0: parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
1: Gaccio davvero.
0: Cagaccio avanti. Oh, oh, moro. E fino al cimitero. E fino al cimitero.
1: Sì?
0: Ci sarà sempre questa musica qua.
1: Sì.
0: Gaccio davvero.
1: Gaccio davvero.
0: E la gente dietro che balla con me. Allora,
1: voce non tu non puoi ballare, sei morto?
0: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto.
1: Eh?
0: Poi tu ci sarai insieme a me.
1: Sì.
0: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
1: Ma cosa?
0: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
1: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
0: Ti tiro dentro.
1: Sì, ti alzi in piedi.
0: Mi alzo in piedi, sì. Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
1: sì.
0: Ti facciamo un taglio sul culo,
1: sì.
0: Dove esci il bu, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
1: sì.
0: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
1: E morirò con te.
0: E morirai con me.
1: Per i colpi.
0: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Azza morirà di soddisfazione.
2: Ragazzi,
0: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
2: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
0: Ma non è adesso.
2: No, è arrivato adesso. Sotto.
0: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.
2: È un water con le ruote nero.
0: Vai tu adesso che fai bene alla famiglia. Vai
2: tu dentro.
0: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
2: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
0: No! Se Adam dai. Out.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spray.
7: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato. Ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
11: sì,
7: Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì,
11: che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo scusando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
7: sì,
11: delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè,
11: c'è il sangue.
7: Sì,
11: allora,
7: va
11: signora...
7: Bene. Questo
11: mi ascolti,
7: sì,
11: ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia... come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaeta! Che deve andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
5: Un attimo,
11: mettici il pennino nella cacca.
5: Stai il telefono, stai?
11: Sì.
5: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
5: Mamma, che brutte feci che
11: ha
5: c'è.
11: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
5: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era il prosciutto, mozzarella,
5: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
5: India, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
5: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
5: Porca sangue non c'è nella feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
7: No,
11: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
7: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
7: Sì, anche sulla Rai 3.
11: Su tutto quanto.
7: Va bene.
11: Lo sport.
7: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
11: Ecco.
6: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
6: Dai,
11: ma tu,
6: che
11: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
6: Dai che ti ho fatto l'insalata!
11: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
6: Dai che si raffredda l'insalata,
11: secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
7: Ecco.
11: Uno.
7: Sì. Due.
6: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
11: Che Bagalov, porco.
7: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
7: sì,
11: sono
7: ecco.
11: Quello della cacca, dell'esame delle feci.
7: Sì.
11: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
7: Senti
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
5: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
11: ma
5: fare la
11: cacca.
5: Ma
11: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
5: feci. Ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
5: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
11: Non lo so, vabbè.
5: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo del merda.
7: Bene,
5: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
5: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo,
7: sì.
11: Decisivo?
7: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
6: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
6: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
6: Hai visto Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
6: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
12: Tutto il resto è gioia.
13: Figarra, già il nome fa ridere comunque. Figarra è un paese, un piccolo paese in provincia di Messina. Ci sono 40 dipendenti comunali. Di questi 40, 23 sono stati arrestati oggi dai carabinieri per assenteismo. Adesso apriamo le linee, vorrei sentire possibilmente cittadini siciliani indignati o conniventi, vorrei sapere come cazzo è possibile che il terrone de merda nel 2018, dico terrone di merda, mi assumo la responsabilità, nel 2018 è ancora assenteista. Apriamo le telefonate. Annunziata, dica.
14: Che hanno rubato o non hanno fatto il lavoro per bene.
13: Sì, questo era chiaro, se no non li arrestavano i carabinieri, se no gli facevano una statua bronzea in piazza da cacare ai piccioni. Però, voglio dire, a lei come contribuente questa cosa?
14: Ma non lo so, guardi, non lo so.
13: Per lei è una cosa normale?
14: Sì, no. No. Che non è normale.
13: Ma perché tutti però in meridione fanno così? Perché c'è?
14: Che ne so.
13: Non lo so, lei è meridionale, lei è terrona? Rida su sto cazzo, signora, risponda alla domanda. Lei è siciliana, meridionale?
14: Non lo so, guardi, non lo so.
13: Se è siciliana, lei non sa da dove proviene. Cos'è uscita questa mattina da un bacello? Lei vive insieme a delle altre fave dentro un bacello e è sbocciata questa mattina.
14: Niente, va
13: non
14: bene,
13: sa niente, va. Lei non sa un cazzo neanche da dove proviene.
14: No, niente.
13: È uscita
14: non
13: da
14: lo
13: una
14: so.
13: Placenta.
14: Niente.
13: Niente placenta, niente. Cos'è stata cacata da un bisonte? Dai, vaffanculo, dai. A questo feto del cazzo. Sentiamo Mauro.
15: Salve.
13: Lei mi parli dell'assenteismo in Sicilia, c'è o non c'è?
15: C'è.
13: Dove? Dove si trova?
15: Dove si trova? In tutta la Sicilia, diffuso.
13: In maniera
15: proprio omogenea.
13: Omogenea, ma perché? Perché c'è tutto questo assenteismo?
15: Perché siamo dei terroni di merda.
13: Perché siete dei terroni di merda?
15: Sì.
13: Questa è la sua opinione. Lei si sente un terrone di merda?
15: Assolutamente no.
13: Mi dica delle caratteristiche tipiche, a parte l'assenteismo, delle caratteristiche tipiche del terrone.
15: No,
13: mi dica.
15: L'assenteismo dei terroni è soltanto nei combatti pubblici.
13: Quindi lei mi sta dicendo che in pratica il terrone pagato dallo Stato è assenteista. Il terrone pagato da se stesso no.
15: Esatto. Tutto ciò che è pubblico.
13: Lei è un falso invalido?
15: No.
13: No, ha sparato nel mucchio, poteva essere. Allora mi dica. Ma che cazzo ride? Che cazzo ride? Lei vive in un posto di assenteisti, di gente che ruba allo Stato.
15: Ma sai cos'è il problema?
13: Sì.
15: Lo spiego qual è il problema. Il problema sono i settentrionali, perché lavorano troppo, hai capito?
13: Secondo lei i settentrionali lavorano troppo?
15: Sì, e quindi che succede? Siccome producete tutta sta grande ricchezza, sì, noi del sud, che non facciamo un cazzo dalla mattina alla sera, sì, appena vediamo sta roba, cioè impazziamo. Quindi qual è il modo più semplice? Il reddito di cittadinanza, quello per mettere le mani in tasca a quelli del nord,
13: certo,
15: che lavorano.
13: Ma già comunque lo fate, perché gran parte dei contributi pagati al nord finiscono nelle tasche del mezzogiorno.
15: Tutti. Quindi perché lei... il sud da sempre è parassita.
13: È parassita, cioè, del cazzo. Certo, quindi lei è un pidocchio, diciamo, una pulce, una zecca del nord.
15: Assolutamente sì,
13: e
15: assolutamente sì. Come diciamo lo siete stati voi all'inizio di quando fu fondata l'Italia, che non avevate un cazzo, non avevate niente, un minimo di cultura.
13: Me non mi rompi i coglioni, che io sono di Roma, quindi non mi rompa il cazzo. Io ci ho sempre avuto tutto il cazzo che ci dovevo avere. Quindi non mi scassi la minchia.
15: Che cazzo hai avuto tu a Roma, che manco ci avete le strade a Roma? Ma non rompere.
13: Non abbiamo le strade. Non abbiamo le strade. Allora Roma non ha le strade. Non ha le strade. Anche la Palermo Catania è perfetta.
15: Ma la Palermo Catania, tu lo sai che hanno messo la rampa sul ponte?
13: Hanno messo una rampa, il ponte è caduto il giorno dopo l'inaugurazione. Perfetto.
15: Ti dicevo sul ponte, sì, perché noi poi siciliani, scatta l'ingegno dei siciliani, hanno messo, sì, una rampa, sì, sulla Palermo Catania. Quindi, sì, tu il ponte c'è, basta prendere la rincorsa.
13: Sì, devi saltare, giustamente.
15: Esatto.
13: Tutti i supercar ci avete voi.
15: Minchia, noi abbiamo delle macchine.
13: Va bene, senta Michael Knight, vada a fare in culo, dai. Kit è morta, chi te vive, chi te strabive. Dai, vaffanculo Michael Knight, dai. Un altro.
15: Sì.
13: Sì, ha visto che nel comune suo stamattina hanno blindato 26 impiegati del comune, li hanno portati via.
15: Sì.
13: Ma cosa cazzo ride? Metà del suo comune è stato arrestato perché non faceva un cazzo e lei ride su sta minchia.
16: Come lei come si permette, grandissimo maleducato.
13: Ah, maleducato io?
16: Certo che è maleducato lei.
13: Metà del suo comune è fatto da malfattori e io sono maleducato.
16: Ma lei che ne sa se sono malfattori? Ma lei che ne sa?
13: Stamattina sono stati arrestati.
16: E non so che sono stati arrestati, ma lei che ne sa? Intanto si presenti.
13: Vuole rispondere, lei conosceva qualcuno che è stato...
16: Che pezzo di maleducato.
13: Sì, deve vedere l'altro pezzo. Pronto. Niente, questa abbiamo beccato la principessa sul pisello. La gente si fotte i soldi pubblici, ma l'importante è essere educati. Sentiamo Giuseppe, dica, Giuseppe in onda, dica. Lei lo sapeva?
17: No. Ho sentito sapevo che c'era un'indagine in corso.
13: Sì, ma sapeva che c'era tutto questo assenteismo nel suo comune?
17: Questo è un paesino di 1300 abitanti.
13: E quindi? E quindi
17: ognuno si fa i fatti suoi.
13: Ognuno si fa i cazzi suoi, giusto? La famosa omertà siciliana.
17: Oltretutto di persone anziane.
13: Sì. Appunto.
17: Perché qua la stragrande maggioranza delle persone, diciamo l'80% delle persone, sono pensionate.
13: Appunto.
17: Tutti vecchietti, ognuno si fa i cavoli suoi.
13: Certo. E così l'Italia se ne va a puttane, giustamente.
17: Lo so.
13: E lei però quanti anni c'ha, scusi, se mi permette?
17: Io ne ho 68.
13: 68, quindi anche lei è abbastanza vecchietto, diciamo. Posso
17: piedi dentro. Vecchietto pure
13: io, mezzo piede nella fossa, dai, insomma.
17: Il tempo passa e passa per tutti.
13: Gli ultimi colpi sta sparando, diciamoci la verità, siamo arrivati quasi alla fine del caricatore, caro mio Remington.
17: Sì.
13: Lei conosceva qualcuno di questi che sono stati arrestati?
17: Ma io lo conosco. Tutti ci conosciamo.
13: Che cosa pensa? Cioè, quando queste persone le incontrerà, lei che cosa gli dirà?
17: Dico, bella figura che ci facciamo, andiamo a finire sui giornali.
13: Esatto.
17: e in televisione proprio per cose che ci dovremmo solamente vergognare.
13: Certo, ma lei non si sente defraudato? Cioè, e quelli sono soldi suoi, gliel'hanno fatturato.
17: Ma è chiaro, ma tutti ne parlano a due, cioè cose, le solite discussioni del bar, no?
13: Però nessuno
17: del
13: fa un cazzo.
17: Quando si incontrano, quello cammina, dice, ma qua è una vergogna, e qua, là, sì, ma ognuno giustamente...
13: Non gliene frega un
17: anche
13: cazzo.
17: Anche perché la gente non crede più nella magistratura, non crede sì. più nelle istituzioni, non crede più in niente. Ci deve pensare che ci deve pensare, io non mi devo... sostituire e fare ciò che ha fatto quello.
13: Però quello che è preposto a farlo pagare in questo momento è al mare a sciacquarsi i coglioni nel mare della Sicilia invece
17: allora
13: di verificare.
17: Io che posso fare? Io posso pigliare solo il cielo a pugni, non ce la faccio.
13: No, lei può pigliarlo solo nel culo come del resto tutto il resto d'Italia. Va bene, grazie.
17: Non so, è base, se lo assegno.
13: Va bene, le manderò un vasetto di vasellina o di maionese per pigliarlo al culo.
17: Sì,
13: dai.
17: Ma questo e poi quello si fa segno, dice purtroppo.
13: Purtroppo.
17: L'andazzo è questo.
13: Esatto, allora lo dica com'è. L'andazzo è pieno di teste di cazzo. Dica.
17: Lo so.
13: No, lo so io, lo so io. Va bene, le do un abbraccio, caro Ficarra.
17: Un abbraccio anche a lei.
13: Un abbraccio anche a Picone, gran coglione. Va bene, arrivederci, salve. Capisci la mentalità? Cioè lui lo sa, lui lo conosce, il tipo che non fa un cazzo e si fotte i soldi pure suoi. Lui lo conosce, ma che cosa fa? Allarga le braccia, io che ci posso fare? Non ci posso fare niente. E così finiamo nella merda più totale. Capisci? Però lui non ci può fare niente, l'altro non ci può fare niente, e quello che ci può fare qualcosa è coi coglioni a bagno nel Mediterraneo. Questa è l'Italia, signori. E poi parliamo dei politici. Andatevene a fanculo. Grazie a tutti, da Masteoli.
18: Lo Zoo di 105.
19: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i puglieni, gli extraterrestri del tacco. I puglieni.
17: Pronto?
20: Nicola!
17: Pronto?
20: Ti piace la ciola?
17: A che mezzo che tu faccio qua, stuacchiani, oh, show, non li nutre a sé.
20: Siri!
17: Lo muerto, le c***o, ma vedi, non si sa tutti. Se c'è un quando è vero che si aspetta di capo un bacio da muro, figli da bocchine e chine da me. Tu sei soltanto un figlio da troia, va. Adesso c'è una scassa un cazzo, se vogliamo non li nutre un cazzo da te. Non è più che c'è una bella pozzana come mamma, te.
20: Ah,
17: chine da me.
20: E sordo? Dove fece la bocchina?
17: Le chiedi una, io non c'è una madonna, se io sono bastardo.
20: Tri.
17: Tu che hai proprio occhio alla mazzata, eh?
20: Uè, faccio da cazzo, da cazzo.
17: Faccio da cazzo, sì, tu, signore da merda.
20: Upa.
17: Ma se non parlo più.
20: Upa, c'è una da merda, sta?
17: Mamma, che sta a fare ciò che è sotto, non capi?
20: Si fida di cazzo?
17: Le muerte, le cazzo.
20: Tue mamme. Tue sorte.
17: Tue sorte. Tue sorte. Tu devi ringraziare Cristo con la mia forza nuova, che quando è vera la Madonna se me ne vada a chiedere. Figlio di bocchino.
20: L'offre.
17: La stramuerte della m***a. Se ci sono da fare, che da fare la mia chiave.
20: L'offre.
17: E non vuoi che c'è un culo con una corruzione da tante di che. Che sei proprio un bastardo senza la palla, sì. Tu sei uno senza palla come sei ancora sano.
20: Lo frangio la polpa, tu?
17: La polpa, tu da sciacquarti lo rizzo sul culo da sciacquarti, non lo polpo. Ricchione chino da me.
20: Ok.
17: Aspetta che... Madonna, la morte da c***o.
20: Ma cazzo.
17: La morte da c***o, la morte, tu bastardo. Ecco, come sta che la sacchietta viene da chi è bastardo?

0: Sì, pronto?
1: Sì, upa!
0: Ora muoio, mamma, ti arrete, chi ti muoio, ti arrete più, sì. Ma c'è un gula chi ti muoio, vi accendo la vita, ma tra me.
1: È solo. Lo faccio,
0: ma di chi? Dico, ma aspetti, mi da perdere, no? Va a fa mocca, chi ti muoio, ti stramuoio, ti
1: arrete. Sì, fi. Sì, fi, chi da sacro, tu?
0: No, cari mamma, ti hai. Che mamma tu lo facevano o no?
1: Sordo, mangio le cazzo di cavetro, sordo.
0: A me, mamma, sordo, mangio le cazzo. Mamma, ti sei lambito, non te ne manco più la colonna vertebrale, non cazzo, c'è un cazzo in erezione, ho posto la spina dorsale. È sordo, mi soffre per cazzo, fa un capo come funziona un fatto.
1: Mocca, ci te stramorte, bive, tu tutta razza tua.
0: Ehi, ad Afernes, da scacciare chi io, una campa e tu no. Va a mocca la troia da mamma.
1: Ti
0: ho dato tutto il consiglio di sto mune e what. Ti ho detto, va un psicolo, ti ho detto, va un carattere, va un gommista, va un gulare mursa da mamma, da tante, da chi ti è murta, stramurta in dato. E non ci vede mai, c'è tenere problemi, palacca. Che cazzo vuol da me? Va a mocca che la troia da mamma, ti ha fatto la tromana di umana King Kong. Mannaggia, chi ti è murta, mannaggia.
1: Sì, ti... si tremore tu?
0: Oh, Craig, grande shit, go! Craig, grande shit, va a far mocca che la troia mamma! Se te c'è, ne c'è te in mocca, la panza è rotta, la cazzo mocca pur ti ho te! Che non provo a fare amici, eh!
1: Strunzo!
0: Strunzo! Strunzo! Mamma, te la... te lo cazzo, un cazzo te lo sta un po' da spia dorsale! Io sono strunzo! Che ti una mamma vigliacca, bastarda, vista, ciocca! Ah? Bene, ma vaffanculo al morto, cattino, ti vuoi su e quando si tramano sul sorto di sfagato, dopo.
1: Un culo. Ah, fa. Un culo a mano.
0: Ah, fa. E ti faccio cala. A febbraio ti faccio cala. Ti lo calaccia, m'ting. E a te a giugno, c'è cazzo d'ada, c'è solo un tramano che si sta sfagato.
1: E mamma.
0: Ah. Oh!
1: Oh!
0: Ma non rispondo! Un tremà! Ma non rispondo! Un tremà!
1: Oh!
0: Quasi per me!
1: Oh! Oh!
0: Cinque cielo!
1: Oh!
0: No! Oh! Smaffa un stadio, ma ormurza tanto, ma!
1: Oh! Gulo!
0: E ci hanno fatto, ma?
1: E corna che te ne ingap!
0: No, ricorre te ne mamma in gap!
1: E fate!
0: Ricorre te ne mamma in gap, che era short di Troy!
1: E si! Che aveva
0: frisce pulpa da destra a sinistra! Si è fatto tutto lungo la mar, si è fatto!
1: Pulpa!
0: Addirittura vi ha scattato le lettere, vi ha scattato lì il rich cucchio, vi ha scattato! E ci viene a cacare che ghiuna a me, che sono un bravo cristiano! Vaffangula era molto cattivo, tio! E tutta la mia ghiera, molto cattivo, tio! E tutta la quarta generazionata! Su un sordo di tremolo, fatto spengi, un bastardo figo da soccer!
1: Upa! Ciona!
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105. Hey!
4: 105.
3: Hey! Lo zoo di 105.
5: La domanda è sempre la stessa. La domanda è sempre la stessa. Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni? Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni? Ma è davvero così scema? Ma è davvero così scema? O ci sta prendendo per il culo da oltre 5 anni? Purtroppo, dopo diverse analisi e consultazioni con specialisti di tutto il mondo, abbiamo la certezza che Santina è in assoluto la donna più rincoglionita dell'intero sistema solare. Durante questi 5 insulsi anni, la iperpensionata quasi cadavera ha subito ogni tipo di scherzo esistente sulla Terra. Ma nonostante la palese presa per il culo, non ha mai avuto dubbi. Fino ad oggi. Fino ad oggi. Era già successo in passato che qualcuno avesse tentato di intromettersi fra noi e la mummia, rischiando di compromettere lo scherzo più lungo della storia. Ma con il cinismo e la capacità di manipolare i cervelli, Mazzoli era riuscito a riportare la mummia sulla strada giusta. Questa volta però, ad intervenire e cercare di rubarci la nonnina veronese, è il prete del paese.
6: il terribile Don Paolo,
5: che secondo Santina riesce attraverso degli aggeggi di Cristo ad ascoltare tutte le telefonate della nostra vecchiarda.
6: Il terribile Don Paolo.
5: Serve un piano B per convincere Santina che Don Paolo è un impostore che lavora per l'azienda nemica di Base Terra. Ecco entrare in scena il gran maestro a salvare il salvabile.
7: Pronto?
8: Uè, testa di merda!
7: Dimmi.
8: Come stai, Santina? Come stai?
7: Bene, bene.
8: Sai chi sono, vero?
7: Puldino.
8: Brava! Un applauso, signori ascoltatori! Ale! Come stai? Che dici?
7: Ma non hai fatto la festa di Aldo?
8: No, perché sono morto quella settimana.
7: Ah, sei morto?
8: Sì. Minchia, mi è preso un mezzo.
7: Ma che sei morto che stai parlando?
8: No, allora, mi hanno rianimato. È presente quando ti viene l'infarto che poi ti fanno il defibrillatore, no?
7: Sì, ti fanno brillare.
8: Eh?
7: Ti fanno brillare?
8: Sì, mi fanno proprio saltare in alto. Brava, Santina. Però adesso sto bene, eh? Solo che non posso più guidare il sommergibile, perché quando vai troppo sott'acqua il cuore cede, capito?
7: Ah, cuore cede?
8: Sì, e allora vado in montagna.
7: E che fai in montagna?
8: Faccio l'alpino, spara ai partigiani.
7: No, quello che piace.
8: Brava.
7: Facevo l'alpino anche mio padre.
8: Anche tu eri in alpino, no, Santina?
7: Sì, ma certo.

0: Sai chi è che ho trovato in cima al K2?
1: Sì.
0: Guarda, e qua te lo voglio passare perché tutti dicono è morto, in realtà non è vero. Santina, sei pronta? Ti vuole salutare? Raimondo Vianello, te lo passo.
1: Raimondo Vianello, ma è che è morto?
2: Santina, buonasera. Buonasera, Santina.
1: Sei morto, Poldino?
2: Ma mannaggia la miseria, sono Vianello, Santina.
1: Dimmi.
2: Come dimmi?
1: Sei Franco, sei un toro. C'è la voce, mi pare che sei tu.
2: Ma non mi riconosci, sono Raimondo.
1: Guarda che è morto, Raimondo.
2: No, ma mannaggia la miseria.
1: Ma uno che muore, dopo risuscita.
2: No, ho fatto finta.
1: Ma guarda che io i morti, i miei morti non risuscitano.
2: Ma io sono famoso. Mannaggia la miseria, Santina. Mannaggia.
1: No, ma guarda, tu sei Franco Santoro, un paese che non ti sento.
2: Beh, Santina, sono Franco, dai.
1: Lo sapevo, dalla voce ti sento, alla voce come tu.
2: Come vanno i mammelloni?
1: Sì?
2: I mammelloni, come vanno?
1: Bene, stammi a sentire, io sì. Non posso parlare.
2: Ma perché con me non ci vuoi più parlare, Santina, scusa,
1: No, con te, più con nessuno non posso parlare.
2: Perché, cosa è successo?
1: È successo che c'è il prete qua.
2: Chi è? Padre Maronno?
1: Don Paolo, e non vuole più che parla con nessuno. Butta giù sempre e non sta più a parlare con nessuno.
2: Ah, il prete?
1: No, io non ti do più niente.
2: Perché? Che ti dà il prete?
1: Da mangiare, mi dà.
2: Il prete ti dà da mangiare?
1: Sì, che sai, vado nell'orto, vado a prendere nel suo orto, vado a prendere la roba da mangiare.
2: Ah, rubi?
1: No, rubare. Io mi fa venire uno e mi dice una donna e mi dice vai a prendersi il peperone.
2: Vabbè, Santina, ma scusa, questo prete, insomma, come si chiama? Don't worry?
1: Don Paolo.
2: Aspetta, allora sai che cosa faccio, Santina? Scusami un attimo, perché io ti voglio salvare, che ti voglio bene. Te lo passo io un prete che magari ti dice due parole giuste, dai.
3: Ora serve la mano pesante e cinica di Marco Dona, che le dà il colpo finale.
4: Sono Don Dino, come sta?
1: Puldino, adesso fai una voce da donna.
4: No, apra bene le orecchie. Don Dino, sono il prete qua del paese.
1: Ah, il prete di lì, del paese di Milano?
4: No, signora, sono qua dal Bignasego Nuovo.
1: Bignasio?
4: Non
1: è da Milano?
4: No, signora, non sente che non parlo come Milano? Sono il nuovo prete di Albignasego, mi ha messo lì. Allora, ascolti, non si fidi più di quell'altro prete. Dell'altro prete, cos'è Don Paolo? Come si chiama l'altro?
1: Don Paolo.
4: Non si fidi più, signora.
1: Perché?
4: Dicono, praticamente, è una cosa che verrà fuori adesso, tra pochi giorni, sul giornale. Lui praticamente nasconde la...
1: Che cosa fa?
4: Nasconde la droga dentro la verdura.
1: Addirittura, non lo sapevo questo.
4: È pericoloso, signora.
3: Come andrà a finire? Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata di Alan in Lotta.

0: Magnolia 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: E?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upa, ci sono domande, qua so che lo mangia a casa, tremendo bastardo. Ma, faccio da casa,
2: quando è vero, quando è vero la Madonna, se ti ingappa, sai come ti faccio? Ma te quella bucca, da quella bastarda troia balorda di mare, con la vignottona chi te multa e stramut, con la blatrina di merda. Papà un guacchi te stracamba da multa, a te quella bucca, pronta, e devo abbasnonna mamata, hai capito?
3: Lo mangio, lo cazzo.
2: Coglione, se tu mi chiami di nuovo, io ti so.
3: Ma
2: hai capito, coglione?
3: Nicola!
2: Un coglione di mezzo, sei un codardo! Sei un codardo, perché se tu vuoi parlare e dialogare con me,
3: Nicola,
2: tu lo devi fare a quattro occhi. Perché se tu parli con me, ma ecco che io ti combino. Un pezzo di merda. Se mi chiami di nuovo, ti denuncio.
3: Sei faccio di cazzo, tu?
4: Pronto?
3: Upa, giura.
4: Pronto?
3: Upa, c'è lo domanda, cazzo, che mangia cazzo. Sei ricchioso, tu?
4: Tu sei che tu fichi da bocchino la dadi. Ehi, mo tu dici, c'è ta wang, ti ha fegnor gnor. Clama, striade, chi da me. Non si chiama ne più che quando è vero Cristo, ta wang, me come ti ha campanè, chi da merda e basta.
3: Cite, ma faccio da bocchino.
4: Ehi, c'è tu zurk, c'è ta wang, ti ha fegnevne. Tanti, veni a sapere che cazzo, sì, ti ha fegnevne. Ti ha pigla cap come un coco, chi da merda. Tu sei solo un tromone da merda, avanti.
3: Sì, Peppe, sta.
4: Capi, non ti manca la palla fatta che fatta che.
3: Dimmi
4: do cazzo te, che c'è ta uomo, ti apri come una costia, che ti apri, chi da merda.
3: Sei cinese, tu.
4: C'è che si di?
3: Sì, Peppe, sta.
4: Tu, ma dai, ci sì. E avanti.
3: Se cinesa?
4: Se ci solo un uchino di corno, tu che ti ha imbrattato da mamma, che ti ha la morte.
3: È sort?
4: Che tu gli hai davvero picchiato solo a mocca, dalla mattina alla sera, sicuramente.
3: È sort?
4: Tu sei un figlio di bocchini a vasta, da stai cito, sciacquato la bocca, chi
3: mamma
4: te! Tu, se sei un uomo, mi devi dire chi cazzo sei, non mi si facendo perdere la pazienza.
3: Ci dai molto
4: strano. Dire chi stracazzo sei.
3: No, so alieno.
4: C'è che sì, la liva?
3: Alieno
4: tu puccione da mamma, la
3: so, la so, che lo so,
4: tu, ma tu non ti un cazzo da fare venerdì, caca, un cazzo le presti a fam capi.
3: È sort, lo faccio da tremona a chingollo.
4: Lo trovuno lo faccio che da becchina da mamma, che da imbrattata all'orto, tu e tutto che da razza che avvocato, china da merda e schifuzzo.
3: E tu?
4: Tu figlio da becchina, ma tu vedi un picco così, ma vaffanculo tua e mamma.
3: E sorte, a papra.
4: Tromone, hai tu sei soltanto un tromone cornuto.
3: Tua e mamma.
4: Perché non si chiama anch'io, non tu dico anch'io, non si chiama anch'io.
3: E sorte, la buchina, a zia, a fangulo, a mamma, a mamma, a sorte, a bim.

0: Pronto?
1: Un bacio dell'Hard Glass, so che lo mangia a cazzo, Stromo!
0: Non so, c'è altro, che altro vuoi dire?
1: Facile,
0: vai, vai, insulta, vai, vai, come ti avvino basso, canta, canta, continua a suonare, vai!
1: Sei struzzo!
2: Yeah, ma... Tino Mamata che è stato chiamato per girare Chiavatar in 3D. Ma come in 3D? Vuol dire che devo frecare 3D? No, la patta, so 3D che è la tecnica della registrazione. Ah, c'è rimasta male, c'è rimasta che freccate una 10 che era puttana vigliata.
1: È sorda.
2: Questo è il quadro generale della tua famiglia. C'è rimasta che freccate una 10 che era puttana vigliata.
1: È sorda.
2: Questo è il quadro generale.

0: anche da manta, chiami il tercazzo in da cazzo, prima di rompere che non ha mai su un sorto da tramare, la fango la baldracca da mano, che la bulgara che sta in mezzo alla vecchia, se più vintero può far suonare anche io su un sorto da tramare, la fango la chi te morte stramurte.
1: Una mamma.
2: I Puglieni, primo contatto, fallì.

0: Lo Zodi 105.
1: L'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
2: Nella prima parte dell'incubo italiano abbiamo fatto credere a una famiglia di Bari che Equitalia aveva scoperto che l'intera famiglia aveva evaso il fisco per almeno 10 anni.
3: Cioè, mamma mia, per cortesia, adesso mio padre non è in casa, cioè io non le so dare nessuna risposta. Ma se io le ho detto che non so dare risposta, cioè che cosa... Mamma mia, ma così mi sta salendo l'ansia, mamma mia.
4: No, lei non...
3: Mannaggia. Scusate un secondo, può aspettare un attimo, per cortesia?
4: Sì, sì, no, mi aspetto, basta che non fermo note.
3: No.
5: Trattore, anche il trattore.
3: No,
5: che
3: lei può aspettare un secondo.
4: Sì,
3: mio padre,
4: sì.
3: Purtroppo non so a che ora tornerà.
4: Ma lo so, perché abbiamo provato a rintracciarlo, abbiamo fatto anche pedinare, però non c'è modo di parlare con questa persona. Adesso noi o partiamo noi altri con la camionetta, veniamo, prendiamo a casa e svuotiamo tutta la casa.
3: No,
4: portiamo via tutto.
3: Non ho fatto. Aspetti, per cortesia, aspetti.
4: Sì, no, io sto aspettando, però anche voi altri meridionali terone, sempre aspettare. Se è una cosa da 5 minuti, dovevo mettere che mesora, poi.
5: Nocchia, si ricordi anche il trattore, eh? Il trattore.
4: Sì, sì, no, mi ricordo, adesso che dico tutto.
5: C'è un trattore, ci risulta che c'ha una Mercedes, mi sembra, dell'83.
4: Sì, sì, no, ma ora che dico tutto. E che terone qua, parliamo, se ne va.
3: Marco immediatamente a casa. Ma ha chiamato la polizia. No, la polizia dice che papà dice che non ho fatto, ma c'è il telefono, non mi lascia stare, cioè non riesco. Cioè, ma dice che Estari, parla di Estari, di cose di questo applicati. Ma non te lo so spiegare, ma c'è il polizia sul telefono, ma veramente non dice. Dice
4: che ha minacciato, cioè dice che lui sta per mandare la camionetta, deve andare a casa.
3: Sta per mandare la camionetta, ma è urgente, muoviti!
4: Pronto, scusi? Forse che non l'abbiamo fatta allora, eh? Allora, ha preso i documenti?
3: Sì, adesso, gentilmente, può aspettare qualche minuto, per cortesia?
4: Ma quanto? Perché sono 10 anni che aspettiamo adesso, cioè, se no non tiravo sul telefono, non facevo la chiamata. Dai.
3: No, adesso ho chiamato mia madre.
4: Sì, ho capito che ha chiamato sua madre. Chiami anche sua zia e sua cugina. Che cazzo me ne frega a me? Voi altri terroni, è sempre il momento di festeggiare in casa. E adesso facciamo la c***a con tutti i parenti. Che cazzo me ne frega a me? Devo fare che 4 domande. Che passo il collega che fa 4 domande legate alle proprietà. E basta, finimo la telefonata de merda, boia. Allora, lo fermo o non lo fermo? Allora mi mando la camionetta. Dai, allora mandiamo la camionetta e risolviamo, via. Allora aspettiamo la camionetta e andiamo, dai.
3: Pronto?
4: Sì, signora, buongiorno.
5: Ecco.
3: Buongiorno.
4: Sì, sono Ranocchia, Agenzia delle Entrate, buongiorno.
3: Lei chi è?
4: Ranocchia, Agenzia delle Entrate, buongiorno.
3: Mi dica, che cosa vuole?
4: Allora, stavo dicendo a suo figlio che dagli accertamenti risulta che suo marito è intestatario di terreni fabbricati agricoli e terreni edificabili.
3: Un attimo, è qui mio marito, glielo passo.
4: Ecco, allora me lo passi, dai. Finalmente che...
3: Pronto?
4: Sì, pronto, c***o. Signora, sì, buongiorno, sono Ranocchia dell'Agenzia delle Entrate. Parla con suo figlio, 20 minuti. Allora, signor Bello, vogliamo regolarizzare questa posizione sui terreni fabbricati agricoli sui quali lei non ha mai corrisposto le tasse? Perché?
3: Io non ho niente di agricolo.
4: E qua risulta dai documenti catastali che lei ha intestati dei terreni.
3: Allora, siccome io ho un amico che lavora all'Agenzia delle Entrate.
4: Ma che cazzo me ne frega a me? Cosa me ne frega a me? Che lei ha un amico? Me ne frega un c***o. Ora parliamo e paghiamo. Sono 240.000 euro di tasse evase su fabbricati e terreni agricoli.
3: Va bene, adesso chiamo la finanza. Mi dia il suo numero.
4: Ma non ha capito, mi sono la finanza.
3: Mi dia il suo numero.
4: Io sono un pubblico ufficiale.
3: Ma io ho uno zio che è generale della finanza.
4: Ma non me ne frega un cazzo.

0: chiami Migo, un nonno che era partigiano. Cosa?
1: Mi dia il suo numero.
0: No, provi ad alzare la voce con me, eh.
1: Io sto registrando la telefonata, mi dia il suo numero.
0: Ah, lei sta registrando.
2: Evasore
0: fiscale.
2: Lei
0: sta registrando la telefonata all'agenzia delle entrate, lei registra. Non mi.
2: Richiamalo subito.
3: Bravi. Round 2.
1: Fight. Pronto?
2: Ma le sembra il modo di comportarsi, evasore fiscale?
1: Come si permette lei, scusi?
2: Ma come si permette lei di buttare giù il telefono al mio collega? Adesso partiamo con la camionetta subito e veniamo lì.
1: Venga, l'aspetto.
2: Terone, pensa a te, questo non paga le tasse, c'ha magazzini di Klingon.
1: Venga, l'aspetto, venga.
2: Mi risponda a questa domanda, quanti flussi canalizzatori c'ha lì in magazzino, eh? Evasore! Final round.
4: Fight. Ovviamente non ci prendiamo i meriti di questo meraviglioso scherzo, ma li doniamo ai colleghi di un'altra radio, il Trio Medusa di Radio DJ.
1: Pronto? Sì?
0: Ciao, sono Furio, sei stato protagonista di uno scherzo di Radio DJ.
1: Ma siete grandissimi.
0: Ciao, sono Furio del Trio Medusa.
2: Grande!
0: Facciamo un applauso.
2: Furio.
1: Siete grandissimi.
0: Ti saluta anche Gabriele Danilo da Fiumicino.
1: Un bacio a tutti quanti. Dai, allora, grandi, complimenti per tutto.
0: Domattina.
1: Scherzo riuscitissimo.
0: Domattina mi raccomando. Domattina alle 7 alle 10 chiamate Roma 3131 su Radio DJ, va bene?
1: Dalle 7 alle 10 ho purtroppo l'abitudine di lavorare. Vabbè, però vediamo, dai, me lo faccio registrare.
0: Te lo ascolti registrato. Un altro saluto, dai. Viva Radio DJ, dillo.
1: Ciao a tutti, viva Radio DJ.
0: Grande, ciao Cello, ciao. Perculata nella verità. Ciao, sono il Trio Medusa.
4: Se vuoi distruggere la giornata ad un tuo parente, un tuo amico o semplicemente qualcuno che ti sta sul cazzo, mandaci tutti i suoi dati a 342-411-5105 e lascia che lo Zoo di 105 commetta un ennesimo efferato scherzo telefonico.
5: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.

0: Beppe Peloso della Topic ha salvato la vita di Marco Mazzoli.
1: Oh, mi hai salvato la vita.
0: Tra il conduttore dello Zoo di 105 e l'azienda che produce questi peli di cazzo da incollarsi sul cranio è nato un grande amore e noi abbiamo deciso di assecondarlo. Chiamiamo la Topic, l'azienda produttrice di questa roba per condirsi i capelli, e gli sottoponiamo un'imperdibile proposta di collaborazione: far diventare Marco Mazzoli testimonial della Topic.
2: Buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Colaninno, sono l'assistente personale di Marco Mazzoli, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
3: Le spiego, lei sa chi è Marco Mazzoli?
2: Sinceramente in questo momento non mi viene in mente.
3: È il conduttore dello Zoo di 105.
2: Ok.
3: Recentemente ha implementato la propria carriera con quella di attore cinematografico. Ha debuttato al cinema con Dolph Lundgren, non so se lo ricorda, Ivan Drago. In questo film si chiama The Tracker.
2: Allora, un attimo solo che le passo il mio collega.
3: Sì,
2: un attimo.
3: La ringrazio, salve.
4: Siete in attesa di essere collegati con l'interno richiesto.
5: Fitmas, buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Colaninno, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono l'assistente personale di Marco Mazzoli.
5: Mi dica.
3: Conosce Marco Mazzoli?
5: Conosciamo.
3: Senta, Marco sarà impegnato prossimamente nella registrazione di questi spot per una marca di articoli per aperitivo che si chiama Arachidella, sono delle arachidi salate in superficie.
5: Mm-hmm.
3: Avremo bisogno di una fornitura ingente del vostro prodotto e volevamo capire se fosse possibile eventualmente avviare una sorta di joint venture, visto che ne ha molto bisogno.
5: Si spieghi meglio.
3: Trattandosi di spot d'azione,
5: sì.
3: Ci sarà bisogno, insomma, di applicarlo molto spesso, perché...
5: Sì, perché è chiaro che il prodotto... Comunque, se si fa dello sport o si prende del vento nei capelli, si può eventualmente disperdere.
3: Esattamente.
5: Un po'.
3: Infatti, su questo da lei volevo una sorta di rassicurazione, perché diciamo, le spiego molto brevemente il concept di questo,
5: sì,
3: di questa serie di spot Arachidella. In pratica parte tutto dall'idea di questo gioco che si faceva da ragazzi, sai, quello di lanciare la nocciolina americana e di prenderla al volo con la bocca. Non so se ce l'ha presente, no? Lanci in aria.
5: Sì, nocciolina. No, sono stato giovane anch'io.
3: Noi praticamente metteremo Marco in situazioni, tra virgolette, di pericolo. All'interno di queste situazioni lui dovrà afferrare questa nocciolina con la bocca, però dobbiamo essere ragionevolmente certi che la prosperosa stempiatura che lo contraddistingue.
5: Sì, no, lo so, ma ce l'ho presente,
3: cioè,
5: perché ci sono delle foto con e senza Topic, si vede un po' di differenza.
3: No, no, vabbè, adesso parlando molto fuori dai denti, cioè Marco è visibilmente stempiato, quasi calvo, oltretutto adesso esce da un periodo di forte stress per via di alcuni disservizi sulla sua radio americana, quindi diciamo che ha accentuato ancora maggiormente questi problemi di stempiatura. In più ha avuto, guarda, glielo dico in confidenza così ci capiamo, ha avuto anche un problema con la moglie, insomma, una storia di adulterio, lei è andata in Messico, insomma, vabbè, non le sto a entrare nel dettaglio, però le sto dicendo che in questo momento, diciamo, i capelli che lei ha visto nelle foto, ecco, sono molti meno, ecco. Tra l'altro non so se ha visto che sui social network vi ha pubblicamente ringraziato, insomma, un video che ha fatto anche 3.000-3.500 visualizzazioni.
5: No, non l'ho mica visto. Ho capito la situazione, il prodotto è sempre quello, magari se il diradamento è diventato più significativo,
3: sì, parecchio
5: bisogna,
3: più significativo,
5: bisogna magari prendere anche il couvret.
3: Cos'è il couvret?
5: Il couvret è un prodotto che si dà anche Silvio in testa.
3: Ah.
5: È una base opacizzante che fa in modo che si veda meno la lucidità della stempiatura.
3: Ok, ma eventualmente non sarebbe possibile fare diciamo un accordo per avere Marco come testimonial del vostro prodotto? Perché Marco comunque è una persona molto conosciuta, a numeri importanti sui social network.
5: No, lo so, però non riusciamo mica a fare una cosa del genere, perché per il sfruttamento dei diritti d'immagine c'è tutta una...
3: Lui mi ha chiesto, insomma, di aprire un canale di comunicazione con voi, perché per lui comunque non è un problema mettere questa stempiatura ed è più che orgoglioso di usare il vostro prodotto e eventualmente di promuoverlo. Tra l'altro noi parallelamente a questo stiamo investendo su un altro tipo di merchandising, praticamente sono dei vasi di ceramica che riproducono le fattezze del viso di Marco Mazzoli, la parte superiore chiaramente è occupata dalla terra e poi si semina quest'erba e crescono i capelli di Mazzoli, cioè l'erba cresce come se fossero i capelli di Mazzoli, sono dei vasellami.
5: No, questo direi che è fuori dal nostro...
3: L'effetto le assicuro che è strabiliante, perché si tratta di una varietà particolare asiatica di erba cipollina che appunto è molto simile a questi ciuffi di capelli, un po' diradati, ma è comunque molto simile, molto bello, da tenere in casa anche.
5: C'è una cosa, mi mandi una mail col materiale che vi serve e poi dopo vedo di risponderle.
3: Va bene, senta, io se le fa piacere le mando comunque un piccolo presente da parte di Arachidella. Non so se lei è un consumatore di arachidi salati in superficie, se vuole glielo mando, visto che ne abbiamo in quantità ingenti.
5: Va bene.
3: Dicevamo appunto che all'interno di un'attività sportiva potrebbe volare via il prodotto?
5: È chiaro che se io vado a fare il tuffi del trampolino olimpionico con la capriola, quando esco dall'acqua il top in testa non ce l'ho come prima. E stessa cosa se faccio delle scene in cui guido una moto senza casco a tutta velocità. Cioè, per me uno che gli tira un arachide e apre la bocca non è uno sport estremo.
3: Sì, no, ma immagini Marco Mazzoli sulla pedana di questo bungee jumping. La persona che lancia la nocciolina è a livello del terreno. Marco si lancia dal bungee jumping urlando arachidella, che è il claim, diciamo, e deve cercare di afferrare con la bocca al volo questa arachide. Naturalmente poi, grazie alla tecnologia CGI, la nocciolina finirà nella sua bocca, capisce?
5: Ok, ho capito.
3: C'è una sequenza del rafting, ci sono dei boy scout con la fionda che gli lanciano le arachidi mentre lui scende su questo gommone.
5: Che pensavo fosse uno scherzo, perché mi sembra una cosa veramente estrema, però...
3: Adesso il marketing prevede che si colpisca il cliente con un'immagine forte, con una comunicazione aggressiva. Infatti nell'ultima sequenza di questo ciclo di spot, Marco finalmente prenderà la nocciolina. La nocciolina rimarrà incastrata nell'esofago e ci sarà questa tracheotomia. Vabbè, non le sto a svelare troppo, non le spoglio.
5: No, dopo se no le porto via il mestiere dopo. Va bene, mi mandi la mail di quello che vi serve e vediamo cosa si può fare.
3: D'accordo, la ringrazio molto.
5: Grazie,
3: arrivederci. Salve,
5: buongiorno.
6: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Scassaparola.
1: Scassaparola.
0: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti.
4: Vale.
3: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
5: Cutù, cutù, cutù,
6: Cutù, cutù, cutù.
5: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
6: No, si chiama Di Lerda.
5: E però il terzo nome si chiama Cutù.
6: A lei c'ha anche un terzo nome.
5: È il terzo nome,
6: cioè,
5: come
6: è un principe, lei?
5: Mio padre è un
6: principe. Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
7: quello
6: si chiama?
7: Era, sì.
6: Con la lettera A. Recidere un arto.
7: Amputare.
6: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
7: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
6: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
8: Vaffanculo!
6: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
5: Vedi qua?
6: Sì.
5: Biberò?
6: Biberò?
5: Bicazzo!
6: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
7: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
5: Certo.
7: Verrazza è mai da una borraccia.
5: La borraccia non
7: io non ho mai visto nessun ciclista
5: non
7: con un bicazzo in
5: borraccia.
6: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
9: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
6: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
9: È di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
6: Ma no, ma no, no, no.
5: Se vai alle scarpe lì.
6: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
5: B, bibite.
6: Le bibite.
5: B, banane.
6: Le banane.
5: B, B, B, lascia tua sorella fare le B. Le B. Le
6: bravo. Oh, infatti, si
5: io
6: sa, esistono.
5: Io non posso respirare con le b***e.
6: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
5: Voglio.
6: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
7: La coccinella.
5: Cosa no?
9: Coccodrillo.
7: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
6: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
8: Vaffanculo.
6: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
7: Ma è la coccinella.
6: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
5: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
6: Certo.
5: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua.
7: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
6: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
7: Sì, è porta fortuna.
6: Bravo, signor di merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
5: Ma è una vergogna!
9: Basta, si
6: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
9: Il cardamomo.
6: Bravissimo, beh, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
5: Ma
6: quale cardamomo?
5: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
6: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
5: Zoccola.
6: Sì, giusto.
5: Zoccolona.
6: Giusto,
5: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
6: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
7: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
5: Ma lo dice sempre di piedi.
6: Stia calmo, faccia da pirla.
5: No, non arrabbiare.
6: Dica qualcosa.
5: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: XXVissima puntata.
1: Sono numeri romani.
0: Ah, davvero?
1: Sì.
0: Ah, ok. 26esima puntata, mortacci vostra. Jennifer ha chiamato l'amico suo, quello che sta sulla Prenestina, perché stavolta ha fatto un guaio che mo so cazzi amari.
2: Sinister, finalmente!
3: Ho fatto prima che ho potuto, Jennifer. Ora devi dirmi cosa è successo.
2: È successo questo.
3: Questo cosa?
2: Non lo vedi?
3: No, no.
2: Quest'uomo che giace cadavere qui, sui miei piedi.
3: Ma è il dottor Villaboldi, il celebre ginecologo.
2: Aiutami, Sinister, credo sia morto.
3: Ne sei sicuro?
2: Sì, gli ho sussurrato tutte le battute di Colorado e non ha riso.
3: Quello non vuol dire niente. Devi sentire se respira.
2: Ma non è semplice, ha un sacchetto da congelatore intorno alla testa.
3: Tastagli il polso.
2: Ma le braccia sono staccate dal corpo con un macete.
3: Allora, ma di preciso com'è morto il dottor Villaboldi?
2: Te lo spiego dopo, Sinister. Ora mi devi aiutare. Lo devo far sparire da qui prima che torni Adelaica.
3: Lasciami riflettere un attimo.
2: La smetti di specchiarti?
3: Ah, scusa, è che mi piaceva molto la mia acconciatura.
2: Ma io un cadavere e tu pensi all'acconciatura?
3: Lasciami fare. Piuttosto, mi spieghi cosa ci faceva il dottor Villaboldi a casa tua?
2: Sai che Adelaica è incinta?
3: Sì, ma le ho già spiegato che non faccio nessun test del DNA.
2: Il dottor Villaboldi era venuto per propormi un pigiama parto.
3: Una festa?
2: Ma no, un pigiama parto, una nuova tecnica per far partorire una donna senza togliere il pigiama, così non si deve spogliare, geniale.
3: Qualcuno sapeva che sarebbe venuto qui?
2: No, mi ha detto che passava qui per caso e ha pensato di fermarsi.
3: Ok, non tutto è perduto. Allora sappi che poche settimane fa ho scoperto che in Florida, vicino Miami, esiste una base missilistica gestita dalla mafia cecena che lancia cadaveri nello spazio.
2: Davvero? E come l'hai saputo?
3: Me l'ha detto un DJ italiano che vive lì e che vuol far licenziare un paio di persone dal suo programma senza troppo clamore.
2: Ok, quindi portiamo il cadavere in Florida e lo facciamo sparare nello spazio.
3: Non sarà facile, Jennifer. Ci vogliono molti soldi.
2: Quello non è un problema. Ho tutti i PIN della carta di credito del dottore. Me li ha dati prima di morire.
3: Te li ha dati prima di morire? Jennifer, mi potresti spiegare com'è morto?
2: Credo un attacco di raffreddore.
3: Sicuro?
2: Puoi scommetterci.
3: Va bene. Ora però non c'è un minuto da perdere. Partiamo per la Florida e passiamo a trovare anche quel mio amico DJ.
4: Riusciranno Jennifer e Sinister a ritrovare la base missilistica della Florida? E magari strada facendo fare cadavere anche Mazzoli e spararlo nello spazio? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dissapori, che si intitolerà Cape Cadaveral.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati amiche e amici col vostro messia Max Pezzali, sempre in punta di fioretto nel raccontarvi i miti e le leggende dello zoo. Dove siamo rimasti? Siamo a Pavia nell'anno 2000 e qualcosa. I nostri eroi, Marchino Patatino Mazzolino e Fabietto Cucciolotto Borghingi, sono stati selezionati per fare l'isola. Ed ovviamente non Paolo. Lui rimarrà a dirigere la fattoria, perché non si può fermare la sua messa in onda per 2 mesi, questo no. Bisogna trovare qualcuno che sostituisca i 2 naufraghi. Ed ecco quindi che fanno dei casting.
2: Allora, cari signori, grazie a tutti per essere qui in questa giornata di casting alla ricerca dei nostri momentanei sostituti, Rabarbaro Baldracca Barabba.
3: Beline, vediamo un po' se troveremo le persone che hanno il Fattoria Factor.
2: Che sarebbe letteralmente il Factor Factor. Bene, direi che possiamo cominciare, cazzo merda culo.
1: La trafila è lunghissima, si presentano un sacco di personaggi illustri, tipo lui, la leggenda, il notaio della politica di Pavia, l'uomo che intervista la storia, un uomo che cammina su una fila di nei e lo fa da porta a porta. Bruno Vespa.
4: Buonasera ragazzi, come state? Siete andati a votare al referendum?
2: Salve signor Vespa, credo che sia l'ultima persona che mi sarei aspettato di vedere a questo casting, minchia minchia uè.
4: Ho passato tutta la vita a trappare di argomenti stracciapalle, sciacallando sulle disgrazie del mondo. Ma è da un po' che non succede più nulla, quindi ho pensato che forse dovevo cambiare aria.
2: E crede di avere il Factor Factor?
3: Beh, Lin, diciamo che a livello estetico per fare questo programma ci siamo.
2: Sì, cioè, in TV sei brutto, ma dal vivo fai proprio schifo al cazzo, sei proprio come noi.
4: Grazie, grazie, e dovreste vedere quanti nei ho sul cazzo.
3: Beh, Lin, sto per vomitare.
4: Comunque, ho fatto un corso accelerato di parolacce e quindi io potrei anche... Un secondo. Pronto? Ah sì? Ah, bene. E niente, ragazzi, non se ne fa nulla. È morta la regina Elisabetta. Devo andare. È il momento di sciacallare.
1: Continuano i casting e tra i vari si fa avanti perfino il nuovo campione idolo del mondo, Yannick Sinner.
2: Salve Yannick, eri già comparso in un'altra puntata di Gnagno nel medesimo meccanismo, vero?
5: Io che sono Yannick comparso, sfruttato, fatto scenette perché riso molto con me che sono Yannick.
2: Ok, ok, e cosa ti porta qui pipipipipipi che non mi fa un po' ridere?
5: Io che sono Yannick, parlato sempre solo di tennis, è stufato, quindi voluto provato, fatto nuova esperienza di radiofonia e deciso casting insieme a mia mamma. Che salutato, ciao Rodolfa, voluto bene, io che sono Yannick, ringraziato mamma, che grazie a lei io divenuto Yannick, io che sono Yannick.
2: Non penso di aver capito, che cazzo hai detto? Comunque, credi di avere Factor Factor, Maremma imbufalita?
5: Sì, molto creduto, perché non solo allenato con palle di tennis, ma anche con battute e non quelle di tennis. Questa è stata battuta non di tennis, ma battuta di comicità che ha fatto risate molto tutti i parenti a Natale, perché non saputo se capito battuta.
3: Ma Bellin, ma andiamo a casa sto mongo carota ambulante, va?
2: Guarda Yannick, sei simpatico, ma forse questo programma non è proprio il tuo.
5: Io che sono Yannick capito e accettato senza portato rancore, perché non portato mai rancore, io ho portato solo racchette. Forte questa e...
3: Bella bella questa, sì sì.
1: Il casting prosegue e tra i vari personaggi illustri si presenta perfino un programmatore informatico.
6: Salve signori, sono rappresentante di una startup informatica chiamata 12 Lab.
2: Interessante. Di cosa si occupa?
6: Si tratta di un software che vi farà risparmiare tempo. Grazie all'intelligenza artificiale io posso clonare le voci.
2: Wow, davvero? Cioè puoi ricreare le voci uguali alle nostre, merda scintillante scatarrata?
6: Esattamente, signor Mazzoli, ed ho già clonato la sua. Senta qua.
7: Ciao, sono Marco Mazzoli, ricreato con un'intelligenza artificiale costruita apposta. per clonare le voci in modo che siano il più verosimile all'originale.
2: Ma che cazzo è sta merda? Ma non mi somiglia mai. Ma vattene a fanculo, ciarlatano da quattro soldi, porca troia.
6: Ma come dite? A me sembra, è perfetto, è perfetto.
2: Ma vai, vai via, non farti più vedere, ladro infame figlio di puttane.
6: Sfuten, sfaten, prende ve tempo, ve ne pentirete.
1: In effetti non ci assomigliava proprio per nulla, ma i casting proseguono.
8: Uè, salve a tutti! Mi chiamo Albertone e sono un DJ di M2IOY.
2: Albertino, lo sappiamo che sei tu.
8: Figa, no! Cioè, ti ho detto che sono Albertone, figa.
2: Dai, su, basta con questa farsa, cos'è che vuoi?
8: Va bene, Mazzoli. Mi hai scoperto. Sono io, Albertino. Sono venuto qui perché in realtà io ho sempre voluto fare la fattoria, ma mio fratello non me l'ha mai permesso. Ciao, sono Albertino, Bertone.
2: Non so se troveremo qualcuno. Cazzo merda Nettuno.
1: Ma quando tutto sembrava perduto, si fanno avanti due speaker della stessa radio.
2: E voi chi siete, cazzo minchia merda?
9: Ciao Ciccio, io sono Paolino, sulle mani! E lui è il mio socio, zio Martin Klein.
10: Lambrusco, sparare, banda.
9: Sono d'accordo, socio. Sulle mani! Ed ora un pezzo nuovo, Beat It di Michael Jackson.
10: Lambrusco, banda, sparare.
2: Ma... sai che forse loro due...
1: forse ci siamo, ma non perdetevi i prossimi episodi. Ed ovviamente, proud to be gnagno.
11: Gnagno qua, sta sempre da morire.
12: Radio 105.

0: calda. Dai che ho i capezzoli duri. Regia, ho abbastanza luce in faccia. Non è che mi si vede qualche ruga e porco... Che se vado in onda con le rughe poi la gente pensa che sono una vecchia.
1: Aspetta Barbara, perché purtroppo abbiamo contratto tutti delle malattie incredibili alla pelle per colpa dell'esposizione ai raggi ultravioletti.
0: Benvenuti, benvenuti. Sono la vostra Barbarona Nazionale, questo è Sbomeriggio Live. E anche oggi abbiamo un'intervista esclusiva dove speculeremo sulla sofferenza altrui. E questo è il segreto della televisione di oggi. Allora, facciamo entrare l'ospite di oggi, un caso veramente internazionale. È uno di quegli scandali che si spandono a macchia d'olio e raggiungono tutti. Molesti e sessuali, ma non solo. È lui il protagonista di questo ennesimo scandalo che riguarda il mondo del cinema. Harvey Weinstein, produttore cinematografico statunitense, famoso per aver fondato la Miramax Film, ha vinto l'Oscar al miglior film per Shakespeare in Love nel 99, Gangs of New York nel 2003, e a proposito di gangs ne ha fatte tante, le Gang Bang, con attrici famose. E oggi ce l'abbiamo qui in esclusiva, nei nostri studi di Mediaset. È con noi. Dio mio, sono tutta bagnata. Harvey Weinstein!
2: Scusate, scusate, scusate. Prima di tutto vorrei levarmi di dosso queste accuse che mi vengono fatte.
0: Sì.
2: Bravo il vostro doppiatore. Proprio riesce in real time a fare il...
0: Ecco, Harvey, tu hai dichiarato che sei profondamente devastato, che hai perso tua moglie.
2: Ma non me ne frega un cazzo. Io ho sbagliato tanto nella mia vita. E
0: sì.
2: Adesso tutte queste ragazze che dicono che c'ho la violenza.
0: Harvey, noi di Sbomeriggio Live vogliamo darti la possibilità di raccontarci i fatti dalla tua parte. Nel 2005, insieme a tuo fratello, hai lasciato la Miramax per fondare la società di produzione The Weinstein Company. E da lì, insomma, enormi successi. E hai lavorato con attrici di fama internazionale come Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Asia Argento. Scusa?
2: Cosa?
0: Non ho capito.
2: No, ripeti da capo i nomi, per piacere che...
0: Sì, dicevo. Angelina Jolie.
2: Sbarrata.
0: Ashley Judd.
2: Sbarrata.
0: Rose McGowan.
2: Culo.
0: Gwyneth Paltrow.
2: Sbarrata.
0: Bene. Vuoi raccontarci?
2: Ha finito qua?
0: No, bene.
2: C'è un elenco.
0: C'è l'elenco, sì, è molto lungo.
2: Vuoi leggerlo più veloce? Vai pure più veloce.
0: No, che sto guardando la tua filmografia. Diciamo che.
2: Sì, ho prodotto i maggiori successi in questo momento che ci sono stati in tutti i 20 anni.
0: Sì.
2: Diciamo che la mia carriera come produttore cinematografico si alternava fra un buco del c***o in un motel e, diciamo, lo sgancio di denaro per fare 4 minchiate al cinema che penso di non aver mai neanche visto. Cioè,
0: sì.
2: Neanche di cosa stiamo parlando. Io sono malato di fica, mi interessa solo la fica. Io che lavoro faccio?
0: È il produttore cinematografico.
2: Tu lo sai, io non lo sapevo, l'ho scoperto adesso che stiamo parlando. Chi siete voi?
0: Noi siamo di Sbomeriggio Live. Sì.
2: C'è da scopare?
0: Ma guarda, magari dopo, se mi fai fare una particina in un film.
2: Vuoi diventare famosa?
0: Già lo sono, faccio
2: record. Fammi un po' un...
0: Ecco, lei come si definisce nei confronti?
2: Ricco, una merda straricca.
0: Harvey Weinstein con noi in Sbomeriggio Live, produttore di film famosissimi come Shakespeare in Love, molto bello.
2: Sì, bellissimo, molto un bello. Film, ricordo, gli ho dato 4 o 5 milioni di dollari soltanto per non farmelo vedere.
0: Perché?
2: Voi girate, ma perché un film con un titolo di merda così, sinceramente, io lo produco, ma non lo voglio vedere.
0: Gangs of New York, nel 2002 con la regia di Martin Scorsese.
2: Mamma, quanto mi sta sul cazzo lui, pensi di essere un grande regista, un coglione.
0: Ma no, scusi.
2: Ha fatto sto film,
0: Gangs of New York, girato tra l'altro a Roma, molto bello.
2: Sì, infatti, c'hai l'ignoranza di dire, faccio un film che parla delle gang di New York e lo giro a Roma. È una persona che non sa neanche di che cazzo sta.
0: Parliamo di un altro film molto bello, uscito tra l'altro recentemente, Lion, la strada verso casa, molto bello.
2: Minchia, bellissimo. Sto film che c'è questo ragazzo che ha una fame pazzesca, sono le 4:30 di pomeriggio, uscito dalle scuole medie, camminando per strada, passando nella vetrina, e ha voglia di fare merenda perché sua madre è una barbona, una bastarda, non gli ha lasciato neanche i soldi per le focacce. E lui vede in vetrina questo lion, questo, cioè di fianco il Bounty, il lion e il Mars, no? A un certo punto gli viene sta cazzo di collino per sto lion, senti che non c'hai i soldi in tasca, allora fa 4 pompini a 3 marocchini che sono lì, si fa dare 40 euro e si compra tutti i lion, proprio sta mazza di lion, fino a lì vede un diabete fulminante e la sera tutto sborrato con il corpo 4 kg di lion muore. Film tremendo.
0: Mi scusi, ma lei si rende conto che ha sempre il sesso nella testa?
2: Ma pure in mezzo alle gambe, guarda che cazzo, aspetta che te lo tiro fuori. Guarda,
0: no,
2: guarda,
0: mi scusi.
2: Guarda che cazzo. Ecco, bravo, senti che cazzo, la purpurea. Non dovrei mettere le mutande, ma la camicia. Guarda che cazzo. Il mio cazzo dovrebbe condurre Sanremo.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Negli episodi precedenti.
2: Oh, sì, cazzo, ciuccia, ciuccia.
3: La prego, sire, non mi venga sui capelli che li ho appena lavati.
2: Troppo tardi.
4: Di là mi sono scordato di dirti che il re... Ma che cazzo diverso è la per sonorizzare una mangiata di fica? Anche se a me piacciono i Guns, devo farlo.
5: No, non il cazzo nel culo, no! Ah, che male! No, basta, dai!
6: Ti piace così? Dai, bel puledrino, dimmi che ti piace il tuo Adamuccio quando ti cavalca da dietro. Sì, ma mi chiedo perché le persone si ostinino a cavalcarvi invece di scoparvi.
7: Mi scusi, ma lei perché porta il casco anche al chiuso?
4: Ma io veramente...
7: Forse ha paura dei cedimenti strutturali di questa magione che probabilmente non rispetta le norme di sicurezza.
4: No, in realtà...
7: Vuole che vada a mettere sotto torchio il re?
4: Ma no.
7: In modo da fargli pagare le sue malefatte?
4: Ma Cristo...
7: Vuole che faccia arrivare un tapiro d'oro da staffelli per la brutta figura con gli altri regni?
4: Fermati, cazzo. Non so nemmeno chi cazzo tu sia. Sparisci.
7: Tenga giù le mani.
4: Ma non ti ho nemmeno sfiorato.
7: A chi hai detto, figlio di puttana?
4: A nessuno, ma ti fai.
8: Master!
9: I ricchioni dell'universo!
10: Ehi, mamma!
9: Fatemi uscire immediatamente da qui. Io sono Adora, la figlia del re. È un ordine.
4: A quanto pare non è così. Adam dice che sei un'impostrice. Impostatrice. Impostoride. Beh, insomma, una cazzo di sosia bastarda che ha in mente qualche malefatta.
9: A parte che si dice impostore, brutto celebroleso. Ma io sono veramente me stessa. Adam e tutti voi non capite che siete in grave pericolo. Skeletor ha un piano malvagio per soggiogarvi tutti con il suo mega cazzone.
11: Voglio parlare immediatamente con mio padre, il re di Eternia.
4: E io mi chiamo Giuseppe Quarantelli e sono originario di Campobasso.
9: Smettila di fare il sarcastico! Non sto scherzando!
4: Ma non sto scherzando, mi chiamo veramente Giuseppe. E sono di Campobasso.
9: Chiama immediatamente mio padre!
7: Amico mio, ora che sei libero, devo tornare a Roma a giocare a padel con ogni uomo di mezza età con la crisi. Non posso più stare qui. La mia spudorata esigenza di lavorare il minimo indispensabile per fare la bella vita mi chiama.
5: Ti prego!

0: al belinone mea.
1: No, Gabbebbo, non puoi venire sulla terra. C'è già tuo cugino Gabibbo, conosci le regole. Non ci può essere più di un rappresentante della tua specie su un pianeta, altrimenti le conseguenze sarebbero tremende. Amici di Striscia da Eternia, è tutto, torno a giocare a padel.
0: Ma quali regole, mea? Questa è una cassata, Jimmy! Jimmy, Jimmy! Dove sei, Jimmy? Ne ti prego, non mi lasciare con questi passi, mea!
2: Hey, mamma!
3: Allora, Beastman, ci sono novità? Hai trovato quella merda di pezza rossa?
4: Hanno Skeletor, ma in compenso ho news da palazzo. A quanto pare Adora è stata arrestata per ordine del principe Adam. Ora è imprigionata nelle segrete del castello.
3: Arrestata? Ma che cazzo di senso ha? C'è qualcosa che non mi quadra. Dobbiamo liberarla immediatamente. Prepara il mio treppiede e il carrello porta minchia.
4: Come desideri, mio signore. Preparo anche due sandwich per il viaggio.
3: Certamente. Magari prendi anche due succhi di frutta alla pera.
4: Pera finiti, è rimasta solo pesca e albicocca.
3: Che palle! Ma chi è il merda che finisce sempre la pera?
4: Tiro fuori la station wagon. Così siamo comodi.
3: Ma certo, amico mio, portiamo anche il Labrador a sgranchirsi le gambine. Poi magari, strada facendo, potremmo fermarci in un parco divertimenti.
4: Grandioso, bella idea.
3: Ma stronzo! Ma che cazzo pensi di essere oggi Chevy Chase in...

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Qualche giorno fa, un indescrivibile babbo di minchia che risponde al nome di Leonardo è stato disposto a sottoscrivere un abbonamento a pagamento per diventare vero amico del Dona. Nonostante la bastardata devastante effettuata alle sue spalle, Leonardo ci riprova. Ecco quindi la seconda parte della bastardata a Leonardo, il babbo di minchia galattico.
2: Signor Leonardo?
3: Sì.
2: Signor Leonardo, salve, sono Gustavo, il factotum del signor Marco Dona.
3: Sì, dimmi.
2: Sì, mi dica, mi dia di lei, perché io comunque faccio di lavoro questo e se no mi sento comunque abbassato di livello. Comunque, andiamo avanti. Allora, le spiego, praticamente il signor Dona intanto si scusa perché non l'ha chiamato, non gli ha fatto la sveglia. Però purtroppo Malberto Franchi di Gioia Tauro l'ha tenuto al telefono troppo e ha sforato il minuto suo. Quindi le chiede scusa. Poi, signor Leonardo, le volevo dire un'altra cosa. Adesso le passo il signor Dona. Lei ha, comunque le ripeto, ha i suoi soliti 5 minuti con cui può chiacchierare, esporre dei problemi. La volevo informare che a quel suo amico con cui aveva avuto un litigio, mi sembra. Sì, i marocchini sono stati inviati. Arriveranno comunque. O in giornata o domani. Li abbiamo inviati con Amazon Prime, che fa prima. Vabbè, le passo al signor Dona. Lei se la ricorda la parola d'ordine dell'amicissimo?
3: Sì.
2: Qual è? Aspetti il segnale, però, aspetti il segnale.
3: Sono un ricontrollo di merda.
4: Pronto?
3: Oh.
4: Ehi, Leonardo.
3: Come va?
4: Tutto bene, tu?
3: Bene.
4: Che stai facendo di bello?
3: Sono a casa di un mio amico.
4: Ah. Maschio o femmina?
3: Un maschio.
4: Ah, non è che fate roba che vi toccate i cazzi. Occhio, che nel senso lì la tariffa poi è diversa se c'è a che fare con l'omosessualità. Ma tipo tu, vabbè, cosa fate? Studiate?
3: No, si sta giocando a Call of Duty.
4: Ah, con la PlayStation?
3: Sì.
4: Figo, anch'io gioco con la PlayStation. Ascolta, ma giusto per capire così, non avete mai fatto robe di toccate di piselli?
3: No.
4: Mai fatte quelle robe lì? No, mi raccomando, che ieri parlavi di ragazze e cose, se oggi mi tocchi di... Capito?
3: Capito.
4: Ascolta, allora hai saputo che ieri abbiamo dato i marocchini con Amazon Prime e sono a bordo di una, dovrebbe essere una Tempra grigia, mi hanno detto, una Fiat Tempra dell'89, grigia con le portiere bianche, che aveva avuto un problema con lo sfasciacarrozze e non c'era la portiera del colore giusto. E quindi sono partiti ieri sera, adesso dovrebbero essere verso Bologna, adesso è tempo di arrivare, poi al bastardo lo facciamo gonfiare tutta la faccia, capito?
2: Pronto? Sì, scusi, salve, sono ancora io, Gustavo.
3: Sì.
2: Sì, c'è un problema, perché io ho letto che lei adesso ha mandato un messaggio al signor Dona, che è riferito poi alla pagina che io gestisco, dove c'è scritto ti voglio bene.
3: Sì, sì.
2: Ok, l'articolo 1 dell'amicissimo priorità un mese non determina il fatto che voi vi vogliate bene, capisce? Quindi le scritte ti voglio bene, ti amo, lei non le può inviare.
3: Sì.
2: Perché vanno contro la costituzione dell'amicizia. Semplice. Sì, le spiego, questo è un servizio. Quindi lei è un culo che ha creato?
3: No.
2: Ce lo dica subito, perché noi almeno determiniamo anche le distanze. Perché noi quando organizzeremo la cena con lei e il signor Dona, con i nasi e le puttane, cioè dobbiamo capire se lei è un culo chiacchierato.
3: Ma io non ce l'ho.
2: Lei non è un culo chiacchierato? Però lei adesso mi sta dicendo che è a casa di un suo amico.
3: Sì.
2: E chi me lo prova che lei non sta facendo i culi chiacchieramenti?
3: In che senso, scusi?
2: In che senso? Come Malgioglio, come le posso dire? Come gli stilisti, capito?
3: Ah.
2: Vabbè, io le ripasso. Lei mi promette che lei non è di quella parrocchia?
3: No.
2: Ok, le ripasso il signor Dona, però mi raccomando, non scriva più queste cose nei messaggi. Ti voglio bene, ti amo. Al massimo può scrivere ti stimo, ok?
3: Sì.
2: Glielo ripasso a tenda.
4: Leo?
3: Oh!
4: Ehi! Allora t'ha un po' fatto richiamare il mio agente, eh? Mm. Ho saputo che avevi scritto quella roba lì, effettivamente è una roba che poi non si può fare, capisci?
3: Sì.
4: Dimmi un po', hai avuto dei problemi oggi con qualcuno?
3: No.
4: Dimmi se qualcosa non va, non so, tipo, non so se hai dei problemi a casa con tua mamma, con tuo papà.
3: Qualcuno me lo sono io, sì.
4: Dimmi che se tua madre fa la. Veniamo lì, facciamo la faccia pure a lei, non è un problema, capito? I maschi, femmine, anziane, bambini, non ce ne frega un cazzo, capisci?
3: Che cosa li fate?
4: Eh?
3: Che cosa li fate?
4: Salutiamo, diciamo che non si può fare, capisci?
3: Allora.
4: Dimmi un po', chi è che ha fatto lo scemo? Sentiamo.
3: Oh, il scherzo è quello che mi ha dato noia oggi.
4: Ma con chi è che stai parlando, scusa?
3: Con nessuno. Stavo parlando da solo. Che si chiama il Tello.
4: Sì, ma c'è qualche. Io sento la mia voce due volte, eh?
3: In che senso?
4: Stai facendo lo scemo con la mia voce, fai sentire la gente che stiamo parlando, non ho capito.
3: Scusami. Dai. C'era un tipo che mi ha dato noia oggi, insomma.
4: Chiedi scusa.
3: Scusa.
4: Più forte, più.
3: Scusa!
4: Ecco, e adesso leccami il c***o, fame.
2: Ma leccami il c***o. È ovvio che metti giù.
0: Radio 105.

0: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
1: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
2: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
1: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
1: Marco,
2: chi?
1: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza...
1: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
2: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
1: E ma come, per poi litigare, per mandarci
2: no,
1: a fare
2: no,
1: il
2: culo? No, ti ho messo...
1: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
0: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
0: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Questa sera Super Quark.
2: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio. Allora, un aiutino. Allora, ognuno per sé, ma è ovunque. Stasera cercheremo un pezzo, un aiutino, un classico. Vediamo. Tutt'altro che banali. Un nuovo metodo. Affinare un punto di riferimento. Vediamo. Alla tigre.
3: Eccoci, dopo ore di viaggio, raggiungere il campo base nel pieno deserto del Gobi, in Mongolia. In queste radure spazzate da venti fortissimi, vive una specie di insetto, alquanto curiosa. La merda. La merda è un aracnide di grosse dimensioni, spesso confusa con il lontano parente, il ragno scorreggiato. Dopo ore di viaggio, raggiungere il campo base nel pieno deserto del Gobi, in Mongolia. In queste radure spazzate da venti

0: Infatti il ragno merda ama nascondersi per tutta la giornata dentro un budello di gallerie, sotto l'albero del culo. Per sottrarsi al suo predatore naturale, la poiana Gianni, detta la poiana cantante, ghiotta di ragno merda.
1: No, lo sento. È lui, sta arrivando, scappate. Gia.
0: L'albero del culo. Nome mongolo del Ceratopsis magmaticus cagacazzis. Facente parte della famiglia dei cactus, comunemente denominato pianta grassa. Questo culo grasso può contenere al suo interno fino a 10 merde.
1: Ciao merda. Quante merde ci sono qua dentro? Siamo in tanti!
0: Che possono uscire anche tutte assieme, in cerca di cibo.
1: Permesso, ho fame.
0: Le mosche sono il pasto preferito per questo aracnide.
1: Mosca mia.
0: La sua tecnica di caccia è molto semplice e geniale al tempo stesso.
1: Mosca.
0: La merda si mimetizza fra gli stronzi, tipici frutti dell'albero del culo grasso, aspettando che le mosche si posino per cibarsene.
1: Vieni moschina.
0: Nella prossima puntata saremo ancora in Mongolia per scoprire usi e costumi di un popolo antico e fiero di nomadi, gli zingaroidi. Alla prossima puntata. Ora ne approfitto per mangiarmi uno stronzo, visto che ho fatto un lungo viaggio. Oh no, ho sbagliato. Ho messo in bocca una merda. Fortuna che non è velenosa.
2: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: E mamma,
5: che disastro! Dobbiamo trovare immediatamente quel rosso pezzo di merda, altrimenti sono fottuto!
6: Oh, aspetta Skeletor, no, non tutto è perduto. Ho fatto alcune ricerche in merito allo strano tizio di nome Jimmy, che è corso in salvataggio del Gabebo. Forse ho un'idea per attirarlo in una trappola e farci portare il Gabebo direttamente fra le mani.
5: Non ho tempo di architettare trappole e piani. Tra poco Adora sarà qui al castello e si aspetta che gli sfondi il costato dall'interno con un mega uccello turgido come la carrozzeria di una vecchia Fiat anni 80.
6: Oh cazzo, davvero?
5: E invece ho un sacco dell'umido con dentro la gomma piuma che mi penzola dalle megapalle.
6: E se lo ingessassimo?
5: Ma sei normale? Secondo te mi ingesso l'uccello per farlo stare dritto?
6: Era un'idea come un'altra per salvare capra e cavoli. Mentre cerchiamo il Gabebo.
3: Ehi, Costicina! Sei qui! Eccomi, sono arrivata a provare il motorino senza ruote. Sto morendo dalla curiosità.
5: Oh, cazzo!
6: Vabbè, io vi lascio soli.
3: Allora, Costicina, fammi vedere la bestia.
5: Allora, amore mio, ti prego, cerca di essere paziente. Ti devo spiegare un attimo cosa sta succedendo, in modo che tu possa capire.
3: Beh, cominciamo a non chiamarmi amore mio. Fra noi è solo una amicizia molto interessante e magari una scopacchiata ogni tanto. Quindi

0: costicina.
1: Scusami, sì, hai ragione.
0: Forza, sfodera l'armamento, che comincio a giocarci un po'. A furia di infilare dita nelle tane, mi son scordata la sensazione di accarezzare la schiena di un delfino.
1: Ad ora cerca di capire, non posso eccitarmi adesso, potrebbe essere pericoloso.
0: Ma mi stai rifiutando? Ma veramente? Fammi capire. Farsi una lesbiana è il sogno di ogni uomo che si rispetti. E tu mi rifiuti? Mi hai fatto una corte spietata e adesso mi rifiuti. Ma sei deficiente.
1: Aspetta, non posso farmelo venire duro. Non ho abbastanza sangue nel corpo. E se riempio la saccona dell'uccello, potrei andare in coma per mancanza di sangue nel cervello.
0: Questa è una delle scuse più stronze che abbia mai sentito per coprire il fatto che non ci si è fatti il bidet. Sapevi che stavo venendo, non potevi lavartelo?
1: Ma stai parlando seriamente? No, dico, lo stai pensando sul serio!
0: Tiralo fuori, ora.
1: Va bene, va bene, va bene.
0: Cristo santo, ma quello che cazzo è? Non è un uccello, ma una persona accovacciata girata di schiena. Quello non è un cazzo, è un nido di calabroni.
1: Beh, sì, diciamo che lo ricorda.
0: Cristo santo, quando vai a pisciare, l'urina si purifica nel tragitto come i ruscelli di montagna.
1: Effettivamente la strada dall'ora 3 è lunga, sì.
0: Mamma mia, la cappella sembra l'elmo medievale di uno colpito da una freccia, caduto da cavallo di faccia.
1: Complimenti per la fantasia descrittiva. Non ci avevo pensato.
0: Se ci fai una zip, ci puoi far dormire dentro un bambino in campeggio.
1: Beh, adesso anche basta, dai.
0: Ma ti rendi conto che al posto dei peli dovresti avere il parabrezza? Quello non è un cazzo, ma un sidecar.
1: Ok, basta, dai.
0: Mamma mia, sai che a carnevale puoi travestirti da idraulico che spinge una caldaia?
1: Basta, dai.
0: Dietro quel cazzone gigante sembri una formica che gioca con il dito di un obeso.
1: Cristo, ma basta.
0: No, ti giuro che se ti sdrai nudo sembri l'orizzonte di Napoli col Vesuvio.
1: Oh, ma che cazzo hai in cuffia gli autori di Zelig disoccupati?
0: Comunque, un conto è farsi un giro di carne dopo una dieta vegana. Ma questo non è riprovare l'ebbrezza del cazzo. Questa è eutanasia. Se mi infilo anche solo la punta di quella ovovia nel fighino, rischio di finire come la storpia del cartone di Heidi. Mi sa che vado. È il caso che rivediamo i nostri piani sessuali. Ciao, ciao, costicina.
1: Oh, l'amo perché l'amo. Ma giuro che se avesse fatto ancora una battuta di merda, l'avrei strangolata coi piedi.

0: On Welcome World. Lo Zoo di 105. Come on guys. Lo Zoo di 105 presenta.
1: Se la morisse ancora stasera meo sarea. Sarea. E con quella tua ragazza lì. Ecco Mario Pizzetta che la c'hai fatta però di dietro il culo.
0: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
2: Nella puntata precedente.
3: Però adesso veniamo al dunque.
4: Veniamo al dunque, tantina, eh?
5: Sì, dimmi.
3: Io spenderò ogni soldo che ho per bruciare tutto quello che è intorno nei primi 5 chilometri. Dovrai uscire dalla porta di casa e non ci dovrà essere nulla intorno a te. Hai capito?
5: Ho capito, va bene, grazie.
0: Alan Love.
6: Santina!
5: Nando Somaro.
6: Come? Sono Matteo!
5: Ma tu sei Matteo oppure sei...
6: No, oppure sono Matteo, Renzi!
5: Franco Santoro!
6: No, sono Matteo, Renzi, come stai?
5: Bene, grazie. Oh, ciao Matteo, come va? Tutto bene?
6: Bene, bene.
5: Sai che mi hanno telefonato quelli di Ferrara oggi?
6: Ah, sì?
5: Sì, e mi hanno detto che mi telefono ancora.
6: Veramente?
5: Ma certo.
6: Bambino!
5: Mi ha detto di salutarti.
6: Maledetto bambino, quel
5: c***o! Siamo tutti a...
6: Voglio picchiare quel bambino di merda!
5: Mi vieni a trovare ancora?
6: Certo!
5: Non importa, non l'ho detto. Ci verrò ancora a trovare.
6: Vengo solo se andiamo a picchiare i b***i. Vieni anche tu?
5: Però... Sì, sto attendo. Però ha detto che se andiamo, l'ha detto, ci vuole vedere ancora. L'ha detto perché... deve fare un
7: bel... Scusate un attimo se intervengo, perché è la puntata, mi avete invitato qua per parlare di delle fighe sfondate dai cazzi di gomma
5: e sono state contenti.
7: Se possiamo tornare sull'argomento della puntata, se no io me ne vado, signor Costanzo, mi scusi.
3: Scusate un attimo, signora, salve, sono l'ostetrico che l'ha fatta partorire. Allora, siccome c'è stato un errore circa 80 anni fa, vogliamo indietro i suoi organi, ci servono
5: per un, no, guardi,
3: per un pranzo di Natale da dare ai barboni.
5: Non li do nessuno.
3: No, le spiego. Allora, le prenderemo tutti gli organi da dare a mangiare ai maiali.
5: Ah no, mi dispiace, ma questa cosa non le do.
3: Possiamo farla divorare dai barboni, signora?
7: Allora, nella puntata di stasera il dottor Costanzo sta chiedendo alle persone che partecipano alla puntata di parlare della masturbazione senile. Lei signora si infila ancora i cetrioli nella f***a?
5: Se la puoi mettertelo tu nel buco del culo di dietro dove caghi. Sì. I cetrioli, hai capito?
4: Sì, chi specifichi il nome però? Che c'è sta mamma
5: e
4: datemi.
5: E parla meglio, l'uomaro schifoso.
4: Che ha detto?
5: Ma no, a te.
7: La puntata
5: sì,
7: stasera.
5: Tu metterlo lì dietro nel buso del culo quando caghi, hai capito? L'uomaro schifoso.
7: Oh, signore, adesso mi...
5: La vacca del tuo mare, puttana troia.
7: Ma stiamo parlando di un argomento delicato.
5: Non mi interessa. E non mi interessa la l'uomaria.
7: Lei...
5: Hai capito? Se no butto giù, il telefono, l'uomare schifosi.
7: Allora signora, siamo in diretta televisiva col dottor Costanzo qua.
5: Non mi interessa. In diretta con Costanzo io parlo con lui. Ma non con te che sei un uomare schifoso.
7: Allora, dottor Costanzo, io purtroppo non riesco a parlare con la signora, se può.
4: Signora, non
5: se... Fai un porco maiale.
4: Chi io, signora? Io Maurizio?
5: A me non mi piace sentire quelle cose.
4: Sì, ma ha ragione, ed è per questo.
5: Io sono una donna di chiesa e non sono una puttana e una troia. Hai capito? Sei un porco maiale, la vacca del tuo mare.
4: Ed è per questo che la faccio a parlare con Matteo Renzi.
5: Sì, posso dire anch'io se vuoi.
3: Era religiosa.
6: Vabbè, era religiosa comunque.
5: Perché se no facciamo il prete, vero?
6: No, infatti.
5: attimo.
3: Allora, dai. Santina, senti il rumore del sacchetto di plastica. Se tu lo metti sulla testa, fai 4 respirate forti.
5: Questa mattina mi è andata subito male come mi sono alzata dal letto.
8: Cos'è,
5: se vuoi
8: successo?
5: Saperla.
8: Cos'è successo?
5: Perché stavo facendo il caffè e mi si è rotto, non la tazzina, ma mi si è rotto quella che si mette dentro il caffè.
3: Santina, ti devo spiegare tutto. Allora, come si
5: ma
3: fa?
5: Ma cosa c'è il demonio qua in casa mia?
3: Allora, ti spiego come si fa il caffè. Tu la sera prima di andare a letto apri il gas, ok?
5: Sì, sì, ok.
3: Poi vai a letto. La mattina, appena ti svegli col gas che è andato tutta la notte, prendi un fiammifero sul comodino.
7: Allora, signora,
5: cosa che entra il gas con la tazzina?
7: Il gas è il modo migliore per fare il caffè istantaneo, signora. Lo sa tutto. No, signora, tornando a parlare della puntata di oggi, io sono il regista del programma.
3: Santina, vuoi guadagnare un po' di soldi facili?
5: Sì, sì, dai, allora, dammeli se sei capace.
3: No, allora praticamente, siccome siamo...
5: Perché anche Ale adesso è senza macchina, hai capito?
3: Sì, no, ma io ho ho due lavoretti in realtà, molto facili da fare e che si guadagnano tanti soldi. Il primo è la sagoma per un lanciatore di coltelli non vedente. Se può interessare. Il secondo è giberna per l'acqua per dei nomadi del Kalahari. Però ti devono svuotare tutte le budella e cucire tutti i buchi del tuo corpo e ti riempiono come un otre di acqua e ti trasportano sui cammelli.
5: Sì, e perché non lo fa lui quelle cose lì? Hai capito? Fatela tu quella cosa lì e non me.
3: Adesso compro.
5: Hai capito?
3: Compro la vita di 18
5: persone. E non fammi più telefonare, per piacere. Solo Matteo e pure Obama.
3: Ti giuro che passerò la vita ad addestrare dei topi per vomitarti addosso.
5: Non mi interessa una bella merda secca.
3: Ma guarda, adesso veramente mi hai fatto innervosire. Adesso
5: io lo amare schifosi.
3: Adesso spendo tutti i soldi che ho per far parlare un leone e mandarti a fare in culo per spegnarlo. Bastarda!
7: Bravo, bravo, bravo!

0: La più grande agenzia d'Italia. La invitiamo a rimanere in attesa. Un operatore le risponderà appena possibile. Grazie.
1: Buongiorno, sono Sara.
2: Sì, pronto, buongiorno Sara, salve. Io chiamo per un'informazione. Senta, ho visto recentemente alla TV una fiction che mi ha molto appassionato sui cowboy. E mi stavo domandando se esistono dei viaggi che si possono fare in quelle zone là del mondo.
1: Ma per andare per vivere un'esperienza di questo tipo, dice?
2: Sì, insomma, vedere i posti dove girano queste fiction, dove ci sono i cavalli, i cowboy, tipo i ranch, questi posti qua, ecco, dove fanno il rodeo.
1: Sì, allora ci sono, poi dipende ovviamente da quanto si vuole spostare, di quanti giorni ha a disposizione, cioè paradossalmente magari lo fanno anche in Italia, chiaramente negli USA è il posto per l'eccellenza,
2: esatto.
1: Ovviamente.
2: Sì, ma infatti io farei una cosa fatta bene, insomma, con i cowboy veri, quelli con gli speroni, con i cappelloni, con gli uccelli grandi così.
1: Cioè sì, va costruito, devo sentire qualche operatore, ma le chiedo di mandarmi cortesemente una mail, ma più che altro perché ho un po' di richieste da evadere.
2: Le spiace se le faccio solo un paio di domande, così poi dopo io le scrivo, faccio a mia figlia, faccio scrivere perché ho una certa età, ma le faccio scrivere tutto per bene in un'email.
1: Sì, grazie.
2: Una intanto se pensa che si possono fare le esperienze tipo prendere i cavalli con l'aslo, montare di corsa sui, come si chiamano, gli stalloni. Cavalli, noi maschi.
1: Guardi, non le so rispondere. Devo capire tramite il mio fornitore se questo tipo di esperienza viene fatta.
2: Allora,
1: se invece diversamente mi propongono altro, glielo faccio sapere.
2: Benissimo.
1: Sì.
2: Esatto. Allora, perfetto. Quindi a me mi interesserebbe. Le lo dico adesso a voce al volo, poi dopo glielo scrivo
1: certo.
2: Per bene. Allora, gli stalloni, diciamo, sì, cavalli da domare, ma poi anche stalloni, volendo, anche diciamo cowboy stalloni, cioè questi bei manzi che si vedono in queste serie TV belli sporchi, capito?
1: Io se mi è possibile, no, a parte gli scherzi, adesso non lo so, proviamo a capire un attimo tramite il tour operator che tipo di pacchetti propongono, ovviamente poi step by step vediamo tutto, insomma,
2: certo,
1: intanto cerchiamo di capire se è combinabile una cosa del genere.
2: Per dire andare a sparare agli indiani, no? E quello anche mi piacerebbe, come fanno nelle fiction che si vede che sparano dal cavallo, per esempio, anche agli orsi, per dire, o ai bufali, ai bisonti, no? Quella roba è molto proprio del west.
1: Va bene.
2: Okay. Ok, allora adesso le mando una mail. Mi tolga solo una curiosità che mi è rimasta. Mi ha detto una cosa la mia amica Gianfranca. Io ho detto, secondo me Gianfranca sei tutta balenga, ma lei dice che là sono tutti mongoloni, vero?
1: Guardi, non lo so, in che senso sono tutti mongoloni, mi perdoni?
2: Nel senso, lei dice che si sposano, si fanno i bambini tra fratelli e quindi sono tutti mongoloni. Ma io
1: non lo so,
2: nella fiction non li ho visti mongoloni.
1: Ma non lo so, mi perdoni, come faccio a saperlo?
2: Non so, lei è l'agenzia viaggi, se no me lo facevo da sola, non è che chiedo a lei che viaggia.
1: No, certo, viaggio, però mi sta chiedendo una cosa specifica, mi sta facendo delle domande molto, diverse, molto insolite.
2: Sì,
1: quindi,
2: ma perché è una cosa che ha detto la mia amica Gianfranca, io le ho detto che secondo me era una piccia, che non era vero, però chiedevo conferma, ma se non mi sa dire non importa.
1: No, non le so rispondere
2: vedremo,
1: a questa domanda.
2: Faremo una ricerca su Google.
1: Sì, esatto.
2: Va bene. D'accordo, allora ci risentiamo per i cowboy.
1: Va bene,
2: va bene.
1: Okay, grazie. Salve.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto... Bello,
5: bello,
4: con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: La puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera. Un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia,
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è Cendrassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno.
4: Il pieno. La cosa pieno.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Qui chi secondo... è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
3: Attone.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno, passa. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
5: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. No, questa è un brucazza, possibile.
5: Vaffanculo.
4: Come drive, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregato a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità. Nient'altro che la verità su Leone.
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
1: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menù di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
9: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
7: Porn Bob. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa settimana bianca. La la la, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
9: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
9: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
9: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Ah, Andrea, prendimi, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah! Ah!
11: Sì!
9: Dai!
11: Sì!
9: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
11: No, aspetta, fermi tutti, fermi tutti!
9: Che cazzo!
11: Devo andare in bagno.
9: No, dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, no, no, porca troia, porca puttana.
9: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
9: Ma che schifo.
11: Aria.
9: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
9: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah, sì.
9: Sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
9: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Ah, sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
9: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
9: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
9: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Dopo quasi 7 anni di continue burle, menzogne, perculate e disgustose scene di sesso anziano, lei è ancora lì, pronta a regalarci le sue perle e la sua ignoranza. Santina, però, ha bisogno di noi,
15: costantemente,
14: che nessuno la freghi, la truffi, che non combini uno dei suoi soliti casini e che non finisca nelle mani sbagliate. Ed è per questo che lo zoo lancia una nuova Mission Santina. Nella nostra nuova missione le dobbiamo trovare un nuovo marito. Uno scemo come lei, un mostro in grado di amarla, comprenderla e magari darci due colpetti per tenerla allegra. Dopo settimane di ricerche estenuanti, tutta la famiglia dello zoo ha votato e ha deciso che la persona più adatta è...
15: Squalo.
16: Squalo. Squalo.
15: Squalo.
16: Squalo.
15: Squalo. Squalo.
17: Ragazzi, Squalo è veramente il minimo.
14: Il minimo storico. Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
18: Mission Santina.
14: Nella puntata precedente.
19: Nella puntata precedente.
20: Santina. Non so perché vorrei essere un'anaconda di 400 kg per arrivare di notte strisciando e ingoiarti dai piedi fino alla testa, vederla scomparire nelle mie fauci.
14: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
21: Mi sento sentire Matteo, no?
20: E poi digerirti per mesi sotto una pianta.
21: C'è Matteo lì?
20: Un attimo, il mio viaggio che mi stavo facendo mi piaceva. Le passo Matteo, signore.
21: Sì, va bene, grazie.
3: Signora, sono Alfio. No, Matteo non c'è adesso, l'abbiamo licenziato, ci ha rotto i coglioni.
21: Come mai?
3: Ha rotto il cazzo, c'è un cazzo.
21: Oh, santo Dio.
3: Senta, signora, l'ho chiamata perché è piaciuta un sacco a Maurizio Costanzo. Proprio, cioè, è innamorato di lei. Dice che lei gli fa fare il picco di ascolti. Stasera parliamo. Mi ascolti un attimo, parla sempre lei. Stasera parliamo di Vecchi di Merda e Sanremo. Allora, proprio perché lei non l'ha visto, gli interessa sapere il parere di una vecchia del cazzo veronese. Cioè, glielo passo, un attimo solo.
21: Sì, a me mi interessa solo il telegiornale.
3: Bene, bene.
21: Il telegiornale mi interessa.
20: Sì,
21: e
20: verrò
21: poi
20: a ingoiarti, bastarda. Ti divorerò.
3: Signora, un attimo solo. Allora, le passo Maurizio Costanzo, mi raccomando. Mi raccomando, signora.
21: Sì, Costanzo.
20: Ecco. Non andare a letto con
21: Maurizio
20: le scarpe.
21: Costanzo.
3: Allora, le passo Costanzo, un attimo solo, signora. Si concentri che oggi parliamo di no. Mi raccomando, un attimo.
21: Sì, va bene.
22: Buonasera, Santina.
21: Buonasera, come va?
22: È un piacere sentirla di nuovo.
21: Anch'io. Mi piace di averlo sentito. E
22: chi?
21: Anche mi piace sentire quando lo vedo sulla televisione, che è molto bravo.
22: Chi?
21: Bravissimo, sì.
22: Chi?
21: E anche Maria De Filippi è bravissima.
22: Maria Di Filippo,
21: se
22: sì.
21: Se potessi anche io andare il coso, trovarmi un uomo.
22: Sì,
21: io
22: è un po' difficile. Vuoi
21: non
22: fare?
21: Non sono.
22: Vuoi fare, Santina?
21: Sì, quelli che fanno, cosa si dice, no? La posta, quell'altra.
22: Capito,
21: sì.
22: Dove stanno i vecchi?
21: Come?
20: Vuole chiamare la vecchia bastarda!
22: Sì, capito, questo è dove stanno i vecchi?
21: Sì, quelli che fanno lì con Maria De Filippi, non mi ricordo quando lei che le fa. Fa i cosi. Gli uomini.
22: Sì, lo conosco il programma, Santina.
20: Adesso fanno la versione nuova adesso. Vecchi.
21: Tutti giovani.
20: Vecchie di merda e puttanieri.
21: No, guardi, io non sono andata a Sanremo, per dirti la verità.
22: Ah, non è andata?
21: No, sono stata a casa e sto bene a casa.
22: Infatti non l'abbiamo
20: perché
22: visto.
20: Sei una pezzente!
21: Sto bene a casa,
22: sì.
21: Perché ormai sono vecchia. Ho
20: non
21: 80
20: hai
21: anni
20: le
21: presto.
20: Possibilità!
22: Certo, giusto questo.
20: Ho voglia di una Bentley!
21: Non puoi andare.
22: Certo, perché non potendo muoverti è così.
21: Ma senti un po', chi è quei disgraziati lì che stanno parlando?
22: Sono i microfoni.
20: Sono indeciso se comprarmi una Bentley che vola.
21: E ora che la smettano, se no.
20: Una barca di 80 metri. Senti il rumore di un Rolex.
21: Se senti un po' di rumore, è una sedia.
20: Aspetta,
21: e se senti
20: aspetta.
21: Un po' di rumore, è la televisione.
20: Senti i bonifici, sono milioni.
21: Sto ascoltando un po' di televisione per passarmi via.
20: Senti
21: un po'.
20: Movimenti bancari.
21: Se no mi stufo stare qua sola.
20: C'ho così tante carte di credito che potrei edificare.
21: Siete tutti disgraziati negri. E mi fanno schifo i negri. Ecco.
22: Bene, la puntata è conclusa. Voi la linea. Sipario.

0: Lo Zodi 105.
1: Ultimamente Wender ha trovato una vittima telefonica molto pericolosa. La vecchia spara cancri.
2: Che le maledizioni che do io o prima o poi arrivano. Dunque, allora io te le ripeto, che quelle che io ti sto mandando a te ti arriveranno, ma molto presto.
1: Una vecchia multiforme e anche un po' Transformer, dalle maledizioni pazzesche. Wender in questi giorni ha pensato, pensato e pensato come fare e ha trovato la soluzione alle maledizioni che gli ha tirato. L'unico modo per fargliele tornare indietro è quella di richiamarla con la sua voce e così da riprendersi le maledizioni che ha tirato a Wender. Un colpo molto astuto. Quindi, cari ascoltatori, ci spariamo il test di personalità. Vecchia spara cancri campionata contro vecchia spara cancri vera. Ma prima di fargli il test di personalità, Wender utilizzerà le maledizioni della vecchia contro Ennio. Lo vuole sterminare. Al cinema. Qui ci stava bene.
3: Pronto?
2: Bravo! Chissà che te l'hai fatto mettere in culo il più presto possibile. Ma sì? Ma che sei? Chi sei? Dice, cosa hai avuto da me?
3: Mai chiamato?
2: Perché mi rompi i coglioni?
3: Ma passa la c***a, perché mai chiamato, brutto bastardo?
2: Te lo vai a far mettere in culo una volta per tutte.
3: Ma vai a cagare, brutto bastardo, da dove chiami, bastardo?
2: Cosa hai avuto da me?
3: Ma che te, ma cosa stai dicendo?
2: Te mi rompi i coglioni, sempre!
3: Ma forza non tanto che ti vien per prendersi un tavolo, un porco non...
2: Te lo ripeto!
3: Ma io non t'ho mica chiamato, che cosa cerchi?
2: Dunque, allora io te le ripeto, che quelle che io ti sto mandando a te, ti arriveranno, ma molto...
3: Che cosa mi dici, ma porca la...
2: Perché ricordati che mi hanno sempre detto che le maledizioni che do io... O prima o poi arrivo.
3: Tanto le stramaledizioni te le deve porco d'un...
2: Tama che ta caracca volta che brutta troia.
3: La catarata, la talenta è la catarata, brutto bastardo.
2: Chissà che te vengo...
3: Cambia numero, perché mi stai continuando a chiamare?
2: Chissà che te vengo un cancro su quel cazzo...
3: Ma sta lavorando, non mi devi lasciare stare, brutto bastardo, non vado a parlare.
2: No, ti, questo numero lo devi dimenticare, hai capito?
3: Ma senti a papà...
2: Che il mio telefono è controllato dalla...
3: Puttana! Lasciami stare che sto lavorando!
2: Vaffanculo, farabutto, maledetto schifoso!
3: Ma dove stai, bastardo, dura puttana! Bastardo!
2: No!
1: Bene, Ennio è sistemato. Ora andiamo a Padova, dove vive la bastarda vecchia multiforme scimmia di merda sparacancri. Fagli specchio riflesso.
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Pronto?
2: Cosa vuoi tu da me? Dunque, io vorrei sapere il perché mi rompi i coglioni. Ma con chi parlo? Deficiente ed indeficiente, disgraziata, maledetto, ma chi sei, schifoso? Questo vorrei sapere.
4: Pronto?
5: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Vendetta!
4: Pronto?
1: Ora Wender utilizzerà con l'intelligenza artificiale le voci della vecchia per dirgli che è stato suo nipote.
2: Mio nipote mi ha detto che lei gli ha sparato delle maledizioni. ma e continuo a mandarti, schifoso, schifoso, e continuo a mandarti.
1: Brava, bravissima, continua a mandarti le maledizioni.
2: Intanto sei una persona che puttana che tacarà che a volta doveva soffregarti prima ancora di metterti al mondo. Intanto io continuo a mandarti e finisci.
4: Pronto?
2: Guarda che il mio telefono è sotto controllo della polizia dei carabinieri, chissà che te l'ha fatto mettere in culo il più presto possibile, disgraziato, perché ricca, hai capito? Intanto io chissà che te veglio un cancro che non ti possa neanche andare a pisare. No,
4: tifoso,
2: no, te me rompi i coglioni sempre.
1: Bravissimo Wender, hai rimandato tutto il male indietro. Vaffanculo.
0: Radio 105.

0: 17ª puntata che quindi porta sfiga soprattutto a Mazzoli, speriamo. Big Bud Spencerson è finalmente riuscito a farsi eleggere Führer, padronale dell'azienda, e ne è molto orgoglioso. Ma le cose con sua figlia Pamerda non vanno per niente bene.
1: Pamerda! Che cosa stai dicendo, Pamerda?
2: Hai capito benissimo! Ho un nuovo fidanzato!
1: E che cosa ne è del precedente?
2: E io non l'ho mai amato, Alfion! Ci stavo insieme solo perché mi obbligavate!
1: Pamerda! Alfion è il figlio del maggior azionista di Cosazione! Il suo matrimonio doveva garantire l'unione di due famiglie potenti! Se tu lo lasci, i minchia che mafia non la prenderanno per niente bene!
2: Ma come puoi pretendere che mi sposi uno che di cognome fa minchia che mafia?
1: Ma cosa ce ne importa del cognome? Sono gente per bene!
2: Ma se la prima volta che siamo usciti insieme, Alfion mi ha portato a un'esecuzione sommaria!
1: Ecco, vedi? Che ragazzo brillante, molto originale. Non il solito banalotto che arriva coi fiori, ti porta a cena fuori e poi ti fa ubriacare per fare sesso con te insieme ai suoi amici, come facevo io con tua madre, d'altronde!
2: Io non voglio avere a che fare con quella gente!
1: Che cosa intendi con quella gente? Bada come parli, i minchia che mafia sono bravissime persone, pa merda!
2: Ma uccidono la gente!
1: Esagerata! Uccidono, diciamo che sopprimono tutto al più.
2: Ma io dovrei sposarne uno? Che nemmeno amo?
1: Ma cosa c'entra adesso l'amore col matrimonio?
2: Papà, non insistere. Io ho conosciuto un altro ragazzo e mi sono innamorata di lui.
1: Non voglio neanche sentirtelo dire.
2: Ed è poi una brava persona. Lo sai dove mi ha portato al primo appuntamento?
1: No!
2: A cena fuori, poi mi ha fatto ubriacare per fare sesso con me insieme ai suoi amici, che peraltro sono nazionali di basket del Camerun.
1: Va bene. Avrà fatto colpo con un grande classico che non tramonta mai. Ma che cos'altro ti potrà dare nella vita? Che lavoro fa?
2: Gian Brandon fa il pittore.
1: Il pittore? E tu vuoi lasciare uno stimato ragazzo per un pittore?
2: Sì, un pittore. Cosa c'è di male? Anche il nonno era pittore.
1: Ma il nonno non era tuo nonno. Era in realtà uno sceicco sotto falso nome.
2: Non fa niente. Io gli volevo bene come se fosse un nonno. Ancora mi ricordo di quando mi prendeva sulle ginocchia e gridava Allah Akbar, cagna infedele.
1: Ma poi che pittore era il nonno? Quando mai l'ho visto dipingere?
2: Perché non era uno sceicco sotto falso nome, era un pittore dissidente della Corea del Nord che si fingeva sceicco, che si fingeva nonno.
1: Avrei dovuto capirlo dagli occhi a mandorla.
2: Beh, sono contenta che l'hai scoperto. Ora, se non ti dispiace, vado a fare le valigie.
1: Le valigie?
2: Io e Gian Brandon ci trasferiamo in Veneto.
1: In Veneto? Ma cosa ci andate a fare in quella landa desolata e indipendentista?
2: Lui come pittore aderisce alla scuola del Germano Mosconiani, dei postmodernisti che disegnano soprattutto madonne.
1: Amore, amore, non mi intendo di arte, sono eterosessuale io, lo capisci?
2: Te la faccio breve. All'interno dei Germano Mosconiani, lui vuole fondare un nuovo movimento artistico che si basi sul dipingere solo belle fighe del Veneto.
1: Ma che razza di progetto di vita è?
2: Io lo amo e lo seguirò anche in capo a Montebelluna, provincia di Treviso.
3: Pa merda, seguirà veramente Gian Brandon in capo a Montebelluna? E riuscirà Gian Brandon ad avere successo dipingendo solo belle fighe del Veneto? Lo scoprirete nella prossima semicensurata puntata di Dissapori, che si intitolerà...

0: Freddo, neve e tepore di un camino. Una immagine che genera subito tanta pace e serenità. Da sempre la montagna d'inverno, per chi ha la fortuna di possedere più del necessario, è sinonimo di vita felice e semplice, ricca di natura e meraviglie. Ovviamente, tranne per il nonno, perché il nonno odia la montagna, il freddo, il puzzo di merda di pecora e odia ancor di più di tutto chiunque sia appartenente al genere umano.
1: Mamma mia, che palle! Perché questo paese è merdoso? Si deve incendiare così tanto per questa festa di merda. Che cazzo significa? Perché dobbiamo andare tutti a vedere una cesta schifosa con dentro un pupazzo in mezzo alla cacca di un bue e un asino. Ma che cazzo significa?
2: Ehi, nonno, non dirmi che sei ancora incazzato, perché anche quest'anno ti hanno chiesto di fare il pastore al presepe vivente.
1: Sì, cazzo.
2: Che cazzo te ne frega, ti regalano olio, vino e formaggio.
1: Non ci voglio andare. Fa un cazzo di freddo e odio che la gente venga a parlarmi e salutare.
3: Ehi, vecchia Salma, ho saputo che anche quest'anno ti hanno chiesto di fare il pastore al presepe vivente. Che strano, eppure dopo che hai accoltellato quello che faceva San Giuseppe l'anno scorso, pensavo avessero capito che sei una persona inadatta alle feste di paese.
1: Avevo freddo e quello mi fissava mentre stava bello bello al caldo della stalla. Come cazzo ti permetti di farti figo mentre soffro?
3: Per colpa tua! Nessuno in paese vuole prestare il proprio bambino per fare Gesù. E quindi da 2 anni usano un bambolotto. E comunque, con quello che ti danno in cambio, ci mangiamo per una settimana. Quindi, cerca di non fare casini anche quest'anno, perché mi spiacerebbe rinunciare a quella roba. E poi, mentre tutti sono lì a guardare sta pagliacciata, io e Peter facciamo sempre un sacco di ottime raccolte nelle case lasciate incustodite.
4: Ciao Heidi, ciao nonno, ciao Peter. Ho sentito che anche quest'anno andremo al paese per il presepe vivente. Posso chiedervi gentilmente se almeno quest'anno vi ricorderete di me e non mi lascerete lì con le ruote bloccate dal gelo?
1: Eccola qui a rompere i coglioni con le sue pretese, la principessina. Si è svegliata con le richieste del cazzo, la mountain bike pieghevole.
4: Ma mi avete abbandonata al gelo!
1: E che cazzo potevamo fare? Si erano congelate le ruote e io dovevo cagare.
3: Lo sai, Clara, che quando il nonno deve cagare non guarda in faccia nessuno.
4: Ma potevo morire assiderata.
2: Sei morta?
4: Beh, no.
1: Peccato.
4: Sapete cosa vi dico? Che adesso in paese non ci vengo. E che quest'anno vi arrangiate a portarvi le sacche in spalla, invece di usarmi come un carrello della spesa.
3: Accidenti, Clara! Hai tirato fuori i coglioni finalmente! Bene, come vuoi tu! Sai cosa significa, vero? Riconosci i codici di questo clan? Questa mi sembra proprio una sfida bella e buona all'autorità dell'anziano, quindi puoi prendere il suo posto.
4: Ma che stai dicendo, Heidi? Io non ho sfidato proprio nessuno. Ho solo detto che non vengo a prendere freddo in paese per farvi da cestino con le ruote.
1: Forza stronzetta, scegli l'arma. Sfida accettata.
4: Ma nonno, ma che stai dicendo? Non ho intenzione di battermi con te e non so usare nemmeno una cerbottana, figurati se mi metto a duellare. E poi tantomeno con un rude pastore di 100 kg ed io, una adolescente rachitica, su una sedia a rotelle. Lo capisci che anche nell'assurdità che avessi cercato lo scontro non avrebbe avuto senso?
1: E cerbottana sia.
4: Ma quale cerbottana? Ma mi hai ascoltato?
1: Fatti sotto storpiolina.
4: Ma dove hai preso quella cerbottana così velocemente? Io non ce l'ho una cerbottana.
1: Cazzi tuoi, ci dovevi pensare prima. Prendi sto piombino bastarda. Spu!
4: Aia, che male.
1: Spu, spu, spu, spu.
2: Minchia nonno, non ho mai visto nessuno abbattere un cristiano a piombinate con una cerbottana.
1: Anni ed anni di molestie alle troie sulle statali da ragazzino.
0: Porca troia, che roba, pazzesco! Non ho mai visto nessuno usare così una cerbottana caricata con pallini di piombo. Quella scema di Clara ha proprio opzionato l'arma peggiore, pensando di cogliere in fallo il nonno, che invece gli ha fatto il culo. Ben gli sta a quella insolente. Bene, amici, alla prossima puntata

0: Lo Zodi 105.
1: Ed ora la seconda parte di Alan in Love, lo scherzo più lungo della storia, ovviamente firmato Zodi 105.
2: Che lei, signora, lei è lì che stacca i pompini al pecoraio magico, però dai, non va bene, signora.
3: Lo so, questo è giusto, hai ragione tu. Ma però anche lui deve fare il suo dovere.
2: Ma tutte e due?
3: Non ha 2 anni, signora, e nemmeno 20.
2: Allora, senta, io qua adesso l'unico modo per risolvere è che bisogna divorziare da questa troia che si è sposato suo marito.
3: Ma guarda che io non sono sposato col pecoraio, non sono unita, non sono niente per lui. Hai capito?
2: Però è lì in casa che la smammella tutta, non va bene, porca. Allora, le passo un attimo il nipote di Aldo, perché è lui che mi ha fatto sapere che si era appena sposato, Aldo. E troviamo la soluzione, qua è un casino.
3: Ah, si è sposato anche Aldo.
2: Aldo si è sposato con la puttana.
3: Sì, si è sposato e ha avuto anche un figlio. L'ho sentita, lo so questa.
2: Un attimo, le passo
3: lo
2: Franco.
3: Sai,
2: le passo Franco.
3: Ho sentito che Aldo.
4: Santina.
3: Si è sposato e ha avuto un figlio.
2: Stai zitta!
3: Dimmi.
4: Santina.
3: Dimmi.
4: Sono Franco Santoro.
3: Sì, lo so.
4: Non so se mi ricordi. Quello è il tuo amico, il tuo amicone, giusto? Ecco, allora, cosa è successo? Praticamente, quando tu hai azionato lo Spirin Bowie, capito? Abbiamo sentito la voce di Pietro. Allora Aldo si è arrabbiato.
3: Lo so.
4: E allora Aldo mi ha detto: nipote, trovami una bella ragazza che Santina mi ha fatto arrabbiare e io me la voglio sposare. E io gli ho trovato Vanessa Sturbenborg, che è una...
3: Vanessa?
4: Eh?
3: Hai trovato una Vanessa?
4: Sì.
3: Sì, hai trovato una donna.
2: No,
3: sì,
2: è per suo marito, signora. Aldo adesso è bigamo, che non vuol dire che ha 2 cazzi. C'ha 2 mogli, una più puttana dell'altra. Adesso gliela passo, parlatevi un attimo. Allora, un
5: pronto?
2: Attimo.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Sì, salve signora. Buonasera.
3: Pronto, sono Santina.
5: Buonasera Santina. Io sono Vanessa, la nuova moglie. La nuova moglie
4: di Aldo.
5: Di Aldo, sì.
3: Di Aldo.
5: Vanessa Sturbenborg.
3: Vanessa?
5: Sì, sì, sì, sì.
3: Aspetta che parlo io una volta. Adesso ce n'aveva la moglie e ce l'aveva una cinese. Ha avuto un figlio dal cinese Aldo, che si chiama Alessandro.
2: Aspetti, signora, parentesi.
3: Non sono deficiente neanche stupido del tutto.
2: Parentesi, signora, tutto nella sua testa, tra l'altro.
3: Aldo l'ha lasciato la moglie.
2: Signora, parentesi.
3: Non sono deficiente neanche stupido del tutto.
2: Parentesi, signora, tutto nella sua testa, tra l'altro.
3: Aldo l'ha lasciato.

0: bugie.
1: Santina.
0: Hai capito? Perché non sono falsa io. È Marianna.
1: Santina. Questa che ha trovato adesso, zio, è buona, è figa, non come te che c'hai le mammelle appese.
0: Ma io non faccio la puttana come fa quella lì. Hai capito? Come ha fatto la Berlusconi che ne ha avuto 100.000, fammi sentire bene, 100.000. Una sera una sera un'altra, e una sera un'altra ancora.
2: Ma signora, il fascino delle giovani.
0: Cambiava una donna, e gusava e faceva figli, e poi ne ha avuto anche una cinese.
1: Lo amara.
0: No, guarda, c'ha avuto quella cinese. Come mai che la lasciata?
3: Mi faccia parlare, signora.
0: Che aveva un figlio
3: signora,
0: che cadava.
3: Signora, signora, mi faccia dire una cosa. Purtroppo
0: Non si fa così a lasciare le mogli.
3: Signora ha ragione, in realtà.
0: Io ho avuto cammini.
3: Stai zitta, c***o, ti darei una coltellata nella giugulare se potessi.
0: Sì, va bene, dopo quando mi hai dato una coltellata cosa
3: ha ragione,
0: sono
3: signora.
0: Sono sottoterra e tu vai in galera.
3: Ha ragione.
1: Campanaro, lo amara.
3: Mi fa parlare.
1: Lo amara.
0: No, guarda, sarai tu l'uomaro perché c'hai una donna e lo so chi è. Mi è quella San Martino. E la
3: mi faccia
0: bene.
3: Parlare
0: di questa donna.
3: Dai, zitta.
0: No, lo so. Ho la fotografia di questa donna che sta qui a San Martino,
3: sì,
0: con Alberto.
3: Si chiama Marianna, va bene?
0: Sì, Marianna.
3: Sì, Marianna. Aldo Basso. Aldo Basso ha sposato Marianna, ok?
0: Sì.
2: Ecco, lo accetti, signora.
0: Parla.
2: Deve accettare questo matrimonio d'amore, signora, ok?
0: Come?
2: Deve accettare questo matrimonio, va bene? È amore.
0: No, non firmo, perché Aldo lo conosco prima di lei. Poi io sono stata al pamper con lui.
3: Allora?
0: Hai capito?
3: E quindi?
2: Ho capito.
0: E poi sono stata anche al terreno.
2: Signora.
0: E ho fatto un pompino, se vuoi saperla, con lui. E ho avuto un bambino anche.
1: Monocoloide.
0: Sì, io sono una monocoloide. E poi ho avuto un bambino che si chiama... non mi ricordo. ha avuto un bambino che si chiama
2: Mango.
0: Sì, aveva un bambino e siccome lui non era capace di farlo,
2: Mango,
0: l'hanno tagliato, le hanno fatto il taglio cesario davanti, l'hanno fatto venire fuori questo bambino e
2: è venuto fuori?
0: Ciao mamma.
2: Ah, ha detto così, appena
0: diceva.
2: Uscito.
0: Hai capito?
2: Mango le ha detto ciao mamma. Appena uscito.
3: Signora, si chiamava Mandy Por. Si ricorda?
0: Ecco, bravo Alzio. Mandy Por. Sì, si chiamava così.
2: È il cognome.
0: Hai capito? E io le avevo fatto un pompino a lui. No, ma tu sei una scema che non capisci un porco. Hai capito? L'uomara schifosa.
1: L'uomara ci sei tu, non Vanessa.
0: Marito che non dovevi sposare. Ma vedrai come va a finire. Ti lascerà, se penso. Prima che crepi ancora questa sera. Te lo auguro io. Che crepi ancora stasera. Hai capito?
2: E
0: perché
2: intanto
0: era mio marito,
2: stasera ci vado a letto io con lui.
0: Sei una vigliacca. La zarona assassina. L'uomara schifosa.
2: L'uomara.
0: Tu sei la l'uomara negra. Negra puttana troia che mi hai portato via mio marito. Ma vedrai, non ci stai tanto con mio marito perché lo conosco bene. Mi ha portato che saremo, hai capito? L'uomare schifoso che sei altro, non schifoso, puttana troia.
3: Grande. Con questo finalone ci meritiamo un bel applauso, signore e signori. E vi diamo appuntamento a settimana prossima per nuove e travolgenti avventure di Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Alan in Love. Ovviamente firmato Zoo di 105.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presente. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.

0: Che succede, Osceno?
1: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
2: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando!
1: Monitorando le mie telefonate.
2: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Camminando monitor.
1: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
3: Sceni Lerci 2.
1: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
4: Rottermaio.
2: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Maier.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Marien.
1: Rottermaien.
2: Rottermaier.
1: Oh, Rottermaien.
2: Maier.
1: Maier sei tu, è quella puttana de so.
2: Del signor Rottermaier.
1: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
3: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
1: Ma se sono così rasabondo...
2: Rasabondo?
1: Se sono così rasabondo...
2: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
2: Nauseabondo e ripugnante.
1: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché voglio
5: non
1: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
2: Che hai permessi sport? Allora...
1: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
2: Nauseabondo.
1: Sì, se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
1: Dov'è scritto?
2: Nauseabondo.
1: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
3: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
1: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
2: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
1: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
2: Di un reality show pornografico?
1: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
3: Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
3: Figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
2: Meteoropatici.
7: Psicopatia. Psicoparia.
2: Psicoterapeutici.
7: Psicoterapeutici.
8: No, petici. Terapeutici.
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
7: Terapeutici.
2: Terapeutici.
7: Terapeutici. Terapeutici.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
7: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
7: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
7: No!
9: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
7: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cos'è?
9: È l'Ajazzone!
7: Ajace
9: è quello grosso, Ajazzone!
7: Ah, pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto. Sì! Attento, sta venendo!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
7: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
2: Di sfruttare la mia caparbietà?
7: Che la puttana lo mette sempre questo e metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
7: Allora.
3: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio
0: abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
1: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
2: Giusto?
1: Ce l'ha fatto?
2: Ho sbagliato?
1: No, giusto, giusto. Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
2: No!
1: Eh sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Le interviste impossibili del Maurizio Costanzo Show.
2: Benvenuti, siamo qui in compagnia di Lupin. Benvenuto Lupin. Che ricordo hai del regista Takahata?
3: Zazà non arriva, chissà come mai.
2: Ma non c'è, non si preoccupi, mica siamo scemi, non l'abbiamo invitato.
3: Ma si può sapere chi diavolo sei?
2: Sono Maurizio Costanzo, sono un giornalista.
3: Qual è il tuo scopo?
2: Nessuno, te devo fare delle domande. Ma che te sei fumato?
3: È vero, scusami.
2: Benissimo.
3: Ti posso chiedere una cosa? Quando il corno del drago si infrange, il bianco Tamayura attraversa il tempo. Conosci questa leggenda?
2: Ma ho capito un cazzo, Lupin. Comunque, volevo sapere che ricordo hai del regista, capi? Che poi devo intervistare Heidi, veloce. La conosci?
3: Ah, è carina, gentile, è una vera bellezza. È morbida, morbida qui e in tanti altri posti.
2: Sì, vabbè, faccio prima Heidi, hai capito? Facciamo entrare Heidi. Buongiorno Heidi. Vedo che sei rimasta piccola e deficiente come nel cartone animato, Vabbè, una curiosità. Quando giravate Heidi, eravate tutti in una casa, vero?
4: Pensa, davanti alla casa non c'erano né monti, né alberi e neanche una capra.
2: Ammazza.
4: E sai una cosa? Si sentivano tutti proprio a loro agio là.
2: Giravano voci, però, che durante le pause vi accoppiavate con gli animali, con le caprette, gli orsetti, eh?
4: Eh sì, è così. Sai, abitano in stanze molto grandi, come uccelli chiusi in gabbia, e le finestre sono sempre sbarrate.
2: Ma lo sai che sei passata alla storia, non per il cartone animato, ma per il coro Heidi, troia.
4: E con questo?
2: Vabbè, contenta tu. Allora, un'ultima domanda. Ma Peter, no, che rimanga fra di noi, era ricchione?
4: Questo proprio non lo so.
2: Vabbè, secondo noi sì. Arrivederci Heidi, sipario.
1: Le interviste impossibili del Maurizio Costanzo Show.
0: Lo Zoo di 105.

0: La montagna è in fermento. Il Natale si avvicina e visto che siamo ancora in un periodo storico dove religioni e civiltà diverse non cagano sulla nostra identità culturale sul nostro territorio, tutto il villaggio si sta preparando alla grande parata prima della Natività. Anche il nonno è in fermento, perché come ogni anno ha avuto una brillante idea per racimolare degli spicci extra facendo delle elemosine creative.
1: Forza, troiette. Preparatevi che ho avuto un'idea della Madonna per fare degli spicci in paese.
2: No, nonno. Ti ho detto mille volte come la penso. Io quelle robe sporche non le voglio fare. Anche l'idea strampalata di fare quelle cose con le mani da dentro una scatola coi buchi per 30 scellini mi fa schifo.
1: Ma stai calma, Gundam. Non sto parlando di fare le seghe ai salumieri dai Glory Hall.
3: Allora che cazzo ti è venuto in mente a sto giro?
1: Chiederemo soldi ai genitori per fare un giretto con la slitta di Babbo Natale. Ho inculato due asini malati di cimurro al mattatoio e gli ho incollato delle corna di cervo. Io mi travesto da vecchio panzone e ho intriso i vestiti di sangue, così sono quasi rossi. Ovviamente prima che coaguli definitivamente. Se ci sbrighiamo, scendiamo in paese e prima che uno dei due asini muoia di setticemia dovuta alla colla delle corna e i miei vestiti si riempiano di vermi delle mosche, potremo fare un sacco di quattrini.
3: Ma nonno, l'idea mi sembra una cagata. Puzzi di vomito e gli asini sono pieni di merda. E poi, la cosa più importante, non abbiamo una slitta.
1: Ma cazzo! Ma possibile che non ragioni in maniera quadridimensionale, nana del cazzo? La slitta c'è come? È proprio sotto il culetto pieno di piaghe della mangiaformaggio a tradimento. Legheremo gli asini alla sedia a rotelle di Clara e la copriremo con un sacco per farla sembrare un sedile. Così i bambini staranno anche comodi.
3: Grande idea! Ti avevo sottovalutato, nonno!
2: Scusate, ma a me non sembra una idea così geniale. Potrebbe essere pericoloso.
1: Ma che cazzo di pericoloso? Devi stare solo seduta mentre due asini del cazzo mezzi moribondi fanno tre passi. Dai! Andiamo, porca troia, che ho il sangue che si sta seccando. Allora, Clara, devi stare solo ferma e non muoverti. Adesso darò agli asini il via. Così tireranno delicatamente la sedia fino a valle, ok?
2: E io, nonno, non mi sento affatto serena sotto questo sacco. Hai tenuto gli asini a una distanza corretta, non vorrei mai che...
1: Che cosa? Sempre a polemizzare? Che cazzo di distanza devo tenere? Che cosa deve succedere?
2: Non so, sai come sono gli asini. Loro quando sono nervosi scappano.
1: Ma allora vedi che te le chiami brutta porta sfiga di merda. Adesso c'è tutto il sedile pieno di cervello.
0: Beh, tanto torto la piccola Clara non lo aveva, effettivamente. Nonostante le pessime condizioni dei due equini, un calcio di un asino può sfracellare un cranio con molta facilità. Quindi state attenti, bambini, se vostro nonno pieno di sangue sui vestiti vi obbliga a travestirvi da sedile su una slitta trainata da due asini moribondi, perché potreste farvi male. Ciao ciao stronzi!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Che c'è?
4: Ti ucciderò.
3: Uccidi, uccidi, uccidi.
4: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
3: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
4: Marco Mazzoli ti ucciderà.
3: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
4: Hai paura?
3: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
4: Stanotte ti massacro di messa.
2: Leone Veritas.
5: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
4: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
5: Una vacca di tua madre, una vacca.
4: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
5: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
4: Ti ucciderò.
5: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
4: Morirai nella tua merda di invidia.
5: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? Che colpa mia.
4: Addio.
5: Colpa mia.
4: Ma vai a cagare.
5: Se non ero per me non facevate nemmeno apparizione, non riassumisce la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
6: Ma va a cagare, va.
5: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
2: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
4: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
8: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
4: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
8: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
4: Hai paura?
8: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wallace e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
2: Leone Veritas.
4: Ti ucciderò, bastardo.
8: Se stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
9: Vado!
4: Hai paura di me, vero?
8: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
4: Quando è che vieni a Sondrio?
8: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
4: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
8: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
4: Non ho paura di te.
8: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
2: Leone Veritas.
10: Ho sentito un'altra sera al tavolo, ti ho fatto tutti
4: i... Ti capisci. Ucciderò!
10: Pasqua, ancora la sai?
6: La radio, alla p***ana d'esordio.
4: Ma chi è questo figlio di p***ana?
10: Questo è uno che se ti acchiappa,
4: sì?
10: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutte nel... Specialmente
4: ma fate
10: dalle banane alla zucca.
4: Siete due froci, vero?
10: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
4: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
10: Sì, mi imitate.
4: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
10: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
4: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
10: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
4: Adesso ti facciamo licenziare.
10: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino.
9: Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta?
13: Come sta? Merda!
11: Però.
13: Però.
11: Però.
13: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
4: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno era alle prese con i problemi di cuore del suo parrocchiano Enzo.
5: Padre, non riesco a trovarla da nessuna parte.
6: Ma chi se ne frega? Cioè, sono molto addolorato, ma io sono un sacerdote di Nostro Signore Cristo Gesù. E cosa ti devo dire? Telefona a lei.
5: Ma ha dimenticato il telefono a casa.
6: Maronna, che porco... me lo dici così? Non lo sai che una femmina senza telefono è il dono più prezioso che Nostro Signore ci possa dare? Corri subito!
5: Dove?
6: A pregare per ringraziare Coso, Cristur! Che te ne puoi stare almeno una mezza giornata senza rotture di coglioni! Puttane mamma!
5: Allora vado!
6: Vai! Maronna, vai! Girolamo, corri subito dalla fidanzata di quest'uomo e dille di non uscire dalla porta!
7: E come deve uscire?
6: Dalla finestra!
7: Ma è nella camera al 15° piano della sua villa a 14 piani dichiarati!
6: Maronna, che... Fai come ti dico, il Signore guiderà i suoi passi e farà sì che si rompa giusto qualche femore.
4: Ed ecco il reverendissimo padre poter finalmente occuparsi dei reali problemi della Santa Chiesa.
6: Maronna, che vuol dire un contest?
7: La nostra azienda, cioè la Chiesa, ha deciso che ogni parrocchia deve girare un video simpatico per promuoversi.
6: Ma è una scocciatura tremenda,
7: Il vincitore potrà trattenere un'ulteriore percentuale sugli incassi.
6: E allora cosa aspettiamo a prendere un cellulare zozzo e fare il video? Forza, giriamo, vai!
4: Ed ecco il Santissimo Padre promuovere la sua attività attraverso un simpatico filmato per partecipare ad un contest della sua azienda, della Chiesa Cattolica.
6: Benvenuti nella parrocchia di San Kevin Prince Martire a Rotino, una filiale di due risorse che saremmo io e questa specie di merda puttana qui.
7: Ciao!
6: Beati voi che dal telefono non sentite la puzza di questa puttana. Adesso vi presento la mia squadra, anzi, la nostra famiglia, anzi, la sua famiglia, anzi, la puttana di mamma, anzi, Cristo, come anzi, Enzo, la famiglia di Enzo.
5: Ciao.
6: Madre, sorella, fidanzata, cognata, tutte gliele ho passate, come uccelletti allo spiedo, anzi, come passerine, come sono simpatico. Ne approfitto anche per fare un saluto a Don Vito, che doveva partecipare, ma è rimasto incastrato in un pilone di cemento armato. Anzi, saluti Don Vito. Anzi,
7: baciamo le mani.
6: Anzi, perché noi la parrocchia la interpretiamo così, come la puttana. Anzi, la viviamo così, insieme al cliente. Perché?
7: Noi lo accogliamo.
6: Anzi,
5: e tanti soldi gli spilliamo.
6: Anzi,
7: e le tasse non paghiamo.
6: E dei poveri ce ne fottiamo. Maronne, capolavoro, stacca subito e invia il direttore vescovo lì, come si chiama.
4: E venne infine la notizia che non solo il Santissimo Padre non era riuscito a vincere il contest, ma che il vescovo aveva fatto girare il filmato sul web, facendo diventare il Santissimo Padre un martire degli haters e dei perditempo che stanno tutto il giorno a commentare su Facebook.
6: Maronna, ma che figura di me!
7: Di me?
6: Di merito per la nostra bravura!
7: Siete sicuro? Corre voce che ci stiano prendendo tutti in giro! A me fanno le pernacchie anche per strada!
6: Quello è perché fai schifo! Ma non si stava meglio quando internet serviva solo per trombare le femmine?
7: Posso dare un'occhiata ai commenti?
6: Mai! Non lo sai che è peccato mortale? Lo sai dove finisci se leggi i commenti? Lo sai, puttana?
7: No, dove vado?
6: All'internet!
8: Rai Spreco presenta
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
14: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì.
14: Che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
14: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
14: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
14: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
14: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
15: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
14: Sì, che devo fare? Stavo
15: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
14: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
10: Guardi,
14: forse
10: vabbè,
14: c'è il sangue.
10: Allora, sì, signora, questo
14: mi ascolti,
10: sì.
14: Ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
14: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
14: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
14: Gaetano?
10: Don Gaetano,
14: aspetta,
10: sì.
14: Un attimo.
15: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
14: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
15: Un attimo,
14: mettici il pennino nella cacca.
15: Sei il telefono, stai?
14: Sì.
15: Allora fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
14: Sì.
15: Mamma, che brutte feci che c'è.
14: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
15: E cosa c'era dentro le lasagne?
14: C'era prosciutto, mozzarella,
15: l'uranio, un poverito,
14: cotechino,
15: inghia, brasiliano.
14: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
15: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
14: Ecco dov'era il cacciavite.
15: Porca me sei.
14: Porca ma...
15: sangue non c'è nelle feci.
13: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
14: Sì, scusa collega.
10: No,
14: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
14: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
10: Ho capito, ma per telefono?
14: Alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
14: Su tutto qua. colori.
10: Va bene.
14: Lo sport.
10: Sì.
14: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
14: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
14: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
14: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
14: Ecco.
8: Glauco! A tavola che pronto!
14: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
14: ma tu,
8: che ti ho
14: ma
8: fatto
14: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
8: Dai che ti ho fatto l'insalata.
14: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata.
14: Secondo cani. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
14: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
14: Uno.
10: Sì. Due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
14: Che vaffanculo, porco.
10: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
14: Allora signora,
10: sì,
14: sono quello della cancra,
10: sì,
14: dell'esame delle feci.
10: Sì.
14: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
14: No.
10: Niente,
14: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel colo la pasta, una pendola quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
8: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
14: ma
8: fare la
14: cacca.
8: Ma
14: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
8: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
13: Bastoncino Brimbelli.
8: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
14: Non lo so, vabbè.
8: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
10: bene,
8: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
8: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
14: Scusa collega, il colpo decisivo?
10: Sì.
14: Decisivo?
10: Sì.
14: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
8: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
14: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
14: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
8: hai visto Peppino?
14: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
13: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Gnagno 3, la leggenda continua.
1: Che figata! Cazzo merda culo!
2: E ben ritrovati, sempre col vostro Max a narrarvi le mitiche origini dello zoo. Siamo negli anni 2010, ma non a Pavia, a Napoli. Nello scorso episodio Marco si è gettato nell'avventura del cinema e dopo aver bevuto pipì, mangiato cacca e quasi preso della sbocca sul set di Gomorra, che fa anche rima, ha lasciato il set incazzoso, violando il contratto. Risultato, ora deve un sacco di soldi alla produzione. Ma in suo aiuto arriva Gigi D'Alessio, suo vecchio compagno di merende, che gli propone un cachet sostanzioso per suonare con lui ad un matrimonio.
3: Minchia che villa lussuosa, sembra quella di Don Ciccio, bastarda laida troia merda.
4: Eh sì, Marco, gli se un piezzo grosso a Napoli, un mio vecchio amico.
5: Buongiorno Waiu e benvenuti alla mia festa di matrimonio. Uè Gigi, ma che piacere te vorrei.
4: Salve Don Gennà, chi sei il mio amico delle radio del nord?
3: Salve, sono il sottosopratore per eccellenza, sono Marco Mazz...
5: Margetta! Uancio posso pensare, troppo bello!
3: Oh, ma perché questi terroni non capiscono un cazzo? Io non sono Fargetta, io sono...
5: Oh, un momento, aspi, scusate un attimo, scusate... cameriere, oh! Waiu, che tiene in mano?
6: Mi scusi, signor padrone e signore, una bottiglia di Krug Clos d'Ambonnet del 2006, signore?
5: Appunto, sta bottiglia costa 3.600 euro, come ti permetti di portarla con le mani? Oh, ti ha mettere quando?
6: Oh, scusi, signore padrone.
5: Oh, non parlate, sta zitti, capito? E visto che non sei su in mano, non penso che ti servono. Ti è piaciuta sta festa? E mangi sti gonfietti? A me merda!
7: Colpizzato le mani!
5: E prega che non va cannanza, perché solo poco tempo che mi stai facendo perdere di testa a sparambocche, capite, stronzo!
8: Ah, scusate, voglio scusate. Dicevi che non sei Fargetta?
3: Fargetta? Cazzo porco... Se sono io, sono Super Fargetta, One Nation PlayStation,
5: Ah, buono, forza, venite, assetato.
2: Gennaro gli mostra la pacchianissima casa, gli invitati e infine lo porta a vedere la tigre con la quale la sposa andrà all'altare.
9: Roar, roar, sono la tigre, un elemento incongruo in un matrimonio da castello delle cerimonie che piace tanto ai terroni, ma interpretata magistralmente a Morgan Freeman.
3: Che sfarzo sciantoso.
5: Eh sì, Farge, a noi napoletana ci piace fare cose in grande. Comunque è un onore averti qua, ma dopo lo fai un bel discorso, eh?
3: D'accordo.
5: Ah, ma una cosa importante, importantissima, non dovete dire nessuna parolaccia mai per nessun motivo, mai.
3: Che cosa? Ma che ca... spiterina per dindirindina acciderboli.
5: Eh sì, ma tanto lo so che tu non lo fai, Farge, mica sei quello là, come si chiama chil... che capil... chil senza capil, come si chiama? Ah, Marco Mazzone, che l'era fattoria là.
3: Eh sì, che stupidottero quello là.
5: No, ma noi qua non ti preoccupare che ascoltiamo solo chissi.
2: E così fanno tutta la cerimonia. Marcolino, destreggiandosi fra un perdindirindina ed un po' farbacco, è riuscito a schivare le parolacce. Ma ora dovete immaginarvelo come Roger Rabbit quando qualcuno canta Ammazza la vecchia. Avete presente? Esatto. Trattenere parolacce per troppo tempo non gli fa affatto bene alla salute. Sta per esplodere.
3: Non ce la faccio più. Devo dire delle parolacce, altrimenti rischio di esplodere. Lazzarone, screanzato, miseriaccia.
4: Resisti, Marco, resisti.
5: Scusate, invitati tutti. Vorrei la vostra attenzione per presentarvi la ciliegina sul babà. Grazie a Gigi abbiamo un ospite d'eccezione. Direttamente da Radio 102, Fargetta!
1: Fargetta, vi ascolto tutte le mattine!
3: Salve a tutti, grazie per questo invito, Guzzurro Gaglioffo Manicoldo.
5: Ma che bel modo aulico di parlare, si sente che sei Fargetta. Yamo aiu, Fargetta, Fargetta, Fargetta.
3: Troppi applausi, meridionali, non ce la faccio più. Merda, cazzo, minchia, stronzo, faccia di merda, frocio, mangia sbaglia, pezzo di schifo, bastardi. Oh, ok, ora sto bene.
5: Ma, oh, ma tu non sei Fargetta, tu sei quello della fattoria con Mazzolo, quello che dice parolacce.
3: Zitto, terronaccio bigotto, sono stufo del vostro finto buonismo. Non sarete di certo voi o la vostra fottuta policy o chiunque arrivi qui a rompermi il cazzo, a fermare le mie parolacce. Io sono Marco Mazzoli ed ho messo il mondo sotto sopra.
7: Sì, vabbò. Prepara da morire.
10: Ferme todos, ferme todos.
11: Maradona.
12: Chi è Maradona?
10: Io escucho la fattoria. Tu es fuerte, Mazzoli. Continua così, continua così, Mazzoli.
8: Maronna, e se lo dice Maradona è giusto. Scusa, Mazzò, puoi andare. Sii buono tu, eh?
3: Sì, ora so cosa devo fare. Vado a riprendermi la mia fattoria, bastarda cazzone incancrenita.
10: Se vuoi ti mando io a Pavia.
3: E come, merda cazzo minchia?
10: Grande, Marco, grande.
2: E in quel momento Maradona sfreccia nel culo di Marco uno dei suoi portentosi calci sinistri che lo rimanda finalmente nella nostra amata Pavia. Ma Marco deve ancora scoprire che Leone sta andando in onda al posto suo. Ma lo scopriremo insieme nei prossimi episodi. Proud to be gnagno.
13: Radio 105. Lo Zoo di 105.
14: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
15: Ieri sera, verso le 22, mentre ero davanti alla TV a farmi una padellata di cazzi miei, ricevo una telefonata sul mio telefono fisso da parte di un'operatrice di una società telefonica. Chi di voi non ne ha mai ricevuta almeno una? Che, dopo aver risposto in maniera gentile, si è infastidita quasi insultandomi dicendo che dovevo ascoltare l'offerta che voleva propormi. Dovevo. Il risultato è stato da parte mia un sonoro vada a fare in culo lei e la... E se per una volta fossimo noi ad assillare sti gran rompicoglioni? Sentite un po'.
16: Alia, buongiorno.
15: Sì, buongiorno, sono la Spartame delle Cantine d'Italia, salve. La chiamo perché c'è un'offerta riservata a lei.
16: Questo è il centralino.
15: Sì, sì, lo so. Riguardante un fantastico cesto del Trentino, contenente un chilo di miele della Val di Non, una bottiglia di prosecco Valdobbiadene e un chilo di patate della Maiga di Aldino in provincia di Trento a soli 57 euro.
16: Solo,
15: Sì.
16: Inviare un fax allo 0275.
15: No, io devo parlare con lei, signora. Ascolti questa proposta perché è veramente interessante e ad hoc per lei.
16: Io sono il centralino, non ho la possibilità di acquistare nulla per conto di
15: No, lo deve acquistare lei, non...
16: Signore, io sto lavorando, mi spiace, non è questo il momento, grazie.
15: Signora, guardi, se no ho un'offerta dalla Toscana. Adesso di bastardo la richiamiamo.
16: Buongiorno.
15: Sì, buongiorno, forse le è caduta la linea prima.
17: Sì, pronto?
15: Sì, buongiorno, salve, sono della Vini d'Italia. Senta, la chiamavo per una promozione ad hoc per lei, perché ci sono arrivate dalla Toscana queste 12 bottiglie di rosso di Montalcino.
17: No, mi scusi, la fermo subito, mi sa che ha sbagliato numero.
15: No, non ho sbagliato numero. Assolutamente, è un'offerta proprio per chi fa il call center a adesso mi deve ascoltare. C'è una fantastica scatola con 12 bottiglie di rosso di Montalcino, un sacchetto di Cantucci di Pienza, accompagnati
17: ma
15: da
17: lei come ha fatto a...
15: Allora, voi come fate a chiamare le persone a casa? La stessa cosa che ho fatto io in questo momento. Io chiamo e vi rompo i coglioni come voi fate a noi. E adesso ascolti l'altra proposta, se non ti va bene quella della Toscana. Ti do quella della Calabria. Una fantastica confezione di Cirò Superiore, una soppressata calabra piccante, una... ascolti, sta cazzo di telefonato, te ne vai a fare in culo, tu e... Hai capito? Che dire, amici, Aspartame è il paladino di tutti noi cittadini, colui che chiama i call center e vendica le rotture di cazzo che ci propongono ogni giorno. Non ce l'abbiamo con i ragazzi che lavorano nei call center, anzi, però raga, cioè, basta se diciamo no e no, non continuate a fracassarci i coglioni, sennò poi scleriamo, hai capito? Dici che scleriamo, se glielo sto dicendo, porco...

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Come sapete, per alcune vicissitudini legate all'abbandono repentino da parte della mia genitrice, puttana, ho vissuto un momento di estrema difficoltà, ma grazie al lavoro e alla fatica ora sono di nuovo tornato a casa mia e ho una forma di sostentamento. Oh, puttanazza!
3: Ma aspetta, dai, non puoi dire queste cose alla tua mamma, anche se ti ha fatto del male, dai! Non è carino farlo in pubblico. E poi non hai un lavoro, ma dei sussidi per le persone con disabilità.
2: Uè, stronza! Ma che cazzo fai? Mi sputtani in rete? Va che siamo in live, cogliona!
3: Ma calmo! E poi devi ringraziarmi, perché se non avessi portato avanti io la richiesta del sussidio e non avessi pagato gli avvocati per farti riavere la casa di famiglia grazie alla legittima eredità, ora saresti ancora nella casa per gli studenti a puzzare di pisce e litigare con il mio amico del Senegal perché sei un razzista di merda!
2: Io razzista? Ma come ti permetti? Ma che mica è colpa mia se il Mao Mao non voleva farmi credito sulle palline!
3: Ma che palline! Mohamed studia giurisprudenza! Mica vende droga!
2: Sì, sì! Intanto di notte andava e veniva in continuazione!
3: Perché per mantenersi gli studi lavorava come rider!
2: Allora vedi che portava le pizze il Mao Mao, bastardo che ha sempre negato.
3: Vabbè, senti, facciamo questo video per far ripartire il canale, va? Che così almeno comincia a monetizzare e due spicci te li fai con la rete.
2: Brava, brava, brava. Mai detto più cose sensate, brutta ranocchietta. Bene. Dicevamo, miei cose verissimers, siamo qui a lanciare una nuova entusiasmante stagione del mio canale, dove parleremo come sempre di mistero, scienza e inspiegabile. Oggi per voi ho un nuovo entusiasmante esperimento che ho pensato espressamente per partire col botto.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, che paura, che pa...
2: Cosa? Cosa? Cosa? Che cazzo vuol dire che paura, che pa? Che verso è? Io che cazzo sei del Kondiaik?
3: Mi fa paura che hai detto partire col botto. E conoscendoti, ogni volta che hai fatto un esperimento è finita con un ricovero.
2: Taci, taci, taci! E seguimi con quella cazzo di videocamera! Ecco, amici, questa enorme fionda gigante costruita dalla falegnameria di Aristozzi Guido, sita in via Modena 54 a Cusaghella di Varese, Dlin Dlin.
3: Perché hai fatto Dlin Dlin?
2: È il suono della sponsorizzata, deficiente! Così si sa che è una promo! La fiondona l'ho scroccata con la sponsorizzata, testina!
3: E cosa devi fare con quel fiondone? Lanciare angurie?
2: No, testina! La fiondona servirà a farmi volare fino a quella enorme pila di materassi offerti gentilmente dal materassificio di Gaetano Lombardi, Dlin Dlin.
3: Ma sei scemo?
2: No, stronza! Oggi farò l'esperimento che ho chiamato... Icaro! Volerò per 16 metri fino ad atterrare morbidamente sulla pila di materassi, dimostrando che i materassi del materassificio di Gaetano Lombardi sono oltre che comodissimi, anche resistenti.
3: Dai, smettila, ma lo stai facendo solo per i soldi, ammettilo.
2: Sì, lo ammetto, sono della merda. Ho bisogno di grano, mi sto vendendo anche i reni. E quando mi hanno offerto 300 euro per lanciarmi con una fionda da 16 metri su una pila di materassi, ho sbottato. Quindi taci e riprendi.
3: Non lo fare, è un finale già scritto.
2: Taci. Eccomi, amici di Cose Verissime. Sono sopra la fiondona e mi sto tenendo con molta fatica per dare la carica all'elasticone che sta tenendo moltissimo. Porco!
3: Ecco, lo sapevo. Non c'è stato nemmeno il volo. Ti sei fatto male in partenza. Sei proprio un coglione.
2: Ah, Cristo, che schioccata! Aiutami, cazzo! Mi si è strappata la pelle dalla faccia! Si vede il cranio, cazzo!
3: Wow, sembri Skeletor dei Masters.
2: Ma chi? Quello fruccio?
3: No, quello è Iman.
2: Ah! Meno male!
3: Pure omofobo, che schifo!
1: Le cose verissime!
0: Only for you, the zoo! This is the zoo! This is the zoo!
4: È tutto pazzo!
0: This is the zoo! This is the zoo!
4: Che delizia!
5: Vai, dai!
6: Attenzione! Attenzione, Barbara, sei pronta? Abbiamo messo i pannelli! Siamo per spegnere Catanzaro!

0: Si vedono le rughe sui capezzoli, porco. Dai, dai, dai, dai, regia, dimmi qualcosa.
1: Un attimo, aspetta. Stiamo spegnendo un asilo per bambini con i problemi. Aspetta un attimo. Ok, vai. Stanno crepando, vai.
0: Bene, bene, bene. L'importante è che io abbia abbastanza luce per non far vedere che ormai sono anch'io una vecchia, che sto cadendo a pezzi. Ma avete mai visto una vecchia con queste tettone? Oh, guarda, guarda, guarda, guarda. Dai, vecchio segaiolo sul divano, che mi guardi sperando che mi esca un capezzolo da questo vestito. Eccomi, sono la vostra Barbarona, Barbarona nazionale. Sono tornata e oggi con noi abbiamo un grande ospite. Oggi viene una che anche lei è invecchiata male. Era una bella figa, adesso è tutta caduta la faccia. Sembra uno Sharpei, è con noi, purtroppo doppiata da un doppiatore maschio perché la nostra doppiatrice è stata male. È con noi Jennifer Aniston.
2: Salve a tutti, salve. Ciao. Salve, scusate il doppiatore maschio, nonostante sia femmina, ecco, sembrerà un trans nell'intervista, ma purtroppo mia sorella che fa i doppiaggi aveva un problema e allora è
0: Jennifer,
2: caduto su un cazzo.
0: Jennifer. Che, sì, piace, sì. Che piacere averti qui. Beh, diciamo che il tuo vero nome non è Aniston, ma è Anastasaskis, giusto?
2: Detta da tutti Ano, cioè tutti, diciamo, nel quartiere mi chiamano Ano, per via anche del fatto che io con l'Ano faccio un po' tutto, diciamo, ho la fortuna di avere un Ano piuttosto versatile.
0: Bene, bene.
2: Lo uso anche per scrivere, per mangiare, io parlo anche con l'Ano. Volete sentire come parlo con l'Ano?
0: Ma sentiamo.
2: Aspetta un attimo. Ecco, avete capito?
0: Bene, bene, bene.
2: Salutati i parenti a casa.
0: Jennifer Aniston, con noi oggi qui a Sbomeriggio Live. La Aniston ha ottenuto il riconoscimento in tutto il mondo per aver interpretato Rachel nella popolare sitcom televisiva Friends dal 1994 al 2004. Un ruolo che è valso tra l'altro un premio Emmy e un Golden Globe. Porco...
2: Infatti mica stiamo a buttarlo i premi. Diciamo, ho fatto questa ragazza che si chiama Rachel, che praticamente, diciamo, il nome era Caterina. Però siccome durante la produzione, siccome mi imboscavo molto spesso a succhiare cazzi,
0: no,
2: perché ero abbastanza, diciamo, a rivista, no? Tutti quanti mi chiamavano, ma Rachel, c'è Ray, infatti non mi trovavano sul set, e da lì da Caterina è diventata Ray C'è, capito? Perché non c'ero mai fondamentalmente.
0: Certo, certo, certo.
2: Continuamente Ray C'è.
0: Beh,
2: c'è,
0: diciamo, Ray. Che quel telefilm in particolare ha fatto sì che tu venissi notata dall'uomo più bello del mondo.
2: Sì, ma più i pompini hanno fatto, diciamo, per la carriera, se devo essere sincera. Mi sono anche mezza sfigurata, ho subito tre operazioni.
0: Come mai?
2: Mi hanno rimesso i molari, perché proprio a cappellate mi hanno sfigurata la gola.
0: Ma,
2: parlavo con Felipe, purtroppo, però adesso tutto a posto, diciamo.
0: Beh, diciamo che l'uomo più bello del mondo a un certo punto ha voluto conoscerti e vi siete sposati. Stiamo parlando del meraviglioso Brad Pitt, giusto?
2: Sì, minchia, proprio lui è l'uomo più bello del mondo, tutti lo sanno che è l'uomo bellissimo. Purtroppo, forse la gente non lo sa, ma lui non ha la parte di sotto del corpo. Lui è, diciamo, sì,
0: no,
2: purtroppo ha fatto un incidente brutto. Non dovrei dirle in televisione queste cose perché lui non l'ha mai voluto rivelare. Però lui è soltanto metà corpo e Brad Pitt. E il resto del corpo lo attacchiamo quando serve, un po' a un busto di cane, a un'automobile. In casa gira su un, diciamo, sai, quegli sgabelli con le ruote motorizzate. Purtroppo lui ha subito questo incidente, non c'ha la parte di sotto il corpo.
0: Non c'ha il cazzo, non c'ha il cazzo.
2: No, no, niente.
0: Niente. E come avete fatto a sopravvivere? Diciamo?
2: Quel rapporto di coppia, dice, ma c'è delle dita enormi, c'è delle dita che sono dei cazzi.
0: Bene, bene, bene, noi entriamo.
2: A pennarello sull'indice gli faccio una striscia che sembra una cappella e gli facciamo quello che dobbiamo fare.
0: Jennifer Aniston, ospite oggi a Sbomeriggio Live. Beh, diciamo che il film che ti ha reso famosa, successo tra l'altro enorme al botteghino, è stata Una settimana da Dio nel 2003.
2: Sì,
0: parliamo di questo film, bellissimo.
2: Allora, praticamente sono morta per un flash di eroina.
0: No.
2: Questa è una storia bellissima.
0: No.
2: Io muoio, per me è proprio un flash di eroina. Mi sto facendo sotto in un parco in provincia di Varedo. E a un certo punto vengo colpita dall'overdose e crepo.
0: No.
2: Crepo e finisco proprio in paradiso. E incontro Dio e dico: guarda, sono morta.
0: Non era così.
2: E lui: guarda, mi spiace che sei morta. Vuoi fermarti qua una settimana e decidere se magari se non è un problema? E io sto una settimana settimana con Dio, no. Dormo a casa di Dio, uso la macchina di Dio, sto là, mangio in cucina di Dio, faccio tutte le cose che normalmente fa Dio, no?
0: Senti Jennifer, se tu dovessi dare un consiglio, no, alle tue fan, Jennifer Aniston, grande attrice, se una ragazza in questo momento ci sta ascoltando e volesse intraprendere la tua carriera, diventare famosa come te, qual è il segreto del successo?
2: Fare culo fica, però mai culo fica, sempre prima fica culo, perché si trasmettono poi i batteri, si infetta.
0: Grazie.
2: Figurati.
0: Jennifer Aniston, a Pomeriggio Live.
2: Qualcuno vuole un bombino?
3: Pomeriggio Live
4: Radio 105.
5: Yeah. Yo.

0: Zizzagnaman.
1: Zizzagnaman.
0: Zizzagnaman.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman.
0: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
1: Zizzagnaman.
0: Zizzagnaman. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
3: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
4: Dei zizzagnate, delle!
3: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
4: Cos'è che hai detto, Kitamur?
5: Nuova avventura! Ah.
3: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
6: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
3: È quello, italianissimo!
6: Allora, verso qualche nuova avventura!
3: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo!
3: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
3: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra la scena, a me.
7: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
9: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
5: Ma che puzza!
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
5: La gente che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
5: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
9: Non si ha pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
7: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
5: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, non le vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
5: Se lei non si lava le ascelle.
9: Non scendere, che sono tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
9: Ma chi se ne frega.
10: Ma che pezzi, allora faccio qualche spazio.
7: In questo palazzo di 340 piani l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci.
11: Dai, per favore.
3: Permesso!
11: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
3: Mi fate entrare, no!
12: Ma lei è Zizzagnaman?
3: Sono Zizzagnaman! Piacere!
11: Facciamo entrare!
3: Se ne va! Voi andate via!
7: Vai, eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
12: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
11: Ma che puzza!
7: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
11: È stato lei, signor Zizzagnaman!
3: Lei si sente la puzza di lei.
11: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
3: Maia!
11: Vada fuori!
7: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
11: Maledetto vecchio!
5: La moffetta maledetta!
3: Ah, l'avete ammazzato!
11: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
3: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
11: Grazie, Zizzagnaman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
3: Hai capito, lui diceva di no, Sturricchio!
11: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
5: Non guardi me, io non ce l'ho.
11: È stato lei?
3: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
11: Prendiamo quello del cadavere.
3: Figlio, guarda il cadavere, trovo un cazzo.
7: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava la società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può misurarsi la febbre con un metro d'assalto. Vladimir Putin può affogare un polpo. La religione è l'oppio dei popoli. Vladimir Putin è l'oppio dell'oppio. Vladimir Putin può fare un figlio in provetta, da solo. Vladimir Putin può ottenere la scritta Dolce & Gabbana, anagrammando il suo nome. Dopo aver incontrato Putin, Macron ha dovuto cambiare nome in Micron. Vladimir Putin è un maestro di sopravvivenza. Se rimane senza acqua e cibo, può fare la fotosintesi clorofilliana. Vladimir Putin ha inventato un distributore automatico di cantanti dei Guns N' Roses. Quando morirà, Vladimir Putin sarà assunto in paradiso come dirigente. Vladimir Putin ha studiato le tattiche di Giulio Cesare, dal vivo. Vladimir Putin ha brevettato l'acqua potabile. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto! Mi sente?
1: Pronto?
0: Pronto. Come sta? Buongiorno. Parlo con la smandruppata del paese?
1: Scusi, non ho capito.
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Un attimo, scusi, non ci intendiamo. Un attimino, eh?
0: La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Pronto?
1: Mi dica.
0: Mi sente?
1: Pochissimo.
0: Come sta?
1: Chi è lei?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. La chiamo dal mobilificio Puzzoni. Ha bisogno di mobili?
1: Non capisco, mi scusi, è perché lei parla con una voce fievole e il mio telefono è quello che è, quindi o alza la voce o non capisco.
0: Mi ascolti bene, signora. Nel mio mobilificio sono arrivati i grandi prezzi autunnali. Cucina scomponibile.
1: Sono arrivati tre?
0: Che noia. Cucina scomponibile, con lavastoviglie, lavatrice, frigorifero digitale tira bestemmie. Pensi ogni volta che finirà il formaggio, il frigorifero le dirà: porca finito il formaggio.
1: Ma non mi interessa, le faccio del frigorifero.
0: E allora le propongo, solo per oggi, letto matrimoniale con alzata a turbocompressione per essere catapultati a 50 metri dal letto a soli. 15 milioni!
1: Scusi, non ho capito.
0: Pensi, soggiorno completo di tutto, a soli 16 milioni di lire.
1: Ma non me li... No, me lo...
0: Pronto!
1: Il frigorifero è più che sufficiente quello che ho.
0: Letto,
1: ringrazio,
0: letto,
1: buona giornata.
0: Letto matrimoniale lungo 70 metri e largo 1. Pronto! Mi sente? Questo sordo del cazzo secondo me mi compra i mobili. Devo richiamarlo immediatamente.
1: Pronto?
0: Salve, deve essere caduta la linea. Ora mi sente?
1: Prego?
0: Ma porca la batosta! Ma non si può comprare un cazzo di telefono nuovo! Stronzo!
1: Scusi, non ho capito.
0: Cerchiamo di stare calmi, per favore.
1: Senta, facciamo così.
0: Non facciamo un cazzo, merda!
1: Prego?
0: Prega che non ti abbia mai sotto mano, perché ti riempirei di pugni sulla schiena.
1: Chiudiamo e non ci pensiamo più. Dai, ciao.
0: Signora,
1: ciao,
0: ci sarò io
1: ciao,
0: all'ingresso
1: ciao,
0: che l'aspetterò
1: sì,
0: a braccia aperte con
1: va
0: il
1: bene,
0: cazzo di
1: bene,
0: fuori.
1: Ciao,
0: sto cazzo.
1: Scusi, non ho capito.
0: Le ripeto per l'ultima volta. Mongo! Sono Guido Inferni e sono qui per farle una truffa incredibile. Ma vattene a fanculo, bifolco bastardo. Ma sapete cosa faccio? Lo richiamo ancora.
1: Pronto?
0: Cerchiamo di stare calmi, per favore.
1: Come?
0: Le ripeto per l'ultima volta.
1: Mi scusi, non sento, ma non importa. Grazie, buona giornata.
0: Mongo! Lo so, vi potrò sembrare pazzo, ma il pazzo non sono io, ma quello che mi manovra dietro al computer e per colpa sua lo dovrò richiamare ancora perché lo scemo sotto al cappello non resiste. Che brutta persona.
2: È al sabato grande festa.
0: Scusate un attimo, prima di chiudere, facciamo una volata velocissima dal vecchio bifolco Ennio. Tu succhi i cazzi?
3: Puttana la...
0: Esatto. Ennio succhia i cazzi.
2: No.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi, due scuole di pensiero, una sola missione. Una sola missione. Scoprire il colpevole. Sempre. Beh, quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Anchorage, Alaska. Un ranger rinviene il corpo di una donna completamente nuda, imprigionato nel ghiaccio. Pochi istanti dopo, a bordo di un gatto delle nevi invisibile, pilotato da Lewis Hamilton, sopraggiungono gli investigatori della scientifica di CSI e cominciano le indagini.
2: Signore, sul corpo della donna non ci sono segni di violenza. L'ipotesi più probabile è che sia morta per assideramento.
3: Non è tutto come sembra, McFish. Prenda Eva Robbins, ad esempio.
2: Effettivamente, chi l'avrebbe detto che ci aveva il cazzo?
3: Guarda qua. Vede questo minuscolo pezzo di pulviscolo accanto al cadavere?
2: Sì, signore.
3: Questi sono escrementi di Phoneutria, altrimenti noto come ragno delle banane, il più velenoso del mondo. La donna è stata costretta a praticare dell'autoerotismo con una banana proveniente dal Brasile. Durante l'atto è stata morsa dal ragno e l'assassino si è sbarazzato del cadavere, buttandolo nella neve.
2: Ma, signore, sul luogo non ci sono tracce di pneumatici o di slitte?
3: Per forza, perché l'assassino l'ha trasportata qui volando con un aliante, poi si è allontanato rotolando nella neve all'interno di un tappeto persiano. Il colpevole è Farzan Hafez, il proprietario del Bazar Nadir, calvo e con una voglia a forma di coda di castoro sull'anca. Spiccate un mandato di cattura, il caso è chiuso.
1: Porto Gruaro, Venezia. Durante una rapina in un appartamento del centro, un ladro posta su Facebook dei selfie con uno che si è impiccato al soffitto e anche un video tenerissimo nel quale lo usa come altalena. Il post diventa virale e un agente dei RIS di Parma, che sta disperatamente cercando di scopare su Facebook, intuisce che il cadavere penzolante potrebbe essere di un uomo morto. Per prima cosa condivide il video per fare tanti like. Poi contatta al telefono il proprio superiore per comunicargli la formazione del fantacalcio. Infine, visto che su Sky non c'è un cazzo, decide che è il caso di indagare, ma non prima di aver svolto un compito ancora più importante.
4: Bisognerebbe indagare.
5: C'hai ragione.
4: Ti ricordi come si chiama?
5: No.
4: L'indirizzo?
5: Nemmeno.
4: La macchina che avevano?
5: Ma no.
4: Più o meno come l'ha fatto?
5: Era alto.
1: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Oceano Atlantico, ore 6. Un sommergibile nucleare della Marina Militare Americana, scandagliando il fondale, individua un oggetto sospetto incagliato tra gli scogli. Sul luogo accorrono 124 agenti della scientifica di CSI che, in apnea, raggiungono i 5.000 metri di profondità. Recuperano l'oggetto, salvano una balena, spengono un'eruzione vulcanica a mani nude e cominciano a indagare.
3: Signore, l'oggetto ritrovato sembra un normale bottone di peltro. Come procediamo?
6: Questa operazione deve rimanere top secret. Trasennate l'Oceano Atlantico.
3: Minchia, tutto?
6: Perché, ci sono problemi?
3: No, signore. Procediamo immediatamente. Per caso vuole esaminare l'oggetto?
6: Affermativo. Assemblate l'acceleratore di particelle portatile sul gommone. Avete 5 secondi. 4, 3, 2... Uno.
3: Pronto, signore.
6: Ah, ecco. Ottimo. Adesso, bombardando l'oggetto con ioni di berillio, otterremo una datazione approssimativa. Come sospettavo, guardi qui. 4 ottobre 1492, ore 11:35, massimo 36. Questo bottone è una prova schiacciante.
3: Di cosa, signore?
6: Di cosa? Dell'omicidio di Gualtiero Pigafetta da parte di Xavier Gomez Butregheño, entrambi a bordo della Santa Maria di Cristoforo Colombo. Sono oltre 5 secoli che indaghiamo su questo caso e adesso ce l'abbiamo in pugno col figlio di puttana.
3: Ma signore, è morto da 500 anni.
6: E allora? Qualcuno deve pagare, agente McBacon. Arrestate i suoi diretti discendenti e sbatteteli a Guantanamo. Il caso è chiuso.
1: Nel frattempo, a Porto Gruaro, il nucleo dei RIS di Parma esamina la propria pagina Facebook per vedere quanti like ha fatto la diretta live fatta a casa dell'impiccato. Grazie al biglietto scritto palesemente con la sinistra, all'assenza di un rialzo dal quale saltare e nonostante l'uomo fosse privo di braccia, i RIS di Parma sono giunti alla conclusione che si tratti di un banale caso di suicidio. Il caso sta per essere chiuso.
4: Bissi e bissi. Allora, sono già stati qua i poliziotti. Vedi, hanno fatto già un casino. La polizia quando entra.
5: Non ci devono mettere le mani.
4: Dovevi chiamare il commissario. Vi ho detto mille volte: chiamate prima i carabinieri, eravamo noi e controlliamo la scena del crimine. Ma lì mettete, entrate voi.
5: No, entrano, calpestano dappertutto.
4: Minchia, non si riesce mai a fare un lavoro come deve essere fatto.
5: Guarda, hai visto che l'ha piccato, si è piccato con una cintura.
4: Accidente, questo è proprio un suicidio. Si vede proprio.
5: Che anche la cintura non è neanche originale.
4: Apparentemente si andava anche imbiancato sto soffitto.
5: Sì,
4: è impresentabile.
5: Vedi.
4: Ma queste sono le macchie delle caloriferi.
5: No, quelle sono le macchie della muffa che si vede che c'è una perdita d'altezza.
4: Senti, se permetti, io ho studiato. Sono anche un investigatore, ti dico che sono le macchie dei caloriferi.
5: Ascolta, io sono dei test di Parma, ma prima facevi il manovale.
7: Ragazzi, è iniziata la partita. Milan-Inter, cazzo fate qua, dai.
4: Me ne frega, io tengo il Napoli.
5: Ma inghia, io tengo il Crotone.
8: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Las Vegas, Nevada. Dopo aver sconfitto il crimine ancora una volta, gli agenti di CSI osservano il tramonto con aria assente e malinconica. Ma laggiù, all'orizzonte, qualcosa nella traiettoria di volo degli uccelli risulta stranamente sospetto.
3: Agente McFlurry, mi porga un binocolo.
9: Subito, signore.
3: Quei cormorani stanno cercando di dirci qualcosa. Osservi i movimenti dello stormo. Vede che compiono una traiettoria WW?
9: Certo, signore, è evidente.
3: È superfluo ricordarle che solo questa particolare razza di cormorani possiede facoltà telepatica in grado di metterli in comunicazione con individui della stessa specie che risiedono nelle lagune del mare Adriatico.
9: Oh, concorda, signore. È una delle prime cose che ci insegnano al corso di addestramento, insieme a costruire un ordigno atomico con il compensato, a disegnare graziosi ideogrammi al buio usando lo sperma e luminol.
3: Adriatico, lagune, traiettoria WW. Ma certo, l'uomo ritrovato impiccato a Porto Gruaro non si è suicidato. È stato ucciso da un certo Walter Walter, seguace del dio Odino, per un debito di gioco. Contattate i colleghi di RIS di Parma, il caso è chiuso.
9: Quel Walter Walter è un figlio di puttana puttana, signore e signori.
3: Ha ragione, ha ragione.
9: Porco, porco. Detto lei.
8: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine.
0: Radio 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calcnikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti
11: metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Io con l'attore precoce?
10: Cinese di...
11: Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano
12: vieni
10: non puoi
12: qua, Leon
10: non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneider, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
14: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
15: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
15: Hop
14: hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
14: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
14: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
17: Ma che fai, zio? Disegni?
14: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
14: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
18: Lo Zoo di 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta
19: L'asciugone palanca!
20: Scusi, mi presidono, la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che subano, mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quando tanto come pide, ma perché mi butta giù?
21: Pronto?
22: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione al volo.
21: Sì.
22: Ecco, senta, io e mia moglie purtroppo abbiamo smarrito il gatto Ganimede, che questo gatto che sta con noi, diciamo, da un po' di tempo, un po' di anni, lo portiamo sempre dietro, perché cosa vuole? È un po' malato, capisce?
21: Sì.
22: E c'ha un occhio un po' gigio, diciamo, no? Sa che ci sono quei gatti che hanno gli occhi diversi, no?
21: Cioè, no.
22: Stavo pensando di far stampare dei volantini con la foto del gatto o bigliettina, vedere se anche qualcuno sì. Lo trova e offrire eventualmente una modica ricompensa, anche perché ci voglio bene a Ganimede, ma insomma alla fine non è che...
21: E qui guarda, verso Campomarino il gatto, se ne è scappato, diciamo.
22: Ma noi siamo... Le spiego perché. Allora abbiamo fatto questa gita, no? Con la macchina, io ho questa Yaris con colore grigio. Abbiamo messo il gatto Ganimede dentro la gabbietta come facciamo sempre, perché lui è abituato a viaggiare, l'abbiamo portato. Pensi che una volta l'abbiamo portata anche a sciare, deve vedere che faccia che ha fatto quando ha toccato la neve con le zampe con la prima volta. Ma ha fatto una fa con un occhio solo, perché l'altro è gigio, è un po' guercio scabercio. Però deve vedere la faccia che ha fatto, sembrava che camminava sul cotone, una scena che non mi dimenticherò mai. Comunque l'abbiamo messo nella sua gabbiettina con il suo gomitolo di lana arancione come sempre facciamo, e poi siamo andati a fare due passi sul mare e lo portiamo dietro, perché lui era tipo un cagnolino, no, che ci veniva sempre.
21: Capito.
22: Purtroppo ci siamo distratti un attimo perché ci siamo addormentati in spiaggia, che avevamo mangiato un po' pesante, perché mia moglie è una fanatica delle cozze pelose, non so se lei frequenta. Okay. Abbiamo fatto questa mangiata di cozze pelose con un buon vino bianco e ci siamo addormentati.
21: Sì, certo.
22: E quando ci siamo svegliati il gatto Ganimede non c'era più, non c'è, povero Ganimede. Che tra l'altro...
21: Bene, se vuoi li posso fare io, mi devi portare delle foto.
22: Esattamente. Allora io però purtroppo del gatto Ganimede ho solo una fotografia stampata, diciamo, normalmente su carta fotografica.
21: Comunque riconoscibile un gatto con un occhio solo.
22: Solo, infatti. No, ma il problema è che nella fotografia del gatto Ganimede il gatto praticamente è in braccio a mia moglie. Mia moglie, che è una che ci tiene di quelle cose lì, sall'aspetto sì. fisico, ho fatto di beccare, non vuole comparire nella fotografia.
21: Allora, ti conviene venire oggi pomeriggio?
22: Sì.
21: Alle 17?
22: Alle 17, sì. Però le 17 è un orario tassativo?
21: No, no, noi apriamo alle 17.
22: Perché le spiego? Verso le 16, 16 e 15 io devo fare questa medicazione al tallone, perché purtroppo non so com'è, diciamo, io sono amante delle camminate perché ho dei problemi di cuore, il mio medico mi ha detto che devo camminare. Allora io ho preso sul serio questo consiglio e vado a fare queste lunghe camminate. Nel corso di una di queste camminate, probabilmente sfregando contro il tessuto di queste scarpe in Gore-Tex che ho acquistato da Decathlon, una nave cipromodica, si vede che sfregando al tallone, prima è venuta una vescica. Sale Gale, ce l'ha presente quelle vescichette che vengono, ce l'ha presente?
21: Sì, le scarpe sì, ce l'ho più o meno presente.
22: No, la vescichetta, sa quella roba con la bollicina piena d'acqua che viene dietro al tallone, no? Tante volte succede con le scarpe, è nuove, soprattutto nuove, insomma, che mi è venuta sta vescichetta, io cosa vuole, per pigrizia, per ignoranza, l'ho sottovalutata e si è trasformata in una piaga purulenta, pensi un po', sì, come se mi stesse andando un cancrena al piede, allora, esattamente, comunque, insomma...
21: Via Oberdan 49. La via.
22: Ed arriverò, diciamo, un pochino in ritardo.
21: Non ti preoccupare.
22: Ecco, mi vede perché ho questo andamento un po' claudicante. E allora, senta, ma il volantino si può scrivere grosso gatto a Ganimede?
21: Sì, tutto si può scrivere.
22: Si può scrivere, anche mettere quei bigliettini eventualmente da staccare con il numero di telefono.
21: Certo.
22: Perché le spiego, io ho due numeri di telefono.
21: Sì.
22: E non so mai quale mettere, perché in quella zona lì dove state voi, in quel posto
21: non
22: lì,
21: non prende molto.
22: Avevo preso la Wind perché mi ha detto uno dei suoi conterranei, insomma, dei suoi compaesani, la gente lì dalla Puglia, insomma, mi aveva detto che la Wind prendeva bene. Allora ho preso una scheda Wind, ma quando sono arrivato giù, purtroppo la scheda non funzionava.
21: Mettiamo un qualsiasi numero.
22: Numero, sì, ma anche l'altra che ho, che è una scheda della Team, anche quella non prende un cazzo.
21: Comunque c'è nella zona di Campomarino.
22: Non vorrei, perché il gatto Ganimede, se lo guercio da un occhio, capisce? Già non ci vedeva tanto. E poi è un gatto anziano, capisce? Ha avuto anche la cimurra, poverino. E pensi che quando aveva 3 anni si è arrampicato sul balcone per inseguire forse un insetto, un uccellino, non lo so. Ed è cascato giù dal balcone, ha perso tutti i denti, il gatto Ganimede, poverino. Infatti dobbiamo dargli il cibo con delle pappette, capisce?
21: Ah, ho capito.
22: Non può mangiare il cibo, norma. Sai che tanta gente ci dà gli avanzi, no? Esatto. E comunque, insomma, sono quei 5 anni che lo cerchiamo, Ganimede, e lì non lo riusciamo a trovare, capisce?
21: Da 5 anni che è scomparso.
22: Ah sì, gliel'ho detto poc'anzi, non lo so, mi sembrava di essere...
21: Pensavo recentemente.
22: No, era tipo Capodanno 2012, sì. Però abbiamo aspettato un po' perché mi ha detto, belli, magari torna. Sa come sono i gatti, no? Che hanno quella roba come i piccioni magnetica che trovano. L'avevo visto su un documentario una volta. E ho detto, belli, magari con la roba magnetica. E invece non è arrivato.
21: Non ti so dire.
22: Beh, effettivamente lei non è veterinario,
21: No.
22: Sì.
21: Va bene.
22: La ringrazio, è stata molto gentile. Le posso portare anche un piccolo presente per la gentilezza, un dolcetto magari.
21: Figurati. Siamo qui noi, quando volete.
22: Quando vogliamo, certo. Le porto un duplo magari.
21: Va bene.
22: Ecco, sì, c'è un saluto. Niente, Ganimede comunque sarà già finito in qualche menù di qualche ristorante cinese, però dopo 5 anni io non perdo la speranza. La speranza è l'ultima a morire. Muore perfino dopo Ganimede.

0: Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se un bambino ti osserva mentre lavori, regalagli una lezione di vita e digli: che cazzo ti guardi, nano? Sii uomo. Se il parabrezza è ghiacciato, non usare lo sbrinatore. Pisciagli sopra e vai. Sii uomo. Se sei al ristorante e quello che mangi è troppo piccante, togliti la maglietta. Sii uomo. Porta i tuoi figli a pattinare sul ghiaccio e insegnagli a tagliare le gole con le lame degli scarponcini. Sii uomo. Se stai parlando da più di 5 minuti con una femmina, ricorda che è tuo sacrosanto diritto esordire con: sì, ma sto pompino? Sì, uomo! Nel 2025 non fare le stesse cazzate dello scorso anno. Aggiungine di nuove. Sì, uomo! Non bestemmiare. Crepa, ascendi e risolvi la questione di persona. Sii uomo. A San Valentino scegli per tua moglie il regalo perfetto: secchio, guanti e detersivi. Sii uomo. Se lei ti dice di trattarla come una principessa, schiantati con la macchina in galleria. Sii uomo. Sii uomo. Servono 45 muscoli per fare la faccia incazzata e solo 10 per sorridere. Quindi, tieni il broncio e allenati. Sii uomo. Non lamentarti del buco nella tasca. Approfittane per impastarti l'uccello. Sii uomo. Se un tuo amico ha bisogno di scopare, scopalo. Sii uomo. Non importa che tu sia un adulto con la reputazione rispettabile, fai un elmo con la scatola del panettone. Sempre. Sii uomo. In cassa acquista le buste riutilizzabili per risparmiare e le volte dopo dimenticale e ricomprale. In eterno. Sii uomo. Asciuga tutto il corpo col phon. E i capelli, lasciali bagnati. Sii uomo. La macchina nuova è sempre meglio. E questo vale anche per la fica. Sii uomo.
0: Radio 105. Lo Zodi 105.
3: Questa sera Super Quark.
4: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi e naturalmente un pezzo, quella polverina che aprirà l'ingegno umano, l'invenzione, l'origine. Classico. Era conservata con ogni cura. V alla tigre. Ah.
5: Ci troviamo nell'Africa settentrionale, dove la savana incontra le pendici del monte Kilimanjaro. In queste distese incredibili, dove dimorano maestosi animali fra i più grandi del pianeta. Qui la dura lotta per la sopravvivenza vede le sue espressioni più brutali, soprattutto per la più alta concentrazione di felini predatori del pianeta. Fra queste pianure aride, dove le temperature possono arrivare ai 40 gradi all'ombra nella stagione secca, vive la specie di felide meno conosciuta, il pappalardo. Il pappalardo, facente parte della famiglia dei pardi, proprio come il cugino Pierluigi, stanziato nelle regioni più a sud. È fra i pardi il più riconoscibile, anche per via delle abitudini sociali e il rumoroso ruggito che lo accompagna durante la stagione degli accoppiamenti.
6: Scopare! Voglio scopare! Voglio scopare! Voglio scopare!
5: Ecco, questo bellissimo esemplare di pappalardo si sta rinfrescando sotto un albero di feci. Nocciole datterose tipiche della regione, dal sapore acre e dall'odore molto pungente. Di feci vanno ghiotte i morandi, scimmie antropomorfe, lontane parenti degli oranghi. Ecco un morando che si sta gustando le sue feci, seduto sul ramo proprio sopra il pappalardo, che sembra essere infastidito dal rumoreggiare di queste scimmie chiassose.
7: Mangio la merda! Mangio la merda! Mangio la merda! Hai visto che sta mangiando la merda?
6: Adesso aspetti! Adesso se ti spacco, eh!
7: No, sai che mangio la merda! Ti dà fastidio che mangio la merda, eh!
6: Adesso vengo su! Ti scanno, scimmia del cazzo!
5: Il pappalardo ha improvvisamente cambiato atteggiamento e sembra aver annusato una traccia olfattiva proveniente dalle sterpaglie.
6: Fica! C'è la fica! C'è la fica, voglio scappare!
5: Ecco comparire uno splendido esemplare femmina di pappalardo. La si riconosce dal fatto che non ha il cazzo. Il cazzo del pappalardo è un crinierino setoloso sito proprio sul finire della schiena, che distingue i sessi della specie. Le femmine non dispongono di cazzo, mentre hanno un'enorme fica proprio sopra gli occhi. Fica è il nome indigeno della ciuffa spelusa, escrescenza semilanosa che contraddistingue il muso di questi felidi femmina. È un attimo, e il maschio di pappalardo si avvinghia alla femmina, che sembra gradire l'approccio. È un turbinio di cazzo e fica, mentre la scimmia moranda osserva serena, con in bocca, il suo frutto di feci.
6: Sperro! Sperro! Che cazzo?
5: Purtroppo, come sempre più di frequente accade, questi habitat sono invasi di turisti chiassosi che con le loro jeep cariche di curiosi fotografi improvvisati fanno scappare gli animali che si rifugiano nelle loro tane spaventati. Ecco allontanarsi in gran fretta i pappalardi e perfino i morandi hanno abbandonato le loro amate feci.
6: Ma che gente, ma io non puoi anche scappare dalla foresta!
5: Purtroppo dovremo aspettare il tramonto per rivedere un cazzo di pappalardo e una fica lanosa sul muso di una pappalarda amoreggiare tra feci e morande. Nella prossima puntata scopriremo come vivono i terroni e ci addentreremo fra le tane di questi primati, analizzando le loro abitudini e riscoprendo una specie piena di sorprese, mentre ci faremo due righe di venezuelana e un goccio di pampero. Alla prossima puntata!
3: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Erano gli psichedelici anni 70, e mentre le persone erano ancora strafatte da Woodstock del 69, in California comparve per la prima volta una tastiera collegata ad un televisore.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un computer, quella roba lì, insomma. Ma io, che la so molto lunga, non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando della Apple Computer. Computer, telefoni, tablet, gadget inutili e costosissimi, design di altissimo livello. Questi sono gli ingredienti della società tecnologica più conosciuta al mondo. Ma non tutti sanno che siamo sempre stati ingannati. La società nasconde degli inquietanti segreti.
3: Tutti ci siamo sempre chiesti perché la mela. Chi ha morsicato questa mela? Era una mela verde? Una mela rossa? Io ho trovato la risposta in questo filmato amatoriale che molto probabilmente è stato ripreso dallo stesso Steve Jobs.
4: Hai una torta?
5: Sì, una torta di mirtilli.
4: Ma è la torta di mele, piccino! La torta fatta con mele, come questa!
5: Ha un aspetto magnifico!
4: Sì! Coraggio, dalle un morso!
5: Oh, mi sento così strana!
4: Nel sonno mortale piomberà!
3: Avete visto? Lei morde la mela e cade a terra. La mela morsicata nasconde un omicidio. La mela era avvelenata ed era una mela rossa. Non può essere una coincidenza.
0: Naturalmente no. Infatti da qui partiremo proprio per analizzare i terribili misteri e occulti segreti che si celano dietro alla Apple Inc., come il furto del mouse, per esempio. A tal proposito, vi scioccherà sapere che il mouse del computer non è un topo vero.
6: Io lavoravo alla Apple nei fantastici anni 80. A quel tempo era tutto un divertimento. Pensate che avevamo preso una tinozza in legno, l'avevamo messa nel parcheggio e riempita d'acqua, e nei caldi pomeriggi californiani ci buttavamo tutti dentro completamente nudi. In realtà non ho mai capito perché eravamo sempre solo maschi, ma comunque ci divertivamo un casino.
0: Ci buttavamo tutti dentro. Capito l'antifona? Non avete mai fatto caso che il primissimo logo della Apple aveva i colori della bandiera del Gay Pride? Esatto. I dipendenti della Grande Mela erano tutti omosessuali. Ma ce lo spiega meglio il nostro premio Nobel per i culattoni.
7: I culattoni, dal latino culacta culactonis, è una parola inventata dagli antichi romani per definire i vegetariani. Dopotutto, si sa, i vegetariani sono tutti culattoni. Ma non tutti i culattoni sono vegetariani. Però fumano tutti l'Aikos. Pazzesco.
0: Pazzesco. Fumano tutti Aikos. Non ci siete ancora arrivati? Aikos. Come iPod. Come iPad. iMac. iPhone. IDS. Ma che significato ha questa I?
8: La I è da sempre il simbolo del potere, del controllo. Nelle classi occulte e potenti è sempre stata presente ovunque. Ovunque la troviamo nelle parole magia, massoneria, esoteria, stregoneria, pandemia. È un simbolo di controllo, di oppressione del povero da parte del ricco e potente. Anche qui non notate la differenza? Nella parola povero non c'è la I, mentre guarda caso è presente in ricco. Come ve lo spiegate?
0: Siamo scioccati quanto voi da questa testimonianza. E se ancora avete dei dubbi, vi basti pensare proprio che sì, Steve Jobs era ricco. Molto ricco. Ma possibile che abbia architettato tutto questo? Abbiamo una testimone a sorpresa che può far luce su tutta questa vicenda.
9: E Ero a Gardaland quando incontrai un tale che mi disse di chiamarsi Stefano Lavori. Era un bell'uomo, con un dolce vita nero, dei jeans blu e degli occhiali tondi da vista. Mi invitò a fare un giro con lui sul brucomela. Poi, una volta scesi, mi offrì una mela caramellata. Quando la morsi, persi subito i sensi e mi risvegliai completamente nuda in un letto di un motel. Non ho mai capito cosa successe realmente, ma so solo che da allora ho sempre una voglia incredibile di mele caramellate. Gnam gnam.
0: Avete colto tutti i chiari messaggi subliminali in questa importante testimonianza? Ancora dubbi? Ma cerchiamo di mettere tutti i puntini sulle i di quanto scoperto finora. Chi era realmente questo Steve Jobs?
7: Circolano un sacco di menzogne sulla Apple e Steve Jobs. Che fosse una persona senza scrupoli, un maniaco del controllo, un sodomita, un massone e pure un po' culattone. Era chiaro che fosse un merda.
0: Ecco la chiave di volta. Steve Jobs era un merda. Talmente merda da aver trovato un modo di continuare a controllare i nostri cervelli anche dopo la sua morte. Dicono che due indizi fanno una prova. Noi siamo attualmente ad un iPhone 16 Pro V5 e una mela caramellata. Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.
10: Stay hungry, stay foolish.

0: 105 Mintasa.
1: Buonasera amici, guardate cosa indosso.
2: Sei Gladio, pirla, chi ti vede?
1: Che dici Pino? Non vedi che Nanda ha già fatto partire le dirette Instagram, Facebook e Periscope?
3: Pino, lasciaglielo credere.
1: Dicevamo, oggi ho una pashmina della Rolex, che ieri sera mi ha regalato la Betty.
2: Ma chi? Quella di tutto esaurito?
1: Ma no! Povero plebeo che sei. Ieri ero a Londra a suonare per Sua Maestà, la Regina Elisabetta, che amichevolmente si fa chiamare, ma solo da me, Betty. Ero in console a suonare Your Mother Sita col mio splendido corpo secco ed eccitante. Arriva la Betty e mi chiede una hit per far muovere tutte le mummie presenti al ballo. Ovviamente le ho messo un pezzo di Pippo e Spine e per ringraziarmi mi ha fatto avere questa pashmina. Cari ascoltatori, cosa vi ho regalato, eh? Oggi però ho anche una spiacevole notizia. Doveva venire a trovarci Lucianone Ligabue, ma mi ha mandato un vocale su WhatsApp. Ve lo faccio sentire, così capite che non dico menzogne.
4: Brutta troia, sì. Dai, dimmi che sei una troia. Puttana.
1: Sentito? Dai, vi do questa anticipazione. Ghe e Liga stanno collaborando ad un nuovo progetto. Purtroppo si sono dovuti fermare da Mario, il loro bar di fiducia. E Liga ha perso cognizione del tempo. Ma non vi lascerò a bocca asciutta. Tra poco, se sentite suonare il telefono, rispondete. Vi regalerò la mia bella voce casa per casa. Vai Pino, sparami una hit. Gli unici artisti che amo con tutto me stesso, i miei fra, Pippo e Spine, che l'anno scorso mi hanno regalato il remix di Rumba, la mia hit planetaria. Prima vi dicevo che Frate Liga non è riuscito a venirci a trovare oggi. E allora ho deciso di farvi sentire quanto 105 Mintasa sia conosciuto veramente da chiunque. Pino, fammi un numero a caso.
5: Pronto?
1: Buonasera signora, ha già capito dalla voce chi sono, vero?
5: Chi parla?
1: Lo sapevo signora che mi avrebbe riconosciuto subito. Come sta?
5: Ma non ho capito nostrega!
1: Ah no signora, forse sta sentendo delle interferenze. Magari ho il telefono sotto controllo. Sa com'è? Anche la Digos vorrebbe intercettare la vita di un personaggio come me.
5: Senta, che aveva detto in giro?
1: Anche a lei, signora. Piacere di averle regalato, anche se per pochi secondi, la mia voce.
5: Vada via, Lorgin.
1: Sentito, amici? Dai, ne facciamo un'ultima.
2: Sì, ma mi stai rompendo le palle oggi, te lo dico.
6: Pronto, chi è?
1: Eccolo, un altro amico che ascolta Mintasa.
6: Ma che vuoi che non ti conosco?
1: Ah, piace anche a suo nipote il programma?
6: Ascolta, sei scemo?
1: Grazie per essere dei nostri, la possa raggiungere il mio preziosissimo abbraccio.
6: Oh, hai sbagliato il numero, guarda che io non ti conosco.
1: La gioia che ti dà il far felice le persone è incredibile, amici. È bello sapere che voi ascoltatori esistete grazie a me. Ed è per questo che vi rinnovo l'appuntamento con 105 Mintasa a domani stessa ora. Saluto Pino J, alla regia Cartier.
2: Esploditi!
1: La sempre più bella Nanda.
3: Ma dai, mi hai fatto perdere lo schema, bastardo!
1: E vi lascio col detto del giorno. Sembra talco, ma non è. Serve a darti l'allegria.
0: C'è 105 Mintasa!
7: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: L'ha messa, andiamo, perché pure no, loro no, lo dice sì e dice no, dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare, oh. Però sa coprire, capito?
1: È fu.
2: Ma lunedì viene qua. Madonna!
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora, vabbè, nascosto mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Figlio
4: di merda.
2: 1, 2, 3.
5: Figlio di puttana.
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolo. Ivo Ago fa ridere,
3: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Only for you.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
3: Buongiorno, assaggiatori di ani altrui. Devo dire sta merda. Buongiorno, assaggiatori di ani altrui. Come state? Oggi vi parleremo di una bastardata che ha dell'inverosimile. Infatti, un ragazzino di nome Leonardo, tutto pallamano con il pene, ascoltatore del programma più bello d'Italia, ha fatto l'errore di contattare il nostro Marco Dona per chiedergli ufficialmente l'amicizia. Sì, ma non stiamo parlando dell'amicizia che si chiede normalmente tramite social. Lui ha chiesto se fosse possibile diventare veri amici, così da chiacchierare per ore sui problemi della vita che lo affliggono. Ma sappiamo benissimo che al Dona gliene frega tre cazzi della vita che lo affliggono. Ma sappiamo benissimo che al Dona gliene frega tre cazzi

0: Le spiego come funziona. Noi ci facciamo così: siccome io gestisco il signor Dona, sono un po' il suo factotum. Allora, se lei vuole diventare amico di livello 1, quindi si parla di un mese. Beh, cosa concerne questo? Praticamente lui tutte le mattine la chiamerà, le darà il buongiorno per un mese intero. Si può fare una sola cena all'interno di questo mese e il costo è di 25 euro.
1: Bene. Sì.
2: Pronto? Ehi, pronto. Leonardo.
1: Sì.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Come stai? Sono il Dona.
1: Bene.
2: A posto?
1: Sì.
2: Oh, intanto ti faccio i complimenti per aver attivato il servizio amico per un mese.
1: Beh.
2: Grande. Tanto alla fine sono comunque soldi spesi bene. Ascoltami, dimmi una roba, siccome dura un mese il servizio, no?
1: Sì.
2: Da domani come preferisci, a che ora preferisci che ti do il buongiorno? Alle 7:30, ogni minuto ne ho uno, sono tutto pieno fino alle 11. C'ho le 11:26. O alle 6 e 8 c'è un buco, allora, 06 e 08 oppure 11 e 12.
1: Ah, allora alle 11.
2: 11 e 12 minuti. Poi mettiamoci d'accordo subito per quanto riguarda l'uscita, quella con le puttane nel naso.
1: Guardate che io sono a Follonica.
2: No, beh, intanto non c'è tanto, nel senso, poi quando ti viene scalato dall'abbonamento la tariffa c'è anche il biglietto aereo. Mi sposto io, non è un problema.
1: No.
2: La fornitura della primizia per il naso.
1: Come, scusa?
2: Dico, la fornitura della primizia per i nasi. La piscia di gatto per noi. La cerchi tu o devo portarla io?
1: La pagate.
2: Eh no, è a costo tuo. Io la posso andare a prendere.
1: Ah, quanto costa?
2: Sono, allora facciamolo. Abbiamo di 0,4 a 50 euro. Oppure c'è il grammo a 80 in offerta.
1: Ah, allora l'offerta.
2: Uno solo, un grammo?
1: Sì.
2: Quando finisce te lo dico, vado io, eh. Quindi se ne vuoi prendere due.
1: Vai due.
3: Servizio Dona telefono. Dona è amicizia. Il tempo a sua disposizione è quasi scaduto. Se vuole parlare per gli ultimi 5 minuti, deve gridare la parola Maradona.
1: Ah. Maradona. Maradona.
2: Pronto?
1: Oh.
2: Ehi, allora ascoltami, facciamo così. Io ogni giorno ti darò un consiglio. Tu mi chiederai dei consigli in base ai problemi e io ti dirò la soluzione, no?
1: Sì.
2: Che problema c'hai oggi?
1: È che stamattina c'era sto compagno, un mio compagno di classe, che mi dava una noia tremenda. Cioè, perché, allora, se questo mi gioca sabato, no? Se questo mi gioca sabato, se io sabato c'è la partita di rugby, no? Non ci posso andare a vedere la partita sua.
2: Perché ti rompe i coglioni?
1: Sì.
2: Allora, fai così. Tu da oggi sei sotto la mia protezione. Dammi il nome di questa persona.
1: Sì.
2: Poi chiamo il mio manager.
1: Sì.
2: Gustavo, te lo facciamo mandare un paio di marocchini al ragazzo qua a fargli capire la situazione?
4: E aspetta che prendo un occhio.
2: Okay.
4: Signor Dora, mi dica?
2: Allora.
4: Sì.
2: Dimmi il nome, Leonardo.
1: Si chiama Filippo.
2: Filippo?
4: Ok, signor Dora, cosa rimandiamo? Tre albanesi, quattro marocchini. Cosa hai intenzione di fare? Mani in faccia o pistola?
2: Facciamo, iniziamo con le mani in faccia, basta due marocchini.
4: Ok.
2: Sì, poi esagera, che risponde ancora male, dà ancora fastidio qua Leonardo.
4: Sì.
2: Gli mandiamo anche due albanesi in più e facciamo pistolettate a quel punto là.
4: Ok, allora marocchini con mani in faccia, dopo forse pistolettate.
2: Allora, ascolta me.
1: Sì.
2: Prima cosa, tu adesso la parola d'ordine quando senti me devi dire: non è più Maradona, ma ad oggi cambia perché sei sotto la mia protezione. Quindi sono ricottaro di merda.
1: Ah.
2: Adesso quando senti il beep del mio manager lo devi urlare più forte che puoi, capito? Aspetta.
4: Stiamo per farla diventare amico intimo del signor Dona. La parola d'ordine, prego.
1: Sono ricottaro di merda.
4: Signor Leonardo?
1: Sì.
4: Sì, salve. Niente, allora io ho preso tutti i dati del ragazzo che va ammazzato di botte.
1: Sì.
4: E una cosa, mi deve dare la valutazione della telefonata. Com'è stata secondo lei?
1: Ok, 10.
4: Perfetto. Allora la ringrazio. Domani si sentirà ancora col signor Dona e
1: sì.
4: Va bene? Arrivederci, buona giornata.
1: Buona giornata pure a voi.
4: Arrivederci.

0: dove abita Ennio.
1: Pronto?
2: Mi sei...
1: Pronto, buongiorno, salve, sono sono il presidente della scuola di Reggio Emilia, sono il signor Girolamo Uovatis, buongiorno.
2: Che cosa vuoi?
1: Salve, senta, come stai innanzitutto, sta bene?
2: Si può andare meglio, si può andare meglio,
1: ah.
2: Ma tiriamo avanti, prendo il porco dal porco dal...
1: Ma lei cosa fa? Sta lavorando adesso nel terreno? Sappiamo che è contadino.
2: Sono appena rientrato!
1: Ah, bene, bene. Senta, allora, l'ho chiamata perché noi abbiamo verificato dal comune di Milano che lei purtroppo non ha fatto tanto le scuole ed è un po', diciamo, rimasto un po' indietro.
2: Perché chi te l'ha detto che sono rimasto indietro?
1: Lei che scuole ha fatto?
2: Ma io ce l'ho!
1: Scuola primaria l'ha fatta?
2: Nel 47 c'erano le scuole elementari, le scuole basse.
1: Invece le medie le ha fatte?
2: Le medie ero già nei capi scolari la merda.
1: E quindi lei diciamo che ha un'istruzione elementare.
2: Ok,
1: allora senta bene, noi visto che noi del comune ci stiamo occupando appunto di aiutare i pensionati, la gente comunque un po' vecchiotta a recuperare quegli anni persi per via appunto del lavoro, della guerra. Senta, allora io le faccio due domande veloci per verificare il suo quoziente, diciamo, scolastico.
2: Ma che cosa mi deve servire il diploma se vado nella merda?
1: Pensi però...
2: Che cosa mi deve servire per pulirmi il culo?
1: Allora, mi dica, per favore, la parola martello.
2: Martello!
1: Bene. Provi a dire anche bistecca.
2: La bistecca.
1: Provi a dire anche uova.
2: Uova.
1: C'è un disturbo, vede? Vede, se lei faceva le scuole medie, magari
2: Scusi signore, metta caso che
1: la fermano i carabinieri e gli dicono lei ha le uova, se lei non le sa pronunciare. Senta, allora facciamo così. Adesso io le passo l'insegnante del corso di uovo. Signoregno, sono una cosa velocissima, le passo il maestro dell'insegnante di uovo.
2: Come si chiama il maestro?
1: Allora, innanzitutto lui si occupa di uovologia. Uovologia. Uovologia. Benissimo. Allora, signore,
2: passami il perco.
1: Le passo il maestro Filiberto 2.
2: Passami il cognome.
3: Pronto.
2: Puttana.
3: Ascolta il mio vero nome.
2: Ti spiego,
3: Ennio, praticamente abbiamo scoperto che se tu sai dire uova...
2: Potrai... Non ti fai vedere da un medico! devi fare vedere da un medico, brutto bastardo.
3: Se tu riesci a dire uova, hai più probabilità di burrare.
2: Non lo so dire, brutta merda. Brutta merda, non lo so dire, non l'ho mai detto. Brutta merda.
3: Ma se lo dici, poi puoi burrare facilmente con le donne.
2: Ti sparo nelle gambe e dopo ti sviluppo la testa.
3: Per burra.
2: Maestro, devi delle male.
3: Senti,
2: tu
3: per burrare.
2: Delle male, brutta merda.
3: Egno, per burrare con le due vecchie dovresti metterti un grembiule nero.
2: Un grembiule nero. Perché cosa me lo devo fare dal grembiule nero?
3: Grembiule.
2: Ti odio Arnaldo.
3: Senti, serve perché le tipe hanno delle fantasie e gli piacciono.
2: Non sapevo più, sentito, sei ritornato fuori, bastardo.
3: Non sei contento?
2: Perché mi hai chiamato? Io ti odio,
3: Io ti voglio tanto bene.
2: Sarò l'unica persona che conosci, brutta merda. Sarò l'unica persona che gli parla.
3: Mi raccomando, Egno, metti il grembiule. Il grembiule.
2: Vai a cagare.
3: Egno.
0: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.

0: Gang, nel programma più trap che c'è, che è Scooooo. Prima di passare al grande ospite, vi voglio ricordare a tutti, bro, che è uscito in tutte le librerie d'Italia il mio primo libro, che si chiama Una vita a dire cazzate alla radio, ma io faccio finta di niente. Schere! Un libro che racconta la mia storia, di come è nata la trap e da chi continuiamo a copiare male lo stile. Schere! Ci siete, bro? Io sono Gianfranco e oggi come ospite abbiamo un nuovissimo artista internazionale della gang, che nel suo paese è già al primo posto di tutte le classifiche gang. Lady and gang and gang, Mr. Padre P.I.
1: Bella bro.
0: Ascolta, io per iniziare ti chiederei subito gli orari delle Poste in Germania. Te lo chiedo perché sul tuo CD la traccia numero 3, che si chiama Aspetta, aspetta la posta, parla proprio di questo grande problema molto comune al nostro. Ecco, se vuoi dici qualcosa.
1: Ma è l'orario che non va bene. Apre dalle 7 alle 9 e io devo vendere l'erba con i pacchi e non è mai aperta.
0: Schere! Incredibile, sentite lo stile, il sound, come parla questo ragazzo, si sente che arriva dalla strada, incredibile. Ricordo che se volete fare qualche domanda a Padre P.I. potete mandare il vostro messaggio audio ovviamente alla Trap Message. E adesso appunto abbiamo saputo dei problemi di salute del tuo manager Jerry Lambada. Puoi dirci qualcosa? Come sta adesso?
1: Allora, Jerry Lambada ha avuto l'ictus e adesso sta un po' bene. Però adesso ha preso un trombo. È venuto il trombo alla gamba e...
0: Ascolta un attimo, Padre P.I. Allora, c'è uno speaker in Italia che fa un programma su una radio molto molto famosa, molto conosciuta. Lui si chiama Marco Mazzecchi e lui sostiene, diciamo, continua a insultare i trapper italiani perché dice che i trapper italiani copiano male la trap americana, ma la trap americana in teoria è un'altra cosa. Tu cosa ne pensi, diciamo, di questo stronzo?
1: È proprio uno stronzo di merda.
0: E allora sentiamo il tuo nuovo singolo che si chiama Vendo Erba, qua a Scoo.
2: Vendo

in Svizzera vicino alla Germania, ma con le mie rime ogni babbo si dilania. C'ho la Lamborghini con il tetto fatto in vetro, io al posto di guida e tu nel seggiolino dietro. Allora vendo erba.

0: Michele, questa è musica Yo Man, non quella merda dei Queen che copiano e basta. Li conosci Queen? Sai che si sa che sono un gruppo che copia la trap ultimamente.
1: Ah, ho sentito parlare.
0: Capito, è una roba pazzesca. Allora adesso io ti devo salutare, perché però se vuoi puoi rimanere qui con noi, perché adesso ascoltiamo i messaggi dei nostri ascoltatori, The Message. Quindi sentiamo il primo messaggio, vai.
2: Uè coglioni, adesso mi avete fatto incazzare, eh? Guarda, sono già al casello di Milano qua. Oh, alza la sbarra, dai. Oh, muoviti prima che scenda la macchina e metta male addosso pure a te. Muoviti, alza. Non ce l'ho il telepass, alza la sbarra. Oh, allora, ma se casellante arrivo un attimo, eh?
0: E allora, bro, oggi a Scu avevamo il grande padre PI. Vuoi salutare qualcuno, PI?
1: Ma frate, io saluto tutti, bro. Oh!
0: Scusate, c'è un problema in radio, cosa sta succedendo? Chiudi la porta a quello lì.
1: Ma cosa ho portato qua? Ma che bello, la sbarra del casello, guarda. Nico, vieni. Comunque sia chiaro qua. La musica, quella figa, quella che conta, è quella dei Righeira.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
3: Amore, io esco.
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
4: Quando stai via?
3: Ma lo so, un'ora.
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the fic.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio Foga.
6: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
7: Dai. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
8: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì.
4: Dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
4: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
11: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
12: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son Leon. Auts, pure papa dovevo diventare. 105
1: Lo Zoo di 105.
2: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
3: Che ore sono, squalo?
4: Quella di ieri. Eh no, ieri ero senza l'orologio, quindi non lo so che ore sono.
3: Esatto!
4: Bella! Ho vinto! DJ!
2: Monzoloni, un programma trema la terra.
3: Adesso usciamo giustamente da questo classico degli anni 90, questo disco dance. Cosa ne pensi di Corona?
4: Ogni tanto me la mettevo in testa quando vincevo gli scudetti.
2: Monzoloni, il programma più ascoltato sugli scogli di Igea Marina.
3: Bene, scusate un secondo.
4: Sono le due!
3: Cicla! Sì.
4: Scusa.
2: Monzoloni, un programma che a un certo momento comincia.
3: Scendono un fuoco profondo dentro te.
2: Monzoloni è un programma che sta vicino a chi ha la febbre in questo momento.
4: Ciclamino! Ciclamino!
3: Sì, ho capito, ma non devi dire Ciclamino, sennò quello parte col jingle ogni volta.
4: Jingle! Ciclamino! Ciclamino! Sono le 14 e 23!
3: Ma ti ho detto di non dire niente che fa partire quello se dici Ciclamino!
4: Allora Ciclamino!
2: E adesso a Monzoloni, 3 secondi. Avete sentito 3 secondi.
3: Grande, grande, che grande. Che grande è questo DJ che riesce a mixare i dischi solo lui così.
4: Come riciclamizza lui? Questi.
3: Comunque state ascoltando Monzoloni con Wender, che sono io. C'è anche Squalo in regia, DJ Spine.
4: E siamo veramente forti, siamo veramente contenti. Ci hanno regalato anche il nuovo studio.
3: Ma cosa?
2: Ma adesso il Monzo Quiz.
3: Allora Squalo, facciamo così, facciamo che sarò io a farti delle domande. Entra nella cabina, attenzione, perché il gioco,
4: metto le cuffie.
3: Il gioco bello non è farlo con gli ascoltatori, ma il gioco lo facciamo tra di noi, proprio per far capire che siamo reali, siamo veri.
4: Che
3: siamo,
4: bello.
3: Siamo un programma.
4: E poi tu sai che io ho sempre sognato di andare da Mac Buongiorno. Cioè, da piccolo, quando mi guardavo Mac Buongiorno, mi mettevo le cuffie da solo a casa, mentre lui lo guardava in televisione con mia nonna che faceva il frullato.
3: Ho capito, però è morto.
4: Ma davvero è morto?
3: Eh sì, qualche anno fa.
2: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. Spine. DJ Spine. Spine. Spine. DJ Spine.
5: Nello stile originale, radicale, musicale, mixamol, mega mixamol, mega mixa su Radio
2: 105.
3: Allora, come sempre, cosa succede durante il programma Monzoloidi? Cos'è che facciamo di sempre?
4: Facciamo stronzate.
3: Eh?
4: Diciamo cose molto utili.
3: Infatti, adesso facciamo...
2: E adesso la ricetta del giorno offerta da Squalo Cuoco.
4: Niamma!
2: Ragazzi, Monzoloni deve chiudere. Chiudetevi!
3: Ci sentiamo alla prossima!
4: Ho sbagliato! Madonna! Mamma! Giacomina! Ho sbagliato! Ho sbagliato!
3: Sbagliato!
2: Monzoloni, un programma che sembra

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Mamma mia, quanto ci divertiremo oggi con sti due tamarri, perché sono alla ricerca di terra e concime per coltivare la ganja in casa e chiameranno i venditori di piante.
1: Tamarri.
3: Pronto? Sono Massimi di Quarto. Robi di piantumaggio delle piante?
4: Allora no, noi abbiamo piante, vendiamo piante.
3: Non è la stessa
4: cosa. Strumenti per il giardinaggio.
3: Ah, voi vendete già la roba già invasata?
4: Sì, già nei vasi.
3: Ho capito. E non conosci qualcuno che può venire a casa mia a fare a mettere la terra, a mettere la roba della piandata?
4: Non lo so, non ne ho idea. Deve fare la ricerca su internet, ma non penso si venda così, diciamo.
3: Perché
4: non
3: è una pianta, è una pianta. Va bene, dai, allora chiamo un altro.
4: Ok, ciao.
3: Sono Pitbull.
1: Tamarri.
5: Pronto?
3: Pronto, sei giardiniero?
5: Sì.
3: Ah, bello, meno male che essendo uno sveglio che c'avevo di lavorare. Che prima ho chiamato un gretino, mica non c'aveva la testa. Senti, scusa se ti interrompo, magari che stai ficcando la roba nelle fauci. Sono Massimi di Quarto, devo fare un lavoro in un appartamento abbastanza particolare. Mi serve una persona abbastanza sgaggia.
5: Non posso farlo.
3: Perché sei rimasto
5: perché
3: vittima di
5: incidenti? Perché i teroni non li servo io.
3: Cosa hai detto? Scusa, è sembrato per un attimo che fossi un cadavere.
5: I teroni non li servo.
3: Ah, allora è vero che sei un cadavere che cammina. Cosa hai detto?
5: No, dai.
3: Ma sei pazzo? Ma ti rendi conto così? Una risposta bruciapelo a me così proprio. Ovunque tu sia hai già un buco nella spalla.
5: Non ti senti parlare, sei un terone tu.
3: Ma sai che io ti appendo insieme alla giacca e il corridoio e ti fisso ogni volta che entro in casa per sputarti proprio diretto in mezzo agli occhi, cretino di merda.
5: Addirittura.
3: Mamma mia, ti svito i piedi e ti attacca uno skateboard, poi ti lancio tipo su butro, così.
5: Con le ali o senza?
3: Con le ali, come gli assorbenti, ti metto in mezzo
5: al
3: buco del culo.
5: Mamma mia, che spettacolo allora.
3: Ma come cazzo ti permetti? Ma cosa sei, così razzista, pazzo così, completo? Ma sai cos'è il problema? Che tu non è che stai...
5: Non ho detto niente di male, sono terone, ho detto.
3: No, ma io non è che sono terone, sono anche pericoloso, è quella la problematica. È proprio l'unione delle due problematiche, meridionale e pericolose, capito, scemo di merda?
5: Mamma mia.
3: Sai che ti stacco un dente,
5: che
3: un
5: paura.
3: Dente sì, un dente no, così ti uso come rastrello, che ce lo faccio io lavoro in casa, capito, scemo di merda.
5: Ma che lavoro devi fare? Dimmi, spiega, dai.
3: Allora, il primo lavoro che devo fare è praticamente concimare il terreno col tuo corpo e farti guardare le margherite che crescono sopra i tuoi occhi. Li vedi proprio spuntare dalle radici, capito? Scemo di merda. Madonna quanto mi sei sul cazzo, vorrei morderti la gola. Però vabbè, facciamo così. Mettiamo a terra un attimo l'ascia di guerra, perché mi serve comunque uno che deve lavorare. Poi ti buco pesante, ma dopo. Praticamente devo riempire di terra un appartamento col cellophane sul pavimento, che devo coltivare la ganja in casa. Cosa facciamo? Tu che sei del nord Italia non le fai.
5: Sono lavori che non faccio io, perché in più che sei terone è un lavoro che non faccio.
3: Come facciamo?
5: Ti conviene cambiare strada.
3: Va bene, scemo di merda. Sai cosa faccio? Adesso vado giù un attimo, proprio così. Senti il rumore proprio del bottone di... Devo tenere il freno premuto e con la mano destra schiaccio un bottone, si accende il T-Max. 22 minuti, senti proprio...
5: Guarda, ti aspetto. Senti. Ti faccio vedere la cippatrice dall'interno.
3: Questi tre rumori sono... Petto, coscia e fronte.
5: E fronte, alla griglia.
3: Poi senti un freddo incredibile, uno con la barba che dice: prego, si accomodi, ci vediamo per tutta l'eternità.
5: Con la faccia in mano.
3: No, non parlare più. Sono la motosega. Ti taglio. Ti taglio. Mica, Massimo, sei arrabbiato, eh? L'hai fatto, Falco?
1: Tamarri.
6: Pronto?
3: Che baro?
6: Non potevi dirmelo che mi chiamavano. No, infatti non è uno pronto. Straniero. Chi è? No.
3: Pronto? Sì, sono qua, non so, parlava con me, con chi sta parlando? Non capisco.
6: E neanche io non capisco.
3: Allora...
6: Dai,
3: ma che cazzo fate? Ho capito.
7: Chi parla?
3: Sono Giovannino. Ho chiamato per giardinaggio, non ho capito la signora se parlava con me, gli ho detto signora.
7: E chi è Giovannino?
8: Ha detto che tua madre è puttana.
3: Oh, ma che cazzo fai, coglione? A chi insulti? Tua madre? Non ho capito, mia madre devi insultare, scemo. Che cazzo fai? Ma pensate.
7: Chi è che parla, scusi?
3: No, stavo parlando con mio cugino.
8: Ha detto che tua madre è puttana.
3: Che cazzo hai detto, coglione? Oh, ma che cazzo dici, puttana, scemo?
7: Va bene, sa te.
5: Chi è che parla, scusa?
7: Sono Giovannino, allora che cazzo c'hai?
3: Che sta?
7: Va bene, sa te, caffone di merda. Ma chi cazzo ti credi di essere? Cazzo il telefono così e dici figlio di puttana alla gente. Coglione.
5: Ma stai parlando con me?
7: Sto parlando con te, con chi cazzo devo parlare? Coglione, che cazzo vai? Oh! Va bene, sa te.
5: Ma se posto nel cervello te ho che cosa?
7: Ma ti do uno schiaffo che te lo sposto al cervello.
3: Ha detto che tua sorella succhia i cazzi.
7: Oh, tua sorella succhia i cazzi, figlio di Oh, pezzo di coglione! Hai finito di insultare la mia famiglia! Bastardo di merda! Ma pensate, oh!
1: Tamarri!
4: Di pronto?
7: Pronto, guardi che c'è stato uno sbaglio. Mi le chiedo
5: scusa. Chi è che parla, scusa?
7: Sono Giovannino, ma prima ho sbagliato persona. Ero convinto di parlare con un'altra persona. Io ho bisogno del.
5: Ma chi è che parla? Non ho capito chi è. Ma
3: hai sentito? Ha detto tua madre puttana!
7: Ancora? Ma che cazzo fai, coglione? Ancora puttana? Ma tua madre puttana? Non ho capito, io ti chiamo per le piante e tu mi insulti ancora. Bastardo.
5: Ma chi c'è? Ma sei a posto?
7: Ma io sono a posto, ho chiamato tu, non vendi le piante.
5: Ma non sono io che sto parlando, eh.
7: Ma se stai parlando adesso mi hai detto figlio di puttana, ma sei scemo. Ma che cazzo di modo
5: no,
7: è?
5: Ma che ma non lei... sono io che parla, eh.
7: E chi è che l'ha detto figlio di puttana? Aspetti un attimo.
5: Ma non lo sono io, scusa, non mi permetto neanche io di fare una roba del genere.
3: Ma madre puttana, hai sentito, ha detto che tua madre è puttana.
7: Minchia, se ti becco, coglione, manca, ti spacco la testa, sai? Ti prendo la testa, te la spezzo in due e ci metto i tos caldi dentro, hai capito? Scemo di merda, ma che cazzo ti permette di fare? Coglione! Oh! Ma pensa a te, cafone di merda!
3: Si è fatto rispettare, sto scemo!
7: Grazie, Massimino!
3: Che cazzo ti permette, ragazzi? Puttana, l'hai detto ancora, eh?
7: Oh!
8: Minchia paura! Panico, panico, panico, paura!
9: Oh! Come?
8: Paura!
9: Radio 105.
10: Welcome to the zoo.
11: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
12: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo, Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano... Baciamelo piano. I super erotici.
13: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
14: Quello è Iron Pen!
15: Cappella, proviamo i nuovi razzi a propulsione sborronica.
16: Subito, signore. Attivazione razzi a propulsione sborronica.
15: Woohoo! Figata!
16: Signore, la devo avvertire. Stiamo per superare l'imene del suono. La minchiatura potrebbe subire danni strutturali e scrotali.
15: Oddio! Che succede, Cappella?
16: Il filetto in titanio si è spezzato, signore. Sta per precipitare su quella fattoria. L'avevo avvertita, coglione. C'è una chiamata per lei, signore. È la donna Pompino.
15: Ehi, alito a spruzzi, come va?
16: Attivo il traduttore dal bocchinese all'italiano.
15: Sì, Cappella, non si capisce un cazzo. Anzi, si capisce solo un cazzo.
16: Traduttore attivato, signore. La donna Pompino dice: glu glu glu, gnam, gnam gnam, ingoi, ingoi. Torna alla base che il signore oscuro ha attraversato il portale tra i mondi. Sbor, god, god, zerpuz, gnam, gnam gnam.
15: Ricevuto, sgranocchia cazzi. Presto, fai rotta alla base, Cappella.
12: I super erotici.
7: Iron Pen, Iron Pen, meno male che sei tornato con le tue belle palle rosse e gialle.
14: Ma fatelo un po' solleticare col mio tridente cappellone, oh! Sì!
17: Ma è un filo per il canale, non è reale.
14: Ma che rompicazzo che sei, donna Pompino! Va bene, va bene! Dobbiamo prima salvare il mondo!
15: Aggiornatemi sulla situazione!
14: La situazione è tremenda, Iron Pen! Il signore dell'universo oscuro si trova a Rio de Janeiro e tutti i tentativi di farlo fuori dagli altri supereroi sono falliti. Quel bastardo ha già ucciso l'uomo Buffering e la donna Palermo.
18: Ma ciao ragazzi, guardate la mia nuova fighigna che si srotolasci un casci e poi si srotolasci in nuovi fighigna. Belligno, vero?
15: Capitan Sud America, non abbiamo tempo per la tua figa cazzo ora. Dobbiamo volare dalle tue parti e uccidere il signore dell'universo oscuro.

0: eccoci a Rio de Janeiro. Ora ci resta soltanto da trovare il signore dell'universo oscuro.
1: Eccolo, eccolo, lo trovangi, è enorme.
2: Ghi, io?
0: Ma perché ogni volta? Sì, bravo, Squirtaman. Arrenditi, signore dell'universo oscuro.
2: Come? Io non capire. Io sono oscuro.
0: Non inganni nessuno, signore dell'universo oscuro. Cappella, armatura al cazzo, presto.
3: Subito, signore.
0: Penetrazione atomica.
2: No, non attaccare, no. No, non fare male, no. No, aiuto, aiuto.
1: Chiedere aiutare.
3: Signore, non vorrei essere inopportuno. Mi sembra veramente una scusa del cazzo per scoparsi qualcuno.
4: Oh, l'ha pigliato un culo.
5: Iron Pen, Super Cappella, Donna Pompino, Squirtaman, Capitan Sud America e molti altri. Da oggi ti proteggeranno loro. Sì, i super erotici. Eroi che ti scopano.
3: Donna Pompino dice: attento, signore.
0: E tu chi sei?
3: Quella è la malefica donna rutto di figa. Con il rutto della sua fregna potrebbe scappellare un'intera città.
6: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi si trovano a Roccaraso, località montana, recentemente rasa al suolo da migliaia di sciatori napoletani durante il weekend. I nostri tecnici devono testare l'efficacia del nuovo dispositivo antinapoletano, un sofisticato sistema di rilevamento di partenopei che proteggerà la comunità dall'invasione di cafoni e urlatori. Sentiamo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo lavorando in zona. Mi senti?
1: Lo so.
2: Sì, stiamo installando questi dispositivi antinapoletano per il weekend sulla neve.
1: Io che devo fare? Io sono già una zona anziana, dovrei dire ai miei figli.
2: Sì, non si preoccupi, è tutto automatico, semplicemente dovrei fare un piccolo test sulla linea perché questi dispositivi reagiscono alla presenza di napoletani.
1: Quando siamo... vabbè, questi sì, lo so che...
2: No, è che noi, le spiego, è una cosa molto facile, signora. Abbiamo installato delle fotocellule antinapoletano, quindi quando la fotocellula cappata e il napoletano dovrebbe sentirsi l'allarme. Lei mi deve dire se sente l'allarme, tutto qua.
1: Ora?
2: Sì, sì, dovrebbe sentire nella zona. Io dico una parola e parte l'allarme in tutto il paese.
1: Va bene.
2: Si attenda, mi dica se sente suonare l'allarme in zona, eh. Allora, Friarielli! Ha suonato l'allarme?
1: Sì.
2: Ok, andiamo avanti. Senta quest'altra parola. Sfaccimma. Ha sentito l'allarme?
1: Sì, però basta.
2: Senta, ci sta un'altra parola. Fratero cazzo. Pronto, signora? Funziona, dai.
3: Quelli del 5 Gigi.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo installando i dispositivi antinapoletano per il weekend.
4: No, no.
2: Sì, sì, glielo dico io, sto qua in strada, sto dentro il cantiere, deve solo dire se sente suonare l'allarme, è un test.
4: Non lo so.
2: Adesso...
4: Allora, senti.
2: Sì.
4: Le faccio sapere, chiamo mio fratello perché la casa è tutta unica, se basta uno, ogni appartamento deve andare.
2: No, aspetta, no signora, non ci siamo capiti, forse mi sono spiegato male io. Abbiamo installato in città queste fotocellule antinapoletano. Quando reagiscono al napoletano si sente un allarme. Lei mi deve semplicemente dire se lì dove sta lei sente un allarme, tutto qua.
4: E come lo faccio a sentire?
2: Adesso io attivo con la fotocellula attivo con un pezzo di napoletanità e lei mi dice se sente. Sia lì, mi deve solo dire se sente o non sente. È un test. Senta qua. Friarielli! Ha sentito l'allarme?
4: Sì.
2: Forte o piano?
4: Abbastanza.
2: Adesso un altro test. Sfaccimma. Sentito l'allarme?
4: Sì.
2: Ok, ultimo e poi andiamo. Fratero cazzo. Ha sentito?
4: Sì.
2: Ok, adesso per spegnere l'allarme quando si attiverà in presenza di partenopeo, lei deve usare il codice Forza Vesuvio.
4: Come ti ho portato...
2: No, signora,
4: Vesuvio, ho capito.
2: Forza Vesuvio. Adesso io metto l'allarme. Lei dice Forza Vesuvio e vedrà che l'allarme si spegne. Ok, allora aspetti, faccio accendere l'allarme con chi è stramorto.
4: Forza Vesuvio.
2: Sentito? L'allarme si è spento. Vuole fare un'altra prova per sicurezza? Sinaluta.
4: Forza Vesuvio.
2: Benissimo signore, in questo modo il napoletano viene segnalato all'autorità e poi portato via probabilmente in un campo di concentramento partenopeo, va bene, dai campi flegrei, insomma là dove si smaltiscono i napoletani in eccesso, va bene?
4: Va bene.
2: Mi ripeta il codice?
4: Forza Vesuvio.
2: Bravissima signora, con questo entusiasmo, arrivederci e grazie, funziona tutto, grazie, hai visto, arrivederci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Parti! Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi, due scuole di pensiero, una sola missione. Una sola missione. Scoprire il colpevole. Sempre. Beh, quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia, sulla scena del crimine. Porto Gruaro, Venezia. Ore 10 e 16. Con calma, diciamo. Un uomo viene rinvenuto in una pozza di sangue. Sul luogo si recano due agenti sorteggiati dei RIS di Parma per effettuare le indagini preliminari.
2: Secondo me gli hanno sparato, ma non ne sono sicuro.
3: Ma ci sono i buchi sul corpo?
2: No, sono coperti dal coltello.
3: Allora non possono avergli sparato, si è impiccato.
2: Dici?
3: Eh sì, tutto questo sangue.
2: Per i segni di corda.
3: Esatto.
2: Si è imbiccato dalla caviglia.
3: Si è imbiccato un coltello.
2: Si è imbiccato, no, il coltello è l'assassino.
3: No, è impossibile.
2: Che è svenuto.
3: È impossibile che il coltello è l'assassino.
2: Perché?
3: Perché è lama.
2: Ah.
3: Lama è pacifista.
2: Effettivamente. Però sputa. Quindi cerchiamo tracce di saliva.
3: Allora ha sputato veleno.
2: Probabile.
3: È stato avvelenato.
2: No, secondo me è soffocamento di un polpaccio.
3: Allora facciamo così, io vendo il polpaccio e lo porto ad analizzare. Però non adesso.
2: Domani.
3: Domani c'ho la cosa.
2: Ah, è Santa Lucia domani.
3: Santa Lucia, i bambini, te
2: ho capito, la processione.
3: La processione.
2: Senti, facciamo così, spostiamo il corpo di 4-5 centimetri, 5-6 centimetri. Perché volevo vedere com'era il pavimento. Lo voglio fare uguale a casa mia.
3: Ah, giusto, hai ragione. Ma sai, anche io ci avevo pensato. E poi ho fatto il mattonello perché la
2: posa. No, ma questa... mattonello anni 70.
3: Vabbè,
2: brutto.
3: Aspetta, lo sposto io. Dai, un attimo.
2: Spostalo così, tanto è uguale. Morto è morto.
3: È rimasta tutta la scia, cazzo.
2: È come se l'avessero trascinato. Mettiamo sul foglio. Che questo è stato trascinato.
3: Aspetta, che scrivo.
1: Miami, Florida. Ore 6 in punto. Orario di Rolex. Una donna viene ritrovata in un vicolo con la gola recisa. Sul luogo accorrono 235 investigatori di CSI, contemporaneamente, sullo stesso elicottero, e cominciano a indagare.
4: Ok, allora, delimitate il perimetro e setacciate la zona.
5: Signore, accanto al corpo della vittima abbiamo rinvenuto questo capello.
4: Me lo mostri. Shampoo all'albicocca, di marca. Acquistato all'Aventura Mall con uno sconto del 25%. Martedì mattina, tra le 9.12 e le 9.15. Appartiene sicuramente ad una donna caucasica, sui 45 anni, separata, con una terza di seno e un delfino tatuato su un polpaccio. Si chiama Jennifer Cardigan. Arrestatela!
5: Subito, signore.
4: E il caso è chiuso.
1: Nel frattempo, a Porto Gruaro, qualche ora dopo.
2: Scrivi. Corpo con la G, come Giuvendo.
3: Com'è Juventus? Allora,
2: Giorpo, il
3: perché l'articolo.
2: Il va prima, però.
3: Il è articolo denominativo.
2: Che articolo è, però?
3: Io sempre col codice penale mi incasino.
2: Lo so. Allora, facciamo così: scriviamo nel referto. Scrivi. Il.
3: Un momento, non c'ho la penna.
2: Non hai una penna? Una foto, fammi una foto.
3: Faccio una foto, dai.
2: Sorride forte col cadavere, dai.
3: Andiamo così. Così so bello.
2: No, così non si vede bene.
3: Sì, fammi una foto così.
2: Ecco,
3: così. Così col coltello in mano.
2: Sì, fai il segno del
3: ho messo le mie impronte. Vabbè,
2: tanto lo so io che sta.
1: Las Vegas, Nevada. Una coppia di turisti tedeschi viene ritrovata morta nel caveau della Banca Federale, chiuso dall'interno e sterilizzato dagli assassini con il lisoform e una passata di vaporetto alle tende. Gli agenti di CSI cominciano a indagare.
4: Signore, sulla scena del crimine non ci sono tracce, ma un testimone sostiene di aver avvertito un colpo di tosse fra le 2.13 e le 2.14.
5: Colpo di tosse, grassa o secca?
4: Grassa, signore.
5: Lo sospettavo. Il colpevole è per forza un fumatore, algerino. Le sigarette locali sono spesso aromatizzate alla cannella, che provoca irritazione della gola alle prime luci dell'alba, che ovviamente con la differenza di fuso orario corrispondono alla mezzanotte locale. Mi faccia sentire com'era il colpo di tosse. Due colpi o tre?
4: Due, signore, così.
5: Albin Fayed II. È lui il colpevole. Ho sentito lo stesso colpo di tosse in un video dell'ISIS del 2015. Diffondete la sua foto segnaletica ai federali della South Carolina. Si trova quasi sicuramente in un motel e... Mi faccia risentire la tosse? Sta mangiando pollo fritto con una Coca Zero piccola senza ghiaccio. Arrestatelo, il caso è chiuso.
6: Ma non è possibile. Non può.
1: Nel frattempo, a Porto Gruaro. Ma parecchie ore dopo.
3: Allora, aspetta un momento, faccio un breve riepilogo.
2: Vai.
3: Allora, se uso la macchina da scrivere?
2: Non ce l'ho.
3: Porca miseria. Andava, portami una cazzo.
2: No, però vedete qua.
3: Allora, scrivo un momento.
2: Me lo dimentico. Scrivi Gammon.
3: Tanto scrivo Gammon.
2: Gammon.
3: Okay. Gammon. Con quante M?
2: Non lo so.
3: Ripeti?
2: Telefono a casa. Aspetta.
1: New York. Negli uffici di CSI, gli agenti della scientifica stanno sorseggiando un caffè quando...
4: Miscela arabica, robusta, con un sentore di nocciola. Sa cosa significa questo, McFlurry?
5: No, signore.
4: Che a Porto Gruaro, in Italia, è stato ucciso un uomo. E il colpevole è Antonio Licata, disoccupato, pregiudicato. Chiamate i colleghi italiani del RIS, il caso è chiuso.
1: CSI contro RIS di Parma, faccia a faccia, sulla scena del crimine.
0: Radio 105.
7: Lo Zodi 105.
8: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
9: Pronto? Pronto? Pronto?
10: Siete.
9: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
10: Sì.
9: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
11: Pronto?
9: Pronto, signora?
11: Chi parla?
9: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
11: Sì.
9: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
11: Vabbè, io devo andare a lavorare.
9: No, senti, usciamo insieme.
11: Siamo piedi per terra.
9: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao amore, baciami amore, mandami dei baci. Sono pazzo di te.
11: Porto.
9: Pronto?
11: Sì.
9: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
11: Guardi, ho scritto un demo, mi ho ammazzato.
9: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te. Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
9: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, una lettera per lei, la dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: Sì, no, se la ficchi in culo.
9: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi, pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
10: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
9: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
10: E come chiudiamo stavolta?
9: Questo cazzo.
12: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
13: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
13: Attacchiamo, va. Yeah, yeah, yeah, yeah. Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R Moscia.
3: Rarry, tua madre stampa le damigiane col culo Rotter. Che cazzo hai da ridere? Prima che ti taglio la faccia ti rovino tutta la vita.
4: Oh Ron, sono ebro di allegria perché oggi finalmente conoscerò la mia fidanzata. Urrà, urrà, urrà.
3: In che senso la conoscerai? Ti sei fidanzato con una che senza che la vedi nella faccia? Hai capito quello che ho detto, no? Eh? Figli di puttana?
4: Sì, ma tu non puoi capire, Ron. Io e Renata siamo fatti l'uno per l'altra.
3: Attento a sbagliarti in culo il fuoco e il drago, ricordatelo, annotatelo. Lei lo sa?
5: Scusa, alt, fermo, stop. Come hai detto che si chiama la tua fidanzata immaginaria?
4: È Renata. E non è immaginaria. È Renata è la creatura più pura di tutto il creato.
5: È Renata. È Renata. Ma che cazzo di nome è? Ti meriti una bella magia punitiva, va? Spiriti forti, spiriti belli, ogni volta che parla Rarry Rotter fate partire una canzone di Joey Tivanelli.
4: Non ha funzionato la tua magia, perché io sono un mago più potente di...
5: Sfigato, che sfigato che sei, Rarry.
4: Hermione, tutto questo non è divertente... Hermione, sei troppo crotto.
6: Silenzio. Giovani talentuosi maghi e quello stronzo in fricassea di Rarry Rotter, ho un brutto presentimento. Sento che il male si sta avvicinando ad Hogwarts. Preparatevi a combattere.
4: Prof, prof, prof. Io purtroppo non potrò combattere perché fra poco arriverà la mia ragazza, è Renata.
3: C'è la ragazza di puttana. Siete eccessi di merda che deve essere. Ma te che sputi il culo il fuoco il drago. Annotatelo.
6: Rarry scroto col riportino Rotter. Il giorno che una ragazza vorrà fidanzare con te, mi taglierò il cazzo e lo lancerò in un vulcano.
7: Salve, mi chiamo Renata. Sto cercando il mio fidanzato Rarry Rotter.
3: Oh! Minchia, è una fica! È cieca! Quante sono queste?
4: È Renata!
7: Rarry Rotter!
3: Ho sbagliato!
4: È Renata!
8: Rarry Rotter!
3: Sto per sbagliare ancora!
4: È Renata!
6: Rarry Rotter!
4: È Renata?
3: Sai che ha smesso di sbagliare?
6: Rarry Rotter!
4: È Renata?
3: Sai che a me mi viene da vomitare adesso?
9: Rarry Rotter! Rarry Rotter!
4: Rarry Rotter!
6: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter e la stirpe dei cazzi drone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Yeah. Ah. Oh. Radio Ergenera.
2: Sintonizzati.
1: Brava piccola.
2: Radio Ergenerale.
1: Oh. Buongiorno a tutti e bentornati su Radio Ergeneral. Ah. Io sono il vostro speaker radiofonico dal pene allenatissimo.
3: Oh.
1: Dopo 30 anni di attività come attore porno, ho deciso di fare la radio e di parlare di sesso. Oggi

0: voglio parlare di orge. Sa, le avete mai fatte? Le vorreste fare? Vi sale l'imbarazzo a farvi incu**are durante un'orgia? O di vedere la vostra fidanzata aggrappata come una scimmia a dei cazzi che sembrano dei tronchi? Sentiamo subito cosa ne pensate. Apriamo le linee telefoniche. Ah, che voglia di Pronto.
1: Chi è?
0: Sono Jürgen. Sono in radio. Prego. In questo momento.
2: Prego?
0: Te lo faresti piantare nel di dietro?
2: No.
0: Ma perché la gente si vergogna di parlare di cazzi e fiche?
1: Chi è?
0: Le piacerebbe prendere due cazzi? Ti scoperesti due donne contemporaneamente?
1: Ma ti scocci scatole, va, vatti a fanculo, va.
0: Ciao. Avete sentito? Questa è la classica donna che in un'orgia si farebbe distruggere. Andiamo avanti con le telefonate. Pronto?
1: Pronto.
0: Ti faresti scopare da uno sconosciuto mentre tuo marito ti fissa con il cazzo in mano?
1: Faccia arrestare. Ha capito? Poi chiama la polizia subito.
0: Parliamo di orge. Ha presente cosa sono le orge? Ma che cazzo fai, tecnico? Mi passi sempre la stessa persona.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno, sono Jürgen. Ciao.
3: Ti marco, gli sono Tony Spada.
0: Da dove chiami?
3: Ah, Jürgen.
0: Da dove chiami?
3: Treviso City, porco.
0: Oggi parliamo di orge.
3: Porco. Sono tutto orecchie. Mi marco, vai Jürgen.
0: Ha presente cosa sono le orge?
3: Sì, marco. Quando viene tanti esseri umani che nella stessa stanza, nello stesso ambiente, fa sesso di contemporaneamente. E insieme.
0: È come stare dentro ad una lavatrice con i cazzi che ti rimbalzano nella faccia.
3: Lei non le è proprio così. Non so il tuo tipo di orge vuoi che sia. Nelle orge che ho frequentato a me, ecco, cazzi in faccia non ne è mai stati, ecco.
0: Lei
3: cazzo nel culo, ma sempre nel culo delle fighe.
0: Lei
3: vai
0: le
3: tra maschi. Dai, vai.
0: Avanti. Le piacerebbe prendere due cazzi? Mamma mia, quanto sei gay.
3: No. No, caro, questo sbaglia proprio, poi lo so. Tutto tranne che omosessuale, con tutto rispetto per i miei amici.
0: Piace, vero?
3: La figa sicuramente sì.
0: Hai della figa frutta
3: bamba,
0: in casa?
3: Figa e bamba di figa e bamba di porco!
0: Ah.
3: Porco cane! Gli ho girato attorno,
0: bravo!
3: Boia! Boia e dopo di l'ho cicciata!
0: Vai così, dai, vai, poi. Vai.
3: Vai, cazzo.
0: Vai.
3: 8.000 lire, cazzo. 8.000 lire, boia. Sono 200, porca.
0: Vai. Oh, che inculata.
3: Ciao, merda, fatti un metro in culo, ecco.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Il nuovo spot del Buondì ha spaccato di brutto e ha lanciato una moda che presto i pubblicitari si affretteranno ad imitare. Lo Zoo di 105, come sempre, è un passo avanti a tutti e oggi vi presenta in anteprima Buondì Mondo, il carosello di consigli per gli acquisti in stile Buondì. Amici, è davvero una figata! Possa io essere calpestato da una mandria di elefanti in fiamme uscita da questo cariglion! Buondì Mondo. Spot numero 1.
6: Cara, esco, vado a lavorare.
7: Uva, torni per pranzo?
6: Sì.
7: Oh, perfetto, allora ti faccio il tuo piatto preferito.
6: No, dimmi che non mi fa la pasta.
7: Ti faccio la pasta col tonno.
6: Ma porca troia, sempre sta cazzo di pasta col tonno.
7: Amore, ma non senti anche tu questo forte odore strano, come di gas?
6: No, sono io che ho scorreggiato, ciao.
7: Ciao, ti amo.
5: Dove c'è Barilla, c'è casa.
7: Vabbè dai, allora metto sul caffè e poi mi metto a fare le mie faccende. Dove ho messo l'accendino? Eccolo qua.
5: O meglio, c'era. Adesso c'è un delizioso cratere fumante. Spot numero 2.
2: Hai visto che mezzo che ho preso?
6: Figa, che so, macchina nuova?
2: Ho fatto un leasing 5 anni, però spacca.
6: Inchia, senti, ma c'ho degli optional.
2: Madonna, c'ho tutto sta macchina! C'ho un navigatore, cosa? C'è il sistema anche di frenata anticollisione multipla, quello che la macchina frena da sola quando c'è l'ostacolo.
6: Che storia, figa.
8: Oh, occhio la vecchia, occhio la vecchia che attraversa!
6: Minchia, ma l'hai preso in pieno!
2: Sì, mica la devi usare per forza, no?
6: Che figata!
5: Volkswagen, da assalto. Spot numero 3.
9: Ciao, sono John, un marine dell'esercito americano. Tutto il giorno a bombardare villaggi! E all'improvviso!
10: John, stai attento, John! Ma hai appena bombardato un asilo!
9: Sì, all'improvviso non ci vedo più dalla fame.
10: Ma cazzo, mangiati una fiesta, no?
9: Cazzo, c'hai ragione. Adesso sì che riparto di slancio.
10: Bene, allora puntiamo verso l'ospedale, ammazziamoli tutti.
5: Fiesta. Nutre con piacere.
9: Adoro l'odore del napalm al mattino presto.
5: Spot numero 4.
7: Guarda, Giulia, ho fatto casa nuova.
11: Wow, ma com'è minimal? Non c'è un cazzo dentro.
7: Sì, praticamente ho anche abbandonato il decoupage. Sai che ero impazzita, no?
11: Ma, sento, un odore strano di marcio.
7: Ah sì, non ci fare caso, quello è mio marito. Si è impiccato con una cintura in salotto, sai, debiti Equitalia.
11: E l'hai lasciato lì?
7: Sì, cazzo, stava benissimo.
11: Ho io qualche cosa che fa per te. Prendi, questo è il nuovo Glade Discreet Decor. Il deodorante per ambienti che non si vede ma si sente.
7: Fa provare.
11: Ma... wow! Ma l'odore di morte, cadavere, putrefazione e vermi non si sente più!
7: Sì, ci prendiamo un caffè?
11: Sì.
5: Nuovo Glad Discreet Decor. Una fragranza che dura a lungo.
11: Però i vermi magari dallo zucchero li togliamo.
7: Oh, scusa, se le mosche che le vola.
5: O perlomeno, molto più di tuo marito. Buon di mondo!
12: Rai Spreco presenta
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
17: Chi l'ha svisto?
12: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
18: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
19: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
18: Scusi, non sto capendo.
19: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
20: No, questa volta io ti tolgo.
19: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
20: Prendi la candeggina, Rosario.
21: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
19: Oh no, Brimbelli!
20: Abbiamo vinto, usciamo!
18: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
18: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
14: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
18: sì,
14: che sono andato a puttane.
18: Benissimo.
14: Al bordo strada c'erano tante puttane,
18: sì,
14: no?
18: Sì. Ma lei sta a Pavia?
14: Sì.
18: Tutto bene? Si è strozzato?
14: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, che una... mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
18: Guardi,
14: forse
18: vabbè,
14: c'è il sangue.
18: Sì,
14: allora, signora,
18: questo
14: mi ascolti,
18: sì,
14: ero puttane.
18: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
14: E quella sera c'era uno con la parrucca.
18: Ah.
14: Non vorrei che sia... come si chiama?
18: Don Gaetano?
14: Gaetano?
18: Don Gaetano, sì.
14: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
18: Scusi, lei...
14: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
15: Un attimo,
14: mettici il pennino nella cacca.
15: Stai il telefono, stai?
14: Sì.
15: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
14: Sì.
15: Mamma, che brutte feci che
14: ha
15: c'è.
14: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
15: E cosa c'era dentro le lasagne?
14: C'era prosciutto, mozzarella,
15: l'uranio, un poverito,
14: cotechino,
15: inghia, brasiliano.
14: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
15: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
14: Ecco dov'era il cacciavite.
15: Orcacciami se.
14: Arca ma...
15: Come sangue non c'è nella feci.
21: Cacciavite Brimbelli.
18: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
14: Sì, scusa collega,
18: no,
14: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
18: Ma perché mi passate Rai Sport?
14: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
18: ho capito, ma per telefono
14: alla priorità.
18: Sì, anche sulla Rai 3.
14: Su tutto qua.
18: Va bene.
14: Lo sport.
18: Sì.
14: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
18: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
14: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
18: Sì.
14: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
18: Ah, all'ungherese?
14: Sì, biliardo all'ungherese.
18: E
14: per
18: cosa
14: chi non
18: si
14: conoscesse questo sport in rapida diffusione?
18: Sì.
14: Ecco.
16: Glauco! A tavola che pronto!
14: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
16: Dai,
14: ma tu,
16: che ti ho
14: ma
16: fatto
14: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
16: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
14: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
16: Dai che si raffredda l'insalata.
14: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
18: Sì.
14: Ecco, fa il colpo.
18: Ecco.
14: Uno.
18: Sì. Due.
16: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
14: Che vaffanculo, porco.
18: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
14: Allora signora,
18: sì,
14: sono quello della cacca,
18: sì,
14: dell'esame delle feci.
18: Sì.
14: Allora,
18: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
14: No.
15: Senti Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cacato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
14: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
15: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
14: ma
15: fare la
14: so
15: cacca.
14: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
15: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
21: Bastoncino Brimbelli.
15: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
14: Non lo so, vabbè.
15: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda.
18: Bene,
15: visto.
18: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
15: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
18: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
15: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
18: Sì.
15: Perché il campione ungherese Nemecek...
18: Sì.
1: Porco di... L'insalata che si raffredda, il cane!
15: Ma l'insalata non si raffredda.
1: Dov'è tuo figlio?
15: Niente, vabbè, tanto lo sport di merda, dai.
1: Hai visto
15: vabbè,
1: Peppino?
15: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
1: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
21: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
17: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
22: Ho sviato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
17: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
23: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
24: Tu no, invece.
23: Io no, io no, io no.
17: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
23: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
24: Sì. Sì.
23: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
24: Sì. Quando... L'anima dove va?
23: Va in cielo.
24: Dove?
23: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
25: Sì, col coniglio.
23: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
24: Sì, cioè?
23: Non è che puoi entrare,
24: No. Ah, no?
23: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
24: Sì.
23: La vedono bene. Dice,
24: analizzano,
23: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso.
24: Vabbè.
23: Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
24: Sì.
23: Ti mettono all'inverno.
24: Ah.
23: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
24: sì.
23: Appena ti vengono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia, sulla terra avevo questo culo. E diciamo, dove ti avevi
24: incontrato? Com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
23: è
24: che lo sai?
23: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
24: Ci sono belle. Le macchine?
23: No.
24: No,
23: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
24: Bianche.
23: Che bianche.
24: Come ci sono le strade anche?
23: Sì, ci sono le strade, però a
24: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
23: No, le case non sono fatte di nuvole.
24: No.
23: Sono fatte di cazzi.
24: No,
23: sono
24: fatte di cazzi.
23: Lì in paradiso
24: rimuori
23: ancora,
24: no.
23: Non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
24: Quindi,
23: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
24: no.
23: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già 10 anni.
24: La sponda,
23: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
24: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
23: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
24: Com'è?
23: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
26: è una ribellula.
24: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
23: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
26: Le grotte di Toirano, maestro.
23: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
24: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
23: No! No. Non se ne mette uno lì. Cazzo, le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
24: Ah.
23: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
24: Sì.
23: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
24: Scusami, com'è l'inferno invece?
23: L'inferno è un casino, Elio.
24: Ah.
23: È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
24: Addirittura?
23: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
24: No.
23: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
24: No.
23: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano, pisciare tutti qua, tutte e sei insieme.
0: Contemporaneamente, quindi è difficile.
23: Contemporaneamente.
24: Se non ti scappi.
23: E guai se una goccia vai per terra.
24: Cosa
23: te la fanno leccare.
24: No.
23: Sì, Tutte e sei, con i, suoi, con i sei pirle, devono pisciare dentro a questo buco qua.
24: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
23: Ci sono due donne.
0: Ci sono due donne.
23: Che vedono, vedono, vedono da dove è venuto fuori la goccia.
24: Due controllori.
23: Due controllori sono donne.
2: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
23: Niente.
24: Niente.
23: Con una velocità, non so, di 60.
2: Dov'è?
23: Volte.
2: Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
23: No, non è né sopra e né sotto.
2: Si va in metro?
23: È, come si dice, è nell'aria proprio. Tra...
0: nell'aria, sì.
23: Capito?
24: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
23: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
24: 12 lingue?
23: Sì, dice, addition, swat, tomorrow, you want less, poi dice,
24: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
23: Nessuno, no, tu sai quanti capisci
24: qualcosa. Fisicamente come sei all'inferno?
23: Cazzo. Sei una soava donna.
24: Una soava donna.
23: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
0: È una visione
23: celtica. Una suora soava.
0: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
23: Che cosa è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
0: No, trimonologia, etimologia.
23: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
24: Ma noi dove andiamo, secondo te?
23: A fare in culo, subito adesso.
2: Grazie.
17: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia. Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
3: È tutto pazzo.
17: This is a zoo. This is a zoo.
3: Bye,
17: dai. Revolution Radio. Now shut up and dance.

0: tecnico!
1: Ehi!
0: Aspetta che sto chiamando il mio cane!
1: Vai!
0: Dai! Gli ho dato un nome facile, capito?

0: Sono Pino Master Flash, colui con il cazzo in mano tutto troncoso. Vi regalerò delle pillole di saggezza che vi aiuteranno a scaricare di più dalle tasse. Quindi segnatele e poi consegnatele al vostro commercialista. Sei pronto, tecnico?
1: Aspetta che mi faccio ritornare la faccia!
0: Bravo! Bose, grazie! Se anche tu, quando avevi 15 anni, rientrando a casa tutto ubriaco e pieno di sostanze stupefacenti, ti spari una slunga davanti allo specchio del bagno per poter ammirare la tua possenza, ma in verità, essendo fatto merda, te la sei sparata sulla porta della camera da letto dei tuoi genitori, con tuo padre con gli occhi sgranati. Benvenuto! Sei dei nostri! Se anche tu, la sera dopo esserti sposato, essendo totalmente stanco, ma soprattutto ubriaco, caghi davanti a tua moglie, ma con il culo messo male sul water, cagando per terra. Benvenuto, sei come Wender! Se anche tu, essendo un tirchio genovese di merda, per risparmiare ti sposi un architetto, così investi meglio i tuoi soldi, ma quando comprate la vostra nuova casa ti ritrovi una trave di 6 metri impiantata nella cucina, così da dover fare i salti mortali per cucinare. Benvenuto! Sei come quella merda taccagna con le scarpe anni 90 di Fabio Alisei. Non sei dei nostri! Se anche tu, al primo appuntamento con la tua futura madre e dei tuoi figli, fai tutto il fico dicendo che da ragazzino eri quello che pestava tutti e quindi per fare il fenomeno gli fai vedere delle mosse di karate viste ovviamente nei film, ma non sapendo che lei è cintura nera di kung fu, ti sfascia due costole in un solo movimento. Bravo! Che figura di merda! Se anche tu, stanco di vivere in un quartiere di negri, decidi di mettere la tua casa in vendita, solo che poco prima di un appuntamento fai una mega cagata nel water e ti dimentichi di tirare l'acqua, e quando vengono i primi possibili clienti a vedere la casa, gli dici che... Gli dici che quella è un'installazione di un museo e della spada nella roccia, quando in realtà è uno stronzo mezzo metro che spunta dal water. Benvenuto! Sei come Mazzoli! Sei dei nostri! E ora, per dimostrarvi che sono veramente il DJ più amato del mondo, apro le linee telefoniche del mio programma e parlo coi miei fans. Pronto, chi abbiamo in linea?
2: E tu chi sei? Dove sei?
0: Sono Pino Master Flash, il guru della tendenza.
2: Ehi, a parlare in italiano con me.
0: Se anche tu chiedi a uno che parla l'italiano perfetto di parlare italiano quando sei un meridionale di
2: Tu sei una schifezza del nord. Tu schifezza del nord, nordista lurida e fetenda. Vaffanculo.
0: Ammamata. Avete sentito? Il popolo mi ama. Alla prossima puntata con DJ Pino Master Flash. Bene, benvenuti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Fare cose ad occhi chiusi è praticamente impossibile, se le cose che dobbiamo fare implicano l'utilizzo forzato di tutti e cinque i sensi. Ma Silvio Zagarolo non molla e vuole dimostrare che acutizzando i sensi rimasti, la vista può essere bypassata. Ovviamente sappiamo tutti che sia un fallimento conclamato, ma qui si deve fare grano con gli stream e non badiamo tanto a ciò che sia sensato. Ascolta il nuovo episodio del podcast dal titolo Mi gioco la casa a poker ad occhi chiusi.
2: Eccomi, salve, salve a tutti. Come vedete sono bendato, come sempre, perché oggi farò un altro esperimento di faccio cose ad occhi chiusi. L'esperimento di oggi è, come vedete, meno dinamico del solito, perché effettivamente mi sono fatto piuttosto male l'ultimo periodo, quindi ho deciso di dimostrare che acutizzando i miei sensi posso sostituire la vista e effettuare delle azioni piuttosto complicate ma con gli occhi chiusi. Come vedete sono seduto al tavolo da gioco poker con il famoso campione mondiale di poker. Salve, signor John.
3: Salve.
2: Ecco, sì. Il signor John ha deciso di sfidarmi, io sono piuttosto anche bravo a poker, in un'unica mano dove io mi giocherò tutto quello che ho. Tutto quello che ho, compreso la casa, tutto. Tutto in un'unica mano. E lo faremo adesso e lo farò occhi chiusi. Vi dimostrerò che io posso vincere ugualmente, senza neanche guardare le carte. Attenzione, io capirò le carte che ho in mano. Prego, allora, occhi chiusi. Ok, scopra pure le carte. Ecco, adesso scopro le mie. Non le vedo, però io so che ho tre assi. Ecco, questi dovrebbero essere due donne. Full
3: poker, hai perso.
1: Migliaia di fan accaniti aspettano impazientemente ogni settimana l'uscita del nuovo episodio. Ma non stiamo parlando di una produzione milionaria di Netflix, ma di un pidocchioso podcast fatto alla cazzo di cane con un microfono in presa diretta, ma che alla fine vince tutto con la sua semplicità. Stiamo parlando ovviamente di Urla su cose del celebre Gennaro Periotti, che oggi ci stupisce con un nuovo entusiasmante capitolo dal titolo Urla sul leone della metro Goldwyn Mayer. Ma alla fine cosa cazzo dovrà mai dirci su sta minchia di Medio Oriente questo opinionista? Sta di fatto che dopo mesi di vessazioni, scherzi, intimidazioni e vita rovinata, il povero Cristo non accetta di parlare più con nessuno? E i migliaia di fan che lo venerano come un martire sono tristi e impazienti di avere una sua ennesima umiliazione a disposizione di orecchie. Cosa si inventerà il nostro Bebo Catania per stanarlo dalla sua comfort zone eremitica? Segui il nuovo episodio del podcast dal titolo Padre nostro che sei medio orientale.
3: Salve, parroco.
4: Dimmi, fratello, sei venuto a confessarti. Quali sono i tuoi peccati?
3: Allora, padre, vede, io credo di aver desiderato la morte di una persona ultimamente. L'ho desiderata con tutto il cuore, perché mi ha rovinato la vita e non ne posso più. Non ne posso più perché io ero un giornalista serio, avevo soltanto l'esigenza di approcciarmi a questo nuovo metodo di divulgazione che è il podcast, e da lì è iniziato il mio incubo, insomma.
4: E allora dimmi di cosa stiamo parlando, cosa hai fatto, imprecato il Signore, hai desiderato la morte, insomma hai commesso un sacco di nefandezze, ma toglimi la curiosità, che cosa ti ha fatto di così grave questa persona per augurargli il riposo eterno?
3: Ecco, guardi, io cioè non riesco a dire una cosa, siccome ho un'opinione sui fatti del Medio Oriente e nessuno me li fa dire, per colpa di questa persona io sto avendo dei problemi anche lavorativi, psicologici, vita distrutta.
4: Ah, forse magari hai voglia di dirli a me, hai voglia di liberarti magari prima di dire 10 Ave Maria e 30 Padre Nostro, in modo che io ti assolva dai peccati.
3: Guardi, padre, sarebbe una liberazione per me. Se non la tedio, magari, giusto per un discorso personale, cioè anche così terapeutico.
4: Prego, prego, dimmi pure, siamo qua io e te, nella chiesa, nel silenzio, ti ascolto, fratello.
3: Allora, per quanto riguarda i fatti del Medio Oriente...
0: Gloria a Cristo!

0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
1: Radio 105.

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Ci siamo grandissime testa di minchia! Vi avete fatto scendere dal terzo piano a cazzo mentre potevo starmene beatamente a pulirmi il culo coi dati d'ascolto di Radio 2! Chi cazzo ha riso? Chi cazzo ti ha detto di fiatare DJ Coglione? La prossima volta che qualcuno apre bocca ti tiro un cazzotto in faccia correndo il rischio di migliorare il mio 382 di cacatoio parlante che la natura ha creato intrecciando molecole prelevate da 12 differenti tipi di merda in guano!
2: Mi ha rotto il naso!
1: Mi devi ringraziare, DJ Coglione! Adesso con quel naso rotto fai solo schifo! Mentre prima facevi schifo al cazzo in una misura compresa dai 3 ai 15 centimetri!
3: Schifo al cazzo vi è offerto da Zuppa di fagioli Bareggia, la zuppa che ti profuma la scoreggia.
4: Radio 105.
1: Allora, luridissimi vermi, chi è il fottuto possessore del badge 354?
5: Sono io, Paolo Nois, signore!
1: Che cazzo gridi, sacco di merda? Qui grido soltanto io! Aprimi nelle orecchie, 354! Il gran cazzo che me ne frega del tuo nome pari a quello della playlist di Max Baffa! Intesi?
5: Sì, signore!
1: Che cazzo hai in mezzo ai denti? Hai leccato la fica di Barbie o ti è rimasto attaccato alle gengive un pelo di cazzo di mangioglio?
5: No, signore! È un apparecchio per i denti, signore!
1: Un apparecchio per i denti? Un sorriso così di merda non lo vedevo dai tempi del selfie di Lapo con Pino il Carabiniere!
3: Pino il Carabiniere vi è offerto da Caffè Oronzo, il caffè alla Roma di stronzo. 105.
1: Mi è giunta voce che state nominando ripetutamente un albergo di Livigno, unicamente per scroccare una notte come delle misere merde senza un accordo commerciale con l'azienda. È corretto tutto ciò?
6: Se posso permettermi, signore, è un gioco che stiamo facendo con degli amici. Non faremo mai una cosa del genere.
1: E tu che cazzo sei, uovo sodo con la barba finta?
6: Luca Alba, signore.
1: Numero di badge?
6: E me l'hanno sospeso a tempo indeterminato per una scenetta finta che ho fatto. Ma anche quello era un gioco. Siamo dei giocherelloni noi.
1: Ah, bene! Se siete dei giocherelloni allora giochiamo! Questo fine settimana sarete impalati all'entrata di Livigno nudi, coperti unicamente da un perizoma con su scritto Siamo dei coglioni, mentre i tiratori scelti di Publitalia vi lanceranno delle palle di merda!
3: Palle di merda vi è stato offerto da Baby Birichina, la bambola che ansima quando la metti a pecorina.
7: Radio 105, un altro pianeta. Come te.
1: Allora, branco di stronzi cagati da cormorani estinti, avete qualche domanda inutile da fare o posso ritirarmi nella mia vasca confezionata con fiche di diciottenni asiatiche?
6: Sì, io volevo fare una domanda, volevo chiedere.
1: Bene, come prevedevo, la riunione è finita. Levatevi dai coglioni!

0: This is a zoo only for you. Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà mangiare a sbaffo al ristorante.
1: Bentornati cari amici del mio podcast. Anche oggi vi insegnerò i rudimenti della furbizia e della meschinità per arrivare al vostro scopo nella maniera più abietta e discutibile. L'arte dell'arrangiarsi è insita nel DNA italiano e io più di tutti ho sviluppato nel corso dei miei anni in Erasmus le tecniche per affinare i metodi più spregevoli per ottenere beni e servizi senza sforzo o spese. Se siete pronti, iniziamo con l'argomento di oggi, ovvero mangiare a sbafo al ristorante.
0: Attaccati a sto podcast.
1: Sicuramente, se stai ascoltando questo podcast, sei un pezzente o un pezzo di merda senza scrupoli proprio come me. Quindi non faticherai a seguire alla lettera i rudimenti degli insegnamenti che ti sto per dare. Fermo restando che apprezzerei molto un briciolo di inventiva e di perfezionamento personale delle tecniche base ed eventualmente condividere con la community le vostre conquiste o suggerimenti. Oggi divideremo in tre situazioni differenti la medesima problematica, ovvero cercare di uscire sazi ma con ancora il portafoglio pieno da qualsiasi somministratore di vivande, qualsiasi genere sia. Differenzieremo solo le categorie del meccanismo predatorio utilizzato da parte nostra. La suddivisione sarà in sono tutto stronzo, finzione di infarto miocardico, la telefonata drammatica. Bene, partiamo con sono tutto stronzo. Siete in gelateria, ordinate una coppetta ed un cono, ovviamente il più gozzi possibile, non badate al prezzo. Anche se siete soli, mi raccomando che sia una coppetta ed un cono. Mentre ordinate, non parlate mai, ma indicate le cose che volete con fare stravagante, come se foste tutti stronzi, per l'appunto. Il lavoratore non cercherà di essere sgarbato, anzi, si dimostrerà comprensivo e gentile più del solito, perché spinto da misericordia cristiana e profonda umanità.
2: Buongiorno, mi dica. Vuole gelato? Cono? Sì, con la panna. La coppetta, allora, ecco sì. Due gusti, sì, sì, sì. Vuole un cono e una coppetta. Ok, ci siamo. Facciamo così, i gusti. Quindi vuole un cono e una coppetta, cinque gusti. Un sì. Ecco qua.
1: Ottimo. Adesso che siete stati serviti, mentre la gelataia serve altri clienti, perché ovviamente cercherete di scegliere sempre orari di punta, divorate avidamente il cono perché con due mani occupate è più pratico. La gelataia comincerà a fissarvi per capire che state facendo e perché non gli avete ancora allungato la 10 euro per pagare. Voi appena finito il cono gelato ridete come stupidi e spiaccicatevi in fronte la coppetta, ripetendo ossessivamente il mantra Braccobaldo, Braccobaldo, Braccobaldo, Braccobaldo, Braccobaldo.
2: Intanto lei vuole dirmi cosa vuole?
3: Sì, io vorrei un cono, sì? Due gusti, il più medio con cioccolato e menta sotto,
2: sì.
3: Quella del Madagascar.
2: Vabbè, intanto signore, lei dovrebbe pagare il cono e coppetta.
4: Braccobaldo, Braccobaldo, Braccobaldo, Braccobaldo, Braccobaldo, Braccobaldo.
2: Che si sta spiaccicando?
4: Braccobaldo, Braccobaldo.
3: Lasci stare,
2: no,
3: io vado da un'altra parte.
2: No, no,
4: Braccobaldo.
2: Senta, è offerto,
4: grazie.
2: Il gelato, vada,
4: grazie.
2: Arrivederci.
4: Braccobaldo, Braccobaldo.
2: No, aspetti, il suo cono.
1: Top. Avete fatto centro, l'imbarazzo generale misto all'esigenza di smistare il lavoro vi ha donato un bel fresco gelato senza spendere un euro. Ora pulitevi e passiamo alla seconda tecnica, ovvero finzione di infarto miocardico. Vi trovate alla stazione e individuate una macchinetta automatica sulla banchina. Scegliete bene la persona che sta aspettando la partenza del treno mentre si sta comprando degli snack. Sovrapponetevi ad essa e pigiate i numeri di ciò che volete. Al momento della mescita, la persona si adirerà pesantemente per la sottrazione, ma proprio mentre sta partendo l'alterco, ponetevi una mano al petto e cominciate a produrre saliva, strabuzzando gli occhi e gettatevi con le spalle verso un appoggio, ripetendo ossessivamente «Ngula, ngula, ngula, ngula, ngula!». Lo shock della situazione, misto al treno che sta per partire, farà abbandonare velocemente il malcapitato dalle proprie intenzioni, lasciandovi con il vostro snack fra le mani.
4: Ecco qua i wafer! Ecco qua i wafer!
3: Pirla! Guarda che le avevo messi io i soldi, ridammi lo snack, stronzo! Che cazzo? Oh, porca! Oh, che ma si sente
4: ngula, ngula, ngula, ngula, ngula, ngula,
3: ngula, ngula,
4: ngula, ngula, ngula, ngula.
1: Ed ora la telefonata drammatica. Siete in un ristorante, avete consumato un pasto molto abbondante e sorseggiato ottimo vino, ma niente paura. Proprio mentre il cameriere vi sta portando il conto, afferrate il telefono urlando. Spaventati e nello sbigottimento generale, fingete un pianto isterico ripetendo la formula magica del raggiro, ovvero «Mamma mamma, ma mamma no, nonono Catania, bisturi Cristo, volo morte corro». Il cameriere tenterà comunque un accenno per indurvi a saldare il conto. Ma voi, mentre correte via piangendo e urlando, muovete ossessivamente le mani con il movimento che indica qualcosa di sdraiato e contemporaneamente fate girare l'indice della mano come ad indicare una situazione temporale che ha da venire, insomma, il classico dopo. Tutto questo mentre ripetete ossessivamente «Finanza no, mamma morte, finanza ciccirinella, bistecca, sfortuna Cagliari, dopo, dopo, dopo, dopo».
3: Signori, ecco qua il conto, prego.
4: Mamma, mamma, mamma, mamma, no, no, no, Catania, bisturi Cristo, volo, morte, corro!
3: questo è il... deve pagare il conto?
4: Oh, finanza, no, mamma, morte, finanza! No, Cicerella, bistecca, sfortuna, Cagliari!
3: Guardi, se vuole le faccio uno... Se vuole, le faccio solo uno...
4: No,
3: però deve pagare... Deve pagare, guardi, le tolgo 10.
4: Dopo!
5: E vabbè, forse stava male la madre, insomma, passerà dopo.
1: Visto, il rincoglionimento dovuto alla situazione fuori schema ha destabilizzato l'esattore e voi vi siete dileguati sazi e felici. Ma mi raccomando, nel caso il cameriere non voglia lasciarvi andare via, non perdete lucidità e insistete con il pianto e se necessario aggiungete la tecnica dell'infarto miocardico. Anche l'ambulanza che vi soccorrerà sarà un ottimo metodo per abbandonare il ristorante e magari vi fate pure due analisi del sangue gratis mentre digerite in pronto soccorso. Grazie e al prossimo episodio.
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a sto podcast. Hey! 105.
6: Hey! Lo Zoo di 105.
7: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
8: Dai!
9: Ma capo, che stai facendo col cazzo nel computer?
8: Sto cambiando lo sfondo del desktop, sberla!
9: Aia!
8: Dai, forza, sberla! Fammi uno squillo, sberla!
9: Ma perché, capo?
8: Ho il cellulare nel c***o, sberla!
9: Aia! E quindi?
8: È un Galaxy Note 7, sberla!
9: Aia!
8: Forza, sberla! Fammi uno squillo, sberla!
9: Aia!

0: Adoro la tecnologia, ma riuscita?
1: Anch'io voglio farmi esplodere uno smartphone nel culo!
0: Zitto, sberla! Eccolo qua, mi squilla il telefono a forma di cazzo, poi mi arrapo di nuovo e si riparte. È una catena viziosa. Pronto? Qui parla il gay team!
2: Aiuto, gay team! Dei brutti ceppi vogliono distruggere la mia fabbrica della Microhard! Dovete aiutarci!
0: Hai detto Macroard? Questo sembra proprio un caso per il gay team. Presto, tutti al furgone negro con le fiancate accoltellate.
1: Ma scusa, capo, cos'è la Macroard?
0: Ma come? Sbarla!
3: Aia!
0: Non conosci la Macroard? È la fabbrica di hardware per ricchioni. È il contrario della Microsoft, che vuol dire piccolo e molle. Macroard è grosso e duro come piace a noi, capito? Sbarla!
3: Aia!
1: Siete qui!
0: Tranquillo, chiappetta 64 bit. La salviamo noi, la fabbrica della Macro Hard.
4: Gay Team! Gay Team! Lo sappiamo che siete lì! Uscite fuori con le chiappe bene in vista! Avete tempo fino a quando Stevie Wonder non catturerà Pikachu! Dopodiché verremo a prendervi!
0: Maledizione, avete sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire di qui. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
5: Costruiamo un cazzo armato!
6: Costruiamo un cazzo armato!
0: Ah, Mr. Tinculo, ci sei anche tu?
6: Da quando l'Electro Trap cerco di non farmi notare, sai, il discorso delle minoranze, immigrazione.
0: No, scusa, Tinculo, ti vesti da moicano nero con 10 kg d'oro al collo e questo sarebbe camuffarsi.
6: Perché? Non sembra una bajur?
1: Infiliamoci Bruce Banner nel culo e facciamolo incazzare finché non si trasforma nell'incredibile Hulk.
0: Zitto, sberla!
3: Aia!
0: Forza, ragazzi, costruiamo un cazzo armato!
7: Va, ragnatela!
8: Il disc jockey e la direzione del locale vi salutano.
9: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
7: Dovete smetterla!
10: Max c'ha 6 case a Milano. A Milano, Max Cappatoni c'ha 6 case a Milano. 6 case da morte c'ha a Milano, Max Cappatoni. Mazzoni, oh, Mazzoni, svegliati. 6 case da morte c'ha Max Cappatoni da Milano. Che cazzo stai dicendo? 4 milioni di gas, produttore, distribuzione. Ma vaffanculo, mazzo, che cazzo. Ma ci capito, l'ultimo film ci ha svelato 150 160 mila euro di tasca sua, mazzo, e non ha mangiato 3 mesi per il fatto che ci ha svelato. Ma cosa stai dicendo? Ivo, ma ci capito, ballerino,
11: non so, ma non succede. Ma non succede, non succede, non succede, non succede, che peccato, non succede niente.
12: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
4: Ehi, team, il tempo è scaduto, buttatelo. Ora facciamo arrugginire le nostre armi e veniamo a prendervi.
0: Presto, tutte sul cazzo armato.
13: Oh no, hanno un cazzo armato.
14: Presto, tirate fuori le foto di Luca Alba nudo, così sta moscia.
13: Troppo tardi, troppo tardi.
4: Ritirata, ritirata immediata.
0: Eh no, Mechecca, te ne vai senza aver ricevuto la tua punizione.
4: Eh no, di nuovo un'altra volta il cazzo armato nel culo. Per chi cazzo mi avete preso per un parcheggio multipiano?

0: Sì. Aia!
1: Aia il culo! Aia il mio buco dal culo!
2: Ragazzi, ragazzi, dov'è il mio Galaxy 7 che esplode? Dov'è finito?
3: Ehi, ehi, non è perché sono di colore e l'ho rubato io, eh? Sento il telefono squillare!
2: Sti neri, e poi si lamentano.
4: Ma non succede, non succede.

0: Only a 105.
1: Oggi abbiamo aggiunto delle voci nuove, sentite.
2: Leccami la punta, con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
3: È grosso, non resisto.
2: Davvero? Non ancora.
3: Oh sì, più forte, più forte.
2: Così.
3: Voglio scoppiare per il piacere.
1: Ora siamo pronti per una nuova puntata della famiglia porno.
0: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Production.
3: Ah, bene.
0: Presenta
1: la famiglia porno.
2: Basta, non dire più una parola.
1: Porno. Porno. Porno. Porno.
4: Pronto?
3: Sì, pronto.
4: Chi parla?
3: Francesca.
4: Ma qua la Francesca.
3: A me,
4: Francesca.
3: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
4: Chi parla?
2: Ah, leccami i coglioni.
4: Eh?
2: Succhio che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
3: Oh.
1: Porno.
5: Pronto?
2: Succhio che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Chi è?
3: Sì, pronto.
5: Sì, chi è?
3: Ah, oh, sì.
5: Che non ho voglia oggi, che sono qua a aspettare da 3 ore a scaricare 2000 kg di merda, chi è?
3: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì.
5: Figa, ascolta, adesso becco chi sei, pezzo di merda, giro il camion, ti vengo a trovare e ti scarico la merda addosso, chi sei?
3: Ah, bene.
5: Tutti gli assorbenti sporchi dei pozzi, li vuoi?
2: Più veloce con quella bocca. Mettilo in bocca.
5: Mettitelo in culo.
3: Come mi piace questo bel cazzo. Mi fa impazzire.
5: Bastardo di merda.
3: Adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Filalo tutto dentro.
2: Leccami i coglioni.
6: Pronto?
3: Sì, pronto.
6: Sì.
3: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta. Sì, pronto.
6: Non la sento.
2: Succhio che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Vai a cagare.
2: Ecco, brava.
1: Porno.
4: Pronto?
2: Basta, non dire più una parola.
4: Pronto?
2: Succhio che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
3: Sì, pronto.
4: Pronto?
2: Leccami i coglioni.
5: Pronto?
2: Più veloce con quella bocca.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì, mi chiedi a parlare?
1: Remo, adesso voglio che me lo metta nel mio grosso culo. Lo voglio sentire. Infilalo tutto dentro. Ah, sì. Sì, pronto.
0: Chi è che parla?
1: Oh, sì, certo. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
0: No, lo facciamo da soli, io e lei sola.
2: Mettilo in bocca.
3: Oh. Ma riportaci.
2: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Pronto? Pronto?
1: Sai, ci ha invitato ad una festa molto particolare.
0: Che cosa?
1: Francesca è abituata a sbalordire per le sue sorprese.
0: Io non ti capisco.
2: Leccami la punta.
0: Non vi capisco che dite.
2: Con la lingua, ti prego.
0: Come?
2: Con la lingua, tutta la punta, così.
1: Oh. Sì, pronto.
0: Dica.
1: È grosso, non lo resisto.
2: Davvero?
0: Che avete detto?
1: Francesca è abituata a sbalordire per le sue sorprese. Sì, pronto.
0: Pronto.
2: Leccami la punta.
0: Che?
2: Con la lingua, ti prego.
3: Pronto?
2: Leccami la punta.
3: Pronto?
1: È grosso, non lo resisto.
2: Davvero?
3: Senti, la pulite a fangura?
2: Oh.
3: La pulite a fangura? La pulite a fangura a rete?
2: Ah, leccami i coglioni. Succhiala che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
4: Ora hai rotto il cazzo, vecchio bastardo di merda.
2: Oh.
4: Ora Wender ti fotte la vecchiaia con il test di personalità 4.
3: Pronto? Pronto? Sì? Poi stronzo d'uomo. La fossaccia da mamma perché tu tutta la settima tua generazione. E non telefonare più, stronzo schifoso, lurido.
5: Ma tu chi sei?
3: Ma senti, tu che te ne frega chi sono io? Perché tu chiami? Devi essere tu a dire chi cazzo sei?
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
3: Poi stronzo d'uomo. Ma vaffanculo a mamma.
5: Sendra, vuoi finire di chiamarmi?
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a mangiare a sbaffo dal Maghreb tutto completo con scipola e salso picanto.
2: Salve amici che seguite il mio pulcioso podcast dove si impara a fare schifo nella società. Se ancora non siete stati malmenati o avete passato i guai con la giustizia per via dei miei insegnamenti, allora siete tipi cazzuti. Ed oggi vi insegnerò una tecnica molto complessa, ma al contempo veramente elegante e ricca di spettacolarità. Ovvero, piantare un casino e provocare una rissa dal kebabaro per non pagare un cazzo e passarla liscia. Forza, prendete appunti ed iniziamo.
1: Attaccati a sto podcast.
2: Raggiungete un kebabaro distante dalla vostra dimora. Questo è importante quando si seminano raggiri, ovvero mai avere la possibilità di rincontrare le nostre vittime. Entrate e ordinate anche più di ciò che avreste potuto consumare e prendete almeno 3 bottiglie di birra, perché quando si scatenerà il disastro dovrete avere tutto ciò che desiderate già nel sacchetto. Probabilmente dopo la rissa il frigorifero sarà distrutto, meglio prevenire e farsi la scortina. Mi raccomando, assicuratevi che vi siano molti clienti e soprattutto che il punto vendita sia vicino ad una palestra dove si praticano sport da combattimento e che vi sia vicino un ufficio oppure una università. Perché direte voi, e il motivo è molto semplice, vi serve chi mena forte ma anche dei perfetti babbi di minchia con gli occhiali che le prendano. Infatti la tecnica si basa proprio sul fraintendimento fra queste due figure, lo sportivo e il minchione. Ora passiamo alla pratica. Quando prendete il vostro cibo e le vostre bevande, non pagate subito, ma sedetevi prima vicino ai babbi di minchia e attaccate bottone come se foste un degenerato mentale. L'obiettivo è farli ridere e rumoreggiare in modo da attirare l'attenzione. Fatelo con questa frase: ciao, ciao, ciao, bubu, bubu, bubu, ciao, glen, glen, glen.
3: L'altra volta sì,
4: rimane sempre quello,
3: la facoltà, l'università si sta un po' male.
5: Ciao! Ciao! Bu bu bu bu bu bu! Ciao! Glen, glen, glen, glen!
2: Bene, i ragazzi si sono fatti notare e un gruppetto di atleti con la faccia tatuata si è girato a guardare. Ora alzatevi e andate vicino ai lottatori e senza che nessuno vi chieda niente, dite semplicemente «Ciao!». Quei ragazzi sono dei molestatori di bambini antisemiti, adoratori di Satana e hanno detto che vostra madre è puttana e cercavano di obbligarmi a votare per la Schlein.
6: Vai, dammi questo peperone.
7: Dammi la salamella.
5: Ciao! Quei ragazzi sono dei molestatori di bambini antisemiti e adoratori di Satana. Hanno detto che vostra madre è puttana e cercano di obbligarmi a votare per la Schlein.
8: Cosa? Nessuno può minare la democrazia del mio paese. Il voto è sacro, porco. E poi mia madre non è puttana. Adesso vi rompo il culo. Forza!
2: Ottimo. Ora il magrebino che taglia il mega stronzo di cane che chiama carne si spaventerà e si dimenticherà che c'è il vostro conto da saldare e mentre la zuffa inizia voi avete il tempo di dileguarvi, ma non prima di aver fatto una cosa. Ricordate le 3 bottiglie di birra che vi ho fatto ordinare? Una, la estraete dal sacchetto e la sfondate forte in testa al primo che vi ronza davanti e poi scappate. Non serve a niente per lo scrocco, ma figa quanto vi sentirete bene dopo aver sfondato il cranio ad un babbo di merda.
5: Scusa!
2: Ottimo, ora siete sazi e vi siete anche goduti una bella cena spettacolo. Non sentitevi in colpa se per caso uno dei ragazzi rimane offeso ad un arto o se il kebabaro dovrà indebitarsi per riparare i danni. Noi siamo persone di merda e senza scrupoli, quindi è sempre importante mantenere la giusta apatia e la completa assenza di empatia per fare bene questa vita da parassita. Alla prossima puntata, dove scopriremo come farci toccare l'uccello gratis dalle prostitute semplicemente facendogli pietà.
1: iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
0: Radio 105.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Cremona, ieri sera la polizia ha chiuso 9 centri massaggi cinesi perché hanno scoperto che in questi centri massaggi cinesi, dietro a modico compenso, si fanno seghe pompine. Cioè, hanno scoperto nel 2018, una cosa che sappiamo tutti da vent'anni, hanno scoperto che nei centri massaggi cinesi in Italia, che si moltiplicano come le sale slot, si fanno i pompini. Io ci vado a farmele fare le seghe qua, appena posso vado. Però vorrei sentire da voi, vorrei che mi raccontasse la vostra esperienza di frequentatore di centri massaggi cinesi, e soprattutto vorrei che voi a casa rifletteste sul fatto che la prostituzione già esiste, è già praticamente diffusa in tutta Italia a prezzi modici, perché non la legalizziamo. Apriamo le linee, cominciamo da Roberto. Lei va nei centri massaggi cinesi?
3: Sicuramente non in Italia. Ci sono stato quando vivevo, insomma, ho vissuto in Asia per un po',
2: sì.
3: e lì sì, sono andato, ma non sicuramente a farmi segare.
2: Perché no?
3: Perché la cosa non mi interessava.
2: A lei non interessa farsi fare le seghe e i pompini?
3: Non a pagamento, sono in massaggi.
2: Sa che non ci crede nessuno alla stronzata che sta dicendo, sì, lo sa. Perché deve mentire? Ma non c'è niente di male, a me piace farmi fare le seghe, a lei non piace farsi fare le seghe? Perché no, scusa?
3: Ma no, ma neanche io assolutamente.
2: E allora?
3: Assolutamente, dico solo che non è una cosa che uso fare.
2: Ma lei ha sentito di gente che va a farsi mangiare cazzo in qualche centro massaggi cinese?
3: Sì, qualche amico.
2: Cosa accade in questi posti?
3: Non sono mai entrato nel dettaglio.
2: Sì.
3: So che, insomma, si va nei centri.
2: Sì.
3: Si va nei centri e viene proposto direttamente dalle ragazze.
2: Che cosa dicono?
3: Cosa dicono nello specifico non lo so.
2: Vabbè, insomma, quanto costa allora? Dica.
3: Questo non lo so, non glielo chiedo.
2: Allora lei non sa un cazzo, scusi, che cazzo chiamo a fare? Se ne vada a fare in culo, dai, vada a fare in culo gratis, anzi gli do 10 euro io, vaffanculo, dai. Che cazzo chiamo a fare allora? Un altro. Michele, sentiamo. Lei è un frequentatore di centri massaggi cinesi?
4: Sì.
2: Sì? Oh, benissimo, ci vuole raccontare la sua esperienza?
4: Pessima.
2: Pessima, perché? Dica.
4: Perché non sanno fare i massaggi e si va poi sul porno, cioè sulle cose... Cioè uno entra che ha mal di schiena e esce fuori con...
2: Cosa?
4: Col pifero? Massaggiato.
2: Col pifero massaggiato. Quindi lei va a farsi fare le seghe dai cinesi?
4: No.
2: Perché no?
4: Perché ho la mia ragazza che è molto brava a fare altre cose.
2: La sua ragazza è brava a fare altre cose? Dica, quali? Le illustri?
4: Tutto quello che si fa.
2: Una bocchinara la sua ragazza, quella gran pompinara della sua ragazza.
4: No.
2: Sì. Non so, lei l'ha detto. Perché... Lei ha intavolato il discorso su questo binario. Allora, la sua ragazza è brava a fare i pompini?
4: No. Sì.
2: Sì, la sua ragazza lo dà al culo? Così, no? No, perché prima di chiedere il numero della sua ragazza, volevo completare un attimo il profilo. La sua ragazza è brava a fare i pompini, il culo lo dà?
4: Lo dava, adesso non lo dà più.
2: Non lo dà più, come mai? Che gli è successo?
4: Perché le donne sono fatte così. Dopo un certo periodo
2: non danno più il culo.
4: Bottega.
2: Quindi lei va nei centri massaggi cinesi solo a farsi massaggiare, poi va a casa per tutto il resto.
4: Sì, ci ho provato, poi mi hanno detto no.
2: No, chi le ha detto no?
4: La cinese.
2: La cinese che cosa le ha detto?
4: Mi ha detto no, noi facciamo tutto, non facciamo solo i massaggi.
2: Ecco, e lei invece ha detto no, grazie.
4: C'è chi piace, ha questo piacere di farsi fare seghe dalla cinese.
2: Sì.
4: C'è chi invece cerca un massaggio, certo. Perché ha veramente.
2: Va bene, c'è chi piace, c'è chi pone, c'è chi c'ha. Dai, vaffanculo, butta giù un attimo questo, vai. Vaffanculo, lui è Karate Kid, dai. Renato.
5: Dimmi, dica.
2: Dico, lei è mai stato in un centro massaggio cinese?
5: Penso di sì, ma che c'entra mo a questura?
2: Chi è questura? Nessuno ha parlato da questura.
5: A quest'ora, no, questura, riceve di sé quest'ore, capito?
2: È sempre l'ora buona per farsi fare un pompino, scusi, eh?
5: E per mo' che c'entra di quest'ora?
2: Scusi, ma perché lei ha un orario per parlare delle cose, scusi? Lei a che ora parlerebbe di questo argomento, scusi?
5: Ma io anche me, arrivederci.
2: No, ma io sto sconvolto. Ma questo chi cazzo era, il coniglio dell'Alice delle Meraviglie? È tardi. Via, un altro. Lei sa che nei centri massaggi cinesi si fanno seghe e pompini, giusto?
6: Beh, quello che ho sentito, sì.
2: Sì, ecco, ma secondo lei, perché allora a questo punto non legalizziamo la prostituzione?
6: Sarebbe una cosa buona, perché tanta gente sarebbe più contenta.
2: Ma se un domani si liberalizzasse la prostituzione e facessero dei centri, delle pompinoteche nella sua città, lei ci andrebbe?
6: Sarebbe una bella idea.
2: Ma lei ci andrebbe?
6: Sì. In compagnia, sì, ma andiamo tutti insieme.
2: Tutti insieme, sì. Invece di fare un brindisi, via, tutti coi cazzi come i moschettieri, eh?
6: Chi non beve in compagnia, chi non segue in compagnia, non è figlio di Maria.
2: Esatto, è un ladro e una...
6: È una spia.
2: E se lo deve portare via là?
6: La
2: polizia, benissimo. Lei è in gamba con le rime, eh? È un coglione, però con le rime sa cala. Va bene, arrivederci, grazie per il suo contributo. Grazie. Questa era lì, c'era tipa col guanter di Darculo, sicuro. Invece gioco lo stipendio di ottobre, prossimo però. Allora io vorrei parlare con una persona che so per certo, per esperienza personale, che sicuramente va a farsi fare i pompini dalle asiatiche, Herber Ballerino.
7: Bruciani?
2: Sì, ciao, come stai?
7: Ciao, ma sto facendo palestra.
2: Ma chi cazzo ci crede? Ma che cazzo stai a dire? Stiamo parlando di centri massaggi cinesi.
7: Sì.
2: Sappiamo che tu sei un frequentatore assiduo.
7: Sì.
2: Sì. Ecco, ma io, sì, perché la gente se vergogna di che va nei centri massaggi cinesi a farsi fare pippe e pompini? Perché?
7: Perché è razzista, loro sono razzisti fuori, però poi, capito, approfittano di queste persone per fare i loro sporchi giochi, però poi sono razzisti, capito?
2: Quindi secondo te uno si vergogna di dire che andate in un centro massaggi cinesi non tanto per la prostituzione quanto per l'etnia?
7: Esatto.
2: Ma però, esatto, scusa se mi hai detto, però sushi, sì, lo magna.
7: Ma chi? Lei? Loro lo mangiano, cioè le massaggiatrici?
2: No, no, sì, anche le massaggiatrici nell'ambito del loro lavoro si mangiano il pesce, su questo non si discute, Valerio. Però stavo dicendo, tu non ti vergogni di dire che vai a mangiare cinese, no?
7: Esatto, però diciamo che sì, perché insomma quella è una cosa che non è proprio sporca, capito?
2: Beh, non so se sei stato mai nella cucina di un ristorante cinese ultimamente, però vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti. Cifre. Su che cifra siamo? Dammi un preziario, tu che sei avvezzo. Sì.
7: Un tipo un massaggio romantico con finalino.
2: Con happy ending?
7: Sì, dai 50 ai 70, dai.
2: Mazza, sono aumentati i prezzi, mi ricordavo 30 io.
7: Sì, esatto. Solo che là c'è il lettino, la vasca.
2: Vabbè, dai, ti ringrazio tanto per il contributo, Valerì. Ciao, un abbraccione grande.
7: Ciao,
2: ci vediamo sul lettino, tu col dito al culo e io che pago. Dai, ciao. Ciao, Valerì, ciao. Vedi quanto paga la sincerità. La sincerità paga esattamente come la ballerina per farsi fare sì.
8: Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Nikos, e Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i free butai! Testi cagli vuoi di me i free butai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi! Io curatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua, fare!
10: Vieni qua, Leon-san! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo zoo di 105.
18: Ne mangi mille al giorno di quintali di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti

0: Pronto?
1: Sì, chi è lei?
0: Sì, buongiorno, sono, la chiamo dal comune, sono l'ingegnere Pozzato.
1: Dal comune?
0: Sì, sono l'ingegnere Pozzato, buongiorno. La disturbo?
1: No, mi dica.
0: Senta, allora, io praticamente ho ricevuto l'ok da parte dell'ASL. E pomeriggio arrivano gli operai per alzare il portone del palazzo.
1: Infatti, alzare il portone del palazzo?
0: Sì.
1: Sì, ma non ho capito questo portone del palazzo.
0: Il suo portone di casa, diciamo.
1: Ha sbagliato il diritto.
0: Il portone d'ingresso lo alziamo a 3 metri, come hai richiesto.
1: Non ho richiesto niente.
0: Perché mi ha detto che praticamente lei quando entrava a casa picchiava con le corna.
1: Va a cagare.
0: Ehi, scemo.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda?
3: Bastardona.
0: Sì, buongiorno, salve.
4: Salve, buongiorno, dica.
0: Buongiorno, sono Mino Rocchi, l'assistente del dottor Borghese Alessandro, lo chef, presente?
4: Sì.
0: Ecco, senta, guardi, lui sta mettendo in piedi un nuovo programma per Italia 1.
4: Sì.
0: E da quello che dice la gente, appunto, riguardo il vostro ristorante, lui sarebbe interessato a inserire, appunto, la vostra location in una delle prime puntate di questo programma.
4: Sì.
0: Presente i programmi che lui fa in televisione? Non so se è presente.
4: Sì. Quei quattro ristoranti là.
0: Sì, ecco, questo però è un altro. È un programma nuovo, si chiama Il figlio di puttana che cucina col culo. Questo sarebbe, invece, vorrebbe mettere appunto il vostro ristorante in questa prima puntata, se fosse possibile.
4: Ho capito.
0: Ecco,
4: non so, ma di che cosa si tratta? Volevo capire bene di cosa si trattava.
0: Niente, si parla di cucina fatta molto male. Di ristoratori improvvisati. E di clientela che si lamenta.
4: Qui non è questo il locale allora.
0: No, è quello lì. Infatti volevo sapere il trucco della vostra merda di bistecca che fate.
4: Ah, sì, ho capito.
0: Com'è, la schiaccia tua moglie col figone?
4: Sì, la metto nel culo a tua moglie, la mette.
0: Fammi capire, nel senso, così prepariamo la puntata.
4: La puntata la metto in bocca a te e a tua moglie, cornuto.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda?
3: Bastardona.
5: Pronto.
0: Sì, buongiorno, salve, signor Michele?
5: Sì.
0: Sì, buongiorno, salve, sono il maresciallo Fonte, stazione Carabinieri di Bari.
5: Carabinieri di Bari?
0: Sì, buongiorno.
5: Mi dica.
0: Senta, ho bisogno di fare un paio di domande per un'indagine che stiamo facendo.
5: Sì, mi dica.
0: Allora, giusto per sapere, lei per caso ha affittato qualche stanza di casa sua a degli uomini di colore?
5: In casa mia?
0: Sì.
5: No, mai.
0: Per caso lei ha degli inservienti di colore in casa? Tipo
5: un domestico,
0: uno che fa le pulizie di colore?
5: No, mai. Viene a fare la pulizia una signora bianca dal centro della città.
0: Allora è tutto chiaro, guardi, ho capito. Siccome abbiamo visto degli uomini di colore introdursi in casa sua...
5: No, mai.
0: Abbiamo le telecamere. Quindi se lei non ha inservienti di colore e lei non ha ospiti di colore, allora è come sospettiamo noi.
5: Voi avete un sospetto che qui è venuto un uomo di colore in casa mia?
0: No, quello ce l'abbiamo con certezza. Abbiamo il sospetto se sua moglie è una puttana. E adesso abbiamo la conferma, capisce?
5: No. Come?
0: Lei c'ha il cazzo grande o il cazzo piccolo?
5: No, c'è il pisellino.
0: Ecco, lei c'ha il pisellino piccolo. E sua moglie va coi neg perché hanno il pisellone.
5: Ma fammi piacere, vaffanculo.
2: Ne mangi 1000 al giorno di quintale di merda?
3: Bastardona.
4: Buongiorno.
6: Sì, buongiorno, salve. Negozio di musica, giusto? Di dischi?
4: Sì, mi dica.
6: Salve,
4: sì.
6: Senta, sono John Balcani della Sony Music.
4: Buongiorno, mi dica.
6: Salve, senta, la contatto per dirle che ci sono un po' di problemi con alcune opere di artisti italiani. Allora, le spiego, in pratica ci sono alcuni brani famosi che quando sono stati scritti gli autori pensavano a lei e glielo sto comunicando.
4: Ma è uno scherzo, cioè.
6: No, assolutamente. Ti faccio un esempio. Allora, tipo Marco Masini, quando cantava Vaffanculo,
4: cantava a me.
6: No, il secondo Vaffanculo era dedicato a lei.
4: Ah, ok.
6: Poi c'è anche, non so se è presente, Renzo Arbore, quella Malanotte, quando dice Samosh, ecco, lì pensava al suo cazzo.
4: No, quello te la dedico a te, oppure che era puttana di tua madre. Madame Rambuca, Ramon.
6: No, aspetta, c'è neanche un'altra, c'è quella degli 883, di quella che faceva Tieni il tempo con le mani con... Ecco, quando lui parla di mani, in realtà sono le mani in faccia che ti voleva mettere a te, ma Max Pezzali, sulla faccia, sul muso, capito?
4: No, ti devo spezzare io, mostaccio casino, ma tu vedi una pesta, ma come...
6: Beh, guarda, nel senso, ce ne sono c'è anche Mina, presente la cantante Mina, quando cantava grande, ecco, lì pensava al tuo...
4: Ecco, guarda, senta a me.
6: No, lì pensava al tuo buco del c***o.
4: Faccio una mamma, te. Prima che venuto, lo vieni lunga, prima di un chiaro, mi fa 75 circa di staff in ordine, o preferisci 33?
6: Nel senso, io farei 33.
4: 33, cazzi che devi prendere nel culo, va, fanculo, va, trimone.
7: Lo Zoo di 105.
8: Dove abita Ennio?
7: In questa puntata, Wender e Johnny si calano nei panni di fantomatici tecnici di ChatGPT. Ma attenzione, stavolta la vittima cadrà in una trappola davvero esilarante. Gli faranno credere di aver combinato un bel guaio e di aver beccato una multa salatissima per aver cagato sulla sua coltivazione. Godiamoci lo scherzo.
6: Buongiorno, salve signor Ennio, come sta? Tutto bene?
9: Chi sei?
6: Sono il tecnico Michele Grammy Awards.
9: Che cosa vuoi?
6: Senta, allora noi con il satellite, grazie al nostro computer ChatGPT, lo conosce, no?
9: ChatGPT?
6: Sì, ChatGPT, lei lo usa?
9: ChatGPT!
6: Esatto, ChatGPT!
9: Allora...
6: Non ho capito, scusi. Cos'è che ha detto? Allora, le ripeto. Siamo i tecnici di ChatGPT e io sono il tecnico Michele Grammy Awards e c'è un problema. Senta, sì, esatto. Senta, noi dal satellite con ChatGPT abbiamo visto che lei... Sì, mi ascolti bene. Che lei dal satellite abbiamo notato che lei caga nel campo che coltiva.
9: Poi ce ne devo cagare nel campo?
6: No, lei fa la...
9: Per quale motivo?
6: No, lei fa la cacca nel campo?
9: Ma perché ce l'ha detto che devo cagare nel campo?
6: No, non deve, lei caga nel campo, abbiamo visto...
9: Ma chi ce l'ha detto che cavo nel campo?
6: Perché l'abbiamo visto dal satellite, proprio vediamo che lei si tira giù...
9: Ma chi ce l'ha nel campo? Ma io sono furca fuori, sono furca!
6: Però lei ogni tanto è andato a farla anche fuori, ho visto che ha cagato, c'è proprio un video dove lei tira giù la salopette blu e fa la cacca.
9: Ma non è mai successo!
6: Allora, mi ascolti, allora, il problema adesso è che ci sarà una sanzione di 5.000 euro da pagare.
9: Sì,
6: purtroppo sì.
9: Cagato nel capo!
6: Sì, ma è colpa anche del... sarà colpa magari anche del grembiule, quello fa la cacca. Lei fa la cacca nel grembiule,
9: Ma che gerberule? Mi cago nel gerberule, mi cago!
6: Ah, bene. Senta, allora facciamo...
9: Non mi cago nel gerberule!
6: Ah, ho capito, quindi lei si caga addosso nel grembiule.
9: Ma puttana, ma se devo cagare, la faccio vicino alle bici, vicino alle piante!
6: Sì, però noi dal campo abbiamo notato che lei scende dal trattore e corre a caccare vicino alla frutta e la verdura che lei concima. Senta, allora la multa è già di 7.000 adesso, sta aumentando. Sì.
9: 7.000 euro.
6: Sì, 7.000 euro che lei dovrà pagare. Allora, senta bene, per fare in fretta le passo il tecnico che è già in viaggio in questo momento per portare la multa. La multa è
9: Stiamo scherzando!
6: È già aumentata, siamo a 8.000 euro. Calcoli che è una multa. Allora, senta, facciamo così. Adesso le passo il tecnico che è in viaggio per portare la multa, adesso è già da 15.000 euro.
9: Porco!
10: Lo so, prima la paga è meglio. Glielo passo, eh?
9: Prata!
10: Pronto!
9: Chi sei, brutta merda?
10: Ciao, Ennio!
9: Sbagliato il numero, ti ha chiamato la parrocchia di Reggio Emilia. Chi sei?
10: Sono Arnaldo.
9: Non dire
10: cazzate, Ennio, sai benissimo chi sono.
9: Hai sbagliato il numero, hai chiamato la parrocchia, bastardo.
10: Pronto.
9: Hai sbagliato il numero, ti ha chiamato la parrocchia.
10: Ennio,
9: chi sei?
10: Ennio, perché dici
9: bastardo.
10: Ennio, perché dici cazzate?
9: Vai a cagare,
10: porco. Ennio.
7: Bene, visto che Ennio vuol far credere che stiamo chiamando una parrocchia, Johnny cambierà personaggio. Da Arnaldo diventerà Scatman John.
11: Pronto? Pronto, sto cercando la parrocchia di Reggio Emilia. Questa è la parrocchia?
9: Porco duro!
11: Sì, io sono
9: Scatman.
11: Io sono Scatman Joe, Scatman Joe, Joe, Babnano. Presente?
9: Chi sta cercando?
11: Sto cercando Ennio, devo farmi confessare.
9: Non lo conosco.
11: Come no, mi hanno detto che sei tu, Ennio.
9: Sei calmo, mi fai aiutare anche me, perché...
11: Io mi chiamo Scatman Joe.
9: Bastardo duro. Ma perché ti stai agitando?
11: Io non so. No, io parlo così. No, io parlo così. Ho bisogno di parlare con Ennio.
9: Mi devo confessare. Mi devo confessare.
11: Ma mi devo confessare. Pronto, Ennio, però ha rimesso giù.
8: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
12: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringotte, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Harry, nato da una vagina di cacca Rotter, perché piangi come una fontana a forma di figlio di puttana?
3: Hermione, è accaduto l'irreparabile! Stavo facendo un incantesimo per farmi sparire le emorroidi e mi si è spezzata la bacchetta magica nel culo!
2: Ma questo è il giorno più bello della mia vita, dopo quello in cui i tuoi genitori sono stati uccisi da colui di cui non possiamo pronunciare il nome.
3: Intendi Roreron? Intendi Roreron?
2: Taci, testa di minchia purulenta! Lo sai che non possiamo pronunciare il suo nome.
3: E io invece lo dico, ti è
4: qualcuno tiri l'aria che non parte.
5: Qualcuno che mi aiuti. Che la testa.
6: Cioè, è vero, è un 127 dell'88.
5: Garello.
2: Ah sì? E allora io ti faccio un incantesimo. Spiriti forti, spiriti grandi, fate gustare a Harry Rotter un pasto alla Jenny Moran.
3: Orrore, orrore! Ho ingoiato uno stronzo di grande fetore!
7: Silenzio,
6: Scusa, non c'era.
4: C'è scritto.
6: No, nel copione non c'è. Silenzio, e poi basta.
7: Allora, che succede qui, eh?
2: Harry ha appena mangiato uno stronzo.
7: Quale sarà la novità? Bene, bene, bene, giovani maghi e quella scella glabra con gli occhiali di Harry Rotter. Oggi giocheremo alla ruota della magia. Il vincitore si aggiudicherà questa nuovissima bacchetta magica Bluetooth.
3: Grande! Una bacchetta magica nuova sarebbe la soluzione a tutti i miei problemi. Speriamo che mi chiami a me a giocare.
7: Gli alunni che giocheranno alla ruota della magia sono...
3: Io!
7: Ron! E per ultimo...
3: Io, Ronario!
7: Per ultimo quella scorreggia di vacca morta di... Harry Rotter!
3: Le mie preghiere sono state ascoltate!
7: La frase da indovinare ha per tema schiavi inutili. Inizia Hermione, forza, gira la ruota della magia.
2: Scelgo la G di guarda che faccia di cazzo a Harry Rotter.
7: Mi spiace, non c'è nessuna G. Forza Ron, tocca a te. Gira la ruota della magia.
6: Prima di tutto però volevo precisare che Harry Rotter gli ha sb***ato in culo il fuoco il drago. Sei con la S di sei una frittata di merda, Harry Rotter, e ti ha sb***ato in culo il fuoco il drago. Annotato.
7: Ce n'è solo un bel po', vuoi provare a dar la soluzione? Ti ricordi che il tema è schiavi inutili?
6: No, passo!
7: Bene, allora Harry Rotter, tocca a te. Gira la ruota!
3: Scelgo la R di Ramaro Marrone!
7: Bel colpo, figlio di puttana! Vuoi provare a dare la soluzione? Ti ricordo che il tema è schiavi inutili!
3: Sì, l'ho capita! La frase segreta è...
5: Aspetta, un casino. Aspetta.
6: Io mi siedo.
5: Sì.
6: Aspetta, aspetta un attimo che mi metto in posizione.
5: Sì, mi fa male il polpaccio. Cioè.
6: Sì, allora. Hai fatto allenamento, stretching.
3: Se la serva che osserva non ti serve, e che serva che ti serva di una serva che osserva ma non serve, serviti di una serva che serve e non osserva. E se serva che non osserva non ti serve, serviti serenamente della serva dei miei riservi.
7: Attenzione, sbagliato! Sbagliato, senza R moscia purtroppo. E per punizione, subito nella cella del drago inculatore!
3: Ma no!
6: Ma ci siamo abituati che da sb***o in culo! fuoco il drago.
3: No, non io.
7: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e i coglioni della morte.
4: Troppo dici?

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Rieccoci sempre sintonizzati sulle meglio frequenze dell'etere per raccontarvi la leggenda leggendaria dello zoo, ovviamente narrata dal vostro messia, Max Pezzali. Nello scorso episodio Marco ha finalmente trovato il nuovo team per ricominciare ad andare in onda con la fattoria di Radio Norba. Quindi senza indugio alcuno conosciamo la nuova formazione.
2: Ecco per voi la formazione della fattoria di Radio Norba. Il Gran Maestro, disceso direttamente dal paradiso, Herbert Ballerina.
3: Sono lusingato.
2: Siede alla destra del padre, con suo fare asmatico, Baffo da Crema.
4: La fattoria! Il programma più bello che esista!
2: Per la quota piccante del programma, l'arrapantissima Orietta Berti.
5: Finché Mazzoli va, lascialo andare. Finché Mazzoli va, sotto sopra.
2: A sostituire il compianto Palmieri e per portare l'anima sarda in regia, l'ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga.
6: Ah, io ho smesso di fare il presidente per fare la fattoria di Radio Norba.
2: Ed ovviamente i nostri king eterni, Leone di Lernia e Marco Mazzoli.
7: E buongiorno Pavia, e rieccoci uniti nuovamente per un'altra puntata.
8: Mi raccomando Marco, non andare lungo come sempre, che c'è già l'esigno ex presidente che ci guarda male.
6: Bravo Herbert, diglielo a Marco. Quindi Marco, te lo dico già, sbrigati che siamo lunghi, altrimenti ti metto il gong.
4: Piuttosto, perché non sentiamo un'altra brillante storia di Leone di Lernia?
9: Out, Buff, ma che cazzo vuoi tu che sei malato d'asma? In psichiatria ti devono ricoverare.
5: Finché Mazzoli va, solo parolacce.
9: Ma piuttosto che Orietta Bertoli, io lo dicevo che era meglio Gigliala Cinguettola.
8: Dai però, Leone, raccontaci tipo il tuo sabato sera.
10: Dai.
9: Out, Herbert, allora, ti racconto. È stata una sorpresa da...
10: È stata
9: una serata sensazionale, mi tiravano i reggiseni, le cose, le donne tutte impazzivano. Una sorpresa da... Basta, smettono questi scherzi.
10: Dai, vai avanti.
9: È stata veramente una serata incredibile che tutti qua mi usannavano sempre con la mia... sorpresa da... Basta, t'ho detto. È stata veramente una serata sensazionale con la mia giacca, quella della bandiera americana, che era con la sorpresa da...
10: Niente,
9: ciao. Basta, chi ti ha multo, Cossiga, va che ti licenzio, che non ti ho neanche votato io.
10: Che bella la nuova fattoria di Radio Norba.
8: Hai ragione Marco, sono proprio lusingato.
1: Eh sì Marco, i nuovi membri della fattoria con leggerezza e simpatia sono riusciti a restaurare il tuo cuore in frantumi. E in mezzo a loro, fra tutti, Herbert sta lentamente spopolando, acquisendo fama e potere. Amatissimo infatti, comincia a comparire per esempio in spot come...
8: Comprate i miei cereali, buoni, con latte sono veramente speciali. Cereali Ballerina per una colazione birichina, gnam gnam.
11: Sono la confezione di cereali di questo spot, ma interpretata magistralmente da Morgan Freeman.
1: Sensazionale, Herbert. L'abbiamo visto anche all'interno di film importanti come...
8: Non te lo darò mai il mio tesoro, Gollum.
1: Ma quale Herbert? Dovrebbero chiamarti Oscar. Osannato e acclamato, ormai è veramente sulla cresta dell'onda. Ma quale onda? Tsunami. Ma a qualcuno questa storia non va affatto giù.
10: Grande Herbert, eh? Stai spaccando tutto, Merda puttana minchia. Vedo che la visibilità che ti ha dato il mio programma e i miei consigli hanno avuto un ottimo responso.
8: Eh sì, Marco, sono lusingato. Non me l'aspettavo, anche perché io volevo fare l'usciere.
10: L'importante è che non ti monti la testa e consegni le scenette del mio programma, bastarda Laida Montanara.
8: Marco, purtroppo oggi ho un'intervista con David Letterman. Devo andare, però sono lusingato.
10: Stai marcando male, eh? Arco della pace vaffanculo.
8: No, tu marchi male, perché ti chiami Marco, hai capito? Dai, oh, devo andare, ciao.
10: Mi stanno seriamente girando i coglioni, coglione varicocele.
9: Mazzol, ascolta me, non sono i coglioni che ti girano, è il tuo fegato, lo sento come si corrode perché sei invidioso. E pollicchione.
1: Un po' di dissapori, come normale che sia, ma La Fattoria è sempre il programma più ascoltato di Pavia e forse addirittura anche di Lodi. Ma intanto vediamo l'intervista di Herbert, la star, al famoso talk show di David Letterman.
12: Oh yeah yeah yeah, allora Herbert, posso chiamarti Herbert?
8: Ma certo David, puoi chiamarmi come vuoi, al massimo lasci un messaggio in segreteria.
12: Sei troppo forte, dopotutto c'è un motivo se il tuo programma è il più ascoltato di Pavia.
8: Beh sì, La Fattoria è diventata veramente una cosa troppo iconica.
12: Grandissimo, siamo veramente onorati di averti qui su questa terra, grazie.
8: Sono lusingato. Marco, scusami se ti disturbo.
10: Prego, prego, entra pure, signor maestro del mondo.
8: Stavo pensando che ormai non posso più fare La Fattoria. Sono diventato troppo famoso. Devo fare un film con Zalone.
10: Ma se te ne vai, dovrò di nuovo cercare qualcuno, cirrosi più RAIDS.
8: Mi spiace, Marco, sono lusingato. Però ormai mi sono montato la testa. Beh, addio,
1: Senza Herbert anche tutti gli altri se ne vanno, sti Caini. Marco ritorna solo con Leone, Viale, che vive nella sua tasca, ed i ragazzini, Lucilla, Fra Proscazzi e Johnny.
10: Cazzo, Leo, non so davvero cosa fare, mi mancano i ragazzi.
9: Mazzò, lo so, devi fartene una ragione, Mazzò.
10: Ma chi può essere a quest'ora della notte in un meccanismo narrativo tipico delle serie americane in cui succede qualcosa di inaspettato e arriva qualcuno a creare un classico Deus Ex Machina, puttana merda cazzo?
13: Ciao Marco, zio Faust.
10: Ma Wender, minchia stronzo cazzo in culo.
1: Bastarda la vacca Laida, che cliffhanger. Sappiamo come tenervi incollati allo schermo, eh? Mica come quei frocchi musi gialli di Squid Game. Preparate i popcorn oppure prendetevi una pizza. Ma portatevi più di un deca, che quello non vi basta. Scoprite cosa succederà, ovviamente, sempre qui, nei prossimi episodi di Gnagno 2.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Mi presiedo, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, non mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come pide, ma perché mi butta giù?
4: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione al volo.
4: Prego.
5: Senta, io diciamo in questa casa di uno zio di mia moglie che era un aviatore morto anche in circostanze misteriose e diciamo pulendo questa casa allo scopo di effettuare il trasloco di tutte le cose che vi erano dentro, eseguiti gli atti testamentari, ho rinvenuto un risciò.
4: Un risciò,
5: sì, sa, tipo con le biciclette con dietro col vano per portare le persone. Chiaramente penso che si tratti di una cosa cinese perché non mi risulta che in Italia vi siano dei risciò. Però siccome è un pezzo di antiquariato, immagino, perché non credo che ne vengano prodotti di moderni. Poi ho comunque dei segni del passaggio del tempo, dalla ruggine così, dalle scheggiature. Volevo sapere se era possibile ristrutturarlo, capisce? Restaurarlo e renderlo nuovamente efficiente.
4: Beh, guardi, purtroppo io non ho i pezzi adatti per restaurare un risciò.
5: Ma perché? Di che pezzi c'è bisogno?
4: Non lo so, ma non averlo visto, cioè uno non...
5: Perché? Spiego, l'intelaiatura mi sembra di un materiale metallico leggero. Adesso io non so molto pratico che cosa vuole. Io non è che
4: noi
5: conosca molte...
4: Noi non questo lei si deve, sì, deve rivolgere a chi lavora risciò.
5: Ma una riscioeria non mi risulta. Ho provato a cercare anche sulle pagine gialle, anche nella versione online, perché
4: ma
5: adesso...
4: Ma Roma deve provare a Villa Borghese. C'è uno che noleggia risciò e lui potrebbe...
5: A Villa...
4: Fa anche assistenza ai suoi risciò, potrebbe...
5: Ma perché, diciamo, la ciclistica del risciò è molto differente da quella della bicicletta?
4: Sì, non guardi, noi non abbiamo mai messo mano su una cosa.
5: Perché spiego, alla fine questo risciò, diciamo, davanti c'ha una ruota con la gomma normale con tutti i raggi, c'ha il manubrio, poi c'è un pezzo che sembra il pezzo davanti di una bicicletta, diciamo, di quelle un po' antiche, non so se lei si ricorda, tipo Fausto Coppi, Gimondi, quella gente lì, e poi dietro, diciamo, ci sono due ruote un po' più grandi, quindi la ciclistica è uguale, c'è la catena, ci sono i pedali.
4: Ma io però non gli posso fare niente.
5: Niente, non è mai capitato di mettere le mani su un risciò.
4: Mai in vita mia.
5: Capisco. Però potrebbe avere un valore, lei che magari è biciclettaio.
4: Sì, quello varrà sui 5.000 euro.
5: 5.000 euro?
4: Sì.
5: Così tanto?
4: Certo.
5: Ma senta, già che è così gentile, le faccio un'altra domanda, se no le scoccia. Perché allora, ma ci vuole un qualcosa di particolare a livello legale, diciamo a livello istituzionale, per girare su un risciò?
4: Certo, c'ho l'assicurazione. Può andare in giro con risciò dentro una città.
5: Ma perché, scusi, non vi è mica il motore?
4: Ho capito, però quello occupa lo spazio di una macchina. Quello
5: di una macchina. Quindi diciamo.
4: Sono sempre stati da noleggio e i noleggiatori ci hanno assicurato tutto.
5: Perché
4: tutto.
5: Lei spiega un po' come credo lei avrà già evinto dal mio accento. Io non sono propriamente autoctono della città di Roma. Mi sono recato lì perché, appunto, lo zio defunto ormai di mia moglie, che faceva l'aviatore, morto tra l'altro in circostanze misteriose, ha lasciato questo, diciamo, questa casa piena di oggettistica perché collezionava delle cose strane. Pensi che abbiamo trovato dentro anche un Buddha fatto di una sostanza che sembra tofu, ma in realtà abbiamo scoperto che è una derivazione della lavorazione del caucciù, dell'albero della gomma proveniente dal lontano oriente. Pensi un po', non fatto questa statua fatta di una cosa che sembrava gomma, capisce? Sta suonando una trombetta, cos'è? E niente, deve essere caduta la linea, ma era una persona gentile, la richiamo.
4: Pronto?
5: C'è stato un problema sulla comunicazione, ho cominciato a
4: piacere. Io perché sta sempre a parlare lei, per me il discorso è chiuso. Grazie.
5: Allora, le chiedo scusa perché io sono una persona che tende, diciamo, un pochino a... E per di nuovo sto clarinetto, lo richiamiamo.
6: Pronto?
5: Senta, ho parlato poc'anzi con un suo collega che mi ha trattato un po' a pesci in faccia. Io mi sento tantino offeso, sono stato anche bersagliere, io, sa?
6: Non so il discorso che state facendo.
5: Guardi, glielo riepilogo brevemente, così almeno si fa un quadro della situazione. Qualche minuto fa io ho telefonato e mi ha risposto quello che a questo punto evidentemente è suo nipote. Ho chiesto a lui delle informazioni per ristrutturare questo risciò di derivazione cinese che ho rinvenuto nella casa di questo zio di mia moglie che è morto.
6: Lei ha trovato un risciò?
5: Un risciò. E avevo chiesto a quello stronzo, mi scusi se glielo dico, di suo nipote, se era possibile ristrutturarlo. Mentre parlavamo di questa roba mi è venuto in mente che contestualmente a risciò nella stessa abitazione ho rinvenuto questa statua di legno di caucciù e quindi gli stavo raccontando questo aneddoto e lui mi ha agganciato il telefono in faccia. Pensi un po' che maleducazione, che scarso rispetto per una persona che ha fatto il bersagliere.
6: Ti daremo una tirata d'orecchio.
5: Mia madre sa cosa faceva? Mi picchiava col cucchiaio di legno, sa?
6: A me col battipanni.
5: Col battipanni, ma lo ricordo il battipanni, bei segni che lasciava. Pensi un po' che una volta mi ha picchiato con il battipanni, ma io inavvertitamente avevo lasciato gli occhiali nella tasca posteriore dei pantaloni. A forza di darmele col battipanni mi ha rotto gli occhiali. Un pezzo di vetro degli occhiali rotti eventualmente si è infilato dentro la natica. Mi hanno dovuto dare due punti di sutura. Adesso ho una piccola cicatrice sulla chiappa, chiamiamola così. Pensi un po' che aneddoto divertente. Divertente.
6: Va bene, io darei.
5: Attualmente si è infilato dentro la natica. Mi hanno dovuto dare due punti di sutura. Adesso ho una piccola cicatrice sulla chiappa, chiamiamola così. Pensi un po' che aneddoto divertente. Divertente.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente.
1: No, l'altra votazione.
3: Partito unzione.
2: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
2: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
2: Che è successo?
0: Lo Zoo di 105. Bastard Inside Live.
4: Ciao amici dello Zoo, scusate se vi rubo questo spazio, ma devo fare una confessione al mio amico Valentino che vi ascolto sempre. Ieri mi sono trombato tua madre, figlio di p***ana, così impari, stronzo!
5: Sigaligalin, sigaligalin, faccia di merda!
6: Siete dei fottuti geni, bastardi di merda! Vi adoro! Sto pisciando sotto... Ma vaffanculo!
7: Oh, comunque un po' bigotti siamo, io per primo. Perché se una maestra glielo dà un alunno, ok, quello se l'è scopata grande. Però se un professore lo fa con una ragazzina di 15 anni, l'ha costretta, magari anche la ragazzina voleva. Diciamo tutti così, dai, visto che è uomo. Allora, ma allora gli ha ciupato il cazzo, che bello. Quanto siamo bigotti, io compreso.
8: Ma vi rendete conto che per colpa vostra... Io non posso più andare in stazione senza mettermi a ridere, perché penso a Peto che viene investito col treno.
9: Allora, o Wender è un merda o quest'app non funziona, perché in tutti i messaggi vocali che ho mandato mai uno in diretta. Facciamo così, se questo messaggio arriva in diretta offro una cena a tutti i membri dello zoo. Parola di Nick da Rivoli.
10: Se mandi sempre messaggi con parolaccia non andrai mai in onda, scemo di merda.
11: Pippo, Pippo, chiudilo sto merdo, chiudi.
12: Le scenette diventano sempre meno.
13: Paolo Noyes, dega dega dan, dega dega dance, fonda il kill di Mazzoli.
14: Chicca segna, allora, orsacchiottone rosa, inculato da una mandria di paguri, ciucciacazzi, investito da uno sterminio folto di marocchini vogliosi di penetrare il culo di Paolo Noyes.
15: Lo Zoo di 105.
0: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105. Ed ecco di nuovo il vostro affezionatissimo Max Pezzali, ancora una volta a raccontarvi la leggendaria genesi dello zoo. Anni 80-90, Marco con la sua ciurma definitiva ha avuto un colloquio con il sommo Azan, che è deciso a dargli una possibilità, gli affida il compito di trovare dei fondi per poter finalmente far partire il progetto Fattoria di Radio Norba. Cazzo culo merda.
1: Ho assolutamente bisogno di soldi, ma a chi li chiedo? Potrei chiedere a mio zio. Proviamo a sentirlo, minchia troia pazza.
2: Benvenuti a Gardaland. Per lamentarsi degli schizzi in faccia sul Colorado Boat, premere 1. Per oggetti volati via dal Blue Tornado, premere 2. Per parlare con Prezzemolo, premere 3.
1: Schiaccio il 3.
2: Un secondo, state per essere reindirizzati da Prezzemolo. Resta in attesa.
3: Pronto?

0: Ciao zio prezzemolo, sono Marco, zizza pisello puttana.
1: Il mio nipotino preferito! Cosa posso fare per te? Vuoi fare una foto con me?
0: No, in verità vorrei...
1: Vuoi un nuovo peluche?
0: No, io vorrei...
1: Vuoi fare un giro sulla giostra dei pirati?
0: Basta, cazzo minchia culo! Io sono nato sulla giostra dei pirati, la conosco bene.
1: E allora, che cazzo vuoi, cane?
0: Mi presti dei soldi per fondare la fattoria di Radio Norba, realizzare i miei sogni e mettere il mondo sotto sopra?
1: Hai comprato il saltacoda?
0: No.
1: Purtroppo credo che... Cosa? Ah sì, arrivo! Scusa Marco, un bambino ha vomitato sul mammut, devo andare, ciao!
0: Ma vaffanculo, stronzo cazzo checca. Ah, dannazione ragazzi, siamo nella merda, non so dove trovare dei soldi, cazzo.
2: Potrei provare a chiedere a mio padre, non so se vi ricordate nell'episodio 3 che era Vittorio Gassman.
3: Forse è la soluzione migliore, altrimenti non sappiamo proprio che pesci pigliare, Belin.
0: Sarebbe proprio bello avere un amico miliardario, bastarda merdaccia troiona. Ed ora chi è?
3: Ah giusto, non te l'ho detto, ho invitato il mio compagno di calcetto per spaccarci di whisky, spero non vi dispiaccia.
4: Creusa De Ma, ciao ragazzi, sono il centro avanti dei gloriosi MC Pertis.
0: Vacca la bastardissima, ma tu sei Fabrizio De André.
4: Il bombarolo, puoi ben dirlo, giovane Marco, sono io e sono qui per darti anche una mano.
0: Hai dei soldi da prestarmi, merda fanculo merda?
4: Non al denaro, non all'amore né al cielo, ne ho a bizzeffe e sarò molto felice di prestarteli, ma ad una condizione.
0: E sarebbe?
4: Voglio cantare la vostra sigla.
5: E in direzione ostinata e contraria, Marco e Faber vanno negli Abbey Road Studios, prestigiosi studi di registrazione di Pavia, consci del fatto che stanno per scrivere la storia.
0: Ok Fabrizio, sei pronto?
4: Bocca di rosa, io sono sempre pronto.
0: Ok, allora premo rec.
6: Cic cic, sono il pulsante rec, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.

0: Cic cic.
1: Credo di aver sbagliato, troia frocio minchia.
2: La guerra di Piero. Oh sì, io faccio sempre sborrare. Ed ora che il mio compito è stato compitato, posso tornare nello spazio.
3: E in un balzo di logica trascendenza, De André si smaterializza e scompare per sempre.
1: Aspetta, aspetta! Non mi hai dato i soldi, cazzo culo troie!
4: Belin, cosa ti aspettavi? È pur sempre genovese.
1: Beh, perlomeno ci ha fatto la sigla. Ma siamo punto a capo, dobbiamo trovare i soldi, stronzo puttana merda cazzo culo troia
3: Non ti arrendere, Marco. La vita deve riservarti ancora grandi sorprese. E noi saremo sempre pronti a narrarvele. Perché, come diceva De André, viva la vita, chi vivrà vedrà.
5: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
6: Radio 105.
7: Only for you. No, no, no. This is zoo. This is. Only for you.

0: Lo Zodi 105.
1: È una frigna pazzesca. Si veste come le più grandi zucculune porno fetish.
2: È una frigna pazzesca.
1: Lei è...
2: Lei è...

0: Ninfowoman. Ninfowoman.
1: Ninfowoman. Ninfowoman.
2: È un nuovo giorno.
3: È un nuovo giorno.
2: E come sempre Ninfowoman è pronta per combattere il crimine a suon di scorregge vaginali con il suo fido maggiordomo Jeffrey.
4: Buongiorno Jeffrey, dormito bene?
5: Buongiorno signora, cosa posso fare per lei?
4: Prepara la battona mobile Jeffrey, ho voglia di farmi una bella nuotata.
5: Oh subito signora, e dove va, al mare, al lago?
4: No, no, il mare è troppo sporco e il lago troppo frocio. Penso proprio che oggi andrò alla piscina del seme.
5: Oh, ottima idea. Ottima idea.
1: Ninfowoman, Ninfowoman.
4: Adoro il profumo del cloro sbottato la mattina presto.
6: Madonna,
5: te l'ho detto.
6: Che roccia.
4: Che ridere. Ora faccio un bel tuffo a pompa. Uno, due.
5: Aspetti signora, aspetti. Si è dimenticata i tappi per la vagina. Non vorrà mica rimanere incinta come l'ultima volta.
4: Oh Jeffrey, come farei senza di te? Ok, mettiamo questi tappi lunghi e neri e siamo pronti. Uno, due, tre. Che bello! Oggi è calda! Ah, guarda Jeffrey, guarda come nuota gnagna!
6: Aiuto! Aiuto! Mio figlio è affondato nella piscina del seme! Aiuto! Aiuto!
4: Non temere, genitore di aperte vedute che hai portato figlio in una piscina di sborra! Ci penso io!
5: Scusa!
6: Ormai hai preso un abbrivio!
4: Non temere, genitore di aperte vedute che hai portato tuo figlio in una piscina di sborra! Ci penso io!
7: Scusi un attimo, adesso... Ma che genitore è che porta il figlio in una piscina piena di seme, mi scusi?
8: Guardate, io sono stato anche alla piscina comunale, però purtroppo ho paura dei funghi. E poi è piena di merda, se lo faccia dire.
9: Meglio la sborra.
5: Ma cosa farà, signora? Si immerge o lo salva?
4: Nah, troppo facile. Penso che sia più divertente svuotarla, la piscina. Vediamo se riesco a battere il mio record in goio. Pancia mia, fatti cisterna!
6: Porca c***a.
4: Cani. Ma chi l'ha scritto?
5: Ma te l'ho detto!
4: Papà, papà!
6: Oh, figlio mio, sei salvo! Grazie, grazie Ninfowoman!
4: È stato un piacere, ma questo spuntino mi ha messo un po' di appetito. Credo proprio che ti scoperò.
6: Ah, come stai di piscina?
4: Papà!
6: Sì?
4: Che fai?
6: Sto facendo la pratica di rianimazione!
4: Ma la signorina sveglia!
6: Sì, è perché è un corso!
4: Papà!
6: No, rompermi i coglioni, vai a giocare con i braccioli! C'è la piscina di piscio, vai, tuffati!
4: Ma papà, ma la mamma! Tranquillo, piccolo, più tardi mi scopo anche lei!
6: Sì! Posso guardare anche?
4: Da grande voglio fare il bagnino della piscina di sperma! Aia!
6: Il linguaggio! Si dice piscina di sperma! Porca

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I due teste di minchia dei Tamarri, capi indiscussi della Milano Male, chiameranno i ristoranti per chiedere delle info per un pranzo. Ma come sempre, si andrà nel degenerismo.
3: Pronto?
4: Pronto? Ma date il tuo numero a Tony Fracasso che deve organizzare una cena.
3: Ha sbagliato.
4: Perché ha sbagliato? Se mica...
3: Lì ha sbagliato, chi sta cercando?
4: La pescheria.
3: Ah, sì, sì.
4: Perché pensavi che me lo stavo facendo?
3: No. Finito.
4: No, allora, Tony Fracasso, che penso che sia cliente, che ci avete confidenza, sì, perché mi ha dato il numero di telefono, mi ha detto chiama, di che sei amico di Tony Fracasso.
3: Sì.
4: Stiamo organizzando sta grigliata, siamo una decina di cristiani, no? Allora mi ha detto sì, chiama e chiedi se c'hanno il pesce quello serio, mica roba scassata, roba...
3: Abbiamo il banco pescheria noi.
4: Mi fa piacere che non lo mettete per terra, che sto a parlare.
3: Quello che vuole, zuppa, qualsiasi cosa.
4: Ma la fate già anche cotta?
3: Sì, a pranzo, ma da asporto, eh.
4: Mamma, che confusione mentale, cos'è successo?
3: No, lei non sta facendo capire veramente.
4: Io? Che cazzo stai dicendo?
3: La vuole come pescheria o come ristorante? Perché noi siamo sia pescheria che ristorante.
4: Ristorante! Che cazzo, cosa hai capito? Te l'ho chiesto prima se eri ristorante, detto di no. Oh!
3: Noi
4: spariamo verso a casa. Bablau! Mamma mia ragazzi, ma vi prego, ma mettete uno che c'ha almeno la terza elementare al telefono. Ma penso questo. Ha fatto un'ora e morta. È scoppiata, troppe informazioni. E il sistema si è spento.
5: Si è
4: incartocciato il cervello.
2: Adesso Giovannino proverà a chiamare nuovamente la pescheria dei bifolchi ignoranti.
5: Signora? È la pescheria? Ha chiamato un attimo fa, ristorante anche, ma ha chiamato mio cugino
4: Mimmo Pazzo
5: un secondo fa, per chiedere del
3: pesce, se
5: c'è da mangiare il pesce, si può mangiare, si può organizzare una cena per una festa di compleanno.
3: Noi solo la domenica sera siamo qui, poi siamo aperti pranzo e cena tutti i giorni e c'è sempre pesce fresco.
5: Quindi noi domenica sera non lo possiamo fare?
3: No, solo domenica sera siamo chiusi.
5: Che cosa ci può consigliare di antipasto primo e secondo? Oh.
3: Ci sono gli antipasti, i primi ci sono ripotti,
5: e secondo, e terzo.
4: Allora, ti ha consigliato signora, il primo e il secondo l'antipasto.
5: Sì, ma c'è anche qualche tipo di vongola o quelle cose da succhiare, sì, che sì, fai il succhiamento limitrofe, che proprio lo succhiamenti di pancia limitrofe. C'è il pesce pancia da succhiare?
6: Vieni, mi succhi pure a me se vieni.
5: Ah, okay? ma tu sei quello che stava dietro la signora che sentivo parlare, che non si capisce un cazzo.
6: Meno male adesso è, ma ci cazzo sì.
5: Allora, prenotiamoci per 10 persone.
6: Rischione da merda e cornuto.
5: Passami la scimmia, vai che prenotiamo.
6: Paesano da merda.
5: Dai. Senti,
6: paesano da merda.
5: Ascoltami. Coglione, che cazzo fai? Non è che ti devi bespestare così con me. Scemo, che cazzo fai? Che dobbiamo prenotare il succhiamento di cozze, coglione! Ma pensate, ha chiuso sto cacazzo.
4: No!
5: Ma pensate, sto facci i cazzo.
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Chi è?
4: Il ristorante?
6: Chi è?
4: Sì, scusi, un'informazione. Voi fate anche la carne alla griglia?
6: Quando? Per quando?
4: No, ci spiego, perché praticamente ci siamo scippati la mucca che era al pascolo. Voi me la potete me la potete macellare?
6: Sì,
4: oh, che sta parlando?
6: Sì, come no?
4: Me la sta parlando! Me la potete macellare? Siamo in 20 persone! Pronto? Richiamo!
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Sì.
4: Sei ristorante?
6: Sì,
4: scusi il disturbo, però avevo un'esigenza. Voi fate anche la carne alla griglia?
6: La brace.
4: La brace.
6: Sì.
4: Perché ci siamo rubati la mucca al pascolo. Allora sto pensando, se la parte lì la macellate, la fate per 20 persone?
6: Non ho capito.
4: Senti il rumore di tua madre? Ho detto, la fate la se porto la mucca rubata, me la macellate?
6: No. Sì, portala davanti al cancello la mucca rubata e poi andate via.
4: Allora io la porto là fuori a fatica, perché la dobbiamo tirare, che sta bastardo non si muove. Vieni?
6: Sì. Buttala là.
4: Voi me la macellate e poi ce la mangiamo. Come gli antichi, proprio, al momento. Senti il rumore di tua madre? Pazzesco. Hai capito? Scemo di merda, ti sto portando la mucca, preparati. Coltellate, robe. Va bene? Vuoi finire tu sulla griglia? Di spadino? Pensa che ti infilo un palo in culo, diventi una rosticina gigante. Ah, la mucca mi devi fare!
7: Buonasera.
5: Ah, dai, Gof. Pronto?
7: Sì, pronto.
5: Al ristorante?
7: Sì.
5: Ciao, grande. Ma ha dato il tuo numero Tony Potenza, che viene sempre lì a mangiare.
7: Mi fa piacere.
5: Bene,
7: mi
5: ha detto che... Allora, senta, noi siamo... siamo in 10, stiamo organizzando questa festa di compleanno per Pino Punta, nostro amico, per fare la cena che ha raggiunto i 50 anni. C'è il pesce anche?
7: Sì, sì, sì.
5: Beh, pesce fresco, portata di mano.
7: Non si preoccupi.
5: Ok, possiamo, adesso ho un'informazione, ma volendo possiamo portare anche noi dei pesci?
7: Assolutamente no.
5: Ah, ok, ok. No, perché c'erano dei pesci anche nell'acquario che volevano finire, perché dovevano partire per le vacanze. Posso prenotare con lei?
7: Sì, sì.
5: E c'ha una bella voce.
7: Va bene.
5: Va bene, dai. Vedi di scrivere.
7: Mi dica.
5: Cosa? Ma cazzo ti devo dire? Non ho capito.
7: Ma che cazzo devo dire per te?
5: Ma che cazzo come ti permetti di chiedermi le cose? Non ho capito, sono io che
7: hai
5: parlo.
7: Capito.
5: Un caffone di merda, non è che mi chiami e mi dici dimmi.
7: Io l'ho chiamata cazzo? Lei.
5: Io? Ma che cazzo stai dicendo? Ma pensa a te, ma la gente è fuori.
4: Ma che cazzo vuole?
5: Ma che cazzo ne so?

0: la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
1: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspetta, prima spiegare.
2: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
1: Ma che cazzo
3: Leo, allora il foglio che stai portando è vecchio.
1: Non me lo fanno mai dire.
3: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
1: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da. Ma perché stai parlando?
0: Sai che questo è il gioco. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
1: Perché? Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
0: E invece non vengo.
1: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare una.
0: Cazzo, oggi ti vengono perfetti. Pippo,
3: perché tanto il campione è giusto, secondo me.
1: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai che la guardia la guardizione, ma che sta guardizione, caro tu cazzo, ma dai, ma posso, fammi,
0: dai Leo,
1: dai un cazzo, come
0: tu vai avanti, no?
1: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
0: questo gorilla stavi per
1: sì,
0: dire
1: sì, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti indietro, che lui la guardia dice che ne bruciava la pancia.
3: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: Reazione a cappella.
2: Nella finale di Reazione a Catena la cifra di partenza è molto alta questa sera, 151.000 euro accumulati dai nostri super campioni imbattibili.
3: Ciao Ama!
4: Buonasera a tutti.
3: Buonasera.
2: E ora scopriamo chi è con voi.
3: Cazzo, è una bella ragazza, come dire...
2: E topa!
4: Ecco, infatti.
3: Ma tanto te la scopi tu, giusto, Ama?
2: Giusto!
3: Lo sapevo.
4: Vabbè, Ama, possiamo giocare?
2: Cuffie!
4: Dai!
2: Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare. Siamo pronti?
4: Siamo pronti!
2: 3,
4: vai,
2: 2, 1, via!
3: Come?
4: Scherzo!
5: Telefonico?
3: Luca?
5: Alba?
6: Falso!
2: Ok, falso! La prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti.
4: Unico
3: uccello
4: più
3: grosso
4: del
3: mio
6: struzzo.
2: Struzzo, perfetto, 2. 42 secondi. Ottima intesa della squadra lombarda. Vediamo se vincente.
3: Con
4: cosa
3: lavi
4: figa
3: che
4: puzza
3: pesce.
6: Aceto.
2: Giusto, Daniela, aceto. 3. Avanti.
3: Altro
4: modo
3: di
4: chiamare
3: cappella.
6: Passo. Punta.
2: Ha detto passo e quindi purtroppo non va considerato valido. Avresti detto e hai detto punta, ma non era possibile. E comunque sarebbe stato giusto. Punta. 3 parole, 51 secondi e 2 passo. Ripartiamo.
3: Un
4: tipo
3: di
4: depilazione
3: passera.
6: Biscotto.
2: Bravissimi. E andiamo avanti.
3: Cosa
4: ha
3: in
4: bocca
3: squalo.
6: Elastico.
2: Ma brave, non sbagliano un colpo. 6 parole, 31 secondi. Bravissime, 3 passo. Avanti.
4: Cosa
3: provi
4: per
3: Equitalia?
6: Odio.
2: Odio, esatto. 7. Avanti. 7 parole, devono superare 11.
3: Se
4: Mazzoli
3: fosse
4: personaggio
3: Disney.
6: Brontolo.
2: Certo, Brontolo. Brave, 8. 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
3: Quale
4: squadra
3: nerazzurra
4: andrà
3: in
4: Europa?
6: Inter.
2: Eccetto, no, è Atalanta. Voleva, è sempre nerazzurra anche l'Atalanta, però Bergamo, la Dea, vabbè, insomma, Atalanta era la parola, errore, quindi tornate indietro. 9 secondi.
3: Chi
4: ride
3: su
4: sto
3: cazzo?
6: Gioconda.
2: Certo, Gioconda, 10, doppia cifra. Mancano 3 parole per vincere, avete 22 secondi.
3: Cosa
4: togli
3: per
4: fare
3: spagnola?
6: Mantello.
2: Era Reggiseno, era Reggiseno, errore, tornate a 4. Ultimi 3 secondi.
3: Cosa
4: associa
3: Veneto
4: a
3: entità
4: divina?
6: Cane.
2: Sì. Cane, giusto! E hanno vinto ancora una volta! Sono imbattibili! Grazie per essere stati con noi, TG1!

0: stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
1: Siamo nel ridente ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti Turbo Boomer, che si stanno godendo un'importantissima partita di burraco.
2: Ecco qua, ragazzi, ho 4 assi, ho fatto scopa.
3: Non stiamo giocando a poker, brutta rimbambita.
4: Qualcuno ha visto le mie ciabatte?
2: Ce le hai addosso, vecchio idiota.
5: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
6: Sua maestà Lord Giolitti.
5: Recentemente è uscita Adolescence, una nuova serie su Netflix.
4: Cos'è Netflix? Un servizio di studio luce?
2: Zitto, vecchio rimbambito, lascialo parlare.
5: Adesso hanno sdoganato la sensibilità e la delicatezza dei ragazzi e le attenzioni che i genitori devono riservare ad essi. Infatti, un ragazzino di nome Robertino Parascurbi dice che i genitori non lo capiscono. C'è bisogno di una bella sprangata alla vecchia maniera. Andate e fate quello che ci vorrebbe.
3: Forza ragazzi, siamo di nuovo in attività. Andiamo!
4: Dove sono le mie ciabatte?
2: Le hai sempre addosso, vecchio idiota!
3: Forza, alla Boomer Mobile! Turbo Boomer!
1: E con una velocità che farebbe invidia a Windows 68, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile, un baluardo prototipo dell'ingegno italico, un enorme veicolo a forma di deambulatore con propulsori nucleari. Ed ecco che arrivano alla porta del giovane Robertino Parascurbi.
7: Robertino, per favore, esci fuori dalla camera.
8: No, voi non mi capite.
9: Oh, maledizione. Dove abbiamo sbagliato?
3: Voi non avete sbagliato nulla.
6: I Turbo Boomer!
2: Siamo qui per risolvere la situazione.
4: Ma avrò cambiato il pannolone.
2: Ti sei cagato addosso ancora.
3: Robertino, sono io, Gandalf. Vieni e parliamo.
2: Cosa ti affligge, Stellina?
8: Io credo di essere gay.
3: E che cazzo significa gay?
8: Sono attratto dagli uomini.
4: Ai miei tempi agli uomini piacevano le donne e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
7: Robertino, perché non ce ne hai mai parlato? Siamo genitori moderni, ti possiamo capire.
9: Lo sai che con noi puoi aprirti, figliolo.
7: Avere un bimbo arcobaleno non è la fine del mondo. È anche variopinto al giorno d'oggi.
3: Secondo me servono le maniere forti.
4: Prendo la cinghia!
1: E con una raffica di 678 cinghiate dalla parte della fibbia, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Robertino, la madre e il padre, che non lo avevano fatto ai tempi.
6: Aia! Turbo Boomer!
7: Grazie, Turbo Boomer. Eravamo convinti che per essere dei buoni genitori al giorno d'oggi, dove si rischia di essere distaccati dalle difficoltà e dai pericoli che i giovani affrontano nell'era moderna di internet, dove le informazioni e il cyberbullismo dilagano, bastasse l'ascolto e la comprensione. E invece serviva solo la vecchia cara cinghia.
8: Grazie, Turbo Boomer. Mi serviva una bella sprangata alla vecchia maniera. Ora sono guarito.
3: Dovere, ragazzo. Tieni, prendi una valda.
2: Andiamo a festeggiare rollandoci un cannone. Mio nipote Sfera mi ha dato dell'erba.
3: Oppure potremmo andare a vedere gli scavi in via Filzi.
4: Prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un cavallo entra in un bar e il barista gli dice: perché hai quella brutta faccia? Il cavallo entra e dice: splash! No, un momento. Il barista gli dice: che muso brutto! Vuoi un caffè? Una bottiglia di Coca-Cola? Il cavallo entra in macelleria e lo ammazzano, porco
6: Radio 105.

0: lo Zoo di 105.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
2: Stasera.
1: Totò e Peppino, in due per un pompino.
3: Netflix.
4: E non perdere, in esclusiva mondiale, solo su Netflix, perché nessun altro lo voleva.
1: Cose che sono successe a mia madre prima che si scopasse un orangotango e nascessi io. Una serie per tutta la famiglia.
4: E se in famiglia hai un parente negro, vuol dire che tua mamma è puttana. Questa sera alle 20:30.
1: Kung Fu Cacca. Gianni alla conquista del kimono marrone.
4: Sul pacchetto mastrongolo.

0: Il ditalino del capitano Corelli. Sgrillettamenti in alto mare.
1: Netflix.
2: E se ti abboni entro un mese fa, in omaggio un crudo.
0: E l'imperdibile serie sul conquistatore di malattie venere, Gengis e Candida. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
3: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel ridente ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti Turbo Boomer, che stanno giocando a bocce.
3: Guarda adesso come te la sboccio, eh? Op!
4: Ma non devi lanciarla così forte, vecchia rincoglionita.
3: Ah no? Ma che ne so io? Non ho mai saputo le regole delle bocce.
5: Qualcuno ha visto le mie ciabatte?
3: Ce le hai addosso, storpio acariatide.
6: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà, Lord Giolitti.
6: I bitcoin stanno invadendo il mondo.
5: Bitcoin? Non li avevamo estinti con l'atomica?
3: Quelli sono i cinesi, bastardo rincoglionito.
4: Zitti, lasciate parlare sua maestà, Lord Giolitti. Ho fatto la rima.
6: Il bitcoin è una delle prime implementazioni di un concetto definito come criptovaluta, diventando poi nel tempo un sistema di pagamento valutario internazionale, il cui valore è determinato unicamente dalla leva domanda-offerta.
5: Io non ho capito un cazzo.
6: Tranquilli, nessuno ci ha mai capito realmente un cazzo. Ciò che sappiamo però è che un giovanotto di nome Lorenzuccio Staccazanfi sta strutturando la sua vita per arricchirsi tramite essi. C'è bisogno di una bella sprangata alla vecchia maniera.
5: Sembra proprio uno che non ha voglia di fare un cazzo.
3: Che vada a lavorare.
4: Forza ragazzi, andiamo e facciamo ciò che va fatto.
5: Dove sono le mie ciabatte?
3: Ce le hai sempre addosso.
4: Alla Boomership.
2: E con una scattosa velocità paraolimpionica, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Ship, un interamontabile bolide frutto dell'alta ingegneria italica, una nave spaziale a forma di grammofono con propulsori nucleari. Ed ecco che trovano Lorenzuccio Staccazanfi.
8: Dai raga, che quello lì che cala, guardalo, guardalo, forza, dai, pimpa un po' lì, blasteriamo stino buoni, su, dai, campera un attimo quella criptovaluta là, che così poi hypiamo sti bitcoin e li mandiamo in berserk, vai, vai, guardalo, minchia, sono troppo nel prime.
7: Turbo Boomer!
4: Eccoci, tu non vuoi passare.
8: Oh figa, i Turbo Boomer.
3: Siamo qui per risolvere la situazione.
5: Ma avrò portato il pannolone.
8: Oh merda, il vecchio bastardo si è cagato addosso.
3: Come ti permetti di insultare i vecchi, stronzetto presuntuoso?
8: Dai, Tutankhamon dei miei maroni, abbassate la voce che sono in smart. Sto facendo una call col mio focus group per una mission.
4: Ma come stracazzo parli?
5: Cos'è una call col focus group?
8: Oh god, mamma mia. Una chiamata coi colleghi.
4: E non puoi dire una chiamata coi colleghi?
8: Ma che minchia parlo con voi che non capite un cazzo. Dai, tornate a giocare con la lippa, che io qua ho 10k da investire. Su, dai, dai.
3: E cosa sono i 10k adesso?
8: 10.000, zia Domenica. Sveglia, K, dai.
4: Ma di 10.000 allora. Ma pensate, 10.000 franc. Altro che K di qua e K di là.
3: Ma perché i milanesi di oggi sono tutti ricchioni?
8: Ma bisogna essere tecnici. Non è che sono qui a pettinare le bambole, eh. Io sono un crypto broker, financier, trader, blockchain engineer. Cioè, non so se è, eh. Oh, fermi tutti, che ho appena fatturato 30k.
5: Ai miei tempi non esisteva la lettera K, tranne che messa insieme alla lettera A e al numero 47, ed usato per far saltare la testa a qualche strafottutissimo Vietcong. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
4: Io non voglio fare il classista, perché tutti i lavori sono dignitosi, per carità, però queste supercazzole inglesi mi hanno proprio fracassato le palle.
8: Raga, fermi tutti, mi sa che sono miliardario.
4: Servono le maniere forti.
5: Prendo la cinghia.
2: E con una raffica di 489 cinghiate dalla parte della fibbia, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Lorenzuccio, cosa che avrebbero dovuto fare i suoi genitori a loro tempo. Ma i Turbo Boomer sono qui per questo.
7: Turbo Boomer!
8: Grazie Turbo Boomer. Mi era appena arrivata la mail confermandomi che fossi diventato miliardario grazie alla mia incredibile mente nel campo finanziario. Soprattutto adesso che il Bitcoin ha raggiunto nuovi record storici a seguito delle elezioni presidenziali negli USA. Ma effettivamente, voi li avete mai visti sti Bitcoin? Li avete toccati? Ma chi ci crede? Oh, non sono mica fesso io, mica mi faccio infinocchiare così. Io voglio il vecchio conio, lo voglio toccare con mano, banconota, moneta, altro che soldi invisibili. Mi serviva proprio una bella sprangata alla maniera del ventennio. Grazie ragazzi, mi avete aperto gli occhi, la cinghia mi ha guarito. Ora andrò a trovare un lavoro dignitoso come il muratore o il benzinaio.
4: Oppure l'autista. Quando ero uno sbarbatello facevo l'autista per Gino Paoli.
3: Io ce lo ciucciavo a Gino Paoli.
5: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Pierino ruba il portafogli a suo padre. Lui gli dice: che rimbalzo! No, aspetta. Pierino ruba il portafogli al padre e poi arriva la maestra che dice: che rimbalzo a Pierino! E poi Pierino, esci dal mio bar e non farti più vedere. Arrivano un cinese, un italiano e la maestra, Pierino e poi Pierino, suo padre, Pierino ruba il portafoglio al padre e lui lo ammazza, porco di... Turbo
6: Boomer! Lo Zodi 105 presenta... Pornebab.
9: Amore, io esco!
10: Vai via?
9: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
10: Quando stai via?
9: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
9: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
9: Sì, lava i piatti!
10: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
11: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente.
12: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
10: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, ambrogio foga.
12: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
14: Sì.
10: Dai.
15: Dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
15: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
16: Puttana. Oh, cazzo.
15: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
16: No, porca troia, porca puttana.
15: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
16: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
15: Ma che schifo.
16: Aria.
15: Ma che schifo, ma che cazzo.
14: Eccomi. Scusa.
12: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
15: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
15: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah,
15: sì. Dai.
12: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. Scusa, vista.
15: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
14: Tutto a posto?
15: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
15: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
14: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
15: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
15: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
15: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
14: Oh, porca merda, mi viene da...
15: No, dai, anche la fame.
14: Mi viene da...
12: Oddio, anche a me!
17: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
15: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
15: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
15: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
15: L'ho presa su Amazon.
17: Valuta il film.
15: Una merda.
18: Porn Bob. The spiration is in the fic.
19: Italia Bubu presenta Le capre. Le capre. Le capre. Le capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Caprissime!
1: Oggi ci occuperemo di un caso davvero scottante!
2: Molto, molto scottantissimo! Aspetta che faccio un balletto di merda fatto male! Ecco, mi sto muovendo assolutamente fuori tempo! Ok, mi risiedo!
1: Sei fortissimo! Bene, oggi parliamo di droga!
2: Droghissima!
1: Un tema tabù per la televisione italiana.
2: Italianissima! Adesso sono molto famoso perché sono in prima serata. Ok, faccio un altro balletto. Aspetta. Ok, perfetto, sto ballando di merda. La gente fa schifo, ma lo faccio lo stesso da 20 anni, vai.
1: Purtroppo nel nostro paese quello della droga sta diventando un problema sempre più grave.
2: Grave, gravone, gravissimissimos. E grazie alla popolarità data da questo programma non pago i ristoranti da 3 anni.
1: Ma ce ne parla meglio la nostra capra Maurizio Grassi.
2: Maurizio, ciccioni di verdissima. Vai Maurizio. Aspetta, faccio un balletto del cazzo. Ok, prendo 30.000 euro a puntata.
0: Le capre.
3: Secondo un recente studio americano, l'Italia risulta il 30° paese al mondo per consumo di droga pro capite. Ma com'è possibile? Questo umiliante dato pare essere interamente colpa dei giovani. I giovani italiani stanno smettendo di usare la droga. Avete capito? Ma perché i giovani italiani stanno smettendo di usare la droga? Sono plagiati dalla Chiesa? Sono stati plagiati dalla casa? Sono stati plagiati dagli alieni? Qual è la verità? Andiamo a controllare! Buongiorno, giovane italiano. Perché non ti stai drogando?
4: Scusi, non mi disturbi, per favore. Sto studiando, che domani è un esame.
3: Avete sentito? La solita scusa dell'esame. Ma noi capre non molliamo la presa.
0: Le capre. Le capre. Le capre.
3: Non ti vergogni? Perché non ti droghi come Dio comanda?
4: Perché la droga fa male, no?
3: Avete sentito? Secondo questo idiota, la droga fa male.
4: Senta, per favore, mi lasci in pace, davvero. Devo studiare, che poi inizio il turno da McDonald's per ripagarmi l'università, capisce?
3: Ora che lo voglio o no, rimetteremo questo giovane debosciato sulla retta via. Ecco la siringa, e adesso lo droghiamo come si deve.
4: No, ma che fa? Mi lasci, aia! Aia, mi lasci!
3: Visto? È facile drogarsi. E ricordatevi che per risparmiare potete scambiarvi la siringa senza nessun problema. Potete prestarla ad amici, conosciuti e soprattutto alle troie. Avete capito? E voi a casa, che fate gli imbambolati, perché non vi state drogando? Drogatevi! Drogatevi!
4: Drogatevi, cazzo, drogatevi! Drogatevi!
2: Ecco, siamo rientrati nello studio e sto ballando di merda su una base che non ha senso! C'ho 53 anni e ballo alla cazzo di cane su un disco per prendere 150.000 euro a puntata! E vi ho imbarcato di cazzate! Ok, sono qua!
5: Fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga!
2: Me la sono fatta prima in camerina, per quello che sto ballando come un coglione, no? Non sento neanche la musica! Sono fatto come una merda!

0: is a zoo only for you.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
3: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanz alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, ah, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
4: Sei ignorante,
2: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh.
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: Papà, dammi lo soldo.
0: papà, dammi la solda, dammi la solda, dava dai subito, dammi la solda.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di p***.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Che tristezza! Che tristezza!
3: Oh, povero Rarry Rotter! Vuoi un fazzoletto?
2: Grazie, Ron! Mio migliorissimo amico! Lo prendo volentieri!
3: Ecco, adesso l'hai toccato, fazzoletto!
2: Grazie, Ron! Mio migliorissimo amico! Lo prendo volentieri!
3: Ecco, adesso l'hai toccato!

0: i soldi.
1: 33 euro per un fazzoletto? Ma è un furto!
0: No, questo è un furto!
1: Ah, ah, la mano! Mi hai tagliato la mano! Orrore, orrore!
0: Oh, smetti di urlare, figlio di puttana, bastardo, pezzo di merda! Perché ti prendo a schiaffi con la tua stessa mano! Anzi, lo faccio che è sempre stesso via la mia vita!
1: Ah, ah, ah, aia!
0: Ah, ci ha preso a gusto!
1: Ron, mi ha rubato la mano!
0: Ryan! Ryan!
2: Figlio di puttana! Tua madre mi ha fatto un bottino!
0: Oh, ragazzi, un attimo di calma, c'ho il copyright! Merda, figli di puttana! Tua madre mi ha fatto un bottino! Forza, ragazzi, andiamo a infilare la bandiera nelle rotte del culo della felice costipata! Ho fatto fatica a dirlo, però lo faccio!
3: Sì!
0: Ma quando sei brutto e pezzo di merda!
4: Flusso di diarrea Rotter? Cos'hai da piangere?
1: Hermione, Ron mi ha tagliato la mia...
5: La mia, sì, perché così non riuscivi a pippare.
6: Non suona neanche uguale a
1: mano. Hermione, Ron mi ha tagliato una mano.
4: Oh, poverino. Tieni, soffiati il naso.
1: Grazie, Hermione. Mia migliorissima amica.
4: Migliore amica il cazzo fumante di un drago. Mi devi 300 euro per quel fazzoletto.
1: 300 euro? Ma è un'infamata!
4: No, questa è un'infamata.
1: Aira! Aira! Aira! Mi hai tagliato l'altra mano! Mi hai tagliato l'altra mano! Bravo Rio!
4: Ragazze, ragazze, venite a vedere Harry Rotter che si infila un pugno nel culo.
1: No, ferma, ferma! Ah!
2: Sai che questa scena è meglio di quando Luca Alba ha pisciato in bocca a Paul
0: Noyes. C'ha ragione. Tu chi sei?
5: Il coglione
2: grasso. Gianfranco Zuballi.
0: Infatti sei già cadavere.
7: Harry Rotter, perché piangi?
1: Hanno silente. Ron e Hermione mi hanno tagliato le mani.
7: Basta piangere, tranquillo. Ora ti faccio un gioco per tirarti sul morale. Pesca una carta.
1: Pesca una carta? Non vedi che non ho le mani? Mi prendi per il culo?
7: No, questa è una presa per il culo.
1: Mi hai infilato un cavo elettrico nel culo! Mi hai infilato un cavo elettrico nel culo! Dolore, dolore!
7: Ora vado. Mi hanno detto che Hermione fa le seghe gratis con una mano... Fa le seghe gratis con una mano wireless.
1: Quella è la mia mano! Marrano, aspetta! Fammi ricrescere le mani o ti denuncio!
7: Va bene, va bene. Farò un incantesimo per farti crescere le mani.
1: Urrà, urrà!
7: Spiriti forti, spiriti grandi! Fate crescere a Harry Rotter le mani di Gianni Morandi.
1: Urrà! Ho delle mani enormi! Urrà! Ma non riesco a muoverle! Non riesco a muoverle!
7: Per muoverle devi leccarti le dita, Harry Rotter!
1: Ma sanno di merda! Malororio!
8: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter, mani di Morandi e piedi di Ferragni. Madonna!
0: Mamma mia!
5: È un pagliaccio!
0: Che cosa orribile! Mamma, che mostro è!
9: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto

0: Ornella Vanoni. Loro sono i Turbo Boomer.
1: Siamo nel ridentissimo ospizio di Santa Eutanasia, dove i nostri amati e potenti Turbo Boomer si stanno godendo la fumata bianca per il nuovo pontefice.
2: Non riesco proprio a capire perché stracazzo questo papa parla inglese.
3: Ma che razza di follia è mai questa? Ma che siamo, all'America?
4: Io con un paio di whisky ce lo ciuccerei volentieri al nuovo papa.
2: Beh, comunque non sembra male. Somiglia a Claudio Ranieri, quindi direi che ci si può fidare.
4: Sì, anche a Ranieri ce lo ciuccerei.
3: Oibo, finché non esce un papa vietnamita, io posso dormire sonni tranquilli.
1: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
5: Sua maestà Lord Giolitti.
1: Ormai al giorno d'oggi non c'è più rispetto né etica, ed una piattaforma in cui si condividono contenuti per adulti sta lentamente prendendo piede. Sto parlando di OnlyFans.
3: I nomi che finiscono per S portano solo guai, tipo AIDS o Bin Laden.
4: Zitto, bastardo ignorante.
1: In mezzo a questi drammi, una maestra di un asilo, la signorina Antonella Mortadella, molto brava e molto amata dai suoi studenti e genitori, ha aperto un profilo. Ma dopo essere stata scoperta, è stata allontanata dall'istituto e quel che è peggio è che ora viene cotcollingata dai padri dei suoi studenti maschilisti e patriarcali. Andate a fare ciò che va fatto.
2: Forza ragazzi, questa puttana ha bisogno del nostro aiuto.
3: Ai miei tempi non si faceva tutta sta camurria per una manata sul culo e le donne facevano silenzio perché comunque le piaceva.
4: A me piace ancora farmi palpare il culone.
3: Però che cazzo c'entra la musica dell'A-Team?
4: Io ce lo ciuccerei a tutto quanto l'A-Team, perfino ingoiando. Ingorda.
2: Coraggio alla Boomer Mobile. Turbo.
1: E con la potenza di una bobina di Fred Astaire, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Antonella Mortadella.
6: Uè, bella figa, ho visto i tuoi video. Sei bella e brava, eh?
7: Se hai visto i miei video vuol dire che sei iscritto, quindi buon per me, no? Ora per cortesia mi fate fare colazione in santa pace?
8: Vuoi fare colazione? Ce l'ho qua la brioche.
7: Ma veramente pensate di riuscire a rimorchiare con questa roba da trogloditi?
8: Ma che rimorchiare? Non ci basta pagarti.
7: Creare contenuti su OnlyFans non è la stessa cosa di battere in strada. Siete proprio degli stronzi bigotti.
6: Ma quindi sto pompino ti do un cinquantello.
7: Ma andate a fanculo.
2: Fermi tutti, sono arrivati i potentissimi
5: Turbo Boomer.
2: Bravi.
4: Siamo qui per risolvere la situazione di questa zoccoletta.
7: Zoccoletta? Ma anche voi?
4: Tranquilla tesoro, zoccoletta per me è affettuoso.
2: Qual è il problema?
7: Il problema è che al giorno d'oggi una fottuta maestra d'asilo con dei valori, una vocazione all'educazione e super amata dai suoi bambini non guadagna abbastanza. Ecco qual è il problema.
3: Ai miei tempi guadagnavo 50 lire al mese quando lavoravo dal vecchio Jerry che mi ha insegnato il mestiere in ditta e mi sono sempre bastati per far fare una vita dignitosa a tutti i miei 7 figli.
7: I tempi sono cambiati. Ora non si può più andare avanti così. Posso fare quel che cazzo voglio col mio corpo. E se questo mi permette di guadagnare più di questi merda, ben venga.
6: Uè, che caratterino. Cos'è? Hai le tue cose?
7: Per tua informazione, sì. Ma non c'entra col mio caratterino, coglione.
6: Beh, se spisci sangue non c'è problema. C'è sempre l'ingresso di servizio.
3: Anche io spiscio sangue.
8: In ogni caso, sta bastarda non dovrebbe fare quel genere di cose se poi viene ad insegnare ai bambini e non mi sembra tanto etico.
7: Voi stronzi bigotti non capite proprio nulla. Non riusciamo proprio a distinguere la vita privata da quella professionale, eh? Facciamo uno sforzetto in più, dai!
4: Ti aiutiamo noi, Stellina, non preoccuparti.
2: Siamo qui apposta.
3: Prendo la cinghia! Turbo!
1: E con una raffica di 400 cinghiate, manco fossero i 400 colpi di François Truffaut, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita ad Antonella Mortadella.
7: Grazie Turbo Boomer, ero proprio convinta di poter tranquillamente guadagnare degli extra vendendo il mio corpo in privato e soprattutto che questo non facesse di me una puttana, ma invece sì, ero proprio una puttana. Giuliana. Mi serviva una bella sprangata alla vecchia maniera. Viva il ventennio!
2: Brava ragazza, ora sì che il nuovo papa sarebbe fiero di te. E ora che dici? Vuoi ciucciarcelo per sdebitarti?
4: Perché non lo chiedete mai a me di ciucciarvelo?
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Ad una cena Pierino dice a papà: condisci l'insalata. E lui risponde: in che senso? E Pierino gli risponde: mi piace condita. Condita, capito? E allora il papà gli dice: ci penso io, simsalatin. E poi, no, aspetta, amici, ararara. No, un momento, ci metto l'aceto, l'olio, il sale, chi è Tatiana? Pierino chiede l'insalata. L'insalata, Pierino. Pierino chiede di condire l'insalata a suo padre, e suo padre gli risponde: la condisco con le dita e poi l'ammazza col c***o.
5: Turbo Boomer!
9: Radio 105.
5: Welcome to the zoo.
10: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
11: Quella che vi sto per raccontare è la storia di Sonny Parmigiano, un boss mafioso italoamericano di Brooklyn, un fottutissimo quartiere di New York in cui sono praticamente tutti dei negri e se ti fai mettere i piedi sulla testa sei fottuto. Già, a Brooklyn non si parla con la bocca, qui si parla con le mani in faccia. Sembra che di professione siano tutti dei gommisti, nel senso che se fai l'infame ti gonfiano la faccia a manate come un copertone. Una volta un ragazzo, Eddie Pomodoro, ha preso tante di quelle mani meridionali in faccia che è finito a fare il testimone alla Lagoudière. Una brutta storia. Qui ti tocca fare botte con la gente talmente ignorante che non ha nemmeno finito la scuola materna. Gente che non sa parlare, che non lavora e che non si lava. E non parlo solo dei negri. Voi non lo sapete, ma se chiedete a un bambino di Brooklyn cosa vuole diventare da grande, vi risponderà una sola cosa: entrare in una famiglia mafiosa e diventare un fottuto uomo d'onore. Beh, quello che voleva Sonny, invece, era creare il suo clan e comandare a New York. Fu così che si incontrarono al bar Sonny Parmigiano e il suo amico fidato Tony Cazzimiei. Ad ogni modo, questa è la loro storia.
12: Allora, Tony, intanto complimenti che c'hai una pelle di viso veramente bellissima, guarda.
13: Grazie, Son, davvero ti ringrazio.
12: Fatti dare due bacetti sulle guance come tuo fratello, vieni.
13: Certo, Son, dai, vieni, vieni.
12: Comunque, ti ho voluto incontrare perché è ora di finirla, di subire i soprusi di quell'infame lordo di Don Violenzo. Guarda, a lui e a suo fratello Don Prepotenzio dobbiamo farcela pagare, eh?
13: Quei figli di puttana! Guarda, ci darei 100 bigliettoni a un negro per ammazzarli e altri 5 al negro per ammazzarsi da solo. Così facciamo anche un po' di pulizia.
12: Rilassati, Tony! Le cose vanno organizzate ben bene. Tu, quando nessuno ti voleva scopare e ti volevi ciucciare il c***o da solo, mica hai fatto le cose di fretta, eh?
13: Beh, Sonny, adesso non rimbanghiamo certe cose.
12: Tony, le cose vanno dette.
13: Ho capito, però sempre su quello vai a finire.
12: Senti, io mi ricordo che tu sei andato dal dottor Mickey Scuia Merde e ti sei fatto levare 6 costole e poi, dopo una riabilitazione di 6 mesi e un corso di yoga, ti sei ciucciato il c***o tutto tranquillo, rilassato, eh?
13: Già. È stata una lunga attesa, ma alla fine ora sto bene, dai.
12: Vedi, a proposito, senti, dov'è che sgasavi poi?
13: In che senso, sono? Non ho capito.
12: No, dico, dov'è che mettevi? Me lo sono sempre chiesto, sai.
13: Sono, come cazzo parli, sgasavi e mettevi? Sei sicuro che sei americano, tu? Non ti capisco quando parli.
12: Dico, dove cazzo è che sbroffavi dopo che te lo ciucciavi?
13: Cosa vuoi? Se c'ho una bella pelle del viso, ci sarà un motivo, Sonny, non trovi?
12: Figa! Mi hai fatto baciare lo sbroffo! Infame lordo!
13: E ti chiedo scusa, Sonny, non ci ho pensato sul momento.
12: Che fa? Vabbè, va, rimaniamo concentrati qua. Abbiamo abbassato la testa troppe volte. Come in quell'occasione che hanno preso a mano in faccia il povero Stevie Tango.
13: Stevie Tango. A proposito, ma si chiamava così perché era un bravo ballerino, giusto?
12: No, perché ci hanno fatto la faccia come un pallone. A lui e a suo fratello Nicky Supertele.
13: Che figlio di puttana. Quindi, Sonny, che cosa vogliamo fare?
12: Guarda, dobbiamo mettere in piedi il nostro clan. E per farlo ci servono altri due uomini con le palle sotto, capito, Tony?
13: Chiarissimo.
12: Dobbiamo incominciare a fare brutto, cazzo! La dobbiamo finire da fare ricottare di merda qua!
13: E minchia sonno, però rilassati, sei tutto agitato! C'ho io un paio di persone fidate e sono sicuro che sono quelle giuste, eh!
12: Ah, quelle giuste! Basta che non fai come quella volta che ti ho chiesto un ginecologo per mia moglie e mi hai portato Peter Pacciani, eh!
13: Vabbè, sonno, quella è acqua passata, dai!
12: Certo, e intanto mia moglie non c'ha più un labbro!
13: Vabbè, sonno, non te la puoi scopare da dietro, come tutto quanto! Cioè, nel senso, tutti quanti che si scoprono da dietro la propria, non la tua. Non mi equivocare, sempre sonno.
12: Ah, minchia. E comunque no, non posso.
13: E perché no, sonno?
12: È perché il dottore che l'ha operata c'aveva un assistente.
13: Assistente? E che minchia era?
12: Andy Cuciculi.
13: Beh, adesso me ne vado, sonno. Ti saluto. Facciamo le mani. Cuci, cuci, cuci, culo, il tacchino.
12: Ma che fai, Tony? Mi prendi per il culo?
13: Ma che io? Oh, non mi passa neanche per l'anticamera della minchia.
11: Beh... Nonostante le vecchie ruggini, quel giorno Sonny Parmigiano e Tony Cazzimiei decisero di mettere in piedi il loro clan. Resta da capire se le persone portate da Tony saranno proprio quelle giuste. Ma questo lo vedremo nella prossima puntata. A presto, e ovviamente senza che facciamo gli infami.

0: 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105 La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1 Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Ha
3: licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte, ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato e dice: ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice: licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Chi ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice: buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Dico, faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, tre giorni che sta licenziato, licenziato, licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto, Alberto, scusa, lo passo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però a giorni, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: basta, ne? Ciao a tutti, ne? Io sono Gabri Pontifex, il DJ più miliardario di tutta Italia, ne? Per chi non lo sapesse, chi sono io? Sono quello che ha fatto questa canzone.
1: I Battisti e Mogol del Festival Bar.
0: E poi questa. E poi quest'altra, ne? Minchia, se sono bravo, ne? E questa è Cavalcavia, la mia classifica dance, dove ogni settimana... Ma scusate un attimo, ma a questo caldo non vi si attaccano mai i coglioni alle gambe? Minchia, Gio Fasci, dà un fastidio incredibile, devi ogni volta staccare, no? Aspetta che ne ho una... Ah, quella destra si è proprio attaccata alla coscia, ne?
2: Bomba!
0: Dicevo, ne, che questa è la classifica dance più importante di tutte. Infatti partirei subito con la posizione numero 2 di questa settimana. O basta, ne? Lei è Puttana J con Me lo metti.

0: che non ce la faceva più. Oh sì.
1: Vabbè, fantastica.

0: Buon'è questo disco, veramente unica, puttana Jay. E adesso sentiamo un messaggio.
1: Gabriele, sono nonno. Scusa se ti disturbo perché so che adesso stai facendo il massaggio con i CD. Sono con la nonna, dobbiamo andare stasera alla festa di compleanno della zia Edelina. Abbiamo il tuo regalo, ma tu sei sicuro che due lettori CDJ Pioneer ci possano piacere alla zia Edelina? Perché secondo noi non è proprio magari un mazzo di fiori o dei cioccolatini, potevano essere magari meglio. Sai proprio che cos'è che non mi sento proprio di portargli? È la macchina del fumo, perché non so se la sa usare.
0: Ma no, no, no, non sono a fare i massaggi con i CD, sono in onda, no? Sei proprio rincoglionito, eh? Sentiamo un altro messaggio.
1: Gabriele, ti volevo ringraziare per il regalo che hai mandato tramite Caputo. Caputo è venuto a casa e ci ha montato il nuovo citofono. Purtroppo la nonna è stata male per colpa delle 40.000 watt di casse collegate. Non si può depotenziare un pochino? E secondo te è proprio necessaria la pista da ballo davanti al citofono?
0: Fantastico nonno, allora fai così, mandami la nonna infartata a casa, così la posso lanciare come gadget nei miei prossimi live. Ma adesso sentiamo la numero una di questa settimana. Arriva Lardo Pappa Dance.
2: E lasciami gridare, lasciami sfogare.

Minchia, se dilania bestia Geoffa. Prima di chiudere la classifica, voglio battere in questo momento il record mondiale di lancio dallo scivolo. Infatti mi trovo sul Tornado, uno scivolo alto 300 metri nella piscina delle Le Cupole Lido. Voi direte, cosa ci vuole a farlo? Sì, ma io ho messo giù un muro alto 4 metri di CDJ 7000. Se riuscirò a sfondarlo, sarò il campione del mondo. Allora sono pronto! Caputo! Mi senti? Caputo! Ma non far firmare i contratti discografici alla gente, non ci servono loro! È minorenne quello, talento? Fagli firmare il contratto, bravo! Allora sono pronto! Scendo!

0: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
1: Oh raga, facciamo uno scherzo alla sposa durante la cena?
2: Sì, cazzo, dai! Che cos'è che hai in mente, dai?
1: Allora, un amico che fa lo spogliarellista, lo facciamo esibire appena ci sediamo tutti a tavola, eh?
2: Dai Mauro, ma sei scemo, dai, cazzo, va che Francesca è religiosa, ha tutta la famiglia di catechisti, dai.
1: Ah sì, è uno scherzo, dai, lo facciamo vestire da prete, così tutti pensano che deve fare un discorso e invece tac, parte la musica e inizia a ballare.
3: Oh raga, mi sa che secondo me è troppo, non mi sembra uno scherzo esilarante. Anzi, hanno anche un cugino vescovo e poi ci saranno anche i nonni.
1: Ma sì, Luca, dai, non ti fossilizzare, ormai siamo nel 2025. Sono tutti di mentalità aperta, lo era anche Papa Francesco. E ai vecchietti piace l'allegria, stai sereno!
2: Facciamolo.
4: Ehi, infatti!
5: Povera nonna!
6: Quando il prete finto si è strappato la veste rimanendo completamente nudo urlando e adesso tutti assieme benediciamo questo mega bazooka con le palle.
5: Alla nonna si è fermato il cuore.
7: Mega bazooka con le palle. Spacca.
6: Uè, florettari! Perché non fate un salto a casa mia stasera che vi faccio vedere una cosa da paura?
1: Cosa, tua moglie?
6: Ehi, deficiente! Se dà il caso che grazie ad un super tutorial di YouTube il sottoscritto si sia costruito una bella sauna fai da tenere in box! Tac!
1: Uè, ma sei scemo? Va che è pericoloso costruirsi quelle cose da solo!
6: Ma che cazzo dici? Ho seguito tutta la lettera! Va che quello youtuber c'ha 2 milioni di iscritti! Mica un coglione!
8: Sì, vabbè, sentiamo con cosa l'avresti costruita, dai!
6: Allora, è bastato un phon, dei sacchetti della spesa e un bollitore!
1: Ma sei fuori? Va che ci muori lì dentro!
6: Va, tutto calcolato, 45 gradi, il bollitore che vaporizza e Alexa che mette musica new age.
4: Ehi, infatti!
7: Mai visti dei polmoni così pieni di plastica fusa inalata.
5: Dottore, è grave?
7: No, è già morto da ore.
5: Ma il cuore batte, santo Dio, senta!
7: Siamo davanti a un altro paziente, ci serviva il letto. Figa, fuori uno dentro l'altro, eh? Sanità italiana.
3: Amore, ti ho fatto una sorpresina.
5: Che amore che sei, cosa hai combinato?
3: Guarda qui, ho prenotato per questo weekend in questa casetta stile palafitta direttamente sul mare.
5: Ma che figata, ma sei un amore. Ma, scusa un momento, amore, ma Google Maps dice che è isolata in un raggio di 30 km.
3: Eh sì, amore, siamo solo io e te in una romantica palafitta in mezzo al mare. Non ci serve altro.
5: Lo so, tesoro. Ma essere isolata in una palafitta nell'acqua un po' mi mette ansia.
3: Ma smettila, cucciola, siamo ad agosto, fanno 40 gradi e possiamo stare anche tutto il giorno nudi a fare sesso. L'unica cosa che può succedere è che mi disidrati di bocchini.
5: Ah! Porcello!
3: Ah, troione!
5: Maialino!
3: Ah, puttanone!
5: Oh, basta, adesso stai esagerando.
3: Ah, sì, scusa.
4: Ehi, infatti!
5: Coglione! Ma non hai guardato il meteo!
6: Ah, dalla sole! E dalla sole! Dalla sole! Sulle barche!
7: Ignorante.
0: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
9: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
3: Baciamelo piano.
2: I super erotici.
4: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
5: Quello è Iron Man!
6: Cappella, dammi i dati di volo!
7: Motori al 60%, velocità 300 spruzzi al secondo, altitudine 12.000 scroti e un pezzettino di formaggia sopra il livello del mare.
6: Perfetto! È venuto il momento di provare il nuovo turbo dito in culo!
7: Glielo sconsiglio, signore. Stiamo volando troppo vicini alla Statua della Libertà. Non è sicuro.
6: Ma va, ti preoccupi troppo, Cappella. Vai, vai, attiva il turbo dito in culo.
7: Come desidera, signore. Turbo dito in culo attivato. Una chiamata per lei, signore. È la donna Pompino.
6: Mannaggia, proprio adesso che stavo per provare la ipersbotta. Wey, soffocona!
7: Attivo il traduttore bocchinese, signore. La donna Pompino dice: oh, si dai, sfondami, godo, godo, glu glu glu, spruz, spruz. Iron Pen, devi tornare immediatamente alla base, il mondo ha bisogno di noi. God, God, sbor.
6: Ricevuto, amante del filetto interdentale. Rotta in culo alla base, Cappella. Allora, Squirtaman, che succede?
8: Capo, ho una cosa terribile. Il telegiornale non parla d'altro.
9: E torniamo a parlare della notizia del giorno. Un individuo non ben identificato ha compiuto il più grande furto di crema solare nella storia dell'umanità. Il criminale ha rubato ben 16 tonnellate di crema solare in un solo colpo, un quantitativo sufficiente a riportare la pelle di Carlo Conti allo stato naturale. Ma vediamo il servizio.
8: Che giustizia! Che cosa bruttissima! Dobbiamo fare qualcosa!
10: Brazuki, forza, dai, che gioca al vampiro!
6: Ben lecco, donna Pompino! Troveremo questo delinquente, chiunque sia! Parola di Iron Pen! Eccoci sul luogo del delitto. Ora non ci resta che scovare il responsabile.
8: Eccolo, eccolo, capo. Quella è l'area sospetta.
11: Ghi, io?
6: Bravo, Squirtaman. È stato sicuramente lui a rubare la crema solare.
11: Ma cosa fare io con crema solare, io? Io essere nero.
6: Sì, dicono tutti così. All'attacco, super erotici. Ma come? Devi ancora provare il turbo dito in culo.
11: No! No! No, turbo in culo no! Aia! Aia, basta, basta! Ok, tu contenta?
6: No, riproviamo.
11: Aia! Aia, ancora no, basta! Fa troppo male! Aia! Aia! No! No! Adesso, tu contenta?
6: No, non ancora. Proviamo la stessa cosa ma col naso.
11: No, no, naso, no! No, fai male, naso! Aia! Fai male, naso! No! Aia! Adesso... Tu contenta?
6: No! Riproviamo!
11: Aia! Aia! Aia! Fai male!
7: E anche in questa puntata vi abbiamo spiegato come funziona la legge in Italia. Chi paga è sempre il negro.

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, devo andare un momento qui in posta che devo spedire una cosa che ho venduto su Vinted. Ce la fai a stare mezz'oretta da solo con il piccolo?
3: Ma certo, amore, per chi mi hai preso, scusa? E poi ha 10 giorni di vita, ho 40 anni, direi che riesco a gestirlo, non ti pare?
2: Ma sarà. Comunque ti lascio già pronte le salviette per pulirlo, il pannolino pulito, l'olietto per la pelle e un biberon di latte da scaldare, ok?
3: La madonna, vai via 30 minuti, mica 3 mesi, cosa vuoi che succeda?
2: Ok, ok, allora vado. Mi raccomando, non lasciarlo solo nemmeno per un istante. Mai, mai, mai. Promettilo.
3: Sì, sì, ok, vai, dai, ciao, ciao.
4: Ehi, infatti.
5: Forza ragazzi, piano giù la scala. Lei, arriva, lei è la signora dell'appartamento 46.
2: Oddio, sì, ma il mio bambino, mio marito, che succede?
5: Apparentemente un coglione con un bambino piccolo ha pensato bene di farsi una sega lasciando il bambino da solo davanti a un pannello elettrico con una birra in mano, una sigaretta accesa e del vetriolo.
6: Perché il vetriolo? Perché?
7: Allora, Wender, hai visto che bella collezione che mi sono fatto? Tutti gli anni 80, 90, restaurata, assicurazione, funzionanti.
8: Incredibile, Paolo, guarda, veramente, mica sono troppo fighe, no? Ma poi, mica hai anche la NSR, era il mio sogno da sbarbato.
7: Oh, la NSR dell'88, perfettamente funzionante. Andiamo a farci una gita, prendila su, dai. Io prendo la Cagiva C9, ti porto a fare un giro indimenticabile, prima ci facciamo tutta la panoramica, poi tagliamo giù per la collina, poi facciamo queste stradine interne in mezzo al bosco, però sono asfaltate, vai tranquillo, tac, poi ci fermiamo al paese dove ci fermiamo un posticino a cena, una roba a paura, tramonti, roba.
8: Fighissimo Paolo, però scusa un attimo, ma cioè sei sicuro? No, perché sono già le 7 di sera, sai, sta facendo un po' buio.
7: Coglione, guarda che le moto c'hanno anche le luci, eh. Poi vuoi metterli in giro con una bella breccia estiva serale, sono 40 gradi al sole, cazzo.
8: Sì, ok, però cerchiamo magari di stare sulle strade urbane, sai, non si sa mai con la moto, io non è che ci guido tanto, cioè non vorrei mai trovarmi per terra, ecco.
7: Ma non dire cazzate, questo giro lo faccio ogni weekend, è rodatissimo, stai sereno, conosco il comprensorio come le mie narici e sai quanto conosco le mie narici.
8: Lo so, Paolo, lo so.
7: Tanto, le conosco tanto le mie narici.
4: Ehi, infatti!
0: Proseguono le ricerche da parte della Guardia Forestale e alcuni volontari di Wender e Paolo Noyes, noti per la trasmissione radiofonica Lo Zodi 105. Alcuni testimoni affermano volessero solo fare una gita con delle motorette d'epoca, ma ormai sono dispersi da 72 ore e i ricercatori iniziano a temere il peggio.
9: Paolo! Paolo, paura, dove siamo? Dove siamo?
7: Non lo so! Non lo so!
9: Paolo, Paolo! Te l'avevo detto che non bastava la benzina!
7: Devo prendere a destra! A destra! Devo prendere a destra!
9: Ma ci sono animali pericolosi in Emilia!
7: Ma non dire cazzate!
6: Sì, ci sono. Ci sono. E come se ci sono?
7: Oh raga, basta, mi sono stancato, mollo tutto, mollo Milano, mollo l'ufficio e coi soldi della liquidazione prendo una mega villa in mezzo al bosco in stile americano.
10: Luca, ma sei scemo? E come fai poi a vivere, scusa?
7: Sereno Mario, vado in mezzo a un bosco, ma ormai con le nuove tecnologie sarò sempre connesso e finalmente quella pace, quella tranquillità potrà darmi lo slancio per fare il mio sogno.
10: Cioè?
7: Scrivere romanzi e venderli su internet, che grazie a Starlink ormai il wifi ti segue ovunque.
10: Tacca tacca tacca. Ma sarà. Io avrei una paura folle a stare da solo in una mega villa in mezzo ad un bosco senza nessuno attorno per chilometri. Ma scusa, i film horror non ti hanno insegnato nulla?
7: Mario, ma che cazzo dici? Vado a vivere in montagna, mica in un film. Dai, non fare il coglione.
10: Ma, contento tu? Comunque, oh, in bocca al lupo, eh.
7: Viva il lupo, sai che sono animalista. E poi ci sentiamo su Zoom, dai, ti chiamo.
10: Sì, sì, sì, certo. Mi raccomando, fatti sentire che sto in pensiero, sennò, eh.
7: Ma certo, Mario, stai sereno, sono solo io, i miei libri e la natura. Ti capì? Ciao, Pirletta, ci sentiamo, buono smog.
10: Oh, ma ci saranno animali pericolosi?
7: Ma va, che cazzo di animali pericolosi.
4: Ehi, fatti!
10: Oh, allora, Luca, come va questa nuova vita?
11: Lupi!
6: Ci sono. Figa se ci sono.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Italia Bubu presenta le capre, le capre, le capre, le capre, le

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Sì, caprissime! Un attimo che faccio il balletto! Guardate, sono una persona che non ha minimamente il senso del ritmo! Ha 53 anni, ma deve fare il coglione per prendere del denaro in una trasmissione che parla di scandali!
1: Oh. Oggi ci occuperemo di un caso davvero bollente!
2: Sì, bollentissimo! Cazzo, mi sono alzato e adesso faccio un'altra gag del cazzo! Non mi sono preparato niente, sono in diretta e si capisce che non so che cazzo sto facendo! Un attimo che leggo sul gobbo cosa andrà in onda! Perché prendo 50.000 euro per sta puntata ma non so un cazzo!
1: Parleremo infatti di evasione fiscale!
2: Allora me ne vado subito!
1: Un tema che in Italia purtroppo è all'ordine del giorno!
2: Giornalissimo! Ehi! Guarda gli effetti video che sono demenziali e belli, guardali!
1: Ma come affrontano gli italiani questo annoso problema?
2: Come? Como? Comodissimo! Como? Come cazzo si dice? Ehi!
0: Le capre.
2: Dico cose perché leggo male il gobbo. Però sono bravo, faccio altre trasmissioni che non c'entrano un cazzo. Ma qui io tiro fuori il meglio di me stesso. Guarda, guarda come ballo ancora che non c'entra.
1: Ce lo spiega meglio la nostra capra Maurizio Bassa.
2: Maurizio nana di merda, muori malissimo, troia. Dico le parolacce perché così in televisione diventi come Piamedeo, numero uno del mondo. Vai Maurizio!
3: Secondo un recente studio del Ministero del Tesoro, in Italia l'evasione fiscale si attesta intorno al 30%. Avete capito? Solo il 30%! E l'altro 70%? Perché il 70% degli italiani si ostina a pagare le tasse? Cosa c'è sotto? Ci sono di mezzo gli alieni? Ci sono di mezzo i terrestri? Ci sono di mezzo i terroni? Andiamo a controllare! Ora entreremo in questo bar con una telecamera nascosta dentro questa cinepresa per spiare come gli esercenti italiani si comportano quando non sanno di essere ripresi. Buongiorno, vorrei un caffè senza scontrino, grazie.
4: Ma lei è delle Iene?
3: No.
4: Comunque il caffè senza scontrino non glielo posso fare perché la legge dice che non glielo posso fare.
3: Ma che cazzo di ragionamento è?
4: Guardi, glielo dico per l'ultima volta, se ne vada o chiamo la polizia, che è sempre meglio che mi arrangio con le mani mie.
3: Ma che fai? Minacci? Mi devo togliere gli occhiali? Eh? Mi devo togliere gli occhiali, guarda che mi tolgo gli occhiali.
4: Senta, si levi anche le mutande, basta che si levi anche dal cazzo. E tenga giù le mani, sa che io sono un cittadino modello.
3: Guardate, aggressione, mi sta picchiando la mano con la mascella.
4: Mi sta prendendo a pugni.
3: Adesso mi sta picchiando il piede con le palle, guardate.
5: Aia, coglioni.
3: E voi, a casa che fate? Perché non evadete le tasse? Siete dei cacasotto? Siete dei cacasopra? Siete dei cacasopra la panca e sotto la capra campa stanca? Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo proprio togliere gli occhiali? D'accordo, mi tolgo gli occhiali! Morite! Non evasori di merda!
1: Grande servizio, bravo Maurizio!
2: E stiamo cercando nuove capre, mi raccomando! Se siete persone che nello spettacolo non valgono un cazzo, venite che vi diamo i servizi da roccati e vi facciamo diventare famosi per un quarto d'ora, dai! C'ho 53 anni e ballo alla cazzo di cane su un disco per prendere 150.000 euro a puntata! E vi ho imbarcato di cazzate! Ok, sono qua!
6: Fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga, fatti una riga!
2: Me la sono fatta prima in camerina, per quello che sto ballando come un coglione, no? Non sento neanche la musica! Sono fatto come una merda!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
3: Lo stufamento,
2: tu correggimi, no, che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.

0: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore, non lo so se sei capace.
1: Minchia come ci piace.
0: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.

0: Ehi, Rarry sgranocchia cazzi rotter! Come va? Vieni qui! Fatti dare una bella pack su quelle spalle a forma di palle da figlio di putt... troia zoccola di tua madre, quella troia!
1: Madonna, brutto paraputo! Mi hai rotto gli occhiali! E adesso come farò? Senza occhiali non vedo nulla di quello che mi succede attorno! Rano io!
0: Ingrato, dovresti ringraziarmi! Tanto la tua vita è una merda! Meglio non vederla, no? Sto di merda, figlio di troia! Si sente che ti odio, bastardo cane!
2: Ehi! Ricordati che Lucalva ti ha pisciato in bocca!
0: Sì, ma lui ha sparato in culo il fuoco il drago! E se l'ha notato! C'è il tatuaggio!
1: Marrano, Marrano, Marrano! Ma ora ti farò vedere io! Ti lancerò un incantesimo potentissimo! Un incantesimo così potentissimo che quando te lo lancerò...
3: Ehi, coglione spaiato! Guarda che Ron se n'è andato! Stai parlando da solo!
1: Senza i miei occhiali non vedo nemmeno chi mi sta attorno! Come farò? Come farò? Oh, misero me! Oh, misero me!
3: Rarry Rotter, usa il cervello! Non puoi infilarti un libro nel culo e sperare di spruzzare marmellata dai capezzoli!
1: Cioè?
3: Quello che voglio dire è che non puoi versarti il latte sul cazzo e sperare di sborrare mozzarelle!
1: Non capisco, Hermione, non capisco cosa vuoi dire!
3: Quello che voglio dire è che non puoi chiedere a un cavallo di sgrillettarti e poi rimproverarlo perché ha gli zoccoli freddi!
1: Mannaggia la barbagia, Hermione! Parla pulito, Rarrio!
3: Quello che voglio dire è che se vuoi dei ghiaccioli di merda, prima o poi dovrei chiedere al prete di cagarti nel frigorifero!
1: Ah, basta! Voglio degli occhiali nuovi! Portatemi degli occhiali nuovi! Rarrio!
4: Silenzio! Rarry succhiotto sulla diarrea, Rotter! Si può sapere che cazzo hai da urlare?
1: Silente! Ron, mi ha rotto gli occhiali! Voglio degli occhiali nuovi!
4: Capisco! Ho un'idea migliore! Così non dovrai portare più gli occhiali!
1: Forza, Anu Silente, insegnami l'incantesimo!
4: È semplice! Devi infilarti un dito in culo e ripetere la formula magica! Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara e la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari Corvina per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a febbraio, Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio.
1: Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrera. Ma vaffanculo, Ferrera, porco Diaz, Ferrera Rocher. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrari. Ferrario. Il ferra. Aia, porco Diaz. Il ferrame ferroso verrà ferrato a febbraio dal ferraio di Ferrara. E la furiosa Ferrari, Corvina. Cazzo, Corvina? E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortini. Cortini! Cortini! E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo... E la... Porco Diaz! E la furiosa Ferrari... Porco... Fanculo, sono stanco. E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo... Sputando come un lama... E la furiosa Ferrari Corvina farà furore rincorrendo Corrado alla corrida di Cortina. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal febbraio. Porco Diaz. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal febbraio. Niente, così, oggi è febbraio. Ma se il ferrame ferroso della Ferrari per la corrida di Cortina non verrà ferrato dal ferraio di Ferrara a Ferrara?
5: 4 ore dopo, il mago con tante anticappazioni nella bocca.
1: Corrado al corrida di Cortina rincorrerà furioso il ferraio di Ferrara che non ferrò il ferrame ferroso della Ferrari Corvina a febbraio! Urrà! Ho fatto apparire le lenti accerbiato! Che bello! Ci vedo benissimo! Urrà! Urrà! Ah! Però bruciano! Ah! Dolore! Dolore! Bruciano! Le lenti a cerbiatto bruciano! Me le devi togliere! Ma non vengono via! Non vengono via! Come faccio a toglierle?
4: Le magiche lenti a cerbiatto si possono togliere in un solo modo, Harry Rotter.
1: E cioè?
4: Facendosi inculare da un cerbiatto. Fate entrare il cerbiatto!
1: No, fermi! No, no, no! Orrore! Orrore! Che dolore! Che dolore!
3: Insomma, Harry Rotter, se proprio vuoi farti fare una sega da un bradipo mancino, almeno prima togli l'orologio. Insomma, Harry Rotter, se proprio vuoi farti fare una sega da un bradipo mancino, almeno prima toglili l'orologio.
6: Questo è un po' come dove vivevate, eh?
2: Eh sì.
7: Li vuoi levagli dire? L'orologio, dai.
3: Almeno prima levagli l'orologio.
1: Ce la fa.
6: Levagli l'orologio non è facile. Li vuoi quei kiwi?
3: Almeno prima levagli l'orologio.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono occuparsi di un'epidemia di comacose nella rete idrica. Per scongiurare la diffusione di cuoricini che può provocare infarti e collassi, devono sospendere la fornitura di acqua ed energia a tutta la popolazione mondiale. Vediamo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi. L'avviso che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora, signora.
1: No, va bene, sono tutte bugie, vai.
2: In che senso, non ho capito?
1: No, sono tutte bugie, perché non è vero, vai.
2: Che cosa non è vero, signora? Devo staccare la corrente, rimane senza corrente.
1: Ma chi è lei che per dire queste cose? Che dipendenze come...
2: A distribuzione dell'energia, signora, io non so che compagnia c'ha lei. Semplicemente ci è stato segnalato che c'è un'epidemia di comacose e...

0: Ma che minchia è un complottismo, signora? Pronto? Pronto?
1: Quelli del 5GG.
0: Pronto?
2: Pronto,
0: buongiorno signora, sono un operaio del 5GG, ci stiamo occupando di una sostanza che c'è nell'acqua,
2: Sì, non mi interessa niente, arrivederci.
0: Stiamo facendo un'operazione d'emergenza!
3: Di chi è questa stronza?
2: Pronto?
3: Signora, salve, sono un finto carabiniere che ci vuole rubare l'oro con l'intelligenza artificiale.
2: No, non mi interessa niente.
3: Voglio fare un furto ai suoi danni.
1: Quelli del 5GG.
2: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5GG, scusa il disturbo, ci è stato segnalato una presenza di come cosa nell'acqua.
3: Che ci si è lavata le zanne?
0: Ha sentito stamattina lei nell'acqua ha trovato le sostanze?
2: No, niente.
0: Mentre
2: l'acqua
0: lavava i denti.
2: Era normale
0: l'acqua, ma deve sentire il sapore però signora, il sapore.
2: Sì, noi non beviamo l'acqua del rubinetto.
0: Allora, se mai potesse fare la cortesia di assaggiare un secondo l'acqua del rubinetto e mi dice se sente sapore di comacose. Se c'è acqua poco. Guarda, vedi una datata, metti il dito sotto il getto dell'acqua.
3: L'ano.
0: Tipo come se lo infilasse dentro un ano. E poi assaggi il dito e mi deve dire se sente odore di comacose, sapore di comacose.
2: Va bene.
0: Ma lo può fare adesso al telefono, grazie, una gentilezza, così smarchiamo il problema intervento.
3: Dici tipo bamba.
0: Sta facendo tipo bamba?
2: A me mi sembra che sia tutto a posto.
0: È tutto a posto, signore.
3: Sì. No. Ci ha passato fra i denti.
0: Ha passato bene fra i denti gli incisivi, i gengivi?
2: Sì, sì.
0: Sì, sì, e non sente come cose.
3: Tipo addormentato.
2: No.
0: Niente, non ha voglia di cuoricini, no. Cioè, adesso c'ha questo desiderio da cuoricini.
1: Quelli del 5GG.
2: Pronto?
3: Pronto? Salve signora, sono un operaio del 5GG. La sto disturbando, mi perdoni. Stiamo facendo un intervento stradale in cui stiamo vedendo la rete idrica per una piccola epidemia di comacose. Cuoricini.
2: Che cosa vuole?
3: Per caso lei ha sentito un saporaccio nell'acqua stamattina quando si lavava le zanne e i denti?
2: No, niente.
3: Non si lava i denti lei, signora?
2: No, ciao.
3: Non le sta.
2: Che vuole da me?
3: Voglio solo sapere se lei con l'acqua, con i denti, se lavate i denti stamattina, ha sentito un saporaccio?
2: No, perché c'ho il dentifricio, perciò.
3: Ho capito, immaginate, mica se le lava col carbone del fuoco, che siamo boscimani.
2: Ma lei chi è? Ma scusi, lei chi è?
3: Io sono, mi chiamo Franco Loietto, sono l'operaio del 5GG.
2: Non ne so niente.
3: È ovvio che non sa una minchia, signora, sono io l'operaio. Lei mi deve solo dire se quando si è lavate le zanne ha sentito come un sapore di comacose. L'ha sentito?
2: Ma c'ho il dentifricio, perciò non l'ho sentito.
3: Allora può mettere un dito sotto l'acqua, metterselo in bocca e dirmi se sente un sapore strano?
2: Senta, per favore,
3: signora, ma mica sono un finto carabiniere che ci vuole rubare l'oro, sono un operaio.
2: Ma io non ho il tempo di prendere con
3: ma
2: lei.
3: Ma deve soltanto mettere un dito sotto l'acqua e dirmi se sente sapore di comacose. Non è che ci ho chiesto niente.
2: Io.
3: Ma guardate la gente, è veramente indisponente!
0: Pronto? Sì, signora, pronto, sono Pino Cazzullo, sono il capocantiere, so che ha parlato con l'operaio a poc'anza.
2: Sì, ma io non le posso dare nessuna informazione, non so se ho capito, perché io non esco di casa, non faccio niente.
0: No, perciò... ma è una cosa che riguarda l'impianto idrico, signora, dovrebbe...
2: E che cosa devo fare? Cosa vuole?
0: Dobbiamo fare un test, allora, c'ha il rubinetto lei dell'acqua? Allora apra il rubinetto, metta il dito sotto e poi assaggia passandolo sulle gengive come bambate.
2: No, non lo faccio questo io.
0: E deve sapere se state come cose, signore, perché quando c'è come cose nell'acqua, cuoricini, vengono gli infarti. È questo.
2: Ma qual è il problema? Scusa, ma non si può rivolgere a un altro? Per forza con me la stava a rivolgere.
0: Non lo so, signore, qua è il numero di telefono del suo, è una cosa di carattere sanitario. Ha capito?
2: Guarda, si rivolga a caposcala, non a me, perché non è
0: un capocazzo pure. Signore, è qua, è un secondo.
2: Ma è abbastanza se lei sa.
0: Ma se ne è abbastanza lei, è cornuta e crastazza, scusi. Affanculo lei! Bastarda vecchia, Roma coglione! Datate tutto l'acqua, c'è da dare!
3: Sta bastarda!
0: Ah, è chi ha da fadente!
3: Bastaso!
1: Quelli del 5GG!
4: Radio 105!
5: Lo Zodi 105!
6: Minchia che storia! Viaggio nel

0: Grado umano espresso nelle storie di Instagram di noi perdenti, che non siamo ricchi e famosi. Non abitiamo all'estero, non guidiamo fuori serie, non mangiamo nei ristoranti costosi, non vestiamo firmato, non andiamo in vacanza alle Maldive, non abbiamo disponibilità economica, non viaggiamo su aerei privati, non abbiamo barche e a fatica arriviamo a fine mese. Minchia che storia! L'altra faccia dei social. E mentre la new entry nella graduatoria dei gran cazzo che ce ne frega delle tue storie, Michelle Hunzinger, crede di essere simpatica come Pozzetto, ma risulta simpatica come un proiettile a bruciapelo in volto, ulula con un cane in braccio che credo la mandi a fanculo, ululando a sua volta, facendoci perdere definitivamente il rispetto per il genere umano sapiens? Deborah di Pistoia si trova un bivio sentimentale. Il suo fidanzato le ha posto una scelta: la sua vita social o lui? E lei cosa avrà scelto?
1: Eccoci qua, raga. Purtroppo Luigi mi ha detto che devo scegliere fra lui e i social. Cioè, che cazzo di ragionamento? È come se io gli dicessi di scegliere fra me e la sua moto di merda che puzza di olio bruciato. Oh, non so che fare. In fondo è una privazione della mia libertà personale. Perché devo abbandonare i social? Ma non esiste sulla terra, cazzo! Anni di conquista di parità fra uomo e donne, che cazzo! Ma è arrivato il maschio padrone di sto cazzo, che si fotta! Luigi mi ha regalato un anello di brillante e il viaggio a New York. Fottetevi tutti, addio!
0: E poi arriva lui, il nuovo re incontrastato del trash digitale, che da quando è di nuovo a piede libero sta annoverando pregevoli record come il primo VIP che fa di una figura di merda cadendo in bici un incasso record per la sua azienda che le produce, il primo VIP che riesce a taggare anche la marca dei tombini presenti sotto le sue scarpe in cambio di euro in nero, il primo VIP che spinge il proprio figlio a iscriversi ai social contro la volontà della madre pur di avere un altro testimonial con il quale ampliare le proprie marchette, ed infine il primo VIP che riesce a passare da modalità social star a modalità padrino in tre storie, minacciando un povero personal trainer colpevole di essere stato male e di non aver adempiuto alle sue mansioni, facendola merda in una storia che farebbe piangere anche King Kong. Povero Nathan.
2: Allora, qual è stato il problema stamattina?
3: Non sapevo chi doveva venire a prendermi, se veniva a
2: prendere. Ma perché tu hai bisogno di un autista?
3: No, però ero
2: convinto. Non è che devi tornare un pochettino a rispettare i ruoli e i termini di chi è il capo e della fortuna che ti è capitata?
3: Hai ragione. Scusate.
2: Allora, come ti ho creato? Distruggo, la stessa roba, la dico a Gianni. Non è che uno ha 35.000 follower perché segue Fabrizio Corona e pensa di essere figo e di potersi fare le fighe e incominciare a uscire e dimenticare che cos'è l'importanza del lavoro. Può essere famoso, ma non si deve dimenticare una cosa, l'umiltà. Ecco ora. Se tu hai fatto le 5 del mattino e ti sei preso un virus, a me non me ne frega un cazzo. Tu con 40 di febbre, zoppo, con una gamba, morto, vieni qua ad allenarmi. Perché se no io ti lascio a casa e per te è finita per sempre. Torni da dove sei venuto.
0: Gianna di Viterbo si annoia pesantemente in fila dal medico e decide di rendere la sua attesa più intrattenitiva prendendo per il culo la povera gente seduta. Ma il mondo è piccolo, troppo piccolo.
4: Eccoci, che palle, sono dal dottore, devo ritirare le robe per mia nonna.
5: Minchia, quanti vecchi del cazzo! Oh, guardate sta vecchia di merda coi capelli del cazzo, sembra un nido per le rondini, che pietà! Ci mancava anche il vecchio tisico ad appestarmi.
3: Scusate.
4: Adesso sto...
6: Oh, deficiente!
4: Claudio, che ci fai qui?
6: Puttana! Stavo guardando le tue storie di merda! Mia nonna, che c'è in testa un nido, non glielo dici! Troia del cazzo! Ai!
0: E mentre il nostro social eroe Fedez, immancabile appuntamento, che ci delizia ad ogni sessione cacatoria, mentre scorriamo le mille storie dei VIP, mentre fa scalo all'aeroporto di Francoforte, dovendosi recare a Los Angeles a finire il suo inestimabile nuovo album, che cambierà sicuramente le sorti della musica mondiale, alla vista di un cartellone pubblicitario dove due uomini mangiano wurstel, si pone il grande problema esistenziale e pur di dire qualcosa nelle sue 134 storie giornaliere paragona l'Italia e ci illumina con un ragionamento più imbarazzante e inutile della storia come...
7: Comunque, se all'aeroporto di Francoforte mettono la foto di due tedeschi che mangiano wurstel e crauti, è come se noi all'entrata dell'aeroporto di Milano mettessimo dei tizi che mangiano un piatto di pasta col sugo, cioè...
8: l'angiolino.
7: Ma perché?
0: Francesco Di Rozzano ha finalmente capito che i social network possono essere un ottimo metodo di riscatto dalle angherie dei commercianti truffaldini e in pieno stile Striscia notiziesco si fa giustizia da solo, incurante del fatto che non è Jimmy Ghione.
9: Amici che mi seguite sul profilo, sono qui in questo negozio di scarpe in via Lunigiana a Milano e guardate, mi volevano vendere queste Nike a 90 euro e in giro costano 70! Ladri! Ecco, guardate, si vede che sono anche taroccate, penso. È lui il ladro, il titolare del negozio! Come si difende dalle mie accuse? Non ha niente da dir...
0: Minchia che storia! Viaggio nel degrado umano espresso nella realtà delle storie di Instagram di noi perdenti. Minchia che storia! 105
10: Lo Zoo di 105.
11: Yeah.
12: Oh.
11: Radio Ergenera.
12: Sintonizzati.
11: Brava piccola.
12: Radio.
11: Oh.
12: Ergenera.
11: Ciao cari ascoltatori. Io sono il vostro Spike Jürgen. Sono un ex attore porno. Oggi parliamo di ascelle. Voi vi siete mai zompati l'ascella del vostro partner? Avete mai infilato il vostro membro come se misuraste la febbre sotto ad un'ascella? Sentiamo i nostri ascoltatori.
13: Pronto?
11: Pronto.
13: Sì?
11: Salve, lei è in diretta in radio. Puttana che sei.
13: Pronto?
11: Lei si è mai fatta scopare l'ascella da un uomo? Raccontaci qualche...
13: Senta, guardi, o la smette, d'accordo?
11: Dai, non ti vergognare.
13: Dai, io sono un magistrato. Sta bene? Le sta bene?
11: Bene. Lei è in diretta in radio.
13: E lei può andare in diretta dove dico io.
11: Ma... che cazzo di numero avete fatto? Dai, andiamo avanti. Pronto?
13: Pronto.
11: Mamma mia, questa è terrona. Pronto. Buongiorno.
13: Buongiorno.
11: Io sono Jürgen.
13: Sì.
11: Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei si è mai fatta scopare l'ascella da un uomo? Pronto. Avete sentito? La gente si vergogna di dire la verità. Scopare un'ascella penso che sia una delle cose più normali della vita. Richiamiamo.
13: Pronto?
11: Dai, bella trona. Ti sei mai fatta scopare l'ascella?
13: Cornuta.
11: Ecco.
13: Cornuta, cornuta.
11: Oh, sì, tesoro.
13: Cornuta.
11: La gente non si vuole proprio aprire.
13: Pronto?
11: Pronto, buongiorno. Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei si è mai fatta...
13: Non serve niente, grazie.
11: Dai, bella troia.
13: Pronto?
11: Pronto, buongiorno. Io sono Jürgen. Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei ha mai zoom...
13: Ma quante volte vi dobbiamo rispondere che non ci serve niente?
11: Dai,
13: c'è bisogno di ripetere una volta, due volte, tre volte, quattro volte?
11: Dai, testa di cazzo. Lei ha mai zoom...
13: testa di cazzo saresti tu, hai capito?
11: Dai, testa di cazzo.
13: Testa di cazzo sei sempre tu, coglione.
11: Oh!
13: Pezzo di merda.
11: Sì, tesoro. Oh, non ce la facciamo più. Oh, sì.
13: Pronto?
11: Pronto. Io sono Jürgen.
13: E a me cosa mi importa?
11: Ti piace sentire la cappella che fa gnac gnac?
13: Ma vaffanculo, veramente.
14: Pronto?
11: Pronto.
14: Ma chi è?
11: Io sono Jürgen. Oggi parliamo di scopamenti ascellari. Lei ha mai zompato l'ascella di una donna?
14: Io.
11: Hai capito cosa ti ho chiesto?
14: Eh?
11: Ti sei mai scopata un'ascella?
14: Ma vai a fanculo, va, ma va. Scusi, signora.
11: Brava, così.
14: Ma pensa a te, questo qua. Oh.
11: Ah.
14: Mi chiamano, senza sapere...
11: Oh. Bene, ho dedotto che la gente scopa sempre nella stessa posizione, quella del missionario. ma cercate di usare un po' di fantasia, perché se no la donna si stufa subito. Per chiudere, sentiamo questa mangiacazzi, Antonietta dalla provincia di Bari. Pronto?
8: Pronto?
11: Salve!
8: Scusi, chi è lei?
11: Lei si è mai fatta scopare l'ascella da un uomo? Questa vigliacca va chiamata immediatamente, perché è la tipica vecchia sparafulmini.
8: Pronto?
11: Ti piace sentire la cappella che fa gnac gnac?
8: Ma vergognati, sei un ribambito!
11: Oh!
15: Radio Ergenera. Oh!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Only for you. This is the zoo. Only for you.

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i saldi!
4: Leo, vieni qua, vieni.
5: Sei felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: E manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento perché devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Poi c'erano 75.
4: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
5: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era 10 euro, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Dì una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'INPS. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: base. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
4: Ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
5: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
4: ho capito, culo. Ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.500.000.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci stai, giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
4: Non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
2: Salti, salti.

0: Sì? Chi è?
1: Ciao Cinzia, sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare a ballare il tango. Ricordi, Troiona?
0: Ah, Potito! Certo, il tango, certo. Scendo subito, dammi solo 2 minuti, finisco di incipriarmi il naso e scendo.
1: Tu cazzo ci mette a incipriarsi il naso? Chi è la sorella di Mazzoli? Bella questa.
0: Sì? Chi è?
1: Potito, Potito! Chi cazzo deve essere? Potito!
0: E questa sì che è una sorpresa! Potito! Quanto tempo!
1: Ma quanto tempo il cazzo! Sono 2 ore che ti aspetto! Dobbiamo andare a ballare il tango, dai!
0: Ah, giusto, giusto! Scendo subito, dammi solo 2 minuti. Faccio 100 origami con il DNA di Muflone e arrivo.
1: Il DNA... Porca puttana troia, ladra bastarda, e io perché lo stronzo sono io, Potito, che vengo a citofonare tutti i giorni a questa troia.
0: Sì? Chi è?
1: Gli zingari!
0: Bella zingari, vi apro, salite! Intanto tiro fuori i profilattici!
1: Ma come? Ma gli zingari, li fai salire a me no! Sono Potito!
0: Ah, peccato!
1: Come peccato? Ma che... Che faccio? Salgo? Usiamo quei preservativi che ho comprato al caffè Mango.
0: No! Ho detto no! Scendo io! Dammi solo 2 minuti, che sto cercando di rovesciare il governo del Venezuela promettendo pompini a destra a manca.
1: Porca puttana ladra bastarda, troia, e lo stronzo sono io, che invece di andare a puttane, vengo qua.
0: Sì? Chi è?
1: Scendi, cazzo! Troia! Scendi, infame, puttana!
0: Don Umberto? È lei?
1: Ma come Don Umberto? Ma che parrocchie frequenti? Sono Potito! Ballare il tango! Porco...
0: Ah, Potito! Certo, scendo subito! Dammi solo 2 minuti, guarda. Giusto il tempo di insegnare al mio pesciolino rosso come usare PowerPoint per impressionare le trote e arrivo.
1: No! Basta, ora mi arrambico e l'ammazzo. No, l'ammazzo! L'ammazzo! Vado in galera, ma l'ammazzo!
0: Uff, eccomi! Ce l'ho fatta! Andiamo!
1: È scesa! È scesa, miracolo!
2: Mani in alto, Cinzia! Sei in arresto per aver tentato di rovesciare il governo del Venezuela a forza di pompini! Mani in alto, porco...
0: Peccato! Volevo andare a ballare il tango! Vabbè, aspettami qui, Potito. Sono certa che il mio avvocato mi farà uscire in 2 minuti.
1: Puttana! Puttana!

0: Ciao a tutti, dal vostro attore porno Jürgen. Oggi voglio parlare di sex toy. In questo momento ho in mano Commandator. È una maschera con il pene che serve per penetrare con la faccia. L'avete mai usato? Avete mai scopato una donna o un uomo con la maschera da cazzo? Sentiamo subito i nostri ascoltatori. Ah, pronto? Buongiorno.
1: Morte che destra, morte vive. Pronto?
0: Sua moglie l'ha mai incu***ato con la maschera da cazzo?
1: Morto?
0: Mi dica.
1: Tua mamma ha mai leccato i cazzi neri? Che destra, morte vive?
0: Che c***o aperto che hai. Pronto? Quanto è diventato difficile questo mestiere. La gente non prende sul serio le cose. Ma tranquilli, ora chiamo sta scimmia e lo ribalto.
1: Pronto?
0: Tu hai il cazzo piccolo.
1: Mannaggia chi te sta morte. Domanda tua quella puttana di sordo.
0: Tu hai il cazzo piccolo. Mamma mia, ma quanto è volgare la gente. Non passatemi in onda se sono volgari. Sentiamo un altro ascoltatore.
2: Pronto?
0: Lei si è mai fatta scopare con la maschera da cazzo?
2: Vai a fanculo!
3: Oh, che inculata!
0: Pronto? Buongiorno.
4: Sì?
0: Una domanda.
4: Sì?
0: Ha mai tuffato la faccia nel culo di suo marito?
4: Scusa, io non ho capito niente. Scusa,
0: pronto?
4: Mi
0: sono Jürgen. Lei si è mai fatta scopare con la maschera da cazzo? Pronto? Cazzo, questa era quella giusta. Pronto? Buongiorno, una domanda.
2: Buongiorno.
0: Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare
2: su... Lei ha mai visto che io ho il telefono sotto controllo, che chiama la polizia?
0: Ah.
2: Oh. Ha mai visto questo?
3: Ecco, brava Nicole. Vai così, vai, vuoi... Oh, non ce la facciamo più. Oh, sì...
2: Pronto?
0: Lei ha mai usato la maschera da cazzo?
2: Lei ha mai usato che c'ho il telefono sotto controllo?
0: Ha mai tuffato la faccia nel culo di suo marito?
2: Sì, dai, o no?
0: Dai, bella bastardona.
2: Tiratela.
0: Mia. Oua! Ti piace, vero?
5: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno.
5: Pronto, mi dica.
0: Una domanda. Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare sua moglie?
5: Bravissimo, grandioso, fantastico.
2: Libero?
0: Tu hai il cazzo piccolo.
6: Pronto?
0: Pronto.
6: Sì, prego.
0: Buongiorno, una domanda. Sua moglie l'ha mai incu***ato con la maschera da cazzo?
6: Senta, ma lei chi è con queste belle cose?
0: Questa è Radio Air General.
6: Si presenti?
0: Sono Jürgen.
6: E tu sei un grande stronzo.
3: Brava, così.
7: Hello?
0: Pronto.
7: Hello?
0: Buongiorno.
7: Buongiorno.
0: Pronto.
7: Hello, buongiorno.
0: Una domanda.
7: Yeah?
0: Lei si è mai fatta scopare con la maschera da cazzo?
7: Merda, tutti i giorni.
0: Mi dica, funziona bene?
7: Da Dio, tesoro.
0: Non viene male al collo?
7: No, buco del culo sì, però.
3: Ti piace, eh?
7: Tantissimo. A te ti piace?
3: Brava, così.
7: Sì, dai.
0: Quindi anche lei usa la maschera Commandator?
7: Ma va a fare in culo, vai.
3: Ecco, brava Nicole.
0: Avete sentito? La usano la maschera in pianta falli. Sentiamo l'ultimo ascoltatore in linea.
8: Pronto?
0: Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare sua moglie?
8: Scusi, ma non ho capito. Può ripetere?
0: Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare sua moglie?
8: Lei mi sta chiedendo se io ho scopato mia moglie con la faccia da cazzo.
3: Oh!
8: Al massimo avrò scopato sua madre, quella troia. Non parli più.
0: Sua moglie gli ha mai tuffato la faccia nel culo?
8: No! Mia moglie è una santa.
0: Sua moglie gli
8: io
0: ha mai tuffato...
8: Io ti faccio la faccia. Merda!
0: Vai così, vai.
8: Figlio di puttana.
9: Radio 105.

0: bene, buongiorno, benvenuti a Tratava Radio per l'ammazzamento della presunta. Oggi puntata blessima che si fa la vita, molto interessante dopo averne assaputo che le donne muoiono. Ma veniamo subito alla cosa che ci interessa della mortazione delle persone. Il casco di oggi che vede le persone che sono ammazzate in un paese piccolo che la gente è mormone. Orpiti in studio oggi, grandi personalizzazioni del mondo dello strancio, golo. Vediamo subito il servizio della nostra invisazione gentilissima, dai!
1: È la notte di Capodanno e a casa dei signori Pinna Gialla si sta per festeggiare con il tipico cenone a base di zampone e lenticchie, quando il padrone di casa, il signor Tonno, avverte un forte dolore alle pance.
2: Ah, minchia! Che male alle pance, Maria! Che c'era dentro la vina? Sta male!
3: Nudda c'era dentro la lavina! Immaginazione tua! Accorcati, vedi che stava meglio!
1: È subito tragedia. Infatti il signor Tonno Pinna Gialla si rende conto immediatamente di essere stato avvelenato nelle pance.
2: Minchia! Sento la balena nella pancia! Ma avvelenasti!
3: Ma chi? Non è avvelenata nessuno nella pancia, nessuno ti ha messo la balena!
2: Puttana, menti!
1: Immediatamente il signor Pinna Gialla chiama il 118 per avere soccorso immediato, ma è proprio in quel momento che si innesca la vera tragedia, perché proprio in quella serata, per beneficenza, il dottor Maurizio Costanzo sta prestando volontariato al centralino delle emergenze.
2: Pronto! Aiuto! Ho la balena nelle pance!
4: Pronto? Metto la letto lei?
2: Cosa ha detto? Non ho capito!
4: Ho capito, mi deve dare il mio il trino, eh?
2: Vede, presto, mi hanno messo la balena nelle pance, mi sento male!
4: Senta? Mi sente?
2: Sì, la sento!
4: E sia calmo e mi nazzo l'inizio nel frattempo, mi vita?
2: E non capisco l'albanese, parlate italiana! Sto malissimo! Credo che sto per morire subito, pronto!
4: Deve stare calmo, l'importante è che si mette al protezzo, ce l'ha importantissimo!
2: Tu sei... sto male!
4: Pronto? Pronto? Ma io sarà uno scherzo del cazzo questo.
1: È troppo tardi. Il signor Tonno Pinna Gialla decede tra incredibili spasmi solo dopo 13 ore. Il centralino del 118 riesce a risalire all'indirizzo della chiamata ed inviare gli inutili soccorsi. Fortunatamente, grazie al dottor Costanzo, si è evitata una tragedia, dimostrando che la cultura e la preparazione di un uomo di spettacolo possono anche salvare vite umane.
0: Bene, avete capito che figata la figa! Eccoci di nuovo in turbo per una capitolazione di belle cose che ci fanno bene a delle storie. Ma con noi in stupro abbiamo Costuzione Prostanzo. Maurizio, com'è stata questa esperienza tremenda di Cloclama Ciclamino Volontariato?
5: Certo, è stata
0: Certo.
5: È stata un'esperienza intrinseca.
0: Sicuro, bene.
5: Pensate soprattutto il ministro dell'igiene.
0: Uh-huh.
5: E quindi sono sicuro che state...
0: Come darti torto?
5: È giusto, e sottolineo questa sinistra che hai detto, capito?
0: Certamente, la fica probabilmente è chiaro. Grazie, bello, batti un 5.
5: E non faccia cazzo.
0: Bene, grazie Mauri, adesso sigla, veloce che ho preso il diuretico che mi piscio. Sigla a posto, dai, cazzo libro!

0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina nina nina.
0: This is a zoo.
1: È per l'Italia.
2: Vai dai.
3: Yeah.
4: Oh.
3: Radio Ergenera.
5: Sintonizzati.
4: Brava piccola.
5: Radio.
2: Oh.
5: Ergenera.
4: Buongiorno a tutti, io sono Jürgen, l'attore porno. Oh, oggi vorrei parlare del trombone, questa pratica sessuale che le donne fanno a noi uomini. Consiste nel mettersi con la faccia dietro al nostro sederino e con la mano suonare il flauto.
2: Oh.
4: Meno male che non è a soffio, altrimenti avremmo il culo pieno d'aria. Voi lo praticate? Avete domande da fare? Parliamone insieme. Pronto?
6: Pronto?
4: Ciao.
6: Ciao.
4: Lei ha mai suonato l'uccello di suo marito come se fosse un trombone? Mi dica.
6: Cosa ti devo dire?
4: Quando suona l'uccello soffia nel culo.
6: Vabbè, certo.
4: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Andiamo avanti con la seconda telefonata.
6: Vaffanculo, un bastardo di merda! Vaffanculo!
4: Ciao, grazie. Ma che cazzo mi passate? Ma la gente è matta! Ah.
6: Sì, pronto?
4: Pronto.
6: Pronto?
4: Buongiorno. Sì? Una domanda. Dalle facciate al culo mentre suona il trombone.
6: Cosa?
4: Quando suona l'uccello soffia nel culo.
6: Vaffanculo, butta da tua madre, ok? Bastardo.
4: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
7: Pronto?
4: Pronto, ciao.
7: Ciao, chi sei?
4: Buongiorno, sono Jürgen. Questa è Radio Ergeneral. Il programma si chiama Pisellotto. Sono un attore porno.
7: Ah, allora sei un collega.
4: Finalmente un collega. Visto che sei anche tu un attore porno, ti sei mai fatto suonare l'uccello come se fosse una tromba?
7: Sì, assolutamente. Più di una volta. E come?
4: Raccontaci qualche vicenda piccante.
7: Ma è capitato che venissi invitato a casa da una signora, cioè da una signora, da una coppia, e il marito non c'era, e la moglie si è fatta già trovare in lingerie, sapendo la mia attività, si è fatta già trovare in lingerie e mi ha accolto usando il mio trombone molto piacevolmente.
4: Oh.
7: È stato divertente.
4: Ha mai usato quei plug anali?
7: No, ma li uso spesso sulle mie amiche, quello sì, lo apprezzano molto. Poi dipende, perché a volte sono, come si dice, variano da dimensione a dimensione. Se non l'hanno mai provato non puoi partire già con un trono, un obice da 50. Devi passare piano piano dal piccolo al grande.
4: Interessante. Ti piace farti ciucciare i piedi delle gambe?
7: I piedi delle gambe? I piedi sì.
4: Oh,
7: sì.
4: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
7: Ciao.
4: Wow. Abbiamo un'ascoltatrice dalla Puglia. Pronto?
8: Pronto.
4: Buongiorno.
8: Ma
4: una domanda.
8: Che cazzo sei?
4: Lei ha mai suonato l'uccello di suo marito?
8: Brutto, volgare bastardo!
4: Come se fosse un trombone.
8: Non chiamare circa, chiamo la polizia!
4: Quando suona l'uccello soffia
8: sì,
4: nel culo.
8: Maniato.
4: Quando suona l'uccello soffia
8: maniato
4: nel culo. Come se fosse un trombone.
8: Che cosa? Il trombone?
4: Ti piace?
8: Ma fai l'acqua mazzoccola di tua madre!
4: Dalle facciate al culo.
8: Bastard.
4: Ciao, grazie.
8: Ma

0: sognato. Il DJ numero uno del mondo. Non fatevi ingannare da quei nomi del cazzo che continuano a girare nel mondo dell'EDM. Cosa vuol dire EDM? Io sono DJ Pino Master Flash e posso serenamente dire che Calvin Harris è un coglione. Sì, David Guetta non vale un cazzo. Tiesto me lo ciupa, ma soprattutto Paolo Noyes, fai cacare. E allora siamo pronti? Partiamo con le mie regole sputtananti di questa settimana. Se anche tu stai guidando su una strada ad una corsia a doppio senso di marcia con dei fossi su entrambi i lati della carreggiata e quella demente di tua moglie per fare qualcosa di alternativo decide di fare visita al tuo serpente monocchio e tu, al culmine del piacere, chiudi gli occhi, ma quando li riapri ti ritrovi nel fossato in mezzo ad un fiume di 2 metri di fango, la macchina distrutta, tutto sulla maglietta. E quella pompa ti è costata ben 5.000 euro di carrozziere. Bravo coglione. Con 30 euro la mamma di Spine ti faceva un lavoretto senza danni sicuro. Benvenuto Luca Alba, sei dei nostri. C'è anche vuole remoscia. Se anche tu ti svegli alle 5 del mattino perché ti senti tutta la faccia appiccicosa, pensi sia il sudore, ma appena vai in bagno e accendi la luce ti accorgi che il tuo amato gatto Victor ti ha vomitato in faccia durante la notte. Ma cos'è? È salato? Sa di pappa di gatto? Benvenuto Mazzoli, sei un coglione, sei dei nostri. Se anche tu ti presenti ad un appuntamento di lavoro importante e quando finalmente incontri il mega direttore gli allunghi la mano per educazione, ma lui fa finta di nulla. E allora tu, solito coglione, scherzando gli fai la battutina: ma in America non usa stringersi la mano? E lui, molto infastidito, alza il braccio e ti accorgi che gli mancano tutte e 5 le dita. È vera. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu butti il mozzicone di sigaretta fuori dal finestrino, ma il vento infame te lo ributta dentro, tu non te ne accorgi subito, ma finisce dentro il sacchetto di carta che hai sui sedili posteriori, che inizia a prendere fuoco, e tu, preso dal panico, cerchi di spegnerlo mentre sei in colonna e finisci nel culo della macchina dei carabinieri che ti portano in caserma sostenendo che sei ubriaco. Benvenuto! Prossima vacanza a Lourdes, amico mio! Sei dei nostri!
1: Nostri, nostri, nostri, nostri, nostri, nostri, nostri!
0: E per finire, una bella chicca del giorno! Siete pronti? Base grazie! Se anche tu arrivi la mattina in radio prima del tuo collega Paolo nella sede americana di Miami e per fargli uno scherzo ti metti col cazzo fuori davanti alla porta aspettando che entri e quando senti bussare inizi pure a pastrugnartelo, ma quando apre la porta ti accorgi che è con 4 ascoltatori, peraltro cinquantenni con figli piccoli di 5 anni, che ti guardano schifati e dicono: e beh, ma allora hanno ragione a dire che sei un coglione. Brilliamo! Benvenuto! Sei dei nostri!
2: Radio 105. Lo Zoo di 105. California, California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi, vedi la faccia bianca. È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
6: Nell'arcipelago dell'Oceano Indiano.
5: I was crying
3: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Conner.
7: Ma chi è Rachel Conner?
5: Un gelato, lo vuoi, Conner?
7: La cioccolatas.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: Ciao, io sono Ryan Conner.
7: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
5: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
7: Stile, ma no, il 96.
5: Una business relationship fra di noi.
8: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
5: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
6: Ancora
7: Lisen, no.
5: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Non è Lindsay.
5: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
7: Perché Linsen?
5: Oh, Linsen.
7: Lindsay, come Sanpei.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
7: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Linsen.
6: No.
5: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma
4: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: No, perché?
4: Ancora?
5: Credo che sia colpa di queste ovens, mentoliptus alla menta fredda.
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
5: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
5: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
7: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
5: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
7: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. Li tiriamo dal balcone.
5: No, col PSD.
6: No,
7: PSP.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
5: Che ne dice?
6: Che dici? No.
5: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
7: Ci pisciamo addosso.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
7: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
5: Libertiamoci Liberty Island.
8: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
7: Ma in Puglia?
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wargen?
7: Che è di Vancouver questo. Ci facciamo un bicchiere di Vogue.
6: Lo sapevo, adesso
7: fa bene l'uovo.
6: Coglioni a me, rombi.
9: Scusa, una macchina famosa.
7: Una Range Rover Vogue.
5: Cos'è quello? Una Range Rover Wargen?
7: Che è
5: cos'è quello? Una Range
7: Rover
5: Rover
7: Vogue.
5: Vogue.
7: Una Range Rover Vogue.
5: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
7: la Borger,
9: non è russa, è inglese la Range Rover.
7: Range Rover Vogue.

0: This is the zoo, only for you. Unreal Radio.
1: Unreal Radio.
0: Unreal Radio. Ci troviamo a Poppa di Vinoceli, in provincia di Vino di Poppaceli, per commentare un nuovo entusiasmante tentativo di record mondiale di Vino da Vino Bogge, che quest'oggi tenterà di battere il primato di uomo più troglodita del mondo, attualmente detenuto a pari merito da tutti gli uomini di Neanderthal.
2: Signor da Vino Bogge, pensa di potercela fare veramente?
3: Uga!
2: Ma signor da Vino Bogge, cosa fa con quella clava?
3: Uga!
2: No, no, per favore, no!
3: Uga!
0: Un da Vino Bogge in forma come non mai, quello di oggi, ma vediamo prendere posizione i giudici tra il delirio generale del pubblico in estasi.
4: Bravi, continuate così, che andate lontano, andate. Che cacchio vi credete che diventate giudici così, insultando le persone che fanno il proprio lavoro?
5: Cretino, deficiente, imbecille!
4: Ma che fai? Ti ci metti pure tu, eh?
5: Ma no, ce l'avevo con Davino Boggi. Perché vestito di pelliccia sta sodomizzando un giornalista svenuto?
4: Perché oggi ha detto che fa l'uomo più troglodita del mondo.
5: Ma allora ce la poteva fare anche senza tutta questa cazzata di mascherata.
0: Ed è arrivato finalmente il momento per l'ingresso sulla scena del cavernometro, un apparecchio di altissima ingegneria svizzera appena appena sfornato dal CERN di Ginevra in collaborazione con la carrozzeria Panicchi, riparazioni e revisioni d'auto e tagliandi in via Marpiozzi a Milano. Il cavernometro è un apparecchio che riesce a misurare i livelli di primitività di una persona grazie ad una scala di 5 valori. Homo sapiens, Homo ignorantes, Homo proprio stupidus, Homo zoophilens incallitus e commentatore seriale su Facebook, il livello più vicino all'età della pietra.
4: Allora, Davino Bogge si posizioni a cazzo lì.
3: Uga?
5: È possibile che ogni volta è una cialtroneria ancora più grossa di quella di prima?
3: Uga!
4: Sì, uga, madonna mia, che tristezza. Spero che i miei figli non mi vedano oggi.
5: Io per sicurezza gli ho detto che di lavoro faccio il transessuale prostituto sadomaso, che è meno umiliante.
4: Allora, Davino Bogge, forza?
3: Uga!
6: Commentatore seriale su Facebook!
5: Ma che fa?
0: Colpo di scena, spaventato dal macchinario, il cavernicolo da Vino Bogge lo distrugge proprio pochi secondi prima che decreti il superamento della prova.
3: Uga cazzo è!
4: Ah, gli è tornata la parola adesso.
5: È incredibile quanto è coglione.
4: Ma tu perché ti stai facendo la donna?
5: Te l'ho detto, perché fingo di essere transessuale prostituto sadomaso per non perdere la stima dei miei figli.
4: Ah, finge e basta. No, perché mi avanzerebbero una cinquantina di euro che...
5: Sculacciami, scioccone.
3: Ma che cazzo è? Uga.
0: Unreal Radio.
1: Unreal Radio.
0: Unreal Radio.
7: Lo zoo di 105.
8: Quando un uomo nasce, è dotato di due braccia, due gambe, un naso, una bocca, due orecchie, tanti capelli, fino a quando questi tanti capelli non iniziano a diventare abbastanza. Poi abbastanza pochi, poi pochissimi, poi tre. E poi... pelle. Ma a chi gli è venuta in mente questa idea di merda? Perché metterli e poi toglierli? Perché allora non nascere già pelati? Così ci si abitua. Nel Trattato di Istanbul, spezie e calvizie, magistralmente moderato dall'illustre dottor Michele Carlone, viene sostenuto che se in questo mondo sei sovrappeso, sei difeso. Sei triste, sei difeso. Ma se sei calvo, sei abbandonato a te stesso, perché il pelato non fa notizia. Se qualcuno dileggia un pelato è solo una battuta scherzosa, non è body shaming. Sì, perché è la storia che ci legittima a burlare i calvi. Dagli skinhead degli anni 60 ai nazi skin si è affermata l'idea che chi è pelato sia ipervirile. E allora, Enzo Miccio? Non lasciamo che prevalga l'ignoranza e consideriamo che dentro quelle teste lucide ci siano emozioni, turbamenti e tenerezze. Non prendere in giro i pelati, perché anche i pelati piangono. È una campagna Rollo Sensibilità.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
10: Pronto?
11: Pronto?
10: Sì?
11: Sì, salve. Sono... come sento, un settentrionale. Chiamo da Milano.
10: Ho sentito.
11: Perfetto. Mica. No, giusto per mettere, cioè non creare delle distanze fra me e lei, visto che lei è...
10: No, ho già visto anche il numero.
11: Meridionale. Senta, allora io mi troverò in Puglia per quest'estate per cose private, insomma, per delle vacanze.
10: Sì.
11: Non intendevo scendere col mio veicolo, onde evitare che si o che lo rubassero, visto che lì è praticamente far west, oppure che di riportarmi indietro dei batteri, sa come succede con le comete quando scendono sul pianeta, non si sa mai che cosa si può trovare all'interno di questi frammenti astrali. Allora mi trovavo lì e ho pensato, cioè, quasi quasi chiamo un commerciante della zona e acquisto un veicolo che poi darò alle fiamme, lo lascerò poltrire in mezzo alla ruggine, non lo so, al limite glielo regalo di nuovo. Insomma, lei ha qualche cosa, qualche vettura, potrebbe essere interessante, insomma, per fare un chilometraggio relativo giù in Puglia quest'estate, insomma.
10: Guardi, noi, allora le spiego.
11: Noi.
10: Noi.
11: No, perché l'accento un attimino mi urta, se riesce a essere, ovvero nell'occhio da settentrionale mi fa una cortesia. Prego.
10: Guardi, allora possiamo anche chiudere questa chiamata.
11: Per quale motivo? Fame?
10: Perché lei è settentrionale e io sono meridionale, quindi può anche chiudere.
11: Mi perdoni, non è colpa mia.
10: No, si figuri, cioè, si figuri.
11: Se io sono stato avvantaggiato dalla fortuna geografica è una questione mia personale, cioè adesso non è che... Comunque volevo arricchire il suo conto in banca, mi dica un attimo, dia.
10: Non ho bisogno dei suoi soldi.
11: Come fa a non avere bisogno dei miei soldi? Sotto il mezzogiorno avete sempre bisogno dei soldi del nord.
10: Non mi interessa, come io mai? Sto bene così.
11: Ha già fatto la sua fatturazione in nero oggi? Tutto a posto? Ha già
10: può
11: vissuto le
10: chiudere.
11: Spalle.
10: Ma lei chi è?
11: Piacere, Banner.
10: Banner?
11: Bruce
10: di
11: Banner.
10: Che cosa? Di che cosa si occupa?
11: Perché? Un interrogatorio della polizia? Lei è venditore di automobili oppure dell'anagrafe? Mi spieghi? Imprenditore comunque nel settore dell'oro.
10: Ok, e allora appunto io non voglio più parlare con lei, può anche chiudere.
11: Non voglio più parlare con lei? Come fa a vendere automobili parlando boscima? Ehi, Terone! Non voglio più parlare con lei? Come fa a vendere automobili parlando boscima? Ehi, Terone!

0: relativamente, ma vi capisco, per la zona geografica.
1: Ho capito.
0: Sì, allora come possiamo concludere questo affare di questa? Che vettura avete a disposizione, interessanti per una persona, diciamo, con delle forti possibilità che viene dal nord?
1: Lei deve chiamare Carletti.
0: Mi perdoni, non ho colto.
1: Ho detto lei deve chiamare Carletti.
0: Per quale motivo, mi scusi?
1: Perché Carletti le può dare maggiori informazioni.
0: Ma lei non è un venditore di automobili usate?
1: No, lo ero fino a 10 minuti fa.
0: Ah, adesso le hanno confiscato, immagino, i terreni per i soliti motivi, per voi meridionali che fate le vostre truffe.
1: Esatto.
0: Senta, ma non abbia questo tono così scansante nei miei confronti, perché lei forse non lo sa, ma io potrei innervosirmi, e se mi innervosisco potrebbe non piacerle.
1: Ho capito, e se ne innervosisca pure.
0: Ha capito, Terone? Eh?
1: Ha capito, meridionale?
0: No, lei è il meridionale, vede, adesso mi ha fatto un attimo alterare.
2: Come me. Uè, Ciuccio Terrani, cos'è? È finito il momento di fare la truffa? Adesso stai andando con le gambe sotto il tavolo, per quello che sei scansante. Terone, vuoi dire che adesso vengo lì e ti schiaccio nelle portiere di una panna di merda che vendi?
1: Pronto, deficiente.
2: Terone, ma stai facendo? Sei in fila al CAF?
1: Ma vici hanno squadro che io non mi rompo con quello mostro, mamma, ti attacca e ti raggiungo con le mamma, ti vici anche a me che mi sono rotto già lo che io. Ma vici va a fango con te, il teo è quello brutto per ciò di mamma, con l'altro.
2: Grazie, gentilissimo.
1: Ti attacca che era puttana di mamma.
3: Incredibile urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Merda! Però.
5: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla qui.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Quando la sofferenza del mondo si palesa di fronte ai tuoi occhi, non restare indifferente. Quando le questioni geopolitiche possono cambiare i tuoi lunedì, non essere apatico. Quando esta noche tramonta il sol, mon amour, è una canzone di Gigi D'Alessio. Quando la mia vita cambierà, è un'altra canzone di Gigi D'Alessio. Quando c'è guerra, non c'è futuro.
4: Non c'è futuro.
3: Oggi nel mondo si stanno combattendo circa 70 guerre. Guerre comandate da persone che hanno già fatto il loro futuro. Anziani capi di Stato che costringono al fronte ragazzi che non hanno nessuna colpa. Nel trattato di pace di Ibiza, l'illustre dottor Michele Carlone ha evidenziato l'insensatezza della guerra, perché a morire in quei conflitti ci sono i futuri Elon Musk, Ettore Majorana, Enrico Mattei, risorse fondamentali per l'umanità di cui non possiamo privarci. Per cui il dottor Carlone suggerisce che a combattere la guerra ci vadano i coetanei di quelli che decidono di farle. I vecchi. Dimmi tu se è normale mandare a morire un ragazzo. Oggi combattiamo e domani saremo pagine di un libro di storia letto malvolentieri, su cui una professoressa interrogherà un ragazzino di 13 anni che magari prenderà due perché è impreparato su una pagina di storia per cui io sono morto.
5: Ma chi ve se incula?
3: Se proprio volete fare queste guerre di merda, andateci voi o mandateci i vecchi. A noi lasciateci pianificare un futuro diverso.
6: Incredibile, cioè che cazzo ci ammazziamo, no? Ma ci ammazziamo poi perché cosa? Adesso potremmo stare a farci un bagno al mare, Ibiza, cazzi e mazzi. Mettiamo che andiamo avanti con questa cosa qua. A che serve? Tra un po' di anni saremo pagine di libri.

storie, detto malvolentieri. Quindi magari si alza il ragazzino che ha 13 anni, che non è manco preparato, una messa che gli mette due su una storia che quello ha ignorato, per cui io sono morto. Ma chi ti incula?

0: è una campagna Rollo Sensibilità.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta

0: grande, inizia il film.
1: Ok, adesso muta.
0: Grazie zia Polly che mi hai portato al cinema a rivedere Ritorno al Futuro. Mi piace un sacco questo film.
2: Shh, silenzio.
1: Ti ci ho portato perché almeno al cinema devi stare zitta.
2: Basta la voce, cane, shh, appagato,
0: Posso avere un po' dei tuoi popcorn, zia Polly?
2: Shh, silenzio.
3: Ma tu sei bravo, Marty, sei bravissimo. E questo nostro che hai fatto è fortissimo. Dammi retta, lo devi mandare ad un produttore.
0: Zia Polly, ti ricordi quando abbiamo visto Ritorno al Futuro per la prima volta? Shh, e io ho detto che con il giubbotto sempre aperto Michael J. Fox avrebbe cominciato a tremare.
2: Shh, basta, ancora.
1: Ti ho detto che devi stare zitta, zitta, hai capito?
2: Shh, silenzio.
0: Sì, zia Polly, terrò la bocca chiusa come le tue arterie coronariche.
2: Basta.
1: Un infarto!
2: Oh! Vuoi vedere che ti ammazza la mamma? Silenzio!
1: Ma io ti ammazzo, brutta tra***a, con le ruote!
2: Siete forse negri, quelli che parlano sull'autobus a voce alta, cazzo? Eh?
4: Giornata però, Jennifer.
0: Pensa se adesso nel film la DeLorean ne supera le 88 miglia orarie, esce dallo schermo e si schianta sul pubblico!
1: Zio Giuda! Guarda cosa hai combinato! Sei un mostro! Un mostro!
0: Mentre tu ti rilassi, io vado nel bosco a giocare con Jimmy.
1: Puttana!
5: Pollyanna.
0: Jimmy! Jimmy! Orfanello che aveva il cazzo di 30 centimetri prima che io dicessi: pensa se ti finisse il cazzo sotto la radice quadrata e ti diventa di 6 centimetri! Jimmy!
6: Uè! Vai via, porta sfiga di merda, sto lavorando!
0: Che fai di bello, Jimmy?
6: Sto costruendo una macchina del tempo! Andrò a vivere nel passato, quando tu non eri ancora nata! Perfetto, qua! E un motore così! Tutto pronto, addio, troia!
0: Pensa se adesso ti rimane il cazzo e le palle fuori dalla macchina del tempo e ti ritrovi nel passato senza organi genitali!
6: Ma no, che succede? No! Zitta, no!

0: is the zoo, only for you.
1: Quando il cuore batte, c'è vita. Quando i polmoni si gonfiano di aria, pure. Quando c'è chi c'è, sacatum pampa. Ah, ah. Quando la donzelletta viene dalla campagna, è una poesia di Giacomo Leopardi. Quando un essere umano ama, te ne accorgi. Gli occhi brillano, il respiro diventa affannoso, le parole faticano ad uscire e nelle vene il sangue affluisce con più vigoria. È una questione organica, una questione di circolazione sanguigna. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Pene d'amore, viene esaustivamente spiegato il funzionamento dell'amore negli esseri umani. L'amore è nient'altro che una risposta biologica più o meno irrazionale del nostro corpo. Nella fase embrionale il feto non ha ancora sviluppato il suo sesso, ma tutto gira attorno a due palle. Se scendono sono testicoli, quindi sei uomo. Se salgono sono ovaie, quindi sei donna. Se salgono ancora sono tonsille, quindi sei gay. Ed ecco i tre modi di amare. Se sei uomo si indurisce il cazzo.
2: Ti amo.
1: Se sei donna avrai le farfalle nello stomaco.
3: Ti amo.
1: Se sei gay avrai la voce più acuta.
4: Ti amo.
1: Che ti venga la voce acuta, le farfalle nello stomaco o il cazzo duro, ama, che per odiare non c'è tempo. È una campagna Rollo Sensibilità.
5: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin ha da poco ricevuto il premio Nobel per la guerra. Vladimir Putin ha comprato Gigio Donnarumma su Groupon. Vladimir Putin può vincere un torneo di castelli di sabbia e uno di beach volley contemporaneamente. A Vladimir Putin piace così tanto la figa che in Russia Burger King ha cambiato nome in Burger Queen. Vladimir Putin è un cecchino infallibile. Può sparare un proiettile che compie l'intero giro del globo e colpirsi alle spalle da solo. Vladimir Putin assume cannabis per uso terapeutico contro i calli e funziona. Vladimir Putin è Bansky. I corridori del MotoGP si alzano alle 4 del mattino per vedere in TV Vladimir Putin. Vladimir Putin ha smesso di fumare facendo l'agopuntura a un altro. L'onomastico di Vladimir Putin ricorre una volta alla settimana. Vladimir Putin sa fare la verticale senza mani. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
6: Bene, bene, benissimo. Allora, silenzio in aula, per favore.
7: Scusate, scusate se vi interrompo.
8: Scusi, lei ha appena interrotto uno, il signor giudice che ha bestemmiato, e lei è anche uno zio.
7: Non importa tutto quello che lei sta dicendo, perché ho aderito a un'altra religione e io adesso vi faccio saltare in aria in nome di porco.
8: No, ma dai, ma lei è anche uno zio muratore.
7: Non si crede? Tiri questo filo.
8: Signore Fausto,
7: questo? In onore di porco.
9: Ho sentito un tonfo, ma cosa è successo?
10: Non si muove per niente.
11: Tu mi stai mancando di rispetto.
2: Madonna, amore, una scoreggina.
3: Questa è proprio pura mancanza di rispetto.
2: Vabbè, ho visto l'estratto conto della carta. Ma che macchina hai preso?
3: Punto!
2: Bella! Complimenti! Io però ti avevo detto di comprare una Porsche.
3: Non sono il tuo schiavo io, è chiaro?
2: Uffa, sei sempre, sempre arrabbiato. Che palle. Ci vediamo in radio domani, mi hai rotto.
3: Tu domani, se vuoi venire in radio, stai tutto il giorno in mutande sotto la radio e fai il cazzo che dico io.
2: Scusa, ma sei scemo? E se non mi metto in mutande?
3: Te vai a fanculo.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Il diario di Leon Jones.
12: Il diario di Leon Jones.
13: Adamo dai, quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
14: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
15: Marca m***a.
16: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
17: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
18: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
19: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
18: Achille di Trani.
19: No, Akira Iritani.
20: Vai!
18: Per distruggere Achille di Trani.
19: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
18: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
19: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
20: Fammi bene.
18: Per distruggere Achille e Ritano.
19: No.
18: Per distruggere Achille e Ritano.
19: I Ritani.
18: Per distruggere Achille e Ritani.
19: Oh.
18: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
19: E quale?
18: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
19: No, Windows.
18: Windows
19: Media Player.
18: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
19: Windows Media Player.
18: Windows Media Player. Windows.
19: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
18: Ma vaffanculo, vatti.
11: Il codice di Lernia.
18: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
21: Sei un po' pepepepepe oggi.
18: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
21: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
18: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
22: Agente riconosciuto.
18: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Liev Danant.
19: No, Lianant.
18: Liev Danant.
19: Lianant.
18: Lianant.
19: Vai.
23: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
19: Lianant.
18: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra.
19: Sì.
18: Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il supragente segreto di Passeranno Marmorito di Riargante.
19: Sì, ma devi fare l'intonazione.
18: Allora, facciamola poi.
19: Ma il superagente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo fa.
18: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Passer. Di. Pass. Co.
21: È difficile.
19: Passeranno Marmorito.
23: Maestro, sono le seghe sui sughi.
24: La seghe sui sughi.
23: No, sughi musugai.
18: Spider-Merd!
0: No, no. Sono Spider-Merd. No.
18: Sono Spider-Merd!
1: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
18: Sono Spider-Merd. Ti do il gomito nel c***o.
20: Cazzo giochi a wrestling?
18: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crachpus.
1: Mi chiamo Crachpus.
18: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso? No.
20: Aspetta.
18: Ma vaffanculo, che cazzo me. Ma tu lo sai chi sono io?
13: Sì, sei Dylan Trek.
18: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachpus!
20: Sto... No, non formare. Come dico fermare, fermare il dottor Crachpus.
18: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Crachpus! Sto venendo a prenderti!
20: Che è supermercato Crachpus!
1: Ti ucciderò!
18: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
20: Non è un mago!
18: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
20: Proprio.
18: Ma vaffanculo!
20: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
18: Obi-Wan Kenobi!
20: No! Obi-Wan Kenobi!
18: Obi-Wan Kenobi!
0: No! Obi-Wan Kenobi!
18: Obi-Wan Kenobi!
20: Che?
18: Obi-Wan Kenobi!
0: Bravo!
20: Bravo! Adesso di farlo!
18: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
1: Son! Odimi io, figlio di c***a, ti ho sentito!
22: Ce l'hai la mutata?
1: Faccia la cinese, figlio di c***a!
22: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
1: Odimi io, ascoltami!
13: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
18: Voldemort, figlio di c***a!
13: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
24: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
25: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
18: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrive la cosa con la crede,
0: ma porca. Skywalker.
23: Maestro, sono le seghe sui sughi.
26: La seghe sui sughi.
23: No, sughi mi sughi.
27: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
28: Lo Zoo di 105.
27: Attacchiamo, va.

0: Non sono pazzo! Non sono pazzo! No, cazzo! Non sono pazzo! No, no!
1: Ma oh, vecchio orso! Ma sei impazzito?
0: Sei impazzito la voglia tua madre, eh? Quella che riusciva a fare le seghe con la camicia di forza! Sto facendo pratica, sacco di pulci! Oggi vado dallo psicologo!
1: Bau, Bau, sono fiero di te, vecchio orso! È ora di affrontare i tuoi problemi! Bau!
0: I tuoi problemi, Bau, lo vai dire a tuo padre, eh? Quello che ha vinto il campionato mondiale di cazzo corto! Dai, levate le palle ora, sono già in ritardo qua, vai!
2: Ciao, nonnino mio agitatissimo!
0: Anche tu! Agitatissimo, lo vai dire a tua madre, eh? Quella che sarà fatta venire il Parkinson per risparmiare sulla batteria del vibratore!
2: Dove vai così elegante, nonnino?
0: Allora! Elegante la voglia da tua madre, eh? Quella che si è sposata con un vestito di sbarra.
3: Quanti cazzi servono per un vestito di sbarra?
0: Vado dallo psicologo. Ed è tutta colpa tua, troiagine.
2: Oh, che bello! Posso venire anch'io?
0: Guarda, ma nemmeno se ti metti a cagare tutti i cazzi che hai preso in c***o mentre ti lanci col paracadute.
3: Wow.
0: Tu resti qui e fatti saldare la bagiana, chiaro?
1: Zitta puttana! Senti anche tu questo profumo. Se deve essere fatto una doccia di merda, un maiale decomposto e anche figlio di quattro maiali puttani, India. Sento come odore di quella putrefazione, come se tutto un cimitero fosse stato scoperchiato da, proprio da una voragine fatta di merda e tutta la merda del mondo fosse stata filtrata da una bocca piena di feci, proprio la fece.
4: Ciao Heidi!
1: Ah no, è solo il bambino con le fogne nel sangue. Minchia, ma ha perso un cromosoma.
2: Ciao Peter!
4: Heidi, perché piangi? Ti ha spulsato in faccia una cipolla?
2: Uffa Peter! Vecchio orso è andato dallo psicologo e mi ha lasciato qui tutta sola con i miei traumi. Io ci volevo tanto andare dallo psicologo.
4: Niente paura, Heidi! Per fortuna porto sempre uno psicologo qui nelle mutande! Guarda qua!
2: Davvero?
4: Ah! Ah! Brava, così, dai, dai, dai! Ah, così, dai!
2: Comunque sta mimando, eh!
3: Mi ha toccato il cazzo!
5: Mi sono toccato per entrare da parte!
2: Non ero abituata!
0: Giù le zampe da quel cazzo, nipotana!
2: Ma, vecchio orso, non dovevi andare dallo psicologo?
0: Sì, ma prima deve finire di visitare la nonna di Peter.
4: Ma mia nonna è povera, non se può permettere lo psicologo.
0: Ah, ecco perché ha alzato il prezzo dei bocchini. La puttana.
4: Ma vecchio orso!

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Quando parli con una donna, facendo molta attenzione ai modi che utilizzi, è maschilismo. Quando sei galante, è maschilismo. Quando paghi tu la cena, è maschilismo. Quando dici ad una donna che è bella, allora vuol dire che non stai considerando le sue capacità intellettive, quindi è maschilismo. Quando dici ad una donna che è simpatica, stai dicendo che è brutta, e comunque anche se le dicessi che è bella, secondo i perbenisti del linguaggio, staresti comunque sottintendendo che è stupida. Quindi è maschilismo. Quando dici niente, non devi dire un cazzo di niente. Ancora non l'hai capito che devi stare zitto. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone dal titolo
2: Ehi bella! Ah fata!
1: Mille modi per fare catcalling, viene evidenziata la bizzarria umana per cui siamo super sensibili alle parole, iper scrupolosi nei modi e totalmente incuranti o quasi ai diritti sociali, come stipendio e carriera. Continua il dottor Carlone dicendo che fino a quando continueremo a dividerci cercando esasperatamente secondi significati alle parole o a processare i testi dei trapper, saremo una società di belle parole e profonde disuguaglianze sociali. Per cui nessun uomo ti farà più catcalling per strada, ma tu continuerai comunque a guadagnare meno di lui.
3: È una campagna Rollo Sensibilità.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.

0: farmi distrarre, che sto giocando con la mia nuova Xbox.
1: E a che giochi?
0: A Call of Duty, naturalmente.
2: Cosa spari, cazzi, spari.
0: Zitto,
1: capo, capo, anch'io ho acquistato un videogame, è bellissimo. Tu devi compiere delle missioni particolari, tipo andare all'aeroporto e comprare le sigarette a metà prezzo.
0: Sinceramente mi sembra una cagata pazzesca, ma che gioco è?
1: Call of Duty Free.
0: Mamma. Uffa, sto telefono a forma di cazzo, ma come funziona? Cosa devo premere, la palla sinistra o quella destra per rispondere?
1: La destra, capo!
0: Grazie, sbirla! Aia. Pronto, chi parla?
3: Hola, che team, hola, che team! Vecchiera, aiutarmi! De brutos cattivos vogliono distruggere la Spagna!
0: Ma chi se ne frega di quella vecchia platinata che canta canzoni di merda?
3: Ma no, io sto parlando della Spagna, il paese!
0: Spagna? Ma è il paese delle spagnole? Io le odio le spagnole. Tutte quelle tette che sballonzolano mentre sprutti. Mamma mia, che orrore.
1: Capo, ma guarda che la Spagna è bella.
0: E che cazzo c'è in Spagna?
1: Le isole Canarie. Il culo stretto di Gibilterra.
0: E va bene, mi avete convinto. Dai, forza ragazze, si va in Spagna. Tutte sul furgone negro della sosia troia di Zorro. No. Cosa usi, il tuo spadone, per fare le Z, coglione negro?
2: No, io faccio la S.
0: Di cosa?
2: Di sbaglio.
3: Hola, che team, bello male che siete arrivati.
0: Non preoccuparti, chiappette iberiche, lo salviamo noi, il tuo amato paese.
4: Gay team, gay team, sappiamo che siete lì.
0: Dannato Mechecca, ma come fa ogni volta a trovarci?
4: Siamo iscritti alla pagina di Facebook di Sperla.
0: Ma Sperla, che cazzo combini?
4: Avete tempo fino a quando alla cantante Spagna non verranno le prime rughe. Poi verremo a pre impossibile, c'ha la faccia talmente tirata, cazzo.
0: Questa proprio non ci voleva. Anche se ci troviamo in Spagna e... State pensando a quello che sto pensando io?
1: Costruiamo un Real Maniglio.
2: Sì, Barcellona di merda. Costruiamo un Real Maniglio.
1: Dipingiamoci il culo di rosso e partecipiamo nudi alla corrida.
0: Zitto, sberla.
2: Aia.
0: Ok ragazze, costruiamo un Real Maniglio.
2: Va, ragnatela.
5: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
6: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
1: Dovete smetterla.
7: Mazzoli, puzzi.
8: Che cazzo dici?
9: Bravo Marco!
8: Ma non puzzo.
7: Sì, c'è qualcosa che puzza.
8: I piedi,
7: qua.
8: Sono i piedi.
7: Ah,
8: le scarpe.
7: Ecco. Dai, Gibba, che ho dovuto fargli il pedicure. Perché veramente aveva gli artigli al posto dei piedi.
9: Ma mandarlo da tre cinesi,
7: ho dovuto usare
9: no.
7: Veramente tipo una sega elettrica per tagliarli lunghi.
9: Senti, amore, ma non mi puoi fare anche a me una sega elettrica?
10: Io sono il sergente maggiore Hartmann, vostro capo istruttore.
4: Gay team! Gay team! Il chirurgo plastico di Spagna! Al 37° lifting non ha retto più e si è suicidato. Ora veniamo a prendervi.
0: Forza ragazze, caricate.
11: Colonnello, hanno un Real Maniglio.
4: Dannazione, può produrre tonnellate di ritirata, ritirata.
0: Eh no, caro Mechecca, per te è arrivata l'ora di fare un bel bagnetto.
1: Ora che abbiamo sistemato Mechecca, torniamo a casa?
0: Neanche per sogno. Già che siamo in Spagna, andiamo a rimediare qualche gustoso prodotto locale.
1: E che c'è di gustoso in Spagna?
0: Ma come che c'è? C'è il famoso Pendi Spagna.
9: È buona questa, eh?
8: Grazie, maestro.
9: È buona. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only on 105.
1: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. Nel multiverso occulto dell'ignoto cosmico, molti racconti ci giungono dai confini più reconditi e oscuri dell'universo. Là, dove spazio e tempo non hanno più una valenza, come una eco ci arriva una semplice domanda che tutti quanti ci facciamo da sempre nella vita. Cosa sarebbe successo se Gandhi e Mazinga Z si fossero sfidati ad una gara di MasterChef? Oggi vi narreremo la risposta.
2: Allora, ben ritrovati per questa grande sfida di cucina per decidere le sorti dell'universo. Con me, Antonino Cannavacciuolo, in veste onoraria di presentatore. Da un lato, eccolo là, carico di energia e pronto a spaccare tutto, il robot che non conosce limiti, l'eroe dell'universo, Mazinga Z.
3: Sono un normale essere umano giapponese, ma se entro nel mio robot, sono il grande e potente Mazinga Z.
2: E vediamo il suo sfidante dall'altra parte, già pronto, il pacifista, il simbolo della lotta contro l'impero britannico, il solo ed unico Mahatma Gandhi.
4: Non è il confrito che ci rende grandi, ma il piatto che prepariamo con amore.
2: Sono pronti a darsi il ben servito in tutti i sensi. A giudicare il tutto abbiamo lui, l'unico e temibilissimo Bruno Barbieri.
5: Oggi sono molto esigente perché da un po' che non metto qualcosa in bocca,
2: Direi allora di dare il via alle danze.
1: Immediatamente il mega robottone giapponese attiva i suoi cannoni ultragalattici supercarichi di proteine e maionese gravitazionale. Gandhi invece si è messo subito a preparare le lenticchie, trovando addirittura il tempo per meditare mentre mescolava.
2: Ok ragazzi, ormai ci siamo, mancano 4 minuti.
1: E con la sua iconica frase, Cannavacciuolo sancisce la fine ormai imminente della preparazione dei piatti. Arriva la presentazione.
5: Dai Mazinga, vieni avanti.
3: Oh sì, chef.
5: Nome del piatto?
3: Io ho pure preparato una
6: grigliata interstellare con laser di salsa barbecue.
5: Incredibile. Ma devo dirti che questo piatto ha un problema.
3: Problema?
5: Sì, cioè perché non me l'hai cucinato prima?
3: Arigato, chef.
5: Perché se l'avessi fatto, avrei saputo quanto sei bravo a cucinare cibo così cattivo.
3: Mi dispiace, chef.
5: E per cattivo intendo come Michael Jackson in Bad.
3: Grazie, chef.
5: Ma tu lo sai che quando è morto aveva un aspetto orribile?
3: Chef, io non capisco. Il piatto le piace o no?
5: Non capisci se il piatto mi piace o no? Mettiamola così. Prendi i tuoi cazzo di coltelli e laser e vattene. Questo non è il tuo posto.
3: Mi dispiace, chef.
5: Perché tu dovresti lavorare nel miglior ristorante del mondo.
3: Oh, grazie, chef.
5: Se in questo mondo io non esistessi.
3: Scusi, chef.
5: Perché devo dirtelo, io ti invidio.
3: Oh, grazie, chef.
5: Eh sì, invidio di come fai a sbatterti altamente il cazzo e fare un piatto che sappia di merda.
3: Mi dispiace, chef.
5: Ma io amo la merda.
3: Grazie, chef.
5: Questo è il piatto ideale per una forma di vita superiore, destinata a salvare l'umanità da piatti come questo. Scherzavo, o forse no?
1: Dopo 19 ore di puro disorientamento in classicissimo stile MasterChef, i circuiti iniziano a svalvolare e il povero Mazinga va in ultra surriscaldamento.
3: Io non capisco.
6: Esplosione ultra esplosiva per evadere dalle situazioni scomode.
5: Beh, comunque il piatto non era sto granché, Dai Gandhi, vieni tu.
4: Eccomi, chef. Risotto alla non violenza.
5: Mahatma, ma questo risotto non sa di nulla. Ha un aroma di pace interiore, ma manca proprio il sale.
4: Mio caro culatacchione che non sei altro, la pace non ha bisogno di sale. È perfetta così come è. Assapora la verità.
5: Io inizio a comprendere tutto. Porco d***o, mi sento illuminato.
1: Stavamo assistendo ad un miracolo. Un uomo che aveva fatto la storia con la sua filosofia ora stava illuminando uno chef stellato con un risotto insipido.
5: Antonino, devi provarlo anche te.
2: Beh, vabbè, fa provare. Oh, aspetta, qualcosa di ultraterreno. Com'è che si chiama? Il Nirvana? Il Rolling Stones?
4: Ora avete provato la realtà del tutto.
2: Bravo Gandhi, sei proprio un grande.
1: E con una potente pacchera delle sue, il maciste partenopeico Cannavacciuolo stacca la testa del povero Gandhi che inizia a rotolare sul pavimento.
5: Antonino, sei il solito terrone ignorante. Aveva 700 anni questo figlio di puttana. Fai un po' attenzione con le tue minchie di manate, dai.
2: Aspetta, che magari riusciamo ancora a salvarlo. C'è un medico in sala? Pronto? Niente? Vabbè, gallina vecchia fa buon brodo.
5: Metto sull'acqua.
1: Ebbene sì, sia Gandhi che Mazinga persero la sfida, perché dopo tutto non sono degli chef, ma Cannavacciuolo e Barbieri invece sì. E quindi si gustarono un piatto di passatelle in brodo di Gandhi, servito in una ciotola fatta con le lamiere di Mazinga. Ed arrivati a questo punto capiamo tutti un'importantissima lezione. Sii sincero sempre con te stesso, continua con il tuo cazzo di mestiere e non rompere i coglioni, che tutti questi talent show ci hanno sfracassato la minchia. Storie molto bizzarre, imbarazzanti da raccontare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Mi sa che ho messo un po' di pancia qua, eh?
4: Mi sa che qui bisogna un po' calare.
3: C'ha ragione, già, mi calo subito un trip.
5: L'allegria, la simpatia, la verve e soprattutto la contagiosa sifilide della famiglia Capponi vi aspettano.
6: Ehi, ma che cazzo c'ha, pa?
4: Ma niente, ha preso un acido e...
3: Oh, dannato licantropo! Adesso ti faccio vedere io!
4: Aia! Aia! Ma no, pa, ma che licantropo? Ma quella è la mamma, cazzo, ma non lo vedi?
6: Zitto, non glielo dire, che se si accorge chi sono, mena più forte!
5: Una fiction in cui vengono messi a nudo i veri problemi, le situazioni reali, le sfide di tutti i giorni della tipica famiglia italiana.
3: Adesso che mi sono ripreso dobbiamo fare il punto della situazione. Sto diventando un grassone di merda. È ora che mi metto a fare sport.
4: Figo, pa, potremmo andare a correre insieme. Io e te, te e io, pa, che dici?
3: Ma io stavo parlando di uno sport più serio, più competitivo. Devo fare palestra. Quindi per cominciare basta con la cocaina.
4: Che bello, mio marito inizia a fare una vita sana.
3: È sotto con gli steroidi e gli anabolizzanti.
5: Vivi insieme a noi l'entusiasmante ritorno allo sport del signor Capponi.
7: Allora, come va?
3: Non lo so, non ci sono abituato a correre così.
7: Corta pirulan?
3: No, a correre così, senza essere inseguito dagli sbirri.
5: Ma non è bellissimissimo vedere una famiglia sempre unita come su scorrettezze?
3: E tu che cazzo ci fai qua?
4: Perché? Io in palestra non ci posso andare?
3: Ma io non ci vedo a fare sport.
4: Ma chi se ne frega dello sport? Io qui ci vengo a rimorchiare ragazzetti fisicati come ogni MILF che si rispetti.
3: Ma non è giusto, puttana!
4: Ma come non è giusto? Anche tu mi tradisci!
3: Ma non è giusto andare con questi ragazzetti, questi stanno senza soldi. Almeno vai con l'istruttore così mi fa lo sconto da me.
5: Scorrettezze, la serie che si tiene in forma.
3: Cara, dove sta il frullatore?
4: Ti devi fare un bel frullato iperproteico.
3: No, ci ho tagliato la cocaina come al solito.
8: Radio 105.

0: prossimo.
1: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
2: metempsicosi.
1: Fate attenzione alla differenza
2: metempsicosi
1: e nel finale due volte
2: dell'epiglottide.
1: Fatelo bene.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta La Pompa Imperiale.
3: Pompino, pompino, pompino, pompino.
4: Pronto?
3: Scaramella?
4: Sì.
3: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora.
4: Cos'è?
3: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale. Allora, questa è una zucchina che rappresenta la media nazionale italiana della dimensione di un pene.
4: Sì, ma che cavolo telefonata è questa, mi scusi.
3: Scaramella? Io mi sono allenata tantissimo con i Calippo.
4: Non ho capito, cioè non riesco a capire niente di quello che sta dicendo.
3: No. Scaramella?
4: Sì, sono sempre qua, ma non riesco ancora a capire il perché di questa telefonata. Ma chi sei?
3: Scaramella?
4: No, vabbè, dai.
3: Ci sono persone che
4: grazie, è stato un piacere.
5: Chiama Cappella, e chiama la Cappella.
6: Pronto?
3: Scaramella?
6: Sì.
3: Allora, l'argomento di oggi è la pompa imperiale.
6: Io non sento niente, che dice?
3: Scaramella?
6: Caramella.
3: Scaramella?
6: Che significa?
3: Deve proprio sentire tutta la misura della lingua che passa
6: che
3: sopra i suoi testicoli.
5: Chiama Cappella!
4: Pronto?
3: Io l'ho chiuso
6: pronto?
3: La cappella in pratica così e ho messo la mano sotto per non sporcare il pavimento.
4: Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo!
3: Scaramella?
5: Chiama Cappella!
3: Scaramella?
4: Ancora?
5: Chiama Cappella!
4: Pronto?
3: Scaramella?
5: Chiama Cappella!
4: Pronto?
3: Scaramella?
4: La caramella de sord!
3: Allora, l'argomento di oggi è la
4: caramella di tua sorella.
3: Come la mucca. Deve essere larga. Scaramella?
5: Chiama Cappella!
4: Pronto?
3: Io mi sono allenata tantissimo con i Calippo. Scaramella? E anche quando una ti fa un pompino, perché questo si chiama, oltre fallazzo, si chiama pompino, quando ne parliamo nella vita di tutti i giorni, è importante che lui veda che a te piace fare sto benedetto pompino.
4: Sandra, vuoi finire di chiamarmi?
3: Deve proprio sentire tutta la
4: musica. Ma vuoi finire di chiamarmi?
3: Ma chi se ne frega?
4: Beh, vaffanculo.
3: Quando voi fate il pompino, innanzitutto gli occhi. Scaramella?
5: Chiama Cappella!
4: Pronto?
3: Scaramella?
4: The sword.
7: Qual falange di Cristo Redentore?
4: Pronto?
3: Scaramella?
4: Pronto?
3: Scaramella?
4: Caramella, tu ci hai messo cazzo, caramella.
3: Io mi sono allenata tantissimo con i Calippo.
4: Allora, ascolta la roba, ti sarà allenata con il Calippo, ma il Calippo è freddo e non s***a. Se ti veniva qua a casa mia a Treviso, ti facevo leccare nel Calippo, che è bello caldo e bello lungo, e dopo te devo anche la crema, cioè ti s***a bocca.
3: Io l'ho chiuso la cappella in pratica così e ho messo la mano sotto per non sporcare il pavimento. Come
4: sì,
3: la mucca.
4: Esatto, ti dammi lo spompini, no? Tu ciuci bene la pomide, sbrego le mutande, ti giro 90 e ti inc***o.
3: Ma vi voglio ricordare, amici a casa ottusi, che in realtà il punto G dell'uomo è l'ano.
4: Esatto, ma difatti bisogna toccare ma non infilare, capito? Bisogna toccare leggermente, perché se è una figa mi metto un dedo sul cul, quel dedo là.
3: Chi se ne frega?
8: Mai contraddire il demonio. sì.

0: Lo Zoo di 105.
1: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. In un insieme di giorno d'oggi ed era moderna, i costanti stimoli che le persone ricevono dal mondo esterno trasformano la nostra consapevolezza in un clima di odio ed intolleranza. Ma la realtà, a volte, va ben oltre le nostre aspettative.
2: Ed ora, un messaggio dall'onorevole ministro Stronzettoni.
3: Il momento di dire basta. Sono stufa di questi qua che vengono nel mio paese convinti di fare il cazzo che vogliono. Nell'ultimo periodo il nostro paese ha visto arrivare più gente che al fottuto concerto di Vasco. E poi vengono qua e che fanno? Stanno tutto il tempo a fare un cazzo in giro. Rubano, delinquano, terroristano, uccidono i nostri amici, rapiscono le nostre donne. Quindi io dico basta, aiutiamoli a casa loro. E i marocchini, e gli albanesi, e i maranza, e i fottuti calabresi, a casa, tutti, tutti, tranne i cinesi. Loro sono bravi, lavorano, si fanno i cazzi loro. Avete mai sentito di un cinese stronzo? Io no.
1: E ad assistere in quel momento a quel comizio così tagliente, il messaggio dell'onorevole viene recapitato da Xin Cinchon, un bravo ragazzo cinese, che era lì per consegnare degli spaghetti di riso da sporto.
4: Ta-ta-ta, a-ta-ta-ta, brutta troia, brutta troia, ma cosa dici? Come ti permette di dire che noi cinesi non siamo cattivi? Adesso te lo dimostro, per Mao!
1: E in un impeto di furia estremista, Xin Cinchon comincia la sua ballata per dimostrare la sua malvagità.
4: Dunque, cosa potrei fare? Per dimostrarle che anche noi cinesi siamo pericolosi. Una ragazza! Ragazza, ehi tu, ragazza!
5: Oh, che carino, un cinesino!
4: Ma come? Cosa dici? Che carino un cazzo! Adesso ti lapino, dammi tutti i soldi che hai!
5: Devi aprire una nuova tabaccheria? Ma certo, gioia, tieni!
4: Ma brutta stupida, io non lavoro, io sono immigrato cattivo.
5: Ma...
4: Adesso ti faccio io. Ecco, guarda, tolgo mutande e...
5: Ma...
4: Ah, sì, io molestatole. Molestatole, contro tutto tuo consenso. Io molestatole.
5: Ma sei entrato? Sei sicuro?
4: Certo che sono entrato, sì. Oh, mamma mia, come ti piace, Sì, io feroce animale,
5: Guarda, Cinghichonghi, sei davvero carino. Ma col tuo pisellino al massimo forse puoi fare un 69.
4: 69? 69? Cosa è 69? Un momento, aspetta che guardo il menù. Dunque, 69, eccolo qua. Involtino primavera, vuoi involtino primavera adesso? Un momento, ehi, dove è finita? Ragazza? Dove è finita la ragazza? Ehi tu, la ragazza, dove è finita? Ah, maledizione! Il lavoro è proprio parte di me. Ma che voglio prendere in giro? Ha ragione, ministro Stronzettoni. Noi cinesi non siamo cattivi.
1: Deluso ed avvilito, Xin Cinchon se ne torna a lavorare per le restanti 20 ore del giorno, finché una chiamata improvvisa...
4: Cellulare? Dov'è? Dove ho messo il cellulare? Un momento. Eccolo qua. Xin Cinchon, il mio vecchio amico di quando la cogliavamo l'iso. Chissà che cosa vuole. Pronto?
6: Salve, compagno.
4: Oh, ciao, compagno.
6: Ti va di venire al festival di Yulin dove sterminiamo cani senza alcun motivo?
4: E me lo chiedi? Certo che sì! Viva Mao!
7: Perché i cinesi... non sono cattivi.
1: Questa è la triste realtà. Ognuno di noi ha un lato oscuro. Quindi smettiamola di odiare incessantemente le razze diverse dalle nostre e di guardare storto chi ha il colore della pelle differente. Non focalizzate il vostro odio. odiate tutti indistintamente. Che l'essere umano è una merda.
7: Non sono cattivi.
1: Storie molto bizzarre, imbarazzanti da raccontare.
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mission Santina. Mission Santina.
2: Bella ragadi. Oggi, in occasione del Festival di Sanremo in corso questa settimana, è venuto a trovarci a Base Terra il cantante dei Metallica, che parteciperà come big alla kermesse musicale.
3: Pronti?
4: Santina?
3: Dimmi chi sei.
4: Ciao, sono Poldino, come stai?
3: Bene, grazie. E tu come va?
4: Bene, grazie. E tu come stai?
3: Bene, grazie.
4: Bene. Hai passato bene il Natale?
3: Sì, l'ho passato bene. E tu come l'hai passato? Bene?
4: Sì, ero a New York.
3: Hai fatto bene.
4: Senti, comunque ho una sorpresa per te. Oggi te l'ho chiamato. Senti che... ce l'ho qua di fianco a me. È venuto a trovarmi, che è tanto che non lo vedo, e andrà a partecipare come big al Festival di Sanremo, il cantante dei Metallica. Te lo passo.
5: Ehi, ehi, ehi, Santina!
3: Dimmi chi sei?
5: Il cantante dei Metallica! Sono americano io!
3: Ah, americano!
5: Yeah!
3: Sì, mi ricordo!
5: Un culo! Good morning!
3: Cosa vuol dire?
5: Buongiorno!
3: Ah!

0: Io voglio sapere qual è il cantante dei Metallica preferito tuo?
1: Ah, mio?
0: Sì.
1: Aldo Basso.
0: Yeah, qual è your preferite song dei Metallica?
1: Santina, e dopo non mi ricordo, ma alzalo, ce l'ha questa canzone bella.
0: La Santina, non mi interessa.
1: 12, del 2012.
0: Allora, Santina, tu conosci...
1: Da 5-6 anni oramai che lo conosco.
0: Oh, fuck you, fottiti. Allora, Santina, tu...
1: ma non lo vedo mai, Dio buono.
0: Santina, allora, tu conosci, you know, Master of Puppets?
1: Cosa?
0: Conosci Master of Puppets? Mio pezzo, conosci?
1: Non me lo ricordo perché so che ce n'erano tanti quando sono... Ma quanta gente quando mi sono sposata poco...
0: Io non capire te. Dai, allora prova a cantare, Santina, di Master Puppets. Vai!
1: Cosa? Master?
0: Master Puppets!
1: Master! Master!
0: No, Master! No.
1: Sì, ma quella non è una canzone.
0: Come non è una canzone? Il mio pezzo più conosciuto al mondo è...
1: Il mondo è...
0: No, Santina, devi cantare Master of Puppets. Vai. Puppets.
1: Masse. Cosa vuol dire questa canzone?
0: Sì, vuol dire il maestro dei pupazzi.
1: Ah, il maestro di pupazzi.
0: Sì. Allora vai, Master Puppets.
1: Masse.
0: No, devi dire Master fottuta troia.
2: Beh, il cantante di Metallica conosce poche parole in italiano, ma quelle che bastano per fare incazzare il soldato Santina.
1: Porca puttana troia.
3: Mission Santina.

0: Lo Zoo di 105.
1: In un presente apocalittico, l'intelligenza artificiale ci ha dato la possibilità di calcolare le infinite variabili del prisma che si dirama nelle diverse alternative di tempo e spazio. In questo modo abbiamo potuto creare un multiverso di finali alternativi a quelli già conosciuti. Sono il vostro tragico Fantozzi, la guida che vi condurrà in nuove vaste realtà. Seguitemi per scoprire le mie storie bizzarre. Nelle varie ed eventuali destinazioni cosmiche, oggi ci accingiamo a fare un tuffo nel lato più vintage del nostro cuore per rispondere ad una domanda che da oltre 40 anni ci assilla. Che stracazzo di fine ha fatto la signora in giallo? Una donna che ci ha fatto innamorare della vita, per quanto ovunque passasse lei, una vita venisse stroncata. Ed eccoci dunque qui per raccontarvi cosa sta facendo Jessica Fletcher, che, ad oggi, altri non è che una vecchia sballona senza più niente da perdere.
2: Quest'erba di Yusuf, il mio spaccino algerino, è veramente la fine del mondo. Buona.
3: Zia Jess!
2: Porca merda, Grady! Quante volte ti ho detto di non entrare all'improvviso? Ecco, ora mi sono pisciata addosso. Carmela!
4: Eccomi, signora nonna.
3: Maledizione, zia Jess, ma ancora stai fumando erba?
2: Certo, ho chiuso con le sigarette. Le sigarette hanno ucciso mio padre e stupato mia madre. Si può sapere perché hai interrotto la mia siesta?
3: Mi dai $50?
2: Non è ora che ti trovi un lavoro? Hai 60 anni, vacca la bastarda. Non sei stufo di fare il personaggio secondario in questa serie?
3: Dai, sgancia la grana, lo so che sei piena, dai.
2: Va bene, ma in cambio dovrai portarmi a vedere il fottuto Gigi Doug.
3: Dove lo troviamo Gigi Doug?
2: Le rotonde di Garlasco, Grady. È quello l'habitat naturale del Gigi Doug. Portamici adesso.
4: Signora nonna, deve prima mangiare il suo purè de patate?
2: Sì, anche nel purè si possono sciogliere pasticche.
3: Sei proprio una pazza, Jessica Fletcher, merda.
2: Ed ora andiamo. Carmela, baga alla casa.
4: Ma certo, signora nonna.
2: E non nascondermi le medicine come fai di solito, o ti faccio rimandare in quel buco di culo del Messico, sporca clandestina.

0: cestina.
1: Naturalmente, signora nonna.
0: Forza, Grady, metti in borsa il mio bong da viaggio e andiamo alle rotonde di Garlasco.
2: E con una semplice transizione ed un ferma immagine con il sorriso smagliante di Jessica Fletcher, ecco che la bastarda portasfiga ed il suo inutile nipote si ritrovano alle rotonde di Garlasco.
3: Ma zia Jess, scendi dal cubo, potresti romperti un'anca.
0: Oh, Grady, come mi rompi i coglioni. Ho 140 anni, voglio divertirmi.
4: Jessica Fletcher, non ti vedo dai tempi del...
0: Oh, puoi anche dirlo, non mi imbarazza, dell'aborto.
4: Quel buon vento ti porta qui. È morto qualcuno?
0: Stranamente sono qui da un paio d'ore e no, nessun cadavere. Per ora.
4: Ottimo. Volete una pasta?
0: Dammi qua.
5: Minchia, come se le cala la nonna, oh!
3: Ma te le sei pappate tutte!
0: Certo.
3: Anch'io ne volevo, almeno una.
0: Non dire stronzate. Stai lontano da questa merda. Devi essere proprio coglione per farti.
3: E tu allora?
0: Io sono vecchia. Quando si è vecchi è da coglioni non farsi. Ed ora devo trovare Gigi.
2: E dopo vari giri stramboloidi, la signora in giallo trova Gigi e scompare.
3: Zia Jess? Zia Jess? Zia Jess? Dove sei, zia Jess? Oh, zia Jess, finalmente. Cos'hai combinato?
0: Ero dietro nel backstage con Gigi e poi...
3: E poi?
0: E poi... Sì.
3: Dai, cazzo, dimmelo, zia Jess, cos'è successo?
0: Ma niente, Grady, gli ho fatto un pompino.
3: Cosa? Ma che schifo!
0: Puoi dirlo forte, non se lo lavava dai tempi di l'amour toujours. Ah, ora posso morire in pace. Grazie, Grady.
3: Ma che morire? Oh, i miei 50 dollari...
0: Cosa? Non ti sento? Sono sorda per tutto il fentanyl che ho assunto. Addio, Grady.
3: Affanculo, puttana.
2: Ci troviamo quindi tutti completamente d'accordo nel dire che sì, è sempre cosa buona e giusta che un'opera trovi il suo finale. Quindi non cacate il cazzo se non usciranno nuove stagioni di una serie che vi manca. Lasciate il passato alle spalle e andate a fare in culo.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Minchia, eccoci sintonizzati su Radio Piemonte Sound. Questa è Cavalca Via, la classifica dance che spacca tutto, né? Io sono Gabri Pontifex e in regia c'è Caputo, testa di cazzo DJ. Tutto bene, Caputo?
3: Sì, Gabri.
2: Ti piacciono le catene che ti ho messo ai piedi?
3: Sì, Gabri.
2: Così almeno non ti allontani dal mixer e lavori.
3: Sì, Gabri.
2: Bene. Oggi ci saranno delle grosse novità musicali, partendo dalla terza posizione, dove arriva DJ Marrone con Disco.

0: Minchia, che disco di merda, né? Questo vince su tutto, perché tanto tutti dicono sempre che i dischi nuovi sono di merda e quindi bravo, bravo DJ Marrone. Ma adesso sentiamo subito un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono Gabriella, tua figlia. Tu non lo sapevi, ma sono figlia di quella ragazza che ti ha riscopato a Cuneo durante una serata con gli Antonio Molegnana 65 nel 1998. La mamma mi ha detto che eri completamente ubriaco quella sera e che dopo la serata l'hai portata nella tua roulotte e lì mi avete concepita. Fatti sentire, papà.
0: Ma perché? Ma perché bevo? Non devo bere, io lo so che non devo bere. Questa è già la quarta quest'anno. Minchia, sono rovinato. Ne ho basta. Bene, dai, lasciamo perdere queste stronzate che poi si risolvono con dei bellissimi assegni familiari. E sentiamoci la seconda posizione di questa settimana. Incredibilmente è rientrata a suon di schiaffi nella faccia Papera DJ con Paperella Gay.
2: Vorresti il pene, ma

sia di sta grandissima minchia, né? Non c'è niente da fare, qua un disco è un capolavoro, bisogna metterlo sempre nel culo. Come la numero una di questa settimana, lui sta spopolando nel web, ma così tanto che anche i più grandi artisti finiti nel dimenticatoio, per farsi vedere, lo stanno prendendo per il culo, eh. Ma quello che sta prendendo per il culo tutti è proprio lui, Young Signorino con Questa sentiamo, è il remix di Gino lo Spazzino.

0: minchia, minchia. Vi giuro che questa vi sale così tanto al cervello che vi fa esplodere la testa, vero Capoto?
1: Sì, Gabri.
0: Allora, chiudiamo la puntata di oggi di Cavalcavea, ma prima di salutarvi tenterò di mixare in un campo fuori Torino completamente nudo con i piedi dentro una bacinella piena d'acqua con addosso 100 milioni di lettori Pioneer accesi sotto i cavi della linea elettrica, ovviamente, né? Come potrete sentire c'è anche un temporale in arrivo. Sentite? Caputo, ma sei sicuro che questo temporale è in arrivo? Perché io non sento niente. Hai guardato le previsioni del tempo?
1: Sì, Gabri.
0: Ma io non vedo nulla io.
1: No, Gabri.
0: Ci sono un po' di nuvole, ma non mi sembra che debba scaricare dei fulmini. Ah, che pirla, scusa. Non ho acceso i lettori, né? Senza... Ma non arrivo al tasto laggiù. Caputo, fammi una cortesia. Tu che sei vicino all'interruttore generale, che siamo collegati alla centrale elettrica qua, che va alla linea fino ad Asti.
1: Sì, Gabri.
0: Ecco, appoggia il cavo lì sul... Sì, sul palo.
1: Sì, Gabri.
0: Però aspetta, eh.
1: Sì, Gabri.
0: Aspetta a farlo, perché prima devo dire una cosa importante.
1: Sì, Gabri.
0: Aspetta! Ah! Ah!
2: Che dolore. Sembro Massimo Boldi.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartoletto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Scoraggiata, Sam! Sam, al murtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata di superficie. Cos'è?
6: Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg.
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
6: Ma che per la vita?
7: Stop, stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
10: Fiore Amaro. Fiona un cantante.
9: May.
10: Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa. Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
14: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pim pim pim pim pom pim.
10: No, pom pim.
8: Animaletto. Pim pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pim pet nusa.
10: Pim petenusa.
8: Pim petenusa.
9: Pim petenusa.
8: Pim petenusa.
9: Pim petepam.
8: Pim petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pet. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburg Teravidia.
9: Non è Ravensburg Teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, Teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh, Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non
16: è... Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.

0: sei Nihira. È un ragazzo di circa 13 anni che ha una grande passione per la pesca. L'alba, il momento ideale per un pescatore che cerca la pace e la calma, lontano dai rumori della città, per dedicarsi alla sua amata passione, la pesca.
1: Ah, che tranquillità! È proprio una giornata ideale per pescare in santa pace.
2: Nanna!
1: Ah, cos'è c'è, Sabei?
2: Siamo arrivati al fiume!
1: Bene! Meno male che me l'hai detto, perché sono cieco, non vedo un cazzo!
2: Lo so che sei cieco, nonno!
1: Silenzio! Perché mi fa questo qua?
2: Non sono io che faccio nonno!
1: Allora, mi fate scappare i pesci! Dovete fare piano!
2: Consiglio pescatore!
1: Ma con chi cazzo stai parlando, Sabei?
2: Con uno che pesca!
1: Chi?
2: Un pescatore!
1: Tore?
2: No, un pescatore!
1: Pesca, un pescatore!
2: Nonno!
1: Oh!
2: Prepara le canne!
1: Ho finito l'erba!
2: No, le canne da pesca!
1: Ho finito l'erba da pesca!
3: Mannaggia la puttana, cazzo, ma... Silenzio!
2: Oh, che cazzo gridi, deficiente?
3: Shh, silenzio, ha ragione.
2: Dobbiamo prendere il pesce pusher! Il pesce pusher!
1: No, sento, bellissimo, se sussurri non ti sento però,
2: Il pesce pusher!
3: Mannaggia la puttana, porca troia, chi cazzo sono sti coglioni di merda?
1: Ve ne dovete andare!
2: Ancora, che cazzo gridi? Se gridi scappa dei pesci!
3: Per favore, fate piano, andatevene, parlate con calma.
1: Che cazzo ha detto Terrone?
2: Non lo so, però il pesce pusher è il pesce pieno di droga!
1: Ah, il pesce pieno di droga!
2: Così lo venderemo e potremo comprarci finalmente l'apparecchio acustico!
1: Che cosa ci compriamo?
2: L'apparecchio acustico!
1: Un vecchio autistico?
2: No, l'apparecchio acustico, nonno!
1: E perché?
2: Perché siamo completamente sordi, nonno, io capisco il labiale!
1: Non ho sentito, cos'è che siamo?
2: Siamo sordi!
1: Morti!
3: Ve li do io i soldi per l'apparecchio acustico, ma io basta che fate silenzio, basta che me ne andate, dovete fare silenzio!
2: Come?
3: Dovete fare silenzio!
1: Ma c'è qualcuno che grida, non ho capito!
2: Ma che cazzo gridi, efficiente? Guarda che lo vede spesso di uno che grida,
1: Che cosa ha detto il meridionale?
2: Non lo capisco!
1: Senta! Cosa ha detto?
3: Ho detto che dove... L'ho preso! Minchia, come cazzo si... Minchia, come tira, cazzo! Aspetta!
1: Ma perché si dimena il meridionale?
2: Non lo so, non ho capito! Forse... Aspetta, il pescatore ha fatto boccare un pesce!
1: Che cosa ha fatto boccare?
2: Un pesce!
1: Esce!
3: Senti che mi devo concentrare! Silenzio! Dai!
1: Elisabeth, ma che cazzo è quella roba lì col filo sulla riva?
3: Ma quale filo? È la lenza della mia canna, vecchio di merda!
2: Lascialo stare, nonno! È del pescatore!
1: Ma lì del pescatore c'è un filo sulla riva! È pericoloso, poi la gente si ingamba! Aspetta un po' che lo taglio, dai!
3: No! Fermo!
1: Oh, beh lì che poi i bambini in giamba non si fanno del male!
2: Cazzo hai fatto, nonno? Cazzo hai fatto, nonno? Guarda cosa hai fatto!
1: Ma io lo sai che sono cieco, ho tagliato un po' a caso!
2: Lo so!
1: Meno male che ci sento bene, dai!
3: Basta! Vi avete rotto il cazzo, figli di puttana! Ve ne dovete andare!
1: Come?
3: Ve ne dovete andare!
1: Come?
3: Ve ne dovete andare!
1: Urli!
2: Sto terra di merda!
1: Ma cos'è uno della CGL che c'ha il megafono? C'è la manifestazione sul fiume!
4: È bellissimo!
5: Che storia è!
4: Che bello!
0: E sì! Le nuove avventure di Sanpei!
6: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the zoo. This is the zoo.
7: È bellissimo.
6: Vai, dai.
8: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
5: Pronto?
9: Pronto, ciao, come stai? Sono Tony. Tutto bene? Benissimo.
10: Pronto?
9: Wey, come va? Sono Tony.
10: Ciao Tony.
9: Cosa stai facendo?
10: Niente.
9: Niente? Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso hai la mia giacca di jeans a casa.
10: Sì, ce l'ho io.
9: Ce l'hai tu?
10: Ce l'ho io.
9: Ma come hai fatto? Vediamo se è quella.
10: A quadretti, carina, dai, trovata no. La porta.
9: No, non è a quadretti la mia è una giacca di jeans con dietro una topa con un cazzo stampato enorme con scritto Tony Cazzo DJ.
10: Ah, ma sì, ce l'ho io, è quella.
9: Sì. Guarda un attimo sulla tasca sinistra davanti, se ce l'ha. Ci dovrebbero essere 4.000 lire, te l'ho lasciato una volta.
10: Non sono a casa adesso, dopo vado a casa e ci guardo.
9: Ma ti infili ancora il carciofo in culo come facevi ai tempi?
10: Esatto, quello sempre.
9: Grande. Mi ricordo che passione. Ti ricordi quando finivamo le serate in discoteca e tu tutto fatto di coca ti mettevi nel culo il carciofone?
10: Che ricordo.
9: Mi era infattissimo, era. Una volta ti abbiamo portato anche un brutto soccorso che te l'ha dovuto tirare fuori con le spine e ti si era piantato nel culo. Ridi. Erano dei bei tempi quelli, eh.
10: No, mi ricordo.
9: Lo so. Ma adesso li metti ancora i carciofi nel culo o no?
10: Ma è ovvio, ma che
9: ah, sempre. Ma scusa, spiegami.
10: Le passioni rimangono.
9: Ho capito, ma spiegami una cosa. C'è un carciofo nel culo. Cioè è difficile da mettere dentro, cioè punge.
10: Ah, ma se ti impegni ci sta un po' tutto, sai.
9: Cioè proprio hai il culo spalatissimo te.
10: Ah, ma poi ti faccio vedere anche a te.
9: Cioè sta più le bottiglie. Bravo, mi raccomando,
10: ma... Tony, un abbraccio, un bacione forte.
9: Un bacione forte, anche no, grazie.
10: È un carciofo in culo.
9: Va bene, dai, ciao carciofon.
10: Ciao.
8: Tony Cazzo è tornato.
11: Pronto?
9: Ciao Paola, come stai? Sono Tony.
11: Ma chi ti conosce? Chiudi.
9: Vabbè, chiudo.
11: Pronto?
9: Antonietta! Pronto? Che? Sono Tony, Antonio! Come stai? Come stai? Antonietta, un sacco di tempo che non ci sentiamo. Come va?
11: Guarda, io non lo so chi è lei e chi sta facendo lo scherzo.
9: Antonio, sono Tony, sono a Milano. Come va?
11: Ma io non so chi sei, quale scherzo è questo Antonio? Non conosco nessun Antonio io.
9: Sono Antonio quello che metteva la musica quando venivi a ballare, il DJ. Come stai?
11: Guarda.
9: Non ti ricordi? Nel 90.
11: No, perché io non conosco nessun Antonio.
9: Eri venuta in vacanza al mare, alla discoteca, ce l'avamo conosciuti, ti ricordi?
11: Sì, certo, proprio.
9: Sì.
11: Proprio io in discoteca, ma vaffanculo, guarda.
9: No, ma perché mi devi insultare così?
11: Certo, devo dire così perché a me certi scherzi non piacciono.
9: Ma non è uno scherzo.
11: La gente deve capire a chi deve fare.
9: Hai ragione,
11: gli scherzi.
9: No, ma fammi parlare, Antonietta, così. Se mi insulti e non mi fai parlare non puoi capire chi sono.
11: Ma siccome io non conosco nessun Antonio e non mi interessa conoscerle né Antonio né altre persone.
9: Ti ho chiamato per chiederti se per caso hai la mia giacca di jeans, quella con la toppa dietro con il cazzo stampato enorme.
11: Ma culo tu e di dove vieni, guarda.
9: Mamma mia. Pronto? Dai, provo a richiamarla, dai. Magari gli canto una canzoncina degli anni 90 e si ricorda la ragazza. So, la riprendo in un secondo, va. Sta scimmia.
11: pronto?
9: Senti, ti canto...
11: Ancora, non rompere i coglioni, va bene?
9: Aspetta, ti canto la canzone. And I'm thinking you when I kiss wanna baby.
11: Ma vaffanculo, il telefono a quelli come te.
9: Te la ricordi, scimmia, te la ricordi? Ti ricordi che facevi
11: io
9: la...
11: Io non so, ma guarda, dai, che facevi la... perché altrimenti ti mollo una denuncia di quelli che guarda.
9: Antonietta, facevi la scimmia in discoteca. Ti ricordi che saltavi da un cazzo all'altro? Pronto? Volevo andare oltre, ragazzi, ma no, mi trasformavo in giovanino e la spaccavo sta coglione.
5: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com, così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
12: Radio 105.
13: Ok, ce lo zoo, minchia come ci piace.
14: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace,
13: minchia come ci piace.
14: La tua vita più colore,

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Benissimo, eccoci qua. Allora, ieri nel Wendell che avete sentito, ho usato le voci del tipo dei tartufi che chiamava un po' di gente in giro e ho trovato questo personaggio.
3: Ascolta, chi cazzo sei? Cane, Dio!
2: E in chiusura dello scherzo ho utilizzato Tony Termosifone. Sentite.
3: Pronto.
4: Allora, quando vuoi rispondere, riesci a rispondere, eh?
5: Come andrà a finire?
2: E come andrà a finire? Lo sentiamo adesso! Quindi scatta Tony Termosifone contro l'Apostolo!
6: Sul grappa la Madonna è ritornata.
4: Sono Tony Termosifone!
3: Ma che cazzo, me ne frega chi sei!
4: Lo conosci Tony Termosifone?
3: No, ti conosco, chi cazzo sei?
4: Eri tu, maledetto, eh?
3: Ma quando? Figa?
4: Sono rincoglionito, vedi di rispondere al telefono.
3: Porco
4: metti la segreteria, figlio di puttana. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con...
3: Merda!
4: Vuoi provare?
3: Faccia di cazzo!
4: Dove cazzo siete?
3: Io sono qua sulla... Che cazzo te ne frega dove sono, porco...
4: Dove sei, a puttane?
3: Dove sei?
4: Sei a puttane?
3: Figlio di otto puttane, dove sei?
4: Potevi chiamarmi, eh? Che merda di uomo di merda! Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni è veramente... Madonna, che nervosa!

0: c'è i neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
1: Tu c'è cazzi!
0: Cos'è? Cosa vuol dire?
1: Fattoria, cane, chi sei?
0: Ti lascio in una pozza di sangue! Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200!
1: Che paura, Dio. Figa, che paura, cazzo!
0: Minchia, che nervoso! Paura. Dove
1: c'ho
0: sei?
1: Ho paura di te, cazzo! Ma come c'ho paura, figa?
0: Lo conosci, mamma Tony Termosifone?
1: Porco!
0: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiuta, cane, aiutami.
1: Dio, pronto.
0: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti.
1: Ma che cazzo sei?
0: Sono Tony Termosifone.
1: Ancora?
0: Lo conosci, Tony Termosifone?
1: Non so chi sei, chi cazzo sei?
0: Abaia!
1: Coglione!
0: Minchia, mi devi aiutare, madonna! Coglione. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami!
1: Coglione!
0: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? Dove ti trascino?
1: Dimmi dove sei.
0: Devi andare in chiesa, non devi più bestemmiare.
1: Se entro in chiesa io vengo tutto. Dimmi dove sei.
0: Tutte le domeniche alle 10 davanti
1: chiesa.
0: Vieni a Torino che ti faccio fare il giapping dalla mola antonelliana.
1: Ma
0: Dio.
1: Te sei proprio un dislessico di merda. Dove sei?
0: Pezzo
1: dove
0: di sei? Merda.
1: Ma come fai a far paura alla gente se ti chiami Tony Termosifone? Porco.
0: Vuoi provare? Vuoi provare?
1: Ma vuoi provare cosa?
0: Ma hai provato a fare la doccia col fuoco intorno al collo, ascolta, acceso però,
1: ascolta,
0: eh?
1: Ascolta, sto guidando, porco.
0: Può sapere dove cazzo sei?
1: Adesso sono qua lentate sul Seveso. Va
0: rispondi
1: bene.
0: Merda.
1: Te, o vengo io?
0: Dimmi dove tu. Sei?
1: Non ho problemi io, dimmi dove sei, merda.
0: Ti chiamo dopo, che cazzo vuol dire?
1: Allora mi chiami, ma che cazzo vuoi?
0: Ti devo parlare di una cosa importante, rispondimi, dai, chiamami.
1: Ma sei scemo, drogato di merda? Che cazzo
0: vedi
1: sei?
0: Di non rompermi i coglioni.
1: Porco!
0: No, vabbè, va, lasciamo perdere, dai, che non c'ho tempo da perdere, dai, ciao.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Tony Cazzo è tornato.
1: Eccomi qua ragazzi, come state? Sono il vostro Tony Cazzo. Sta arrivando l'estate, ormai è alle porte e io ho bisogno di questa giacca per fare questo grande tour. Si chiamerà Il Cappellone, il tour di Tony Cazzo.
2: Pronto?
1: Pronto? Ventolaccio, come stai? Sono Tony, sono Antonio, come stai? Mi senti?
2: Vittorio dell'Orto?
1: Sì, come stai?
2: A letto, Michele.
1: È a letto?
2: Sì.
1: Mamma mia, come mai? Cosa ha avuto?
2: Ce l'ha il tuo numero?
1: Sì, penso di sì.
2: Allora gli dico di chiamarti quando si alza.
1: Senti un attimo, ti chiedo una cortesia. Se per caso devo aver lasciato una giacca di jeans, chiedi un po' se me l'ha messa via.
2: Va bene.
1: Chiediglielo un attimo per favore, così non sto a disturbarlo visto che è a letto.
2: No, chiama dopo perché adesso è a letto.
1: Ma sta dormendo?
2: Sì.
1: Ah, no, perché volevo sapere se aveva la mia giacca di jeans, perché quando è venuto anche l'altra volta a ballare, che siamo andati a ballare insieme.
2: No, io sbagliato suonavo. Persona.
1: No, era lui, eravamo noi. C'eri anche tu che ballavi, ti ricordi? Che abbiamo fatto
2: no,
1: poi.
2: No, hai sbagliato persona.
1: Ma sto parlando di 20 anni fa. Ti ricordi che mettevo sempre quei disco, faceva dildo, e tu ti imbriavi tutta. Pronto? Non ce l'hanno loro.
2: Pronto?
1: Beh, senti, ma ti stavo dicendo, deve essere caduta la linea. Quando venivate a ballare insieme, ti ricordi quella volta poi nei camerini eravamo io e lui e ti abbiamo scopato in due, ti ricordi? È stato fantastico. Comunque, ce l'hai la giacca di jeans? Pronto?
0: Tony Cazzo è tornato.

0: Pronto, come stai? Sono Tony.
1: Chi è?
0: Dove sei? Sull'aereo? Sono Antonio.
1: Chi è?
0: Sono Antonio, come stai? Anna.
1: Chi è Antonio?
0: Anna, mi senti?
1: Chi sei? Dimmi bene.
0: Sono Antonio, il DJ, quando venivi a ballare in discoteca e facevi i bocchini in console, ti ricordi?
1: Non ho capito.
0: Quando venivi a fare i bocchini in console, ti ricordi? Quando mettevo sempre You're gonna say the holy night, oh my sight, and we're not gonna feel it's a popino. Pronto? Wow, wow, wow, wow, wow.
1: Pronto? Spero lo passo.
0: Sì, grazie.
2: Pronto?
0: Ehi, come va?
2: Bene, bene, non so chi sei, ma bene.
0: Sono Tony, Antonio, DJ, come va? Come stai? Tutto bene?
2: Bene, dai.
0: Sono con te.
2: Senti, andiamo avanti.
0: Beh, certo. Senti, ti ricordi quando venivi a ballare in discoteca negli anni 90? Ti ricordi che ero il DJ che metteva i dischi?
2: Sì.
0: Senti, ma per caso ce l'hai tu la mia giacca di jeans? Quella con la toppa dietro che c'è stampato un cazzo enorme con una cappella che spara i fulmini? Ce l'hai tu?
2: No, non ce l'hai tu. No.
0: Ti ricordi che quei tempi quando venivi a ballare sempre, che mettevo. Ti ricordi quando mettevo il disco alla discoteca Evansboro? Ti ricordi quando venivi? Che ride? Ma lo mettevo.
2: Al Capital.
0: Ti ricordi?
2: Ma ciao, 40 anni fa.
0: Quante ne abbiamo scopate lì, mamma mia, che ridere. Ma ti ricordi che ti è venuta la cresta di gallo che una volta ti eri fatta una?
2: Ma io non suonavo neanche a quei tempi.
0: Lo so. Ti piaceva proprio il culo, ti piaceva metterlo, eh. Infatti è venuta la cresta di gallo. Senti, ma ti ricordi quella volta lì, mentre stavo mettendo quel disco di Network, quello che faceva You gonna skin a phone and a those my side when I see the when it's palpation.
2: Ti ricordi? Tira fuori le cose di 50 anni fa.
0: Però che sbagliate, ti ricordi? Ti ricordi quella volta che hai sbagliato i consorti e la te l'hai messa sotto i piedi, sei scivolato dalla console, hai picchiato la testa e sei morto?
2: Non mi ricordo.
0: Mi ricordo io che ti abbiamo portato in ospedale, avevi un Technics 1200 piantato nel cranio.
2: Ma guarda che hai sbagliato persona.
0: Ho capito, perché sono Tony cazzo DJ, perché
2: hai sbagliato persona e ti ringrazio.
0: Senti,
2: ti saluto.
0: No, aspetta, ti volevo solo sapere se per caso la mia giacca di jeans.
2: No, ti saluto.
0: Non ce l'hai? Oh, pronto? Ma che storia è? Scivola con so sulla scivola sulla spalla.
3: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare.

0: aspettare. Una consegna per lei. Può scendere a firmare?
1: Ma porco io, porca la mia donna! E qua ho finito di lavorare in radio.
2: Nonno Zeus, ma perché ti autobestemmi?
1: Perché? Perché sono giocato come te. Ti piace la mia canzone per Sanremo? Non ti piace? Non me ne frega un cazzo. Sono giocato! Te lo dico io perché è brutta mignotta scalza. Ho detto mignotta?
2: Sì.
1: Vuoi scopare?
2: No.
1: Perché?
2: Perché sei mio nonno.
1: Ah, quindi c'è una linea di discendenza diretta che non ci permette di spermare?
2: Abbastanza.
1: Neanche se ti dicessi che sono completamente drogato e strafatto, probabilmente non mi ricorderei di quest'atto sessuale incestuoso.
2: No.
1: Tu te lo ricorderesti, quello è il punto, giusto?
2: Esatto.
1: Neanche se ti metto la droga?
2: No, nonno, no.
1: Dai, che hai sempre voluto peppare? Un bambino?
2: No.
1: La sega?
2: Neanche.
1: Allora vaffanculo! Siamo stati invasi dalle Amazonzi! Siamo stati invasi dalle Amazzoni! Amazzoni! Amazzoni! Giochi parole, puttana!
2: E chi sono?
1: Sono le guerriere delle consegne a domicilio! E qua scatta un peppotto! Sente come si apre tutta la situazione? Ah! Nessuno compra più niente nei negozi nell'antica Grecia! Ordinano tutto a casa, pure la bamba! Me, cane! E qua perdo il lavoro per la seconda volta!
2: Non temere, nonno Zeus! Le fermo io, le Amazzoni! Così tu mi farai diventare finalmente una dea e potrò pippare anch'io finché non mi cadono tutti i denti della baggiana! Vado subito!
1: Ma prima mi tocchi il cazzo!
2: Ma no, nonno!
1: Non mi chiamare, nonno! Chiamami Ze!
2: No, nonno Ze!
1: Ancora! Vai a spompeare le statue col culo! Ma filmati e mandamelo su WhatsApp!
3: Più bella

0: Mamma.
1: Eros, come mai così di buon umore?
0: Mi sono iscritto ad Amazon Prime. Compro la banda a metà prezzo. Sono felicissimo.
1: Ma Eros, non lo sai che nonno Zeus odia le Amazzoni? Gli stanno rovinando lo spaccio e l'umore. Ho promesso di sconfiggerle, così finalmente diventerò una dea e potrò pippare anch'io.
0: Uffa! E va bene! Ti aiuterò a sconfiggere le Amazzoni, ma poi mi fai un pompino!
1: Va bene! Cos'è un pompino?
0: Andiamo bene!
1: Amazzoni! Vi ordino di lasciare immediatamente la Grecia antica!
2: E se no cosa ci fai? Siamo in 3000, come pensi di fermarci, nana di merda?
1: Semplice, vi costringo a iscrivervi al sindacato.
2: No, tutto il nostro business si basa sullo sfruttamento dei lavoratori. Non puoi farci questo, non è giusto.
1: Non avete scelta, o ve ne andate ai sindacati. Diritti del lavoro, contributi da pagare.
2: No, scappiamo. Ma ci vendicheremo.
1: Evviva, ho vinto. Diventerò finalmente una dea.

0: vedo un golpetto.
1: Nonno Zeus, perché piangi Pippi?
2: Perché? Perché quelle puttane dell'Amazzoni si sono comprate all'Olimpo. Mi hanno spodestato. Sono troppo ricche e potenti. Sono rovinato. Rovinato! Giocato e rovinato. Vuoi scopare?
1: No, nonno.
2: Ma perché? Perché non vedi che uomo disperato, vecchio e canuto sono? Perché non mi vuoi leccare la punta del cazzo?
1: Oh, mi dispiace tanto, nonno Zeus. Però mi fai diventare lo stesso una dea, vero?
2: Ma sì, ma certo, caro, ovviamente ti farò dea.
1: E dea di che cosa?
2: La dea del vaffanculo. Ti piace la dea del vaffanculo? Lo vuoi? Lo vuoi lo scontrino che attesta che sei la dea del vaffanculo? Lo vuoi una piccola iscrizione sulla lapide che tutti leggeranno dove c'è scritto che tu sei la dea del vaffanculo? Anzi no, ti do un patentino nel quale c'è scritto che sei la dea del vaffanculo. Tieni, indossa pure questa maglietta dove c'è scritto che c'è scritto sei la dea del...
1: vaffanculo.
2: Brava, sei anche a leggere, brutta troia.
1: Ma cosa fa la dea del vaffanculo?
2: Su che cazze? Cominciamo?
1: Non lo so, allora, se voglio essere una dea.
2: Leggo un po' di indecisione. Con un whisky e due pippotte ti passerà tutta. Porca!
1: Nonno, nonno! Ma sei svenuto, nonno!
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone! Leone! T'ha licenziato?
3: Eh?
2: Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che t'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri, a lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
3: Okay. Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, ne canto le canzoni, sono mio, io lì, al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quello di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, e basta. Ma poi lo dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato. Quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore mi sia di la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato del mio?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli. Dai, 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
3: Passa Alberto.
5: Alberto, scusa, sto passo. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.

0: is a zoo only for you.
1: Buonasera e bentornati a Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo
2: a cazzo!
1: Bentornato al nostro pubblico in studio, ma soprattutto bentornato al nostro super campione, il signor Giuseppe Di
3: Milazzo!
1: Buonasera, signor
3: salve
1: Giuseppe
3: tutti,
1: Di
3: Milazzo.
1: E ha una voce, ha cambiato voce, come mai?
3: No, volevo fare un'imitazione per fare simpatico.
1: Chi stava imitando? Chi stava imitando?
3: Stavo imitando me stesso che facevo la voce diversa.
1: Una cosa un po' cerebrale, ma
3: sì,
1: infatti lei
3: sì.
1: È un co?
3: Emilio.
1: No, è un coglione.
3: Strano, mi piacciono tantissimo le carote.
1: Sì. Ma adesso è il momento di essere seri, signor Giuseppe Di Milazzo. Andiamo a scoprire l'argomento delle 20 domande di questa sera. E l'argomento è il cazzo! Il calcio! Signor Giuseppe Di Milazzo, lei è un calciofilo?
3: No, bambini, no, dai.
1: No, no, dicevo, lei segue il campionato di Serie A, team...
3: Ah, sì.
1: È tifoso di qualche squadra?
3: Sì, sì.
1: Quale?
3: La... come si chiama? Sono partito proprio,
1: Non si ricorda, scusi.
3: Aspetta.
1: Lei da dove
3: viene? Mi viene in mente,
1: Lei da dove viene?
3: Da Palermo.
1: Da Palermo, quindi è tifoso del PA?
3: Pakistan.
1: Del Pakistan. È strano, come scegli?
3: Sì.
1: Esatto. Quindi lei è pakistano?
3: Anche.
1: Come anche?
3: E che l'ha mai conosciuto mio padre?
1: Eh beh, giustamente. Allora occupiamoci subito delle 20 domande per arrivare al premio da 150.000 euro. Via con il tempo. Attenzione, signor Giuseppe Di Milazzo, 20 domande,
3: Sono concentratissimo.
1: Per entrarvi servono i preliminari.
3: Fica.
1: Di cosa parlo se dico San Paolo?
3: Banca intesa, è un video di merda.
1: Quello di Del Piero è diventato proverbiale.
3: Uccello.
1: Pesa 453 grammi.
3: Mezzo chilo di bamba prima del taglio.
1: Lo segnala l'arbitro alzando un braccio.
3: Che fascista!
1: Ha collezionato 102 punti in un anno.
3: Un falegname distrattissimo!
1: Da dove proviene Kakà?
3: Dal buco del culo!
1: Un famoso cannoniere.
3: Ciccio Bombo!
1: I suoi colori sono il giallo e il rosso.
3: Mutanda in quei giorni.
1: Si dice di chi tira di destro e di sinistro.
3: Cocainomane.
1: Si associa alla mano de Dios.
3: Sega della Madonna.
1: Chi ha due stelle sulla propria divisa?
3: Il bisceriffo.
1: Cosa vuol dire quando un calciatore fa la Veronica?
3: Che arrotonda facendo il travestito.
1: Dove troviamo il quarto uomo?
3: In un'orgia!
1: È diventato celebre per il suo codino.
3: Fiorello!
1: Fa coppia con Ghulam.
3: Mammata! Infatti si dice Ghulam Mammata!
1: Siede in panchina.
3: Barbone!
1: Cosa si intende per fallo laterale?
3: Il cazzo storto da una parte!
1: 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2 sono tutti...
3: numeri!
1: Quando entra in azione il raccattapalle?
3: Quando mi cadono i coglioni!
1: Bravissimo, bravissimo! Che rush, come il famoso Ian...
3: Strambde!
1: No, Ian Rush, era un gioco di parole.
3: Chi cazzo lo conosce?
1: Adesso manca tanto così... Al premio finale di 150.000 euro deve rispondere esattamente all'ultima domanda. È pronto?
3: Minchia!
1: Via con il tempo, ultima domanda. Allora, signor Giuseppe Di Milazzo... parliamo di un portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca. Ultima domanda. Allora, signor Giuseppe Di Milazzo, parliamo di un portiere del Bayern Monaco e

0: era proprio una bestemmia, perché ho perso.
1: È come il cane di Pavlov, lei. Se io dico can esatto, come il cane di Pavlov.
0: Ah, bestemmia il cane.
1: No, no, è il cane di Pavlov. Non glielo sto a spiegare, lei purtroppo ha perso.
0: Ma ogni volta.
1: Vabbè, signor Giuseppe di Milazzo potrà tornare per rifarsi la prossima settimana.
0: No, mi faccio anche adesso, appena abbiamo finito.
1: Lei ha detto che si fa.
0: Certo, c'è un grammo.
1: L'appuntamento con tutti voi è per la prossima puntata del Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo
2: a cazzo!

0: Lo Zoo di 105. Tony Cazzo è tornato.
1: Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Buon c***o, come stai? Sono Tony. Pronto? Beh, è così, ragazzi.
2: Sì?
3: Ciao, succhiatrice di Ammenicoli, come stai? Come va? Tutto bene?
2: Ma scusa, chi sei?
3: Antonio, Tony Cazzo, DJ. Non sei Anna Marini? Ne ti vai? Di Padova.
2: Sì, sono io, ma io non ti conosco, guarda.
3: Ci siamo conosciuti nel 1996.
2: Guarda, ti parli, beh, comunque non ti perché... conosco, non...
3: Ma vabbè, scusami, ti dico subito perché ti ho chiamato.
2: Non so, sappi a me perché ti manca, ma comunque io non mi ricordo di averti conosciuto.
3: Eravamo una festa di ballo, io ero quello che metteva la musica.
2: Guarda, non mi ricordo, guarda.
3: Vabbè,
2: ti ringrazio della tua telefonata, sì. Ma va bene così, d'accordo.
3: Ti volevo solo chiedere se per caso ti piace ancora farti strappare i capelli mentre gridi sono una pazza bastarda. Pronto? Oh, sta stronza, adesso la devo fare incendiare, sta bastarda.
2: Sì?
3: Ma scusa, ma che sei stronza, ti stavo parlando e hai chiuso il telefono, ma è modo di fare.
2: Scusa, non mi interessa, ti ringrazio della tua telefonata.
3: Ma sei una stronza, però.
2: Non mi ricordo, va bene.
3: Ma sei una stronza, però. Stronza.
2: Lei è un deficiente schifoso, maledetto, schifosissimo.
3: Pronto?
2: Il peggiore che sia sulla terra.
3: E
2: signora, puttana che ti ha messo il mondo. Vaffanculo.
3: Si calmi. Mamma mia, che pazza bastarda. Vediamo se risponde Elisa, va?
4: Pronto?
3: Elisa!
4: Sì? Chi è?
3: Ciao, sono Tony, come stai? Forse non ti ricordi di me. Ti ricordi?
4: No, io non conosco nessun Tony.
3: Ma no, ci siamo conosciuti qualche anno fa, diciamo negli anni 90, fino agli anni 90 in discoteca, io ero il DJ del locale.
4: Negli anni 90, ma io sono andata pochissime volte a ballare, secondo me ti confondi con qualcun altro.
3: Ma non sei Elisa, quella un po' con i capelli ricci, alta con le gambe e le braccia?
4: Le gambe e le braccia se le ho.
3: Per esempio ti faccio sentire una delle mie canzoni più preferite che mettevo in console, era quella che faceva bau ci bau bau ci bau. La ricordi? Quella te la ricordi?
4: Sì, quella me la ricordo, è che quando la mettevano ero sempre ubriaca.
3: Infatti, vedi, infatti mi ricordo che quella sera io stavo mixando in discoteca e c'era la console un po' alta, però tu sei venuta sotto, praticamente non sei salita in console, però stavi dietro la console che la gente non ti vedeva. Ti ricordi che mi hai staccato un pompino?
4: No! Quello di sicuro ti confondi con qualcun'altra.
3: No, mi ricordo che a un certo punto ho dovuto chiamare il buttafuori per staccarti perché mi avevi portato via 6 litri di sangue.
4: No, ti confondi con qualcun'altra.
3: Ah,
4: è
3: okay.
4: Possibile, io non faccio queste cose.
3: Ah, ok. Senti Lisa, volevo chiederti una cosa. Per caso a casa, hai trovato una giacca di jeans da qualche parte?
4: Ah, dovrei guardare perché a casa sono piena di felpe e giacche di non mie, quindi dovrei guardarmi.
3: Ah, ho capito.

0: Capito, capito. Senti, ti dai ancora i pugni in faccia mentre balli?
1: Non ho capito niente.
0: Ti dai ancora i pugni in faccia forte mentre balli?
1: Mentre ballo?
0: Sì, perché mi ricordo che ballavi ubriaca e ti ficcavi i pugni proprio pieni nella bocca e ti facevi saltare tutti i denti. Senti, un altro dettaglio. Nella giacca, nella tasca destra, ci dovrebbe essere 4.000 lire.
1: Ok.
0: E poi nella tasca sinistra, in basso, ci dovrebbe essere delle mutandine rosa.
1: Col diamantino davanti, il fiocchetto.
0: Bravo! Elisa, senti un attimo, quando è che potremo vederci, non so, per fare magari un'altra sessione da 40 minuti di anal?
1: Ah, quando vuoi, anche perché io a Padova volevo salutarvi, ma non vi siete mica fermati. Io a Padova volevo salutarvi, ma non vi siete mica fermati.
0: Ah, ok, ma tu scusa, chi eri quella sotto? Perché era venuta una ragazza sotto il palco. Ah, sei tu quella ragazza sotto il palco, allora?
1: Sì, sono io.
0: Ma quella che è arrivata con le... che smarmellava il tetame?
1: Esatto.
0: Ah, ho capito. Allora, tu hai la giacca di jeans che ho di là con la mutandina rosa?
1: Esatto, esatto.
0: Benissimo, benissimo. Ma è originale? Cioè, ma la mutandina...
1: Perché dopo quella sera lì ho scambiato anche due messaggi con Pippo e mi ha detto che...
0: No, aspetta, cos'hai scambiato con Pippo?
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta
5: Il segreto.

0: ritrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Erbastraccia! Erbastraccia! Ma dove si è cacciata quella plebebete? Erbastraccia!
3: Eccomi, signora. Mi scusi il ritardo. Stavo cucendo la nuova macchina da cucire.
2: Idiota! Perché hai comprato una macchina da cucire? Non potevi comprare una macchina già cucita?
3: Mi perdoni, signora. Non ci avevo pensato. Vado subito dal rivenditore di elettrodomestici e me la faccio cambiare.
2: Ah, cretina! Non lo sai che io e il rivenditore di elettrodomestici abbiamo un trascorso anale?

0: Silenzio, signora! Dobbiamo andare a teatro a vedere il maresciallo Sciallomare che recita Shakespeare!
1: Deficiente! Non lo sai che io e Shakespeare abbiamo un trascorso orale?
2: Com'è possibile? È morto da 400 anni!
1: È il suo fascino!
2: Anche da cadavere!
0: Ma signora! Se non andiamo a vederlo, il maresciallo ci rimarrà molto male!
1: E va bene, sguattera schifosa! Andremo a teatro a vedere il maresciallo recitare Shakespeare! Ma attenta! Se per caso qualcuno dovesse scoprire il mio...
3: segreto!
1: Ti riterrò direttamente responsabile!
0: Il suo segreto sarà al sicuro, donna Ruanda! Glielo giuro sulla tomba di mio nonno!
1: Stronza! Non lo sai che io e la tomba di tuo nonno abbiamo un trascorso anale?
4: Di dove alcanzano?

0: Senti la magia del teatro, straccia.
1: Ah, quanti ricordi.
2: Perché? Era un'attrice, donna Ruanda?
1: No, mi scopavo attori a manciate.
2: Oh, sta per iniziare. Come sono emozionata.
3: Essere o non essere, questo è il problema.
4: Potrei farle la stessa domanda.
3: Se sia più nobile nella mente soffrire colpi di fionda e dardi d'atroce fortuna, o prendere armi contro un mare d'affanni e opponendosi per loro fine.
4: Potrei farle la stessa domanda.
2: Bravo! Bravo!
5: Bravo cosa? Dice sempre la stessa cosa.
1: So.
5: Sei bravo di cosa?
6: Romeo, perché sei tu, Romeo?
4: Potrei farle la stessa domanda.
7: Oh, Giulietta mia amata, perché non scendi da quel balcone? È pericoloso.
6: Potrei farle la stessa domanda?
8: Oh, Romeo, il mio animo è tormentato perché ho scoperto un
9: segreto.
7: Quale segreto, mia amata Giulietta?
4: Potrei farle la stessa domanda?
8: Il segreto di donna Ruanda.
0: Non rivelare il mio segreto, mignotta.
8: Il segreto di donna Ruanda, eh?

0: voglia, donna Ruanda! Presto, andiamo via!
1: No, aspetta! Adesso c'è Otello!
2: Si scopa, lei non va,

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango di me, pare a brutegna, solo ci parla così.
1: Però.
2: This is the Zoo. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: This.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Amici, bentornati nell'appuntamento degli scherzi telefonici dello Zoo di 105. Io sono Wender e questo è il Wenderland. Di solito tratto voci, diciamo, tratto delle voci di gente attuale, diciamo, l'ultimo periodo, ma ogni tanto mi viene la nostalgia e quindi apro l'archivio e vado a prendere le voci storiche degli scherzi più potenti. E infatti oggi, amici, utilizzerò le voci del vecchio sordo, ovviamente andando a distruggere i personaggi presenti, tipo il signor Cappella, tipo Bestemmia Man, tipo Vecchi Vari. Siamo pronti? Andiamo!
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Chi parla?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Ma chi parla?
2: È lei che mi ha chiamato, chi è?
3: Non sento cosa dice.
2: Desidera che cosa?
3: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no?
2: Lei che cosa ha bisogno?
3: Non la sento, non la sento.
2: Vabbè.
3: Senta...
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Cosa vuoi?
3: Il modo che parla non si riesce a capire.
4: Allora vai a cagare. Riesci a capirmi?
3: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa capire?
4: Ascolta, vai a cagare.
3: Ma non la sento.
4: Smettere di rompere i maroni.
3: Non la sento, non la sento. Non la sento. Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto? Ma chi parla?
4: Ancora lei? Non si vergogna?
3: Non sento.
4: Non senti, eh?
3: Non la sento!
4: Allora smetti. Pronto. Di far l'asino!
3: Tanto non la sento.
4: Sì.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Non lo sento.
0: Eh?
1: Ma chi parla?
0: Tu devi dire chi parla, chi è?
1: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no?
0: Ma va a fangulo, cammina.
1: Come? Ma chi parla?
0: Che cazzo vuoi?
1: Ma chi parla?
0: Ma chi parla? Sono Cappella, tu chi sei?
1: Non la sento!
0: Vaffanculo!
1: Il modo che parla non si riesce a capire. Pronto?
0: Ma si può sapere chi vuoi?
1: Il modo che parla non si riesce a capire. Non
0: che
1: sento
0: vuoi?
1: Cosa
0: che
1: dice.
0: Vuoi?
1: Come?
0: Qua non c'è trippa per gatti, non ci sta niente, che vuoi?
1: Senta, tanto non la sento.
0: Vaffanculo, va.
1: Non la sento.
2: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino, origine di sempre nuovo ardore.
0: Dime!
1: Ma chi parla?
3: Sto cazzo, poi lo scan parla, porco.
1: Chi?
3: Dai, sto cazzo, dai, qui andiamo, vieni avanti, dai, dai, di nuovo, dai, dai, che
1: non
3: mi
1: c'è una voce più limpida che si possa scapire.
3: Stai qua, porco, lo sento tu, sto porco, senti che bel pino che è, porco.
1: Non sento.
3: Cane!
1: Non la sento!
3: Avanti, cane!
1: Non la sento, guardi.
3: Mettete l'ampio sui coglioni, cane!
1: Senta!
3: Ehi, dai, poi dai,
1: tanto
3: dai!
1: Non la sento!
3: Non la sento, con i tuoi dita, picchiate l'amplifo sui coglioni.
1: Parli più limpidamente, magari.
3: Ecco,
1: ma
3: allora, senti
1: così,
3: qua.
1: Non la sento.
3: Hai rotto i coglioni.
1: Chi?
3: Poi. Hai capito?
1: Il modo che parla non si riesce a capire. Non
3: va
1: sento
3: bene,
1: cosa
3: allora
1: dice.
3: Cosa ne ha fatto, boia? Cosa ne ha fatto?
1: Non la sento. Non la sento. Chi?
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland. Wonderland.
2: Buon pomeriggio. Va ora in onda Ritorno al Futuro 4 con Christopher Lloyd, Michael J. Fox e il contadino Ennio. In questo film lo scienziato Doc Brown, bloccato nel 2050, cercherà di chiamare Martin nel 2025 per poter ritornare a casa. Buona visione.

0: Perfetto!
1: Sono io! Sono Doc Brown! Sono bloccato nel 2050!
0: Chi sei?
1: Sono Doc Brown!
0: Porca la... Da dove sei? Dove arrivi? Dove vieni?
1: Sono bloccato nel 2050!
0: Sei bloccato? Dove sei bloccato?
1: Ho bisogno di parlare con Martin! Tu chi sei?
0: Ennio! Pensavo Ennio con la doppia...
1: Ennio, sei il nonno di Martin?
0: Sì!
1: Io e tuo nipote siamo molto amici. Digli a Martin quando tornerà da scuola di venirmi a prendere nel futuro!
0: Porca la... Ma non ti sento mica bene! Ma porco... Ma non ti... Ma chi sei?
1: Ascoltami, hai nel granaio la DeLorean...
0: Con la Loredana!
1: Devi andarla a prendere e collegarla a qualche fonte potente di energia.
0: Cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo?
1: Non dire niente a nessuno, hai capito?
0: Ma che cosa devo dire? Che cosa?
1: Dopo che avrai collegato la macchina del tempo al culo delle vacche, troverai un Mr. Fusion dove buttare le uova.
0: Non ti sto capendo!
1: Sono bloccato nel 2050!
0: Dove sei bloccato? A Reggio Emilia! Dove sei?
1: Ho bisogno che tu vada a casa mia!
0: A casa tua? Ma che cosa devo fare? Ma porca... Ma dove abiti? Dove abiti?
1: Ascoltami bene, Ennio!
0: Dimmi!
1: Devi assolutamente collegare il flusso canalizzatore al culo delle vacche!
0: E che... Al culo delle vacche!
1: Perché
0: ci devo fare al culo delle vacche? Ma che cosa ci devo attaccare?
1: Perché ci vogliono 1,21 gigawatt di...
0: Martin! Emilia, bastardo!
1: Martin non mi aveva detto di avere un nonno bifolco!
0: Ma non sono mica marino! Ma diciamo Ennio con la doppia IA!
1: Dovrà funzionare!
0: Ma porco non può funzionare! Non funziona!
2: Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro!
0: Che cosa vuoi?
1: Devi andarla a prendere e collegarla a qualche fonte potente di energia!
0: Ma vai a cagare, non ci sei!
1: Ti devi muovere, brutta testa di cazzo! Testa di cazzo!
0: Ma vai a cagare, bastardo! Vai a sbiffare la testa come un melograno, ma bastardo, dove sei?
1: Ma in che anno ho chiamato?
0: Sì!
1: Che anno è?
0: Ne ho più di 60!
1: In che anno vivi?
0: Vivo a Reggio Emilia!
1: Ennio, sei il nonno di Martin?
0: Ennio, pensavo Ennio con la doppia Ennio!
1: Io e tuo nipote siamo molto amici. Digli a Martin quando tornerà da scuola di venirmi a prendere nel futuro.
0: È una donna, è una femmina.
1: Non dire niente a nessuno, hai capito?
0: Ma che non dico mica niente, ma porco! Ma che cosa devo dire? Che cosa?
1: Dopo che avrai collegato la macchina del... Ascoltami bene, Ennio. Devi assolutamente collegare il flusso canalizzatore al culo delle vacche. Perché ci vogliono 1,21 gigawatt di potenza per poter attivare l'esplosione atomica.
0: Ma non ti capisco! Ma stai già parli troppo difficile! Capisco, bruciato! Bastardo!
1: Non dire niente a nessuno, hai capito?
0: Ma che porca di una... Devo dire che cosa? Tua sorella, puttana la... Tua madre!
1: Dopo che avrai collegato la macchina del tempo al culo delle vacche, Mister Fusion, dove butta le uova lì dentro così potrà volare.
2: Dovrà funzionare! Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro!
0: Tommy!
1: Martin non mi aveva detto di avere un nonno bifolco!
0: Martino! Se sei Martino, Martino! Ma non ne conosco di Martino! Martino, ma porca ti hai sbagliato il numero!
1: Perché ci vogliono 1,21 gigawatt di potenza per poter attivare l'esplosione atomica!
0: Ma brutto, un pastano alla mamma!
1: Sta di cazzo!
2: Dovrà funzionare! Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro!
1: No! No! Ennio! Non puoi buttarmi giù il telefono! Presto, lo devo richiamare immediatamente!
0: Vai!
1: Ennio, non buttarmi giù il telefono, è urgente! Devi dire a Martin di venirmi a prendere nel 2050, hai capito?
0: Ma non ho capito niente! Non ti capisco!
1: Ascoltami, hai nel granaio la DeLorean?
0: Ma che porco nulla, ci sono le galline!
1: Devi andarla a prendere e collegarla a qualche fonte potente di energia.
0: Le galline!
1: Devi assolutamente collegare il flusso canalizzatore al culo delle vacche.
0: Ma che porco nulla! Vai a cagare!
1: Grande Giove! Per colpa di questo vecchio bifolco dovrò rimanere nel 2050. No!

0: Tasa.
1: Ciao amici, benvenuti a 105 Mintasa dal numero 1 della radiofonia mondiale, Max Furfante. Tutto bene? Io sono leggermente assonnato e anche molto arrabbiato. Assonnato perché ieri ho suonato il tuo Mamacita per il sultano del Bahrain 10 ore non stop. Arrabbiato perché è impossibile che nel 2018 ci siano ancora aerei di linea che in business class non ti danno neanche tartine con beluga e copertina in cashmere. Ma va bene così. Ho già fatto mandare la lettera dal mio avvocato alla compagnia. Meno male che ci sono i miei compagni di sempre, Pino J e Nanda. Ciao ragazzi! Sentito amici? Il rumore che avete sentito sono i tasti del computer che stanno macinando Nanda e Pino J. Perché stanno compilando l'intervista di oggi. Siete curiosi di sapere chi avremo come ospite? Ve lo dico suonando una sua canzone. I want to break free. I want to break free. Che musica, ragazzi. Che musica. Avete capito di chi stavo parlando? Beh, abbiamo appena suonato il disco. Vai Nanda, fallo entrare.
2: È in sedia a rotelle. Sto scemo avrà 120 anni. Non ci passa dalla porta. Lo butto in terra e te lo faccio rotolare dentro.
1: Avete presente quando Freddie Mercury all'inizio del video passava l'aspirapolvere vestito da donna? Bene, oggi in esclusiva mondiale abbiamo colui che ha prestato quell'aspirapolvere, il signor Kevin, di origini italiane, quindi l'intervista la farò in italiano. Ciao Kevin e benvenuto a 105 Mintasa. Quale onore!
3: Grazie Matteo!
1: Allora, racconta un po' di quel giorno in cui hai personalmente portato l'aspirapolvere a mio fratello Freddy.
3: Ma guarda Sandro, in realtà sono entrati in casa mia con la troupe. Mi hanno detto che gli serviva come location per girare il video. Hanno legato me e mia moglie, ci hanno picchiati con dei bastoni e si sono appropriati della casa.
1: Sentito che figata amici, questa è storia vera, vissuta. E poi cos'è successo?
3: E poi è entrato un matto vestito da donna e si è messo a cantare e nelle pause ci sputava.
1: Caro Kevin, andrai avanti a sentire questa bellissima storia che peraltro ti avrà anche reso ricchissimo. Ma dobbiamo salutare e dare appuntamento a domani con 105 Mintasa. Vi lascio come sempre col detto del giorno. Per dipingere una parete grande non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.
0: 105 Mintasa.
4: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: questo imperdibile Wonderland verranno utilizzate le voci del film Frankenstein Jr. Ci saranno solamente due vittime. La prima sarà il vecchio contadino Ennio, che non saprà utilizzare il telefono nuovo, e come ultimo l'artigiano di Perugia, Arnaldo. Buon ascolto.
1: Ehi là, bellissimo! Sei veramente un gran bel ragazzo, lo sai? La gente ti odia!
2: Puttanala! Puttanala! Sì, sì! Sì!
3: No, non sono Frankenstein. Sono Frankenstein.
2: Portalo!
1: La gente...
2: Portalo!
1: La gente ride di te. La gente ti odia. Ma perché ti odia? Solo perché è invidiosa. Guardate che amore diviso. E che sorriso simpatico.
2: No, no. Guarda il telefono che porco d'un... Chi sei?
1: Il mio nome è...
2: Porco!
1: Ma che, anche di più!
2: Parala! Che mi ha tenuto il telefono? Parala!
1: Il destino è quel che è! Non c'è scampo più per me! Il destino è quel che è! Non c'è scampo!
2: Che porco d'un...
1: Ma che diavolo vi succede? Stavo scherzando! Possibile che non capite quando uno scherza? Ah, ah, ah. Tu non sei cattivo. Tu sei... La gente ride di te. La gente ti odia. Ma perché ti odia? Solo perché è invidiosa. Guardate che amore diviso.
2: Bastarda, ma che io sto parlando da solo, puttana!
1: Non dite balle! Non ho creduto mai al destino! Non lo griderò! Va bene, hai vinto, eh!
2: Lo griderò, griderò.
1: Il destino! Il destino! No! Il destino! Il destino! Il destino è quel che è! Non c'è scampo più per me! Il destino è quel che è! Non c'è scampo!
2: Puntala luna!
1: Tu hai diritto al tuo posto nell'Olimpo degli dèi! Tu sei un...
2: Qualche porca! Ma che cosa sta succedendo?
1: Il mio nome è...
2: Puttana! Puttana!
1: La gente ti odia, ma perché ti odia?
2: Ma che porco non... Ma stanno!
1: So...
2: Come stai facendo il telefono, bastardo di porca? Ma che cosa... Non ti capisco niente, non ti sento più niente!
1: Il destino! Il destino è quel che è! Non c'è scampo più per me! Il destino è quel che è! Non c'è scampo più per me!
0: Adesso andiamo a chiamare Arnaldo.
4: Un attimo, arrivo subito! Dove cazzo mi ha messo il Braulio? Tronza maledetta! Sì, pronto! Pronto!
3: No!
4: Ma chi è?
3: Non sono un Frankenstein.
4: Cosa sta dicendo?
3: No, non sono Frankenstein.
4: Ma che cazzo sta dicendo?
3: Sono un Frankenstein.
4: Forse ha sbagliato chiamata.
1: Non dite balle!
4: Ho detto che lei ha sbagliato chiamata. Ma lei ha qualche rotella fuori posto.
1: Non ho creduto mai al destino.
4: Ma questo è pazzo.
1: Non lo griderò.
4: No, tu lo devi gridare. Devi gridare quanto sei mon...
3: Va bene, hai vinto, mi arrendo, griderò.
4: Ecco, bravo, chiudi sto cazzo di telefono e non chiamarmi mai più.
1: Il destino.
4: Ma che cazzo.
1: Il destino.
4: Basta.
1: Il destino.
4: Ma basta.
1: Non c'è scampo più.
4: Brutto figlio di puttana. Tu non puoi chiamare la gente e insultarla.
1: Il destino è quel che è. Non c'è scampo.
4: Sentimi bene. chiunque tu sia. Io sono un ex maresciallo dei carabinieri. Io ti posso chiudere in un carcere e buttare via le chiavi.
1: Io
4: hai capito? Brutto pezzo di merda!
1: Io sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita.
4: Lo so io qual è il tuo segreto, difondere la vita. È quello di infilarti un ferro su per il culo.
1: Cambiare i poli da positivo
4: niente,
1: a negativo.
4: Questo è tutto
1: negativo
4: scemo.
1: A positivo.
4: SCMO, tu sei scemo.
1: Ma che anche di più.
4: Un coglione.
1: Ma che anche di più.
4: Un grandissimo figlio di puttana.
1: Ma che anche di più.
4: Porco.
1: Io, proprio io.
4: Madonna mia, ho capito tutto.
1: Sono
4: ho capito
1: divenuto capace
4: sei.
1: Di animare nuovamente.
4: Michele!
1: Bellissimo.
4: Bastardo bambino maledetto.
1: Sei
4: tornato a rompermi la vita.
1: Sei veramente un gran
4: Michele
1: ragazzo,
4: io
1: sei.
4: Ti giuro che ti saldo le ossa ad una panchina.
1: La gente ride di te.
4: Mamma mia quanto ti farò male.
1: La gente ti odia.
4: Dove
1: ma
4: sei?
1: Chi ti odia?
4: Dimmi dove cazzo sei.
1: Solo perché è invidiosa.
4: No, io non sono invidioso per un cazzo.
1: Guardate che amore.
4: Tu mi devi solo lasciare stare.
1: E che sorriso simpatico.
4: Michele, io sono un eroe di guerra, le ho fatte tutte, anche da dentro la pancia di mia madre, nel 45. Io se ti dovessi dare un pugno, potrei passare da parte a parte.
1: Ma che, anche di più.
4: Michele, se puoi scappa lontano, vai via da questo paese, perché prima o poi te la farò pagare.
1: Vuoi che alluda alla tua forza fisica adesso?
4: Io sono di pietra. Pensa che nel 79 con la mia Honda CB500 sono entrato ai 200 all'ora dentro una 127 che mi ha tagliato la strada in centro al paese e l'ho presa in pieno. Hai capito, Michele? Non mi sono fatto un cazzo.
1: Tu hai diritto al tuo
4: quindi
1: posto.
4: Quindi hai capito che io non sono umano.
1: Tu hai diritto al tuo posto nell'Olimpo
4: adesso
1: degli
4: chiudi.
1: Dei. Tu sei un dio.
4: Fammi andare alla finestra, voglio vedere se ti vedo. Ti ho visto. Ora hai pure il telefonino. Sei quello con la bici appoggiato a quell'albero. Stai fermo, non ti muovere che adesso ti sparo.
1: Tu sei...
4: Almeno lo provo sto fucile nuovo.
1: Buono!
4: Ti ho nel mirino. Alza il braccio così so che sei te. Basta solo un braccio,
3: va bene, va bene, mi hai vinto, eh. Hai vinto, mi arrendo, gridalo.
4: Guarda che se ti muovi non riesco a prenderti. Stai fermo.
1: Il destino!
4: Stai fermo, Cristo Santo.
1: Il destino!
4: Mi farò 30 anni di galera. Ma ne sarà valsa la pena.
1: Il destino!
4: No! Ho preso Goffredo, che tornava dalla campagna con le fave.
1: Il destino!
4: Porca...

0: Lo Zoo di 105. Dai creatori di Lollo Lollo Lollo, lo scoiattolo con tre testicoli, e Poppo Pio, il pulcino blasfemo. Il segreto.
1: Il segreto.
0: Quale sarà il segreto?
1: Il segreto.
0: Voglio saperlo.
1: E non me ne frega un cazzo.
0: Secondo te che cos'è il segreto?
2: Il segreto.
1: Sono lacerato dal dubbio.
0: Segreto. Vogliamo saperlo tutti. Qual è il segreto?
2: Merda, come sono curioso.
0: Il segreto. Nelle puntate precedenti, Donna Ruanda era andata a trovare suo figlio Cam Cameron nel manicomio del paese. Il dottor Pazzipaglia stava per rivelare il segreto, ma ad un certo punto la sua follia lo ha fatto dimenticare quale fosse il segreto. Quindi mettetevi comodi, perché oggi sicuramente scopriremo il segreto.
2: Ma non dire cazzate! Sembro spagnolo, ma son de Rovigo.
3: Erbastraccia! Erbastraccia! Ma dove si è cacciata quella scrofa coi bigodini?
4: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo lucidando il suo servizio di tazzine d'acerume!
3: Me ne sbatto il culo di cosa stai facendo, brutta plebebete! Non senti che suonano alla porta?
4: Sì, signora! Vado subito a dirgli di smetterla!
3: Ma no, cretina! Vai a vedere chi è! Sbrigati! A volte mi chiedo perché non ti ho ancora dato in pasto alle suore!
5: Potrei farle la stessa domanda!
3: Maresciallo Sciallomare, ora che vive a Villa Calabria, non potrebbe rendersi un po' più utile?
5: Vaffanculo! Potrei farle la stessa domanda!
4: Arrivo! Arrivo!
6: Buongiorno, cara figliuola nel Cristo!
4: Oddio! Un cavaliere Jedi!
6: Mi rido nei peli del buco del culo! Non sono un cavaliere Jedi, cara figliuola! Il mio nome è Padre Tritongo, del monastero di Santa Papagna Tettona, martire vergine incoronata! Sono qui per la consueta benedizione natalizia, nel Cristo, ma dentro la porta che fuori fa freddo.
4: Oh, che gaff! Mi perdoni, padre! La prego, si accomodi!
3: Straccia! Con chi diavolo stai parlando?
4: È padre Tritongo, donna Ruanda!
3: Cretina! Ma non lo sai che io e padre Tritongo abbiamo un trascorso anale?
6: Ho ancora una mezza striscia marrone sul cazzo da quella volta. Comunque, donna Ruanda, nel Cristo, non si scaldi, eh? Vengo in nome del Signore per benedire questa dimora nel Cristo.
3: Non lasciatevi ingannare dal suo aspetto pacifico. Prima di farsi monaco, padre Tritongo era il più temuto pirata dello stagno dei giardinetti dietro la stazione.
6: Sì, lo ammetto, dai. Da bambino era una vera peste, ma la guerra mi ha cambiato tanto. Soprattutto questo braccio in meno, quest'occhio in meno e questo testicolo in meno, eh.
3: Mi fai schifo, padre Tritongo. Pensare che tu te ne stavi lì a pasteggiare con ostie e acqua santa mentre i miei poveri figli attraversavano il deserto in groppa agli ippopotami. Via, vattene da questa casa, codardo.
6: È Cristo e anche nella Madonna, quindi non vuole che benedica Villa Calabria.
3: No, no, fuori dai coglioni.
6: Bene, dai. Vorrà dire che questo umile padre andrà via portando con sé il segreto di donna Ruanda.
4: Cosa? Fermo! Lei conosce il segreto di donna Ruanda?
6: Per forza, lo sanno cani e porci, solo che come fanno per dirlo crepano tutti. Dai, poi canta uno in spagnolo, due coglioni. Comunque sì, cara figliola, è stata lei stessa a rivelarmelo dopo un orgasmo.
3: No, non puoi dirlo a nessuno.
5: Potrei farle la stessa domanda.
6: Il segreto di donna Ruanda è...

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
4: Che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
4: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
3: Ah, non hai denti marci?
4: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
5: ti
4: pulito.
5: Ti nascono i porcini a te di sotto, cioè i lumi.
4: Ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
5: Ma i pulcini, i porcini.
4: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza gallina.
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
4: Tu sei svasato.
3: Io
4: non connetti
3: dritto.
4: Più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
4: No, tu sei sconvolto. Tu incita agli altri dischi a far diventare sconvolti.
3: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
4: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Madonna mia.
4: È l'alito tuo che è bene.
3: No, l'alito mio è sano.
4: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
4: Tu sei sconnesso.
3: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
4: Beh, poi, ma la tagli sempre tu uno.
3: Beh,
4: mi fai
3: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
5: C'ha ragione Leone.
4: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Guarda, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chi dici che c'ha ragione?
5: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
4: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
4: Che
3: certo.
4: Cazzo è che dite?
3: Certo.
4: Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fai.
4: Ma stai
3: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
4: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
4: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
3: Bravo.
4: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
4: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
4: Ne faccio
3: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
4: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
4: Ma io faccio 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
4: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
4: A casa,
3: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
4: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
4: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo,
4: l'ho lanciato io a lui.
6: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: concittadini, amici italiani,
1: Italia amore mio,
3: Italia amore mio,
1: interviste agli italiani,
2: italiani,
1: a cura di Wender, quel greco del cazzo. Oggi abbiamo chiesto agli italiani.
4: Pronto?
5: Pronto, buongiorno, benvenuto su Canale 5 nel gioco a premi Italia amore mio con Alfredo La Rocca, in questo momento in diretta su Canale 5. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo chiamato il signor
4: Tony Spada.
5: Signor Tony, signor Tony dalla provincia di
4: Treviso.
5: Treviso, benissimo, benissimo. Treviso è famosa poi per
4: paradiso, bestemme e palefighe.
5: Benissimo, sento che ha la voce un po' rauca, è stanco, ha fatto appena adesso una corsa?
4: Appena fatto.
5: Una bella corsa, diciamo. Lei è uno sportivo.
4: Certo.
5: Allora, signor Tony, non le rubo altro tempo, ricordo che le domande sono tre e il montepremi di oggi sono 7.000 euro. Benissimo. Allora, attenzione, partiamo con la prima domanda di oggi.
4: Vai.
5: Lei ha vissuto un po', diciamo, gli anni 80. Benissimo, benissimo, benissimo. Quindi lei si ricorderà il film Ritorno al futuro.
4: Come puoi dimenticare una cosa del genere?
5: Attenzione, allora, signor Tony, la domanda è questa. Nel film Ritorno al futuro, il primo episodio, quante volte va Martin nel futuro? Via col tempo.
4: Una.
5: Esatto. Grande signor Tony dalla provincia di Treviso ha risposto esatto. Martin va una volta, è stato velocissimo. Lei, complimenti. Benissimo,
4: attenzione.
5: Sì, seconda domanda. Quanti sono i nani nel film di Biancaneve, i sette nani?
4: Allora, bisogna fare la premessa.
5: Sì.
4: Il dovrei essere stati 8 perché Bruce doveva fare l'ottavo nano, no?
5: Sì.
4: Ma siccome che piace a massa la figa e quindi che piace andare a stabaccarsi la Biancaneve, sì, gli fai sette,
5: ecco. Quindi, ma i nomi dei sette nani lei li sa? Benissimo, allora attenzione. Vabbè, comunque lei la risposta esatta l'ha data prima, quindi va bene così.
4: Ma che cazzo mi rompo tu il cazzo per i nomi sette seghe, dai.
5: Attenzione, terza domanda si porta,
4: dai,
5: se dice questo.
4: Sente già il profumo dei schei, dai. Ma io la voglio proprio vedere, troppo.
5: Benissimo, attenzione, signor Tony. Il film, sempre Shining, lei se lo ricorda. Allora, film Shining con Massimo Boldi. Con chi era il vero attore di Shining? Massimo Boldi, Adriano Celentano, Renato Pozzetto oppure
4: Adriano Pappalardo.
5: Risposta esatta. Grandissimo. Un applauso al signor Tony. Signor Tony, che lavoro fa lei? Operaio? Benissimo. Allora, adesso lei vuole salutare qualcuno in questo momento che ha vinto 7.000 euro.
4: Guarda, cosa vuoi che ti dica? Boh, te me la stai in buona perché ti manco, sono appena spaccato. E quindi sono pure euforico.
5: In che senso si è spaccato? Ci dica.
4: Allora, te fai tre domande, tre risposte, vediamo se te la becca. Hai detto, mi sono spaccato di cosa? Di grappa? Di bamba. Sai cosa crea graspa? La grappa,
5: quindi lei si è spaccato di grappa, poi si è fatto un
4: po'. No, c'è da indovinarsia. Allora, o grappa.
5: Sì.
4: O bamba, o figa.
5: Bamba. Ho vinto! Cosa ho vinto?
4: Ti ha vinto 7.000 euro che ho vinto mille, va bene?
5: Grazie! Incredibile! Svoltato il gioco per la prima volta, il concorrente fa vincere il conduttore. Un applauso! Non si ripeterà mai più una cosa del genere nella storia della televisione.
4: Esatto. Boh, allora, avevo fatta qua e basta.
5: E ricordiamo che il motto di signor Tony è...

0: Benissimo, la salutiamo, grazie. Buongiorno signor Tony. Adesso le nostre centrali inizia e poi la contatteranno per metterla, eh? Va bene? Benissimo, un applauso.
1: Lo Zodi 105 ha presentato
2: Italiani,
3: Italia amore mio,
1: Italia amore mio. Interviste al popolo italiano a cura di Wender, quel greco del cazzo. Alla prossima.
4: Lo Zoo di 105.
5: In questo incredibile scherzo telefonico, Wender utilizzerà le voci clonate e reinterpretate con l'intelligenza artificiale di Paolo Giusti, l'impresario degli eventi dello Zoo di 105, ma verrà modificato il nome d'arte da Giusti a Giustissimo. Ma per testarle al meglio, chiamerà gli eventi dello Zoo di 105. Ma verrà modificato il nome d'arte da Giusti a Giustissimo.

0: chiuderti delle serate.
1: Oh, il cane!
2: Oh, yeah!
0: Senti, mi ha dato il tuo numero Wender per chiuderti delle serate in discoteca.
1: Con che ti vuoi parlare?
0: Tu sei Ennio?
1: Sono Ennio!
0: Ciao Ennio, sentimi bene. Dovresti andare a Lecce in aereo insieme a Arnaldo. Insieme a Arnaldo. Un DJ set in piazza.
1: Oh, il cane! Ma chi sei? Che sei?
0: Tu sei Ennio?
1: Ciao Ennio, che sei?
0: Ciao, sono Paolo Giustissimo. Quanto vuoi per
1: Paolo,
0: fare una data?
1: Paolo
0: Giustissimo.
1: Paolo, qual Paolo?
0: Dai, dimmi. Quanto vuoi per fare una data? Io stavo pensando di venderti a 3.000 euro.
1: Puttana! Ma se hai sbagliato il numero!
0: 2.800 di spese e il resto è tuo.
1: Che porca la...
0: Con fattura, ovviamente.
1: Con chi vuoi parlare? Con chi vuoi parlare?
0: Tu sei Ennio? Tu sai mixare? Hai una tua playlist da mettere, tanto la gente non capisce un cazzo. Ripeto, 1.000 date in Sardegna. Ripeto, 1.000 date in Sardegna. Ripeto, 1.000 date in Sardegna. Tu vai lì, metti un'ora di dischi 90 e qualcosa di Paco e Wender e te ne vai in hotel. Ho una data da farti fare anche con Fabio Alisei. Lui tanto dopo mezz'ora si pesta con qualcuno perché sarà ubriaco. Tu lascialo fare sul palco.
3: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Vendetta!
1: Che sei?
5: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso la metto io sul cattivo.
1: Ma che sei?
5: Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli.
1: Porca la...
5: Mi hai rotto i coglioni adesso,
1: bastardo tu! Bastardo ci sta messo al mondo!
5: Cane!
1: Porco tu, chi sei?
0: Tu sei Ennio?
1: Dimmi!
0: Ciao Ennio, sentimi bene. Dovresti andare a Lecce in aereo.
1: Con l'apparecchio!
0: Insieme a Arnaldo a fare un DJ set.
1: No!
0: Ripeto, 1.000 date in Sardegna. Pronto? Hai capito chi sono?
1: Ma chi sei? Io non so come non sono mica capito chi sei! Porca la...
0: Sono Paolo Giustissimo.
1: Ma perché? Non le conosco io di Paolo! Ma chi era bastardo? Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Mi fai morire!
0: Ascoltami bene, Ennio. Se non vuoi mixare, ti posso mettere dentro ad un cannone e spararti sul pubblico.
1: Ma che cosa devo fare?
0: Poi c'è una data da fare anche con Paolo.
1: Ma che parte ti sei?
0: Tu apri.
1: Hai sbagliato il numero.
0: Poi c'è una data da fare anche con Paolo Noise. Tu apri le danze, tanto poi lui ha il suo DJ set. Non stargli troppo vicino che a lui dà fastidio.
1: Hai sbagliato il numero, lo vuoi capire?
5: Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo! Con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli. Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
0: Ora ti mando i biglietti del volo del 16 agosto, ok?
1: Ma vai a cadere!
6: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Ciao Hermione, guarda, ho imparato l'incantesimo dell'autosoffocone. Simsalabim, mi faccio un bel popin.
3: Ron,
2: aspetta che sto s***ando.
3: Ron, fermo, basta. Ron, sei il solito pervertito. Invece di spupazzarti nelle mutande, pensa a uno scherzo da fare a quella ratatouille di merda di Rarry Rotter.
2: Potremmo fargli l'incantesimo della chiappa, chiappa cappelle lapponi. Non so neanche che cazzo vuol dire, però mi fa ridere.
3: No, ci vuole qualcosa di più originale. Ci sono il morso del cobra dall'alluce valgo.
2: Sangue un ladro di merda, che questa è la canzone dei puffi. E a te ti sbo in culo un fuoco il drago. Annotatelo.
4: Ehi, scusa, tu sei Rarry Rotter?
2: Sì.
4: Ciao, sono Puffo Postino.
2: Ciao.
4: Questa è una missiva per te.
2: Grazie.
4: È una denuncia da parte di Pufflandia per plagio della sigla.
2: Ma rarario!
3: Rarry Rotter, amico mio carissimo, tutto questo cantare ti avrà messo sete.
2: Oh, grazie, cara Hermione. Ho davvero la gola assa. Orrore, orrore. Ho un fortissimo dolore. Cosa mi hai fatto, Hermione?
3: Ti ho avvelenato col morso del cobra dall'alluce valgo. Hai un'ora di vita, dopodiché il tuo cazzo si trasformerà in una tribù di cannibali e ti divorerà. Bello scherzo, vero?
2: Orrore, orrore, sono morto!
5: Silenzio! Rarry, figlio di una segaiola maldestra Rotter, che cazzo hai da piangere?
2: Ah, non silente! Hermione mi ha avvelenato con il morso del cobra dalla luce valgo!
5: Bravissima Hermione! Hai guadagnato 10 punti per la casa del Grifondoro!
2: Sì! Ma come brava? Io sto per morire! Cosa devo fare?
5: L'unico antidoto per il morso dell'alluce valgo è la diarrea dell'abracarab...
2: Adesso voglio vedere...
5: È la diarrea della rara barrarra barrarra rarra fenice!
2: Mettetevi comodi, eh? Allora... Diarrea dall'ara barrara rara rara fenice? E dove la trovo un'ara barrara barrara rara rara fenice?
5: La devi invocare con questo incantesimo. Correrebbe la corriera, il corsaro corru...
2: Vai, sei scemo? Che cazzo devo fare?
5: Il corsaro corrubberebbe la birreria barbina. S'arrenderebbero i barbari nel burrone. Che l'arra bararra bararra rar fenice compaia in questo androne.
2: Corriva la corriera. Il corsaro corrubberebbe. Corriva la corriera. Il corsaro corrurerebbe la birreria barbina, s'arrenderebbero i barbari del burrone, che l'ara barara barara rara fenice compaia in questo androne! Ha funzionato! Ecco l'ara barara barara rara rara fenice! Ara barara barara rara fenice! Ho detto caga ara barara barara rara fenice. Caga ara barara barara rara rara fenice. Ha cagato. Sono salvo.
5: Rarry.
2: Sì, hanno silente.
5: Prima scherzavo, la diarrea di Fenice non ti salverà. Non c'è nessun antidoto per il veleno che hai preso.

0: come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter.
1: È il par...
0: Grazie, Ron.

0: Lo Zodi 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quella.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mengo Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra. Ma gli altri
3: no,
1: non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me.
1: No,
3: terzo piano, stai zitto, terzo
1: piano. Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
4: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender
3: è un
1: figlio di Sox,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Tu
3: hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è
3: uno schiaffo
1: forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico vaffanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì, sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capo e capo cazzi. E stiamo fatti, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
5: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
5: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
2: Gabri Pontifex.
3: Minchia, zio Fane! Ciao a tutti, io sono il vostro Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, la classifica più potente del mondo, né? Qui nascono le hit e qui se hai una tua produzione di un certo livello non esitare a mandarmela, né? Preferibilmente a mano, così possiamo conoscerci e magari vi facciamo firmare anche un contratto dove vi legherà per tutta la vita. I vostri proventi saranno miei, ma poi vediamo anche se vi diamo qualcosa, ma tranquilli perché sarete pagati ogni 6 mesi, ma solo se supererete i 30.000 euro annui, altrimenti poi ho le spese di ufficio, quelle robe. Ma andiamo avanti, né? Perché scala di 2 posizioni Paparella Gay, ma poi ha accelerato ed è andata alla 2ª posizione, ma poi è uscita dalla classifica, ma è subito rientrata alla 1ª posizione, ma poi non si capisce il perché ed è ritornata alla 2ª posizione, quindi Caputo, ma chi l'ha scritta a te questa classifica?
4: Sì, Gabri.
3: Ah, ho capito. Faccio io allora.
5: Nuova entrata!
3: Alla 3ª posizione arriva una nuova canzone veramente devastante, veramente assurda. Questa è una musica trap, una musica innovativa italiana, sta spaccando in tutto il mondo. Lui è Young Signorino con
6: Alfa alfa alfabeto a u a u a u a alfa alfa alfabeto.

0: canto.
1: Minchia, porca puttana, ne esce cartella come una vecchia mugnaia putrefatta in calore a 90 gradi con dietro 6 cinesi pronti a mangiarla viva. Questo penso che sia veramente una grande genialata. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ma adesso attenzione, perché qui trattiamo un argomento attuale, veramente incredibile. È una canzone che parla di una cosa seria, il tradimento. Lui è Steady K con Marco vs Stefania, Lo Yoga.
2: Pronto?
3: Ehi.
2: Ehi.
3: Sto a posto?
2: Sì.
3: Senti, stavo pensando, ma se venissi anch'io in Messico?
2: Anche no.

0: brutta bastarda di merda.
1: Anche no.
2: Minchia, ma quanto spacca questa traccia! È veramente incredibile. Adesso la metterò in download gratis a tutti quanti sul mio demo drop. Fatelo, entrate subito perché è a pagamento, ma costa solo. Vabbè, andiamo avanti, sentiamo un messaggio.
3: Ciao Gabri, sono Danti. Ascolta, io sto aspettando il bonifico per la canzone Che ne sanno i 2000. Mi avevi detto un anno fa che mi avresti fatto subito il bonifico, ma qui non vedo ancora nulla. Potresti ricontrollare?
2: Fammi Taglia, tagliato.
4: Sì, Gabri.
2: Benissimo, arriva la numero uno ancora per questa settimana. Arriva DJ Papera con Paparella Gay alla posizione numero uno.

0: Minchia, zio fa, sei troppo potente, la classifica di oggi è veramente incredibile. Vi ricordo che potete scrivermi via mail al mio indirizzo elettronico ambararaci ciccocco 3 civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si chiamalo taxi @gmail.com. Bene, siamo arrivati ai saluti, ma prima attenzione, perché tenterò questa settimana un nuovo record. Mi farò incendiare con un lanciafiamme durante un mixaggio con 7 CDJ 2000 Pioneer, quelli che hanno lo schermo elettronico e i dischi che non servono a un cazzo. Allora, sei pronto, Caputo?
1: Sì, Gabri.
0: Mi raccomando, non facciamo bagianate questa volta.
1: No, Gabri.
0: Guarda che l'altra volta sono stato male.
1: E non mi hai dato i soldi.
0: Allora, adesso lo vedi, lettore?
1: Sì, Gabri.
0: Ok. Quando io premerò...
1: Sì, Gabri.
0: Quel tasto lì...
1: Sì, Gabri.
0: Non dico la parola perché sennò tu parli.
1: Sì, Gabri.
0: Questo qua, quello che ho scritto play.
1: Sì, Gabri. La
0: minchia!
1: Sì, Gabri.
0: Oh, questa lei come brucia. La brucia, Oh, buona. Sì. Guarda, la cioccolata calda che si fonde, incredibile.
1: Sì, Gabri.
0: Oh, buona. Sono una candoia.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
0: Prego, scusi?
1: Dico, lei ascolta la radio?
0: E perché vuoi saperlo?
1: Perché è un sondaggio, brevissimo, le rubo due minuti
0: no,
1: al massimo.
0: No, grazie, guarda, le regalo del tempo. Buona serata, buongiorno.
1: Ascolta 105 per caso? Sapeva il fatto suo, lo stronzo. Zondaggi!
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Le rubo un minuto, lei ascolta la radio?
2: Non ho tempo, signora, sono impegnatissima.
1: Ha detto Radio 105?
2: Grazie. Signora, sto dicendo che non ho tempo.
1: Ok, allora segno 105. Grazie. Zondaggi!
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
3: No.
1: Benissimo. Allora le nomino qualche radio. Radio 105 la conosce?
3: No, non ascolto radio. Si ricordi okay. Che io ho 96 anni.
1: Benissimo, allora ascolta 105. Radio Maniscalco?
3: No.
1: Radio Punto di Morte? Che poi ci siamo quasi, eh. Zondaggi!
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
3: Ancora.
1: Sì.
3: Ma se mi avete telefonato 10 minuti fa.
1: No, si sbaglia.
3: Va bene, no, non ascolto
1: niente. Lei ascolta
3: niente.
1: Radio 105?
3: Niente.
1: Benissimo, segno allora, grazie. Zondaggi.
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina da Zondaggi. Lei ascolta la radio?
4: No.
1: Benissimo, ascolta Radio 105?
4: Niente, non ascolto niente.
1: Ho capito, e Radio Maniscalco? Merda! Zondaggi! Sa, dai, troviamo l'ultimo stronzo del giorno.
5: Allora?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Zondaggi, lei ascolta la radio?
5: No, non ascoltiamo radio.
1: Ok, conosce Radio 105?
5: No.
1: E Radio Calabria solo musica piccante?
5: No.
1: E Malinconica Radio?
5: No.
1: E Radio Maraia?
5: No.
1: E Radio RMC?
5: No.
1: E Radio 105?
5: No.
1: E Radio Punto di Morte?
5: No.
1: Benissimo, mi dica solo se conosce questi programmi. La carica dei 105?
5: No.
1: Tutto 105?
5: No.
1: Amici di 105?
5: No.
1: Radio No?
5: No.
1: Lo Zoo di 105?
5: No.
1: Supermercato 105?
5: No.
1: Ma lei dove vive?
5: No.
1: Benissimo. L'ultima domanda al volo, poi la lascio libero. Se mi dica se conosce o meno questi speaker, risponda sì oppure no, grazie. Paolo Federico Righeira.
5: No.
1: Mazzoli Marco.
5: No.
1: Fabio Clarinetto.
5: No.
1: DJ Don Diego della Vega.
5: No.
1: Tenente Wi-Fi.
5: No.
1: DJ Lei sa dire solo no.
5: No.
1: Capitan Stereo.
5: No.
1: DJ Spring Sbarden.
5: No.
1: Mazzoli Marco?
5: No.
1: Comandante Ieio?
5: No.
1: DJ Ufke Noia?
5: No.
1: Marco Donatello Mazzoli?
5: No.
1: Steve Dave Abbate?
5: No.
1: Tenente Come Cazzo Sei Noioso?
5: No.
1: Pablo Nocito?
5: No.
1: Vuoi uscire come stasera?
5: No.
1: Peccato. Benissimo, allora la ringrazio e le auguro una splendida giornata.
5: Arrivederla.
1: Grazie.
6: Zondaggi Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Lui conosce tutti.
9: Ma chi?
8: Lui è pieno di pila.
9: Ma quando?
8: Lui c'ha le Ferrari.
9: Ma che cosa?
8: Lui c'ha le barche e le ville.
9: Ma va!
8: Lui è amico dei più potenti.
9: Ma figurati!
8: Lui sa sempre tutto di tutti.
9: Ma parlami!
8: Lui è... il cazzaro.
10: Pronto, amore? Cosa? All'asilo di tuo nipote cosa fanno? Una mostra? Dei lavoretti? Aspetta un attimo, che forse posso aiutarti. Chiamo un mio amico che ha una galleria d'arte. Non so se ti ricordi, Raz the Gun. Siamo amicissimi, praticamente fratelli. Ciò che lo chiamo, che è un po' che non lo sento.
11: Pronto?
10: Raz.
11: Hello.
10: Raz, ciao, sono Luca. Come stai? Tutto bene?
11: Che è Luca?
10: Luca, Alba. Come va?
11: Luca Alba?
10: Sì.
11: Scusami, sono un attimo in un limbo. Luca Alba, aiutami, aiutami.
10: Luca Alba, ci siamo. Vabbè, siamo venuti a casa tua 3-4 anni fa, lì su Navigli.
9: Ma dove?
11: Ah, ok, va bene, va bene. Okay. Come posso essere utile? Non mi ricordo, sono in mezzo. Non sono neanche in Italia. Come posso aiutarti?
10: Vabbè, ti disturbo 2 minuti. Innanzitutto volevo sapere come stavi e tutto quanto.
11: Sono un po' così così, perché ce l'ho un'ernia di scale fuori.
10: Ah, cazzo, mi dispiace.
9: Ma cosa?
10: Senti, ma io ti volevo chiedere, siccome ho preso una galleria d'arte.
9: Ma chi?
11: Certo.
10: Ok, allora, siccome...
11: Un momento molto difficile.
10: No, ma io c'ho il giro, sai, io non so se ti ricordi di me, io... Luca, Alba, Cala di Volpe...
9: Ma che cosa?
10: Nave...
9: Papà!
10: Io c'ho una nave, sono un disastro, non ti ricordi nulla.
11: Non mi ricordo, in questo momento, guarda, in questo momento sono sotto antidolorifici e non mi ricordo un cazzo.
10: Vabbè, adesso mi stai... Coral Island.
9: Ma figurati!
11: Che fai, facciamo una cosa, quando sono in... Allora, come posso essere utile?
10: Siccome sono pieno di soldi e non me ne frega un cazzo, dei tempi che corrono e quelle robe lì,
11: okay.
10: Vorrei esporre le vostre opere o le tue opere. C'ho un posto della Madonna, cioè se lo vedi è una roba da pazzi.
11: Ma cosa vuoi fare? Non ho capito, vuoi collaborare con me? Vuoi esporre le mie opere? Vuoi esporre i miei artisti? Non capisco cosa vuoi fare.
10: Tu hai delle opere tue, giusto?
11: Sì, ho delle opere mie, ho delle opere anche di alcuni artisti che ancora rappresento con una galleria, diciamo, più... itinerante.
10: Ok, no,
11: non
10: ti spiego.
11: Non ho più il spazio sotto figlio.
10: Ok, io allora fai conto.
11: Quanto grande è il spazio tuo?
10: Sono 400 metri.
9: Ma di cosa?
11: Ah, bello, cazzo.
10: Sì, certo. Ma cazzo, t'ho detto. Ma è possibile, non ti ricordi? Vabbè, dai, niente.
11: Luca, ho un'ernia di scale sulla fucking. Sono pieno di cortisone ed antidolorifici.
10: Mi dispiace.
11: Ho sbagliato da 50 giorni. Fidati che la testa non va oltre.
10: Vabbè, l'offshore che è andato contro la banchina in Sardegna, non ti ricordi, magari hai sentito, niente.
11: Va bene, allora facciamo così, Luca, mandami il messaggio scritto, qua c'è, non ce l'ho il tuo, io sarò in Milano secondo me tra 10 giorni, quando arrivi, tu vivi a Milano?
10: Sì, certo, io sono sempre vivo e sono sempre lì a Palazzo Parigi, passi, chiedi di me, tranquillo.
9: Ma cosa?
11: Ok.
10: Va bene. Raz.
11: Ok.
10: Ok.
11: Quando torno ti faccio un squillo. Sai, mandami un SMS.
10: Va bene.
11: Ok.
10: Va bene.
11: Ok.
10: Grande Raz, un abbraccio.
11: Dammi bene, Luca, in bocca al lupo.
9: Ma di cosa?
11: Ciao.
10: Pronto, amore? Sì, ci ho parlato. Mi ha fatto un sacco di feste. Pensa che mi ha detto che torna prima in Italia per vederci. Mi ha invitato a Palazzo Parigi. Sai quell'hotel della Madonna a Milano? Poi l'ho sentito veramente in forma. Sta benissimo. Era carico, carichissimo. Per esporre le sue opere all'asilo mi ha detto che non c'è problema. Ma mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
8: Il cazzaro.
6: Lo Zodi 105 presenta Pornhub.
12: Amore, io esco!
13: Vai via?
12: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
13: Quando stai via?
12: Non lo so, un'ora?
13: Perfetto!
12: Ci vediamo dopo allora!
13: Mi dedico a due cose!
12: Sì, lava i piatti!
13: Certo! faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
13: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
13: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
14: Ostriche e champagne.
13: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
14: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo che passa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
13: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
13: Senza tette e bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
13: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
13: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
13: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
13: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
13: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
13: Oh, dai, ambrogio foga.
14: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
13: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
13: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
13: Sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi ora.
13: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
15: Dai. Cazzo.
13: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, porca troia, porca puttana.
13: Ma il culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
13: Ma che schifo.
15: Aria.
13: Ma che schifo, ma che cazzo.
15: Eccomi. Scusa.
14: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
13: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
13: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì.
13: Dai.
14: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
13: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
15: Tutto a posto?
13: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Sì, più o meno.
13: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
15: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
13: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
13: Minchia.
15: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, pezzette le lanciavano praticamente dietro.
13: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
15: Porca troia, ti prego dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
15: Oh, porca merda, mi viene da...
13: No, dai, anche la vomito. Mi viene da...
14: Oddio, anche a me, anche a me!
16: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
14: Con l'happy ending!
15: Vaffanculo, puttana!
13: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
12: Amore, sono tornata!
13: Meno male!
12: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
13: Quello che avanza del mio cazzo.
12: Sembra un'ostrica.
13: L'ho presa su Amazon.
16: Valuta il film.
13: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: Tony Cazzo è tornato.
18: Climbed up on top of me.
19: Pronto? Pronto, Anna!
20: Ciao!
19: Come stai? Sono Tony, Tony Castle, il DJ, come va?
20: Ciao!
19: Ciao!
20: No, scusami, avevo la televisione un po' alta, che sia sorda, non sono sorda!
19: No, ma no, perché pensavo alla musica in discoteca che nel tempo ti aveva un po' danneggiato i timpani, ecco.
20: Invece scusa, cosa mi hai detto?
19: No, dico, pensavo che magari la forza di ascoltare troppa musica, poi i timpani sono andati.
20: No. Mi piace sempre ascoltare la musica.
19: Sì.
20: Sai cosa che ho? Che ultimamente sono un po' pigra.
19: Come mai?
20: Cioè, ballare adesso sarà un 6 mesi che non vado neanche più a ballare.
19: Cavolo.
20: E questo mi dispiace.
19: Ma infatti,
20: sono qua seduta.
19: Ma dovresti tornare un po' a ballare.
20: Così e dimmi. Più di un paio di pantaloni, una sottana, una maglietta, noi donne come che siamo,
19: un bel figone,
20: bene, insomma, se no sono a casa,
19: sei una bella donna,
20: allora sono qua.
19: Senti, ma io mi ricordo quando andavamo a ballare,
20: ti ricordi?
19: Sì, che io mixavo come un pazzo,
20: che bei periodi abbiamo passato, Orlando.
19: Ma tu proprio eri una ballerina.
20: Ci penso.
19: Sì.
20: Guarda che abbiamo passato dei periodi bellissimi.
19: Poi,
20: pensierati, felici. Senza malizia, senza nessuna
19: convinzione.
20: È vero?
19: Si andava lì un po' così disperati dall'alcol, si andava a ballare, poi ti facevi.
20: Mamma mia,
19: ti facevi,
20: mangiava,
19: tu mi ricordo, ti spaccavi
20: belli,
19: di cocaina.
20: Belli,
19: pippate. Ti ricordi che pippate
20: nei
19: bagni?
20: Beh, adesso che mi piace tuttora andare a ballare.
19: Ma guarda che io dovrei fare una serata lì vicino.
20: È stato un caldo quest'estate, non so se anche là in America qua è stato un caldo tremendo, Orlando. Sono di angolo, davanti qua proprio alla mia terrazza.
19: Sì, sparo. Ti è salita
20: allora. Di grigia.
19: Ti chiedo due informazioni, ma allora io, oltre che ho fatto il DJ per anni in quella discoteca e tu venivi sempre a ballare, ma per caso tu a casa non è che hai una giacca di jeans mia?
20: Una?
19: Giacca di jeans, con una toppa dietro?
20: La lavatrice, io ho lavatrice.
19: No, la lavatrice.
20: La lavatrice.
19: Meno male che eri sorda.
20: La lavatrice, mi dici.
19: Meno male che non eri sorda.
20: Io guarderò.
19: Ci sono le fiamme.
20: A volte Orlando anche regalato, per esempio, qualche volta
19: con altri nomi, pazza.
20: Golfini, magari pazza. Viene qua un'amica o siamo andati fuori. Dopo mi porto sempre via un fiale, una sciarpa. Magari hanno freddo oppure sentono aria. E magari io li impresto dopo. Lo do così in prestito. Però dopo tu non l'avevi più. ho sempre avuto un intuito molto forte.
19: Un intuito, certo.
20: Ecco, che le cose le vedo e le capisco senza parlare. Ecco, questa non è una mia presunzione, no, che voglio farmi vedere o farti capire che so più degli altri. No, no.
19: Anna,
20: però ho un intuito molto forte.
19: No, ma io...
20: si vede che a volte, Ellen, anche in modo
19: tienila
20: che tu,
19: una giacca, non la voglio.
20: Che noi abbiamo passato un'amicizia, abbiamo avuto un'amicizia meravigliosa, Orlando,
19: mi ricordo.
20: Lei era un po' contraddita dopo perché...
19: Guarda,
20: dico
19: che...
20: anche a Franco che
19: no,
20: una
19: cara... Ma tu quando parli con gli amici parli solo tu, gli altri non te ne frega un cazzo che parlino, no?
20: Vero,
19: non ascolti niente, sì, certo, ho capito.
20: Voi
19: sì.
20: Pensate,
19: va bene, dai. Va bene, ci sentiamo allora,
20: o pensate di
19: ok.
20: E questo
19: tu
20: a voi
19: a parlare.
20: A voi dà fastidio.
19: Io me ne vado da via dal microfono.
20: Tutti insieme.
19: Ciao.
20: Tu... No, Orfeo no.
19: Scusate
20: Orfeo,
19: per la scenetta, ma purtroppo non può andare avanti.
20: Piuttosto di avere... Mi diceva che piuttosto di avere una discussione
19: sì.
20: o di essere arrabbiato con me.
19: Senti, allora ti saluto e ci sentiamo,
20: D'accordo, Orlando, io guardo.
19: Cercami la giacca.
20: Dimmi anche fosse di là, forse non

0: Segnatelo,
1: una bella giornata, che ieri tanta pioggia.
0: Non me ne frega un cazzo.
1: Però oggi una bella giornata.
0: Non me ne frega un cazzo.
1: Non sono uscita ancora, no. Neanche non esco sì. con te oggi.
0: Ok, va bene, dai. Ha chiuso il telefono.
1: D'accordo, Orlando.
0: Sì, va bene.
2: Dopo 12 minuti e 28 di telefonata.
0: Madonna mia, ragazzi. Perché segna subito questo numero. Segnalo subito.
3: Tony Cazzo è tornato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
2: Le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: un coglione
1: come te.
2: Pronto?
0: Wengelein, sei un figlio di puttana. When the night west can forget a cinema faccia di merda.
2: Ah, tieni tu la faccia di merda, ma fine.
3: Pronto?
0: When the night west can forget the life west can coglione.
3: Ma posso che mi sento che lei ne inizia cura.
4: Pronto?
0: Well, I say when I get fire wise and a pezzo di merda.

0: Senti un attimo, inizi già malissimo. Inizi già malissimo per una motivazione. Stai cagando il cazzo. È da tanto che non ti fai sentire. Sono anche un po' compiaciuto, ma hai cagato il cazzo. Quindi, o la finisci una volta per tutte, o io vengo, inserisco una fuck machine nel tuo culo.
1: Well deny, well skin for, well survive, well secure.
0: Hai finito.
1: Will the song for the wise again live in a cappella?
0: Nella succhi sa cappella.
1: All the same way to forget si faccia di formaggione.
0: Faccia di formaggione, azzo, grande insulto.
1: Will the same for wise and again io ti piscio nel culo.
0: Devi finire. Ciao.
2: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Team, servizi di segreteria telefonica. Risponde 3-4-0. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
1: Well, same, when again, again, when again, again.

0: come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland. Questo è
1: Wonderland. Radio 105. Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: Son, welcome.
1: Lo Zoo del 105.
2: Sai che gli fai?
3: Mi piscia la
2: sta merda seccata.
3: Vieni, Leo, vieni.
2: Non ti azzardare. No! Non no!
3: Mi sto pisciando addosso.
2: Ma
4: voglio che lo pisci addosso.
2: Io rutto, rutto anche te.
4: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già no, è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello ho l'abriacatura di 3 mesi fa.
5: Cos'è l'abriacatura?
3: Leo.
2: Martino, vaffanculo.
3: Leone.
2: Aia!
3: Sei qua adesso
2: con la latrina di sotto.
4: Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
5: Perché non sei tu un cazzo? Porca troia.
3: A me il rutto non fa rumore.
4: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
3: No.
4: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
4: Una prezza, pesce, murta, fate scena.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
3: Papà Castoro, raccontaci una storia.
4: Anche due storie.
5: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
6: Ascolteremo te.
7: Papà Castoro, sveglia Papà Castoro, raccontaci una storia.
5: Cos'è, un retro?
7: No, Papà Castoro, vogliamo una storia.
5: Dai, tornate a dormire qua, va, cane.
7: E dai, e dai, e dai, per favore, raccontaci una storia.
5: Vabbè, vi racconto la storia di come mi prendo a calci nel culo fino all'inferno se non mi lasciate dormire, eh?
7: Uffa, Papà Castoro! Raccontaci una storia! Per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore!
5: Basta! Va bene! Vai, vi racconto una storia, cane!
7: Evviva!
5: Allora, senti, questa storia si intitola I 33 porcellini.
7: I 33 porcellini? Oh!
5: Allora, senti, c'erano una volta 33 porcellini.
7: E poi? E poi? E poi?
5: E poi vi infilo nel c***o con la t*** di vostra madre se non la finite qua, eh?
7: No, ti preghiamo, Papà Castoro, raccontaci la storia dei 33 porcellini.
5: Oh, ok. Allora, c'erano una volta 33 porcellini. Il primo porcellino c'aveva un vizio segreto.
7: Un vizio? Quale vizio? Quale vizio?
5: Un attimo. Allora, ogni notte, quando tutti dormivano, si infilava un pezzo di ferro nel culo e iniziava a correre nel bosco cantando le canzoni di Toto Cotugno.
7: Un ferro nel culo? Oh! E poi? E poi? E poi?
5: Ehi, basta questo e poi, eh? Allora, anche il secondo porcellino c'aveva un vizio segreto.
7: Davvero? Quale vizio? Quale vizio? Quale vizio?
5: Mi fa scoppiare la testa qua. Allora, ogni notte, quando tutti dormivano, si infilava Toto Cotugno nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Tiziano Ferro.
7: Oh! E poi? E poi? E poi?
5: Anche il terzo porcellino c'aveva un vizio segreto. Ogni notte si infilava un mango nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Ramazzotti.
7: E poi? E poi? E poi?
5: Aspetta che mi fischiano le orecchie qua. E poi c'è il quarto porcellino.
8: Lasciami indovinare, Papà Castoro. Il quarto porcellino si infilava una mano nel culo e correva nel bosco cantando le canzoni di Mango.
5: Ah, ma allora la sapete. Allora non ve la racconto, ciao, al prossimo, ciao.
9: Rai Spreco presenta
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
9: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
15: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
0: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
15: Scusi, non sto capendo.
0: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
0: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
0: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
15: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
15: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
13: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
15: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
15: sì,
13: no?
15: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
15: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
14: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
13: Sì, che devo fare? Stavo
14: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
13: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
15: Guardi,
13: forse
15: vabbè,
13: c'è il sangue. Allora,
15: sì,
13: signora.
15: Questo
13: mi ascolti,
15: sì.
13: Ero puttane.
15: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.
15: Ah.
13: Non vorrei che sia, come si chiama?
15: Don Gaetano?
13: Gaetano?
15: Don Gaetano, sì.
13: Aspetta un attimo.
14: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
15: Scusi, lei...
13: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
14: Un attimo,
13: mettici il pennino nella cacca.
14: Stai al telefono, stai?
13: Sì.
14: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
13: Sì.
14: Mamma, che brutte feci che
13: ha
14: c'è.
13: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
14: E cosa c'era dentro le lasagne?
13: C'era prosciutto, mozzarella,
14: l'uranio, un poverito,
13: cotechino,
14: inghia, brasiliano.
13: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
14: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
13: Ecco dov'era il cacciavite.
14: Che sangue non c'è nelle feci.
12: Cacciavite Brimbelli.
15: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste

0: Sì.
1: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
1: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
1: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
1: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
1: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
1: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
1: ma tu,
2: che ti ho
1: ma
2: fatto
1: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
1: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
1: secondo di... cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
1: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
1: Uno.
0: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
1: Che Bagalov, porco...
0: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
0: sì,
1: sono
0: ecco.
1: Quello della cancra,
0: sì.
1: Dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
1: No.
0: Niente,
1: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, la pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca.
1: Ma
3: non so come si fa l'esame delle
1: feci. Ce l'hai puntare dentro un bastoncino, ce l'hai puntare.
4: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
0: Bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo,
0: sì.
1: Decisivo?
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
6: Bella bro, sono Mocco, l'abbreviativo di Moccolo perché da piccolo mia madre per farmi stare zitto mi metteva la testa sui fornelli del gas accesi e così mi addormentavo. Benvenuti a Mind Merd, un programma dove si parla di cose che non interessano a nessuno e si mette musica che non piace a nessuno. Bella bro, come siamo forward, ovvero avanti.
7: Ma tutti a me devono capitare.
6: È palese che durante la gravidanza mia madre si fumava il crack e qualcuno la prendeva a calci nella pancia, altrimenti non si spiegherebbe perché sono così strongolato. Oh bro, pensateci, ho fatto 1000 programmi su 105 e nessuno sa chi sono. Ogni volta che arrivo in radio, la tipa all'ingresso chiama la polizia pensando che sia un immigrato clandestino che vuole rubare. Bro, è questa la cosa bella, mi rende one of you, uno di voi. Spariamoci un pezzo trap che ormai ascolto solo io e facciamo starting the program, ovvero inizia lo show, bella bro.
7: Ma non posso fare regia a qualcuno capace.
5: 105 Mind Merd con Moco.
6: Iniziamo con un brano di un artista pazzesco. Lui è Vomito la Zuppa e il pezzo si intitola Cago sulla macchina.

0: scritto la zuppa nel testo si percepisce il disperato bisogno di essere accolto nel mondo che ci circonda senza preconcetti e senza creare traumi. Un viaggio introspettoso nelle menti dei giovani che vogliono sbarcare il lunotto e vivere spensierati. Ho reso l'idea?
1: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Oh, il programma si chiama Mind Merd perché le nostre menti possono produrre di tutto, anche la merda se serve. Sono Moco e adesso mettiamo una canzone che parla della difficoltà di relazione fra padre e figlio, pezzo profondo che mi ricorda molto il rapporto conflittuoso con il mio genitore A. Lui è scrotostorpietto e il pezzo si chiama Mio padre è un infame.
1: Mamma mia, povera radio.
2: 105 Mind Merd con Moco.
3: Mi hai rubato la merenda, mi hai rubato la bici, mi hai rubato la mancia che mi diede la...

0: tirava in testa mio padre quando non riuscivo a dire parole come lapalissiano, erubiscente e pleonastico. Ora le dico bene grazie ai pugni sul collo e le frustate sulle gengive che mi tirava mio padre per insegnarmi le basi della nostra lingua.
1: Sapessi quante ancora te ne darei io.
0: Questo per dire che dovete pestare i vostri figli se volete che imparino a vivere in questo mondo pleonastico. Metto sta parola ovunque perché fa figo. Ora devo salutarvi. Mind Merd torna settimana prossima. Io scendo che c'è mio padre che mi aspetta sotto la radio e oggi deve cinghiarmi con la fibbia di ferro e poi strapparmi un dente con le pinze per tenermi sempre sul pezzo. Bella bro, brr, grr, grazie a Simo Gay in regia.
1: Vai a fanculo coglione.
0: Bella, alla prossima puntata.
1: Va di culo che hanno chiuso i manicomi.

0: Boldi. 105 Mind Merd con Moco.
1: Ma come siamo passati da Claudio Cecchetto a sto demente?
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, come ogni giorno sono qui a raccontarti le mille vicissitudini della mia vita. Ecco che cosa è successo oggi.
1: Oh, che male, che male. Oh, che male, che male.
2: Uè, Stroppio, che succede? Hai un infarto? Stai soffocando? Vuoi che ti infili una penna nella gola e ti soffi dell'aria per farti respirare meglio? Oppure sei stato morso da un serpente velenoso e preferisci che ti asporti parte delle carni con un cucchiaio arroventato? Eh? Posso? Eh? Posso? Eh? Posso? Eh? Posso? Eh?
1: Ma no, ma che cazzo dici, amo? Sto male perché mi fa male un dente da crepare. Guarda che faccia gonfia.
2: Minchia, sembra che ti sia cresciuto un coglione in faccia. Stai bene col naso che sembra un cazzo.
1: Ma come? Devo andare dal dentista con urgenza. Potresti chiamarlo per fissare un appuntamento?
2: Ma che cazzo di appuntamento di sto cazzo? Ci penso io, Nanartop.
1: A parte che non mi chiamo Nanartop. E poi, amore, sto soffrendo come un cagliaritano biondo che vive in Africa senza Sky. In che senso ci pensi tu? Mica sei un dentista.
2: Ah, ma ti devo proprio spiegare tutto. Tu non sai un cazzo, guarda. Ecco come si risolvono i problemi. Grazie a Gigi Pierone.
1: No, no, no! Ancora sto cazzo di truffatore!
2: Grazie a questo trattato di Gigi Pierone dal titolo "Per essere dentista basta un camice", ti risolvo io il problema, figlio di troia!
1: E la Madonna, quanta acrimonia! E che sconsiderato utilizzo dei termini volgari atti alla comunicazione di entusiasmo nella volontà di risolvere una problematica familiare!
2: Ecco! Siediti qui su questa sedia, apri la bocca e dimmi dove senti il dolore.
1: Ah, è qui, qui.
2: Ok, stai buono un secondo. Ecco fatto, ora dovresti stare meglio.
1: Oh mio Dio, ho preso più castagne in bocca adesso che in tutte le passeggiate in Duomo a Natale. Ma sei stronza? Ma non sento più male. Hai ragione, mi è passato tutto. Non posso crederci.
2: Hai visto che sei un coglione? Tu non ascolti mai grande Gigi Pierone. Lo dice anche nel suo ultimo trattato che si intitola "Tuo marito non mi dà mai ragione, uccidilo male nel sonno e prenditi tutto".
1: Ma come? Ma che cazzo? Vabbè, comunque è un miracolo. Com'è possibile? Sono sterefatto. Non sento più nulla. A parte uno strano freschino al volto. È una sensazione di bagnato e di sapore metallico.
2: Sì, beh, è normale quando si perde parte della faccia. Ma se aspetti, magari provo a riattaccarla con un po' di spago.
1: Ma in che senso? Scusa, non colgo.
2: Mi sa che ho esagerato col vigore, però questo look alla Voldemort mi eccita, ti fa interessante.
1: Passa allo specchio, immediatamente!
2: Sai che la prossima volta che mi dai un ordine con questo tono imperativo, indosso la tua pelle per carnevale?
1: Scusa amore, potresti gentilmente approcciarmi la superficie vitrea riflettente? Sempre che tu non abbia impegni più impellenti.
2: Ecco, così mi piaci. Colto e leccaculo. Bravo sfregiato. Ecco.
1: Non ho più la faccia!
2: Minchia, che palle! Non ti va mai bene un cazzo! Ma dov'è finito l'uomo impavido che se ne fotte di tutto del quale mi sono innamorata? Lo stesso menefreghista che saliva sugli autobus a far alzare zoppe vecchie per allacciarsi le scarpe per poi prenderle a calci inneggiando l'odio verso i diversi. Il super campione di poker che una volta mi ha fatto possedere da un coupier per avere la fiche del parcheggio gratis. Il medesimo senza pietà che mi scopava sparando in aria con un AK-47 e lanciava una granata urlando sborro.
1: Non lo so, amore. Io non so nemmeno come si tiene in mano un mitra.
2: Dai, Penelopo, sei sempre una delusione. Lo dice anche il manuale bis di Gigi Pierone allegato a "Per essere dentista basta un camice" dal titolo "Se hanno capito che non siete dentisti, apritegli la gola con una paletta da ghiaccio".
1: A parte il fatto che non mi chiamo Penelopo. Comunque hai ragione, sono un ingrato. In fondo i nasi ricrescono.
2: Oh, finalmente un po' di positività.
3: Hai capito, caro diario? È l'anno 2045 e ormai sono molto anziano. Ho aspettato e aspettato, ma il naso non è mai ricresciuto. Forse ho sbagliato l'alimentazione. O magari dovevo mettere il naso vecchio sotto il cuscino. Come diceva la buona anima di mia moglie, mi manchi cosa fica. Senza di te la mia vita non è più la stessa. Soprattutto da quando, per compiacerti, ho provato a lanciare una granata gridando sbor. E ci è esplosa in mano. Maledetta spoletta! Se fossi stato più pratico, saresti ancora viva. P.S. Mi annoio. Domani mi sparo in faccia.

0: Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky. Sky Villaur, madonna! Com'è che scrive? Che da puttana so, ti scusate la cosa quella trade, so.
5: Ma porca. Skywalker!
4: Skywalker! Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madò! Questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No! Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabardo dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le persone.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, farete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Oggi nello Zoo di 105 è lo Sbannati Day, il giorno del primo giubileo radiofonico della storia. Con quasi 3 milioni di iscritti, la pagina Facebook Lo Zoo di 105 è tra i profili più seguiti al mondo, almeno nel nostro settore di competenza. Ma i nostri utenti sarebbero molti di più se nel corso della storia non avessimo incontrato così tanti rompicoglioni, frustrati e analfabeti funzionali finiti irrimediabilmente nel limbo dei bannati. Volete sapere quanti sono? Cazzo, un bel po'! 93.568! Tanto per capirci, una città di medie dimensioni. Immaginate tipo Udine, ma piena solo di stronzi. Se la maggior parte di questo esercito di leoni da tastiera si è semplicemente limitata ad insultare qualcuno, magari con le lettere maiuscole, magari usando gli uno al posto dei punti esclamativi, alcuni di loro hanno alle spalle una storiella veramente interessante. Come ad esempio Lorenzo Muntoni, che detiene il record del primo utente bannato dalla pagina dello zoo. Era il lontano 4 aprile del 2009, un vero pioniere. Oppure Luca Treccani, foto del profilo con occhiali capovolti sulla faccia da pirla, bannato per spam sulla dieta miracolosa di Belen Rodriguez. Tra gli spammatori seriali ricordiamo l'Officina del Piacere, profilo strafake con post di fiche seminude e link pubblicitari a siti di truffe. Ma anche i maratoneti dell'insulto, come il caro Claudio Radaelli, un vero stacanovista del cagamento di cazzo. Un commento al giorno sulla pagina, sempre accompagnato immancabilmente dall'hashtag ZooMerda. In tema di hashtag ricordiamo Giovanni Addeo e il suo cancelletto No Noise allo Zoo, postato ripetutamente dopo il ritorno di Paolo nel settembre 2014. Crumiro! Ma comunque a ciascuno il suo membro da odiare. Il gran maestro ballerina, ad esempio, poteva contare sull'immancabile commento negativo di Nunu Hat, puntuale e laconico dopo ogni scenetta andata in onda, bannato per il profilo fake, per la faccia di cazzo e per l'incredibile nome de merda. Un vero enigma rappresenta invece il ban alla pagina ufficiale del Fatto Quotidiano. Perché? Cioè, com'è potuto... L'odio in rete si propaga anche con sfumature etniche. Il rumeno Liviu Stingaciu, il 2 aprile del 2010, conquista lo scettro del primo utente straniero bannato sulla pagina. E poi dicono che non si integrano. Al contrario, la prima donna a finire nell'allegro mondo del vaffanculo digitale è Sandra Di Leo, fortemente critica sulle parolacce pronunciate in conduzione da Marco, Paolo e Fabio. Chiudiamo questo piccolo excursus con un vero campione del ban. Piero Peluria, bannato 13 volte con 13 differenti profili fake per commenti negativi e spam di immagini pornografiche non richieste. Potremmo proseguire con questo allegro bestiario medievale per giorni, giorni e giorni, ma adesso è tempo di metterci una pietra sopra e di liberare tutti. Naturalmente, fino al prossimo ban.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però
2: this is the zoo. Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Fatti un taglio di capelli da coglione e poi di che va di moda e ce l'hanno tutti così. Sii uomo. Quando tua moglie esce di casa e si avvicina per darti un bacio, dalle una virile stretta di mano. Sii professionista. Sii uomo. Arricciati i baffi col muco. Sii a chilometro zero. Sii uomo. Il sabato mattina non esiste. Sfasciati di venerdì sera e svegliati 18 ore dopo. Viaggia nel tempo. Sii uomo. La coda di cavallo è solo una maniglia per il pompino. Se la tua donna si lega i capelli, slacciati i pantaloni. Se la tua donna si lega i capelli, tu slacciati i pantaloni. Sii uomo. Se tua moglie muore, porta la tua amante al funerale. Sii uomo. Gli alcolisti anonimi non servono a un cazzo. Se hai un problema con l'alcol, parlane col tuo barista. Sii uomo. Svita i tappi coi denti finché non sanguini. Sii uomo. Non fare mai una mammografia. Sii uomo. La pecorina senza schiaffo è come la carbonara senza guanciale. Rispetta la tradizione. Sii uomo. Se il wifi non funziona, fissalo con aria truce e le braccia incrociate finché non torna il segnale. Sii uomo. Se un piccione ti caga sulla macchina, trova il suo nido e scopagli le uova. Sii uomo. Appendi in cucina una foto di tua moglie con scritto impiegato del mese. Sii uomo. Se c'è un incidente stradale, non agevolare il traffico. Rallenta, avvicinati e cerca di vedere il cadavere. Sii uomo. Sposa un bel culo e compragli un paio di tette. Sii uomo.
4: Radio 105.
5: Lo Zodi 105.
6: Come on guys. Lo Zodi 105 presenta
7: Alan in Love. Alan in Love.
8: Nelle puntate precedenti Santina ci aveva raccontato come un'agenzia immobiliare le aveva inculato i soldi. Benvenino.
9: Cosa devo fare, Alfio? Dimmi.
8: Ho già parlato con l'avvocato.
9: Bravo Alfio, perché non ce lo faccio più.
8: Preoccupati per i suoi soldi, per il suo stato d'animo e soprattutto perché è una rincoglionita totale. Ci siamo subito adoperati per trovare un avvocato e farle recuperare i suoi risparmi.
10: Per quel che riguarda l'affitto, la signora ha assolutamente diritto alla restituzione, altro che. Per riavere i soldi indietro, una diffida da adempiere minacciando eventualmente una denuncia per appropriazione indebita.
8: Ma ovviamente rimane sempre un dato di fatto, che Santina è la nostra vittima prediletta. Quindi anche mentre la aiutiamo, una piccola cazza bubolata ogni tanto non può mancare. Questa volta entra in missione il tenente Poldino, interpretato da DJ Spine.
4: Pronto?
11: Tarabia tapioca, scherziamo?
4: Come?
11: Sono Poldino, Saltina.
4: Ah, sei tu, Franco.
11: Ma che, ti ho detto Poldino, ma che... Come stai, come? Santina?
4: Mica tanto bene, sai.
11: Ma hai capito chi sono?
4: Sì, Franco Santoro.
11: Sono Poldino.
4: Sei Poldino?
11: Non mi riconosci neanche più, non mi vuoi più bene.
4: No, non ti conoscevo tanto di... Mi pareva la tua voce, Franco. Sei Poldino?
11: Sì, sono Poldino, Santina.
4: Dimmi, Poldino.
11: Dimmi, cioè sono 6 mesi che non ci sentiamo, neanche come stai?
4: Non tanto bene, sai.
11: No, tu... Tu mi dovevi chiedere come stai, no?
4: Ah, devo chiedere a te come stai.
11: Ma se ti interessa, altrimenti non lo so. Cioè.
4: No, non capisco, stiamo a sentire.
11: No, niente.
4: Ho Ciao, sentito Chelo.
11: So tutto.
4: Alfio.
11: So tutto.
4: Sai tutto di Alfio, cosa mi è successo?
11: So tutto. Innanzitutto chiedimi come sto.
4: Che cosa?
11: No, dico, non mi hai neanche chiesto come stai a me.
4: Io? Oh, la cervicale mi fa male la testa.
11: Ma non mi hai chiesto come stai?
4: Non è che sto tanto bene, sono a letto adesso.
11: Sì, ma non mi hai chiesto come stai?
4: E te come stai?
11: Sono cazzi miei. Beh, così impari. Sì. Santina,
4: dimmi.
11: Dammi la parola d'ordine che è Humphrey Bogart e io ti passo tuo marito, vai.
4: Sì, ma come non me la ricordo la parola d'ordine?
11: No, questa qua che ti ho detto io adesso, devi dire Humphrey Bogart.
4: Come?
11: Humphrey Bogart.
4: Edgar Norma.
11: No, Humphrey Bogart.
4: Ah, Edgar Corn.
11: Humphrey Bogart.
4: Edgar Colma.
11: No,
4: Colma.
11: Non Colmar. Humphrey Colmar.
4: Edgar Corma.
11: No, Humphrey Bogart.
4: Edgar Cornard.
11: Humphrey Bogart, vai l'ultima volta.
4: Edgar Corona.

0: No.
1: Amore!
0: Era.
1: Amore! Pronto, amore, come stai?
0: No, tanto bene, caro.
1: Cos'è successo, amore? Dimmi a me, qual è il problema?
0: Ho il cervicale, poi sai che mi hanno rubato 3.000 euro, non vogliono darmi i soldi, neanche il contratto, meno il contratto.
1: Ah, quindi ti va tutto male?
0: Tutto male, tutto.
1: A me va tutto bene, sto sbagliando cose, feste.
0: Che bravo che sei.
1: Grazie, amore.
0: Sono contenta.
1: E allora sono gioisci con... per me, gioisci.
0: Ho perso la casa.
1: C'hai mal di testa.
0: Ho perso i soldi.
1: Hai perso,
0: perso
1: i soldi.
0: Tutto, anche mio nipote ha detto fatti dare il contratto.
1: E la cervicale?
0: E la cervicale, caro. Fa male, da testa tutto.
1: Ma amore, a me va tutto bene, non me ne frega un cazzo. Ascolta, volevo dirti una cosa.
0: Dimmi.
1: Io ti posso risolvere tutti i problemi che hai, perché ho amici nella malavita.
0: Bravo, dimmi allora cosa devo fare.
1: Conosco Gene Gnocchi. C'ho amici pesanti io.
0: Sì.
1: Conosco Gene Gnocchi.
0: E poi? Che cosa devo fare?
1: No, Gene Gnocchi è uno che ti può aiutare, amore.
0: Sì, mi sento quasi da morire.
1: No, amore, stai tranquilla. Amore, quando ci sono io devi stare tranquilla.
0: Sì.
1: Chi è il numero uno al mondo?
0: Sì, tu.
1: Brava. Chi è quello che c'ha il pene più grosso d'Italia?
0: Tu.
1: Brava. Chi è che c'ha la bamba più buona?
0: Anche Alzio ha detto mi aiuta.
1: Ma chi è che c'ha la... Amore! Quando mi sto facendo i complimenti tu devi stare zitta.
0: Sì, devo stare zitta.
1: Ecco. Amore, chi è che ha la bamba più buona del mondo?
0: Tu.
1: Brava. Ascolta, allora io ti posso aiutare per questa cosa. Devo chiamare un mio amico.
0: Sì, brava.
1: Che è uno zingaro. Affacciati alla finestra, perché io così posso aiutarti. Affacciati alla finestra e grida: mio marito Aldo ha la bamba buona.
0: Il mio marito Aldo Basso ha la bamba.
1: Bamba.
0: La bamba
1: buona.
0: La bamba, sì, la bamba
1: buona.
0: Suona.
2: Nella prossima puntata Aldo Basso si trasforma in Zlatan, lo zingaro che fa brutto e chiama l'agenzia immobiliare per sistemare le cose a modi zoo.
3: Sì, pronto?
1: Sì, è pronto, buonasera.
3: Sì, buonasera a lei.
1: Se no, io volevo parlare un attimo con... Che fa di agenzia, tu?
3: Sì.
1: Ok, allora io ho sentito che c'è un piccolo problema, ma si risolve facile, mi sembra, no?
2: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non mettere mai il burro cacao. Lascia che le labbra si secchino fino a sanguinare. Sii passione di Cristo. Sii uomo. Vai a votare, ma solo... Ma perché? Vai a votare, ma solo per cagare nella cabina elettorale. Sii uomo. Se ti senti solo, vai a puttane. Sii uomo. Non usare mai il tovagliolo. Pulisciti le mani sui pantaloni e anche la bocca. Sii uomo. Le tende sono cose da fichette. Non metterle. Dipingi di nero le finestre con una bomboletta spray. Sii uomo. Di alle donne quello che vogliono sentirsi dire. È più facile. Sii uomo. Quando non trovi le chiavi della porta della cantina, sfondala a calci e richiudila con un cordino. Sii uomo. Quando tua moglie sbrocca, dille di stare calma per farla incazzare ancora di più. Sii uomo. Al primo appuntamento, portala a cena in un autogrill. Sii uomo. Non hai soldi per andare in vacanza? Bevi fino a dimenticarti dove ti trovi. Bevi fino a dimenticarti dove ti trovi. Sii uomo. Se una cosa sembra troppo bella per essere vera, probabilmente non lo è. Ma tu falla lo stesso. Illuditi. Sempre. Sii uomo. Bevi il primo caffè del mattino direttamente dalla caffettiera. Sii uomo. Quando torni a casa dal lavoro, assicurati di dire solo queste due frasi. Cosa cazzo c'è per cena e dove cazzo è la mia birra? Concentrati sulle priorità. Sii uomo. Non piegare mai i vestiti. Appallottolali e fai canestro nei cassetti dell'armadio. Sii uomo. Copri sistematicamente di merda ogni membro della tua famiglia, ma se lo fa qualcun altro, pestalo. Sii uomo. Seppellisci il passato e pisciaci sopra.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Servastraccia! Servastraccia! Dove si è cacciata quella zoccola cenciosa? Servastraccia!
3: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi, stavo riordinando la sua collezione di preservativi al gusto di cerume.
2: Ne sbatto il cazzo di cosa fai! Oggi è il grande giorno! Parteciperò finalmente al mio quiz televisivo preferito. Chi vuole essere ancora più milionario?
3: Oh, è vero! Avverto subito i suoi genitori!
2: Idiota! Sai che io e i miei genitori abbiamo un trascorso anale?
4: Come è possibile?
5: Anche l'incesto, no?
4: È così.
6: Che cazzo?
4: È così, è tu con tutto.
7: Potrei farle la stessa domanda. Bisbigliato.
4: Bravo, bravo, bravissimo, bravo.
7: Ho studiato l'Actor Studio.
8: Prenda queste rose, grazie.
9: Perdóname, mi amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
2: Maresciallo, lei rimarrà qui nel caso abbia bisogno dell'aiuto da casa.
3: Sicura che sia una buona idea, donna Ruanda?
2: Potrei farle la stessa domanda.
7: Puttana ladra!
10: Para darte, mi amor.
0: Segreto.
11: Benvenuti a chi vuole essere ancora più miliardario, il quiz che fa diventare ancora più ricche le persone ricche.
7: Entusiasta di essere qui fra il pubblico.
11: Oggi gioca con noi donna Ruanda di Ponte Vecchio.
7: Sono entusiasta di essere qui fra il pubblico.
12: Ma tu che cazzo vuoi?
7: Sono entusiasta.
11: Donna Ruanda, visto che bella accoglienza del nostro pubblico.
2: Idiota, non lo sai che io e il pubblico abbiamo un trascorso anale?
12: Oh, è vero,
7: io l'ho inculata.
12: Anch'io.
7: Sono molto entusiasta di essere qui fra il pubblico.
11: Che retto capiente, la nostra donna Ruanda ha un bel caratterino. E mi dicono che nasconda anche un segretissimo segreto.
2: Il mio segreto non è cosa che ti riguarda. Nessuno conoscerà mai il mio segreto.
11: Oh. Bene, se ne è così sicura, possiamo passare alla prima domanda. E la prima domanda è... via con il tempo. Qual è il segreto di donna Ruanda? A. Ha due cazzi sotto le ascelle, uno bianco e uno nero. Risposta B. È un alieno che succhia l'anima delle persone attraverso l'ano. Risposta C. È la figlia segreta di Adolf Hitler e Ornella Vanoni. Risposta D. Dentro la sua vagina c'è il cadavere di Charlie Chaplin. Forza, donna Ruanda, che il tempo passa e il tempo stringe.
3: Finalmente! Finalmente ci siamo! Ora sarà costretta a rivelare il suo segreto!
11: Forza, donna Ruanda!
2: Passo.
11: No, cazzo, puttana Eva, donna Ruanda! Non può passare! Deve rispondere! Le ricordo che ha ancora a disposizione i tre aiuti!
2: Ma coglione! Non lo sai che io e i tre aiuti abbiamo un trascorso anale? Vabbè, chiedo l'aiuto da casa. Ci dovrebbe essere il maresciallo Sciallomare, con il quale ho avuto un trascorso anale.
11: Bene, allora contattiamo il maresciallo Sciallomare. Componiamo il numero di telefono regia. Pronto?
7: Potrei farle la stessa domanda?
11: Maresciallo Sciallomare, mi sente?
7: Potrei farle la stessa domanda?
11: Allora, maresciallo Sciallomare, stia bene attento, il tempo sta per scadere. La domanda è... qual è il segreto di donna Ruanda?
7: Potrei farle la stessa domanda.
11: Ah, mi dispiace, il tempo è scaduto. Donna Ruanda ora deve darmi la sua risposta.
2: Vabbè, scelgo la C. Il mio segreto è che sono la figlia di Adolf Hitler e Ornella Vanoni.
11: Non voglio immaginarmi quella scopata, però no! Peccato, la risposta è...
7: Ero entusiasta di essere fra il pubblico.
11: La risposta esatta era...
3: Era...
11: no, no, no, non abbiamo tempo per dare la risposta. Linea alla pubblicità.
6: Potrei fare la stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle? Potrei farle? La stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda? Oh! Scherzi del cazzo!
13: Perché ho bisogno?

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donna, che vuoi dire?
2: Donna, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ma c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: Guarda, andati.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Io ne ho visto le Iende, ne ho visto qua.
3: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però va là, sempre questo è
5: il direttore delle 4 è il cazzo c'è.
2: Perché sai media se. Però dicono, allora, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questa sera.
2: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati, naturalmente acqua calda e un calcio, una pedata, cioè come dicono le ricerche. E quanto le capiamo? Di cui non si conoscevano le cause, e persino con la madre. E anche un modo, questo è un ma. E ovunque stasera cercheremo di, in un certo senso, però, l'ingegno umano, ma quella polverina ha dato i suoi frutti, i chimici hanno dovuto, e un secondo. In questo servizio, quanto dura quella polverina se si ha tempo? Vediamo.
3: Ci troviamo in Sud America. Più precisamente alle pendici della montagna Sucaputa Madre de Dios Impavido de Siviglio. In questa regione flagellata dalla povertà, l'unico metodo di sostentamento è dare via la fica. La fica è il frutto dell'albero del Chanaguà, della famiglia delle palme da cocco. Gli alberi del Chanaguà crescono spontaneamente in questa regione, e la fica è presente ovunque, dalla fica più grande, alla fica stretta, particolarmente amata, in Europa. La lavorazione della fica avviene con le mani, o con un curioso attrezzo chiamato cazzò. Il cazzò viene impugnato dai contadini e infilato ritmicamente dentro la fica, fino a farne uscire il succo. Il succo della fica, il frutto dell'albero Chanaguà, è forse uno degli ingredienti più importanti del famoso dolce peruviano. Il chiavatoin. Il chiavato in fica è alla base dell'economia della zona e ancora oggi è fortemente richiesto, subito dopo il chiavato in culò. Chiavato in culò, di colore più scuro e di sapore più deciso, è un dolce meno apprezzato, ma particolare per il fatto che è mangiato soprattutto dagli uomini truccati. La fica e il culò sono alla base di questa fragile economia, speriamo che il progresso non distrugga anche questa preziosa eredità culturale. Alla prossima puntata.
0: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Svegliati e crepa. Sii elettore democratico. Sii uomo. Non guardare le previsioni del tempo. Esci e affrontalo col cazzo di fuori. Sii uomo. Fidati sempre delle scorregge e poi, immancabilmente, cagati addosso. E poi, immancabilmente, cagati addosso. Sii uomo. Fatti crescere i baffoni per imprigionare l'odore di birra e di figa. Sii uomo. Non scegliere il modo più semplice per fare qualcosa. Fai fatica. Sempre. Ad ogni costo. Sii uomo. Non buttare il tubo di cartone della carta igienica. Lascialo lì e appoggia il rotolo nuovo sullo sciacquone. Sii uomo. La fidanzata ideale è una pazza bastarda maniaca. Stai con lei per 3 anni e perdi tutto quello che hai. Sii uomo. Se tua moglie ti dice aspettiamo un bambino, tu correggila subito. È lei che lo aspetta, non tu. Sii uomo. Segna 5 gol in partitella e fai cagare in campionato. Distruggi il tuo sogno. Sii uomo. Quando hai il raffreddore, non soffiarti il naso. Asciugalo con la manica della giacca. Sii uomo. Se la tua tipa ti chiede di essere per lei come un libro aperto, rispondile che per te le donne non dovrebbero leggere. Sii uomo. Ripeti all'infinito la stessa puttanata e aspettati ogni volta un risultato diverso. Sii uomo. Se hai male al fegato, non smettere di bere. Chiedi un trapianto. Sii uomo. Al primo appuntamento portala al cinema. Aspetta i titoli di testa e poi chiedile di farti. Oggi sono fragile oggi. Al primo appuntamento portala al cinema. Aspetta i titoli. Al primo appuntamento portala al cinema. Aspetta i titoli di testa e poi chiedile di farti una sega. Sii uomo. Il phon è per le fichette. Asciugati i capelli tenendo la testa fuori dal finestrino della macchina. Sii uomo.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Amici, sono Wendy. Guardo la testata con la faccia. Incredibile, ragazzi. Oggi utilizzerò ancora una volta le voci di Dean Martin per chiamare la gente a casa. Ma la cosa assurda è che ho trovato un uomo maniaco, chiamiamolo maniaco. Sì, ma sì, lo faccio diventare il maniaco delle cantine perché risponde in un modo veramente assurdo. Ma attenzione, perché a metà telefonata.

0: Pronto?
1: Well, the night was came for, where's the life, where's the king, coglione?
0: Ma posso che mi sento che lei ne in giacur? Pronto?
1: When the night was came for, I got a scene of a faccia di merda.
0: Ma ancora? Senti, mi sono appena finito di scoprire una droga. A te, proprio nei momenti in cui,
1: Will a son for a guy, son again for a figlio di Troia.
0: Vabbè. Siamo a posto.
1: When Gelen, Wele Gelen, sei figlio di puttana.
0: Vabbè.
1: When Lelen, Segedegeden, sei figlio di puttana.
0: Vabbè.
1: When Lelen, Segedegeden.

0: canzoncini di merda. Scopa, caro ragazzo, scopa.
1: Well, little lazy, diggy-diggy-din, faccia di cazzo che sei tu.
0: Bastardo.
1: All the same, when I get again.
0: Oh.
1: All the same, when I get again. All the...
0: Lo cazzo stai sboccando.
1: All the same when I get a game, when I get a game, when the weather fetch you the culo.
0: Ti sei un picciu. Ti sei un picciu.
1: On the rye, on the sea, on the fry, on the ski, facci cazzo.
0: Ma no, io giuro, anche se sei uomo, metto 40 strati di preservativi in culo. Ti faccio cagare marmellata. Io ti ammazzo, io ti uccido, madonna, ti scaramento da un palazzo.
1: Sei un terror meridional, faccia di cazzo, chiami sta cappella.
0: Sono di

0: Hai finito di cagare il cazzo. Ti ho detto che appena finito, è da poco che ho finito di scopare. Ho trapanato una, l'ho messa nel col mio miscelatore. Gli ho miscelato le budella, le ho miscelate, la vuoi finire?
1: Adesso basta. Qui c'è bisogno di un eroe. Lanciare il termosegnale verso Torino. Collegamento avvenuto.
2: Danneggiato mentale.
0: Che cazzo vuoi da me? Io giuro, madonna, se ti prendo ti fico una mazza da baseball chiodata nel c***o. Ma sai come godo.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
0: Io adesso metto giù perché mi hai rotto il cazzo. Se tu provi a chiamare un'altra volta, io giuro.
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Accompagna tuo figlio a giocare a calcio e dopo 5 minuti picchiati col guardaline. Sii uomo. Sii fedele alla donna sbagliata e tradisci.

conosci quella che ti ama. Sii uomo. Non augurare mai buone feste, ma solo buon Natale del cazzo. Sii uomo. Dì ai tuoi tre figli che per te sono uguali e poi, quando sei da solo con ognuno di loro, digli che è il tuo preferito. Sii uomo. Non indossare il rosa. Mangialo. Sii vaginariano e sii uomo. Non ascoltare. Mai. Rispondi a cazzo. Sempre. Sii uomo. Se la tua ragazza ti fa notare un tizio con una macchina più bella della tua, rispondile che probabilmente anche la sua fidanzata è più figa della tua. Blasta la fighetta. Sii uomo. Se il bagno è occupato, caga su un tappeto e dai la colpa al cane. Sii uomo. Se non hai i soldi per una lavastoviglie, sposati. Sii. Sì. L'ho capita adesso. Sii uomo. Quando dai il tuo regalo di Natale a qualcuno, digli cosa c'è dentro e quanto lo hai pagato prima che lo scarti. Sii uomo. Non pensare al whisky. Lascia che sia lui a pensare a te. Sii uomo. Aspetta il Black Friday per comprare a 1000 euro una cosa che ne costava 800 la settimana prima. Sii uomo. Hai paura di rimanere solo? Fanculo gli amici. Circondati di debiti. Sii uomo. Se chiami la direzione di una grande azienda e ti risponde una donna, chiedi come mai ti hanno passato le culle. Se chiami la direzione di una grande azienda e ti risponde una donna, chiedi come mai ti hanno passato le cucine. Sii uomo. La mattina di Natale fai ridere i tuoi bambini. Accanto alle palline appendi dei cazzi di gomma. Sii Grinch. Sii uomo. Ah, no, no.

0: is a zoo, only for you.
1: Lerch! Hanno suonato! Su, forza!
2: Chiamato?
1: Eh sì, Lerch! Vai a aprire la porta, dai!
2: Subito, signore! Slego le corde per il bondage delle mie tette e vado!
1: Ma dai, che schifo! Quella corda mi serve per fermare le emorragie di quando mozzo pezzi alle persone, no? Cazzo!
2: Signore, mi scusi! Era da un po' che non la usavo più!
1: Ma cosa dici, Lerch? L'ho usata ieri, quando ho mozzato il naso a quel nigeriano, non ti ricordi?
2: Vabbè, vado ad aprire e poi vado a prendere un po' d'acqua che mi ha asciugato i coglioni!
1: Allora, chi è?
2: È Babbo Natale!
1: Ma come? Siamo ancora a novembre!
3: Ma cosa dici, Lerch? Sono io, lo zio Fester!
2: Chiedo scusa, signore, è lo zio Fester!
1: Ah, ma vieni pure, Fester! Allora, come va?
3: Benino Gomez, sto cercando lavoro ma non mi hanno preso.
1: Ah, e come mai, Fester?
2: Forse perché ha l'aspetto di uno che si punge sotto i piedi.
1: Ma Lerch, cazzo, l'educazione. Scusa, Fester. Guarda, a volte davvero, con tutta questa ignoranza mi sembra di essere a Bari qua.
3: Non ti preoccupare, Gomez. No, comunque il problema è che mi hanno trovato una macchia nera sul braccio.
1: Ma allora è vero che ti pungi, Fester?
3: No, Gomez, è una macchia che è spuntata fuori per il troppo stress. Forse proprio perché non trovo lavoro.
1: Ah, io purtroppo non saprei come aiutarti, Fester. Anch'io cerco di arrangiarmi qua. Pensa, proprio ieri, guarda, ne parlavo poco fa con Lerch. Ho dovuto mozzare il naso a un nigeriano.
3: E come mai hai mozzato il naso a un nigeriano, Gomez?
1: Perché mi si era rotto il water. E la cosa più simile a un water è il naso di nigeriani.
3: Ma poi come hai fatto a collegare lo scarico? Ma
1: in che senso, Fester? Non capisco.
2: Vuole sapere dove finisce la merda che caga nel naso?
1: Ah, ma è semplicissimo. Gli ho messo una cannuccia dentro e gli altri nigeriani ci si attaccano verso le 7 di sera e ci fanno l'aperitivo.
3: Ma è un'idea incredibile, geniale, Gomez. Perché ridi?
1: Sì, Fester, vedi, in un modo o nell'altro bisogna tirare a campare, vedi?
3: Se solo avessi un lavoro potrei anche io ingegnarmi a fare delle cose malefiche come piace a noi.
1: Sì, dai, fammi vedere quella macchia nera che è sul corpo, Fester. Vediamo di eliminarlo con l'acido.
3: Eccola, Gomez, la vedi?
1: Ah, sì, la vedo. Sembra anche allungata. Beh, e come mai non ti danno un lavoro se hai questa macchia, scusa?
3: Perché in comune sono tutti razzisti e le cose lunghe e nere non le vogliono vedere.
1: Ma comunque c'è di peggio, eh?
3: Dici davvero, Gomez?
1: Ma certo, torna a parlare con l'impiegato e digli che dovrebbe cambiare lavoro, perché c'è una cosa molto più lunga e nera che vede ogni giorno quello lì.
3: Ah sì, Gomez? E cosa sarebbe?
1: È la fila all'ufficio di collocamento.
4: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.

Lurida? Nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

You're listening to Mega Nerd on Radio 105.

0: Only a 105. Il mondo è in pericolo. È cominciata la rivolta dei replicanti.
1: Dobbiamo distruggere il genere umano.
0: Solo due uomini possono salvarlo.
2: Ma questi vanno a pile o c'hanno la batteria loro, squalo?
3: E che ne so, Mori, io avevo solo la scopa rotante.
2: Ma bella quella, Mori.
0: Fino all'inseguimento.
2: Eccolo, Aduracell, arrenditi!
3: Ma quello lì non è Malgioglio, è la piccola Spine.
2: Ah, dici?
3: Eh sì.
0: E alla cattura.
3: L'ho preso, Mori, vuol dire qualche cosa, vuol dire.
2: Ah, lui?
3: Sì, sì.
2: Ah, l'hai microfonato?
3: In che senso?
2: Vabbè. Sigla. Buonasera, siamo con il cyborg che si chiama
3: Batti.
2: Si chiama
3: Batti.
2: Sto battendo, squalo, come cazzo si chiama?
3: E Batti è il nome, Mauri, è sveglia.
2: Ah, scusa, allora Batti cosa ci voleva dire?
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste nemmeno immaginarvi.
2: Sei arrivato a sborona adesso, squalo.
3: Sì. Se ti dico quello che ho visto io all'Inter, succede il macello, dai. Ma lascia, fa la finita, dai.
4: Ma io ho visto navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
2: Ah, bello, io nel camerino c'avevo a Barale, Canguruotto e Claudio Lippi, che te ne devi fare delle navi in fiamme.
3: Sì, sboro, così qua veramente hai ragione, Maurizio, sboro. Ma perché, dai, Costantino e Francesco Alga che massaggiavano i piedi alle mora, non te le ricordi?
2: Mazza, comprate pure il giornale io.
4: Ma io ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser.
2: Se te dichi i lampi che ho visto io con Morgan e Lapo, ciccio.
3: Io alla festa di Adriano con la Boba Martins, che quante ne ho viste, dai, ho visto i raggi gamma io, altro che raggi X.
4: Mi fate finire?
2: Sì, vabbè, dai, finisci.
4: E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo.
2: Ma te dovevi fare i filmini? Io c'ho il garage pieno dei filmini.
3: Ma non avevi un iPhone, una GoPro, una roba del genere? Minchia, sei un cyborg, che cavolo?
4: Mi avete rotto i coglioni.
2: Vabbè, dai, non ti incazzare, aspetta un attimo, finisci.
3: Sì, tranquillo, dai, finisci.
4: E adesso è tempo di morire.
2: Ma li mortacci tu a sua porta, sfiga, squalo, andiamo.
3: Sì, tocchiamoci, toccati, Mori, toccati, toccati.
2: No, ma toccati tu, ma non mi devi toccare a me. E tu, da solo, te devi toccare. Ma...

0: Buonasera, eccoci nuovamente ad un'altra puntata del podcast mascherato da programma televisivo che inspiegabilmente fa anche degli ascolti incredibili. Lo potete anche vedere dai 50.000 euro di orecchini che indosso. Questa sera ci viene a trovare un personaggio della TV molto popolare che mi ha pregato in ginocchio di potersi far fare 4 domande copia e incolla da altre interviste fatte negli ultimi 10 anni come da prassi di questa immondizia di format. Signori e signore, Teo Mammucari.
1: Sì, dai, muoviamoci che ho fuori il taxi che mi aspetta.
0: Ciao Teo, benvenuto a Bestie.
1: Ancora che mi saluti. Su, sbrigate, che già non c'ho voglia, poi se te dilunghi coi saluti non finiamo più sta stronzata.
0: Tutto a posto? Ti vedo nervosetto.
1: Ma non sono nervoso e tanto meno agitato, solo che tu non sei nessuno e devo già far finta di rispettarti. E poi sto studio puzza di sudore per sti 4 figuranti de merda che avete messo a fare i manichini del cazzo per battere le mani senza senso. Io sono Mammucari, mica uno stronzo qualsiasi. Ecco, senti, ma che cazzo vi applaudite? Vi ho dato pure delle merde.
0: Vabbè, cominciamo con una domanda di rito che facciamo sempre qui a Bestie. Ma lei che bestia si sente?
1: Ma che cazzo di domanda è? Ma chi sono i tuoi autori? Cioè, ma fammi una domanda più bellina, una roba che mi fa divertire. Non so, Teo, come ci si sente ad essere magico? Oppure, Teo, come fai ad essere così irresistibile? Ecco, queste sono domande da fare a uno come me. Ancora che se battono le mani sti stronzi. Ma che cazzo ci avete da applaudire?
0: Vabbè, allora proviamo con un'altra domanda. Dicono di te che sei un osso duro, è vero?
1: Ma dicono chi? Fai nome e cognome. Dimmi chi ha detto che sono un osso duro, che gli sfondo il muso con un pugno in bocca.
0: Ma non è un'offesa. Teo, essere ossi duri è un complimento. Non c'è bisogno di avere sempre questo atteggiamento arrabbiato.
1: Ancora che battono le mani. Dai, ti do ancora 3 minuti del mio tempo prezioso per formulare una domanda che mi piaccia. Dopodiché te manno a fanculo.
0: Ma smettila di avere questo atteggiamento aggressivo. Sei tu che mi hai implorato di farti venire qui. So 3 anni che ci rompi i coglioni che vuoi farti intervistare. E poi quando sei qui mi tranci il cazzo con so modo di fare da super VIP de sto cazzo. Ma la vuoi finì?
1: Ma come te permetti? A stronza, a impunita, a infame.
2: Stop, scusate, ma siete andati troppo dritti alla litigata. Dovremmo riprendere da prima che si arrabbia la Fagnani. E tu, Teo, cerca di essere più ansioso e frustrato, ma non mi esplodere subito. Altrimenti non copriamo il minutaggio minimo della Rai per la messa in onda. Tutto chiaro?
0: Ok, regia, tutto chiaro.
1: Mi spiace, Francesca, sono stato troppo sbrigativo?
0: Sì, in effetti, se litighiamo subito, non regge la pantomima. Se la gente fiuta la taroccata, poi ci demoliscono sui social. Cerca di fare un crescendo per almeno 19 minuti, poi ti alzi e me manni a fanculo 2 volte mentre esci.
1: Ok, grazie Francesca, tutto chiaro.
2: Possiamo riprendere. Allora, Teo, ora giriamo subito quando ti alzi e te ne vai. Ma cerca di essere più spontaneo.
1: Certamente, tutto chiaro.
2: Bene, tutti pronti si gira, pubblico.
1: Basta, adesso scusami Francesca, ma non pensavo fosse una cosa così. Scusate, pubblico, ma io me ne vado.
0: Ma non capisco, ma perché l'hai presa così? Comunque se vuoi andare, nessuno ti trattiene.
1: È certo che me ne vado, ciaoone proprio.
0: Sì, come vuoi, certo. Ciao Teo, ciao.
1: Ma vaffanculo.
0: Ma io non ho parole.
1: Io sì. Arrivatene a fanculo, fagnà.
2: Stop, ottimo, studio libero. Grazie Teo.
0: Bene, bravo Teo.
1: Ma brava tu, meno male che ti è venuta in mente questa pantomima, perché sono un po' di anni che in un mese fila praticamente un cazzo di nessuno.
0: Effettivamente stai proprio messo maluccio, frate.
1: Sui social c'ho meno follower del dottor Bavero.
0: Ma chi? Ma dottor Bavero è il panzone che se beve è il piscio delle mignotte.
1: Sì, che schifo. Poi ha messo incinta una ciuccia cazzi di OnlyFans.
0: Davvero? Ammazza che disagio.
1: Vabbè, speriamo che con sta stronzata delitigata si alza un bel polverone. Così mi faccio un paio di meme come Jerry Scotti. Almeno me levo dai coglioni sti balletti de merda delle Iene.
0: E già, mi fai tanta tenerezza quando te vedo a 60 anni a fare il pupo siciliano per 2 spicci de merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa capire perché vostra moglie strofina sempre la fica sul binario subito dopo che è passato un treno. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui, appeso per le palle a testa in giù, per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Fra Martino Boccaro ed è dedicata al suo amato Cardinal Sborromeo. Sua eminerchia Cardinal Sborromeo, le scrivo questa umile lettera dalla mia minuscola e buia cella del piccolo convento che il buon Dio ci ha chiesto di costruire all'ultimo piano del casinò Bellagio di Las Vegas. Ah, mio amato e onorato Cardinal Sborromeo, non potrò mai ringraziarla abbastanza di avermi fatto entrare nell'ordine dei frati briatori. Qui, nella suite del convento, le giornate trascorrono serene e tranquille. Ci svegliamo tutti presto, alle 5 del pomeriggio, e preghiamo Dio perché ci conceda una mano fortunata di blackjack. Poi, tutti al casinò. La ringrazio ancora per averci aperto un conto illimitato al bar del casinò con i soldi dell'otto per mille. Noi poveri frati ci consoliamo delle pene di questa vita grama mentre attendiamo speranzosi l'entrata in paradiso scolandoci una bottiglia di cristal alla testa ogni mezz'ora mentre con un cubano in bocca studiamo tutta la notte al tavolo da poker con un mignottone da 6.000 euro a notte che ci massaggia le tempie e ci porge grosse cucchiaiate di caviale di panda per placare i morsi della fame. Già, sua eminerchia, entrare nelle sue grazie è stata l'idea migliore che abbia mai avuto. E questi mesi qui a Las Vegas mi ripagano di tutti i bocchini amari che ho dovuto ingoiare. E per dimostrarle la mia riconoscenza, voglio dedicarle questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Fra Martino Bocchinaro, dedicata al suo amato Cardinal Borromeo, che continua così. Eh sì, sua eminerchia, il tempo trascorso qui nel convento del Casinò è stato davvero indimenticabile. Purtroppo l'uomo è peccatore e mai si accontenta di quello che ha. Infatti qualche settimana fa nel privé dello strip club ho conosciuto un miliardario russo che ha un dispositivo elettronico nella retina che ti accredita automaticamente 1 milione di euro sul conto corrente ogni volta che lo guardi negli occhi. Per questo ho deciso di lasciare il convento e accettare la sua offerta di diventare il nuovo imperatore della Siberia. Sono certo che capirai, con affetto suo Fra Martino Bocchinaro. PS, sono andato a Lourdes per chiedere un miracolo ed è avvenuto! Ho ritrovato il mio chilo di coca! Il Signore sia lodato! Ah, quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento, ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto!
2: Buon ascolto! Buon ascolto!
1: Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta Il commissario contrario. I protagonisti: Pippo Baudo è il commissario Giampirlona contrario, Luca Pizzetteschi è il notaio Mufloni, Tramezzino Rossi è l'agente Emotori, Mimmo Calotardi è l'agente Di Mare, tratto dall'omonimo romanzo di Adolf Hitler, adattamento cinematografico di Pippo, Pluto e quella Troia di Paperina, regia di Martin Scortese. È giorno. La luna splende nella notte oscura. Il commissario contrario si siede in piedi e accarezza pensierosa una fica da tabacco. Suona il telefono.
3: Pronto? Chi sono?
4: Commissario contrario, hanno ammazzato il notaio Mufloni.
3: Io non c'entro un cazzo, lo giuro.
4: No, commissario, non ha capito, deve venire a indagare.
3: Siamo sicuri che non è una trappola? Non è che poi mi arrestate? Io non ci voglio finire in gattabuia.
4: Glielo giuro, commissario.
3: Voi fate sesso, sarò lì quando arrivo.
1: Il commissario ingoia il telefono, stacca l'attaccapanni dall'impermeabile e si incammina per le strade di Napoli, anche se siamo a Milano.
3: Uè, uè, guaglio, com'è stato?
5: Uè, Pirla, va che sei a Milano, cazzo parli napoletano, figa, sei scemo, come se non avessimo già abbastanza terroni qua.
1: Siamo nello studio del notaio Mufloni. Accanto alla finestra, due agenti in divisa limonano scambiandosi delicate carezze genitali con il calcio delle pistole. A terra, il corpo decapitato del notaio Mufloni ha la testa sotto braccio. Sul pavimento, una frase scritta col sangue dalla vittima poco prima di morire dice: «Il cincischione mi ha ammazzato, porco...» Il commissario contrario si china sul cadavere.
3: Ditemi un po'. Siamo proprio sicuri che è morto?
6: Sì, commissario, il medico legale gli ha fatto il solletico per mezz'ora e non si è mosso.
3: Beh, allora mi sembra tutto chiaro. Il notaio stava qui e qualcuno l'ha ucciso. Per quanto mi riguarda, il caso è chiuso.
4: Commissario, in realtà lei dovrebbe stabilire l'identità del colpevole.
3: E chi sono, Nostradamus? Come cazzo faccio a saperlo?
6: Beh, tanto per cominciare, potrebbe partire da questo indizio accanto alla cassaforte.
1: L'inquadratura stringe sull'indizio. Noi guardiamo l'indizio. Ah, che bell'indizio! Proprio una gioia per gli occhi. Il commissario prende in mano l'indizio e lo ingoia.
3: Bene, questo lo faremo esaminare in laboratorio. C'era qualcuno con il notaio al momento del delitto?
6: Sì, commissario, il notaio aveva da poco assunto un cincischione.
3: Ah, bene, fatelo entrare.
1: Nello studio entra un cincischione fatto e finito. In testa indossa un paio di mutande alla Sherlock Holmes e ha una katana insanguinata in mano.
7: Lucilla, ti lascio questo.
8: Ah, lo faccio io!
7: Ormai
3: sei vice cincischione onorario.
7: Ah, no, ma poi hai anche ammesso che tu impazzisci nel fare questa cosa.
8: No, certo, certo, va bene. Mi sto alzando.
7: Mi raccomando. Allora, io non ti vedo.
3: Ma ci sono io che sorveglio.
7: No, lo so. Mi affido a ciò che ti abbiamo insegnato.
3: Già c'ha le manine molle, eh? Già non va bene.
7: Rigida. Mi raccomando, il busto è importante.
8: Sì,
7: ok, vai.
4: Cincischione.
3: No, non è ondulatorio.
8: Non è ondulatorio, è più avanti e indietro.
3: Sì, è più.
8: Sì.
4: Cincischione.
3: Ma non manca il movimento
8: manca
3: delle braccia.
8: Della coordinazione.
4: Cincischione.
3: Ci siamo qua, non era perfetto, Marco, non so se...
7: Vedo, cazzo, è una roba, ci soffro.
3: Era un cincischione un po' in tono minore, era un cincischino.
7: Non è che ti abbia messo a disagio? Cioè, magari...
8: No, mi devo allenare un po' di più, maestro.
7: L'aspettativa è alta, lo capisco.
8: È quello.
3: Tranquillo, cincischione, nessuno sospetta di te. Vogliamo solo sapere che cosa hai visto. Si è trattato di un suicidio, non è vero?
4: Cincischione.
3: Hai perso la tua cincischionità.
1: Sullo schermo pettorale del cincischione appare un video. Nel video vediamo il commissario contrario che entra nello studio e decapita il notaio Mufloni.
3: Ma che storia è questa? Non è possibile! Non sono stato io!
6: Commissario, la dichiaro in arresto per notaricidio.
4: Ma sarà arresto dell'anno in galera, commissario! Forza! Torniamo alla centrale!
3: No, no! Mi avevate promesso di non arrestarmi! Lasciatemi, bastardi! Sono innocente! Sono innocente! Sono innocente! Sono innocente!
1: Gli agenti portano via il commissario, continuando a limonare. Rimasto solo, il cincischione ridacchia e muta forma, trasformandosi in un perfetto sosia del commissario.
9: Fregati tutti! Sono stato io! Pagate il canone, figli della merda!
1: Era lui l'assassino. Chi l'avrebbe mai detto? Ma persino lui sa che non potrà sfuggire alle maglie di Mamma Rai e mentre scorrono i titoli di coda corre a pagare il canone per lo schermo che ha sul petto. Prendi esempio da lui, lurido cittadino utente. Paga questo fottutissimo canone, pezzo di merda. Quando ormai il film sembra finito, il cincischione si trasforma nella madre di Fabio Alisei e svolazza per tutta la Liguria, ciucciandolo a tutti i passanti. Belin, che idrovora!
9: Cincischione! Cincischione! Welcome to the
0: zoo! Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Questo è
10: Wonderland. Oggi, Wender utilizzerà le voci dei Griffin. Ma il problema non sono loro, né il signor Cappella, ma il camionista veneto.
11: Pronto?
12: Oh!
11: Pronto?
12: Eccoti!
11: Pronto?
12: Ciao! Ciao!
11: Chi è?
12: Io sono Peter!
11: Eh?
12: Peter Night Shyamalan!
11: Ha capito.
12: Aspetta, poi ci risiamo. Tu pensi che io sia in sovrappeso?
11: Io non ho capito niente.
12: Il tuo matrimonio è finito.
11: Eh?
12: Il tuo matrimonio è finito.
11: Ma non ho capito.
12: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
11: Pronto?
12: Come potete fare questo?
11: Pronto?
12: Oh, non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso nudo.
11: Ascolta, ma cosa vuole lui?
12: Ah, e questo spiegherebbe l'amplesso violento che ne è scaturito.
11: Ma cosa cerca? A
12: io?
11: Chi cerca?
12: Io.
11: Eh?
12: Io.
11: Io? Allora va a fare un bagno a mare.
12: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
11: Sì, dai. Se vuole finire non va a rompicoglione dall'altra parte,
12: Ah, ok, ora sì.
11: Anche arrivederci.
12: Anche se al momento ho un po' di diarrea.
11: Pronto? Pronto?
13: Indigestione.
11: Pronto?
13: Diarrea.

0: Pronto?
1: Com'è potuto succedere?
0: Pronto?
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
0: Ma chi sei?
1: Ciao.
0: Ciao. Io non vi conosco.
1: Io sono Peter.
0: Eh?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Non vi conosco.
1: Ok.
2: Chiama Cappella.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
1: Eccoti.
3: Pronto?
1: Ciao.
3: Oh.
1: Sei pronto?
3: Eh?
1: Chi parla?
3: Chi parla? Devi dire tu chi sei, chi parla. Chi cazzo sei?
1: Ok.
2: Chiama Cappella.
3: Pronto?
1: Io sono Peter.
3: Vaffanculo.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo
3: spirito. Pronto?
1: Eccoti.
3: Dimmi tutto.
1: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
0: Chi sei?
1: Io sono Peter.
0: Peter che?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Ti sa tu chi sono me?
1: Oh, non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo nudo. Ma io so cosa mi dice la pancia e proprio adesso mi sta dicendo che ho fatto
7: indigestione.
0: Cosa ti dice la pancia?
7: Diarrea.
0: Beh, è una diarrea. Perché mi dice il naso? Colombiana. Vai con destro, vai con sinistro.
1: Oh, porcaccio. Ok.
0: Avanti. Cosa ti dice la pancia? Diarrea.
7: Indigestione.
0: E sai cosa che dice il naso mio? Colombiana. Roba buona di... fresca di giornata.
1: Ok.
0: E lo dite c'è Peter, giusto? Peter,
1: sì.
0: Sacco di merda, mi pare aver capito.
1: Io?
0: Ti dite da Peter, sacco di merda.
1: Ok.
0: Ehi?
1: Anche se al momento ho un po' di
7: diarrea.
0: E mia in questo momento euforia da colombiana.
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
0: Vengo tutto di a... sono sballato e non ci vedo più.
1: Cosa?
8: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.
9: Questo è Wonderland. Radio 105.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Super campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Ecco.
3: Certo. Verrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non
3: io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con
1: è
3: un
1: più
3: bicazzo
1: di borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Dicami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità
0: A.
5: clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, no.
1: E vai alle scampe, gli
0: quelli
1: anfibi.
0: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B, bibite.
0: Le bibite.
1: B, banane.
0: Le banane.
1: B, B, B, la sor, tua sorella fa le B, le B. B***ne.
0: Bravo, bravo. Infatti, si
1: io
0: sa,
1: esistono. Io non posso respirare con le b***ne.
0: Ma come, no, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo.
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella.
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor Di Merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Beh, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto, eh.
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Zoo di 105.
1: È la favola delle favole, la storia che ha commosso intere generazioni, il racconto che ha appassionato milioni di bambini.
2: Un segreto incanto svelerò.
3: Buongiorno, buongiorno!
1: È la storia di Squalo Neve.
4: Gianna, Gianna, Gianna, Gianna, Gianna e basta!
1: E i sette Costanzo.
5: Compare con picconi, noi ogni dì.
1: Nel bosco incantato di Baranzate di Bollate, è mattina.
5: Felicità, felicità.
3: C'è la torta crema e vermi putrefatti. Chi la vuole?
4: Io. Che schifo.
3: Che c'è, sipariolo? Non rompere.
4: Fa schifo.
3: Vuoi Jake? Vuoi Jake?
4: Vabbè, da Mador, t'ho capito, ma...
1: Intanto, nel bel castello Macondiro Ondirondello.
6: Specchio, specchio, di sto cazzo, chi è il più cesso del palazzo?
7: Ma tu, mia regina!
6: E invece, specchio, specchio delle mie emorroidi, chi è il più cesso tra tutti i mongoli?
7: Purtroppo c'è un cesso più cesso di te, mia regina!
6: E che cazzo è sto cesso?
7: Si chiama Squalo Neve! È così cesso che la merda, quando lo incontra, si inchina!
6: No! Vai e uccidilo! Deve morire!
7: Ma sono uno specchio, mongoli!
6: E chi dovrebbe andare?
7: Il cacciatore!
6: E mandalo, no?
7: Ma non ce l'abbiamo!
6: Vabbè, vado io, vaffanculo!
4: Battiti, battiti, consigli per gli acquizzi!
3: Costanzo lì! Io vado nel bosco a raccogliere le lumache, così vi faccio il gelato! È buono anche, eh?
4: Ma che schifo il gelato delle lumache, ma non puoi raccogliere i limoni, ma che palle!
3: Ci parlo, mica veniamo a Miami, a Baranzate stiamo. Vuoi venire con me? Baranzate di Bollate.
4: Vai! La la la la la la la la la.
6: Scusate?
3: Sì?
6: Tu devi essere Squalo Neve.
3: E certo, bellezza. Come fate a riconoscermi?
6: Ah, perché fai veramente schifo al cazzo.
4: Ha parlato Angelina Jolie, ha parlato.
6: Eh?
4: Ha parlato Angelina Jolie.
6: Eh?
4: Monica Bellucci, va bene? Hai capito?
3: Come posso esserti utile, regina?
6: Come hai fatto a capire che sono regina?
3: C'hai la corona in testa, è normale, no? Sembri una regina.
6: Ah, vabbè. Volevo farti assaggiare queste nuove mele avvelenate. Le mele consenta. Questa è al cocco.
4: Non te le magnatta. Se mele avvelenate magari fanno male, capito?
3: Che buona! Hai anche altri gusti?
4: Non te le magnà!
3: Che buono!
1: Poi, il dramma.
4: Ecco, lo sapevo. È morto? Come è morto? È morto? Proviamo qua la scarica. 1, 2, 3, pain! Niente, non si ripiglia.
8: Ci saluta, suo Roya, con un sms.
4: State zitto, messaggiolo! Quello lo devi leggere a Carlotta. Dobbiamo scavalare Squalo Neve. Ha capito? Solo lui può salvarlo.
9: Ditemi tutto.
4: Deve salvare la nostra amata Squalo Neve.
9: Dov'è questa Squalo Neve?
4: È sotto di lei.
9: Non è una merda di rinoceronte, eh? Scusate, ma cos'è successo?
4: Ha mangiato le mele con senta ed è morta. È morta.
9: Ho capito, per forza, le mele con senta ammazzano i cessi e tengono in vita solo le figlie. Va bene, ci penso io. Occhio, malocchio, prezzemolo e biscione, fai risvegliare di colpo sto mambrone.
3: Grazie, cavaliere, grazie! Come posso sdebitarmi?
9: Amica, un paio di ginocchiere.
6: E io?
9: Ci vediamo ad Arcore, regina.
1: Squalo Neve e i sette Costanzoli.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Stand by Minchia. I protagonisti Pina Pieri e Gina, Piero Gini e Pino, Gina Pini e Lina, Nino Lino e Kaiser Piero, tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King fatto di crack. Adattamento cinematografico Bobo Vieri, musiche di Ennio Mattacchione, regia di Andrea Ray Charles Bocelli. Chi sono io? Fatevi i cazzi vostri. È giorno, siamo dovunque. Un sovramarino a pedali scende a tutta velocità da una specie di cosa e si ferma davanti a una nuovissima casa diroccata. Dal sovramarino scendono quattro bambini. Sono Gina, Pino, Lina e Kaiser Piero.
3: Ragazzi, torniamo indietro. Se i nostri genitori scoprono che i loro figli fanno certe cose, smetteranno di scopare.
4: Beh, via, non fare il cazzotto, Pino. Lo volete vedere il cadavere, sì o no?
5: Io lo vorrei vedere tanto, ma sono cieco dalla nascita.
6: L'abbiamo capito che sei cieco, Kaiser Piero. Puoi anche smetterla di vantarti, eh? Dai, forza, entriamo!
2: Gina, Pino, Lina e Kaiser Piero entrano nella casa diroccata.
6: Oh mio Dio! Oh mio Dio!
5: Che succede? C'è Gesù! È arrivato Gesù!
2: Al centro di una stanza c'è il cadavere completamente nudo di un giocatore di hockey su prato danese.
6: Oh mio Dio!
3: Non ho mai visto una cosa tanto spaventosa in vita mia!
4: Sei il solito sotto, Pino. Scommetto che non hai neppure il coraggio di mangiartelo.
3: Mangiarmelo? E perché mi dovrei mangiare un cadavere?
6: Per dimostrare che non sei un cacasotto. Cacasotto, cacasotto,
7: cacasotto, cacasotto, cacasotto, cacasotto.
5: Io sono cieco, non riesco a cantare a tempo.
4: Che c'entra?
3: Basta, basta, smettetela, smettetela. E va bene, lo mangio, contente.
2: Pino si china sul cadavere e comincia a mangiarlo dai piedi. Improvvisamente il cadavere si risveglia.
5: Io sono cieco, non posso urlare!
4: Ancora.
5: Che succede? C'è un ragno, una vipera, mia zia, che succede?
4: Via, via, via, via, via, scappiamo, scappiamo!
6: Vieni, Kaiser Piero, abbandoniamolo al suo destino, scappa!
5: Chi cosa? E vabbè, però non mi dite un cazzo, la prossima volta resto a casa!
3: Aiuto, aiuto, aiuto! Aiuto! Tornate indietro, tornate indietro!
2: Sono passati 25 anni. Gina, Lina e Kaiser Piero sono cresciuti e stanno facendo colazione in un bar al chiuso.
4: È un po' di tempo che non vedo Pino.
8: Se ti può consolare, io non l'ho mai visto. Sono cieco.
9: Poveraccio, dopo quello sfortunato incidente di 25 anni fa, non è stato mai più lo stesso.
6: Ah, guardate! Sta arrivando!
8: Io non vedo nessuno, sono cieco.
9: È diventato
8: Io sono cieco, non li vedo.
4: Pino, siediti, siediti, non stare lì in piedi come un cacasotto.
6: Cacasotto.
4: Cacasotto.
6: Cacasotto.
5: Angatto. Angatto. Cacasotto. Ito. Io non sono un cacasotto.
2: Da barbone dallo sguardo vacuo, Pino si trasforma in un cincischione da damasco. Da barbone dallo sguardo vacuo, Pino si trasforma in un cincischione.

0: Giustizia è fatta. Il cincischione vola via, nell'alto dei cieli dove esplode in una fantasmagoria di fuochi d'artificio che disegna gnagnagno il meraviglioso caro e vecchio logo di Mamma Rai. Mentre scorrono i titoli di coda, un misterioso figuro suona alla vostra porta. È il fantasma dei canoni precedenti. Spero che li abbiate pagati, altrimenti vi tormenterà da qui alla fine dei tempi. Paga il canone, pezzo di merda!
1: Siete ancora presenti nella stanza? Sapete che sono cieco, non posso camminare! Ehi!
2: Figliolo!
1: Chi è?
2: Sono morti tutti!
1: Ma lei no, è ancora vivo! Lei chi è?
2: Io sono uno che passava di qua e ha assistito alla scena!
1: Me la racconti! Sono cieco, non posso immaginare!
2: Il suo amico, quello che sembrava un po' che penso abbia subito un trauma, si è trasformato in un terribile cincischione!
1: Mi fa una cortesia?
2: Certo, figliuolo.
1: Mi fa la respirazione bocca a bocca, sono cieco, non riesco a respirare.
3: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
5: Era arrivato pieno di grandi aspettative.
6: Diamo il benvenuto con un grosso applauso a questa faccia di cazzo. Squalo è con noi!
7: Grazie Marco, grazie a tutti!
5: Si era fatto strada tra lo scetticismo di molti.
8: 700.000 lire? No, è poco.
6: È tutta una questione di interpretazione. Ma è tutto un'eufemistica. Vabbè, innanzitutto per due palino.
5: Riuscendo a incuriosire persino il pubblico.
9: Non va bene che Squalo sia entrato nello zoo senza neanche fare un rito di iniziazione.
5: Ma poi qualcosa è successo, fino a raggiungere il dramma.
10: Capo pattuglia chiama Corpo. Rispondi, Corpo. Capo pattuglia chiama Corpo. Rispondi, Corpo.
11: Capo pattuglia schiama Quadra B.
10: Squalo, Belen, Morselli, Barale, De Roberti, Cangurotto, confermare.
7: Chi è?
11: Squalo, sono il colonnello Zipario. Dimmi dove sei nei letti mentre penti.
7: Non ho capito.
10: Dimmi coordinate mentre prende.
7: Non capisco.
11: Non te devi chiamare Corpo, tu te devi chiamare Sordo, andozzai!
12: Sono nello studio 4!
11: Esci che serve lo studio a Max Brigante, dai!
7: No, no! Hanno cominciato loro a insultarmi per primi!
11: Ma chi?
7: Quelli dello zoo!
11: Ma sono ragazzi, stanno a scherzare, squalo, dai!
7: Stanno a scherzare! Mi dicono che quando parlo non si capisce un cazzo! Mi hanno detto che devo fare di scaldire quelle giuste! Dicono a pezzi le frasi della condizione di c'è che io, secondo loro, anche se vado piano, poi non dico cosa deve venire!
11: Ma non è che dicono, squalo, non si capisce proprio un cazzo quando parli, capito? Dai, esci dallo studio, dai!
7: No, io non esco!
11: Dai, che Brigante gli serve lo studio, deve fare serate, poi non sappiamo dove metterlo.
7: Non sapete dove metterlo. Mi avevano detto che mi avrebbero trattato bene e che mi davano più soldi. Ciao!
11: Ma chi?
7: Lo zoo!
11: E ci hai creduto, te stavano a pigliare per culo, Squalo, dai, su!
7: Io ero felice di andare allo zoo. Sogniamo di fare le scenette, di avere più link su Facebook, di trovare più fighe in giro. Sì. Ho fatto anche le magliette con scritto allo zoo, lo Squalo ha bisogno dell'acquario.
11: Tu te devi far curare, Squalo, ascolta un attimo, dai. Ti passo a pigliare, famo così, e ti faccio fare una cosa da me, va bene?

0: vero?
1: Sì, dai, che sei liberato un pozzo, vieni.
0: Grazie, colonnello, allora esco.
1: Canotta? Avvisa Maria che abbiamo un nuovo gioco per i pitbull, eh?
2: Lo Zoo di 105.
3: Rai Fico in collaborazione con Produzioni Productions presenta Pakistana Jones e la maledizione del cincischione di cristallo. I protagonisti: Pino Pierì è Pakistana Jones, Piera Gini è la dottoressa Rita Jeans di Montalcinci, Gina Pini è la vipera Pipera, Nino Lino è Alfredo Alfinter, tratto dall'omonimo romanzo di Walter Zenga. Adattamento cinematografico di Piero Pelù senza Twitter. Musiche di Ugo Fantozzi. Regia di Qui, Quo, Qua. Attenzione, questi capolavori li facciamo con i soldi presi dal canone. Tu che non paghi, non dovresti poterli vedere, ma mamma Rai è clemente. Se ti becchiamo però, son dolori, ma di questo parleremo dopo. Pezzi di merda. È l'anno di grazia di nostro signore Giugiu Guascone, 1934. Ci troviamo al Cincaglierie Institute of South California di Greenwich Gallarate. In una polverosa biblioteca universitaria, il famoso professor Pakistana Jones sta esaminando un antichissimo scaprapiedi di sfrocellana della dinastia Wish.
4: Bellissimo, stupendo. Una vera opera d'arte unica nel suo genere. Oh no, merda!
3: L'idiota fa cadere l'oggetto prezioso. Non sto a descrivervelo, altrimenti allunghiamo il brodo. Tanto siete ciechi e non capireste lo stesso.
5: Dottor Jones! Dottor Jones! Il nostro uomo a Cairo ha inviato babogramma urgente! Il babogramma, come al solito, non è molto chiaro, ma pare che i nazissimi abbiano iniziato gli scavi per recuperare il cincischione di cristallo!
4: Dannazione, dottoressa Rita Jeans di Montalcinci! Se i nazissimi dovessero mettere le mani sul cincischione di cristallo, potrebbero fare perfino alcune cose.
5: Ah! Non stento a crederlo. Da quando Alfredo Alfinter è salito al potere, le notizie che ci giungono dai babogrammi sono davvero agghiaccianti. Pare che i nazissimi se la stiano prendendo con gli alberi. Li stanno rastrellando tutti gli alberi e poi li bruciano.
4: Dobbiamo mettere le mani sul cincischione di cristallo prima che lo faccia Alfred Alfinter. Riempa la valigia di vestiti brutti. Prendiamo il primo treno per l'antico Egitto.
3: Appare una mappa del mondo in stile Parigi-Dakar a tutto schermo. Un aereo planino disegnato si muove dalle Americhe, lasciandosi dietro una scorreggia tratteggiata, solca l'oceano Adriatico, attraversa il Mar Tufello e si ferma nella Valle dei Fanfaroni.

0: È notte. Pakistana Jones e la dottoressa Rita Jeans di Montalcinci si muovono quatti quatti nell'oscurità ed entrano in un'antica costruzione formata da quattro grossi triangoloni giustapposti su una base quadrata, in modo che ognuno dei cateti riescano a combaciare con quello di un altro triangolone a un'inclinazione tale da permettere a tutti e quattro i vertici di combaciare perfettamente.
1: Eccoci arrivati. Il cincischione dovrebbe essere dentro uno di questi 627 sarcofaghi.
2: Sì, ma quale, dottor Jones? Quale?
1: Secondo me è questo con scritto cincischione di cristallo, ma non ci metterei la mano sul forno.
2: Presto, cosa aspetta? Lo apra.
3: Mani in alto, dottor Jones! Mani in alto, dottor Jones!
1: Oh no! Alfred Olfinter!
4: Jawohl!
2: E quella, se non sbaglio, è la sua guardia del corpo, la temibile Vipera Pipera.
5: Sì, sono io.
3: Hai Hinter!
2: È un tifoso sfegatato. Non gli dica che è del Milan, dottor Jones.
3: Ora, se permettete, aprirò il sarcofago e mi possesserò del cincischione di cristallo. Ai, Hinter!
2: Non può permettere che apra il sarcofago! Ha sentito cosa stanno facendo i nazissimi agli alberi! Deve fermarlo!
1: E come diavolo faccio? È armato! Abbiamo perso, dottoressa. Lasciamo che Alfred Olfinter si goda la sua vittoria.
3: Ai, Hinter! Pentito, dottor Jones, pentito! Vediamo un po' questa cingischione! Ai, Hinter!
0: Alfred Olfinter apre il sarcofago con le mani. All'interno c'è un cincischione di cristallo di Zeman. Il cincischione prende vita, fa dei frizzi e dei lazzi e sottopone il povero Alfred Olfinter e la sua guardia del corpo a cose che proprio non me la sento di descrivervi, anche se sono vitali alla trama.
3: Di incularsi la signorina Helga!
2: Pazza Inter, amala!
0: Pakistana e la dottoressa Montalcinci escono di corsa da quella che nel frattempo mi dicono essere una piramide. La piramide crolla e si trasforma in un colosseo. E mentre scorrono i titoli di coda, vorrei invitarvi a riflettere su una cosa. In tutti i film di Pakistana Jones, il cattivo viene sempre ucciso dal reperto archeologico, motivo del contendere. Che uno alla fine pensa che sto cazzo di archeologo poteva pure rimanere a casa, tanto non cambiava un cazzo. E mentre riflettete su questa grande verità, ricordatevi il primo dei 10 comandamenti, che è:

0: vai Inter!
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Che c'è?
5: Ti ucciderò.
4: Uccidi.
5: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
4: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
5: Marco Mazzoni ti ucciderà.
4: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
5: Hai paura?
4: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
5: Stanotte ti massacro di messa.
3: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre.
5: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
5: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
5: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarmi allo zoo.
5: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
5: Addio.
4: Colpa mia.
5: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfisce la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
6: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
3: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
5: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
4: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
5: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
4: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
5: Hai paura?
4: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
3: Leone Veritas.
5: Ti ucciderò, bastardo.
4: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
8: Vado!
5: Hai paura di me, vero?
4: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
5: Quando è che vieni a Sondrio?
4: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
5: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
4: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
5: Non ho paura di te.
4: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
3: Leone Veritas.
4: Ho sentito un'altra sera al tavolo, ti ho fatto tutti.
5: Ti ucciderò!
4: Pasqua, ancora la sai?
6: La radio, alla puttana d'esordio.
5: Ma chi è questo figlio di puttana?
4: Questo è uno che se ti acchiappa,
5: sì?
4: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
5: Ma fate
4: dalle banane alla zucca.
5: Siete due froci, vero?
4: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
5: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
4: Sì, mi imitate.
5: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
4: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
5: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
4: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
5: Adesso ti facciamo licenziare.
4: Tu sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
9: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
3: Leone Veritas. tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Ah, amici, incredibilmente l'altra sera ho tutto spaccato e mi sono messo su YouTube e ho trovato un film poliziesco classico italiano degli anni 70, esattamente del 1975, e ho trovato le voci del dottor Carraro della Squadra Mobile. Siamo pronti a devastare l'Italia con la sua voce? Andiamo!

0: Pronto?
1: Sì.
0: Chi parla?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: E chi vuole?
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza.
0: Che cosa, scusi?
1: Se ci sono novità importanti, chiamami a qualunque ora,
0: Senti, non so di cosa sta parlando, di chi sta parlando. Le passo a mio marito, solo un attimo.
1: D'accordo, d'accordo. Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo. Beh?
0: Se mi spiego la situazione, come avere i capelli, come... Ma di cosa? Di chi?
2: Ma cosa?
0: Non so, non fa nomi.
3: Pronto?
1: Oh, stavamo in pensiero. Ma lo sai quant'è che aspettiamo?
3: Ma chi parla?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
3: Cosa?
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età. Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo. Ritelefono io.
3: Pronto?
1: Se sai qualcosa, dilla.
3: Pronto?
1: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
3: Chi parla?
1: Beh?
3: Chi parla?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
3: Pronto?
1: Professore,
3: chi parla?
1: Prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
3: Pronto?
1: Il nome della ragazza, l'età, colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza. Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.
4: Pronto?
1: Sì.
4: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
4: Come?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
4: Ma noi non abbiamo chiamato nessuno.
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza.
4: Mi scrive il capo della mobile, lui l'ha fatto.
1: D'accordo, d'accordo.
3: Pronto?
1: Oh, stavamo in pensiero.
3: Cosa
1: Ma lo
3: volete?
1: Sai quant'è che aspettiamo?
3: Cosa volete?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
3: Sì,
1: professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
3: Io dati non ne ho da dare a nessuno.
1: Il nome
3: Noi abbiamo
1: ragazza.
3: Chiamato nessuno, eh?
1: E allora è anche peggio.
3: Se qui c'è qualche disastro, che non so cosa dire.
1: Interessante. Comunque. Del resto sono abituato ad assumermi le mie responsabilità.
3: Ma cos'è successo? Perché tutti i giorni ti chiamano.
1: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro sai?
3: No, io sono un pensionato, 85 anni.
1: Che
3: stiamo a scherzare adesso?
1: Questo riguarda la tributaria. Noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
3: Sì, sì, comunque io non so cosa dirle, noi non abbiamo mai chiamato nessuno.
1: Interessante.
3: Se qualcuno si è inserito nel nostro telefono, non so cosa dirle, eh?
1: Ancora una cosa.
3: Sì.
1: Voglio che Moraldi, il commissario della Buon Costume, sia dimesso dal servizio.
3: Sì, sì, mandatelo pure via, per me va sempre bene, eh? Io adesso sono qui tranquillo con i miei anni e non mi vado a cercare nessuna
1: grana. D'accordo, d'accordo. Se sai qualcosa, dilla!
3: Sì, sì, io non so niente.
1: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
3: Che tutti i giorni ci telefonate, che avete ricevuto il nostro numero. Noi non l'abbiamo mai fatto.
1: Va bene, professore.
3: Va bene.
1: Ritelefono io, arrivederci.
3: Allora.

0: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: Ma vaffanculo a mamma da te con la soccola di tua madre.
1: Se sai qualcosa, dilla.
0: Assonto di merda, puttana, cornuto e lurido.
1: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro sai?
0: Eh?
1: Oh, stavamo in pensiero. Ma lo sai quant'è che aspettiamo?
0: La pregna di tua madre.
1: Interessante.
0: Sfonzo.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Fico in collaborazione con Produzioni Productions presenta L'esorcischia. I protagonisti: Matthew McWindows è Don Scroscione, Pippa la colazione è Mefista Fotticri, Susan Susanson è Ekaterina Fotticri, tratto dall'omonimo romanzo di Lily Kruger. Adattamento cinematografico Gigi Buffon. Musiche di Gigi Buffon. Assistente alle bestemmie Gigi Buffon. Regia di Luca Barbamerda. Voce narrante Angelo non svelato. Mamma Rai ti ricorda che se non paghi il canone sei morto. Nessuno si lava e Gesù piange. È l'anno di sgrazia 1971. Le tenebre incombono sulla città. Un parroco con la valigetta da parroco muove ritmicamente le gambe sostenendo un moto orizzontale che lo conduce all'ingresso principale di una fatiscente abitazione. Il parroco estende il dito indice e lo spinge contro un brufolino di plastica che sporge da una mascherina in falso ottone sul quale è vergato il genealitico della miserabile famiglia che ivi trascorre le notti e i giorni in attesa del dolce sollievo della morte. L'acrocchio risponde alla sollecitazione emettendo un campanilesco dindon.
2: Buonasera, signora Fotticri nel Cristo. Mi scuso tanto per il ritardo, ma i creduloni oggi avevano la coscienza particolarmente sporca.
3: Non importa, Don Scroscione, grazie al cielo è qui. Presto, venga, mia figlia è di sopra.
1: Il parroco e la signora attraversano un angusto vestibolo e si inerpicano su delle strettissime e scricchiolanti scale in materiale ligneo. La donna non fa che torcersi le mani e il suo collo di fottuta gallina isterica freme come una cazzo di minchia rinsecchita che cerchi un ultimo patetico orgasmo prima che il becchino chiuda la bara. Scusate, ma gli horror mi mettono un po' di nervoso.
3: Ecco, Don Scroscione, guardi lei stesso.
2: E Madonna Santa, che cesso immondo, che bambina brutta. È proprio brutta. Sei uno schifo. E che merda di impasto genetico. E anche permalosa.
3: Sì, ha visto, Don Scroscione. Mia figlia è posseduta dal demonio.
2: Senta, signora Fotticri, nel Cristo, vista anche, diciamo, un po' com'è lei e com'è il marito, io qua vedo soltanto una bambina molto brutta, brutta, brutta, con l'influenza.
4: Oh! Avri!
2: E anche tanto, tanto permalosa.
3: Sì, è un po' permalosa, ma non dica assurdità. Il demonio ha vinto l'anima della mia piccola Mefista. La salvi, Don Scroscione, la salvi!
2: E signora mia, io sono un prete. Vengo pagato per dire casate. Non le so mica curare le malattie.
3: Per Dio, ma non si rende conto? Forza, le faccia un esorcismo. Dica delle frasi ad effetto in latino.
2: Ma San Pancrazio Coclite è bello. È ragione, signora mia. Il latino era una lingua da pecorai, su, Cosa le fa credere che una lingua arcaica, morta e sepolta possa sprigionare degli incantesimi? Dai, nel Cristo, su, ci apputanare.
3: Ma scusi, qui è lei il prete. Forza, apra la Bibbia e legga un passaggio. Forse questo servirà alla mia bambina. Si sbrighi.
2: Va bene, va bene, va bene. Giù le mani però, Se, no, non mi tocchi che non mi piace essere toccato, soprattutto da vestito. Va che sei proprio brutta, bambina. Ma come mai? Sei proprio una fognetta.
4: Vaffanculo.
2: Anche sboccata.
4: Vaffanculo.
2: Ma che c'ha la Tourette la bambina? Vabbè, dai, facciamo questo esorcismo, Adesso apro la Bibbia nel Cristo e leggo sempre nel Cristo. Vado, Allora, pagina 1. Finito di stampare nell'agosto 1968. Tutti i diritti sono riservati alla casa editrice Cincischelli S.P.A. Via delle More 14 Corsico. Progetto grafico e copertine di Gigi Buffon.
3: Ma scusi, ma che fa? Ma legge il frontespizio? Ma lei è un cretino? Dia qui, faccio io, mi dia questa Bibbia.
2: Le ho detto che non mi deve tocco!
1: Smanacciato dal signor Afoticri, Don Scroscione perde le staffe e si trasforma in un cincischione catecumenico assetato di sangue.
5: Cincischione che ha preso i voti! Cincischione che non chiama! Cincischione che non chiama!
6: Una gran bella trasformazione, Marco.
5: Cincischione celibe! Cincischione!

0: scorrono i titoli di coda, che sono al contrario. E anche se letti al contrario, sono ancora al contrario. È questo l'immane potere della grande madre Rai. E furiosissimo sarà il suo sdegno quando scoprirà che il pastorello ha mentito e ha osato non pagare il canone. Sbrigati, salva la tua anima, misero utente. Paga questo fottutissimo canone pezzo di merda.
1: Deceschione!
2: Paga il canone! Paga il canone! Porco...
3: Bambino di merda!
2: Adesso vengo dall'altra parte della casa, ti spacco il culo, rotto il culo! Passa il crocifisso!
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Merda!
5: Però.
2: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
4: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
5: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
6: Pronto?
5: Sì, signor Mimmo?
6: Sì, sono Mimmo, chi è?
5: Sì, sono Gigi Valli alla Conservigi, la contattavo per un annuncio di lavoro, che ha messo l'annuncio per lavorare.
6: Sì, sì, mi dica.
5: Allora, senta, noi stiamo collaborando con la BIC, presente la ditta di penne, accendini?
6: Ah, sì, con me.
5: Allora, ascolti, le spiego, noi cerchiamo dei promotori per la vendita diretta di prodotti. Allora, abbiamo due turni che lei può scegliere per questo lavoro, no? Calcolo, lei dov'è che si trova?
6: Io a Bari, sono di Bari.
5: A Bari, perfetto. Allora, guardi, noi abbiamo in tutta Italia abbiamo dei turni, sono due, no? Che uno può scegliere, sono 8-12 oppure 17-21.
6: Ah. Però, vabbè, come capita, dipende.
5: No, ecco, perché nella provincia di Bari invece, siccome diciamo che il 99% delle persone sono dei pelandroni di merda, no?
6: Ma che cosa? Ma che stai scherzando?
5: Vabbè, è uno studio che hanno fatto all'università, non è che sono qua io a farlo scemo a dire le cose, scusa, non ho capito. Comunque,
6: vabbè,
5: i turni a Bari sono 12-16 oppure dall'una di notte alle 5 del mattino. Lei cosa vorrebbe fare, il primo turno o il secondo turno?
6: Preferisco fare il primo, sinceramente.
5: Quindi mezzogiorno 4?
6: Sì.
5: Perfetto, allora, calcoli che per il primo turno travestimento e trucco saranno interamente a spese nostre.
6: Come sarebbe, scusami, travestimento e trucco?
5: Ho capito, ma la inquadriamo, nel senso che siccome c'è un contratto nazionale del ministero nuovo, la inquadriamo come Vugumbra.
6: No, non ho capito, cioè che cosa, con che senso?
5: Farà tipo marocchino, no? Quindi in mezzo alla piazza a vendere accendini, penne.
6: A vendere accendini? Ma sciatapi, no, fangulo, va. Ma c'è cosa di?
5: Noi nel senso le veniamo incontro con delle iniziative che lei potrebbe fare, tipo ad esempio, per sembrare un marocchino vero, ti lavi i cazzi nella fontana, così comunque sembri.
6: Ma che se dici, No, per fortuna l'acqua qua ce l'abbiamo, e tu l'acqua qua ce l'hai.
5: Noi ce l'abbiamo, ci mancherebbe altro, non ho capito qua.
6: Esce come lo chiudono, eh.
5: Vuoi fare il secondo turno, che comunque è leggermente differente?
6: Ma sentiamo,
5: il secondo turno è da l'una di notte, appunto, come dicevo prima, fino alle 5 del mattino. E qua non devi fare il Vugumbra.
6: E che cosa vuoi fare?
5: Qua devi fare la puttana.
6: Una puttana da sorda, angolo di testa,
5: guarda che se batti bene il guadagno è elevato, te lo dico, eh.
6: Sì, ho capito, vabbè, ma che cazzo c'è con la BIC, sta accusando tutta la puttana da sorda.
5: Ma la notte non si lavora più per la BIC, eh?
6: Che azienda è?
5: La buca del culo.
6: La buca del culo, portaci tua madre a lavorare alla buca del culo, il rimone.
5: Ehi, Terone! Ma guarda sto pelandrone di merda!

0: Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
1: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
1: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto? Non parlo!
4: Quando una donna ha bisogno di un trapianto di capelli prima dei 30 anni, è un chiaro segno che sta compiendo grandi cose nella vita. E di certo grandi cose ne ha compiute Eleonora Muschio, eclettica imprenditrice dall'incarnito alieno e la buzzetta da casellante iperprostatico, salita alla ribalta della scena imprenditoriale grazie alle sue ardimentose quanto visionarie idee imprenditoriali. Purtroppo, dalla sera dello scorso 22 novembre, di questa sorta di angosciosamente inchiavabile Tony Stark al femminile, si sono perse completamente le tracce.
5: Anche a me!
4: Ecco, noi oggi abbiamo qui in studio una persona che conosceva bene Eleonora Muschio.
5: E giù!
4: A cui chiediamo qualche informazione su di lei.
5: A me non c'ho caso di Eleonora, a me mi sono perso e nessuno mi cerca.
4: Quindi lei, come si chiama lei intanto?
5: Emiro Sappi.
4: Emiro?
5: Emiro Sappi.
4: Emiro Sappi. E signore Emiro Sappi, che rapporto di parentela o amicizia ha con Eleonora Muschio?
5: A me non me ne sb***a.
4: Ah.
5: No, è che mi sono perso e nessuno ha denunciato la mia scomparsa.
4: Quindi lei è venuto a Chi l'ha visto per essere visto?
5: Sì.
4: Ho capito.
5: Per ritrovare me stesso, perché nessuno ha denunciato la mia scomparsa.
4: Ma lei si è perso rispetto a... a cosa? A chi?
5: No, mi sono 4 anni che non so dove andare.
4: Ah.
5: Perché non mi ricordo.
4: Ah, ho capito.
5: E però ho detto, qualcuno denuncerà la mia scomparsa. Chi m'ha visto?
4: Ecco.
5: Chi m'ha visto?
4: Faccia un appello.
5: Abate! Beringhi!
4: No, guardi... Non l'appello in classe, dicevo... La interrompo un attimo perché abbiamo una telefonata. Pronto?
6: Pronto?
4: Sì?
6: Salve!
4: Salve.
6: Stavo guardando la trasmissione.
4: Sì, benissimo.
6: Non l'ho mai visto.
4: Il nostro signor Sappi?
6: Mai visto, proprio, mai.
4: Va bene, la ringrazio.
6: Mai, ma proprio non mi interessa neanche vederlo. Se è possibile non inquadrarlo, dà fastidio.
4: Va bene, vedremo cosa è possibile fare.
6: Ma è proprio fastidioso, eh.
4: Mi dispiace.
6: Cioè, vorrei... Se avessi un'arma, sparerei al televisore.
4: Ma non lo raggiungerebbe comunque il signor Sappi.
6: Proprio una brutta persona da vedere, eh.
4: D'accordo, cercheremo di esaudire i suoi desideri.
6: Glielo riferisca, eh.
4: Certo, sicuramente. Salve. Sta sentendo. Salve. Grazie, arrivederci. Bene, proseguiamo. Stavamo cercando Eleonora Muschio, appunto, scomparsa dalla sera del 22 novembre. Il modo migliore per rintracciare una persona scomparsa è quello di farsi un'idea più chiara possibile. E per capire a fondo Eleonora Muschio dobbiamo risalire alle sue umilissime origini. Eleonora nasce a Pozzo di Fogna, comune di soli 200 abitanti, con un tasso di zoppia del 58%. Il padre, Zambio, è un modesto venditore di caccole porta a porta. La madre, Susi, è costretta a salire sui monti e ammazzare cinghiali a pugni in faccia per portare in tavola qualcosa da mangiare. Ma per sua fortuna, Eleonora Muschio ha un grande dono. Risulta molto simpatica a un lontano e ricchissimo zio, che le lascia in eredità la più grande miniera di diamanti di tutta l'Africa. Un'altra telefonata, pronto?
7: Salve, sono un fattore!
4: Salve!
7: Mi chiamo Porco!
4: Si chiama Porco?
7: Oh Porco!
4: Oh Porco, ho capito.
7: Oh Porco. Ho perso il maiale!
4: Ho capito.
7: Ma non era mio, eh?
4: D'accordo. E quindi era il maiale di qualcun altro?
7: No, nel senso, anch'io ho i maiali!
4: Sì!
7: Io ho perso il maiale, che sì, non era mio. Io sono Porco.
4: Sì, sì, questo era chiaro.
7: Quindi c'è un po' di confusione perché ho perso il mio maiale.
4: Sì, ma senta, lei sta denunciando la scomparsa del suo maiale?
7: No, del maiale del mio amico. Non ho perso il mio maiale.
4: Ah.
7: Allora, il mio maiale è il maiale di Porco.
4: Certo.
7: Invece il maiale che ho perso è il maiale del mio amico Beppi.
4: Ho capito, e noi stiamo denunciando la scomparsa di...
6: Ha perso il mio maiale, eh?
7: Ha capito, questo è il Beppi.
4: Ho capito.
6: Non, allora, il porco non è... Il maiale non è porco.
4: Sì.
6: Ma è il mio.
4: Ho capito. Quindi lei sta denunciando la scomparsa del suo maiale.
7: Del Beppi. Il maiale del Beppi,
4: sì.
7: Non il maiale porco.
4: Sì. La terza
6: Capisce o no?
4: Sì, ho capito perfettamente.
6: È figa.
4: Volete mandarci un identikit? Proviamo.
7: Ma di quale maiale?
4: È quello scomparso.
6: Del mio, non quello di porco.
4: Esattamente.
6: Ok. Oh porco. Andiamo a farci un cicchetto?
7: Va bene. Andiamo a casa mia o a casa tua?
6: No, A me piace di più andare a casa di o porco.
4: Bene, riceviamo l'identikit del porco.
5: Porco?
4: Sì.
5: Non nel senso del proprietario di prima, nel senso che sono arrabbiata.

0: is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Ma che schifo! Rarry ha lattato con la diarrea a Rotter. Vai a morire da un'altra parte. L'ultima cosa che mi manca è che mi attacchi il tuo raffreddore di merda.
3: E questo non è un raffreddore normale, Hermione. È il famoso raffreddore rare.
4: Oh, ma che cazzo fai? Scorreggi con gli occhiali. Ti sei affilato sul mio mantello. Ma io ti spacco il culo, merda. Di puttana. A te da in culo il fuoco il drago. Annotatelo.
5: Silenzio! Seduti! Seduti, bei bambini! Seduti anche tu, storpio di merda! Seduti! Giovani promettenti maghi e quel budino di sperma di Rarry Rotter. Fra pochi minuti inizierà la giornata dell'antimagia!
3: E cos'è la giornata dell'antimagia?
4: È quando tua madre fa le pompe a testa in giù, figlio di puttana, pezzo di merda!
3: Ron, sei crudele! Non lo sai che mia madre è morta?
4: Godo!
5: Silenzio! La giornata dell'antimagia è quel giorno in cui tutti i maghi devono pronunciare le parole al contrario. Ma attenzione, Rarry Pozzanghera di piscio di culo di gatto storpio Rotter. L'unico nome che non puoi pronunciare al contrario è quello di colui che non si può nominare.
3: Messaggio ricevuto, Anus Silente.
5: Devi pronunciare le parole al contrario, figlio di puttana.
3: Oi Gassem! O tu Vecir! Suna!
4: Aspetta, non c'è nessuna R, cioè.
6: Ma è difficile.
7: Etnelis, è facilissimo.
6: Porca puttana.
4: Come è difficile da leggere? Storpio di merda.
3: Oi Gassem! O tu Vecir! Suna! Etnelis!
5: Ne è arrivato un altro! Ah, che bello! Forza, leggilo, leggilo, caro Rarry!
3: Una rana nera!
8: Al contrario!
4: Figlio di puttana che ti ha sparato il fuoco in culo il drago! Annotatelo!
3: Anu! Arar! Anar! Aren! Allus Aner! Orue! Anua Eras! Anu! Arar! Anar! Iknib! Allus! Anevare! Nu op Actanas!
5: Oh no! Hai sbagliato, merda! Hai evocato un demone!

0: il Rettor.
1: Rorero!
2: Al contrario!
1: Ma Rorero al contrario si dice Rorelor!
2: Giusto!
0: Il Rettor!
1: Rorelor!
0: Il Rettor!
1: Rorelor!
0: Il Rettor!
2: Andrà a finire, scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e i goldoni della morte.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do i miei fributai! Testi cagli vuoi di miei fributai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eoculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua,
10: fare!
12: Vieni qua, Leon San!
10: Fare cinese,
12: prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, è più puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo zoo di 105.
4: Ah, torna Wonderland e torna gli scherzi telefonici. Apriamo questa nuova stagione con le voci nuove di Tony Termosifone. E sul finale ho trovato una nuova famiglia a cappella.
18: Vuoi sentire? Sei pronto a sentire? Senti, eh? Che cos'è? È il futuro, è il vento, è il silenzio.

0: Pronto?
1: Danneggiato mentale.
0: Pronto? Pronto?
1: Dove sei, a puttane? Sei a puttane?
0: Pronto?
1: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
0: Pronto?
1: Vuoi provare? Dove cazzo siete?
0: Oh, ci è cavo, buona.
1: Io non ho bloccato nessuno e non so neanche come si fa. Oh, di lì che lo blocco in una gabbia di leoni, o se non mi sblocca.
0: Mi devi fare una pompa, capito? Coglione.
1: Bla bla bla bla bla bla bla.
2: Pronto?
1: Chiamami figlio di puttana.
2: Chiami tu cazzo buono, cattai, che rabbacchina da mamma, te remurti da tanto arrei, si capisce io, tramà.
1: Ma, cioè, ma vero?
2: Si capisce io, tu tramà. E non ti chiamo.
1: Ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io. Potevi chiamarmi, mica che merda di uomo di merda. Nervosa mille.
3: Pronto?
1: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti.
3: Pronto?
1: La segreteria, figlio di puttana.
3: Pronto?
1: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
3: Pronto?
1: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica. Nervosa mille.

0: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
1: Pronto? Adesso prendo il numero e ti denuncio, cretino.
0: Ma hai provato a fare la doccia col phone intorno al collo, acceso però, eh?
1: Ma vergogna,
0: così una carica da paura.
1: Sei un poverino.
0: Sono
1: coglione,
0: Tony Termosifone.
1: Coglione.
0: Lo conosci Tony Termosifone?
1: Ma sei un coglione, vai. Hai anche una bella età, vergognati. Vergognati.
0: Non fare cazzate che... Veramente,
1: sei un poverino. Vai a farti curare.
0: Lo
1: che
0: senti
1: hai bisogno,
0: il vento?
1: Vai.
0: Lo senti il vento della tangenziale?
1: Ma
0: dove ti trascino?
1: Fatto chi ti sta dietro, vai!
0: Buona fuga!
2: Prossimamente, nel Wonderland.
3: Qual falange di Cristo Redentore?
4: Pronto?
0: Chiamami figlio di puttana!
4: Gioia!
0: Devi andare in chiesa, non devi più bestemmiare! Tutte le domeniche alle 10 davanti alla chiesa.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso!
2: Benvenuti a Colpo grasso! Aspetta un momento, fermi! Perché cazzo c'è la musica di OK? Il prezzo è giusto!
3: Dai Umberto, tanto sono tutti dei vecchi rincoglioniti come te, non se ne accorge nessuno, vai avanti!
2: D'accordo! Salutiamo il nostro regista e allora vai, culattone! Benvenuti a Colpo Grasso, il programma dove non ce ne fotte una sega se sei troia o se sei andato o se sei frocio. Gli autori dicono che qui accettiamo tutti, basta coi soliti belli della TV, inclusione, applausi. Allora facciamo entrare il primo concorrente, che si chiama...
4: Salve.
2: Ma che cazzo sei? Gollum!
4: Sono il signor...
2: Vacca la bastarda! Un vecchio decrepito! Quanti anni hai, Giolitti?
4: 100!
2: Porca troia! 100 anni, ragazzi!
4: No! Aspetti! 113!
2: Porca la puttanaccia! E come fai adesso ad essere ancora vivo, presidente? Presidente! Applausi! Fate entrare!

0: ciccione! Fuori dal cazzo! Dai, dai! Continuiamo con il prossimo concorrente! Ed ecco a voi!
1: Gianni, ciao!
0: Quella! Che braccia pelose! Ed ecco a voi!
1: Gianni, ciao!
0: Quella! Che braccia pelose!

0: Io sono un dottore, però sono un veterinario.
1: Va benissimo! Tanto è calabrese!
0: Ok, dunque, guardiamo. Accidenti, qui è grave. Purtroppo credo che dovremmo abbatterlo.
1: Accidenti! Portatelo via che poi puzza! Darò io poi l'annuncio al suo padrone! Applausi! Fate entrare le ragazze! Che puntata pazzesca! Ma bando alle ciance! Chi è il prossimo? Avrò pisciato oggi!
2: Ciao, sono Kimiko Toshiba!
1: Nome strambo, capelli blu, un tatuaggio di Pikachu sulle menne, dei fumetti giapponesi sotto il braccio, ad occhio e croce tu hai sicuramente dei drammi irrisolti con tuo padre.
2: Sì, quello stronzo di mio padre non ha mai appoggiato il mio sogno di diventare una cosplayer ed ora ce l'ha fatta.
1: E cosa stracazzo è una cosplayer?
2: Mi travestono i personaggi degli anime e vado in fiera a farmi fotografare.
1: Ok,
2: e niente, questo è il mio lavoro.
1: Lavoro?
2: Sì.
1: Ma vai a cagare! Aveva ragione tuo padre! Trovati una fatica vera, porco... Ci scommetto i coglioni che dici, ma in verità mandi le foto dei piedi per 5 puccionissimi euro a qualche putridro pervertito su internet!
2: Che schifo! Fate tanto gli inclusivi, ma siete i soliti retrogradi maschilisti! Dai subito per scontato che io, essendo fica e stupida, non abbia altra scelta che finire a fare porno o vendere il mio corpo! Mi fai schifo e... Oh no!
1: Che succede?
2: Mi hanno abbattuto l'account di OnlyFans.
1: Il che significa?
2: Che sono disoccupata. Vuoi un pompino?
1: A quanto?
2: 10 euro.
1: Facciamo 5.
2: Non sono mica un marocchino in spiaggia. Vai a fanculo.
1: Prego, quella è la porta.
2: Uff, va bene, 5 euro.
1: Il vecchio Umberto ha ancora lo smalto per gli affari! Applausi!

0: Rosso.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Amici, sono Wendell e torna Wendell, ma attenzione, ogni tanto può capitare di trovare una vittima veramente fotonica, una vittima che ti può portare il futuro, che ti può portare lo stipendio e anche dei carabinieri. E ragazzi, attenzione, perché ho trovato una vecchia veramente devastante. Ha utilizzato le voci di Jürgen del famoso film porno La Villa del Piacere. E allora ragazzi, siamo pronti a sentire questa vecchia balorda che mi ha tenuto 43 minuti? Andiamo!

0: Chi è?
1: Chi ha chiamato?
0: Chi è?
1: Chi ha chiamato?
0: Ah, Fanio, per bene.
1: Chi è?
0: Venga, entri, maggiore.
1: Chi è lei?
0: Allora, caro Fanuber.
1: Maggior, capitano.
2: Guarda il mio castello come entra bene in questa felice bagnata.
1: Non c'è niente da fare.
2: Baciamelo piano.
1: Stati bene. Stati bene.
0: Chi è?
1: Chi è?
0: Ah, Fanuber, bene.
1: Sì, sì.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla mia pelle.
0: È in forma, maggiore?

0: Chi è?
1: Chi è?
0: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore. Allora, caro Fanuber, è in forma, maggiore?
1: Sì, sì.
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
1: Sì, sì.
2: Guarda il mio vestal come entra bene in questa f***a bagnata.
1: Ma c***a bagnata? Che
2: guarda, chi è? Guarda il mio casta come entra bene in questa f***a bagnata.
0: Ah, ah, godi, c***a, godi. Venga, entri, maggiore.
1: Sì, sì, maggiore.
0: Allora, caro Fanuber, è in forma, maggiore?
1: Sì, sì.
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
1: Che cosa? Hai voglia di?
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
1: Sì, sì, io mia. Ah,
2: baciamelo piano.
1: Sì, ah, mocca.
0: Ah! Oh!
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella. Oh, si spumina. Si ciuccia, ciuccia.
1: Ciuccia, ciuccia.
2: Sto per sbarrerar.
1: Yes, yes.
0: È in forma, maggiore?
1: Sì, sì. Dove ce lo metto?
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fanuber?
1: Sì, sì. Godi, godi.
2: Lo sento, lo sento.
1: Lo senti?
2: Girati, girati. Vai, vai, vai, vai, vai.
1: Vede?
2: Prendilo, prendilo, prendilo. Sto per sberarlo.
1: Sì, sì. In bocca.
2: Baciamelo piano.
1: Succhia.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla galla.
1: Sì.
0: Oh!
1: Sa godere? E godilo.
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.

0: Zizzagnamen.
1: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
0: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
2: Zizzagnamen.
0: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
3: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
4: Dei zizzagnate, delle.
3: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
4: Cos'è che hai detto, Kitamur?
5: Nuova avventura.
3: Via, via, verso una nuova avventura, via!
6: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
3: È quello, italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
3: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo.
3: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
3: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, da me.
0: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
7: Messo?
8: Scusa.
7: Il mio portafoglio.
8: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
9: Chi mi ha preso il portafoglio? Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
8: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
8: La gente che non si lava le ascelle.
7: Mi schiaccia il 4.
8: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
9: Signora, non si ha pazienza un attimo.
7: Questa non respira più.
0: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
7: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
8: Senta un attimo, io devo andare a casa.
7: Ho capito, ma non mi vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
8: Se lei non si lava le ascelle...
9: Ma scendere, che sono tre piani che devo scendere!
7: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
9: Ma chi se ne frega!
7: L'ho calpestata, allora faccia qualche spazio!
0: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
8: Dai, per favore.
3: Permesso.
8: E lei c'è spazio. Dove si vuole entrare?
3: Mi fate entrare, no.
8: Ma lei è Zizzagnamen?
3: Sono Zizzagnamen. Piacere.
8: Facciamo entrare.
3: Se ne va. Voi andate via.
0: Vai eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
10: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
8: Ma che puzza!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
3: È stato lei, signor Zizzagnamen! Lei si sente la puzza di
8: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
3: Aia!
8: Vada fuori, maiale! Vada a casa sua!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
8: Maledetto vecchio!
9: La moffetta maledetta!
3: Ah, l'avete ammazzato!
8: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
3: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
8: Sì, grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
3: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
8: Chi è che ha il portafoglio mio?
11: Non guardi me, io non ce l'ho.
8: Stato lei?
3: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
8: Prendiamo quello del cadavere.
3: Figlio quello del cadavere, trovo cazzi.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zodi 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: Qualche giorno fa, Mazzoli ha dato il numero di cellulare di Luca Alba in diretta. Tra le numerose chiamate ricevute, c'è stata quella di Francesco, che racconta a Luca di quanto lo zoo sia stato importante nel suo periodo buio, causa una forte depressione. Ecco la telefonata.
3: Pronto?
4: Ciao, sono Luca, come stai?
3: Bene, te come stai?
4: Bene, bene, bene, tutto a posto. Allora, niente, semplicemente volevo un attimo ripercorrere quello che ci siamo detti ieri.
3: Ok, innanzitutto grazie per avermi chiamato. Non ti nascondo che è emozionante parlare con voi perché, sai, dal punto di vista di chi ascolta è come parlare con una persona che conosci da una vita, però mi rendo conto che dall'altra parte non è così.
4: Poi io quello che volevo sapere, scusami se ti interrompo, è certo, volevo tornare un attimo a quel periodo di cui abbiamo parlato.
3: Sì.
4: Ecco, così per capire meglio più che altro, anche
3: certo,
4: perché può
3: infatti
4: essere.
3: Stavo arrivando proprio a quello. Allora, ti dico, la mia vita fino al 2014 era una vita perfetta, nel senso che ho un buon lavoro, ho un buono stipendio, ho una società che mi sono costruito io partendo da zero, avevo una bellissima fidanzata che adesso è diventata mia moglie, quindi una situazione apparentemente
4: normale.
3: Buona. Sì, ma direi addirittura molto positiva, perché comunque per l'età che ho, io adesso ho 37 anni, però tu considera che io mi sono messo in proprio che ne avevo 30, il lavoro c'è sempre stato, non mi è mai mancato, ho sempre viaggiato, quindi dall'esterno sembrava tutto perfetto e anche dal mio punto di vista. Succede che io a febbraio del 2014, così d'amblè, senza nessun tipo di avvisaglia, una sera inizio ad avere una fortissima tachicardia, attacchi di panico durante la notte, mi sveglio, non riesco a capire come mai ho questo tipo di problema. Fatto sta che da quel giorno inizia un po' il mio incubo, perché nei giorni successivi, a livello sintomatico, questa tachicardia continua, sto male, inizio a diventare inappetente. Io ho sempre mangiato tantissimo, inizio a non avere più fame, inizio a avere proprio degli attacchi di panico generalizzati. Considera che tutto questo inizia un po' a diventare un problema, perché comunque sai bene che poi uno la vita la deve continuare a vivere. I miei attacchi di panico, questi picchi che io pensavo che poi si abbassassero, non si sono mai abbassati.
4: Eri in ansia completa?
3: Ero in un'ansia totale. Tu considera che io mi svegliavo la mattina, quel poco che riuscivo a dormire, mi svegliavo la mattina totalmente sudato, con tachicardia che mi portava avanti tutto il giorno, e poi avevo già su questo stato comunque di ansia, avevo poi dei picchi altissimi, ancora più forti, dove mi dovevo proprio fermare. Una mattina mi sono proprio svegliato stavo peggio del peggio, proprio peggio di tutti gli altri giorni. Cosa ho fatto? Mi sono preparato, dovevo andare in ufficio, mi sono messo in macchina. E quando sono entrato in macchina mi è venuto un pensiero proprio super negativo, nel senso di dire, cioè io alla fine sto male. Perché poi quando stai male, che cosa ti succede? Che non hai la forza per reagire, ma stai male nel vedere anche che chi ti ama sta male. Perché comunque se tu non hai la forza per risalire, le persone che ti vogliono bene, i tuoi genitori, comunque la tua compagna, si sentono inermi perché non hanno gli strumenti. E poi in quel momento, siccome però in tutto questo lasso temporale l'unica mia valvola di sfogo era lo zoo, perché comunque anche se stavo male, lo zoo bene o male quelle due ore io le ascoltavo sempre.
4: Quindi praticamente lo zoo non ha fatto altro, perché questo qua era il messaggio che poi spero che anche tu voglia dare, non ha fatto altro che darti quella pacca sulla spalla, dico ipotetica, nel senso quella, oh, ma che cazzo stai facendo?
3: Sì,
4: tu hai riso, ti sei svegliato da questo mood in cui eri entrato, e quindi ok, hai pianto, ok, ma che cazzo sto facendo, andiamo a casa, benissimo, sicuramente non ti abbiamo salvato la vita, ma è stato nell'insieme delle cose che dovevano accadere, lo zoo era presente.
3: Nella sua totalità è un programma che ti dà veramente una terapia che non è farmacologica, ma è una terapia del sorriso che ti aiuta veramente a sorridere e a prendere un po' la vita in maniera positiva.
5: Ma è quello che vogliamo alla fine dare, nel senso che comunque per noi è come stare in una piazzetta del quartiere piuttosto che nella panchina al parco tra amici. Certo. E hai letto di quello, okay? E okay, ognuno dice la sua.
3: La cosa più importante è veramente non sottovalutare questo problema, perché chi lo vive realmente sa che è un problema drammatico.

0: questa mia piccola esperienza e grazie al vostro aiuto soprattutto mi fanno pensare che ognuno di noi, quando proprio è arrivato alla frutta, che non sa che cosa fare, deve sempre alzare la testa e cercare di guardare su, guardare il cielo, perché anche se sembra che non ci sia la luce, che non ci sia il sole, che sia sempre tutto grigio, c'è un momento di svolta, quindi non bisogna arrendersi.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso!
1: Benvenuti a Colpo grasso! Il programma dove non ci interessa se ti piace bucarti, succhiare i c***i o leccare le suole. Non ci interessa nemmeno se questa è la musica di OK il prezzo è giusto. Fanculo la SIAE e viva l'inclusione! Applausi! Mauro Pisciatore! E facciamo entrare il primo concorrente, che si chiama...

0: Strapporca la bastarda! Il genio delle tartarughe di Dragon Ball!
1: In realtà sono un monaco Shaolin. Pratico le arti marziali come forma di struttura dell'equilibrio del corpo e dello spirito.
0: Ho capito! Voi siete quelli che non possono muoversi mai, eh? Tipo, se adesso ti tocco le palle, devi stare immobile, eh? No! Scemo! Vero? Vero?
1: No, quelli sono i soldati di Buckingham Palace. Noi siamo quelli che fanno kung fu.
0: Che acrobazie! Sembra Matrix! Vediamo un po' se funziona! Oh cazzo! È morto! Pensavo l'avrebbe schivata! Applausi! Fate entrare l'eroe!

0: Forza bastarde! Fuori dai maroni, che continuiamo con il prossimo concorrente!
1: Yo yo, what's up? Sono DJ Ferramenta, yo!
0: Fermi tutti! Quanti anni hai?
1: Ne ho 52, yo, bella, oh!
0: E non ti vergogni a fare quel gesto con le dita! A tenere il cappellino e vestirti con questi felponi!
1: Yo, yo, ma io sono un rapper, oh! Appena chiuso il mio ultimo album ho fatto disco di latta, oh!
0: Ma vai a cagare!
1: Oh, sono già in lista per fare la serata all'oratorio di Busto Garolfo, oh, minchia!
0: Ma trovati un lavoro vero invece di campare di pane e fantasia! Boomer!
1: Cioè, zio, tu che dai del boomer a me? Ma se ci avrai 90 anni, oh, minchia, guardati. Minchia, ti sei appena fatto un hater, come sei boomer. Sei troppo gringe, pure ruggine. Minchia, se ti come rappo, cazzo mi dai del boomer? Tu c'hai 90 anni e anzi...
0: Che succede?
1: Aia, il braccio...
0: Stai avendo un malore!
1: Il braccio intorpidito!
0: Beh, forse adesso che è morto qualche disco lo venderà! Applausi! Ed ora l'ultimo concorrente! Ecco a voi!
2: Buongiorno, sono Giacomo Repetti.
0: Uè, che nome da aristocratico! Cosa fai nella vita?
2: Allora, sono laureato in filosofia matematica, ingegneria nucleare, galattica e sto chiudendo la tesi per quella in biospiritualità psicologica linguistica.
0: Quindi, in sostanza, lavori da Burger King!
2: sì.
0: E lo credo bene! Il mondo ha bisogno di muratori!
2: Sì.
0: Mica di secchioni del cazzo che non hanno mai visto la fica! Svegliati!
2: Scusa, ma se tutti ragionassero come te, saremmo ancora nell'età della pietra. È sempre la solita storia. Il mondo va avanti... Ma voi vecchi bastardi rimanete indietro e non capite un cazzo.
3: Se solo ci fosse un po' più di spazio per i giovani...
0: Ma non mi rompere il cazzo! Albert Frankenstein! Piuttosto, portami un Big Mac!
3: Ma scusi, ma quello è del McDonald's.
0: Caspita, mi correggi pure! Si vede che sei laureato in stroccazzeria! E porca... Ora vedi di andare a fare in culo! Applausi! Grandissima puntata! Ci vediamo alla prossima! Oro piccatori!
4: Colpo grasso!
5: Radio 105.

0: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Sì, con chi parlo?
2: Lei è il rosticciere?
1: No, Livichini faccio.
2: Mi scusi, non ho colto... Cosa dice? Scusi, non parlo la stessa lingua probabilmente.
1: Olive ripiene, di nostra produzione.
2: Olive? Olive... Olive la Cologno Monzese?
1: Ua, il pizzino generale facciamo.
2: Il pizzino generale?
1: Pizzio, il pizzino è quello che utilizzava Buonanima di Provenzano.
2: Beh, Buonanima era un assassino, cioè...
1: Vabbè, però sempre si dice la buonanima. L'anima era buona. Come persona era un assassino, sicuramente.
2: No, diciamo che anche l'anima era una merda, perché è uno stragista.
1: Una merdaccia era proprio.
2: Capisco che lei è meridionale, quindi adoratore del sistema mafioso, però... Senta,
1: no,
2: mi scusi.
1: No.
2: Scusi.
1: Io, diciamo, mi faccio rispettare.
2: Ah, capisco, quindi lei è la lupara, la coppola, insomma, nello stereotipo del terrone.
1: Lupara bianca e lupara nera.
2: Ah, le ha anche
1: la
2: di colore.
1: La bianca fa meno male.
2: Capisco. Senta, visto che lei è una persona estremamente ignorante, da quello che sto capendo, potremmo avere...
1: No, ignorante con la gnu maiuscola.
2: La gnu, certo, che è un animale, certo, che vive nel calare.
1: Gnu ignorante.
2: Sì, sì, che un... Come fa lo gnu, scusi? Lei sa che cos'è lo gnu?
1: Lo gnu...
2: Ah, capisco.
1: Questo
2: che...
1: è lo gnu immigrazione.
2: Perché c'è anche lo gnu fermo.
1: Certo.
2: E come
1: lo
2: fa
1: gnu
2: lo gnu
1: fermo? No.
2: Sa che sono sbalordito dal fatto che lei comunque abbia un'attività commerciale?
1: Sì. Sì, faccio olive ripiene deluxe.
2: Deluxe, quindi anche
1: faccio
2: quelli...
1: 45 gusti di olive ripiene.
2: Che cosa si può mettere in 45 olive? Cioè, cosa mette anche gli interni delle automobili?
1: Alla Lionella le ho fatte.
2: Alla Lionella?
1: Nutella, si può dire Nutella, siamo...
2: No, io guardi, un'oliva ripiena di Nutella sto per vomitare, comunque se a lei e alla sua tribù piace...
1: Dolce salato, non ho capito se solo Gracco può fare gli spaghetti al cioccolato, io non posso fare l'oliva ripiena alla Nutella.
2: Ma se lei e Gracco siete due deficienti non è colpa mia.
1: Sì, con la differenza, Gracco ha i capelli, io sono pelato.
2: Ma guardi, questo rientra comunque tutto nel gran cazzo che me ne frega, cioè io l'ho chiamata per...
1: Alla Rovazzi?
2: Chi? Lei che cosa? Allora, mi sta facendo nervosire.
3: Mi sta nervosendo.
1: Che gli mando la foto con la DAB.
3: Sai che adesso prendo le tue olive, te le lancio tutte nel culo quelle olive, così fai il 46esimo gusto testa di cazzo. Ride, cosa ridi?
1: Ma lei è più pazzo di me, guardi.
3: Adesso vengo, ti mordo la testa, ti strappo il cranio e te lo riempio di olive. Cosa stai facendo?
1: Faccio completamente.
2: Mi scusi, no, adesso sono tornato normale. Mi deve scusare perché purtroppo sono stato colpito dalle radiazioni durante un comizio elettorale della Lega. Quindi quando sento parlare meridionale mi trasformo.
1: Pure io quando sento parlare dei leghisti, mamma mia, come sto.
2: Senta, donatore sano di olio extravergine, io a questo punto la saluto perché purtroppo avendo soltanto olive io volevo dell'ossobuco con il riso giallo e...
1: No, io la ringrazio per avermi suggerito il 46esimo gusto,
2: no,
1: tutto
2: no,
1: pazzo.
2: Non faccia l'oliva con riso giallo e lo buco, no.
1: Riso gallo.
3: Che limitazione! Lei è uno squilibrato, un pazzo! Adesso vengo io, ti schiaccio la bottega con la mano.
1: Tieni panico, tieni panico.
0: Incredibile Urco. Non fatelo innervosire. potrebbe non piacervi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo Grasso!
2: Benvenuti a Colpo Grasso! C'è sempre la cazzo di musica di Ok, il prezzo è giusto!
3: È più bello, Umberto, vai avanti!
2: D'accordo! E allora vai, culattone! Benvenuti a Colpo Grasso! Il programma dove non ci interessa nulla se sei di sinistra, destra o ciucci i c***i! Gli amati autori dicono che qui accettiamo tutti! Viva l'inclusione! Applausi! Avrò picciato! E facciamo entrare il primo concorrente!
4: Buongiorno Umberto, è un piacere essere qui.
2: Ehi! Radiolina! Che cazzo c'hai sul collo? Una spada laser!
4: C'è la macchinetta per parlare? Ho subito un intervento alle corde vocali.
2: Dai, da Funk! Porca troia! A Funk e gli effetti! Tipo le vocine! Il riverbero!
4: Non sono mica un pakistano che vende i microfoni con gli effetti.
2: Dai, Cinga! Ti do 10 euro per due rose se ti levi dal cazzo!
4: Lei è veramente un mostro di merda.
2: Ascolta, Alexa! Vai a fare un culo!
4: Ok.
2: Applausi! Fate entrare

0: Grassone Scureggione, via dal cazzo! Dai, dai, continuiamo col prossimo concorrente, che si chiama...
1: Ciao a tutti, sono Antonio!
0: Macca la bastarda! Quanto minchia sei alto, Avatar?
1: 2,45 metri e soffro di gigantismo!
0: Porca troia! Vieni a casa mia a pulire sopra gli scaffali? Eh? Applausi!
1: Ah sì! Me lo dicono sempre!
0: Uè, ma giochi a basket? Eh? Applausi!
1: Sì, ok, ma adesso basta, eh!
0: Uè, zizzulone! Ma è vera la regola della L? Eh?
1: Purtroppo è vera anche quella!
0: C'è il cazzetto, eh! Tu Ray Pell! Cazzetto!
1: Sì, ma fa male questa cosa, eh?
0: Cazzetto!
1: Ma basta, eh! Basta!
0: Uè, ma dove vai? Aspetta! Ma figa, non si può più scherzare! Oh! Applausi! Ed ora l'ultimo concorrente! Ecco a voi!
2: Buongiorno a tutti! Aug!
0: Uè, che pelle rossa! Ti sei addormentata nella lampada? O sei imparentata con Carlo Conti?
2: Sono una nativa americana, quelli che voi erroneamente chiamate indiani.
0: Indiani? Tipo quelli che puzzano di curry e fanno i balletti per ogni stronzata che succede!
2: No, quelli sono i veri indiani, quelli dell'India. Io sono americana.
0: Ho capito! Quelli che hanno i casinò!
2: Esatto, quelli. Ma non tutti hanno un casinò.
0: Ah, no?
2: Non tutti, ma io sì.
0: Ed è vero che mi venderesti l'attività per un sassolino?
2: Quella è una brutta storia che ci portiamo dietro da quando voi uomini bianchi veniste nella nostra terra, invadendoci e privandoci della nostra libertà. Definendoci selvaggi, eravate convinti di poterci raggirare con delle squallide truffe. Ma noi non ci facciamo più fregare.

0: asciugato le palle, Pocahontas! Se non vuoi barattare le tue terre con un sasso, ti faccio un'offerta migliore!
1: Tipo?
0: Due sassi!
1: Accetto!
0: Il vecchio Umberto ha ancora un grande fiuto per gli affari! Troppo facile con questi sporchi selvaggi! Che grande puntata! Applausi! Ci vediamo alla prossima!
2: Colpo grasso! 105.
3: Lo Zodi 105.

0: Caro diario, eccoci qui come ogni giorno a fare un punto della mia giornata straordinaria. Ecco com'è andata. Amore, scusa se ti disturbo mentre stai facendo il tuo puzzle, ma volevo sottoporti un paio di domande per la casa nuova.
1: A parte che la prossima volta che mi tocchi una spalla con la mano da prete moscia senza avvisarmi che sei tu, ti sradico il DNA e lo sostituisco con un disegno. E poi, che cazzo è un puzzle?
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di serenità d'animo e che eccezionale e violentissima presa di posizione nei confronti del proprio partner per un futile contatto.
1: Non è colpa mia, sei tu che hai le manine gelide e mosce e quando mi tocchi lentamente la Don Marcello della parrocchia di Sant'Agata mi fai andare via di testa. Io amo il contatto ruvido e maschio, proprio come quando eravamo adolescenti e mi tiravi calci nell'ano nudo per insegnarmi la diplomazia.
0: A parte che non so veramente di che cazzo tu stia parlando. E poi ti ho solo chiesto scusa se ti stavo disturbando mentre svolgevi un'attività di concentrazione ed estremamente rilassante, come comporre un puzzle.
1: Ancora? Ma che cazzo è sto puzzle?
0: È quello che stai facendo adesso! Anzi, che immagine stai ricostruendo?
1: Ma io non sto facendo nessun puzzle!
0: E scusa, che cosa sono i tocchetti di immagine che sono sul tavolo?
1: Le tue foto d'infanzia e quelle di tutta la tua famiglia di merda!
0: Ma come?
1: E non ringraziarmi per averti rimosso dal problema di avere quei brutti ricordi per casa!
0: Ma le mie foto d'infanzia? Ma perché? Ma che motivo c'era?
1: Come che motivo c'era? Eri un bambino orribile e i tuoi familiari fanno cagare. Figa sembravano le foto del set di Walking Dead. Minchia, ma dove abitavate? In una casa di Eternit a Chernobyl? Io capisco l'evoluzione e i tentativi della natura di cambiare ed adattarsi, ma il vostro DNA ha cagato fuori dalla tazza.
0: Ma stai scherzando?
1: No, se avessi voluto scherzare avrei imbracciato un fucile e ti avrei sparato ad una gamba e ti avrei imposto un indovinello per darti il telefono per chiamare un'ambulanza.
0: In effetti.
1: Dai, cazzo volevi?
0: Mi ha chiamato il muratore e mi ha chiesto come intendiamo regolarci per i lavori di ristrutturazione della casa.
1: E tu cosa gli hai detto?
0: Di rilasciare la fattura e lo paghiamo con un assegno.
1: Sei deficiente?
0: Perché?
1: Ma da che mondo è mondo con le maestranze si contratta e si baratta, deficiente? Aspetta che risolvo io. Pronto, Gennaro? Sì, ho saputo che hai parlato con il mio convivente. Sì, certo. Senti, quant'è? Ok, allora ti do metà in oggetti trafugati da uno scavo in Egitto e il resto in pompini, che dici? Sei un osso duro allora. Allora, facciamo così. Tu finisci i lavori e ti lascio vivere senza l'ausilio di un'equipe medica che ti debba monitorare a vita. Come ti sembra come offerta? Scherzare? No, se avessi voluto scherzare ti avrei cagato in un cappello e te l'avrei messo in testa il giorno delle tue nozze facendomi un selfie. Ok, affare fatto. Ma niente Ano, che arriva la primavera e uso la bici spesso. Ciao ciao! Ecco fatto. Hai visto come si fa? Hai visto? Hai visto come si fa? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto?
0: Non ho colto la cosa della bicicletta.
1: Ci siamo concordati. Stai sereno. E adesso vai giù a buttare questo sacco con dentro i tuoi nonni.
0: Che senso? Scusa.
1: Ho disdetto lo spazio al cimitero. Figa, ci costavano 30 euro all'anno.
0: Hai capito, caro diario? A volte Cosa Fica è un po' eccessiva nelle sue decisioni e credo che pecchi di impulsività. La decisione di buttare le spoglie dei miei nonni nell'umido e di stracciare le foto dei miei ricordi di infanzia non mi ha proprio fatto piacere. Però siamo una coppia e rispetto il suo modo di vedere le cose. Però la numero uno delle contrattazioni. Per i lavori di casa abbiamo speso pochissimo e dovresti vedere con che sorriso gli operai ci hanno consegnato le chiavi di casa. Anzi, si sono trovati così bene che ogni giorno ci chiamano per sapere se abbiamo bisogno di lavoretti extra. Cosa Fica ha venduto la bicicletta. Dice che vuole ristrutturare la casa di nonno in Piemonte. Ma non colgo che cosa ci sia in comune fra le due cose. PS. Ieri l'imbianchino al bar mi ha chiesto se gli facevo una sega in cambio di un ritocco ai termo. PS2. Adesso ho dei termo bellissimi. È una fortissima tendinite.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14°. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
3: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son Papone. Estremo unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son leon. Outs, pure papa dovevo diventare. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Una storia,
3: anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
5: Ascolteremo te.
6: Papà Castoro, papà Castoro, raccontaci una storia.
7: Papà Castoro non c'è. Se lo sono mangiate le mignotte.
6: E dai, papà Castoro, non fare l'infame. Raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore, per favore.
7: Va bene, puttana la marmotta. Mi racconta sta cazzo di storia?
6: Sì, una storia dell'orrore. Vogliamo una storia dell'orrore.
7: Allora, sono un castoro io, eh? Non è che sono un cazzo di jukebox. Scelgo io.
6: E dai, per favore, per favore, per favore, per favore, una storia dell'orrore.
7: Ah, va bene, va bene. Mi racconta una storia dell'orrore.
6: Evviva!
7: Allora, questo si intitola Il pagliaccio Hitler.
6: Ah, il pagliaccio Hitler. Che paura, che paura, che paura.
7: Silenzio. Allora, c'era una volta il compleanno di una bambina che si chiamava Anna Franco.
6: No, no, no, no, no, papà Castoro, sei pazzo! Ci chiudono il programma! Cambia la storia, cambia la storia, cambia la storia!
7: Ok, allora, c'era una volta una bambina africana.
6: No, no, no, no, no!
7: Neanche questo va bene, eh? Allora facciamo. C'era una volta una bambina svedese che si chiamava Ingrid Ikea.
6: Così va bene, così va bene.
7: Un giorno di pioggia, la bambina svedese stava giocando con una barchetta di carta che finì dentro un tombino.
6: Ah, che paura. E poi, e poi, e poi.
7: Non iniziamo con ste poi, eh. Guarda, ve lo dico subito. Il primo che dice ancora e poi lo metto con la testa nel cesso, Prima cago e poi dopo ci metto la testa, eh? Ah, senti, la bambina svedese si chinò per guardare dentro il tombino e vide un orribile clown con i baffetti rossi.
6: Ah! Un clown con i baffetti rossi! Che paura! Che paura! Che paura!
8: Perché avevi i baffetti rossi? Perché? Perché? Perché?
7: Zitto, fai andare avanti qua. Ah, il clown con i baffetti rossi le disse: Zobvel, bambina, lo fuori un palloncino?
6: Ah, che paura, che paura, che paura!
7: Niente, la bambina rispose: sì, lo vorrei tanto un palloncino, ma quanto costa? 18 euro, rispose il clown con i baffetti rossi.
6: 18 euro? Che furto, che furto, che furto!
8: Perché avevi i baffetti rossi? Perché, perché, perché?
7: Ancora, basta! Cazzo! Allora, la bambina svedese non ce l'aveva 18 euro. Così il pagliaccio dei baffetti rossi le propose uno scambio. Disse: io ti darò palloncine in gambi e ti lecco la fica di tua madre.
6: Ah!
7: E la bambina rispose: va bene. E si prese il palloncino e disse: ti avverto, clown con i baffetti rossi, che oggi la mia mamma c'ha le sue cose.
6: E cosa disse il clown dai baffetti rossi? Cosa? Cosa? Cosa?
7: Non disse un cazzo, è andata dalla mamma e ce l'ha cato il buco del c***o. Va bene, ciao.

0: lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 2024, quando nelle tavole calde apparve un hamburger che sembrava un hamburger, ma in verità non era un hamburger.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni e tutti dicevano fosse un hamburger, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando degli hamburger vegani. Tutti sanno benissimo cosa sono gli hamburger, ma non tutti sappiamo cosa sono i vegani. Oggi scopriremo dei misteri inquietanti che stanno alla base del loro complotto.
4: I vegani, come suggerisce il nome, sono degli alieni provenienti da Vega. Negli anni 40 hanno creato un insediamento sul nostro pianeta per controllarci e creare dipendenza, chiamato Las Vegas, che vuol dire proprio gli ultimi di Vega.
1: Ma perché controllarci? Le intenzioni di questo popolo sono ostili? Sono pacifici come dicono di essere? O sono dei merda?
5: I vegani sono degli estremisti animalisti. Non mangiano nulla che non sia di provenienza animale, parlano con gli alberi e comunicano telepaticamente con i vegetali. Dicono di essere super amanti della natura, ma qui si crea la prima incongruenza.
1: L'incongruenza di cui parlava il nostro testimone erudito è il risultato delle seguenti analisi. Secondo i dati del noto premio Nobel, i rutti e le scoregge delle mucche contengono un grosso quantitativo di metano, per non parlare dell'immenso inquinamento ambientale prodotto proprio da Las Vegas.
6: Salve a tutti, sono il noto premio Nobel di cui si parlava poc'anzi. Il metano è un gas estremamente dannoso per il clima e ste vacche scorreggiano ogni giorno, allargano il buco dell'ozono di un botto ogni giorno. Per non parlare di Las Vegas, anche lì ci sono le vacche che allargano il buco di un botto.
1: E non sono solo le vacche ad emettere gas inquinanti. Anche maiali, cavalli, cani, delfini, tonni e salmoni affumicati. E questo è il principale motivo per cui noi mangiamo tutta la fauna esistente. Restringere il buco dell'ozono. È palese.
7: Che poi, non è un mistero che il cambiamento climatico sia in atto. Guardate già solo tutte ste piogge, sto caldo. Che poi, non è tanto il caldo, è l'umidità, no? Ormai non si sa più come ci si deve vestire. Non sono più le stagioni, non c'è più la mezza stagione di una volta. E una volta qui era tutto prato, era tutta campagna. Per questo è giusto mangiare la carne, soprattutto dove vanno i camionisti. Lì si mangia bene, no? Che poi, la crisi è crisi, ma i ristoranti sono sempre pieni.
1: Quindi qua si crea il quesito. Se i vegani sono così attenti al cambiamento climatico, perché lo stanno manipolando?
8: Sono stato a cena con un amico vegano che mi ha portato a mangiare carne stampata. E ci hanno messo solo 2 ore a stamparmi la bistecca. Quando ci è arrivato il conto di 200 euro a testa, lui ha chiesto lo sconto e giustamente il napoletano alla cassa rispose: «Mi spiace, gumbà, oggi le mani legate!» E lui esclamò incazzato: «Siete proprio una razza di merda, vi sterminerei tutti!» Ora io non so se intendesse i napoletani o proprio l'umanità tutta.
1: Purtroppo la risposta vi scioccherà. Siamo qui a confermare che il suo amico intendeva proprio l'umanità tutta.
9: I vegani sono soliti a parlare coi cani, slinguazzare coi gatti, bere caffè coi fenicotteri e poi non perdono mai occasione per ribadire il fatto che sono vegani e soprattutto dire che stanno meglio con gli animali. Gnè, sono vegano di qua, sono vegano di là, ma vaffanculo, va!
1: È tutto palese, no? No? Ancora non ci siete arrivati. Ascoltiamo allora la testimonianza chiave di una ex appartenente della loggia vegana di Las Vegas.
10: Ogni venerdì ci incontravamo al ritrovo segreto, la stalla del capo cerimonie, rigorosamente vestiti con tonache fatte di plastica riciclata e ovviamente senza niente sotto. A turno venivamo chiamate per entrare nella sacra stalla del toro da monta. Ci dava pesante il sacro toro, oh come ci dava pesante, ed era molto appagante. Wow, che cazzone!
1: Non siamo certi che abbiate colto il sottile linguaggio subliminale della nostra testimone. Però ormai ci sembra ovvio. i vegani controllano il clima attraverso la geomanipolazione degli zombie che sforna Las Vegas.
0: È tutto abbastanza palese. I vegani coi loro vizi, la perdizione, il sesso, il Satan e i loro occhi azzurrissimi e quei cazzo di casinò. È ovvio, sono dei merda.
1: Proprio così. I vegani sono dei merda. Lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se la verità noi non la sapremo mai.
2: Viva Las Vegas! Viva! Viva Las Vegas!
11: Radio 105.
12: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
13: È tutto pazzo.
12: This is a zoo.
13: Dai.
12: This is a zoo.
13: Vai,
12: dai.
14: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
15: Italia amore mio.
14: Italia amore mio. Il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole tre domande. Italia amore mio. Dirige in studio Alfredo La Rocca.
16: Pronto?
17: Pronto? Buongiorno! Ben collegato in diretta in questo momento con noi su Canale 5 Italia Amore Mio, il gioco quiz che ogni mattina permette di far vincere milioni di euro ai nostri telespettatori. Un applauso! Buongiorno! Sono Alfredo La Rocca, come va? Tutto bene?
16: Va bene.
17: Va bene, va bene. Lei come si chiama?
16: Andrea.
17: Il signor Andrea dalla provincia di?
16: Verbania.
17: Allora facciamo un applauso al signor Andrea. Allora signor Andrea, buongiorno. Allora in questo momento siamo in diretta, sente il pubblico che applaude il signor Andrea da Verbania, bellissima città Verbania, sul Lago Maggiore, giusto?
16: Giusto.
17: Benissimo, allora sono tre domande in palio, abbiamo oggi la modica cifra che purtroppo la scorsa settimana il nostro ex concorrente non ha potuto portarsi a casa, di ben 750.000 euro. Allora, le domande sono tre. Se lei risponderà esattamente alle tre domande, si porterà a casa il monte premi di 750.000 euro. Un applauso a 750.000 euro. Allora, signor Andrea, è pronto?
16: Sì.
17: Benissimo. Attenzione. Signor Andrea, lei che lavoro fa?
16: Muratore.
17: Muratore, quindi lei comunque saprà un po' cosa è successo nel mondo negli ultimi 50 anni, diciamo.
16: Boh, non lo so.
17: Benissimo, allora siamo preparatissimi, come sento. Attenzione, parliamo di spazio, lo spazio, lo sbarco sulla Luna. Lei c'era nello sbarco sulla Luna, quanti anni ha più o meno? C'era quel periodo, no?
16: 69, mi sembra.
17: 69, esatto, ci siamo invece. Attenzione, allora, l'uomo che è sbarcato prima, il primo uomo che ha messo il piede sulla Luna, si ricorda, lei avrà visto l'impronta.
16: Marco Polo,
17: esatto! Un applauso, grandissimo! Un applauso al grande anziano Andrea da Verbania, ha risposto esatto alla domanda. Attenzione, allora passiamo alla seconda domanda. Attenzione perché lei può anche rinunciare alla seconda domanda e poi dopo. Quindi, attenzione. Lei ha visto il film Shrek?
16: Sì.
17: Perché il gatto con gli stivali ha gli stivali? Attenzione. Perché deve andare a caccia. A caccia! Benissimo! Benissimo, signor Andrea. Ragazzi, sono veramente sorpreso. Che deve andare a caccia. A caccia! Benissimo! Benissimo, signor Andrea. Ragazzi, sono veramente

0: Sì.
1: La storia di Gesù la conosce, diciamo.
0: Più o meno.
1: Più o meno, sì, è famoso, ha fatto anche un sacco di film su questo attore. Attenzione, allora. Gesù a un certo punto si sa che conosce Pietro. Lo sappiamo tutti che Pietro è colui che ha le chiavi del...
0: Di tutto.
1: Di tutto, ha le chiavi di tutto. Allora, in quale punto Gesù conosce Pietro? Attenzione, ci sono tre posti. Lei mi deve dire esattamente qual è il posto di questi tre. Attenzione. Allora, Gesù, dove si è incontrato con Pietro? A Gerusalemme al Bar Santo. Sempre a Gerusalemme in piazza Mefisto oppure a Pavia? Via col tempo a 30 secondi, pensi esattamente bene questo che poi. Vai!
0: Penso quella è mezzo, la domanda è mezzo.
1: In piazza Mefisto! Il signor Andrea da Verbagna vince il montepremi di 750.000 lire! Incredibile! Un applauso, signor Andrea! È incredibile! Lei se in questo momento sta guardando la televisione o sta...
0: Sto lavorando.
1: Benissimo! Un applauso, signor Andrea! Perché? Perché lei vuole salutare qualcuno in questo momento alla televisione? No. Ha vinto 750.000 euro, signor Andrea! Penso che da domani potrà cambiare, chiudi il telefono, potrà cambiare la linea! È caduta la linea, è caduta la linea. Si sa che quando cade la linea a fine gioco, purtroppo il nostro concorrente non ha diritto al montepremi di 750.000 euro. Quindi vi salutiamo, diamo la linea al TG5, torniamo sempre qua presto alla... Fantastico! Sempre vai!
2: Amore mio. Italia. Amore mio, torna domani, sempre alle... su Vai 1.

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il 1893, quando tra la brava gente comparvero strani lucertoloni parlanti.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fossero persone normali, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando dei rettiliani. Una parola composta proprio da rettili e ani, perché come tutti sanno, i rettili partoriscono dal buco del culo. Ma chi sono questi rettiliani?
4: I rettiliani sono degli alieni mostruosi, mezzi uomini, mezzi rettili e mezzi draghi. E i draghi vivono sull'isola di Komodo, da dove arriva il mio super rettilus King, che spara razzi dagli occhi. Hanno una tecnologia avanzatissima, avanzatissimissimissimissimissima, sono fortissimi!
1: Ma per cosa useranno questa tecnologia avanzatissimissimissimissimissima? Che intenzioni ha questo Super Rettilus King? Che sia un super leader ostile di una razza che vuole conquistare il pianeta? Ma andiamo per gradi.
5: I rettiliani sono brutti, ma brutti in culo! Tutti squamosi, viscidi, ma come tutti gli alieni hanno un grande, grande talento per le cose scientifiche e tecnologiche. Guardate qua, guardate come ci controllavano negli anni Ottanta! Vai con la clip!
6: Commodore 64.
7: Dimmi come fai se non ce l'hai?
1: Proprio così. I rettiliani di Komodo hanno inventato il Commodore. Ma perché? Abbiamo con noi il noto premio Nobel per il collegamento ipertestuale.
8: Salve a tutti, sono il noto premio Nobel di cui si parlava poc'anzi. Ragioniamo un attimo andando per gradi. Cosa collega l'isola di Komodo?

0: e sono insediati rettiliani con Commodore, Computer, Cometa, Comollo e Coma Etilico. Non ci arrivate? Le prime tre lettere.
1: C-O-M, normalmente letto com. Questa è la firma dei rettiliani. Sempre stata palese davanti a noi. Nel corso della storia l'abbiamo trovata praticamente ovunque. Dove di preciso? In quasi tutti i siti del mondo.
2: La stragrande maggioranza dei siti di internet ha il punto com alla fine. Nessuno ha mai capito realmente cosa fosse o cosa volesse dire il punto com, ma io non mi sono mai dato pace. Dopo aver preso una lavagna, attaccato delle foto qua e là, fatto dei cerchi col pennarello, usando delle puntine e un gomitolo di lana rosso per collegare i vari punti, ho trovato la soluzione finale. Ma poco prima che potessi dirla, purtroppo, sono morto.
1: Ma perché è morto? Forse perché stava navigando in acque pericolose? O forse ha trovato il commerciante sbagliato nel deep web? Proprio così, si torna sempre lì. Commerciante.
3: Le rettiliane! I rettiliani stanno dappertutto! Loro ci osservano, ci controllano con il com! Lo com! Si nascondono in mezzo a noi! Ma io li ho scoperte come individuarli! Semplice! Le persone a sangue freddo! Li riconoscete facilmente d'estate, proprio nel momento in cui finiscono il periodo del letargo! Sono tutti sulle spiagge a prendere il sole per ore e ore e ore! Quelli sono rettiliani che si scaldano col caldo! Portacce loro!
1: Due indizi fanno una prova. Noi ormai siamo a 16 prove e mezzo. L'esistenza dei rettiliani è confermata, anzi confermatissimissimissimissima. Ma cosa vogliono da noi? Ce lo dice il nostro testimone chiave che è entrata a contatto con uno di loro.
4: La prima volta che parlai con un rettiliano avevo 14 anni. Stavo chattando su interracial.com e venni contattata dal pitone 64. Quando lo incontrai a casa sua, mi infilzò con la sua enorme coda. All'inizio non mi piaceva, poi ad una certa successe qualcosa in me e da quel giorno sono sempre alla ricerca del rettiliano con la coda più grossa. Aveva proprio ragione la rettore, il cobra non è un serpente. Quanto mi piace il cobra.
1: Non siamo certi abbiate colto il sottile linguaggio subliminale della nostra testimone chiave. Però ormai ci sembra ovvio, i rettiliani mirano a controllare il mondo attraverso la rete.
5: Ma c'è di più! Negli anni 70 tentarono di controllarci attraverso il tennis. Come? Semplice, con le parole Lacoste. Non avete mai fatto caso al loro logo? Esatto, è proprio un rettile! Come i rettiliani! Per di più, anagrammando il nome di Yannick Sinner, si ottiene proprio questo inquietante messaggio.
6: Commodore 64.
7: Dimmi come fai se non ce l'hai?
1: Lasciamo a voi le vostre conclusioni. Anche se la verità, noi non la sapremo mai.
6: Commodore 64.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Radio 105.
3: Hey! 105. Hey!
2: Lo zoo di 105.
4: Lo zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
5: Pronto? Pronto? Pronto?
6: Siete.
5: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
6: Sì.
5: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
7: Pronto?
5: Pronto, signora?
7: Chi parla?
5: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
7: Sì.
5: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
7: Vabbè, io devo andare a lavorare.
5: No, senti, usciamo insieme.
7: Siamo coi piedi per terra.
5: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
7: Porco.
5: Pronto?
7: Sì.
5: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
6: Guarda, io ho ammazzato.
5: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
6: Pronto,
5: signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
8: Pronto?
5: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
8: Sì, no, se la ficchi in culo.
5: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
9: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
5: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
9: E come chiudiamo stavolta?
5: Questo cazzo.
4: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.

0: Bianca Montanara con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi.
1: Oddio, che paura. Cazzo, che paura. Cazzo, che paura qua.
2: Wow, wow, vecchioccio, che succede? Hai di nuovo fatto un debito con una banda di albanesi?
1: Debito lo va a dire a tua madre, quella che aveva il vizio di scomparsi i gommoni. Devo andare a fare visita all'andrologo, sacco di pulci della merda.
2: Quante storie per un dito in culo.
1: Quante storie per un dito in culo vai a tuo padre, Quello che si faceva infilare il pugno di Hulk nell'ano e poi gli chiedeva di scroccargli le dita. Dai, vai a mangiarti il cazzo che c'ho da fare qua.
3: Ciao, nonnino mio maleducatissimo.
1: Maleducatissimo la vai da tua madre. Quella che se lo faceva troncare in culo e poi non diceva neppure grazie.
3: Come mai sei così agitato, nonnino?
1: Agitato la vai da tuo padre, Quello che pippava col culo perché andava in giro con due cazzi nelle narici. Dai, levate le palle di puttana. Devo andare a fare visita all'andrologo.
3: Oh, che bello! Posso venire con te?
1: Ma nemmeno se riesci a toccartela coi piedi mentre limoni con un tricheco. Tu resti qui e metti la bagiana in modalità invisibile, chiaro?
2: Bau, bau! Sendo fetore di una persona che non zilava, che adesso arriverà qua e dirà...
4: Ciao, Heidi!
2: Ecco, infatti, bambino di feci, figlio di puttana. Però stavolta te lo dico senza copione, lo penso.
3: Ciao, Peter!
4: Heidi, ma perché hai gli occhi bagnati di acqua? Ti è venuto in faccia l'uccellino dell'uliveto.
3: Uffa, Peter! Vecchio orso è andato a fare la visita dall'andrologo e mi ha lasciato qui da sola!
4: Ma tranquilla, Heidi! Per fortuna porto sempre con me un andrologo nelle mutande! C'ha pure i baffi!
3: Davvero?
4: Sì, sì. Prendi l'andrologo.
3: Subito, Peter!
4: Ecco, brava.
2: Wow, wow, ma tu ti rendi conto che è circonvenzione di incapace quello che stai facendo da tempo immemore?
4: Fatti i cazzi tuoi, cane.
2: Tu lo sai che fra qualche secondo arriverà il nonno e ti dirà che tua nonna lo prende nel culo, vero?
4: Non mi interessa. Chi si accontenta gode.
2: E stai venendo?
4: Un po'.
2: Stai godendo?
4: Sì.
2: Guarda, conto, Uno. Due. E tre.
1: Tua nonna lo prende nel culo.
4: Cazzo, c'aveva ragione il cane.
1: Da se faccio l'infame? Non ti azzardare, puttana!
3: Ma vecchio orso, non dovevi andare dall'andrologo?
1: Sì, ma alla fine il dito del culo me l'ha messo la nonna di Peter.
4: Ma vecchio orso è impossibile! Mia nonna è monca!
1: Ah, ecco perché mi fa sempre le sedie coi piedi. Quella vecchia troia di tua nonna.
4: Ma vecchio orso!
1: Infame di merda!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Lombardia presenta Il Discoretto, la tua dolce musica nel culo.
2: Eccoci, quanto amore, quanto sentimento. Sono il vostro Malberto Sventura e ho speso un sacco di soldi per fare questa bellissima sigla nuova del nostro programma preferito.

nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi faccio abbracciare il cazzo da un centinaio di valorosi lillipuziani per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice Strozzina ed è dedicata al suo amato Incallito. Caro Incallito, sono qui che spargo glitter sui sette porri che circondano il mio bel naso alla Voldemort e penso a te, amore mio. Ah, ricordo con dolcezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Mio dolce Incallito, tu avevi una dritta sicurissima su un cavallo chiamato Furia Zoppa e mi chiedesti in prestito 100.000 euro al tasso dell'8% al minuto, con la promessa di ripagarmi entro sera o diventare il mio schiavo sessuale. Come ben sai, Furia Zoppa fu colpito da un ictus fulminante alla prima curva e da allora io e te siamo diventati davvero inseparabili. Ma mai, mai e poi mai avrei pensato che io, una modesta ragazza con i piedi da goblin, la vagina sopra l'ombelico e una tozza gobba munita di capezzoli sulla spalla destra, avrei potuto possedere un uomo bello come te, amore mio. Già, ogni volta che mi vomiti in faccia piangendo mentre facciamo l'amore, non posso fare a meno di credere di essere la donna più fortunata del mondo. Ed è per farti capire quanto sono felice che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra cara strozzina, dedicata al suo amato Incallito, che continua così. Mio dolce, dolcissimo Incallito, non potrò mai ripagarti per tutti gli indimenticabili momenti che abbiamo passato assieme. Quando chiudo gli occhi, mi sembra di vederti ancora qui, sdraiato accanto a me, che mi accarezzi dolcemente i capelli dei piedi, mentre io, con ancora i bigodini e i peli del naso, mi metto il mascara attorno all'occhio buono. Oh, mio dolce, dolcissimo Incallito, sai, passerei volentieri il resto della tua vita con te, ma purtroppo ieri ho conosciuto un aitante culturista che ha urgente bisogno di 2 milioni di euro per pagarsi la riduzione chirurgica del pene, ovviamente follemente innamorato di me. Quindi è col cuore straziato fra le mie 3 dita palmate che sono costretta a lasciarti. Ah, amore mio, hai 8 ore per pagarmi i 20 miliardi di interessi accumulati in questi 2 mesi, altrimenti ti faccio spezzare le gambe e poi te le infilo dolcemente su per il culo. Ed è per farti capire quanto è urgente che tu estingua il tuo debito che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

0: il vero amore, il vero sentimento. Siamo Gil giunti al termine anche di questa fantastica puntata del Disco Retto. Vi ricordo il mio nuovo indirizzo mail a cui potete mandare le vostre calde lettere d'amore, che è...
1: Paga, paga amore mio, mi sto incazzando, porco...
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5.

0: Sì? Chi è?
1: Chi cazzo deve essere, Cinzia? Sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare al pub e quindi io sono venuto. Venuto, diciamo, solo al portone, perché qua...
0: Certo, Potito, come no? Dammi solo 2 minuti, mi bevo una birra e scendo.
1: Ma scusami, ma che cazzo di rispetto è che uno, cioè, ti devi bere la birra e...
0: Sì, chi è?
1: Sono Potito, dovevamo scendere mezz'ora fa, dobbiamo andare al pub. Tra l'altro ti sei bevuta la birra prima di andare al pub, ma cioè, che comportamento è?
0: Sì, scusami. Ma ho avuto un inconveniente con la macchina che taglia l'eroina. Scendo subito, dammi solo 2 minuti che prima voglio insegnare il cinese al mio cane morto.
1: Come fai il cane?
0: Sì? Chi è?
1: Potito!
0: Potito! E che ci fai da queste parti?
1: Mi rompo i coglioni!
0: Ah, bravo!
1: Bravo un cazzo! Sono 2 ore che ti aspetto per andare al pub! Dai, che fa un freddo cane! Dai!
0: Scusami, Potito! Scusami tanto, ma ho fatto un trapianto di cervello e ho perso tutta la memoria! Scendo immediatamente! Dammi solo 2 minuti, voglio vedere quanti bigodini riesco a ingoiare prima di morire!
1: No! Non ingoiare i cose, che se muori...
0: Sì? Chi è?
1: Sono un pervertito lebbroso col cazzo piccolo!
0: Promette bene! Sali, che intanto mi spoglio e cerco di cagare i bigodini!
1: Ma che cazzo dici? Dai, che piove! Mi fa male pure la gola, sono Potito!
0: Ah, e io che mi ero illusa!
1: Che faccio? Salgo? C'ho un pene normale io, discreto.
0: No. Per l'amor di Dio. Scendo io.
1: Sì, però dai, che piove, non c'ho neanche l'ombrello.
0: Certo, dammi solo 2 minuti che voglio vedere se riesco a infilarmi un francobollo nella basana e farmelo uscire dal naso.
1: Ma perché devi fare queste magie a quest'ora poi? Dai! Guarda che... C'ho pure la raucedine. Porca troia schifosa ladra lurida. Dai, scendi, cazzo.
0: Sì, chi è?
1: Scendi, troiona, scendi. Sono fracido, fradicio, come cazzo si dice. Scendi.
0: Scusa, Potito, sono mortificata. Per farmi perdonare ti lancio il phon dal balcone. Acceso.
1: No, no, il phon...
0: Potito? Sei lì? Potito? Sbrigati, lo sai che non mi piace aspettare!
1: Puttana! Only for you. This is Zoo.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Radio Lombardone presenta il Disco Retto, il programma delle lettere d'amore e le canzoni strappacazzi con Malberto Sventura. Sulle mani!

quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa tatuare la faccia di Gianni Morandi attorno al buco del c***o. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui e faccio fare la linguaccia marrone al nostro Gianni Nazionale per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Crypto Gaio ed è dedicata alla sua amata Perplessa. Cara Perplessa, mia adorata femmina di maschio, in questo momento tu sei a lavoro e io approfitto della solitudine per scriverti questa lettera indossando per scherzo il baby doll rosa shocking che ti ho regalato della mia taglia per il tuo compleanno. Ah, mia dolce, dolcissima Perplessa, un maschio etero più etero come me è davvero fortunato ad avere una donna come te al suo fianco, così tanto femminile, delicata, senza un grammo di cazzo o coglioni manco a pregare. Ah, sei davvero la donna dei sogni di chiunque, tesoro mio, e quando ti chiedo di indossare la barba finta e parlare col vocione mentre facciamo l'amore, lo faccio perché temo che tanta femminile sensualità sia addirittura troppo per me. Saranno i tacchi a spillo che indosso, ma ora mi sento davvero al settimo cielo, mia amata Perplessa. E se ogni tanto nell'impeto della passione ti agguanto la f***a e la stringo nel pugno fino a farne un piccolo cazzetto tutto da spolinare, lo faccio perché insieme a te non mi manca nulla, ma davvero nulla, amore mio. Ed è per farti capire quanto sia completamente soddisfatto insieme a te che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.

Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del nostro ascoltatore Crypto Gaio, dedicato alla sua amata perplessa, che continua così. Mia tenera affettuosa, diametralmente opposta allo scorbutico camionista montenegrino dal quale sogno segretamente di farmi inculare. Ah, perplessa, è ormai tanto tempo che stiamo insieme, ma ancora oggi non passa notte in cui io non rimanga sveglio ad ammirarti mentre dormi, sussurrandoti nell'orecchio parole dolci come: tu vuoi cambiare di sesso? Tu vuoi cambiare di sesso? Già, amore mio, per me tu sei perfetta così come sei. Fra poco sarà di nuovo il tuo compleanno e ho una grossa sorpresa in serbo per te. Ultimamente avrai notato che cago con molta più facilità di prima. È perché stavo segretamente collaudando il tuo regalo di compleanno. Sì, hai indovinato. Ti ho finalmente comprato il cinturone fallico che non mi hai mai confessato di desiderare. Con quello e il dizionario di montenegrino che ho aggiunto all'ordine di Amazon, sono certo che renderò la nostra relazione ancora più perfetta di quanto non lo sia. E per farti comprendere quanto tu sia davvero perfetta così come sei, è che voglio dedicarti un'ultima tenera canzone.

0: trovare il vero sentimento. Purtroppo siamo Gil, giunti al termine di questo appuntamento, ma prima di salutarvi, dolcissimi ascoltatori, anche voi inviatemi le vostre dolci e calde lettere d'amore al mio nuovo indirizzo mail, che è: caro Alisei, sei come il calzone, sei ripieno di tantissime cazzate, chiocciola vaffanculo tu e il comunismo.it. Alla prossima puntata!
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

0: Caro Diario, eccoci qui come ogni sera a fare il riassunto della mia splendida giornata. Ecco com'è andata oggi.
1: Sì, chi è?
2: Sul postino, ce l'ha raccomandata da ritirare.
1: Io apro, ma ti avviso che se sei un testimone di Geova o un venditore di folletto, ti strappo l'esofago e lo uso come parte di una pista per minigolf a tema horror.
2: Oh, madonna, che ferocia! Uè, stronza, allora facciamo così. Le lascio la busta sul pianerottolo. La firma la faccio io e vado via il culo.
1: Uè, deficiente, va che adesso ti vengo a prendere.
0: Chi era, amore?
1: Un postino che ora è entrato ufficialmente nella mia lista assassinabili male.
0: Wow, che forte che sei! Hai sempre la battuta pronta! Assassinabili male! Ma che sciocca che sei! La lista di gente che ammazzerai!
1: Cazzo ridi, prendi una penna e scrivi, postino.
0: Ma hai veramente una lista assassinabili? Ma posso leggerla un attimo?
1: Sì, certo, non ho segreti con te. Sei il mio uomo, il maschio della specie, colui che ha il permesso di entrare dentro di me senza impugnare un'arma e con il mio consenso. Sei l'alfa della razza, che ha il compito di procacciare il cibo mentre io penso a crescere la prole.
0: Sì, basta, amore, ho capito, ti ringrazio. Ma come mai oggi hai questa super opinione della mia mascolinità?
1: Beh, sto seguendo alla lettera i consigli di Gigi Pierone nel suo ultimo trattato dal titolo Fallo sentire un dio anche se pensi sia un coglione.
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di tatto e che incredibile mancanza di sensibilità nei confronti del proprio partner nel comunicargli l'opinione degradante che si ha dei suoi confronti attraverso un trattato scritto da uno scrittore di dubbia moralità.
1: Dai, leggi pirla, dimmi se sei d'accordo con me.
0: Allora, Luigi l'idraulico.
1: Sì, lo odio quando fischia mentre lavora. Avrei voglia di torcergli un tubo attorno a quel collo di merda.
0: Ma solo perché fischia? E poi fa vedere... Daniele, il figlio della vicina! Ma, amore, è un bambino di 6 anni!
1: Allora? Non esiste l'età per l'educazione. 3 mesi fa mi ha fatto una pernacchia.
0: Ma amore, non puoi voler del male ad un bimbo perché ti ha fatto una pernacchia.
1: Dillo ad Erode!
0: Ma quali sono racconti di fantasia? Allora, dicevamo?
1: Stavi leggendo la lista.
0: Ah, giusto. Andre, Giorgio, Filiberto, il Papa, Nano del Circo, Batman anni 60. Ma perché vuoi uccidere il Batman degli anni 60?
1: Perché rovina l'immagine di quello recente.
0: Eh beh, effettivamente. Questo te lo appoggio. E Robin no?
1: No, quella merdina mi fa ridere. E poi, in quello recente non c'è più, perché li prendevano per froci.
0: Ecco perché! Effettivamente! Vabbè, ma senti, ma nella busta che ti ha consegnato il postino cosa c'è?
1: È una raccomandata per te, l'ho buttata nel cestino.
0: Ma, amore, ma perché hai buttato una raccomandata per me senza chiedermelo?
1: Ma scusa, te non ti scrive mai nessuno perché sei un solo di merda. Pensavo potesse essere una pubblicità.
0: Ma non l'hai nemmeno aperta, scusa! Fa vedere! Allora... Ma è una sanzione amministrativa! Ma cazzo! Oddio, svego!
1: Fa vedere che cazzo succede, perché sei pallido come quando ti faccio gli scherzi e ti chiudo per 10 ore nel frigo con la testa di un asino scarnificata.
0: Ecco, tieni!
1: Ma è una multa di 600 euro per eccesso di velocità! La tua auto è stata fotografata a 180 all'ora in centro città!
0: Ma com'è potuto succedere? Io non uso mai l'auto! E poi lo sai che oltre i 50 km orari sudo freddo e mi viene il vomito. C'è sicuramente un errore. Ah, c'è dentro una foto. Ma amore, ma sei tu che stai guidando? Ma sei fuori? Perché?
1: Ah, ho capito. Sai quando è stato? Quando c'è stato il Black Friday dallo spaccino magrebino. Allora sono corsa prima che arrivassero tutti i tossici di merda della zona e mi facessero tutta la merce migliore.
0: Ma stai scherzando?
1: No, se avessi voluto scherzare ti avrei strappato le sopracciglia con uno strip depilatorio mentre dormivi, il giorno prima di un colloquio di lavoro importante.
0: Già, effettivamente.
1: Comunque adesso vado in comune, risolvo io sta storia della multa.
0: Hai capito, caro Diario? Cosa fica è andata in comune a risolvere di persona la faccenda della contravvenzione, dopo una lunga sparatoria. degli ostaggi e un'estenuante trattativa con le forze dell'ordine che hanno assediato gli uffici del sindaco, sono giunti ad un accordo e hanno sospeso la contravvenzione in cambio del rilascio degli ostaggi. Fortuna, avevo già pronto lo psichiatra. E ora, dopo un paio di anni di assistenti sociali e terapie per il reinserimento, Cosa Fica sarà di nuovo riabilitata al voto e alla guida. PS. Ieri Cosa Fica è stata tutta la notte ad allungare la lista degli assassinabili. PS2. L'ho letta. PS3. Perché Ben Affleck?

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo. Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene. Dice,
4: analizzano,
2: dice, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno. Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vendi, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avevo in culo.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose
5: ci sono
2: belle.
5: Le macchine?
2: No.
4: No?
2: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora,
4: no.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Sì.
2: E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda.
2: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camion rimorchio? Ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è una libellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
5: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Tra l'aria,
2: capito?
4: Metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition, swamp, tomorrow, you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanti capisci
4: qualcosa. Fisicamente, come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: se una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione.
2: Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: Non trimonologia, etimologia.
2: Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ne accorgerete.
4: Ma noi dipendiamo, secondo te?
2: Fare in culo, subito, subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab, Pornebab, Pornebab, Pornebab.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornbub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
10: Sì.
7: Ah!
10: Sì.
7: Dai!
10: Sì.
7: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No, fermi tutti.
7: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah, sì.
7: Sì, sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No, scusa, no. Vista.
7: No, no, no, no, regina, dove va?
9: Ah! Yeah.
7: Porca puttana, la tipa che caga spruzzo. No, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Ah, sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
10: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me.
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
9: Con l'happy ending.
10: Vaffanculo, puttana.
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata.
7: Meno male.
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
7: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
8: Lo Zoo di 105 presenta
0: Il segreto.

0: puntata precedente.
1: Il segreto di Donna Ruanda è... Eh?
2: Vieni, entrega me tu amor.
0: Ora mettetevi comodi, perché inizia un'altra meravigliosa puntata di... Il segreto.
3: Oddio, Servastraccia! Servastraccia! Ma dove si è cacciata quella plebebete? Servastraccia!
4: Eccomi, padrona. Mi scusi tanto. Stavo spolverando la macchina che fa i ditaline e i piatti neg...
3: Giradischi! Si chiama giradischi, brutta ignoracchia! Piuttosto, hai sentito quel rumore sinistro provenire dal giardino?
4: Sì, donna Ruanda, ma pensavo fosse lei che stava facendo schioccare la vagina contro la quercia secolare come al solito.
3: E invece ti sbagliavi, brutta sguatterrona! Si dà il caso che da mesi ormai la mia fregna la faccio schioccare contro la Bete Ebete, che ha una corteccia più adatta alla mia mucosa vaginale. Ah, eccolo di nuovo! L'hai sentito? L'hai sentito?
4: Sì, donna Ruanda, cosa mai potrà essere?
5: Potrei farle la stessa domanda!
3: Maresciallo Sciallomare, da quanto tempo si nasconde sotto la veste della serva straccia?
5: Potrei farle la stessa mutanda!

0: eccolo di nuovo! È sicuramente qualcuno che cerca di spaventarmi, nella speranza che io riveli il mio
1: segreto.
0: Ma io non rivelerò mai il mio
1: segreto
0: a nessuno. A nessuno.
2: Non si allarmi, donna Ruanda. Magari è solo il giardiniere.
0: Impossibile, cretina. Non lo sai che io e il giardiniere abbiamo un trascorso anale? Adesso basta. Voglio proprio scoprire chi diavolo si nasconde là fuori. Chi viene con me?
3: Potrei farle la stessa domanda, ma in senso sessuale.
0: Si vede un cazzo qui fuori. Attenti a dove mettete i piedi. Ho cagato dappertutto stamattina.
4: Ma perché?
5: Che schifo.
4: Perché?
0: Oddio, chi va là? Chi va là?
3: Potrei farle la stessa domanda.
2: Aiuto! È il fantasma di un cavallo.
0: Non è il fantasma di un cavallo qualsiasi. È il fantasma del cavallo Bruzzo, il mio primo amore giovanile.
6: Donna Ruanda!
0: Cavallo Bruzzo, mi dispiace di averti ucciso dandoti fuoco durante un amplesso per il mio solo piacere sessuale. Potrai mai perdonarmi?
3: Potrei farle la stessa domanda.
7: Love.

0: Sono venuto a vendicarmi, donna Ruanda.
1: No, cavallo Bruzzo, ti prego, non mi uccidere, ho le mie cose.
0: Non ti ucciderò, donna Ruanda. Farò ben di peggio. Rivelerò a tutti il tuo segreto.
2: Il segreto.
3: Davvero?
4: Sì, spara. Qual è il segreto?
0: Il segreto di donna Ruanda è che donna Ruanda in realtà è...
5: Entregame tu amor.
0: Donna Ruanda in realtà è Batman.

0: cavallo idiota!
1: Sì, è vero! Da giovane amavo vestirmi da Batman e farmela mangiare dai pipistrelli tutta la notte. Ma questo non è il mio segreto!
2: Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto.
3: Non è il tuo segreto? E allora quale cazzo è il tuo segreto, eh?
1: Potrei farle la stessa domanda.
4: Qualcosa non mi torna. Cosa ha detto, scusi?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Ven, entregame tu amor para calmar este dolor de no tenerte.
4: Brutta troia, dico una cosa sola in questa serie. Se la dici tu, io non posso dire nient'altro. Ah, abbiamo avuto un trascorso anale. Non è partito nessun flashback.

a Cipicchia che Macello. Nello scorso episodio. A Cipicchia che Macello. Nello scorso episodio.

0: coccola dentro. Non lo farei mai per soldi. E poi mi fanno schifo i pastori. Sono pieni di merda sotto le scarpe.
1: Come cazzo ti permetti di rispondermi male? Non permetterti mai più di parlare male dei pastori. Ricordati che tutto il mondo deve dire grazie ai pastori. Senza i pastori non esisterebbero grandi invenzioni come la matematica e la stenografia. Sono i pastori che hanno scoperto l'America. E senza menzionare il primo uomo sulla luna, era un pastore. Sei solo una ignorante di merda. Adesso tu devi essere onorata di ciucciarcelo ai pastori. E poi tu non lo fai per denaro, perché la grana la incassiamo noi. Tu prendi solo metri di minchia.
0: Va bene, lo farò solo perché ti amo. Ma ti prego, non fate del male alla piccola Clara. Lei è una piccola creatura innocente.
1: Non pensare a Claudia Cante. Lei è meglio che resti viva e in salute, perché finché il padre non paga il riscatto, è il miglior investimento della mia pulciosa vita dopo l'invenzione del formaggio con la bamba dentro per passare il confine.
2: Ehi, Heidi, senti un po', ma che fine ha fatto la signora Rottenmeier? Non la vedo da giorni. Sono un po' preoccupata.
3: È in un casale a mangiare uccelli e farsi delle gran pecorine.
2: Ma in che senso, Peter?
4: Non fare caso a quello che dice quel demente di Peter. Lo sai che è un pastore ignorantello.
3: Si ha ragione, Heidi. Sono un po' ritardatello.
4: Lui ha voluto dire che è andata al ristorante Il Casale, dove si mangia della buonissima cacciagione.
3: Già, è vero. Buonissima.
4: E poi fanno questa formaggella che si chiama pecorina. Una roba straordinaria.
2: Che invidia. Anche io voglio uccelli e pecorina.
3: Beh, magari uccelli sì, ma pecorina mi sa che tu te la scordi.
2: E perché? Mica sono allergica al formaggio.
4: Quel cretino di Peter vuole dire che purtroppo fanno una produzione veramente minima e per questa stagione è praticamente terminato.
2: Che peccato.
1: Quei stronzi nani, sono tornato. Ho portato della roba da mangiare per la semovente. Anzi, come stai, Clara?
2: Ma che bello, nonno. Avevo tanta fame. Anzi, spero che tu possa esaudire un mio desiderio, se posso chiedertelo.
1: Figa, con tutto il grano che mi farai guadagnare, puoi chiedermi anche di ammazzare un tuo compagno di classe. Cosa vuoi? Bamba, troie, un mitra con i numeri a brasi. Parla pure, sono tutto orecchie e cerume secco.
2: Mi piacerebbe tanto provare uccelli e pecorina.
3: Merda.
1: Che cazzo hai detto? Scusa, Clara, potresti ripetermi un attimo che credo che le mie orecchie provate da anni di sparatorie siano un po' consumate. Cosa vorresti?
2: Vorrei tanto assaggiare uccelli e pecorina come la signora Rottenmeier alla cascina.
1: Dimmi subito chi fra questi due piccoli coglioni ha spifferato tutto della cascina del piacere che lo disosso.
2: A Peter. Mi ha detto tutto della signora Rottenmeier e della sua fortuna di poter assaggiare tutto quel ben di Dio.
3: Ma no, aspetta, nonno, c'è un grande malinteso.
1: Taci, adesso arrivo anche a te. Sei sfortunata, Clara, che sei minorenne e soprattutto parzialmente inutilizzabile. Con tutta questa passione per gli uccelli e la pecorina saresti stata una gran puledra nella mia scuderia. Ti avrei sfruttata volentieri. Ma adesso ho altri progetti per te.
2: Non ho capito cosa c'entrino i cavalli con il formaggio. Vabbè, comunque grazie, nonno.
1: Peter, puoi seguirmi un attimo fuori?
3: Ma io veramente...
1: Non era una domanda.
2: Ehi, Heidi, ma dove vanno? Non mangiano con noi. Io ho un gran buco allo stomaco.
4: Adesso anche Peter.
5: Che meraviglia la commedia dell'equivoco anni Ottanta. Mi fa sempre un sacco ridere, anche se qui da ridere c'è ben poco, almeno per Peter che si è preso una pallottola nello stomaco per un cazzo. Beh, si sa che Heidi è proprio una stronzetta infame e la sua assoluta impassibilità innanzi alle intenzioni del nonno nei confronti di Peter ne siano la grande conferma. Adesso sono proprio curioso di vedere come si evolveranno le cose, anche perché il padre di Clara sembra essere veramente uno delle forze speciali. Mi sa che il nonno non ha capito che non era una squallida imitazione di Liam Neeson. Quindi, sempre per citare Banfi, saranno volatili per diabetici, ovvero saranno cazzi amari.

0: Chi l'ha visto?
1: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
1: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
4: Rai Spreco presenta Chi l'ha visto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha visto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
9: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Che devo fare? Stavo scherzando. Metteci poco, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora, signora.
5: Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano, sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport. Però senta, l'aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto
5: quanto. Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
0: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
0: Dai,
9: ma tu,
0: che ti ho
9: ma
0: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
0: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
0: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo cani. C'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
0: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
9: Che Bagalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora, signora,
5: sì,
9: sono
5: ecco,
9: quello della cacca,
5: sì,
9: dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora, sono
5: ma lei che si scusi,
9: farmacia.
5: Lei che si chiama Gaetano.
9: Beh.
5: Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
1: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
1: fare
9: la
1: cacca.
9: Ma
1: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
9: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
1: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto il pedofilo di merda. Non
5: bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa, collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
0: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
0: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
0: Hai visto
9: vaffa
0: Peppino? Con...
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
0: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
2: Radio 105. Lo zoo di 105.
10: Mi piace un cazzo. Lo devo. No, sì. La messa andevo. Perché pure
11: no,
10: loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
11: no.
10: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È fu. Ma lunedì viene qua. Madonna!
12: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
10: Ah, lui c'è lunedì?
12: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
10: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po'
12: sì, sì, sì, sì, sì.
10: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
12: Al tre.
10: Pronto? Pronto?
13: Figlio di merda.
10: Uno, due, tre.
14: Figlio di puttana!
10: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino. No. Dai, poveri. Ivo fa ridere.
12: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo,
10: sì.
12: Guardalo.
2: Lo zoo di 105.
15: Molti noti VIP SRL.
16: Agenzia Volti Noti VIP con il manager Carlo Paletta.
17: Buongiorno, sono Marilena.
18: Sì, buongiorno, salve, negozio di scarpe, giusto?
17: Sì, prima.
18: Prima
11: Buongiorno, salve. Senta, sono Gianni Paletta dell'agenzia di Volti Noti, agenzia d'immagine.
17: Sì,
11: vi contattavo perché abbiamo un evento lì in zona con un nostro ospite che appunto è Rocco Siffredi, che farà un'ospitata in discoteca.
17: Sì.
11: Ecco, praticamente ci servono delle scarpe per lui, per lo spettacolo.
17: Ma noi è negozio donna, scarpe donna.
11: Appunto. Sì, vabbè, lo spettacolo si chiama Travoni for President. Ci servono il numero... Lui c'è il 48. Adesso immagino che da donna sia difficile. Qual è il numero più alto che avete?
17: 41, donna.
11: 41, perché lui già settimana scorsa, verso serata di Salerno, ha messo un 43 con le dita tirate, di piegate.
17: No, arriviamo non tutto neanche fino al 41. 40-41. Sono da provare oppure dei coltelli elasticizzati.
11: Certo, no, perché sai, lui c'ha problemi... Poi c'era una circolazione di sangue esagerata in quella zona lì. Quando fa gli spettacoli, tutto il sangue dai piedi sale e di conseguenza ci deve essere lo spazio lì. Proprio è talmente diciamo grosso come persona in quelle zone che il passaggio di sangue è tipo il Ticino, presente?
17: So che dirla, cioè, no.
11: Ecco, avete anche abbigliamento da donna voi?
17: Sì, abbiamo giubbini, abbiamo piumini, giubbini in pelle.
11: Sì.
17: Felpe.
11: Eventualmente pantaloni e pantajets, quante gambe hanno quelli?
17: Santa, ma che domanda mi fa?
11: Scusi, una domanda.
17: Ho mai visto un pantajets con tre gambe, mi scusi, ma sono scarsa, mi sta prendendo in giro.
11: Lavorando con Rocco, sinceramente le posso garantire che ho visto di tutto.
17: Arrivederci, grazie.
11: Pronto. Niente, le scarpe non le abbiamo trovate. Facciamo così, iniziamo a prenotare un ristorante per capire dove appunto alimentarci, perché sai che poi non si crea sangue e lì quando pompano non c'è niente. Quindi vediamo un po' qua che cazzo ci fanno da mangiare. Sì, buongiorno, salve, ristorante?
17: Sì, salve.
11: Senta, è possibile effettuare una prenotazione? Io sono
17: sì.
11: Carlo Paletta, sono il segretario del dottor Rocco Siffredi.
17: Sì.
11: Volevo capire un po' cosa fate, nel senso, perché c'è pesce, queste cose qua?
17: No, no, è tutto a base di carne questo qui.
11: Carne?
17: Sì.
11: Salsicce?
17: Sì, di tutto, sì, certo, ci sono gli arrosti misti, c'è di tutto, bistecche, fiorentine.
11: Lui potrebbe portare la sua, eventualmente voi gliela cucinate, perché lui è molto restrittivo dal punto di vista alimentare.
17: Ma di cosa?
11: Salsiccia.
17: Non è un problema, sì, okay. Eventualmente sì.
11: Quindi può usare il cuoco, quindi Rocco porterebbe la sua salsiccia?
17: Non è un problema, sì.
11: L'importante che vi dotiate di una padella molto, molto grande, perché...
17: Sì, è abnorme, quanto tutto il ristorante, vero? Quanto ci mangia un esercito.
11: Guardi, quando la vedrà le posso garantire che ci rimarrà male.
17: Quando arrivate in aereo, non so, in macchina...
11: No, no, facevo una battuta, anche perché poi chiaramente la settimana scorsa eravamo a Salerno. La titolare era arrogante come lei, poi si è chiusa in bagno mezz'ora con la salsiccia di Rocco, quindi vabbè, dai,
17: vabbè.
11: Se vuole fare un po' di palestra intanto le mani e le braccia così si allena, eh?
17: salve.
11: Beh, col ristorante è andata bene, Rocco, eh? Allora facciamo così, visto che è comunque lontano a Bari, io prenoterei una camera d'albergo, almeno vediamo un po' di capire. Ti faccio stare comodo, tranquillo, sì. So che siamo a Bari, quindi comunque sai che c'è comunque una mancanza di igiene in quella zona lì, che sono dei bifolchi di merda, lo sappiamo, ma tranquillo. Però ti faccio stare bene, adesso chiamo io un bel posto, vai tranquillo.
18: Pronto?
11: Sì, pronto l'hotel?
18: Sì.
11: Ah, buongiorno, salve, sono Carlo Paletta, sono il manager della Mille Volti SRL. Senta, abbiamo un ospite questa sera in zona Bari, volevamo sapere se era disponibile la vostra struttura per ospitarlo dopo l'evento.
18: Sì. Quante persone? Una persona?
11: Allora, è una persona, però è come se fosse due.
18: Ah.
11: Praticamente, posso parlare in maniera schietta con lei?
18: Sì, non c'è nessun problema.
11: Ok,
18: sì.
11: Ecco, io sono...
18: Lavoriamo per in quel senso, lavoriamo un po' di più.
11: Ecco, sono il manager di Rocco Siffredi, io. Praticamente sarebbe lui e col, diciamo, quello che c'è nelle mutande è come se fosse un'altra persona, quindi... Servirebbe un lettino con più un altro lettino a fianco. Perché lui lo mette sul lettino perché non ci dorme insieme, perché si. Gli dà fastidio, gli fa senso toccarlo. Cioè.
18: Capito, lo mettiamo sopra lì.
11: Ecco. E eventualmente voi avete anche disponibilità per delle cinghie.
18: Sì,
11: perché lui praticamente quando lo mette sul lettino
18: lo lega
11: con le cinghie, perché
18: c'ha vabbè, fa bene, se no poi lo può perdere, no. Ed è brutto, poi non può lavorare più.
11: Perché una volta ha fatto un sogno strano, si è alzato e gli ha bucato un occhio, quindi vorrebbe evitare.
18: Bisogna evitare, sì.
11: Ecco. E poi glielo dico, nel senso, capisco la sua attività, se eventualmente durante la notte lei avesse, sa che comunque noi maschi siamo sempre, c'è quel lato Y dei cromosomi, se sì. Eventualmente di notte.
18: Ma lui lo prende pure.
11: Ascoltami, sì. Ma no, sì. Ce la teniamo a fare i seri, dai, senza fare i buffoni baresi come fate voi. Ce l'abbiamo sto lettino con le corde o
18: no?
11: Non ce l'abbiamo?
18: No.
11: Allora facciamo così, meglio letto singolo, al massimo se tu sotto con la bocca aperta l'appoggio. Tipo il comodino umano, fai un comodino con la bocca aperta.
18: Vabbè, ok.
11: Dai, allora ci vediamo dopo. Mi raccomando, tu inizia a allenarti sulle ginocchia, che poi devi stare tutta la notte a fare il comodino,
18: Va benissimo, va bene.
11: Dai, grande, un abbraccio.
18: State bene.
11: Ciao. Allora, caro Rocco, tutto a posto. Abbiamo il ristorante, abbiamo l'albergo. Ma cazzo, ci mancano le scarpe da donna per lo spettacolo. Ah no, aspetta, però c'è un amico che te le può prestare. Mazzoli, se mi presti le scarpe da donna.
5: Lo Zoo di 105.

0: Belli i monti, belle le pecore, belle le piante e belli anche gli uccellini. Ma porca troia quanto preferisco il mare. Comunque, a parte i gusti personali, siamo qui a goderci una nuova avventura del gruppo di delinquenti più improbabile della storia del crimine. Dopo aver eliminato Don Chin con un bel colpo di calibro 9 in pieno volto, la piccola e tutt'altro che innocente Heidi ha deciso che il microcrimine le sta stretto e vuole tentare il grande passo. Perciò convoca la ciurma di avanzi umani per una riunione operativa.
1: Forza, stronzi! Sedetevi tutti! Devo parlarvi! E nessuno si alzi finché non ho finito, nemmeno per pisciare. Se vi scappa, ve la fate addosso! Tutto chiaro?
2: Mi prendi per il culo?
3: Che cazzo ti lamenti? Sei quella più comoda di tutti. Io devo stare su questa sedia con le schegge che mi rimangono infilate nelle chiappe, porcaccia troia.
4: Almeno tu riesci a sederti. Io faccio tanta fatica. Questa settimana solo anal. Ci deve essere una sorta di mania dilagante nel paese. I pastori vogliono solo prendermi da dietro.
5: Solo perché da davanti glielo ammosci. Sembri Alvaro Vitali coi capelli heavy metal.
4: Ma come ti permetti, screanzato?
3: Smettila di dare fastidio alla mia baldracca.
4: Grazie, tesoro.
3: Difendo solo i miei interessi.
1: Silenzio, cazzo. Allora, facce di merda, vi ho riuniti in questa fetida stanza perché mi sono rotta il cazzo di tirare la giornata con furtarelli e piccolo spaccio. È ora di fare le cose in grande, portare a casa un bel bottino e smettere di vivere da pidocchiosi.
5: Ma in che senso? Alla fine, con la morte del merda di Don Chin, gli affari stanno andando bene. Guarda, ho anche le scarpe, finalmente.
1: Intendi quelle che hai preso al cadavere al cimitero?
5: Beh, a lui non servivano più.
3: Oh, cazzo, Peter, che schifo. Ma le hai lavate, almeno? Ma non ti fai cagare da solo?
2: Mi viene da vomitare.
3: Che coraggio, la malaticcia. Ma se ci hai anche scopato con il pastorello sudicione.
1: Basta! Finitela! Mi state facendo perdere la pazienza. Fate silenzio.
3: Forza, nana satanica, sparaci l'idea.
1: Ogni giovedì passa il treno a vapore che fa tutte le valli e sul quale, oltre ai passeggeri e la corrispondenza, c'è anche la cassaforte, con dentro i soldi e l'oro della banca di Stato.
5: Ho capito. Vuoi prendere il treno senza biglietto e andare a scrocco fino in città per fare i portafogli ai turisti? Grande.
1: Peter, ma secondo te farei uno sbattimento del genere per andare a fare quattro spicci a due stronzi che vanno a visitare il Museo del Fieno?
3: Ho capito, pazza bastarda sotto il metro. Tu vuoi rapinare il treno e fare i soldi e l'oro alla banca.
1: Bravo vecchio tossico.
3: Ma sei impazzita? Come cazzo lo fermiamo un treno per fotterci una cassaforte?
5: Già, il nonno di merda ha ragione. Come lo fermiamo un treno?
1: Ascoltate bene il piano. Noi posizioniamo Clara sulle rotaie ben visibile, incastrando la sua carrozzina fra i binari. A quel punto la Rottenmeier comincerà a sbracciare quando incomberà il treno. A questo punto il macchinista si dovrà fermare per non travolgere la povera ragazzina.
2: A me non fa molto impazzire questo piano, se posso dire la mia.
1: A questo punto noi monteremo sul vagone e faremo una carneficina. Poi scaricheremo sulla carrozza trainata dai buoi.
5: La cassaforte?
1: La cassaforte, ci dilegueremo per i sentieri della montagna fino al rifugio dove la apriremo.
3: Ho il cazzo durissimo, porca troia.
4: Che bella notizia, amore.
3: Ma dammi tregua, ma non ne hai abbastanza di cazzi?
2: E poi cosa facciamo?
1: E staremo nascosti, fino a che le acque non si calmeranno.
3: Io ci sto.
5: Anche io, cazzo.
4: Perché no? Sono stufa di prenderlo nel culo.
1: Perfetto, domani agiremo.
2: Ma a nessuno interessa la mia opinione. A me non sembra una buona idea.
0: Ed arrivò il mattino della rapa. Tutti pronti armati fino ai denti e Clara posizionata sulle rotaie ben incastrata. Non vedo l'ora di vedere come se la daranno a gambe con 400 kg di cassaforte su per le montagne. Anche perché il nonno ha un quad. Perché non hanno usato il quad? Che senso ha usare dei buoi quando c'era il quad? Che combricola di inetti.
1: Ok, tutti ai vostri posti! Clara sbraccia! E tu, Rottenmeier, sbraccia!
2: Insisto che secondo me non è una buona idea. Vi prego, spostatemi da qui!
3: Taci e sbraccia!
5: Tutti giù,

0: Ma questo che cazzo era?
1: Abbiamo sbagliato binari, questi erano del Freccia Rossa.
2: Porca troia! Come cazzo abbiamo fatto a sbagliare?
1: Adesso che facciamo?
2: Ci serve un'altra carrozzina, cazzo!
1: Ma secondo me manca qualcosa.
2: Andiamo a casa, ci penseremo strada facendo. Ho fame, non riesco a pensare stomaco vuoto.
1: Anche io ho una insana voglia di tartare di carne cruda battuta al coltello.
3: Considerando che non esisteranno i Freccia Rossa per almeno altri 70 anni rispetto al periodo in cui si svolge il racconto e che Clara è un personaggio comprimario, sicuramente gli autori troveranno il modo di farla ritornare inspiegabilmente nel tessuto narrativo, ormai completamente dissociato dall'attinenza storica. Nel frattempo anche io ho una voglia matta di tartare con sopra due scaglie di tartufo bianco. Ce l'ho durissimo.
4: Che bella notizia, serve aiuto?
3: Ma chi ti ha fatto entrare nella cabina speaker, brutta ninfomane?

0: Pronti? Arrivi là.
1: Madonna mia, che nervosa.
0: Pronto?
1: Porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
0: Ascolta, va a cagare, struzzo.
1: È un danneggiato mentale.
0: Va a cagare, sfigato.
1: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente... nervosa mille.
0: Pronto?
1: Con chi cazzo sei? Se dici... con chi cazzo sei?
2: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dice, chi è?
1: Sono Tony Termosifoni.
2: Come quello dei termosifoni?
1: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
2: Ma come se ti ho bloccato? Chi sei tu?
1: Io non ho bloccato nessuno. E non so neanche come si fa. Oggi lì che lo blocco in una gabbia.
2: Chi sei dei termosifoni?
1: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
2: Quello dei termosifoni?
1: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio.
3: Rispondi.
2: Ma io non devo aggiustare i termosifoni. Tu chi sei?
3: Rispondi.
1: Nervosa mille.
4: Pronto?
1: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
4: Siamo a posto.
3: Rispondi.
1: Nervosa mille.
4: Pronto?
1: No, oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
4: Perché?
1: Già Tony Termosifone si scalda in un minuto.
4: No, siamo a posto.
1: Ma vero?
5: Pronto?
3: Rispondi.
5: Pronto?
1: No, oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
5: Ma lei chi è, scusi?
1: Sono Tony Termosifone.
5: Ma lei con chi pensi che parla?
1: Lo conosci Tony Termosifone?
5: Guardi, lei ha chiamato la residenza Milo, con chi vuole parlare?
1: Ma vero?
5: Ma chi è questo?
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
3: Rispondi. Madonna.
1: Ma senti il vento!
0: Pronto?
1: Sono Tony Termosifone. È un danneggiato mentale.
0: Come?
1: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
0: Ascolta, ma cosa vuole?
1: Dove cazzo siete?
3: Rispondi.
5: Pronto?
1: Cos'è? Shh. Cosa vuol dire? Shh. Cioè, vuoi dirmi di stare zitto? Shh.
0: Ma stai zitto, ma cosa vuole lei?
1: Sai cos'è?
0: Lo sa che viene a disturbare una persona?
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
0: Ma perché non da chiamarlo mi?
1: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Madonna, che nervosa!
3: Rispondi.
0: Non si permetta più di telefonare.
3: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Nervosa mille.
6: Prossimamente nel Wonderland.
7: Qual falange di Cristo Redentore.
0: Pronto?
1: Potevi chiamarmi, eh?
0: Porco zitto.
3: Ripeti.
0: Sono il promotore della paura!
6: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.

0: mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Purtroppo la mia copertura da etero è saltata, Tila e Orco sanno tutto. Che fatica essere il top nella forma fisica e nelle tendenze. Quando indossi un paio di Jimmy Choo con la disinvoltura di una gazzella del Kalahari, è impossibile passare inosservate. Skelly, amore mio, perché non vuoi più vedermi? Perché non mi rispondi più ai messaggini? Perché fai così? Ormai non ho più voglia nemmeno di depilarmi. Sono così trasandata che non mi farebbero entrare nemmeno da Aldo Coppola per la messa in piega.
1: Ehi, mamma!
2: Sire, mi cercava? Mi scusi, ma non sento il telefono. E veramente nemmeno il citofono. Per non parlare di chi bussa e persino le ambulanze.
3: Eccoti, Man at Arms, finalmente sei arrivato. Vorrei parlarti di alcune cose di vitale importanza.
2: Non sento nemmeno i galli la mattina e nemmeno il ruggito dei leoni.
3: Recentemente Tila è venuta a rompermi i cazzi con alcune storielle poco credibili dove si mormora che mio figlio sia un contronatura.
2: Non sento neppure le urla delle donne che partoriscono e nemmeno la caduta dei massi dalle montagne.
3: Tu hai sentito qualcosa a riguardo?
2: Come adesso. Io non sento nulla di quello che sta dicendo. Questo maledetto casco mi copre le orecchie così bene che quando mastico ho il cervello che vibra dal rimbombo. Sono sordo, cane, sordo!
3: Ma basta per Dio! Si può sapere che cazzo stai blaterando?
2: Ecco, sire. Adesso credo di aver letto il labiale. Le spiego subito. Io sono 20 anni che non sento una beata minchia di quello che dite. Il mio personaggio indossa un casco di merda senza senso, che copre completamente le orecchie. Per giunta sono l'unico ad Eternia ad avere il casco e non avere la moto. Un fallimento totale, cazzo.
3: Dai, mi stai prendendo per il culo, vero? Non ci posso credere che sono 20 anni che non senti una fava di tutto quello che diciamo.
2: Sire, non le mentirei mai. Non ha mai fatto caso che ogni volta che c'è la serata karaoke io ho la dissenteria per colpa dei datteri. Non ha mai notato che non esistono i datteri ad Eternia.
3: È vero, cazzo! Non esistono i datteri ad Eternia, non vi sono le condizioni climatiche. Come ho fatto a non rendermene conto? E tutte le riunioni per la sicurezza di palazzo che abbiamo fatto per decidere le strategie di difesa, come hai fatto se non sentivi?
2: Non ci ho mai capito un cazzo. Fingevo di scrivere, ma disegnavo cazzetti buffi sui fogli. Infatti il castello di Eternia è un porco di colabrodo in quanto a sicurezza. Non si è mai reso conto che in ogni episodio Skeletor entrava indisturbato a palazzo senza un cazzo di problema?
3: Ma come hai fatto a gestire le guardie, se non potevi sentirle come facevi a dargli ordini?
2: Sono 12 anni che non abbiamo guardie a palazzo. Sono crepate tutte nel sonno in una notte, perché non ho sentito l'allarme di una fuga di gas in caserma. Una cazzo di tragedia. Ho scavato per 2 giorni per liberarmi dei corpi, senza che nessuno se ne accorgesse.
3: Ma Dio Cristo, ma sei un malato di mente. E come hai gestito i parenti?
2: Ho dovuto sterminarli tutti famiglia per famiglia fino a 3 generazioni, circa 700 povere anime.
3: Ma porco Dio, ma sei peggio di Priebke! Ma chi cazzo sei, un gerarca nazista? Non hai nemmeno un cuore, zio Billy! Ma perché tutto sto circo di nefandezze? Non avresti potuto semplicemente levarti il cazzo di casco.
2: Purtroppo il merchandising è già nei negozi con il casco. E se avessi variato l'aspetto del mio personaggio, la Mattel mi avrebbe portato via i reni con una causa milionaria. Lei che cosa avrebbe fatto al mio posto?
3: Avvisarci, porco d***o. Avvisare che non sentivi un porco d***o. Niente, stronza m***o. Ma ti pare che hai dovuto rendere questo posto un deserto di cadaveri e bugie? Brutto pazzo figlio di puttana! Adesso io cosa dovrei fare di te? Dopo che ho scoperto che oltre ad essere un sordo pazzo, sei anche un assassino. Oltretutto sei anche assurdamente demodé e anacronistico con quei cazzo di baffi. Sparisci dalla mia vista e attendi nelle tue stanze le mie decisioni.
2: Come desidera, sire. Spero che potrà perdonarmi. Accetterò ogni sua decisione.
1: Mia regina mi ha fatta chiamare.
4: Finalmente sei arrivata, ti stavo aspettando.
1: È successo qualcosa?
4: In realtà sì, ma dentro di me... Sai, sono su Eternia da parecchio tempo. Fin da quando sono sbarcata qui dalla Terra per un'avaria alla mia astronave. Mi sono innamorata di questo pianeta bizzarro con tutte le sue stranezze. Gente mongolide con le braccia di ferro, uomini bestia o con la faccia da polpo, per non parlare di Skeletor. Ma come cazzo fa a sopravvivere senza il volto? Ma la cosa che mi manca più della mia terra è la fica. Purtroppo su questo pianeta ce n'è pochissima e mi sono dovuta accontentare. Fino a quando non sei diventata una donna adulta e anche parecchio fregna.
1: Ma, regina, di cosa sta parlando? Non capisco. Ma perché si sta spogliando? E se arrivasse il re, cosa potrebbe pensare?
4: Tranquilla, Tila, rilassati.
3: Oh, eccoti, Tila. La mia dolce mogliettina, vedo che è già pronta al trisom. Bene, se non vi spiace, mi meno un po' l'uccello mentre ve la baciate.
1: Ma Bamba ce n'è.
3: Uè, barbona! Sono il re di Eternia. Figa qui non manca un cazzo. Ti ci riempio la proboscide di un cazzo di elefante.
4: Bla la la la la la bla.
3: Brava, amore. Lecca.
4: La la la la la la.
3: La la la la la. Lecca.
4: Bla la la la la la. La bla la la la la. Bla la bla la la la.
3: Così come un francobollone.
4: Bla la la la la la la.
3: Io ancora 20 minuti che mi sale il viagrone e vi sfascio.

0: This is a zoo only for you.
1: Ed ora la seconda parte di...
2: Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il
3: caso. Allora Marco, ti posso dire questo? Sì. Poi non sono entrato perché quello ha detto troppe persone, ha parlato già con troppe, sennò sembrava che gli stiamo addosso. Allora ascoltami un attimo. L'agenzia prende 556 euro, sostanzialmente ha preso una mensilità, quindi è in ordine. Mese d'ingresso 550, giusto. 3 di cauzione, giusto. Ma dal momento in cui io ti pago e tu... A livello verbale dici no, non la vuole più, allora tu dici va bene, basta, mi tengo i soldi, non la vuole. Allora tu innanzitutto fai causa all'agenzia, che è quella che ce ne perde di più, perché lui come un verme, se io ci avessi parlato e avrei detto tu lo sai che adesso come un verme andrei a strisciare dai signori e gli chiederai per piacere ridatemi i soldi, se no fai un assegno di tua tasca, perché l'agenzia deve scrivere tutto, è responsabile di qualsiasi transazione fino a quando Santina non mette il culo dentro. Santina poteva entrare, firmato il contratto, andare dalla proprietaria e dirgli sei una puttana. Lei comunque doveva entrare.
4: Questo me lo dai per certo?
3: Ma scusami, qual è una legge che io vado alla gentilità e senti non le voglio più? E questo va bene, niente, allora basta, mi tengo i soldi, finisce lì. Oh! Allora, c'ho mio cugino avvocato che lo fa gratis. Lo vuoi chiamare adesso?
4: Sì, assolutamente.
3: Dai, lo chiamo, aspetta, stai lì.
5: Pronto?
4: Angelo?
5: Con chi parlo?
4: Sono Marco Mazzoli.
5: Sì.
4: Ciao, come stai?
5: Bene, grazie. Ok.
4: Allora, Santina praticamente col suo pseudo fidanzato Pietro ha deciso di cambiare casa. Ha individuato un appartamento lì nella zona sua. È andata all'agenzia, concordato il tutto, lei ha pagato 3 mesi anticipati, un mese in anticipo, più 550 euro all'agenzia e poi ha firmato il contratto e tutto, e quindi tutto a posto. È successo questo, che lei probabilmente si è svegliata la mattina 3 giorni dopo con i coglioni girati, ha chiamato l'agenzia e gli ha detto non voglio più la casa, ma non c'è niente di scritto, cioè lei non ha mai mandato nessuna disdetta scritta. Adesso praticamente non le vogliono restituire i soldi, ma non le vogliono neanche dar la casa.
5: Sicuramente se non beneficia dei canoni, anche se sono anticipati i canoni, deve beneficiarne per poter poi avere questi soldi il proprietario. Quindi sicuramente quelli vengono restituiti. Probabilmente l'agenzia immobiliare potrebbe trattenere la provvigione, questo sì, perché comunque diciamo che il lavoro è stato fatto, quindi diciamo tecnicamente, se vogliamo guardare proprio da un punto di vista legale, probabilmente quella provvigione, se fanno la fattura ovviamente, è tutto regolare. Però come dici tu, per quel che riguarda l'affitto, la signora ha assolutamente diritto alla restituzione, altro che. Per riavere i soldi indietro, una diffida da adempiere minacciando eventualmente una denuncia per appropriazione indebita, e qui si configura l'appropriazione indebita se lei rinuncia alla casa. Se lei ha fatto un contratto deve avere le chiavi, è stato fatto un verbale di consegna dell'immobile? No, perché non è mai entrata nell'immobile, quindi ci sono parecchi vulnus, ci sono.
4: Cazzo, ma sei sicuro che sei parente di Luca? Sei troppo intelligente.
3: Ma è uscito male lui, eh?
4: No, è uscito bene, cazzo.
3: No, è uscito male. La mia famiglia è uscito male con l'intelligente.
4: Senti, ci dai una mano? Posso contare su di te? Sai che io questa donna la amo alla follia, come se fosse un mio parente.
5: Guarda Marco, l'importante è che mi mandate un'email con tutta la documentazione in vostro possesso. Io la leggo e poi vi rispondo via email con quello che ritengo si debba fare.
4: Perfetto. Ovviamente non ti diamo una lira, lo sai questo, cioè.
5: Va bene. Pro Bono Pacis, Fondazione Onlus Luca Alba.
4: Bravo, esatto. Grazie mille, ti mandiamo tutto allora.
6: Pronto?
4: Oh, signora Santina, sono Alfio.
6: Sei Alfio, sto male, sai.
4: Lo so, signora, io ho saputo da suo nipote il casino che è successo con la storia della casa. Sto risolvendo io con la
6: voce. Brava, hai saputo qua questo.
4: Sto risolvendo.
6: Oddio, mi sento morire.
4: Aspetti, stia calma, mi ascolti un attimo.
6: Ho mangiato 3.000 euro. Cosa devo fare, Alfio? Dimmi.
4: Ho già parlato con l'avvocato.
6: Bravo, Alfio, perché non ce la faccio più, tra
4: sì,
6: che sto male.
4: Però, signora, mi ascolta un attimo, per favore, una volta. Allora, ho già parlato con l'agenzia, adesso mando Matteo Renzi e Barack Obama. Dimmi. Non fa.
6: Dimmi, Alfio, no. Tu sei tanto buono, mi vuoi bene, vero?
4: Sì,
6: tu?
4: Madonna,
6: ma questo piacere per me che non lo faccio più.
4: Mi ascolta?
6: Sì.
4: Allora, non zitta, non faccia più niente, facciamo noi, non chiami nessuno.
6: Fai tutto tu,
4: sì.
6: Tu sei troppo buono con me, sai?
4: Sì, ma stia calma.
6: Sei sempre stato buono.
4: Lo so.
6: E mi hai sempre aiutato.
4: Lo so, va bene.
6: Molto bene anche.
4: Lo so, lo so. Signora, però la prossima volta che deve fare una roba del genere, non vada sola con quel goloide di Pietro.
3: Signora,
4: le ho detto, facciamo noi, veniamo lì e ci pensiamo noi. Stia calma.
6: Tu.
4: Sì.
6: Va bene, ti ringrazio con tutto il cuore, tu sei tanto buono.
4: Lo so.
6: Tanto, voluto bene, me lo ricorderò sempre. Ti ringrazio col cuore che tu mi fai.
4: Va bene.
6: Per me, che mi aiuti.
4: Dai, che muore, muore lì.
6: Buono.
4: Signora, fa morire il dizionario italiano se continua. Grazie, signora, le voglio bene anch'io. Ci sentiamo domani.
6: Sì, ci sentiamo domani, sai.
4: Salve, salve.
6: Ciao,
4: sì, salve,
6: io ti
4: salve.
6: Voglio bene.
4: Anch'io,
6: caro, bene,
4: salve. Beh, in sintesi, per tranquillizzare tutti gli ascoltatori dello zoo, anche questa volta prenderemo in mano la situazione e faremo in modo di fare giustizia. Perché lo Zoo di 105 è un programma cinico, volgare, è un programma ignorante, è un programma che spesso e volentieri supera il limite della decenza e tante volte ha fatto un sacco di cazzate. Ma quando qualcuno tocca una persona a cui teniamo in modo particolare, in questo caso è Santina, una signora di 80 anni, a cui abbiamo fatto mille scherzi ma a cui vogliamo un bene dell'anima, beh, lì proprio a me personalmente scatta la mia parte protettiva. Perché proprio non riesco a tollerare le persone che approfittano degli anziani, delle donne e dei bambini. E quindi avete la mia parola che in un modo o in un altro riusciremo a restituire i soldi a Santina. Perché anche questo è lo Zoo di 105.
7: Radio 105.

0: That's 105 Zoo, only for you.
1: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: No, vada a fanculo, va.
5: Tu è sordo, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco morto.
6: Me.
5: E strana morto.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermi, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilin di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inguilin di sotto? Non vedo di a rombo fruschetta da lana.
5: Io vengo a casa da tutta quanto scelto la finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ti scelto a basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà
6: la denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
6: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io. Qua,
7: sì,
5: qua.
7: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese.
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un attimo, cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inguilin di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: anni. Ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato tu.
8: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rica, ma fai ingazzemo! Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso
8: qua.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Sono il guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, prendo vaffanco.
5: Pronto.
3: È un cazzo.
1: La bastardata del giorno. 105.

0: benvenuti ad una nuova puntratazione di Squarto Grado. Vancouver, ci sono, ci penso. Ma cosa? La Pistoiese? Ma come si può pensato? Bene, allora noi siamo ancora di oggi nel momento dell'ammazzamento che la gente uccide e poi viene presa dalle divise. In ogni Girolamo ci sono migliaia di gente che viene a farsi arrestata di morte. Oggi ne abbiamo di culi, no? Perché non ce lo diciamo? In fondo la giustizia al plep è fica, fa calam, eh? Allora vediamo la ricostruzione. Nel caso con la giostrina che ha detto che ci si fa vedere il servizio, dai!
1: È una sera come tante, quando nella casa del dottor Alfione si sta consumando la cena. A tavola ci sono il dottor Alfione, la moglie Falerna e il figlio maggiore Puerto Rico. Sembra una sera come tante, si conversa e si consuma un buon pasto, a base di cervello di cane, interiora di scimmia, piatti tipici della regione. Ma da lì a poco qualcosa disturberà per sempre l'armonia familiare. Infatti, irrompe dalla porta del soggiorno un cavallo, col muso coperto da un passamontagna, e apre il fuoco sugli astanti. È un'imboscata. Il dottor Alfione ha appena il tempo di dire Burkina Faso, che viene investito da una pioggia di proiettili scaricati dal cavallo, e muore sul colpo.
0: Mi passi il sale per piacere che ho... Vinco cavallo! Burkina Faso!
1: Ma la moglie di Alfione, Falerna, riesce a scappare nella stanza adiacente, nel disperato tentativo di chiedere aiuto. Ma è lì che purtroppo scopre che nell'altra stanza non c'è più e al suo posto c'è la pancia di una balena. Sembra tutto così incredibile, ma nulla serve stupirsi, perché la povera Falerna non ha nemmeno il tempo di essere incredula che davanti a sé si trova un burattino di legno e un anziano artigiano armati fino ai denti. È un'imboscata. Falerna viene colpita a morte da svariati colpi di arma da fuoco e muore urlando con la mia voce identica, che sembra la mia che urlo nella ricostruzione, perché eravamo senza doppiatrice. Ma non è così, fidatevi. È una strage, ma Puerto Rico, il figlio maggiore, si è nascosto sotto il tavolo e non è stato visto dal cavallo col passamontagna. Il burattino di legno e l'anziano artigiano, che sazi della mattanza, si dileguano. A questo punto però, rimasto solo, Puerto Rico si avvia verso la porta di casa per scappare da quel luogo e correre a chiedere aiuto, quando ad un tratto si trova di fronte ad uno specchio. È un'imboscata! In un attimo, se stesso riflesso, gli punta il dito della mano mo' di pistola e apre il finto fuoco con la bocca, finendolo con tre colpi di finta pistola alla testa.
2: Sono io!
3: Stai fermo, sono io!
2: Sei tu! No, sono io! Sei io! Sei io! Pum, pum! Pum! Pum! Pum! Ah!
1: Ah! Ah! Tutto finisce così in questa serata di sangue, con tre cadaveri di una famiglia distrutta e troppe, troppe domande. Perché questa famiglia cenava alle 18? C'è forse un motivo legato ai riti satanici? Chi c'è dietro alla commissione di questo efferato reato? Forse Bigio, ex socio di Mandelli dei Soliti Idioti? Esiste la fica orizzontale? Se zio Fester accendeva le lampadine con la bocca, è possibile che col culo potesse ripristinare un'unità di backup di un server industriale? Perché Geppetto e Pinocchio non vengono digeriti dai succhi gastrici dei capodogli? Come fa un cavallo a premere il grilletto? Gli inquirenti brancolano nel buio, ma presto sapremo almeno se la merda sottovuoto puzza oppure no, perché ho fatto un esperimento che poi vi dico. A voi studio.
0: Bene, bene, grande, grande, grazie, Graziella, grazie al cazzo, Buddha di Canosa. Andiamo via, che ho il circo a casa di Benedetta. Dio mio, che tega che ho! Jul Brynner, dai!

0: che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la fangolo che mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però this is the zoo.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Mi sento veramente stressata, ho i nervi a fior di pelle, sono tutta fuori forma. Ho l'ansia che mi sta divorando il gel alle unghie. In più oggi devo vedere mio padre che mi vuole parlare ancora. Uffa, che situazione poco poco top. Eccomi, papi, volevi parlarmi?
2: Ciao, Adam.
1: Ma ti prego, evitami le tue stupidaggini omofobe e indelicate. Soprattutto le tue strampalate teorie secondo le quali l'omosessualità sia una malattia che può essere curata dall'abuso delle grandi vagine. Che poi non capisco come la dimensione di un organo genitale possa influire in qualche modo nel cambio di gusti sessuali altrui.
2: Ma non hai capito il senso di ciò che ho detto. Io non ti ho detto di farti grandi vagine, ma di scoparti grandi fiche. Non in senso di dimensione, ma di piccioni esagerati, super sticchi.
1: Ma che c'entrano i piccioni adesso? Ti riferisci all'aperitivo a Terrazza Duomo a Milano? Top, super cool. Ci vado spesso con le girls.
2: Ma che c'entra l'aperitivo coi finocchi dei tuoi amici? Io non intendevo questo. I piccioni sono le fregne, Adam, figlio mio. Ma come fa a non piacerti la fica? Come è possibile, dico io? Calda e accogliente, morbida al tatto, profumata. Ce l'ho già duro al solo pensiero.
1: Che schifo, papi. Vuoi farmi rimettere le raclette?
2: Ma come che schifo? Ma Cristo, Adam, l'ano è fatto per fare uscire la cacca, non per infilarci l'uccello. Lo vuoi capire?
1: Ma come sei antico, papi.
2: Antico? Ma Dio.
1: Ehi, fermo, hai promesso a mami che non avresti più bestemmiato.
2: Hai ragione. Vabbè, senti, cambiamo un attimo discorso. Ti ho convocato perché dovresti darmi una mano a risolvere un problema.
1: Se posso, papi, volentieri.
2: Ultimamente a palazzo abbiamo un ospite in riabilitazione, una puttanata di iniziativa di quel demente di Man at Arms. Un cazzo di essere tutto stronzo ex tossicomane e che sembra essersi ingoiato Amy Winehouse con tutto il cassetto degli psicofarmaci. Brutto come la merda, fatto di pezza, e che ha la strana propensione a cagarsi addosso e farsi del male nelle maniere più stronze. Te la sentiresti di gestirlo per qualche giorno e tenermelo lontano da palazzo mentre ho in visita degli emissari di pianeti amici? Non ho voglia di fare figure di merda.
1: Oddio, che situa toppissima, ho sempre sognato di fare l'infermierino. Ma certo, papi, così sfoggio anche il mio camice bianco tipo dei hospital del mio armadio dei travestimenti. Ma certo che ti aiuto, papi!
2: Armadio dei travestimenti? Infermierina? Mamma mia! Ma quanto sei finocchio, figlio mio!
1: Tanto, papi. Tantissimo.
2: Ma Dio
1: Ehi, papi! Cosa ti ho detto sulle bestemmie?
2: Fate chiamare immediatamente quella cosa infame del gabebbo!

0: contento! Ah, hai, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Eccomi, signor re! Sono qui, che mi ci hanno detto che mi ci cercavane! Vuole che ci faccio la cacca per terra per le mosche?
1: No, brutto stronzo di pezza! Ti devo presentare mio figlio, il principe Adam, che da oggi si occuperà di te per qualche tempo.
2: Ciao, piacere, curiosa creatura. Io mi chiamo Adam.
0: Ciaone, io sono il Gabebbo. Ma che bello che sei! Ci hai proprio dei bei capelli!

0: Sei proprio un bel ragazzo, ne? Sei fidanzato?
1: Ma io veramente...
0: Mam, che belli i tuoi occhi! Sono così espressivi! Mi piacciono, ne? Devi essere una brava persona!
1: Grazie, sei proprio gentile. E anche tu sei bellissimo. Non so, ma c'è qualcosa in te che mi fa imbarazzare. Non riesco a guardarti negli occhi.
2: Ma che cazzo stai dicendo, Adam? Ci credo che non riesci a guardarlo negli occhi. Ha due palle strabiche di merda fatte di plastica. Adam, smettila di arrossire. Che cazzo ti sta prendendo?
1: Ma che diavolo sta succedendo? Mi sento strana, come se mi fossi... improvvisamente.
2: Adam, che cazzo ti prende? La smetti di fissare il sacco di merda rosso?
1: Il mio cuore batte fortissimo. Vieni, rosso pufolotto, vieni con me. Andiamo nella mia cabina armadio che ti faccio vedere la mia collezione di Golden Goose.
0: Sì, sì, andiamo, Mea!
2: Ho come una tremenda sensazione.
3: Già, sire.
2: Oh, cazzo! Ma che spavento! Ma tu da dove cazzo spunti, deficiente?
3: Sono sempre stato qui, sire. Solo che in audio non si vede.
2: Ma la vogliamo finire di giocare con la quarta parete? Mi manda i pazzi, cazzo.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.

0: 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Tamarri.
3: Minchia zii. La cugina di Massimino e Giovannino compie gli anni e siccome è anche una mezza zoccola, vogliono fargli una sorpresa che magari ci scatta una mangiata di cazzi. La ciuccia palle vuole un maialino, adesso facciamo a merda qualche mugnaio del cazzo.
4: Sì, mi dica.
5: Buongiorno, allevamento di maiali?
4: Sì.
5: C'è mia cugina che fa il compleanno, no? Fa 18 anni, quindi diventa maggiorenne, c'è un momento così. Adesso so che sta andando di moda, a posto del cane, usare il maiale per andare in giro. Quindi a noi ci serviva un maialino piccolino.
4: È una richiesta un po' insolita, adesso le passo Andrea.
5: Ma passami, ma no, possiamo parlare anche io e lei. Magari mi spiega un po', ma è fattibile un po' sta cosa del maialino?
4: Cioè, un attimo, perché io non so, adesso li passo.
5: Sai che c'hai una voce proprio da succhia a cazzo pesantemente proprio, che mi stai facendo rapare.
3: Minchia che infame. Adesso sono cazzi seri che volano nei culi.
6: Sì.
5: Ciao, c'è allevamento di maiali?
6: Sì.
5: Lei li vende anche i maiali?
6: Beh, non tanto.
5: Ci serve un maialino cucciolo che dobbiamo fare un regalo di compleanno alla nostra cugina. Lo paghiamo il maiale. Quanto costa il maiale? Scemo.
6: Non facciamo quelle cose.
5: E allora che cazzo li tieni a fare i maiali? Solo a cacare? Scemo.
6: Oh, rincoglionito, testa di cazzo, faccia da merda.
5: Coglione che ti picchio a testa te a gallo, scemo.
3: Ora finisce a revolverate.
5: Oh, coglione, cosa fai? Scemo.
6: Tutto.
5: Cosa fai, scemo, che butti giù il telefono? C'hai paura?
6: Ma cosa vuoi, scusa?
5: Coglione, voglio il maiale. Mi devi dare il maiale che per il compleanno.
6: Vabbè, rispondi meglio, sai.
5: Ma scusa, ma non sei quello di prima?
6: No.
5: Allora ho sbagliato, scusami, mi presento, sono Giovannino. Senti, io volevo un'informazione, testa di cazzo. Mi serviva un maialino per fare un regalo di compleanno, una roba così particolare che adesso... Adesso mi stai facendo venire il precipizio nel cervello.
3: Ma vedi sto infame spada retame? È ora di fare buchi buchi le vetrate.
5: Pronto? Oh pig coglion, cosa fai? Mi butti giù il telefono? Che ti do una testata a gallo, mica che ti sfregge tutta la faccia. Scemo di merda, non è che devi fare il furbo.
3: Perché sono una voce robotica, altrimenti verrei io a farti il sorriso a rastrello, a furia di saccagnate in bocca, merda.
7: Pronti, Pienava? Chi parla?
8: Madonna, come stai ingazzato? Che ti è caduto sull'uccello un mattone stamattina?
7: Vaffanculo a te, a storto.
8: Cosa hai detto? Mi richiama questo scasciato un attimo che gli devo spiegare un paio di circostanze.
9: Salani, buongiorno.
8: Ah, sei una canaglia. Aspetta che ti passi mio cugino, aspetta un secondo.
5: Pronto?
9: Pronto?
5: Sì, buongiorno, voi avete maiali?
9: No.
5: E cosa ho chiamato, scusa, chi sei tu?
9: No, non so, chi state cercando?
5: Sicuramente sei una grande zoccola perché c'è una voce proprio da
9: pomerana. Ah, mi sei un gran cretino.
5: Ti posso ciucciare un po' la...
8: Secondo te?
5: Forse ho esagerato un po'.
8: Tu rispondi, ma secondo te?
5: Cosa? Guarda che funziona, devi essere diretto con le donne.
8: Ho capito, ma secondo te io posso mettere una cosa del genere in onda?
5: Se non la metti sei un cagasotto.
7: Pronto?
8: Pronto, sei maialista tu?
7: Cioè, buongiorno, con chi parlo?
8: Massimino Di Quarto, imperatore indiscusso della mala milanese. Senti, tu c'hai maialini? Maiali, c'hai maiali tu?
7: Maiali? E dipende, che tipo di maiali ti servono a te?
8: Quelli che con quattro zampe che grugniscono.
7: Ho capito, ma te che noi facciamo maiali grassi.
8: Ah, perché ci sono anche i maiali magri, fammi capire, con i capelli lunghi che suonano heavy metal. Non ho capito, che maiali ci sono magri?
7: Ti servono maiali di 300 kg, devi fare salumi, che devi fare con i maiali?
8: Ah, vedi, adesso cominciamo
7: tira
8: a capire.
7: Tira corto, ho il tempo da perdere, non ce l'ho.
8: Tira corto, no, io tiro solo lungo e bello pesato, tipo una grammata ogni botta mi faccio io.
7: Oh, Henry, sei uno che tira bene.
8: Sì.
7: A me mi interessano i soldi.
8: Ah, ho capito.
7: Ce l'hai i soldi?
8: Ho capito. No, però c'ho, se vuoi, una Glock. Una Glock, una Glock carica. Quella che fa i buchi nelle portiere delle macchine. Hai capito, scemo di merda?
2: Quella che fa i buchi nelle portiere delle macchine.
8: Mi serve un maialino. Devo fare un regalo a mia cugina. Poi quando il maialino cresce te lo riporto e te lo infilo in culo.
7: Non ce l'ho.
8: Non ce l'hai il maialino?
7: No.
8: E che facciamo allora? Me lo vai a recuperare?
7: No, non posso recuperare, devi vedere da un'altra parte.
8: Ah, ho capito, capito.
7: Sei... qua non ce ne sono.
8: Madonna, come
7: non
8: sei...
7: sono mai ali.
8: Sei diventato tutto serio. Che è successo? Sei scivolato?
7: Sì.
8: Madonna mia, che tristezza.
7: Va bene, ti lascio una buona giornata, ciao.
8: Vabbè, vatta a vedere un film di Totò, va, stronzo. Ha cambiato tono proprio. C'ho una Glock che fa i buchi nelle portiere delle macchine. Perché si è congelato.
3: Vabbè, e anche sto giro non si è concluso un paio di cazzi. E si finisce a nasi pieni in fissa. Fanculo.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. Giorno 1249 della missione Pugliena nel Sistema Solare. Dopo migliaia di fallimentari tentativi di comunicazione con la popolazione terrestre, il tenente Milamurt Katin ha finalmente individuato un soggetto promettente per il primo contatto, l'umano 3DX Alpha Trimonis K di Gioia del Colle. I Puglieni.
3: Sì, pronto?
4: Upa!
3: Cristo santo, arretti, ma io stavo così bene senza di te. Che cazzo mi si chiama Taffè?
4: Umberto!
3: Umberto! Ma è stato 5, ma chi l'ha visto? C'è io Umberto, prima si fig di Riccardo, mo si fig di Umberto. Ogni chiamata che mi fa oggi, io non ho problemi, non viei.
4: Umberto!
3: Fammi capire, quando lo vai, li vai a sterilizzare questi problemi? Porca puttana!
4: Lo tieni il culo aperto, Umberto?
3: Che rutena mamma tu culo aperto, eh? E metti pure la persona che la bandiera di... Fatevi entrate, vieni, giovane, no, sto, fermati un secondo, ti aspetto, perché c'ha i cazzi ingolfati qua, vadi! Vatti, vai, un sbandieratore di Siena, ma metti, da patrasina a mamma, ti da un culo, eh? Vattene, va, ma c'è che ti addici?
4: Chi
3: faccio la gaddina, chi che cazzo c'è, ci sei altro, ma c'è io che stia dolce,
4: chi te morta?
3: Essere morta in terra a te è tutta la quarta generazione, eppure era morta catina a Londra, perché retina a Londra era morta, Londra so buggy, pur dai
4: Simone, ma facile termone.
3: No, ieri, mamma te lo faccio, prima a mai e poi faccio il tremone a King Kong, faccio. E poi, e a Spi, faccio pure il tremone, a bacio a me.
4: A chi la sacco da mamma ti mangia, cazzo.
3: Ma scusami, ma mamma te, l'altra sera, mamma te, no, mamma te sta sentendo mai, l'altra dai, mamma ti dice, voglio fare una cosa sporcacciona, mo ti canto pure una canzone, ma faccio, mi vuoi fare un pompino, ehi, faccio Nutramangin, ehi, se faccio Nutramon, cioè mamma te è una puttana internazionale, vedi, faccio pure la canzone di Taylor Swift, e me, e mi viene dice a mai.
4: Sì, si richiude tutto.
3: Ma non penso che sono ricchiato. Non penso proprio che sono ricchiato. E te lo posso dire tranquillamente. E ogni volta che tu dici, ricordati, quando ritti ti ha preso a me, ti faccio un cazzo.
4: Gigino.
3: C'è che cavù? C'è che si dit?
4: Gigino. Ma faccio un bacchino.
3: Arretti, mamma ti faccio il bacchino. Raffaello, cioè, arrivo lungo, arrivo da me ora. Se faccio tutta la litoranea, partendo da lungo o mare a Santa Spirit, asci fin da Barletta. Sei Gigino di Barletta, pur curi, se sa c'è con me la voce di mamma.
4: Uba.
3: Arrecca sto lumpa lumba la fabbrica di cioccolato, mannag, cange film, per favore.
4: Famo cacci te sta morta, viva tutta la razza d'ora.
3: Che mi va morta, che te mamma, tante tutta la quarta generazione, da Beor fino a Londra per Bangkok, voleremo da te da Milano fino a Bangkok, partendo per Londra, mamma te da tanto, pensando a te. Ancora, non la speech, ma c'è chi è che avviacchiando la vita mai? Ma non è teen fatta, da, questa mattina.
1: Gula mamma,
3: sei la speleologa, stai con la torcia in bronte, stai, e vabbè dai, c'è, quanti residui di cazzo ormai, sai, faccio tipo pipì, vedi qualche pipistrel, ragnate la stone perché viene sempre perforata, capito, viene sempre trapanata, quindi è abbastanza lubrificata, è abbastanza pulita, è abbastanza sciccissima, sciccosissima. Gula mamma, sarai, tanto so di tu fatto, che stai addirittura un vigile a fare io a dirigere il traffico, poi c'è va tra, sai? Tante nazzo, un culo a picchiaia.
1: Lava culo da pecore, tu e mamma.
3: Tio, da over, ti non assede problemi. Ma io sono capisciuto più ora, che addirittura, cioè, sì, una famiglia di femmine, sono tutta una massa di troie, so. E non è che carichi chi una mai.
1: Affa,
3: e ci faccio calma. E ci faccio calma, non è un problema mai.
1: Affa mock,
3: era morto da tanto. Domanda, chi te è morto, ci te è morto e stramorto in terra a rete. Vaffanculo a chi te è morto, ma rutre chi io.
5: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
8: Di merda! Che succede? Ti hanno ammazzato i nuovi genitori, figli di puttana!
9: Oh, Ron! Mio carissimo amico! Sono tremendamente triste! Non ho ricevuto nemmeno un like su Tinder! Orrore, orrore!
8: Tinder! Che cazzo è? Un sito di scorreggio di vagina, figli di puttana! Bastardo di merda! Orfano! Sfregiato miope! Guida elettrico, assassino dell'ambiente!
9: Tinder è la famosissima applicazione per far innamorare le persone con la remoscia. Purtroppo ancora nessuna ragazza mi ha risposto. Perché? Perché, Ron? Spiegamelo, perché?
8: Perché fai schifo pure al cazzo degli zombie froci, figlio di puttana Rorrer. Rorrer, senti la mia ergo, è perfetta. Guarda la mano, quante di do?
9: 5.
8: Te le ficco tutte nel pezzo di
9: Marrano, non è vero, non è vero! Diglielo tu, Hermione, che sono un ragazzo... Che sono un ragazzo attraente!
10: Certo, Harry, sei attraente!
9: Sentito?
10: Sei attraente come un frullato di sbocco e calzini sporchi!
11: Merda! Hai visto? Coglione!
8: Ragazzi, non c'è
11: niente! Però il tuo cadavere! Hai
8: fatto diventare 100 porcelli! Ragazzi, non la prendete in giro, accoltelliamolo direttamente!
9: Oh, che sconforto! Che disperazione! Sono brutto! Come faccio a smettere di essere brutto?
8: C'è un antico incantesimo di bellezza, un rito molto complesso e funziona solo sugli svizzeri, figlio di puttana di merda!
9: Svizzere, cinese, non me ne frega! Lo voglio fare, Rer! Lo voglio fare, Rer! Forza, dimmi cosa devo fare, Rer!
8: Allora, prima di tutto la devi smettere di urlare, se no ti taglio la carotide con una bottiglia. Ti apro tutto e cago nella tua gola a spruzzo, pezzo di merda! Seconda la cosa, devi cagarti nelle mutande. Minchia, ho dovuto insistere proprio.
9: Fatto, e poi?
8: Poi devi pisciarti in faccia. Ecco, come cazzo fai a comando?
9: Fatto, e ora?
8: Ora devi pronunciare la parola magica, la formula. Attraente come una tigre carismatica. Arreco, arrapo alla generazione ragazze svizzere arrese dall'amaro amore di un ramarro marrone. Gargarismatici orgasmi come un grilletto di organi, sussurrando tenere parole, ignorando il terreno d'amore.
9: Attraente come una tigre carismatica. Arreco, arrapo, alle graziose ragazze svizzere, arrese all'amaro amore di un amaro marrone. Adurò gargarismatici orgasmi come un grilletto di organi, sussurrando tenere parole, non hanno il terreno d'amore!
10: Funziona, Rarry! Hai ricevuto un like dalla Svizzera!
9: Urrà, urrà! Fammi vedere, Rer! Fammi vedere chi è! Federer?
12: Federer? Federer? Federer?
9: Federer?
12: Federer?
13: Non sono Federer, sono Wolverine!
9: Rorario!
14: Scopriamo?
9: Scopriamo?
14: Ti ho messo il like? One! Secondo te ci sta la s***ata adesso?
9: Sì, a lui piace prendere nel c***o il fuoco dei draghi, quindi gli piace prendere il cazzo anche dei cattivi! Hermione!
12: Hermione!
9: Hermione! Hermione!
10: Che cazzo vuoi?
9: Aiutami, aiutami, mi vogliono inculare!
10: Fan bene, se avessi il cazzo lo farei anch'io!
9: Ma

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Va ora in onda la puntata dei Tamarri. Oggi sono alla ricerca di uno stronzo che li ha insultati dentro al gioco. GTA.
1: Tamarri.
3: One.
4: Do two.
3: Pronto?
4: Three, four, four. Sono Massimi di Quarto, spettacolare. Sei dell'ambito dei videogiochi?
3: Sì.
4: Allora, senti, ti chiedo una consulenza. Poi, se è il caso, ti pago quello che devo pagare, perché c'ho una mezza problematica col gioco GTA.
3: Ok, dimmi.
4: Praticamente, io e mio cugino siamo un po' scimmiati di sta cosa. Tra un destro e l'altro passiamo le nottate a giocare a sto cazzo di cose dove sei un mezzo balordo. Ci si rispecchia anche un po' nella vita di periferia che viviamo da sempre, no? E praticamente è successo che abbiamo avuto una mezza sciarrata con un cristiano che è dentro, che faceva lo scemo. E la cosa, il diverbio è diventata anche un po' pesante, perché a mio cugino si è preso 4 volte del figlio di puttana. A me 4-5 minacce sono volate, che sono cose che un po' mi fanno innervosire. Volevo chiederti, ma non è che c'è un modo per risalire l'identità del personaggio, giusto per una gambizzazione, un mezzo rapimento?
3: Come no, guarda, ce ne saranno tanti di modi, io però non ne conosco neanche uno. Devi vedere su internet oppure chiedere l'assistenza.
4: Ma dici che l'assistenza si...
3: penso di sì.
4: Cioè c'è
3: sì.
4: un'assistenza che chiami e dico: guarda, voglio scacciare di botte uno, mi danno il numero.
3: Ma certo, puoi scacciare quanto vuoi, basta che cerchi le assistenze, eccetera. Non capisco perché mi devi chiamare al negozio per queste cose.
4: E che cazzo ne so, io cioè mi penso che
3: sei... Vabbè, dai, devo lavorare.
4: Che sto parlando, che cazzo fa?
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Sì.
6: Sì.
5: Sei tu?
6: Sì, sono io. Ciao. Chi ce l'ha?
5: Senti, vendi videogiochi te? Sei uno che si occupa di queste cose, console?
6: Sì, sì.
5: Allora, senti, ho bisogno che mi dai delle dritte.
6: Vai, se ti posso aiutare, volentieri.
5: Sì, allora ti spiego, io e mio cugino siamo entrati in GTA e c'è uno che ci ha fatto un torto, nel senso che giocavamo, questo è cominciato a cagarci il cazzo perché noi dovevamo andare al casino di sole puttane. È venuto, ci ha rotto i coglioni, ci ha rubato la macchina, poi ci ha sparato. Alla fine gli abbiamo detto, dalle cuffie, no, parlando, gli abbiamo detto: oh, ci ha rotto i coglioni. E questo ci ha cominciato a dire figli di puttana, queste robe qua. E ti spiego, noi vorremmo sapere se riusciamo a trovare l'indirizzo di questa persona qua nella realtà, che lo vogliamo andare proprio a trivellare.
6: Capirai, come fai a trovarlo?
5: Come fai? Appunto, ho chiamato perché questo ci ha detto figlio di puttana, pezzo di merda. Ma che se lo vedo gli do uno schiaffo. Solo che lì dentro del videogioco non è che gli posso sparare, che non serve a un cazzo, lì non succede niente. Oppure c'è un modo che se gli sparo muore veramente a casa? Ma cazzo ridi, sto dicendo le cose che penso, capito?
6: No, guarda, l'unica, cioè, nel senso, non so come puoi fare a recuperare un account, cioè non so cosa dire.
5: Perché lui si chiamava Pino Punta Real. E allora questo qua lo vogliamo acchiappare adesso, perché a me ha detto figlio di puttana, a mio cugino gli ha detto tuo padre serpe di merda.
6: No, non lo so sinceramente.
5: Mi devi dare la mano, ti pago, pago.
6: No, ma che me paghi? Ma mica,
5: ho detto che ti
6: faccio,
5: pago.
6: Cioè, nel senso, cioè, tu considera una cosa, che là c'è stato tutto un discorso di privacy su account, capito?
5: Di.
6: Cioè,
5: aspetta, parla piano che io non capisco troppo ste cose.
6: No, dico, cioè, là c'è stato tutto un discorso di privacy, di cose, come fai a risalire?
5: Ho capito, ma che cazzo non ho capito? Questo entra e mi offende, ma come ti permetti, scemo? Che cazzo fai, coglione? Proprio lo spazio. E se chiamo la Sony?
6: No, quello dovresti chiamare, quello diciamo la Sony non c'entra niente, perché la Sony tu fai girare il gioco dalla Sony, capito? Ma in realtà il produttore...
5: Ho capito. Non ho capito un cazzo, te lo dico sinceramente. Vabbè, niente, allora ti ringrazio, non mi sei servito un cazzo, però sappilo.
6: Lo so, immaginavo.
5: Mi dispiace per te che non servi a un cazzo. Vabbè, dai.
6: Ciao, grazie.
5: Ciao, inculati, ciao.
7: Pronto, che sei?
4: Sei tu? Sei punta?
7: Pronto?
4: Sei punta tu? Ma dite che sei tu che giochi a GTA.
7: Scusi, un negozio questo.
4: Ma tu giochi. Sei tu quello che gioca a GTA che ci ha infamato ieri notte, che ha detto che siamo due figli di puttana?
7: Ma che stai dicendo? Questo è un negozio di videogiochi a Padova.
4: Sei stato tu? Tu sei Pino Punta?
7: No, non so neanche chi sia, non so che stai cercando.
4: No, tu sai che praticamente ieri notte, tra un destro e un altro, sto Pino Punta è spuntato fuori in GTA, ci ha infamato pesante, no? Poi a un certo punto gli abbiamo detto chi cazzo sei, lui ha detto che c'è il negozio a Padova e che sei tu.
7: Ma stiamo scherzando,
4: non sei
7: neanche.
4: Tu non giochi a GTA?
7: No, non sono neanche, solamente io faccio solo assistente alle console, questo è il mio lavoro.
4: Ah, capito. Allora senti, magari mi puoi dare una mano. Ma io posso risalire, ha chiesto Pino Punta per ferrarlo?
7: Pino Punta, ma non so neanche cosa...
4: Cioè praticamente Pino Punta è il nome che c'è nel gioco GTA, dove spacci, vai a puttane, sai quel gioco lì, no? E praticamente sto Pino Punta ieri, a parte che abbiamo fatto afferrate finte, però io voglio ferrarlo veramente, no? E non so come farà a sapere chi è esso.
7: No, proprio idea, non so neanche se sia di Padova questo personaggio. Cioè, non mi riesce... un cognome, cioè, magari se... posso vedere se è uno dei clienti, però così non mi dice niente.
4: Ho capito. Quindi tu hai tipo la mail list dei personaggi. Possiamo fare una mezza spy zone in cui andiamo a spaccarli. Vabbè, senti, allora magari vengo in negozio, magari mi attrezzo un attimo di contanti, di cose, vediamo se mi puoi dare una mano a trovare sto Pino Punta. Magari entriamo nel gioco, come vediamo che si connette Pino Punta, tu ti connetti in un'altra parte, magari ti travesti da zoccola, lo pigli per il culo, fai finta che sei femmina e ti dà l'indirizzo. Mi sono perso, che cazzo stavo dicendo? Chi sei tu?
7: No, senta, guardi, non so chi stia cercando, però insomma non posso darle una mano.
4: C'ho i buchi di memoria perché mi faccio.
7: Va bene.
4: Perché ti ho chiamato?
7: D'accordo, devo salutare che ho clienti.
4: Oh, ma chi sei io? Pronto!
0: Questo è bellissimo, perché sei strafatto? Sei buchi di memoria. Sono mezzo. Chi sei?
1: Tamari.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Massimino e Giovannino sono stati invitati ad un addio al celibato, ma siccome vogliono fare gli spessi, vogliono lanciare il festeggiato con una balestra sopra una montagna di coca. Ovviamente chiamano i Geppetti taglialegna del cazzo, ma finisce a stupro.
3: Oh. Allora, serpente a sonagli, sei falegname tu?
4: Sì, tu chi sei?
3: Sono Massimino di Quarto, bello, mi piace che sei bello arzillo e sveglio pronto alla telefonata. Praticamente devo farti una richiesta.
4: Dimmi.
3: Oh, Geppetto, come te la cavi con legno?
4: Ma che cosa ti serve?
3: Praticamente dobbiamo costruire una balestra a sparacristiani. Cioè una balestra abbastanza grande per mettere un cristiano sull'elasticone e spararlo in un parco. Perché bisogna fare sto video per i social network, che lui vuole fare i like col matrimonio, capito?
4: Vabbè.
3: E tu hai presente quel videogioco che spara i maiali? Ecco, lo vestiamo da porco gigante e lo lanciamo su una montagna di cocaina.
4: Brava.
3: Ti fai il naso tu, senti che sei drogato, tutto fatto. Senti, prima che ti sparo le gomme dalla macchina. Scemo di merda? Prima che ti sparo le gomme dalla macchina, mi vuoi dare una risposta o cosa faccio?
4: Coglione, dimmi chi sei.
3: Vedi, questo è proprio l'errore che una persona non deve fare con me. Tu hai presente con chi stai parlando?
4: Allora, sì, dimmi chi sei.
3: Sai che arrivo lì, ti infilo le braccia nelle scapole e ti muovo le tue stesse braccia per tirarti gli schiaffi da solo come un coglione. Sai presente i pupazzi, quelli che usano i palermitani per fare gli spettacoli in piazza? Hai capito, pupo del cazzo? Che hai fatto il coraggioso?
4: Ma chi sei?
3: Massimino di Quarto, imperatore indiscusso di tutta la mala milanese. Allora, te lo ripeto da capo e poi invece di ripetere senti il tonfo, proprio pum pum pum pum sulle vetrine. Praticamente mi serve un'enorme balestra, tipo balestra, per sparare un cristiano al parco. Ce la fai? Sei in grado?
4: Sì.
3: Beh, questo volevo sentire di risposta. E quanti giorni ci metti per farlo? Perché noi abbiamo fra due settimane pigliamo il furgone da Milano, rubato naturalmente. Arriviamo giù come gli unici.
4: Da Milano vuoi venire a Pescara?
3: Se si sposa lì, ma so cazzi tuoi.
5: Oh.
3: Decidi tu dove si sposa mio amico? Vedi di fare poche domande e comportarti di conseguenza. Allora, quanti ci metti a fare?
4: O mi dice che sei o se ne va a quel paese, poi mi hai rotto le palle.
3: Sai che ti stacco gli occhi, me li metto e ti guardo mentre ti pesto? Hai capito?
4: Vattene a fangura, scema di merda.
3: No, quella è mia la battuta, scusa, l'ho brevettata. Scemo di merda te lo dico io, pagliaccio del cazzo.
4: No, te lo dico io a te, hai capito?
3: Cosa c'è, il tendone del circo
4: perché
3: dietro?
4: Perché telefono con il numero riservato?
3: Come cazzo parli? Levati la lingua, puliscila di nuovo sulla merda.
4: Se sei
3: venuto
4: ti tira fuori le palle, coglione.
3: Cosa hai detto, scemo?
4: Ti tira fuori le palle.
3: Adesso arrivo lì, ti dipingo di nero e bianco e proprio ti cavalco come una gazzella nel Kalahari, hai capito? Scemo di merda.
4: Fatela piangura.
3: Bastardo del cazzo. Madonna, ti tiri i capelli così tanto che si accorciano i peli del cazzo. Hai capito? Bastardo.
4: Fatela prendi in culo.
3: Madonna, quanto ciucci cazzi. Si sente proprio dalla bocca che c'hai i denti che puzzano di palle.
4: Vieni, che ti aspetta. Vieni.
3: Ti aspetta a chi? In terza persona parliamo. Madonna, quanto sei ignorante. Va bene, vengo a rivolverarti, dai, che mi hai rotto già i coglioni. Cosa sei?
4: Vieni, che ti aspetto.
3: Madonna, sai che voglio dormire nella tua cassa toracica per 4 settimane.
4: Vattene,
3: finché non finisci di marcire.
4: Un'altra volta, ma te lo ripeto, cretino.
3: Mamma mia, Geppetto del cazzo.
4: Madonna, che merdoso che sei.
3: Anzi, ti metto una cerniera davanti e ti indosso come piumino tutto l'inverno. Poi quando hai finito di marcire, basta.
4: Ti giù le palle, non so da dove chiami.
3: Chiamo da Cazzolandia, il paese che ti fa venire la collina alla bocca. Hai capito, ciuccia cazzi?
4: Sei un fuggiano in merda, sì?
3: Cosa hai detto?
4: Sei un bugiano di merda?
3: Bugiano? Cos'è? Il mondo fantastico che vive nel tuo cervello tutto fatto? Cos'è il bugiano? In che paese sta vivendo sto posto nella tua testa?
4: Ma sei proprio un futuro.
3: Sai che vorrei avere una pistola spara puttane per lanciare tua madre?
4: Oh, no, tua sorella e tua moglie, è molto più divertente.
3: Te lo giuro, sai, proprio una pistola che spara puttane. Così
4: no,
3: metti tua mamma e tua sorella.
4: Tua moglie mi ci diverte.
3: Che ciuccia
4: cazzo. Lo metti su a San Binaria e lo faccio mandare a un cavallo.
3: Cosa fai? Hai capito, buffone? Pagliacci di corte? Cazzi Geppetto, vai a farti in culo Pinocchio, va. Bastardo. Ma guarda, sono scemo di merda, mi ha fatto calare proprio il nervosismo.
6: Sì, ma alla fine non ti ha detto quanto costa sta cosa.
3: No, ma adesso vado di persona e faccio fare preventivo.
6: Bravo, fagli i buchi.
2: Minchia, Massimino si è incazzato a fogna. Adesso mi sa che si spara altri 3 anni in ferie con i ferri ai polsi. Per l'amate nelle facce, ai cazzi mosci. Rimane il fatto che vi odio, quindi fanculo alle vostre madri. Torno nel cyberspazio a farmi le cyberceghe.
1: Tamarri.
7: Ti scappo di schiaffi, dimmi che minchia guardi. Levati dallo stocca perché arrivano i
1: Tamarri.
0: Radio 105.

0: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
1: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
2: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
1: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma chi?
1: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
1: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
2: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
1: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
1: a fare
2: no,
1: il
2: culo? No, ti ho messo.
1: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
0: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Az. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
0: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma parlami!
1: Lui è... il cazzaro.
3: Pronto, amore? Cosa? Vuoi andare a Gardaland? Cosa? Vuoi passare una giornata diversa? Ah, ma tranquilla, ho il posto giusto per te. È di un mio amico, non so se te lo ricordi, Francesco Salvi. Ma sì, dai, quello che cantava "c'è una macchina qua, devi metterla là". Ma c'è che lo chiamo, va.
4: Pronto?
3: Franci?
4: Chi è?
3: Ciao, sono Luca, come stai?
4: Luca chi?
3: Sono Luca Alba, Ciaierie e Tartufi, ti ricordi?
4: Come no?
3: Come stai?
4: Bene, tu?
3: Bene, dai, ti disturbo?
4: Cioè, allora,
3: due minuti. Senti un attimo, io ho bisogno di te per un evento che sto facendo.
4: Sì.
3: Niente, sai che io ho tratto Tartufi, so se ti ricordi.
2: Ma cosa?
3: Niente, praticamente ho fatto questa azienda nuova, insomma, nella sì. provincia. E l'ho chiamata Tartufoland, capito? Proprio per fare la città del tartufo.
4: Sì.
3: Ecco, niente.
4: Tanto è bello.
3: Sì, dai. Mi piacerebbe tanto che magari tu venissi lì a fare un po' delle tue cose, no?
4: Senti, io sono incasinato, però ti devo far parlare con il mio uomo, perché sono molto preso, soprattutto per la data, per mettersi d'accordo su.
3: E quello non c'è problema. Con chi è che devo parlare? Che non. Perché io ho l'altro numero.
4: Con Mino Bianchi, lo conosci.
3: Ah, Mino, sì, l'ho sentito due secondi fa.
4: No.
3: Sì.
4: E tanto devo sentirlo perché lo vedo mercoledì.
3: Ok, no, io più che altro volevo capire se tu ancora eri sul pezzo, insomma.
4: Come no? Sì.
3: Ecco, sì, perché poi non ci siamo più visti e
4: sì.
3: Quindi io ho fatto questa nuova azienda che adesso in Russia sta andando moltissimo e praticamente noi facciamo tutto a base di tartufo, dai mobili agli abiti. E tutto quanto. L'unica cosa è che adesso
4: come gli abiti?
3: Sì, adesso si può fare tutto.
4: Sì.
3: E quindi tipo, cioè, puoi andare in giro liberamente in Russia tutti, cioè la cravatta in tartufo. Un disastro.
4: Incredibile. Senti, il giovedì sera vai in onda Un passo dal cielo, che è la fiction dove ci sono anch'io.
3: Ma dai, cos'è che c'hai adesso da fare che mi organizzo?
4: C'ho una mostra il 23 marzo e poi sono in Inghilterra a girare un film.
3: Ma dai.
4: E quindi, sì.
3: Ma senti, per il film in Inghilterra, per gli abiti così ovviamente.
4: Guarda, fate un video col bianchino. Faccio scorso perché sennò qui con le date ci sono, soprattutto per le date.
3: Senti, ma tu cosa fai? Ti posso mandare? Tu abiti ancora a Bucinasco, no?
4: Sì, io sono un po' in giro adesso.
3: Sì, no, ti stavo dicendo perché magari ti mandavo, adesso che questa Tartufoland è attiva, ti volevo mandare magari, non so, tipo un comò di tartufo, così almeno capisci di cosa stiamo parlando. Poi magari ti mando anche un po' di abiti. Poi se ti interessa, facciamo gli interni della macchina, noi facciamo tutto adesso, è bellissimo.
4: È fenomenale.
3: Poi tu lo mangi il tartufo?
4: Soprattutto lo mangio.
3: Quello bianco o quello nero però?
4: Lo mangio. Come?
3: Bianco o nero?
4: È bianco.
3: Perché bianco è serio, sai che il nero è miseria, no? Senti, allora faccio così, io inizio. Ti inizio a mandare magari un po' di roba, ti mando il comò che è appena uscito.
4: Cosa faccio del comò? Dove lo metto?
3: È a casa.
4: Non ho spazio da nessuna parte. Ma no, vediamoci prima.
3: Beh, scusa, cioè, magari. Tanto comunque non è che dura una vita, eh. Poi lo gratti e te lo mangi. Pronto, amore! Tutto a posto! Ci ha invitato nel suo nuovo parco giochi. Il nome è un po' strano, si chiama Tartufoland. A proposito, mi ha detto che ci vuole regalare un comò fatto di tartufo da grattare nel risotto. Ma, secondo me è impazzito. Comunque, tutto a posto. E tu mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il cazzaro.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
0: I tamarri, presi malissimo dalle caramelle, continuano a chiamare gli sfasciacarrozze per farsi dare due auto per fare gli scontri pericolosi. Le caramelle comprate al parco danno sempre uno strano effetto. E voi ragazzi, pugno palla e dito sui social, non fate come loro.
1: Tamarri.
2: Molizioni, buongiorno. Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Mi senti?
2: Sì.
3: Ciao. Senti, ho chiamato come si chiama? La demolizione?
2: Sì.
3: Brava, fantastico. Ciao, piacere, senti, Giovannino. Ti volevo un'informazione chiedere.
2: Dimmi.
3: Aspetta un attimo. Scusa un secondo. Eccomi. Pronto?
2: Sì, sono qui, dimmi.
3: Senti, ti devo chiedere un'informazione. Stavo pensando. Scusami, ma che so fatto. Ti volevo chiedere, perché io e mio cugino volevamo prendere due macchine in demolizione, se ne avete due che si possono accendere, funzionanti.
2: Le macchine demolite non possono uscire dal deposito.
3: Ma non c'è problema, le usiamo all'interno. Perché?
2: Per fare cosa?
3: Ti spiego prima così capisci. Siamo due personaggi di YouTube e facciamo i video, no? Quindi abbiamo lo sponsor e tutto, paghiamo le cose che ci sono da pagare e volevamo fare un po', diciamo, gli autosconti, cioè ci dobbiamo scontrare, la sfida, che facciamo la challenge, chi sfascia meglio la macchina dell'altro.
2: All'interno del nostro deposito, cioè, non si può.
3: Tu calcola che il video è fighissimo, che noi arriviamo tranquilli, arriva il motorino, perché già i motorini fuori, entriamo dentro, ci dai le macchine, poi noi ci sfasciamo proprio di, ci facciamo una di quelle.
4: Anche le vetrate dell'officina, tutto.
3: Tutto, spacchiamo tutto.
2: Ma noi non possiamo fare
3: questa cosa
2: all'interno dell'officina perché c'è un piano di più.
3: Calcola che un video così a noi ci fa 100.000 euro. Quindi ci possiamo dare 40.000 euro. Ti do 40.000 euro, ci spacchiamo proprio. Ma bello, con la musica. Prima ci sdrummiamo, proprio ci facciamo delle strisce.
2: Non si può fare qua da noi, mi dispiace.
3: Ma come non si può fare? Ma scusa, uno dov'è che le va a distruggere le macchine? Lo sfascia carrozze, no? Ti facciamo la pubblicità. Sto parlando. Ma che cazzo? Ma chi ti credi di essere? Ma pensa a te. Ma pensa a te questo. Ma che cazzo fa? Mi sta sul cazzo, non la voglio più parlare.
1: Tamarri.
5: Buongiorno, risponde Automazione Auto. Digitare 1 per magazzino ricambi, 2 per pratiche e amministrazione. Buona giornata.
4: Ciao.
6: Oh,
4: c'è Jimmy Bongo?
6: Scusi?
4: Sto cercando Jimmy Bongo. Sono Massimi di Bongo con la B. La B di...
6: No, guardi che
4: Borga Bundana, eh?
6: Ha sbagliato numero.
4: Non ci lavora Jimmy Bongo? Non ci lavora più?
6: Mi scusi, non ho capito.
4: Non ci lavora più Jimmy Bongo lì?
6: No.
4: Ma posso dire a te? Se l'autodemolizione, no?
6: Mi dica, cosa le serve?
4: Allora praticamente con Jimmy Bongo avevo fatto sta mezza tresca 4 anni fa, no? Che gli avevo chiesto un favore e lui mi aveva detto che quando sei pronto chiamami. Praticamente...
6: Ma per cosa?
4: Ma devi stare calma. Cioè, non ho capito, dimmi, questa agitazione stamattina. Ma che ci avete tutti stamattina? Che non riesco a fare una telefonata tranquilla. Praticamente mi servono due macchine funzionanti nel parcheggio là antistante, pagando quello che dobbiamo pagare. Fare un video di YouTube in cui ci scasciamo e facciamo i birilli umani.
6: Vuoi fare un video con delle macchine?
4: No, con degli aeroplani. Sei mica autodemolizione. Sì, con le macchine. Dobbiamo spaccare le macchine. Dobbiamo fare autoscontro.
6: E dove si andrà a portare?
4: Da nessuna parte, mi faccio gli autoscontri nel tuo parcheggio. Cioè praticamente tu c'hai le macchine lì che funzionano. Noi arriviamo, saliamo sulle macchine e facciamo babam babam babam. Ma capito come funziona la dinamica? Come gli americani, come gli stunt cars. Sarà la sorella di Jimmy Bongo.
6: Ma secondo me è meglio che viene a parlare di persona.
4: Ho capito, però per non perdere tempo né io né te, intanto facevo una telefonata di entrata.
6: Venga, se è una cosa che si può fare, va bene.
4: Ok, vedi, questa è già un'apertura mentale. Ma sei sicura che non c'è più Jimmy Bongo? Non lo conosci proprio? Ma no. Hai capito chi è?
6: Ma lei è sicuro che ha fatto il numero giusto? Noi siamo a demolizione, ma questo Pingi Pongo qua non c'è.
4: No, Pingi Pongo, Jimmy Bongo.
6: Jimmy Pongo non c'è.
4: No,
6: qua.
4: Pongo, Bongo, come lo strumento che si suona con le manate.
6: No, non c'è qua.
4: Ma forse perché io lo chiamo Jimmy Bongo perché, diciamo, lui è proprio del Sud Italia, Sud Italia, Sud Italia. Sembra quasi proprio...
6: Ma lei sta cercando qualcuno di Sud Italia perché noi siamo Nord.
4: No, non hai capito, il dipendente, un meridionale come me, un terrone. Lui è proprio calabrese, calabresissimo proprio. Cioè capelli che sono così ricci che sono delle ascelle, capelli. Sicuro è Tarchiatello con un occhio che guarda verso nord-est.
6: No, ma secondo me ha sbagliato numero, eh.
4: Ah, come? Scusa.
6: Secondo me ha sbagliato numero, forse stava cercando qualcun altro.
4: Ma scusa, non siete l'autodemolizione? In culo te lo pizzo?
6: Sì, noi ci siamo qua, Brandizzo.
4: Brandizzo, Brandizzo, in culo te lo pizzo. Così lo chiamavo l'autodemolitore. Va bene. Okay. Ho detto Brandizzo, Brandizzo, in culo te lo pizzo, che era il nomignolo del demolitore, no? Oh, che t'ha preso sotto una macchina? Oh, venga! Ehi, ehi, ehi! Adano, guarda! Annan! Oh! Che cazzo è successo? È caduto in un tombino? Sparita! La figlia di Silvan! Con un soffio è scomparsa nel nulla. David Copperfield!
6: Sei pronto?
4: Ah, ecco, ancora! Non ti trovavo!
6: Dimmi.
4: No, mi sei sparita in un tombino, sei scomparsa.
6: No, ragazza, non ho capito, scusami.
4: Ho capito, è una conversazione complicatissima. Vabbè, faccio così, prendo lo scooter, un paio di grammi e vengo a vedere la situazione. Magari parlo col capo o con qualcuno che devo parlare.
6: Va bene, perfetto.
4: Vabbè, salutami Jimmy Bongo, che sì, lo so che bene, non si fa trovare.
6: Ciao. Ciao.

0: 105. Lo Zoo di 105 presenta Le Cazzoni del Cuore. Le Cazzoni del Cuore. Capolavori senza tempo, sciancati e deturpati da un piccolo errore di trascrizione. Le Cazzoni del Cuore. Solo nello Zio di 105.
1: Enrique Iglesias. Su came la fava.

0: la fava.
1: Le canzoni del cuore su nello zio di 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Tamarri.
3: I tamarri chiameranno i negozi di animali perché hanno uno squalo a casa.
4: Pronto?
5: Ehi, pronto, mi senti?
4: Sì, chi è?
5: Ciao grande, sono Giovannino, senti, ho un'informazione.
4: Ma Giovannino chi?
5: Non lo so, Giovannino. Quanti Giovanni? Ma Giovanni mi chiamo.
4: Lo volevo dire. Ma,
5: ma hai rotto il cazzo, ma mi fai parlare che devo fare una domanda, mi continui a chiedermi chi sono. Te l'ho detto, Giovannino, che cazzo devi sapere di più?
4: Ma mi faccio, fammi una domanda, ma non è che funziona così.
5: Ma no, io ti chiamo, pronto? Vabbè, rifacciamo da capo, pronto? Buongiorno, sono Giovannino.
4: E io ti ripeto, Giovannino, che comunque dimmi.
5: Lei è il negozio di pesce e animali?
4: No, io non sono il negozio di pesce né il negozio di animali.
5: E che cazzo sei?
4: Mi dici ciao, sono io, non so chi sei, ti chiedo.
5: Allora non sei il negozio di animali?
4: Sì, sono il negozio di animali, non di pesci però.
5: Ah, animale, beh, pesce è un animale, no, non so, per me è un animale. Sei pesci di animali, ma pesci di animali chi?
4: Ascolta, mi dici che vuoi, io sono a lavorare.
5: Ho capito. Ancora che sei? Senti, ma
4: dai, che vuoi? Dai, sai, guarda, io sono a lavorare.
5: Oh, ma che cazzo fai, coglione? Ma mica ti chiamo e mi tratti così, scemo.
4: Ma che cazzo fai?
5: Ma che cazzo te ne freghi? Ho trovato il numero su. Ho trovato il numero. Oh, scemo, ma che cazzo fai? Pezzo di merda. Ma la gente è scema. Ma che cazzo vuol dire? Giovannino chi? Ma che domanda è? Ma che cazzo vuol dire?
4: Pronto?
5: Oh.
4: No, un cazzo!
5: Ma che cazzo, mi butti giù il telefono, ho capito? Io ti ho chiamato per un'informazione.
4: Oh. Oh, io non so chi sei, perché non so chi
5: ma
4: sei.
5: Ma tu devi sapere per forza chi sono io! Ti chiamo che sono uno che vuole comprare i pesci!
4: I pesci, lo sai dove ce l'ho io i pesci?
5: Nel culo ce l'hai i pesci! Oh, ma che cazzo fai, coglione? Lo soffio!
6: Soffialo!
5: Vai via!
6: Soffialo, ce l'hai!
5: Fai schifo! Merda!
6: Spuntagli!
7: Minchia paura!
8: Erika?
9: Sica? Sica? Oh!
8: Sì?
9: Senti, stra cosa, praticamente c'ho un problema con un pesce un po' particolare, perché credo che ci sia stato un mezzo malinteso con un amico, mi ha regalato un pesce un po' fuori misura e sto un pelo facendo fatica a gestirlo. Volevo capire due consigli e se avevate il mangiare adeguato a sto pesce.
8: Ok, che tipo di pesce l'è stato preso?
9: Credo che sia uno squalo. Cioè adesso sarà intorno al mese. Stra cosa, praticamente c'ho un problema con un pesce un po' particolare, perché credo che ci sia stato

0: non mi sembra magari la dieta adeguata. Cioè, comunque ci tenga un animale selvatico, mi spiace che stia male, capito? La situazione.
1: Ok, ma lei è stato preso in un negozio di animali oppure tipo pescato?
0: No, secondo me se l'è fatto in qualche appartamento, oppure perché sto mio amico che me l'ha regalato non è uno tutto registrato, va a rubare, magari è andato a rubare in qualche acquario, qualcosa, capito? Cioè, credo che
1: okay.
0: Cioè, come mi devo comportare? Anche perché non so neanche come trasportare, non è che me ne vado in giro con uno squalo in spalla, capito? Cioè, deve stare nell'acqua.
1: Ah, immagino.
0: Quindi non ho neanche una vasca.
1: Oddio, lì è da capire soprattutto la tipologia di pesce. Lì posso capirlo solo
0: proprio squalo,
1: foto.
0: Cioè i denti proprio squalo, quelle che tirano fuori. Io quando gli do la carne vedo che proprio la bocca si apre tipo bocchino, no? Che proprio
1: ok, allora l'unica come tipologia di alimentazione, se si vuole restare un po' sul low cost, gli si possono dare magari le teste di pesce, cose del genere, per integrare un attimo. Allora, io le consiglierei, eventualmente adesso le do la mail nostra del reparto. Lei se riesce a inviare una appunto la foto dicendo guardate mi serve appunto dei consigli sulla gestione, e diamo un'occhiata e vediamo cosa fare, insomma.
0: Cioè, ma volendo, se io mi introduco in una casa che c'ha la piscina, no? Perché qua in zona ce ne sono un paio che credo che i proprietari non ci siano, siano all'estero. Se mi introduco nella casa e vado dove c'è la piscina, ci butto 4-5 kg di sale, volendo ce lo posso buttare nella piscina. Se trovo un modo di trasportarmi
1: in
0: motorino.
1: No, anche perché se sono le videosorveglianze, lei può essere accusato di abbandono di animale e anche la galera di 2 anni, 3 anni.
0: Ah, per l'abbandono di animale.
1: 5 più una multa di 6.000 euro o 10.000 euro.
0: Sì, diciamo che... di più delle frazioni. Dico, di più delle frazioni. Cioè, il fatto che entro in casa di altri non è un problema. Il fatto che abbandono l'animale è un casino.
1: Esatto, quello è il problema.
0: Guarda, sei veramente gentilissima, ti faccio l'ultima domanda, so che è disumano, però a un certo punto so che in certi posti del mondo lo fanno, cioè, alla fine è un pesce molto grande, è commestibile?
1: Se non so la foto e non ho idea, purtroppo, oddio.
0: Cioè, ma in linea di massima comunque se li grigliano?
1: Commestibile.
0: Cioè, se li grigliano gli squali?
1: Cioè,
0: un attimo, ripeto, piglio 4-5 kg.
1: Prima la specie.
0: Perché sennò pigli 4-5 kg di carbonello, risolto i problemi, faccio una pasta, capito? Vabbè, dai, senti, facciamo così. Adesso dammi sta mail che ti mando la foto, così magari mi dai una mano a capire. Poi vediamo. Al massimo
1: sì,
0: me lo carico
1: volentieri.
0: In spalla. Magari gli metto un cappuccio con dell'acqua, respira per mezz'ora che arrivo lì con la moto. Se gli metto tipo un sacco stretto sulla testa, dove sono quei
1: no,
0: tagli
1: no,
0: tipo coltellato.
1: Lo lasci pure lì, per amor di Dio, che faretto, meglio non devi.
0: No, perché sennò io ho visto che lui respira, c'ha cioè, questi tipo coltellate sui lati della testa, vedi che si aprono e respira da lì. No?
1: Sì, quelle sono le branchie e non è l'ideale che rimangano a secco.
0: Infatti io gli mettevo un che cazzo ne so, qualcosa in testa ermetico con l'acqua, tipo un casco.
1: No,
0: e me lo portavo
1: in moto. Questa cosa funziona solo e ripeto solo ed esclusivamente eventualmente per alcune tipologie di mammiferi acquatici, non per
0: capi.
1: I pesci o gli squali.
0: Ah, tipo i delfini che c'hanno l'ano sulla testa, ho capito. Allora mi dia pure la
1: sì,
0: mail.
1: Lo schiaffatoio.
0: Schiaffatoio. Schiaffatoio. Tipo la fica.
1: Zoo.
0: Ah, come quello di 105, zo?
1: Underscore.
0: Che cos'è?
1: Barretta bassa.
0: Barretta bassa, zo, barretta bassa. Sì, chiocciola?
1: Chiocciola.it.
0: Ok, punto it.
1: Perfetto, grazie mille.
0: Ciao.
2: È assurda questa
0: cosa. Ma che conversazione è stata?
2: Assurda.
0: Ma che conversazione è appena avvenuta? Questa è la più grande professionista della Terra. Madonna, dopo questo cosa vuoi fare? Non puoi fare più niente.
3: Io volevo chiamare ancora lo stronzo toscano.
0: E fatti un giro di Toscana, vediamo se risponde.
4: Pronto?
3: Oh, cafone.
4: Oh, ancora.
3: Lo sai che sei un cafone?
4: Allora, se mi dici se io riesco a rifare, no, ci dà giovane con te. Se no è un numero privato, io non ci parlo.
3: Sono Giovannino, te l'ho detto comunque. Prima,
4: non
3: cafone.
4: Non ho capito chi sei. Giovannino per me vuol dire tutto e non vuol dire
3: Giovanni,
4: nulla.
3: Giovanni, ma cos'è che vuoi sapere? Dimmi esattamente cosa
4: vuoi. Non voglio sapere nulla, voglio sapere che vuoi, sapere che mi ami.
3: Allora,
4: ti
3: ho chiamato perché ho bisogno di roba per gli animali.
4: No, io vieni qui e quando
3: cafone.
4: Ti vedo chi sei ti do la roba per gli animali.
3: Ma che cazzo sei? Ma sei scemo tu, cafone. Ma pensa a te sto coglione cafone di merda. Ma che cazzo vuol dire? Minchia lo scanno questo. Lo devo scannare. Segna il numero di telefono che è finito questo. Proprio lo rovino. 60 Wonderland con questo personaggio. Preparatevi
0: Con cafone.
3: Sì con cafone. Tutta la vita.
0: Cafone toscano è bellissimo.
3: Mamma mia, lo devasto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Segreto.
3: Il segreto.
2: Il segreto.
3: Il segreto.

Il segreto. Quinta puntata del segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigenio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: il segreto.
1: Servastraccia! Servastraccia!
2: Eccomi, donna Ruanda, agli ordini.
3: Scusate un secondo, ma perché ogni giorno cambia la voce donna Straccia?
4: Potrei farle la stessa domanda.
5: No, ragazzi, non cominciamo, per favore, nel Cristo e anche fuori dal Cristo. Per favore, andiamo avanti con la trama, perché se ce la stiamo a menare fin dalla prima battuta.
3: Ha ragione, scusate, andiamo avanti col segreto.
4: Ma rimane il fatto che potevo farvi la stessa domanda.
5: Sì, anch'io potevo mandarla a fanculo.

0: traccia. Piove. Ti ho per caso detto di far piovere?
1: Non sono stata io, donna Ruanda. Glielo giuro, non farei mai piovere senza il suo permesso.
0: Prima è saltato il matrimonio tra mio figlio Nigerio e il cerbiatto inappetente perché quel cretino se l'è mangiato. E ora questa pioggia non richiesta. Qualcuno trama alle mie spalle, servastraccia. Me lo sento. Me lo sento nelle palle. Di certo questo qualcuno trama per scoprire il mio
2: segreto.
1: Cosa intende fare per impedirlo, donna Ruanda?
0: Andrò a parlare col sindaco.
1: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

0: so benissimo che è morto. Ma questo non vuol dire che non possa parlare.
1: Ottima osservazione. Le faccio sellare la macchina che fa la cacca?
0: No, piove. Ci andrò a piedi dal sindaco. Fammi sellare i piedi e poi vai in chiesa a vedere come fervono i preparativi per il funerale del cerbiatto inappetente.
2: Il segreto.
3: Stai más que nunca y no sé qué hacer.
0: E stai attenta. Se qualcuno dovesse scoprire il mio
2: segreto,
0: ti farò pentire di essere.

0: Padre Siviglio, sono venuta a vedere come fervono i preparativi per il funerale del cerbiatto inappetente.
1: Figa, sempre a rompere i maroni. Fervono bene, salvastracce nel Cristo. Fervono molto bene, già meglio della mia salute che mi avete fatto venire l'orchite, cazzo. Stiamo solo aspettando che Nigerio caghi il cadavere. Ma il ragazzo ci sta mettendo un po' più del dovuto, perché non mangia abbastanza fibre nel Cristo e fuori dal Cristo.
2: Non mi viene! Non mi viene!

0: Purtroppo Nigerio è nato stitico. È una malattia di famiglia. Anche Donna Ruanda è nata stitica. Per questo abbiamo comprato un'automobile che fa la cacca al boss suo.
1: Che famiglia di geni, eh? Ma se il ragazzo non riuscirà a cagare il cadavere del cebbiato inappetente, non potremo fare il funerale. Porcaccia miseria. E questa cosa farà di certo infuriare il sindaco.
0: Ma il sindaco è morto, padre Siviglio.
1: Del campanile, lo so che il sindaco è morto, ma questo non vuol dire che non si possa infuriare nel Buddha questa volta, tanto per cambiare l'ingrediente.
2: Ah, potrei farle la stessa domanda.
1: Vabbè, ma allora le Olimpiadi degli scassacoglioni oggi, commissario Formentello, che sorpresa, è venuto a indagare sulla morte di Gesù?
2: Potrei farle la stessa domanda, ma non lo farò, perché sono appena stato a mangiare una bistecca e finalmente ho scoperto il
3: segreto
2: di Donna Ruanda.
0: Davvero? Presto, ce lo dica.
2: Il segreto di Donna Ruanda è...

0: segreto di Donna Ruanda è... Sto morendo! Mi piace dirlo con questa voce impostata! Sto morendo! Potevo farmi la stessa domanda, ma non l'ho fatta! Ah, muoio!
1: Avrei potuto farle la stessa domanda, ma lei è cadavere morto, merda!
2: E ancora una volta non abbiamo scoperto il segreto.
1: Ah, è finita la puntata, ragazzi. Ok, un attimo che tolgo il clergy e torno a fare lo spogliarellista satanista. Arrivederci.
0: Potrei farle la stessa domanda.
1: No, meglio di no.

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
3: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare. Spiegare.
4: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
3: Ma che cazzo
5: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
3: Non me lo fanno mai dire.
5: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
3: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami.
2: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì, dovrebbero farlo per la PlayStation.
3: Perché? Da pochi tiro. Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
2: E invece non vengo.
3: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una
2: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
5: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
3: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai che la guardizione? Basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
2: Fammi... Dai, Leo!
3: Dai un cazzo! Come
2: tu vai avanti, no?
3: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
2: questo gorilla stavi per
3: sì,
2: dire.
3: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui fa guardare. Dice che gli bruciava la pancia.
5: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.
6: Rai Spreco presenta
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
6: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
16: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane, oh,
12: sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
0: Ma sempre al telefono deve stare mangiacacchi.
16: Che devo fare? Stavo
0: scrivendo. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
16: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
8: Guardi,
16: forse c'è il sangue. Allora,
8: sì,
16: signora.
8: Questo.
16: Mi ascolti, sì. Ero puttane.
8: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
16: Non vorrei che sia. Come si chiama?
8: Don Gaetano?
16: Gaetano?
8: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
8: Scusi, lei.
16: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
0: Un attimo,
16: mettici il pennino nella cacca.
0: Stai il telefono, stai?
16: Sì.
0: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
16: Sì.
0: Mamma, che brutte feci che c'è.
16: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
0: E cosa c'era dentro le lasagne?
16: C'era prosciutto, mozzarella,
0: l'uranio, un poverito,
16: cotechino,
0: India, brasiliano.
16: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
0: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
16: Ecco dov'era cacciavite.
0: Porcaccia mese.
16: Porca ma.
0: E sangue non c'è nelle feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
16: Sì, scusa collega.
8: No,
16: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
16: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
8: ho capito, ma per telefono.
16: Alla priorità.
8: Sì, anche sul Rai 3.
16: Su tutto qua.
8: Va bene.
16: Lo sport.
8: Sì.
16: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
16: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
8: Sì.
16: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
16: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
16: Ecco.
9: Glauco! A tavola che è pronto!
16: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
16: ma tu,
9: che ti ho
16: ma
9: fatto
16: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
9: Dai che ti ho fatto l'insalata.
16: Ma commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata,
16: secondo cani, c'è il colpo di Bakalov.
8: Sì.
16: Ecco fa il colpo.
8: Ecco.
16: Uno.
8: Sì. Due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
16: Bakalov, porco.
12: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
16: Allora signora,
8: sì,
16: sono
8: ecco.
16: Quello della cacca,
8: sì.
16: Dell'esame delle feci.
8: Sì.
16: Allora, sono
8: ma lei che si scusi,
16: farmacia.
8: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
16: No.
8: Tente
0: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
16: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
16: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
0: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
15: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
16: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
8: Bene,
0: visto.
8: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni modo.
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento.
12: Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
16: Scusa collega, il colpo decisivo.
8: Sì.
16: Decisivo?
8: Sì.
16: Perché il campione ungherese Nemecek.
8: Sì.
9: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
16: Ma l'insalata non si raffredda.
9: Dov'è tuo figlio?
16: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
9: Hai visto Peppino?
16: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
9: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
1: Lo Zoo di 105 presenta
10: L'asciugone palanca.
11: Mi presento, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbare, ma mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
17: Prendicina Gomme, buongiorno.
18: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce al volo, proprio una cosa rapida.
17: Che informazione?
18: Siete dalle gomme voi altri, no?
17: Sì.
18: Ecco, perché le spiego, io diciamo a Tor Vajanica, no? All'interno di questo garage che non sapevo essere di mia proprietà, ma che ho acquisito grazie a un lascito testamentario di un antico zio di mia moglie che, vabbè, per qualche anno era stato dato per disperso, diciamo nel deserto del Marocco perché si era arruolato nella regione straniera. Comunque, insomma, per questo lascito testamentario all'interno di questo garage in muratura ho scoperto di possedere una Simca Baghera.
17: Come?
18: Questa autovettura si trova tuttavia su quattro mattoni, probabilmente perché è inutilizzata da un po'. E così praticamente ci volevo mettere le gomme, capisce?
17: Perché... per quello deve venire qui, però.
18: Ma come faccio? La macchina è su quattro mattoni, le porto i mattoni?
17: No, viene qui lei e parliamo a voce direttamente. Servono tutti i dati e tutto quanto, non possiamo farlo così.
18: Ma che dati le servono? Perché eventualmente io ho trovato anche il libretto di circolazione di questa macchina.
17: Sì, però dovrebbe bastare qui il libretto e noi lo vediamo, sentiamo il magazzino.
18: Ma contestualmente a questo però il libretto, diciamo, di circolazione, che contiene anche delle istruzioni utili per questa macchina, purtroppo in una di queste lingue dell'est che io sfortunatamente non conosco perché ho una breve infarinatura di francese, ancora dai tempi delle scuole, e poi...
17: Non lo so, vabbè, guardi, deve venire qui però perché per telefono non...
18: Non me lo puoi dire, perché capisce, io non so se fosse polacco, cecoslovacco, una cosa...
17: Ma adesso che ne sappiamo noi.
18: Ma si figuri che cosa ne so io, ai miei tempi era tutta Unione Sovietica, vai lì a fare le distinzioni tra una e l'altra, poi tra l'altro...
17: No, noi non lo sappiamo questo.
18: Migliano tutti quanti, sì. Le donne invece sono tutte molto simili, sono delle belle ragazze, io mi ricordo che nel 1985 andavamo con il mio amico Bebo a fare, diciamo, un tour di questa città dell'est, andavamo in Polonia con questa valigia di calze di nylon, sperando così di sedurre dalle ragazze locali, ma non andò benissimo.
17: Sì, deve venire qui, guardi, abbiamo 8 persone al bancone e non sappiamo a chi dare il resto. Siamo pieni di gente, mi deve scusare. Venga qui e facciamo tutto.
19: Senti, questo, ecco, al momento non possiamo...
18: Buongiorno innanzitutto.
19: Buongiorno.
18: Come dicevo prima alla signorina, siccome questa macchina si trova attualmente su quattro mattoni, io volevo praticamente capire quali pneumatici metterci per vedere se cammina, capisce?
19: Allora guardi, siccome è una macchina che adesso non è più in produzione, noi non lo sappiamo quali come può portare.
18: Ma manco io, se non lo sa lei che l'ho fatto il lavoro, si figuri.
19: Io mica produco le vetture, le macchine le omologa l'azienda che le produce, quindi...
18: Ma non esiste neanche più.
19: Non sappiamo che cosa può montare, di solito c'è scritto sul libretto.
18: Poi tu hai sta bellina di lingua, è tutta consonanti, non capisco, sembra una...
19: Dovrebbe farla targare in Italia, quindi prima la deve far targare con una targa italiana.
18: Italiana,
19: A quel punto sa che cosa può montare.
18: E quindi mi devo in pratica recare la motorizzazione e...
19: Pronto?
18: Sì, è un'altra persona ancora, lei? Come stavo spiegando precedentemente al suo collega e precedentemente ancora alla sua collega, che devo dire è stata molto gentile, io possiedo questa Simca Baghera arancione su quattro mattoni.
19: Su quattro?
18: Su quattro, Adelin, che bordello, su quattro mattoni. Ci dovrei mettere le gomme. Beh, ma se non mi dite che gomme ci devo mettere, che cazzo ci metto? Gli sci? Cosa la trasformo?
19: Gli sci, guarda che è meglio, se ci mette gli sci. Lei sta parlando della macchina antica, no?
18: Sì.
19: Che gomme ci vuole mettere? Lo vedete qui con il libretto, vedete quello che lasciate collocato sotto?
18: Come dicevo primariamente al suo collega e anche a quella tipa di prima, il libretto è in una velina di lingua che non conosco, sarà cecoslovacco, polacco, ungherese, limite estone, non saprei, capisci? Non si capisce un cazzo su sto libretto, leggo e tutto.
19: Se non ci capisce niente, ce posso capire.
18: Ma lei è gommista, scusi, io sono pensionato.
19: Ma è una macchina di 30-40 anni fa, lei non sta parlando di una macchina moderna, sta parlando di una macchina antica.
18: Ma lei lo parla al cecoslovacco?
19: Io non parlo al cecoslovacco.
18: E allora che cazzo glielo porta a fare il libretto? Scusi se mi inalbero, però beh, lì è la terza persona che mi dice la stessa cosa e nessuno mi sa dare una mano. C'è anche dell'incompetenza qua, sa?
19: Ma forse incompetente è lei. Venga qui un libretto cecoslovacco e vediamo se c'è scritto qualcosa.
18: Va bene, allora al limite vado a procurarmi un vocabolario o un dizionario bilingue.
19: Io parliamo solo italiano, quindi non posso parlare slovacco.
18: Ma eventualmente, se io venissi con un piccolo dizionario al limite anche di quelli da viaggio del...
19: No, io non c'avevo tempo per il cazzo.
18: Perché le spiego, io ho un amico che adesso purtroppo ha una...
19: Noi siamo molto impegnati in questo periodo, non ci possiamo stare un'ora al telefono, perché gli ho detto quello che mi serve a me.
18: Sì, ma c'ha ragione, però le stavo dicendo che...
19: Se poi vede non ce l'ho, sinceramente, l'ho detto subito.
18: Nemmeno io. Allora, eventualmente, io contatto questo mio amico professore di...
19: Contatti il suo amico, se lo faccio tradurre.
18: Me lo faccio, perché questo mio amico purtroppo c'ha un pelo di Alzheimer, e quindi, diciamo, non è tanto facile farlo concentrare su queste cose, però magari vi può fornire, che ne so, un vocabolario, un dizionario per tradurre questo, che non si capisce niente, eh?
19: Ok, arrivederci.
18: Ecco, mi saluti tanto la signorina di prima, che è stata molto gentile. Come si chiama?
19: Non lo so, ce ne stanno tante signorine dentro.
18: Ma che cos'è? Scusi, ma è un gommista o un bordello? Scusi, non ho capito, è pieno di signorine lì. Allora magari invece che con le gomme vengo coi goldoni, eh? Pronto?

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Avevano preso la coraggiosa decisione di crescere i propri figli nelle fogne. Da 2 settimane a questa parte di loro non si ha più alcuna notizia. Semplice, serena, lontana dal caos e dalla frenesia del mondo moderno. Era questa l'infanzia che Pierponcio e Tetanina Selvaggi sognavano per Eschimo, Lattina e Umido, i loro 3 figlioletti di 6, 4 e 2 anni. E con questo sogno in mente avevano quindi scelto di lasciarsi alle spalle la civiltà per stabilirsi in un paradisiaco angolo di fogne alle sotterranee porte di Milano, dove da anni vivevano in completa armonia con le fogne, provvedendo personalmente al sostentamento e all'educazione dei loro 3 rachitici angioletti. Purtroppo, a turbare la felicità senza tempo e senza doveri di questa casa nella prateria dei canali di scolo, erano infine arrivati gli odiosi servizi sociali. Abbiamo un'altra telefonata.
7: Sì, pronto!
6: Sì, salve!
7: Ciao, siamo gli Sniffy, i cugini cocainomani dei Puffi!
8: Sì!
7: Noi viviamo nel parco di Rogoredo!
6: Ho capito, e quindi voi avete informazioni sulla famiglia della Fogna?
7: No! Però noi volevamo fare una protesta!
6: Ah, sì!
7: Perché il nostro acerrimo nemico, Fentanyl!
6: Sì? Dica pure?
7: Ha rapito un po' dei nostri amici Sniffy!
6: Sì, io credo che voi siate dei tossicodipendenti.
7: No!
6: Vabbè, riprenderemo più tardi la telefonata con questi simpatici omini del boschetto. Con una zecca garbuglismo capzioso e decisamente puttanfigliesco, un giudice senza cuore aveva disposto che i 3 figli fossero allontanati dai genitori per venire dati in affidamento a una struttura dotata di acqua potabile, riscaldamento e subdoli soffici e materassi con cui rammollire lo spirito dei bambini per poterlo piegare con più facilità alla suprema volontà del sistema. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, salve.
6: Sì.
9: Io vi ascolto e vi guardo televisione da... il centro massaggi cinese dove sono adesso.
6: Sì, mi scusi, ma...
8: Ti piace?
9: Allora, mi sto facendo fare un massaggio e forse quella persona di cui stavate...
8: Ti piace mano calda così?
9: Di cui stavate parlando, forse...
8: Dopo un bicchiere d'acqua.
9: Le ho viste!
8: Vado così, vado. Dai.
9: Potete rimettere... Dai. Sovraimpressione! Dai. Metti la bocca.
6: Scusate,
9: Potete rimettere sovraimpressione le fai... Oh! Prima che finisca il massaggio! Sta finendo il massaggio!
6: Sì, va bene.
8: Spora.
9: Ah!
8: Bravo.
9: Ah! Com'è calda lei!
8: Sporra.
6: Scusate, io sono al telefono qua.
9: Ah! Li ho visti.
6: Ha visto la famiglia nella fogna?
9: Ah, li ho visti, quelli della guardia finanza, sono fuori, spostati, devo uscire, levati cinese, porco...
6: Bene, ringraziamo i nostri amici delle forze dell'ordine. Dicevamo che la notizia ebbe un'eco straordinaria e aggiungere inaspettatamente in soccorso di Pierponcio e Tetanina fu proprio la risposta dell'opinione pubblica. Lasciateli vivere nelle fogne, era il grido unanime che si levava sui social e nei bar. Terrorizzato da queste dilaganti manifestazioni di solidarietà, lo Stato infame e codardo si era dunque visto costretto a scendere a compromessi, obbligando i genitori a trasferirsi nella nuova struttura insieme ai figli, nella speranza di placare le masse. Abbiamo... sì, pronto, una nuova telefonata. Sì.
8: Ciao!
6: Salve.
8: Siamo i Fognetti!
6: I fognetti,
8: viviamo nelle fogne. Ho detto che parlava delle fogne.
6: Sì, parliamo della famiglia nelle fogne. Voi la conoscete?
8: No, qui passa tanta merda. Proprio degli stronzi, no? Dei topi ogni tanto.
6: Sì.
9: Noi siamo piccoli amici che si mangiano la cacca.
6: Ma scusate, ma siete ragazzi di prima? Siete gli Sniffini?
8: Guarda, arriva uno stronzo grosso. Prendi un pezzo.
9: Prendilo prima che lo prenda Morandi.
6: Bene, insomma, dicevamo, qui inizia il mistero, perché dopo appena qualche giorno di sofferta residenza nella struttura, la famiglia Selvaggi sparisce letteralmente nel nulla. Finora le ricerche negli alberghi, stazioni e aeroporti non hanno dato alcun risultato. Che fine hanno fatto Pierponcio, Tetanina, Eschimo, Lattina e Umido? Rapiti dai servizi segreti di un paese straniero? Fuggiti in qualche paradiso fiscale? Rapiti dagli alieni amici di Obama? Le domande sono tante, ma di risposte purtroppo ancora nessuna. Abbiamo un'altra telefonata però, pronto?
9: Salve signora!
6: Sì, salve! Avete notizie sulla famiglia delle Fogne?
9: No. E volevo sapere...
6: Nessuno.
9: Domani c'è la partita sul 3?
6: Non saprei dirle, noi facciamo un altro
9: tipo di...
6: Dovete
9: registrazione.
6: Ma noi facciamo un altro tipo di servizio.
9: Non lo sa lei?
6: Ma comunque c'è lo streaming eventualmente.
9: Scusi,
6: può...
9: lei che lavora lì?
6: Sì, ma io...
9: Non sa niente di domani?
6: Ma sono la conduttrice io di un altro
9: programma. Che squadra tifa?
6: Non, nessuna.
9: Mi piace il calcio?
6: No, non particolarmente.
8: Giuliano, sto guardando su TV Sorrisi e Canzoni.
6: Sì.
9: Sì, ma è la pagina del 1986, te l'ho detto mille volte. Scusi, mia moglie non è normale.
6: No, sì, l'avevo notato, ma anche lei non è che...
8: Ma c'è la partita domani?
9: Sei un troione?
6: No, non sono un troione.
8: Ma facili quelle.
9: Sì, l'hai data tu per fare la TV?
6: No, me lo sono guadagnato.
8: Sì, tutte così dico.
9: Senti, mia moglie sta scambisti, vuoi venire sul tavolo?
6: No, grazie.
9: Cucina la pasta.
6: No, grazie, comunque credo sia circonvenzione di incapace con sua moglie.
9: La cretina.
8: Ha detto sta signora, non ho
9: detto gli
8: niente.
9: Piace vederti fare la pasta,
6: no,
9: mentre me lo succhia.
6: Non ho detto
8: no,
6: questo.
8: No, io no.
9: Dai, che ti piace.
8: Io quelle cose voglio, dai, smetti
9: di
8: fare quelle
9: puttanone.
8: Cose. Dai,
9: che... dai, mettiti a 90 sul
8: dai,
9: tavolo.
8: Che sì, adesso scopami, mi sono curami.
9: Che culone che hai.
8: Sono troia.
9: Sei una troia, fai la pasta, dai.
8: Chiamami con un altro nome,
9: Giuliano.
8: Come Giuliano.
6: Le domande sono tante, di risposte purtroppo ancora nessuna. Per questo motivo noi di Chi l'ha svisto rivolgiamo un appello ai nostri ascoltatori. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento della famiglia Selvaggi è pregato di contattare la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail della nostra redazione.
9: Venga a prenderti adesso.
6: Come, scusi?
9: Adesso venga a prenderti, mica ti devi far chiavare mentre mia moglie guarda.
6: No, guardi, non ho accettato l'offerta.
8: Sono accaldata adesso.
9: Io ho appena fatto il culo.
8: Mi è piaciuto, deve provarlo signora.
6: Sì, grazie, magari un'altra volta.
9: Tempo di levarmi i lipidi dalla cappella e arrivo.
6: Che schifo. Che schifo.
8: Ma cos'è lipi?
9: La merda.

0: quanto cazzo di schifo fai.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: Lo Zodi 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
4: Italia amore mio.
3: Italia amore mio, il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole tre domande. Italia amore mio, dirige in studio Alfredo La Rocca.
5: Pronto?
6: Pronto, signora?
5: Pronto?
6: Buongiorno, salve, sono Alfredo La Rocca, siamo di Canale 5 in questo momento in diretta con noi nella trasmissione Italia Amore Mio. Come sta? Buongiorno.
5: Buongiorno, un attimo, non sento bene, un attimo.
6: Sì, aspetto, va bene. Allora intanto che aspettiamo, signora, ricordiamo che più tardi come ospiti avremo Jimi Hendrix col suo nuovo singolo che si chiama Guitar Explosion. Fantastico, un applauso anche a lui, vai, benissimo.
5: La ringrazio immensamente, ma io non sto bene, sono a letto ammalato. Non sono un anziano.
6: Immagino, mi dispiace. Però attenzione, se lei, io le faccio le tre domande, lei risponde esattamente, si porta a casa 176.000 euro. Quindi veda lei se vuole vincere 176.000 euro o rinunciare e rimanere a crepare nel letto. Cosa vuole fare?
5: Vediamo, faccio le domande. Benissimo. Anche dal letto posso rispondere.
6: Allora, un applauso al signor
5: Adolfo.
6: Il signor Adolfo, benissimo. Allora, signor Adolfo, attenzione, tre domande facilissimi. Prima domanda, via. Come si chiama il Papa?
5: Francesco.
6: Esatto, una risposta esatta alla prima. Il signor Adolfo. Benissimo, allora, seconda domanda, attenzione. Che animale è la mucca? È un ver...
5: Mucca, vacca.
6: È una vacca, benissimo. Benissimo, signor Adolfo, sta quasi per vincere il montepremi di 170.000 euro. Allora, terza domanda. Signor Adolfo, devo dire che lei, anche se in questo momento non sta bene di salute, è molto preparato. Quindi io a questo punto farei un applauso alla preparato, benissimo. Perfetto, allora, terza domanda. Così, signor Adolfo, si può sdraiare e riposarsi. Com'è il famoso detto? Lei conosce i detti, no? Sa quelli che si usano un po' tutti i giorni tra la gente, no? Finché la gatta va, lasciala andare, quelle robe lì, no? Allora, attenzione, terza domanda. Il famoso detto. Chi va con il gatto?
5: Impara a zoppicare.
6: Però, attenzione, io la sto aiutando, eh?
5: Sì.
6: Perché chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Chi va con il gatto impara a ga...
5: A gattiare,
6: benissimo, un applauso. Abbiamo il nuovo campione di Italia Amore Mio, signori pubblico. Un applauso al signor Adolfo che non sta bene, ma adesso potrà curarsi con 175.000 euro. Un applauso.
5: Un e applauso. Me le mandate, dove li prendo?
6: Adesso. Pronto?
5: Dimmi.
6: Applauso! Un attimo che stiamo facendo. Adesso poi subito dopo la pubblicità la contatteranno. Noi abbiamo il suo numero di telefono. Verrà contattato dalle nostre centraliniste. La chiamerà sicuramente la signora Anna per metterla d'accordo, per consegnargli la valigia con i soldi in contanti. Benissimo! Signor Adolfo, vuole salutare qualcuno
5: a casa
6: che la stanno guardando? Ha dei figli lei? Cosa vuole salutare?
5: Grazie, che saluto.
6: Chiudi. Benissimo, un applauso signor Adolfo. Continuiamo così avanti. Adesso telegiornale qua su Canale 5.
4: Italia,
6: vai.
4: Amore mio.
3: Italia, amore mio, torna domani sempre alle su Vai 1.
1: Lo Zoo di 105.
7: Complotti complottosi.
8: Era il 1978. L'umanità aveva conquistato la Luna, inventato il microonde e scoperto un nuovo tipo di terrore. Quello che ti fa girare nel letto come un pollo allo spiedo, in mutande, alle 3:17 di notte.
9: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Ogni notte, tac, tac, tac. Mia moglie diceva, è il legno che lavora. Ma io che ne so molto di più, mi son detto, E se fosse un'astronave?
8: Stiamo ovviamente parlando di quel fenomeno universale e maledetto per cui di giorno la casa è un monastero zen di silenzio, ma di notte diventa una fabbrica di rumori senza senso. Il frigo fa pop, il tubo fa glu glu glu, il mobile fa eek, le mucche fanno mu, ma una fa mumu. E tu, nel buio, ti rannicchi sotto le coperte convinto di avere la casa infestata.
10: Il rumore inutile è una forma di tortura psicologica a bassa intensità. È troppo debole per chiamare la polizia, ma troppo forte per farti dormire. È il punto perfetto in cui impazzisci. E poi compri cose.
8: Esatto. Ma perché succede sempre quando tutto è silenzioso?
11: Io ho una casa che di giorno è una tomba e di notte è un jazz club. Mi sveglio, sento tic, mi giro, sento toc, respiro. Alla terza notte ho urlato basta! E il vicino mi ha urlato: che cazzo urli che sto cercando di sentire rumori di casa mia?
8: Secondo la versione ufficiale sono assestamenti, dilatazioni termiche, pressione dell'acqua. Ma noi abbiamo scoperto la verità. E la verità è molto peggiore. Cazzo se è peggiore.
12: Se guardiamo questo grafico, ogni volta che un frigo fa crack, aumenta del 12% la vendita di tappi per orecchie, diffusori di rumore bianco, camomille, melatonina e abbonamenti a meditazione guidata con uno che ti dice inspira ed espira mentre tu stai bestemmiando. E poi non parliamo delle paranoie che ti vengono di notte, mentre sei tutto fatto e la casa fa i suoi rumori. Tutto vai al manicomio. Ma la verità è una sola. È colpa del rumore. Sì, l'ho già detto, ma intendo l'acronimo rumore.
8: Esatto, rumore. Acronimo di Rete Unificata Manifestazioni Oscure Rumoristiche Eccessive. Un'organizzazione segreta atta a terrorizzarti e spaventarti durante tutta la notte, soprattutto se sei fatto.
13: Scraves Fragend, loro non vogliono spaventarti tanto, vogliono tenerti in uno stato di allerta. Quella toffe sei teso, ma non puoi giustificarlo. Così la mattina sei stanco, nervoso, vulnerabile, proprio come mi raccontava mio grande nonno comandante della gloriosa invincibile, indistruttibile Luftwaffe. Hai!
14: No!
13: Troppo?
14: Sì.
13: Arretrato!
8: Esatto. Vogliono tenerci sempre in allerta, sempre sulle spine. Così, durante il giorno, siamo stanchi, vulnerabili e soprattutto più controllabili dalle grandi potenze politiche. Ma abbiamo ancora una testimonianza chiave che ci leverà ogni dubbio.
15: Io capii che era un complotto la notte che incontrai un ragazzo sulla metro e lo invitai a bere una cosa a casa mia. Era tutto perfetto, atmosfera, silenzio, lui un figo pazzesco. E proprio mentre mi prendeva da dietro come un toro scatenato, il letto iniziò a fare gni. Non lo aveva mai fatto prima, ma gni, gni, gni, gni. Rimanemmo svegli per tutta la notte.
8: Esatto, gni gni. Il rumore non è solo fastidio, è una spinta al consumismo. Ma se ancora non foste convinti, una ciliegina sulla torta. Sapete cosa succede se pronunciate rumore al contrario di notte davanti allo specchio? Esatto, nulla. Ma cazzo che paura. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi la verità non la sapremo mai.
16: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Bentornati a Alan in Love.
1: A Alan in Love.
0: Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Sta bombardando, signora! Devo andare, signora!
3: È bombardato!
2: Sta bombardando l'ufficio,
3: Addirittura!
2: Aia, aia!
3: Oh, madonna!
2: Coreano di merda!
3: Ma sono negri?
2: Sono giapponesi, quelli tipo cinesi, signora! La chiamo più tardi se sono vivo! Arrivederci, signora!
3: Arrivederci! Sta bombardando tutto.
2: Signora?
3: Dica.
2: Un attimo che arrivo. Qui base terra.
3: Ah, sei tu, Alfio?
2: Ma signora, io l'ho chiamata mille volte e non risponde mai. Una roba, eh?
3: Ma c'è il telefono, va bene allora. Questo qua me l'ha regalato cosa ce l'ho? Matteo Renzi. Quando sento o che c'è qualcosa che non funziona, non è che va bene come quando suona così, una campana, ecco, faccio per dire. Invece questo fa e sono qua sola.
2: Brava.
3: E senti, non ho nessuno cane, neanche il cane, manco che avesse un cane qua.
2: Signora, io ho fatto un casino invece ieri, guardi, se le racconto.
3: Sì, che manco venisse Aldo, porco cane.
2: Aldo è uno stronzo, signora, io gliel'ho detto, Aldo è un pezzo di merda.
3: Sì, e loro non c'ho nessuno, neanche il padre eterno Dio.
2: Però c'è me.
3: Neanche quel porco.
2: Io la chiamo sempre, signora, io le voglio bene.
3: Sì, lo so che tu, Alfio, mi vuoi bene. Anche Matteo Renzi mi ha portato fuori, mi ha regalato il telefono, mi ha fatto... siamo andati al ristorante a mangiare insieme con Obama. E insomma, sono divertita quella volta, ma ormai è già quasi un mese.
2: Porca.
3: Non vedo più nessuno, non si fanno sentire. È il mese di giugno, è anche il mio compleanno.
2: Lo so.
3: È il 10 di giugno.
2: Lo so.
3: E vediamo cosa si fa.
2: Signora, io le organizzo il compleanno più bello che lei possa immaginare. Non si preoccupi, signora. Lei deve stare tranquilla.
3: Speriamo.
2: Lei si deve fidare di me. Sa cosa ho fatto ieri sera? Ho fatto un casino, signora. Ma porca.
3: Ma cosa è successo ieri sera?
2: Sa che io sono un reduce di guerra, quindi non ho le gambe, non ho le braccia, ho solo le mani e i piedi,
3: sì,
2: e la testa, no? E il cazzo ce l'ho, il cazzo ce l'ho avvitato io, ce l'ho finto. E... sì. Stavo facendo l'hot dog, a presente, no? Il panino quello con dentro la salsiccia, presente?
3: Sì. Sì,
2: ero fuori con gli amici, no, con la griglia, stavo grigliando salsiccia. A un certo punto non mi accorgo, mentre parlavo, ho mica preso anche il mio cazzo, l'ho buttato sulla griglia, l'ho cotto e me lo sono mangiato. Mi sono mangiato il cazzo.
3: Addirittura.
2: Ma guarda.
3: Hai mangiato qualcuno, adesso cosa fai? Non puoi neanche pisciare.
2: Ma io piscio. È un po' come quando togli le grondaie, comunque, cioè, piscio lo stesso.
3: Allora,
2: ma signora, allora senta, se lei mi autorizza, io vengo a casa sua, cioè mando un soldato a casa sua, le faccio installare un tubo ad aria compressa che praticamente collega casa sua con Milano e noi, quando lei ha voglia, si infila nel tubo e noi bam, la spariamo aria compressa nel centro di Milano, capito?
3: Ho capito.
2: Ah, figata. Se no, se vuole, posso farle fare un'altalena lunghissima. Quindi lei sale sull'altalena, fa da una spintarella e praticamente da Marcellise fino a Milano con l'altalena. Se no possiamo. Speravo. Io stavo pensando, ma perché non mettiamo un bel cannone di quelli tipo da circo e la spariamo a Milano quando lei c'ha voglia? Che figo.
3: Esatto, punto.
2: Signora, io le faccio una domanda, però, perché queste sono robe che rimangono tra me e lei, ovviamente, io sono il suo miglior amico, però lei...
3: Sì, ti ricordi che c'era Pietro prima,
2: Mi ascolti un attimo. Lei deve capire una cosa, che Aldo ama scopare, gli piace la fica, di brutto.
3: Esatto, lo sapevo.
2: Ma lei ultimamente era un po' meno porca e lui si lamentava del fatto che lei non gli succhiava mai il c***o, non se l'è mai fatto mettere nel c***o. Sa, queste robe qua...
3: Guarda che sono andata... E ho fatto anche il pompino quando sono andata all'Alter Ego.
2: Ma un pompino. Quanti pompini?
3: Sai che ti ha sfoccata la giacca e anche tutto
2: sì,
3: quanto.
2: Mi ricordo, ma quello è un pompino, signora. Voi state insieme da 5 anni. Quanti pompini gli ha fatto, signora?
3: Quando che aveva voglia mi chiamava, allora non aveva nessuno e forse mi chiamava, non lo so.
2: Bisogna che troviamo un cazzo nuovo. Lei deve trovarsi un cazzo nuovo, un bel cazzone grosso nuovo. Ma possibile che non c'è nessun uomo che le piace lì a Marcellise? Non c'è un bel uomo a Marcellise da farsi scattare?
3: No, non c'è nessuno. Intanto Marcellise non ci sono più, ormai vado via da qua.
2: Ho capito. Ma dico, ma lei, che sono... lei ogni tanto non si fa scannare il buco del c***o qualcuno lì a Marcellise?
3: No. No. Nessuno.
2: Ma lei a parte Aldo, lei non ha mai più ciucciato uno? Sembra strano.
3: No, mai. Perché avevo sempre mio marito e stavo con mio marito.
2: Ma gli ha fatto un po' a Pietro, dai.
3: Ma me ne frego che anche di Pietro, meglio così che lo vada a fare il pecora a Rossi.
2: Signora,
3: che me ne fischio.
2: Ma un po' a Pietro gliel'abbiamo fatto, no?
3: No.
2: Dai. Non si è mai fatta sgrillettare il da Pietro, dai, non ci credo.
3: Mai che morisse così, caotti. Adesso, in questo momento, anche che morisse. E poi se non ci vuoi, credo.
2: No, io, signora, siamo amici. Io le sto chiedendo queste cose in totale confidenza. Ci mancherebbe. Cioè, lei non gli ha mai smanettato un po' la cappella? Non gli ha mai smanubriato?
3: No, perché andavo sempre in bagno lui. Quando aveva voglia, andava in bagno.
2: E cosa faceva?
3: Non so io, forse con le mani facevo qualcosa, non lo so io, a fare su io non mi interessa, puzzava e non si lavava mai, l'ha detto anche Alessandro, mio nipote, che ti puzza che Dio la manda, no, puzza di pecora, io la gente che puzza non lo posso sopportare.
2: Allora, signora, io organizzerò il compleanno storico proprio, il più bel compleanno della sua vita. Nel frattempo mi impegno o a risolvere i problemi con Aldo o a trovarle un nuovo marito, va bene? Perché basta.
3: Lei
2: Da sola, va bene?
3: Sì, va bene, Alcio.
2: E si ricordi quando è triste, quando è nervosa, lei...
3: Spero che piango. Vero?
2: Non bisogna piangere, signora, bisogna aprire la finestra e gridare...
3: Porco!
2: Bravissima.
3: Porco!
2: Brava signora, la chiamo più tardi. Buona serata, le voglio bene.
3: Buona serata,
2: arrivederci. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
2: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quello di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Oi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, sempre quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non li licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile. Di...
3: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Lo faccio io. Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli, dai 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
3: Passa Alberto.
5: Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Però a Gianni, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno. Ah!

0: is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta La bastardata del giorno.
2: Buongiorno, Miami Eloidi. Stiamo ritornando nella bastardata più assurda della storia. Per rinfrescarvi la memoria, vi dico che un ascoltatore di nome Leonardo ha contattato l'odia Baresi Marco Dona per chiedergli se fosse possibile diventare amici. Non amici di social, come di solito la gente comune intende, ma veri amici, come, che ne so, come Luca Alba e Marco Mazzoli, come Fabio e Wender, come Herbert e Di comune intende, ma veri amici, come, che ne so, come Luca Alba e Marco Mazzoli, come Fabio e Wender, come

0: Dire buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio anche a lei, salve. Allora, noi abbiamo riscontrato dei problemi sulla linea telefonica. Praticamente non riesce a chiamarla il signor Marcodona.
0: Come?
1: Ha provato anche la mattina per fargli la sveglia del buongiorno. Ma non ha risposto.
0: No, ti sto sentendo.
1: La sto sentendo, mi deve dare del lei cortesemente però. Un po' di rispetto.
0: Lei la sto sentendo.
1: Mi sta prendendo in giro, scusi?
0: No.
1: Allora, se si può mettere in un luogo dove posso sentire solo lei, ho bisogno di fare alcuni test al telefono.
0: Sì.
1: Ok, perfetto. Allora, lo deve appoggiare per terra?
0: Sì.
1: È appoggiato per terra? Mi sente?
0: Sì.
1: Ah, sento. Ok. La parola d'ordine forte. Sono un ricottaro di merda.
0: Sono un ricottaro di merda.
1: Sì, allora non si sente bene. Lei è vicino al microfono, quindi crea dei conflitti con la voce, lo capisce? È per quello che il signor Dona non riesce a chiamarla. A quant'è la batteria, scusi?
0: Sono un po' a metà di batteria, sono un po' a metà.
1: Allora risposti il telefono, lo metta su un tavolo più lontano e gridi pelandrone di merda.
0: Ok, sono un pelandrone di merda.
1: Sì, dovrebbe esserci dei conflitti. Però vabbè, comunque adesso le passo il signor Dona, così le saluta e le parla. Io mi raccomando, mi può fare una cortesia?
0: Sì.
1: Appena lo sente, siccome è molto, oggi è molto arrabbiato, siccome ha dovuto picchiare dei Niger che ha trovato in mezzo alla strada che davano fastidio alla sua famiglia, appena risponde dice, a lui può dare del tuo, le dice Marco io ti amo,
0: okay.
1: Glielo passo, attenda al segnale la parola d'ordine per favore.
0: Sono un ricottero di merda.
2: Pronto?
0: Ti amo, ti amo. Ti amo.
2: Aspetta che sono incazzato nero, porco.
0: Oh madonna.
2: Sto cazzo di nigeriano che mi ha fatto. Come cazzo ti sei permesso, infame?
3: Ma io non ho fatto niente, eh?
1: Sei pronto?
0: Sì.
1: Pronto, salve. Cos'è successo, scusi?
0: Che cosa ne so, quello che parlava in questa maniera così, capito come parlava?
1: Sì, ma scusi, allora secondo me se lei è razzista no, a noi non interessa, io le sto dicendo. Ha parlato col signor Marco, l'ha fatto tranquillizzare che è molto nervoso?
0: Sì, io ho detto ti amo.
1: E lui cosa ha risposto?
0: È che ce l'aveva sempre con quello lì che vuole. Che lo stroncava di
1: lei, ogni frase che finisce al Dona adesso che parla, tipo lei, sì. Come stai? Alla fine deve mettere sempre un ti amo. Come stai? Ti amo. Lui così si calma, se no non si calma. Ogni frase. Se ne manca una, però poi dopo succede il casino. Io glielo dico, signor Leonardo, non perdiamo questa opportunità di parlare sempre con suo idolo, ok?
0: Capito.
1: Al mio beep, mi raccomando, la parola d'ordine.
0: Ok. Sono un ricottero di merda.
2: Pronto?
0: Come stai? Ti amo.
2: Tutto a posto. Tutto a posto, ti sento abbastanza amichevole. Mi stai rilassando facendo così.
0: Perché hai sentito il tuo
2: agente? Mio sì. Gustavo?
0: Sì.
2: Capito, ma sento che non stai facendo le parole giuste qua, quando mi arrabbio devi chiudere le frasi, devi chiudere sempre con ti amo. Sennò mi girano i coglioni qua, capito?
0: Sì.
2: Cosa mi stavi dicendo?
0: Mi sto dicendo che ti amo. Perché ti amo.
2: Ok, tutto a posto. Com'è andata la giornata?
0: Bene, bene. Bene.
2: E poi?
0: Ti amo.
2: Ok, allora va bene. Sei andato a scuola oggi?
0: Sì, ti amo.
2: Hai già pranzato?
0: Sì, ti amo.
2: Mi sto tranquillizzando, guarda. Ti ringrazio, Leo, perché veramente mi fai sentire una persona un po' più buona.
0: Figurati, ti amo.
2: Ma guarda, sei veramente una persona meravigliosa. Ascolta una cosa. Ho avuto io una riunione praticamente ieri sera.
0: Ti amo.
2: Bravo. Con Gustavo. E praticamente abbiamo avuto questa idea di cancellarti il costo del servizio.
0: Ti amo.
2: Bravo. Essendo quindi questo qua appunto l'esordio di questo servizio, no? Il Donafon. Bravo, tu non pagare niente.
0: Ti amo.
2: E pensavamo appunto di concordare con te addirittura la cena.
0: Ti amo.
2: Quindi sicuramente per la fine di questo servizio che dura un mese.
0: Sì, ti amo.
2: Organizzeremo questa cena insieme. Se tu sei d'accordo, offriamo noi.
0: Io sono d'accordo. Ti amo. Ti amo. Ti amo.
2: Uè, ti amo a chi? A me piace la figa, infame. Avrà sto culattone, va.

0: Mamma mia, che fetore! Amore chiama immediatamente gli spurghi. La merda sta salendo ancora dal cesso.
1: Ma che stai dicendo? Gli spurghi sono venuti 2 giorni fa. Non c'è nessun problema in bagno.
0: Allora fatti curare la sinusite, perché in casa c'è un fetore di cacca e cadaveri, come se un'apocalisse zombie si fosse conclusa con una epidemia dissenterica e Dio avesse deciso di far piovere stronzi su una devastazione post-apocalittica dovuta ad una crisi sanitaria mondiale che ha fatto cacare addosso tutta l'umanità.
1: Ma non è che ti riferisci al profumo della mia zuppetta della nonna?
0: Ma perché? Tua nonna era coprofagica?
1: In che senso, scusa?
0: Sì, stai bollendo la merda.
1: Allora, fammi capire. Una volta che ti accolgo a casa con un piatto caldo senza chiamare un Glover o senza prendere i cibi precotti al market, tu ti metti anche a fare lo scemo?
0: Amore, ti ringrazio per lo slancio culinario, ma avrei preferito mangiare una pizza caduta per terra da una bicicletta elettrica modificata di qualche cingalese e poi rimesso nella scatola, piuttosto che sentire questo fetore. Ma che cazzo hai messo dentro quella pentola?
1: Come si vede che sei uno che mangia solo robaccia processata? Qui c'è dentro un mondo di verdure stagionali, verza e anche un po' di carne di maiale e manzo. Questa è la cassela.
0: A parte che si dice cassola, brutta terrona. In ogni caso conosco il profumo, la faceva anche mia madre. E questo non è il profumo della pietanza tipica milanese che conosco, ma una cazzo di rivisitazione di voi meridionali. Tua nonna era di Foggia p***o.
1: Ma che cazzo vuol dire? La cucina è cucina, lei ha imparato a fare le pietanze milanesi negli anni 50 quando è emigrata qui. Lavorava a casa di alcuni signorotti milanesi come governante e li ha imparato tutto.
0: Ah, cazzo, non sapevo di questa storia. E a casa di chi lavorava? Ti ricordi il cognome?
1: Fammici pensare, anche perché mia nonna non ne parlava mai volentieri, anche perché mio padre è frutto dell'amore segreto fra lei e il padrone di casa. Sai come andavano queste cose?
0: Quindi tuo padre è un bastardo.
1: Ma come cazzo ti permetti?
0: Non mi fraintendere, intendevo bastardo, ma con rispetto, né senso di figlio non riconosciuto, come lo fu anche Leonardo da Vinci.
1: Ah, ok, va bene, ho capito. Comunque adesso mi è venuto in mente il cognome. Si chiamavano Gusalba Frascati, erano della signoria milanese, credo dimorassero in via De Amicis a Milano.
0: Oh Cristo!
1: Cosa? Che succede? Perché quella faccia?
0: Tua nonna per caso si chiamava Severina? Ed era un po' nana e tarchiatella?
1: E tu come fai a saperlo?
0: Perché mio nonno è il padre di tuo padre. Si dà il caso che anche mia nonna prestava servizio presso la stessa famiglia e anche lei rimase incinta dello stesso pezzo di merda. E mi raccontava sempre di questa Severina che rimase incinta come lei dello stesso bastardo.
1: Quindi io e te siamo parenti?
0: Sì, cazzo.
1: Ma questo sai cosa significa, vero?
0: Che non c'è cosa più divina
1: di scoparsi la cugina.
2: Cazzo! Amore, i vicini si stanno menando ancora durante il TG. Adesso vado a rompergli il culo.
3: No, stanno scopando.
2: Ma come fai a dirlo?
3: Si sente vibrare il cazzo di gomma.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a 2 cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo! Faccio proprio 2 cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliola sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
10: Dai. Oh cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah,
7: sì. Sì, dai, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
10: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la vomita.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
7: E va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano?
7: Eh?
6: Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
7: Una merda!
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire come fini puttani! Testi cagli vuoi di me fini puttani!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Io con la torre precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare!
10: Vieni
12: qua, Leon
10: San! Cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Ragguardevolesima puntata. L'uragano Ennio ha colpito duramente l'Arcanada mentre avrebbe potuto buttare giù casa di Mazzoli a Miami e saremmo stati tutti più contenti. Robbos e Alfregna si mettono disperatamente a cercare di salvare qualcosa della loro casa.
1: Che disastro!
2: Amore, mi viene da piangere.
1: Non preoccuparti, Alfregna. Ci sono qua io adesso, tutto andrà bene.
2: La nostra casa è distrutta.
1: Ma la ricostruiremo ancora più bella di prima, sempre di legno e pangrattato. E sarà bellissima, vedrai.
2: Non abbiamo più niente.
1: Non è vero. Guarda quante cose essenziali ho recuperato.
2: Cibo.
1: No! I caricabatterie e il router.
2: Bravo, amore mio. Iniziamo subito a postare le foto del disastro su Instagram.
1: Aspetta, Alfregna. Ogni cosa ha suo tempo. Dobbiamo prima cercare la cassaforte.
2: Ancora quella dannata cassaforte.
1: Dentro ci sono dei documenti preziosi, lo sai?
2: Sì, lo so, c'è il certificato di battesimo che dimostra che Lionel Ernie è in verità il fratello segreto da parte di Yogurt del nuovo coordinatore della dittatura aziendale.
1: Esatto, e non solo quelle. Ci sono le foto del famoso party in cui il coordinatore della dittatura aziendale si droga e urina nella statua dedicata all'eroe nazionale Attilio Cacini.
2: Scusa, ma il dittatore aziendale tiene una statua in casa?
1: No, però organizza i suoi famosi party in Cacini Square, l'unica piazza dell'Arcanada in grado di contenere 80.000 invitati.
2: Perché? Invita 80.000 persone?
1: No, parecchi si imbucano. Lui in genere ne invita solo 79.900.
2: Ah, ecco, bene, allora mettiamoci al lavoro.
1: Bingo!
2: L'hai trovata?
1: No, però ho vinto alla tombola online.
2: Amore, forse l'ho trovata io.
1: Davvero?
2: Sì.
1: Bisognerà aprirla.
2: Che combinazione?
1: Eh sì, è stato un caso fortuito.
2: Intendo dire, qual è la combinazione per aprirla?
1: Te l'ho detto, bisogna scrivere la password che è... Eh sì, è stato un caso fortuito.
2: Amore, c'è tutto.
1: Perfetto. Con questi documenti ricatteremo il coordinatore della dittatura aziendale e potremo ricostruire la nostra casa. Ne vedrai che nulla potrà impedire al nostro amore di...
2: Che succede?
1: Io... Dannazione. No!
2: Amore, mi stai facendo paura.
1: Dove sono? Dove sono?
2: Cosa?
1: Degli importanti medicinali.
2: Quali medicinali?
1: Delle pillole che prendevo per... Non ha importanza, ma devo trovarle.
2: L'uragano le avrà spazzate via, ma che problema c'è?
1: Ma non capisci, Alfregna! Senza quelle pillole il nostro amore è compromesso.
2: Ma perché, Robbos? Perché? Sono così importanti.
3: Riuscirà Robbos a continuare ad amare Alfregna anche senza i suoi preziosi medicinali? E perché quelle pillole spazzate via dall'uragano sono così importanti? Lo scoprirete nella prossima androloga puntata di Dissapori, che si intitolerà... Viagra col vento!

0: Sono decenni che parlo di questi luoghi e delle persone che li abitano. E come sempre avviene verso fine vita, avendo io quasi 80 anni, posso serenamente giungere ad una constatazione ponderata che riassumerei con le seguenti parole. La montagna è una merda.
1: Allora, sarò chiaro una volta per tutte.
2: In cosa, nonno?
1: Da oggi mangio solo io il formaggio e voi vi arrangiate.
2: In che senso?
1: Ne ho i coglioni pieni di vedervi ingozzare con il frutto della mia fatica, di bastardo.
2: Ma smettila di lamentarti, che non fai un cazzo.
1: Ma come ti permetti, Nana?
2: Il formaggio lo inculi di notte dal casaro.
1: Non è vero.
2: Piantala di continuare a menarla, che lo fai tu. Lo sappiamo da sempre che non sei capace a fare un cazzo.
1: Ringrazia che sei una bambina, altrimenti ti avrei massacrato di pugni, piccola merda ingrata.
2: Ognuno di noi qui ha un compito, e il tuo è quello di fottere il formaggio al casaro. Quindi non lamentarti e fai il tuo lavoro.
1: Ho detto che mi sono rotto i coglioni, non vi do più un cazzo.
2: Tira fuori quel formaggio di merda e smettila.
1: Ti ho detto di no.
3: Sei, state parlando di formaggio?
2: Esattamente.
3: Dai nonno, spara una fetta, che ho lo sbrano chimico da dopo serata.
1: Fottiti mongoide.
3: Ma come?
1: Da oggi niente più formaggio.
4: Mamma mia, che fame! Nonno, mi offriresti del formaggio?
1: Porca...
4: Ehi, ma che succede?
1: Allora, adesso che siete tutti qui, ve lo dico una volta per tutte. Io non ve lo do più il formaggio. È il prossimo che apre la bocca, anche solo per pronunciare la parola formaggio, gli stacco tutti i denti con un pugno. Sono stato chiaro?
2: Vabbè, oggi gli gira così al vecchio straccione. Vedrete che domani, quando gli passa la sbornia, si dimentica tutto. Andiamo a mangiarci qualcosa dalla pattumiera della locanda in paese, va?
5: Ehi, sentivo che parlavate dalla cucina. Vuol dire che c'è del formaggio fresco? Spero di sì, perché ho proprio tanta famona. Nonno, mi daresti del formaggio?
3: Minchia che lecca!
1: Vi avevo avvisati.
0: La montagna è proprio una merda.

0: I servizi segreti russi sono entrati in possesso di segreti che mettono in pericolo la sicurezza nazionale.
1: Sti cazzi.
0: Silenzio.
1: Scusi.
0: Solo due agenti, i migliori, possono portare a termine una missione impossibile.
1: Qualo? Sei sicuro che non ti ha riconosciuto nessuno?
2: Tranquillo, Mauri.
3: Oh, ciao, Squalo! Ciao, bello!
1: Mortacci tua! Mannaggia tu, dai, su, entriamo. Qual è la parola d'ordine, Squalo?
2: Boh, e che ne so io?
1: Manco quella, sai?
2: Proviamo quelle classiche, no? Quelle normali, quelle solite.
4: Pronunciare parola d'ordine.
1: L'uccello è nella gabbia.
4: Password errata.
2: Il pacco è nella stiva.
4: Password errata.
1: Ma che cazzo? È indezzato le dirigere del 4 ore se non c'è manco questa. La parola d'ordine non sa gettare.
4: Password corretta.
0: Buongiorno agenti. Come sapete, il KGB russo ha inserito un loro agente all'Isola dei Famosi. Il suo vero nome è Ilona Smandrappona. Il nome sotto copertura è Francesca Cipriani. Francesca Cipriani nasconde nelle tette i filmini segreti porno di Fabrizio Corone e della signora in giallo.
2: Giallo!
0: La vostra missione, se deciderete di accettare, è quella di rubare le tette a Francesca Cipriani. Come sapete, se verrete catturati, l'azienda negherà di essere a conoscenza delle vostre azioni, sporgerà querela nei vostri confronti, vi sputtanerà in un servizio delle Iene e dovrete restituire tutti i buoni pasto. Questo messaggio si autodistruggerà tra adesso. Caio Cocinios, Honduras. 30 secondi al punto di sgancio.
1: È alta l'acqua qua, sei sicuro?
2: Sì, Mauri, ho scelto io il punto. Dai, tuffiamoci.
1: Dai! Quando cazzo sta l'acqua, li mortacci tua?
2: E che sfiga, abbiamo beccato proprio l'unico scoglio, cacchio.
0: Intanto al campo base.
1: Eccola, qua l'ho trovata, guarda.
2: Quella è una foca, Mauri.
1: No, quella è una figa, guarda, quella è...
2: L'ho vista, sta arrivando, shh.
1: Oh, io la distraggo e tu gli rubi le tette, va bene? Ha capito?
2: Ok.
5: Ma chi siete voi?
1: Hola, semos due indigenis, eh?
2: Due indigenis del Logos.
5: Ma che te sei, Maurizio Costanzo?
1: Ma va, ne dicono tutti così, assomiglios. E c'è un ciringhito con lui qua all'angolo, se vuoi passare.
5: Ma perché il tuo amico mi tira le tette?
2: Scusas, stavo cadendo e mi sono attaccato alle tette.
1: Tira le tette, dai.
5: Come?
1: No, dicevo, sono le tette, perché il mio orologio mi sa che non funziona.
2: Rotos.
5: Oddio, mi ha seccato le tette. Oh, oddio.
2: Perfetto, scappa, Mauri, scappa, scappiamo.
1: E scappa un paio di palle.
5: Allora, sei Maurizio Costanzo, arridatemi le tette, stronzi, a stronzi.
2: Dai, accendi l'elicottero tu, dai, accendi, muoviti.
1: E come si accende questo elicottero, oh?
4: Parola d'ordine.
2: Ancora questa cazzo di parola d'ordine, che palle!
5: A merda! Ridatemi le tette!
4: Password errata!
5: Vi spacco il culo!
4: Password errata!
1: E state zitta che dovevo dire la password, un attimo!
5: Vi spacco la faccia!
4: Password errata!
1: A ridaglie, a belle rotte il cazzo, ma devi dire una gente faceva il giro d'arci per la capparfalla, capito?
4: Password corretta!
0: Mission Impossible tette. Al cinema.
2: Giallo!
6: Only for you, the zoo. This is the zoo.
7: Nina.
6: This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the zoo.
7: Nina.
6: This is the zoo.
7: Peterlizia.
2: Vai, dai!
8: Turbo Boomer.
9: Nel decadente e tristo ospizio di Santa Eutanasia, quartiere generale dei Furono Turbo Boomer, la vita procede grigia e stanca. La scomparsa improvvisa della terza compagna del gruppo ha portato i nostri due stracci Gandalf e Nonno ad un vuoto incommensurabile. Ormai vivono le loro giornate aspettando la morte e guardando serie TV come Stranger Things.
7: e correre con la bici e scambiare i fumetti e la NASA e Steve Martin e Lucky Charm. E ci piacciono davvero le stesse cose, solo che... Solo che... Io non sono attratto dalle ragazze.
8: Sbaglio o ha detto di essere gay?
10: Prendo la cinghia. Già, ormai non c'è più nulla da cinghiare.
11: Attenzione, Turbo Boomer! Non potrete buttarvi giù in questa maniera!
12: Sua maestà, Lord Giolitti!
11: So bene che non avete trovato nessun sostituto, ma non dovete demordere! C'è ancora un universo immenso tutto da scoprire! Non arrendetevi! Il mondo ha bisogno di voi e della vostra cinghia! Quindi forza, andate a cercare qualche fottutissimo vecchio stronzo che possa sanare il vostro cuore rotto!
10: L'essere rotto è l'ultimo dei problemi che ha il mio cuore, eh? Si è fermato! Ah no, ok, ha ripreso a battere.
8: Nonno, Lord Giolitti ha ragione. Tiriamoci su ed andiamo fuori. Oh, guarda, sta nevicando.
10: Nevica? Ed ora come ci vado, puttane? Ho le gomme estive.
8: Con le catene?
10: No, quelle le uso solo coi neri.
8: Io ho le quattro stagioni, però. Dai, forza, andiamo, puttane. Ci farà bene. Facciamoci questo regalo natalizio.
10: Ai miei tempi l'unico regalo che c'era a Natale era un pesce che si appendeva al soffitto e a turno ci si passava sopra un pezzo di pane per insaporirlo. E quello era il momento più bello di tutto l'anno.
8: Quelli sì che erano bei tempi, vecchio mio. Forza, andiamo, puttane.
9: E gambe in spalla, i nostri due cadaveri ambulanti si mettono alla guida e vanno davanti al cimitero monumentale di Milano, ritrovo risaputo di puttane anziane.
13: Bello! 5 euro per un bocchino, 10 senza dentiera.
14: Ciao belli, cerco qualcuno che mi spacchi tutta l'anca.
8: Santa mignotta! Forza, troviamone una che ci aggradi. Ho giusto i 15 euro che avevo promesso di dare a mio nipote per Natale, ma visto che quel piccolo figlio di Troia se li balla in tocchi di fumo, può anche andare a farsi fottere.
10: Io spero soltanto che dal mio cazzo esca della sbocca e non sabbia e segatura come le ultime volte.
8: Ehi nonno, guarda quella.
10: Oh sì, con quella sì che andrà in giro con la bici da donna che all'occorrenza con me avrebbe la canna.
8: È dal 1927 che con questa battuta viene sempre giù il teatro. Forza, andiamo da lei.
10: Ehi, angelo caduto dal cielo! Quanto per inzuppare le prugne secche!
15: Oh, buonasera ragazzi!
8: Cosa? Amanda Lear? Ma che ci fai qui?
15: Oh, beh, ogni tanto diciamo che mi piace ricordarmi i bei tempi andati, quando ancora la mia figa non puzzava di totano.
8: Ma non è possibile, tu sei una leggenda, non puoi stare qui. Le cose ti vanno tanto male?
15: Ma no, tesoro, le cose vanno piuttosto bene. Io non mi lamento, ma no, diciamo che si sono un pochino dimenticati di me di farmi fare apparizione in TV.
10: Sì, ma quindi sto pompino ce lo fai o no?
8: Aspetta, nonno, non capisci? Lei cerca un lavoro e noi un sostituto. Pensi anche tu quello che penso io?
10: Gaspaccio con la cocaina?
8: Senti, Amanda, se ti offrissimo noi un lavoro e diventare la terza del nostro pretoriato, che ne diresti?
15: Beh, piuttosto che stare qua a farmi sborrare in faccia da gente che non mi dice nemmeno grazie, forse credo che potrebbe essere un'ottima idea, quindi sì, accetto.
8: Sì, visto nonno? Abbiamo salvato questa serie.
10: E con grande classe, direi. Lei conosceva Dalì?
15: Io ce lo ciuciavo a Dalì.
8: Oh sì, sei proprio la persona giusta.
16: Fermo lì, Gandalf il Grigio. Non puoi portarmi via, Mandalir.
8: Saruman, che ci fai qui?
16: Da quando è uscita quella cagata degli Anelli del Potere, ho perso il lavoro e mi sono dedicato a fare il pappone a queste troie ataviche. E non puoi soffiarmene via una.
8: Nonno?
10: Prendo la cinghia, finalmente. Turbo
9: Boomer! E con una raffica di cinghiate ricche di festeggiamenti, i Turbo Boomer convertono Saruman al cattolicesimo, cinghiano tutte le vecchie baldracche facendole godere come non succedeva dai tempi delle catacombe, le liberano dalla maledizione del mago e fanno sparire anche la peste bubbonica dal mondo. Che colpaccio, Turbo Boomer!
15: Grazie mille ragazzi, sono davvero contenta di fare parte di questa nuova frizzante stagione di questa serie.
8: Sì, beh, ma non ti illudere di avere chissà quale rilevanza. Il tuo ruolo è solo dire che ce l'hai ciucciato qualcuno e buonanotte.
15: Beh, ma almeno me l'ha fatta una sigletta nuova, no?
8: E va bene, vai con la sigla.
17: Gandalf, il nonno, e Amanda sono i nuovi Turbo Boomer.
10: Sì, ma ora basta con tutto questo. Su, lo sapete che prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Se nel mondo esistesse un po' di bene, ognuno si considerasse suo fratello, ma che bel castello Marcondiron di Rondello. Ambarabà, cici, cocò, tre civette sul comò, lupo ululì, castello ululà, spaghetto, tu mi hai provocato, e Dio te magno, viva la friga e chi la castiga, di birra e di fregna il baffo si impregna, non mi hai fatto niente, faccia di serpente, non mi hai fatto male, male, no, non mi hai fatto, non mi hai fatto, non mi hai fatto male, porcaccia il maiale.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo, volevo farle una domanda. La settimana scorsa è venuta la mia bambina da voi a comprare della carne.
0: Sì.
1: Il problema è che risulta scaduta e si è un po' arrabbiata la mia bimba. Posso passargliela così, glielo spiega lei, che magari sono cose che possono capitare.
0: Ma cosa? Non ho capito però.
1: No, era carne del gatto.
0: No, ti volevo sapere quale era.
1: Non glielo so dire, un attimo che gliela passo così glielo spiega lei. Vieni Camilla, prendi il telefono. Capito? Pronto?
0: Sì, ok. Che la scatoletta, volevo capire qual è.
1: Era la scatoletta, Camilla? Sì, la scatoletta, quella mi sa per i gatti sterilizzati, no?
0: La program?
1: Sì, sì, sì, esatto. La program, Camilla? Sì, la program.
0: Ok, riportatela, la cambiamo, non c'è problema.
1: Ok, l'unica cosa che mi chiedeva, non ci sono cani ancora, perché ha visto un cane fuori e si è spaventata, vero Cami? Infatti.
0: Ok, no, non ce ne abbiamo.
1: Quindi gliela mando nel pomeriggio, va bene?
0: Perfetto.
1: Camilla, ci sei oggi pomeriggio? Va bene, ok, grazie, buona giornata.
0: Buona giornata. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno. Sento un'informazione. Ieri pomeriggio è venuta la mia bambina a comprare delle crocchette per la gatta, no?
2: Aspetta un attimo.
1: Sì.
2: Mi può... Aspetta un attimo, vediamo se il mio collega si ricorda. Va bene, in ogni caso mi dica.
1: Sì, no, si è lamentata perché forse non vi siete accorti, ma erano scadute le crocchette. Adesso posso passargliela un secondo, che si spiega meglio?
2: Certo.
1: Un attimo che gliela passo. Vieni Camilla. Sentito?
2: Sì.
1: Sì, stava dicendo appunto che erano scadute. Da quanto, Cami? 2 settimane, dice. Cosa possiamo fare?
3: Non è vero.
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve, ero col suo collega. Stavo spiegando appunto che la mia bambina ieri ha comprato delle crocchette che erano scadute da un paio di settimane e voleva appunto sapere cosa poteva fare. Insomma, gliela passo un attimo. Vieni, Cami.
0: Sì? Sì, ho sentito.
1: È un po' arrabbiata, cosa possiamo fare? Gliele cambiamo?
0: Cioè, io direi di sì, perché è abbastanza arrabbiata.
1: Camilla, hai qualcos'altro da dire? Se no, ha detto che la ringrazia comunque. Passerà nel pomeriggio. Salve. Prego, Cami.
4: 105. Hey! 105. Hey! Lo zoo di 105.
5: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamento?
6: Stufamento,
5: tu correggimi. No, che stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Ciao amore! Cosa? Fedez? Conosco benissimo. Sì, mille avventure, serate, disastri. Cosa? Concerto? Non c'è problema. Va, mio amico, mio amicissimo. Come se fosse fatto, tranquilla. Ciao Fede, sono Luca. Come va?
4: Yeah.
3: Sono Luca.
4: Luca,
3: a posto?
4: Chi, scusami.
3: Eh?
4: Luca chi?
3: Luca Alba. Tu bene?
4: Bene, ma sai che non mi ricordo, cioè perdonami.
3: No.
4: Aspetta, perché starò facendo sicuramente una figura di merda. Ma...
3: bella grossa, eh.
2: Ma chi?
4: Quando ci siamo visti?
3: Ultima volta, Bologna X Factor.
2: Ma dove?
4: Bologna X Factor.
3: Ammazza, che memoria di ferro che c'hai.
4: Ha una memoria di merda, probabilmente.
3: Abbastanza.
2: Ma cosa?
3: Senti, disturbo un minuto?
4: No, dimmi tutto.
3: Senti un attimo, allora, io sto organizzando già per quest'estate, io faccio una festa in Sardegna, a casa mia, un villone abbastanza grosso a Cala di Volpe.
2: Ma quando?
3: E niente, ci sono tutti, tu non sei mai venuto, però ti volevo invitare.
4: Volentieri.
3: Ecco.
4: Ma una festa di cosa?
3: Una festa, appunto, mia. Mio compleanno, io faccio questo disastro, vengono tutti e...
4: Quando la fai?
3: Io la faccio il 21 di giugno.
4: No, vabbè, hai fatto bene, perché il preavviso è buono.
3: Beh, sono un po' in anticipo, dici?
4: È un pochino. Però sì.
3: Sì, senti, no, perché io adesso devo fare i voli, capito? Che li faccio io.
4: Certo.
3: Devo fare i voli e poi voglio sapere che numero porti di piede.
4: Che numero porto di piede?
3: Sì.
2: Ma di cosa?
4: E il 42?
3: 42?
4: Sì.
3: Senti, allora, niente, ti voglio dire questa cosa. Ci vediamo, adesso poi ti farò sapere più in là, ovviamente, però il 21 giugno,
4: va bene.
3: Cala di Volpe.
4: Che io, cioè, io mi sforzo, ma... Ho dei seri problemi, però io non mi ricordo quando ci siamo visti.
3: Ci siamo visti a Bologna quando stai facendo le selezioni di X Factor.
4: Ma tu eri lì, cioè, ci siamo parlati?
3: Sì, sì, ci siamo parlati, abbiamo parlato un po', non abbiamo parlato della festa. E niente, poi sto organizzando e...
4: Ah, perché tu lavori lì?
3: No. Senti, un'altra domanda, vabbè, adesso, vabbè, te la faccio più là. Volevo sapere, tu sei fidanzato, no?
4: Sì, perché?
3: Lì è un disastro la festa, eh?
4: È un disastro.
3: Sì, vabbè. Vieni da solo, vero?
2: Ma che cosa?
4: No, no.
3: Sì,
4: no.
3: Credimi.
4: Io sono un ragazzo bravo.
3: Ma chi? Ma non è vero, dai.
4: Vabbè, ma è... No, no. Ma figurati.
3: Ma poi a giugno chissà avremo tutti i capelli ricci, non
4: speriamo di no, nel senso.
3: No, no, veramente bella. Poi senti i documenti così.
4: Va bene.
3: Questo è il quarto anno che la faccio e mi piaceva.
2: Ma quando?
4: Va bene, dai, dai.
3: Una gentilezza, poi ti lascio stare. Senti, ma non è che riesci a trovare 3-4 biglietti così?
4: Sì, sicuramente. Tu lo conosci Mattia?
3: Certo.
4: Guarda, se senti Mattia sicuramente...
3: Siamo lui?
4: Prova. Sì, sì, sì.
3: Okay.
4: Perché io magari ti dico di sì, poi mi incasino che ho 2000 robe da fare, mi dimentico, mi perdo.
3: Quindi l'unica gentilezza che ti chiedo, io però il numero di Mattia non ce l'ho.
4: Va bene, ti faccio contattare lui, lo chiamo adesso, gli dico.
3: Ok, cosa faccio? Ti mando un WhatsApp?
2: Ma figurati!
4: mandami un WhatsApp e ti giro il numero di Mattia o ti faccio contattare da lui, va bene?
3: Grande, grazie mille Fede.
4: Ciao.
3: Ciao, un abbraccio, ciao ciao. Pronto amore? Tutto a posto? Mi ha asciugato, parlava, mi ha detto che mi ha incontrato a Bologna, X Factor, guarda. Sì, mi sta addosso. Vai tranquilla. Ah, a proposito, tieniti pronta per giugno, che ci ha invitato a una festa a casa sua in Sardegna. Sì, ci fai voli lui. E mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
0: Il cazzaro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gandalf, il nonno, e Amandalir sono i nuovi Turbo Boomer.
2: Siamo nel sempre tristo grigio ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, che si stanno godendo un'entusiasmante partita di briscola.
3: Allora, 15-18 quanto fa, eh?
4: Ma scusa, nonno, adesso voglio sapere come cazzo fai i conti.
3: 15-18, 36, porco di...
5: Nonno, ma guarda che non fa 36.
4: Cante d'un cefun che te pituro sotto al muro, 15-18 non fa 36, coglione!
6: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà, Lord Giolitti.
6: Questa bella terra sta proprio andando a scatafascio. Ora chiunque crede di avere pari diritti e possibilità, in particolare le femmine.
3: Sì, e poi magari vorranno anche andare a votare.
6: Non finché ci saremo noi, amico mio. E infatti vi segnalo Fabrizio Gran Progresso, presidente capo della Gran Progresso SRL, azienda leader nel settore dell'evoluzione. Tratta i suoi dipendenti come pari e professa uguaglianza. Andate e fate ciò che va fatto.
5: Sono proprio felice di far parte di questo gruppo.
4: Oh sì, è bello essere di nuovo in attività. Forza, andiamo da sto Nelson Mandela della minchia.
5: Io ce lo ciucciavo a Nelson Mandela. Turbo
2: Boomer! E attaccati i gancio traini alle proprie carrozzine elettriche, i Turbo Boomer fanno un piccolo trenino che alla velocità di 3 km orari ingolfano tutte le strade, ma arrivano alla Gran Progresso SRL.
8: Allora, dunque, Laura ha bisogno di un aumento e mi sembra giusto, visto che ha un bambino in arrivo. Matteo mi ha chiesto le ferie e con il gran lavoro svolto è anche il minimo. Ah, giusto, Ettore ha delle spese mediche. Beh, credo proprio che sia mio dovere farmene carico.
4: Fermo lì, l'estofante.
8: Oh no, i potenti e nuovi... Turbo
5: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, Stellin.
8: Di quale situazione state parlando?
4: Sappiamo bene che tu qui tratti tutti i dipendenti con uguaglianza e rispetto.
8: Ma certo, è il valore cardine della Gran Progresso SRL. Questa azienda fu fondata da mio padre che mi ha trasmesso la sua morale ed ha sempre avuto attorno a sé persone da poter considerare una grande famiglia, ma non nella maniera ipocrita della maggior parte dei grandi capi d'azienda, ma nel modo più puro e limpido.
3: Famiglia? Pah! Ai miei tempi c'era una netta distinzione tra il padrone e lo schiavo. Il primo lavoro che ho fatto era dal vecchio Jerry, che ci pagava con 100 lire ogni 6 anni e non ci salutava nemmeno. E comunque non ho mai creato camurrie né fatto mancare nulla alla mia famiglia.
5: Lo ricordo bene, il vecchio Jerry ogni tanto mi tirava anche una pacca sul culo, come giusto che sia, era il padrone.
4: Quelli sì che erano bei tempi, eh?
8: Beh, fortunatamente il mondo va avanti. Allora non c'era una vera sicurezza sociale, senza contare le condizioni di lavoro. La legislazione dell'Unione Europea si è mossa in tale direzione prevedendo disposizioni orientate all'uguaglianza nei luoghi di lavoro, come regole sull'impiego, protezione delle molestie, parità di salario.
3: Parità di salario?
8: Sì.
5: Intendi dire che le donne prendono lo stesso stipendio degli uomini?
8: Certo. La Gran Progresso SRL ha sempre assicurato l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.
3: Sto per avere un mancamento.
8: Il vero problema è che non dovrebbe essere un'eccezione, ma la regola è...
9: Scusa, Fabrizio. Alla fine sono rimasta incinta. Dovrò prendere il congedo per maternità.
8: Oh, che splendida notizia, Carla. Certo, fa pure. E porta le mie congratulazioni a Tommaso. Che belle notizie.
4: Cosa sentono le mie orecchie? Questa è l'ultima goccia.
5: Oh, nonno.
3: Prendo la cinghia.
2: E con una scarica di imperanti cinghiate, i Turbo Boomer destano Fabrizio da quell'incubo che stava vivendo e lo fanno cominciare a vivere sul serio.
10: Turbo Boomer!
2: Uè, grazie Turbo Boomer! Ero convinto che con l'uguaglianza si ottenesse gioia e rispetto, ma col cazzo! Qua devo fare i danè! Adesso fondo una nuova azienda con solo lavoratori trans. Forza di un uomo, stipendio di una donna e non rimangono a casa per maternità. Tac, porco digger, scacco matto. E poi dicono che non sono inclusivo.
4: Ottimo, tutto è bene quel che finisce bene. Come diceva Charles Manson.
5: Io ce lo ciucciavo a Charles Manson.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Qua qual è il cane che fa le magie? L'abracadabrador. Che poi arriva Pierino e dice: ehi cane, per caso tu hai visto dove ho lasciato le chiavi di casa? Ero certo di averle lasciate da queste parti. Mi sono assentato un secondo e sono scomparse. Però in effetti i cani non parlano. Allora arriva la maestra che dice: passerotto, non andare via. In quel momento il cane fa bau, Pierino fa ciao e la maestra puttana e muore.
4: Dimentichi niente?
3: Ah, giusto, poco di... Turbo Boomer! La maestra puttana e muore.
4: Dimentichi niente?
3: Ah, giusto, poco.

0: Oddio! Cos'è questo terribile rumore di palle che sbattono su chiappe sudate? Servastraccia! Servastraccia! Ma dove diavolo è quella sguattera slabbrata? Oh mio Dio! Servastraccia! Ma cosa ci fai nuda con le gambe aperte e con il maresciallo Sciallomare nudo e con il pene eretto?
1: Potrei farle la stessa domanda, ma ora sarebbe davvero fuori luogo!
2: Mi scusi, donna Ruanda! È stato un incidente! Il maresciallo è scivolato nella mia Bernarda, senza volerlo!
1: E ho sbagliato!
0: Rivestiti, sporcacciona! Andiamo dal parroco di paese a farci purificare!
1: Ma ho preso ancora tanto chalice!
2: Sì, donna Ruanda! Ma da chi? Ma da Don King Kong?
0: Idiota, giammai! Non lo sai che io e Don King Kong abbiamo un trascorso anale? No, andiamo dal nuovo prete di paese. Forse l'unico con cui non ho ancora avuto un trascorso anale. Ma potrebbero cambiare le cose. Eccoci davanti alla porta della parrocchia. Maresciallo Sciallomare, le dispiace mettere via il suo pene? Ma è ancora durissimo! Ha per caso abusato di...
3: Superminchia.it, le uniche pastiglie 100% naturali che te lo fanno diventare di pietra per oltre 4 ore. www.superminchiacolak.it.
1: Potrei farmi un'altra chiavata! Sono testimonial!
0: Non è il momento, maresciallo. Anche se quella punta così purpurea mi fa schioccare la baggiana.
4: Ma per favore, sorella nel Cristo e anche nella Madonna, metta via quella cappella dalla mia cappella. La porti fuori dalla cappella.
0: Che colpo, padre! Per un attimo credevo fosse padre Siviglio. Avete la stessa voce.
4: Sì, ma non è un caso nel Cristo. Padre Siviglio era mio fratello, però da parte di cane, un carlino. Lui era il carlino, io il resto. Infatti sono anche parzialmente giornato.
5: Si quieras ahora, porque no te vayas, me convierto en nada.
0: La prego, padre, non mi parli del cane di padre Siviglio. Abbiamo avuto un piacevolissimo...
2: Non mi dica che anche col cane!
1: Stavo per farle la stessa domanda.
0: Idioti! Ma secondo voi potrei mai aver avuto un trascorso anale con un cane?
4: Ma vai che l'hai preso in c***o anche dagli struzzi, nel Cristo!
0: Abbiamo solo fatto un 69 qualche giro limoni!
4: Io lo sapevo che dovevo diventare imam!

0: Vabbè, donna Ruanda, cosa la porta nella casa del Cristo con un maresciallo col cazzo fuori e una serva vestita di stracci? Ci dica.
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Ma l'ho fatta io, però andiamo in ordine.
2: Questi due peccatori devono essere purificati, padre. Li ho beccati nudi nel letto con il pene nella baggiana.
0: Da quello che ho sentito dire e da quello che ha sentito nostro Signore nel Cristo, avete tutti bisogno di confessarvi, eh? Venga, donna Ruanda, cominciamo da lei. Ora mi dica, donna Ruanda, c'è qualche
3: segreto
0: del quale vorrebbe liberarsi? Nel Cristo, ma anche fuori.
2: Vede, padre, io ho un gigantesco
3: segreto.
2: Ma se glielo svelo, poi la dovrò sparare male.
0: Madonna Ruanda, lei è qui protetta dal
3: segreto
0: del Cristo. Nessuno lo verrà a sapere. Può fidarsi, cara. Non faccia caso a quelle cimici e a quelle webcam connesse a internet.
2: Le ripeto, se glielo svelo, poi la dovrò trucidare e dare in pasto ai maiali. Non mi faccia parlare, la prego.
1: Potrei farle la stessa minaccia!
0: Ma Sofia, nel Cristo, non sia così ostile. Si lasci un po' andare.
2: Ok, ok, padre, come vuole lei. Ma io l'ho avvisata. Il mio
3: segreto
2: che tengo dentro da anni è...

0: Giove. Ma è una cosa che...
1: Muori, merda!
0: Ah, come muoio male! Ah, muoio di Cristo, però, almeno.
2: Donna Ruanda, cosa ho fatto?
3: Potrei farle la stessa domanda!
2: Ha sgrillettato l'affare di ferro che fa i buchi nei cadaveri!
1: Ho sparato, nana ignoragna! E ora sellami la macchina, che voglio tornare a casa prima che arrivi qualcuno a fare troppe domande! E tu sai cosa faccio quando qualcuno mi fa troppe domande!
3: Potrei farle la stessa...
1: La stessa? La stessa cosa? Cosa? Dillo se hai il coraggio, cosa? Cosa?
3: Potrei farmi i gran cazzi miei!

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
5: Viva i soldi!
6: Leo, vieni qua, vieni qua.
7: Si è felice?
6: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
7: Eh sì.
6: Fino a?
7: Fino a settembre.
6: E manco un anno, Leo.
7: E invece non mi ha fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
6: Uh-huh.
7: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh, che io non sapevo.
6: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
7: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
6: Ah, ok.
7: Mo ce n'ho 75.
6: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
7: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
6: Di pensione,
7: dico,
6: 900
7: euro? È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
6: Quanto prendi?
7: Dimmi una parola.
8: 200 euro.
6: 300 euro.
7: 3.800 euro.
6: 3.800 euro al mese? Ma va!
7: Non ci credo. Allora,
6: 3.800 euro.
7: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
8: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
6: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
8: 1.000 euro che mi fai.
6: 3.200 euro.
7: 3.800.
6: 800 euro di
7: base. Ma non ci credo. Allora. Voglio, ma perché non mi capisco?
6: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
7: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
6: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
7: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
6: All'anno,
7: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
6: Minchia.
7: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
6: No.
7: Anche voi.
6: No, ma lo so, le canzoni.
7: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
6: Sì, una volta 10
7: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
6: Sì,
7: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
6: Male, ci stai, giusto.
7: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo.